0: È andato nel momento sbagliato.
1: Sì. Esatto, lo stesso Moratti lo ha ammesso, è uno dei suoi grandi rimpianti.
2: È stata bravissima la società a dare fiducia, perché un mese fa la panchina era traballante.
1: Carlo Danani collegato con noi per commentare la partita. Il Genoa non ce l'ha fatta nemmeno nei minuti finali, quando ormai a Lecce era già festa, a trovare l'inerzia per provare almeno a pareggiarla.
3: Ci ha provato fino in fondo, questa partita passerà alla storia del Genoa per i debutti in Serie A di ben tre giocatori, è entrato Grossi, è entrato Lafonte, è entrato Carbone, dunque un Genoa che ha concluso con una forte trazione a livello primavera. Da segnalare il palo di Pierotti, per il resto poi ritmi piuttosto blandi in attesa del fischio finale, ormai la storia era stata scritta con il risultato di Cremona. Comunque in assoluto, al netto di una partita vivace soprattutto nel primo tempo e un po' sonnacchiosa nella ripresa, un Genoa che, per dirla alla De Rossi, ha fatto una prestazione seria nonostante le nove assenze.
1: Grazie Carlo Danani, ti lasciamo chiudere il pezzo per il nostro sito primocanale.it, trovate bello, tutta la cronaca.
2: Guarda che bello, tutti i giocatori del Como tutti abbracciati che aspettano la fine della partita di San Siro col Milan.
1: Fantastico.
2: Tutti col cellulare lì che stanno guardando.
1: Fantastico.
2: Mancano pochi secondi.
1: Fantastico, è un momento magnifico. È un momento magnifico
2: tutti
1: per
2: dentro la panchiera, sono dentro la panchiera.
4: È un momento poetico.
2: Bellissimo, guarda, che se non vedere tutti i calciatori del Como dentro la panchiera coi cellulari che aspettano e stanno guardando
4: anche
2: la fine della partita,
4: anche quei
2: Fabregas che passeggiano nervosamente.
4: Che ci sono. Beh,
2: ragazzi
4: vanno in centro.
2: È storico.
1: Calcio di punizione per il Milan intanto, ma è veramente ormai l'Ave Maria, perché deve fare due gol, manca un minuto. Pulisic sul pallone, calcio di punizione dai 20 metri per il Milan, vediamo come gestirà la squadra di Allegri quest'ultima possibilità, ma comunque, ripeto, insufficiente, perché oltre a questo il Milan dovrebbe segnare anche un altro gol e siamo oltre il 95esimo e 5 di recupero, quindi al massimo può arrivare il gol del pari, che sarebbe magra consolazione. Modric, direi, sul pallone di questo calcio di punizione si è allontanato Pulisic, barriera del Cagliari, la partenza del giocatore del Milan, cross in mezzo respinto, finita la partita a San Siro, il Milan fuori dalla Champions. In Champions ci va il Como, ottiene una storica, incredibile qualificazione in Champions League, retrocede la Cremonese con le lacrime dei tifosi grigiorossi allo Zini, si salva il Lecce fuori dalla Champions, il Milan e anche la Juventus. Mamma che sta mia. Giocando una partita surreale, sono quasi le 11 di sera e la Juve sta ancora giocando.
2: E parte la festa del campo.
1: Che bello, straordinario.
2: Che belle queste scene. Quando è programmazione,
1: la classifica finale della Serie A 2025-2026, Inter campione d'Italia 87 punti, Napoli 76, Roma 73, Como 71, sono in Champions, la Juventus è attualmente a 71, sta ancora giocando, ma anche con questo risultato, per via degli scontri diretti, è la formazione di Fabregas che va in Champions. Juventus dunque 71, Milan 70, fuori dalla Champions, poi tutti lontanissimi gli altri, l'Atalanta 59, Bologna 58, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49 punti, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce salvo dunque quota 38, retrocede la Cremonese con 34 assieme all'Hellas Verona che di punti ne ha 31 e il Idea 21 e il Pisa che invece ha chiuso clamorosamente a 18 punti. Questo campionato si chiude così, il campionato di Serie A. Giro di commenti, parto da Elio Signorelli.
0: Ci vediamo un altro anno.
1: Beh, questo però è un po' poco, diciamo. Va bene che siamo in ritardo, ma insomma.
0: No, è che dire, una cosa meravigliosa vedere veramente il Cagliari che va a Milano e si gioca la partita bene al calcio italiano, fa bene questa cosa qua. Quindi bene per il Como che ha raggiunto un obiettivo strepitoso. Dai, vediamo.
1: E vedremo cosa farà questa squadra in futuro, perché adesso la qualificazione per Champions cambia molto.
0: Mi dispiace
1: molto
0: vedere il Genoa quintultimo.
2: Sì. Anche a me da fastidio, lo posso dire, da fastidio, perché nell'ultimo mese va bene risalvo, però fare due punti in cinque partite, va bene le scusanti, cioè oggi mancavano un sacco di giocatori, però hai tenuto quasi tutta la stagione, la Fiorentina dietro, il Parma dietro, il Cagliari dietro,
0: ti hanno sorpassato
2: tutti. All'ultima giornata ti hanno sorpassato.
1: Stefano.
5: A me piacciono due favole, oltre che quella del Como, anche quella del Lecce, perché comunque si è salvato con non i far,

0: fuori del pronostico, perché tutti pensavamo nella Cremonese, invece abbiamo visto un Lecce che ha combattuto una partita e magari non è stata bellissima, però ha portato a casa un risultato importante e si è salvato. Complimenti nuovamente al Como, perché secondo me sono quelle favole belle che nel calcio ci piacciono tanto.
1: Matteo, io vedo i giocatori del Como festeggiare, vedo l'allenatore festeggiare, vedo il pubblico festeggiare, mi manca terribilmente, terribilmente per il mondo blucerchiato festeggiare.
2: Artono come Paolo Mantovani?
1: Mi viene al di là del raggiungimento.
2: Te la ricorda
1: Champions,
2: un po' l'epopea della Sampdoria questa?
1: A me manca questo oggi, il tornare a festeggiare qualche cosa di importante, perché la piazza blucerchiata non aspetta altro. Certo. Non aspetta questa esplosione di gioia, di festeggiamento. Quindi vedo il Como che festeggia, vedo il Lecce che festeggia la salvezza in Serie A. Cioè, quando caspita festeggeremo noi? Signor Tei, Walker, Fredberg, Fiorella, no, che non c'è, c'è più, Morelli e De Gennaro. Quando festeggeremo noi blucerchiati? Io voglio tornare a festeggiare prima possibile.
0: C'è Piazza dei Ferrari che ci aspetta.
2: Eh sì, però
1: no, ma festeggiare
2: c'è un motivo per festeggiare.
1: Certo, non una salvezza in Serie B, quello non è festeggiare, quella è la presa per il fondello.
2: Grazie ragazzi, devo chiudere perché siamo veramente in ritardissimo, abbiamo fatto una mezz'oretta in più stasera, ma era giusto così per dare anche spazio ai risultati finali di questo campionato di Serie A. Grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e Andrea Beneggiamo, grazie agli ospiti in studio, a Laura Rossetti al coordinamento. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial
1: sì.
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno

0: dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare, ovviamente di interesse storico, artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma è questa è anche stata l'ispirazione, come dire, come dire, istituire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
1: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il Palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
2: Molto emozionante, e poi averlo anche conosciuto. È un principe, vive da principe all'interno del palazzo. E non è la prima volta che mi capita nella mia vita di
1: Esatto.
2: conoscere e incontrare un principe vero.
1: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La Donna Cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
2: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni. Mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore. Non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella, e quindi è un po'
1: Questo è il
2: boomer
1: motivo.
2: come canzone, però
1: Beh,
2: sono quelle
1: boomer, come siamo.
2: canzoni storiche che ti rimangono
1: E
2: dentro.
1: comunque noi non siamo boomer, quindi non ci sbagliamo.
0: Io
1: Tu,
0: sono
1: tu
0: boomer,
1: che cosa avresti
0: invece.
1: scelto se avessi avuto questa
0: Comunque
1: opportunità?
0: questa di Manuela è stata un'ottima
2: Bellissima.
0: scelta, perché
1: Una gran
0: io
1: canzone.
0: Francesco De Gregorio, cioè, l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
1: Ah, oh, beh, ci sta.
2: Però,
1: Una roba da Edith Piaf,
0: sì,
1: Charles
0: diciamo,
1: Aznavour. Poteva essere una buona idea.
0: Ma non lo so, nel senso, lui
1: Pierre
0: dice perché
1: Stetin,
0: non
1: Denis Amour, qualcosa
0: italiana,
1: così.
0: esatto,
1: Ti piace?
0: perché non italiana?
1: Vabbè.
0: Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
1: Di
0: sì,
1: romantico
0: più romantico.
1: profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
0: Sì, un ruolo molto delicato, speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe, quindi io in qualche modo, cioè sono entrata a far parte della fondazione, anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che, come abbiamo detto, non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche, di interesse storico-artistico, che sono, diciamo così, vissute. Quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di
0: Sì,
1: un'importantissima somma.
0: perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 350 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini

0: cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio. Non è scontato.
2: Lo fa veramente col cuore.
0: Poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano.
1: Questo
0: è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino. Vicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
0: esatto,
1: che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo voler essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi voler essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica, no? Quindi è giusto,
0: se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones,
1: E si comportava più o meno come loro,
0: ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto.
0: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto e tutti dovrebbero onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare gli

0: gli altri come dire, l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: Ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
1: Altra
0: vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
2: Buonasera di nuovo, insomma, eccoci.
0: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, e più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orrù, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orrù ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
3: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
4: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
3: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
4: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto dal 1938 ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
3: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
4: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno

0: perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute. E questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot, è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, cara Lorenza, solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
4: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi però... nel momento in cui siamo andati sul mare, meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Ci hai
2: portato
4: bene, spero che veramente
2: bellezza porta il sole, in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente.
4: Sì.
2: Diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione.

0: speriamo bene, insomma,
1: certo, speriamo che porti
0: di aiutare
1: più persone,
0: anche altre persone
1: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
0: Sì,
2: sì,
0: è stato
2: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
1: Già.
2: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuta in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
2: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco. Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone.
3: Grazie
1: di essere
3: buonasera.
1: Con noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Palla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
0: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Palla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono, perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urru è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

Teatrale di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi.

genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
0: Ah.
1: Sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Ah, hai capito?
1: Sì.
0: Beh, questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ah, ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa, tuo avvocato? Hai un genere
2: sono
0: preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
2: A Palazzo sono arrivati, è arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
0: certo,
2: precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario,
2: fuori
0: propriamente
2: scopo
0: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
0: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del Palazzo, abbiamo raccontato.
1: Sì.

0: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del Palazzo e della Fondazione, vediamo Manuele che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel Palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe. Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
1: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
1: Infatti
0: no?
1: oscuro lo schermo.
0: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto. Sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
1: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi. Senza grandi problemi, insomma, riuscite.
1: Assolutamente.
0: No?
1: Assolutamente.
0: Però insomma, è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
1: cioè,
0: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
1: Infatti una delle grandi
0: magnifico.
1: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino Vicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: la sede della Camera di Commercio,
1: quindi si sente, si respira proprio la storia.
0: Non c'è dubbio, e poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime, c'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco di cui appunto il principe è console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, vai in giro a Roma a dirlo, ricordati che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
2: Buonasera Matteo.
0: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
2: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti. E lì sono stata a contatto

0: appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva: sì, Firenze è bella,
1: Ma
0: ma non c'è il
1: Genova.
0: mare. Sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi, appunto, ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate
1: Nella tua
0: tante
1: carriera?
0: volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre, se non sbaglio, del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò anche
1: Certo.
0: qualcosa di impopolare. Ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto
1: Certo.
0: una cosa per il Gaslini.
1: Certo. Beh, forse
0: Difficilmente
1: questo.
0: passa dall'aeroporto, quindi non.
1: Sì.
0: Eppure lui si dà da fare con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi
0: Si
1: nasce
0: conoscono le
1: la cosa,
0: persone, da
1: nasce
0: cosa nasce
1: cosa.
0: cosa, è sempre
1: Beh,
0: così.
1: succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così,
0: Certo,
1: progetti
0: spesso
1: che
0: quando
1: nascono.
0: andiamo in alcuni eventi conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
0: Ho
1: ricordo
0: iniziato
1: male, no?
0: prestissimo, però io non ci pensavo perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata.
1: Avevi capito, non.
0: L'ho
1: Perché a
0: capito
1: volte
0: il
1: uno ci
0: primo
1: si trova in
0: giorno di
1: mezzo, poi
0: set,
1: subito.
0: dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi
1: Sì.
0: poteva piacere. E invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura,
1: Ci sei
0: che
1: sentita
0: era quello,
1: bene?
0: sì, l'ho
1: Ti sei
0: sentito
1: sentita a
0: proprio. Noi
1: tuo
0: donne le
1: agio?
0: sentiamo alcune cose. Sì.
1: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che è alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Rù è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina, di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
2: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
3: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, cioè, l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
2: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
3: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
2: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
3: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto, molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia e poi da lì abbiamo preso

0: centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina. Il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
1: Grande successo,
0: ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre: noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisca più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora è importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova. Ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come ho già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No? Loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che, scappando dall'Ucraina, sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no? Per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa, no?
3: E poi, fra l'altro, gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile

0: cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto insomma il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione?
1: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari. Un piccolo spiraglio, è un piccolo spiraglio.
0: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, la formazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social, c'è poco da fare,
0: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Quindi è bello. Quindi che anche... ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no? Ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
0: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
0: anche
2: social,
0: questo
2: anche
0: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
2: Quindi
0: per quel
2: sì,
0: pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
0: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
0: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
0: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
0: certo,
2: è un ottimo,
0: certo,
2: canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
1: Questa
0: ti piace?
1: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi, non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
0: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
0: sì, nomea,
2: questa frase, questa nomea, genovese tirato e tirchio.
0: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
0: ce ne fossero di tirati,
2: ce
0: così,
2: ne fossero.
1: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
2: Sì,
0: vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
0: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
1: tanto
0: fondazione.
1: Noi collaboriamo, quindi
0: ma sì, noi,
1: ci
0: tra l'altro,
1: incontreremo presto.
0: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato.

0: Ho parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato e inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal Principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche sempre... io con voi, quindi...
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto, avere l'Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero, Manuela, per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai, ci rivedremo presto.
0: Non fare l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino, grazie al Principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta. Che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io. Che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Leo Narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse,
1: esatto, questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto. Non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni Ottanta o no? Secondo alcuni dicono, cioè, c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa. Però c'è un ritorno all'impegno, alla necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche. Poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni Ottanta si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente...

0: perché uno la pensava in un modo, l'altro la
1: o gambizzati o...
0: Esatto. E quindi c'era... la mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e di... che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
1: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione, e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. E io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, certo. Però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
0: Ma penso... Senti, sì.
1: Un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono... Ma allora... L'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
1: Sei chiavarese.
0: Sono chiavarese. E, tanto è vero che ho Lunaio de Chiave sulla mia scrivania ogni anno, rinnovo questa mia
1: tradizione. Questa mia,
0: esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere, certo, al di là dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola,
1: ecco,
0: perché è il Golfo del Tiguglio.
1: Ecco,
0: però
1: è qua, si svolge qua.
0: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova, con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente. Così sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce, e quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni, e buona lettura a tutti, e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati. Scusate, ma sto guardando troppi schermi contemporaneamente, non sapevo più se io ero un giocatore del Lecce o il presentatore di questa trasmissione. Pare che io sia il secondo, quindi è giusto che vi parli. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a Super Derby. Si sta giocando la partita tra Lecce e Genoa. E vince già il Lecce, 1-0, gol di Bandà all'ottavo, nono minuto più o meno, 1-0 per il Lecce, che ovviamente ha motivazioni serissime stasera, visto che deve salvarsi. Il Genoa oggettivamente ne ha di molto minori. Buonasera Elio Signorelli.
1: Buonasera.
0: Buonasera Stefano Puppo.
2: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Gabriele Lepri.
3: Ciao Matteo.
0: E Matteo Cesari.
3: Ciao Matteo,
0: ciao,
3: buonasera.
0: Ragazzi,
4: vabbè,
0: salutiamo.
4: Genoa salvo già da sei mesi.
0: Genoa stavo da...
2: Non ha niente da chiedere.
4: La gente quella col collo alto.
0: Sì, certo.
3: Però questo non giustifica
4: il fare salvo da sei mesi.
3: Al via del mare dopo sei minuti essere in svantaggio. Questo non deve essere una giustificazione.
4: Ma che motivazione.
3: Siamo contenti di questo finale di stagione.
4: Per rispetto del campionato, ma Genoa è sei mesi che è salvo.
1: Ma sì, è sei mesi.
4: Ma sei sicuro?
1: Ma sei di alzare la sticella.
0: Ma con la sticella stasera
4: vuoi alzare la sticella? Scusa, per andare, c'è quest'anno, alzare il prossimo anno la sticella.
0: Se fossi uno di Lecce.

0: ci proprio la stasera devi alzare la tigella
1: se vuoi uscire.
2: Scusatemi,
3: ho capito, ma l'anno scorso abbiamo fatto 43 punti, quanti ne abbiamo quest'anno?
2: Quest'anno abbiamo 41, quindi meno rispetto all'anno scorso.
1: Ho capito, ma cioè, Genoa ha giocato 9 partite meno con Vieira e le ultime 5-6 cioè senza giocare.
3: Ascolta,
2: 5 turni che l'attacco segna, però
3: io da gennaio,
0: calma ragazzi,
2: voglio ascoltare.
3: Calma, parla di Sampdoria.
0: Va bene. Non abbiamo mai fatto qualcosa, così tanto casino dopo un minuto di trasmissione, per cortesia. Fermi. Gabriele Lepri, tu che sai tutto, come si chiama il tifoso della Juventus? No, questo non te lo voglio, non posso chiedertelo, ma cosa sta succedendo a Torino? Non si gioca la partita.
2: Purtroppo a Torino ci sono stati gravi incidenti fuori dallo stadio, c'è un tifoso della Juventus che è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale e al momento la partita non è ancora iniziata. I tifosi della Juventus hanno chiesto a capitano Locatelli di non giocare e per il momento la partita è stata rinviata. Okay, di qualche ora, non si sa però su quali campi si gioca.
0: Cari tifosi di calcio italiani che fate diciamo così dei tentativi di capire la Premier League, i grandi campionati, ma se siete l'Argentina voi altri, come pensate di poter competere con gli altri campionati? Cioè lo capite che stiamo parlando di una gara che vale la Champions League, il derby di Torino tra due squadre importantissime si gioca perché un tifoso è stato ferito magari anche molto gravemente, cioè è roba che oggettivamente da terzo mondo, quindi restate nel vostro terzo mondo.
2: Non ha a che fare purtroppo con il calcio.
0: Ma sì, ma invece ha un sacco a che fare con il calcio, succede un sacco di volte in Italia purtroppo, quindi insomma certo. Lasciamo perdere perché purtroppo ancora una volta stiamo dimostrando quel che siamo, cioè oggettivamente delle macchiette. Detto questo, altre partite importanti, stasera chiuderemo un po' più tardi, abbiamo anche una scaletta molto più flessibile, adesso magari ci colleghiamo anche con Carlo Danani, chiedo alla regia di perfezionare il collegamento con lui, così cominciamo anche a ragionare un po' di Genoa sul campo, ci facciamo raccontare meglio come sono andati questi primi 15 minuti di partita tra Lecce e Genoa, però insomma chiuderemo un po' dopo e abbiamo una scaletta un po' legata a quello che succede stasera, perché oggi è l'ultima giornata del campionato di Serie A e ci sono verdetti importanti, bisogna decidere quali altre due squadre oltre a Inter e Napoli andranno a giocare la prossima Champions League e di conseguenza anche le griglie dell'Europa League, e poi molto importante la partita che sta giocando il Lecce adesso e che sta giocando la Cremonese in casa contro il Como per stabilire la terza retrocessa. Al momento sembra la principale indiziata Elio la Cremonese, ma lo era già prima di questa partita.
3: Io credo di averlo detto 6 mesi fa quando tutti in questo studio parlavano di Vardi, di un bomber strepitoso che il Genoa aveva cercato, che non abbiamo preso
0: alla tua età. Vardi tra l'altro,
4: Vardi, sì, quando alla sua età però non si discute,
0: un po' di discussione si può fare
4: un po' magari sul minimo di merito totale sulla stagione.
3: Le magliette prendi Vardi,
4: non è brutto.
2: Era partita 1000 a dicembre, era data per Sava, la Cremonese invece quanti punti ha fatto in girone di ritorno? 6 punti. Vabbè, neanche
1: se prendi Giampaolo, scusatemi, come allenatore prendi Giampaolo,
0: sì, che Nicola
1: Nicola non ha fatto sfracelli
3: anche,
1: ma se lo cambi, se fai lo switch come piace in questi termini
3: anche
1: qua,
3: se
1: fai lo switch con Giampaolo
5: diventa un problema.
3: Anche quest'anno, l'anno scorso parte blucerchiata, vi lamentavate che la Reggiana aveva fatto 4 vittorie dopo che non aveva vinta una. Quest'anno la Cremonese le ultime 3 partite ha fatto 9 punti, non so quante, e il Lecce ha fatto
1: altrettanti.
3: Cioè, io non capisco come nel calcio italiano le ultime 3 giornate quelle che non fanno punti improvvisamente diventano Arsenal, Barcellona.
2: Nell'ultima giornata di campionato ci sono stati più gol che nell'ultimo mese,
3: sì.
2: E noi tutti
3: genuani,
5: se vai a vedere
3: tifosi,
5: anche i campionati inglesi
0: tutti sono
3: vabbè, siamo la maggioranza,
0: non mi sembra guardandomi intorno,
3: parlo di Genova
0: così
3: parlo di Genova in generale.
0: In Genova dove? Casa tua, il tuo appartamento.
1: Io sono solo interessato a chi verrà ad affrontarci il prossimo anno.
0: Senti un po', Cesare,
1: se Lecce o Cremonese
0: sulla supremazia cittadina con
1: è 6 mesi che scherza e continua a scherzare. Lo facciamo scherzare.
2: Che siamo la squadra che ha portato il calcio in Italia.
1: Purtroppo sono. Questo prossimo sarà il 4° anno che la Samp veleggia in condizioni disastrose, con classifiche deprimenti, a dover essere tra virgolette contenti di una salvezza.

0: Buona.
1: In Serie B
0: hanno preso
1: quale?
0: Un dirigente nuovo buono.
1: Ma quale? Cosa hanno preso?
2: L'ambito
0: hanno messo i soldi.
1: Ma chi ha preso, scusami? Ma
0: solo che hanno aggiustato.
1: Ma tu lo so che lo sai chi è che abbiamo preso per altre questioni. Vabbè, lasciamo perdere.
3: Vabbè ragazzi, non facciamo troppo casino, cerchiamo di restare un attimo nell'alveo dell'umanità, così che capiamo tutti quello che vi state dicendo. Andiamo da Carlo Danani, dai, andiamo a Carlo Danani al telefono collegato con noi per fare un piccolo dettaglio su quello che sta succedendo. Carlo, buonasera, stai seguendo la partita? Carlo Danani sta seguendo la partita per noi sul sito primocanale.it, quindi lì trovate ovviamente...
0: Siete sicuri che sei collegato?
3: Siamo sicuri. Non si è addormentato Carlo Danani.
2: Si è allungata la lista degli infortunati del Genoa.
3: Sta guardando la partita, che è abbastanza noiosa. Deve essere noiosa se giudico da quanto il regista della partita sta utilizzando la telecamera che è sull'arbitro, che fa venire il mal di mare tra l'altro ogni volta che la utilizzano. Però insomma, Carlo, buonasera, volevo chiederti un attimo di questo gol subito. Qua già c'è chi fa dei risolini e non da parte blucerchiata, soprattutto da parte rossoblu. Si fanno risolini su insomma un risultato, su un Genoa un po' balneare a Lecce.
0: Certo che dopo un quarto d'ora sarebbe stato
4: buonasera a tutti gli ospiti. Direi che vabbè, insomma, c'è da dire che questo è un Genoa sperimentale, perché De Rossi ne ha cambiati praticamente 5, un Genoa che fa fatica a uscire dalla sua metà campo. C'è da dire che fino a questo momento la differenza l'ha fatta soprattutto la carica agonistica e il Genoa sta un po' subendo questo. Io penso che comunque il Genoa nel corso della sua partita possa senz'altro dire la sua. Adesso c'è stata una buona occasione per il Grifone con il tiro di Sabelli, insomma un Lecce che probabilmente alla distanza non potrà tenere questi ritmi.
3: Ok, quindi pensi che sia partita vera comunque al Via del Mare? Il Genoa proverà a dare un dispiacere a Lecce in chiave salvezza?
4: Beh, insomma, De Rossi in questo caso è una garanzia. Non dimentichiamo che c'è una difesa composta da tre poco più che ventenni come Marcandali, Otto e Zatterstrom. C'è Elton che sta facendo da rifinitore alle spalle di Colombo e il Genoa si presenta al Via del Mare con ben 9 assenze, quindi insomma non una cosa da poco, insomma. E adesso c'è stato questo colpo di testa di Marcandali che sfiora il gol, insomma un Genoa che si sta riprendendo.
3: Bene, grazie caro, ti lasciamo scrivere, non vorrei che perdessi azioni importanti per il nostro sito primocanale.it. Ci sentiamo dopo, magari nel terzo blocco facciamo un altro collegamento, un altro check su quello che sta succedendo allo stadio Via del Mare di Lecce. Intanto mi segnalano che il Cagliari ha pareggiato col Milan. Milan le sta provando tutte per non andare in Champions.
0: E ti segnalo che hanno già chiamato il VAR.
3: Hanno chiamato il VAR.
5: Dunque.
0: Quindi quello che hai visto lo cancellano.
3: Bene, adesso lo vedremo. Va bene, tra poco apriamo la pagina della Samp. Ovviamente la B non gioca, e meno male, dicevo.
2: Meno male che è già finito da quel dì il campionato.
3: Sì, esatto, però ci sono tante cose da dire, perché per esempio questa doveva essere la settimana decisiva per sistemare tutte cose. Non si è sestimato granché, se non l'arrivo di un amministratore delegato.
0: Adesso c'è anche un po' di mare, facciamoli un po' andare a casa.
3: Certo.
2: Giusto, un po' di vacanza.
0: Hanno finito. Bene,
2: facciamogli fare un po' di vacanza.
0: Ma un po' di riposo.
2: Elio, il campionato della Samp è finito il 1° di maggio, perché quella in casa con Sudetio, perché l'altra è stata una vacanza a Reggio Emilia. 23 giorni?
3: 24.
2: 24 giorni.
3: Oggi è 20.
2: Ok, 24 giorni. L'unica cosa che si sa per certo è che Attilio Lombardo non sarà allenatore della Samp.
3: E che questo nuovo
2: e Mancini Junior quasi.
3: Vabbè, adesso ne parliamo. Ne parliamo tra poco. Facciamo la publi e ne parliamo tra poco. Così restate lì e sentite il pepe di questa discussione. A tra poco.

Allora, questo è il nostro super derby con il Genoa sotto di un gol a Lecce, ha segnato Bandà, 0-0 invece l'altra gara salvezza tra Cremonese e Como. Vediamo i risultati aggiornati in tempo reale della giornata ultima, la 38esima su 38 del campionato di Serie A. Beh, Bologna-Inter vista, partita appunto finita 3-3, gli altri match...

Cremonese-Como al momento in campo 0-0, il pareggio tra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo, la vittoria oggi della Lazio sul Pisa 2-1, il Lecce in vantaggio sul Genoa, 1-1 tra Milan e Cagliari, la vittoria del Napoli sull'Udinese già in cassaforte, così come quella del Parma sul Sassuolo, 0-0 tra Verona e Roma, mentre Torino-Juventus non si sta giocando per incidenti allo stadio di Torino. Quando uno pensa, caro Gabriele, no? La Torino-Sabauda.

0: Dice Rosso, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Al momento la partita non è ancora iniziata, il prefetto ha indicato che non si sa quando si proverà a giocare, cioè, perché spiegare... i tifosi, l'ultras della Juventus spingono per non giocare.
1: Io vorrei
0: questa
1: capire
0: partita.
1: Una cosa, allora, le ultime due partite di campionato devono essere giocate obbligatoriamente in contemporaneità. Okay? Perché poi c'è stato il fatto di Roma col tennis, lo spostamento degli orari,
2: è incasinato,
1: cioè, le ultime due partite stasera Torino-Juve, di cui la Juve si sta giocando la Champions, e giocano in concomitanza altre squadre che si stanno giocando la Champions, Torino-Juve non si gioca.
3: E le altre giocano.
2: Cosa pensi tu, spiegatemi il senso di vista anche
1: che caspita è questa roba
0: regolamentare. Tanto prima hanno fatto vedere le immagini, c'è un cordone di poliziotti di Stewart proprio nel settore ospiti a Torino.
4: Io penso onestamente che intanto è tutto scritto.
2: Sì, ho capito, però
4: a mio avviso
1: è questione
4: di tutto scritto,
1: no, questione, cioè, se giochiamo tutti alle 20:45 di domenica sera,
4: però se ci sono tafferugli, se ci sono situazioni, io per dire ho vissuto Genoa-Milan a Genova e vi garantisco che eravamo in campo e quando la tifoseria giustamente era successo quello che era successo, poverino.
2: Sì, quello era un morto, però
4: era un morto, ho capito, ma qua c'è un ragazzo,
5: c'è
4: un ragazzo che è andato all'ospedale, magari, però noi siamo qua in studio, no, magari lì chi era lì ha visto una scena veramente brutta e pesante, l'hanno portato.
1: Sì, no, ma Elio,
0: non dovrebbe mai succedere,
1: è la base. Scusa,
4: il problema è che non
1: è un derby, è un derby Torino-Juventus, lo sai che possono succedere dei disordini, cioè, credo, non lo so, è come se mi dice Roma-Lazio che ci sono stati disordini, caspita, lo sai a prescindere,
4: ma il problema è
1: questo. Allora non è forse la base il problema?
4: È questo che non dovrebbe succedere, queste cose.
0: La sicurezza forse non è stata efficiente.
5: Dovrebbero evitare.
4: Andiamo in una situazione. Andiamo in una
1: situazione. Che la giochi a porta chiusa? Non lo so. Cioè, voglio dire, ragazzi, cioè, ci devono essere delle.
2: Sta di fatto.
1: Non
2: sta
1: è
2: di
1: possibile.
2: Fatto,
4: ragazzi, ma scusa, ma avete visto anche in Serie C? Cioè, in Serie C ci sono persone che partono da Varese, vanno a Lecco per fare scontri contro quelli del Catania. Perché intanto.
2: Perché Varese non c'ha più le partite,
4: cosa vuoi cambiare? Siamo alla follia totale.
2: No, cioè, è comunque una follia totale. Io ribadisco quello che dicevo in apertura di trasmissione.
4: Ragazzi,
2: un campionato come il nostro, che punterebbe a migliorare, ad attirare investimenti dall'estero, bravo, questa roba qui
4: perdi
2: è
4: la credibilità
2: di livello. Ora dicevo Argentina, non voglio essere offensivo nei confronti degli argentini, ma insomma di quel calcio che non ha ancora trovato una sua dimensione contemporanea, che rimane uno sfogatoio, un luogo dove la gente va per fare violenza.
4: Anche i risultati, signore, io penso che anche a livello chi ci segue e vede questi teatrini di partite come a Udine 1-1, manca un minuto, improvvisamente 2-1, poi voi mi dite era regolare, vedi tutto male. Te. Però non si sa come mai, ma questi qui, come è successo il gol della Cremonese che vinceva, hanno fatto il 2-1. Secondo me si perde credibilità.
0: Elio, ci siamo chiesti come mai non ci sono proprietà arabe e qatariote che non investono nel calcio in Italia ma vanno tutte in Premier League in Spagna?
6: Ci siamo chiesti
0: il motivo, perché non c'è credibilità, come dici tu, succedono le cose che non dovrebbero mai succedere e sono attirati dalla Premier League o da altri campionati.
6: Però se voi
0: ad oggi non c'è
6: vedere,
0: nessuna proprietà.
6: Se voi andate a vedere le partite di oggi, ad esempio, che il Tottenham e il West Ham si giocavano la salvezza. Erano due partite nella stessa città, perché sono di Londra entrambi, ma tranquillissime, dove i tifosi soffrivano per la propria squadra. E lì è un concetto.
2: Sì, però signori, questo poi entriamo in casa Samp, che è quello che ci siamo predisposti a fare in questo blocco. Però il problema è molto più complesso, perché gli inglesi questa roba l'hanno affrontata tanti
6: molto
2: anni fa. Non è
6: debellata.
2: Che in Inghilterra non ci siano i violenti attorno al calcio. Ci sono, ma non vanno allo stadio.
6: Non vanno allo stadio.
2: E questo è il problema.
0: Già da 40 anni con la legge Thatcher,
2: sono state fatte delle scelte molto nette. Lo stadio è un teatro in Inghilterra. Chiunque abbia visto una partita in Inghilterra lo sa, non c'è quel clima infuocato che c'è da noi. Noi quel clima lo vorremmo preservare, però dovremmo preservarlo un po' come hanno fatto i tedeschi, che sono riusciti a preservare le curve con il tifo organizzato, ma hanno lavorato per debellare la violenza.
6: Ci vogliono
2: pene esemplari, non devi minimamente essere coinvolto in questa roba, perché altrimenti devi pagare veramente pene esemplari. In Italia purtroppo questo ancora non succede, e purtroppo anzi sembra quasi più che sia colpa dei poliziotti.
1: Ragazzi,

0: Sì, ma, cioè, sì, non,
1: Matteo, ci rendiamo conto che in Inghilterra, Serie B inglese, semifinale, caso di spionaggio, spionaggio nel senso che uno stagista ha ripreso col cellulare un allenamento della squadra che doveva affrontare, è stata esclusa dalla finale, è stata esclusa, ma esclusa dalla finale in Championship inglese, Serie B inglese, okay, vuol dire che tu perdi 130 milioni di euro, certo, non andare in Premier League, certo, è stata esclusa dalla finale e 4 punti penalizzazione, perché uno stagista col cellulare, ragazzi, questo è pene esemplari, esatto. In Italia vale tutto, ragazzi, ma ce l'abbiamo visto negli anni e continuiamo a vederlo,
2: certo.
1: È un circo,
3: ma ancora adesso lo stiamo vedendo, le immagini, sì, che sembra comunque che, cioè, diano più adito a quello che succede sugli spalti che quello che dovrebbe succedere, sì,
2: certo,
3: in campo.
2: Certo, perché sul campo non sta succedendo,
3: quello problema.
2: Niente. Entriamo per un attimo, poi torneremo su questi fatti, anche perché tanto ci accompagneranno fino alla fine della trasmissione, che finirà prima di Torino-Juventus, su questo non c'è dubbio. Arriveremo alla fine delle partite, quelle che sono cominciate alle 20:45, quelle che cominciano a mezzanotte, se le seguiranno loro, anche perché non ci interessano nemmeno. Però dal punto di vista invece calcistico, torniamo in casa Sampdoria con un nuovo arrivo, Matteo Cesari, c'è un nuovo amministratore delegato che ha sostituito Fiorella, io personalmente non lo conosco, è svizzero, ha un'esperienza come manager e anche come uomo di calcio, perché parallelamente a fare il manager ha fatto anche l'allenatore a livelli ovviamente bassi, però ha fatto anche questo.
1: Diciamo che chi mastica calcio non lo conosce. E l'augurio dei tifosi qual era? Avere una figura che masticasse il gioco del calcio, perché è un po' quello che manca nella Samp da tanti anni, ormai da prossimo sarà il quarto campionato di Serie B, che mi viene solo da ridere al pensiero che comunque ogni anno siamo a essere felici di una salvezza in Serie B. L'augurio qual era? Avere una figura di riferimento, conoscitore di calcio, conoscitore di Serie B, perché stiamo parlando di Serie B, perché la Serie A è una cosa, la Serie B è un'altra. E che cosa ci aspettavamo? Visti gli errori degli anni passati, uno dice, caspita, sbagli un anno, due, tre, vabbè, però, al terzo, vabbè, Elio, scusami, hai preso uno che si occupa di finanza.
4: Ho capito, ma ci vuole
1: poi,
4: anche quello nella
1: poi che
4: società.
1: Sia bravissimo nel gioco del calcio sarà tutto da vedere, ma intanto hai preso. Poi, ad oggi, parlando proprio di cose serie, la Samp non ha un allenatore, perché Attilio Lombardi non è stato confermato. Molto probabilmente non avrà un direttore sportivo nella figura di Mancini. E qua io aprirei un'altra parentesi, perché, e qua purtroppo è sempre l'Italia, perché io credo che in Italia dovrebbe, cioè nel mondo dovrebbe esistere una parola semplice, meritocrazia. Meritocrazia cosa vuol dire? Se un direttore sportivo in due anni, perché Mancini è stato alla Samp negli ultimi due anni, tranne la parentesi a Cardi che poi è subentrato, in due anni ha preso Stankovic, Ghilardi, Facundo Gonzales, Leoni, Sebastiano Esposito, Martinelli, Viti, Casami, Brunori, Begic, Pierini, potrei dimenticare qualcuno, non viene confermato. Ragazzi,
4: però,
1: divento matto, scusatemi,
4: ho
1: allora
4: capito, però.
1: E viene confermato una persona che, due persone, perché Walker l'anno scorso ha scelto l'allenatore Donati, abbiamo visto che disastro che è stato, e l'attuale Fredberg direttore, che ha preso Cook, Ferri, Narro, Ciuni. Ma scusate, allora, meritocrazia? Ma che caspita, di cosa stiamo parlando?
2: Sentiamo.
1: Non conta la mazza.
4: Però, perdonami.
1: E come no?
4: Lì hanno lavorato di gruppo, di squadra.
1: Ma chi?
4: Vabbè, allora, ha lavorato una parte Mancini, una parte...
1: No,
4: di base, i risultati in questi anni non ci sono stati. E c'è di mezzo anche Mancini. Voi, cioè, se tu vai a prendermi il singolo giocatore...
1: No, ma non ti ho fatto... No, Elio, non ti ho detto il singolo giocatore. Ti ho fatto 15 giocatori.
2: Ho detto una
1: 15.
4: Sì, hai detto un gruppo, però un gruppo che non ha vinto. Ad esempio, oggi parlano tutti bene di Polito. Ok? Perché parlano bene di Polito? Beh. No. Perché è andato a Catanzaro e ha fatto un gruppo.
1: Ma tu ha avuto tempo.
4: Ma no,
1: Elio, Mancini
4: scorso.
1: Il primo anno, ti ho fatto l'elenco del primo anno, se vuoi te lo rifaccio, Stankovic, Ghilardi, Leoni, Sebastiano, è stato accantonato per Accardi. Poi Accardi ha fatto un fallimento clamoroso.

0: è stato ripreso gli ultimi due mesi,
1: era andato a Barcellona.
0: Ok, l'anno dopo Mancini comunque ha potuto operare da gennaio, perché prima ha operato Fredberg e Walker. Quando ha operato lui, la rosa era di tutto rispetto.
2: Sì, invece di dare continuità, era rispetto per giocatori, ok, come giocatori.
0: Sì, ma se tu non dai
2: a
0: continuità, Elio,
2: risultati, e non sono arrivati.
0: Ma non è vero,
2: poi
0: Elio, non è vero.
2: No, ma come non è?
0: Non è vero.
2: Il
0: primo anno Mancini ha fatto playoff. Scusami, Elio, il primo anno ha fatto playoff.
3: No, diciamo, sono d'accordo su un punto di Matteo Cesari, e cioè che se devi far fuori uno tra Fredberg e Mancini, fai fuori Fredberg. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio alcuno. Non c'è proprio dialogo, non c'è dibattito.
2: Io questo l'ho detto anche la settimana scorsa, perché secondo me Mancini è stato bravo a un certo punto, perché questi stavano cambiando anche Lombardo a due domeniche, tre domeniche dalla fine. Stavano pensando anche di fare questa follia.
3: D'Angelo, no?
2: E onestamente invece l'hanno...
1: Non lo cambiamo.
3: Tanto breaking news da Cremona, ha segnato il Como. 1-0.
4: Ha segnato il Como, Rodriguez, e a Torino...
3: Finalmente il Genoa può pareggiare adesso.
4: Sì, e a Torino squadre che sono scese in campo, quindi l'inizio potrebbe essere imminente.
2: Okay. Ora potrebbe
3: una partita stile Liga Spagnola. Cioè,
4: tra l'altro tanti tifosi all'Olimpico Torino hanno abbandonato.
2: Se fossi Genoa passerei la palla a tanto. Io passerei la palla
1: alla Cremonese, la spizzata.
3: Dunque, va bene, questo è il risultato. Tornando invece alle questioni sandoriane, Stefano, vengo anche a te. Allora, è chiaro che come dire, ci si aspettava dopo il disastro epocale
1: molto di più,
3: una totale piazza pulita, semmai, se doveva essere, e al tempo stesso scelte rapide, perché il campionato è ieri, non tra chissà quando, cioè lo devi pianificare adesso, soprattutto vista la situazione che hai, una serie di giocatori di ritorno che sono nomi improponibili in, questa squadra, prestiti che scadono,
1: tu devi
3: costruire una rosa da zero sostanzialmente, con il peso di ingaggi di cui ti dovrai liberare certamente attraverso buone uscite, perché nessuno prende i giocatori che hai in mano, purtroppo, soprattutto ai costi con cui ce li hai tu a bilancio. Quindi perché la Sampdoria sta continuando a fare questo? Cioè, ora che sentiamo dire che il Cesena cerca Mancini, ma questo, cioè, devi ora.
1: Il problema è anche che oggi non hai un allenatore, perché l'allenatore insieme al direttore sportivo sceglie la squadra. Oggi non hai nessuno, non hai nessun nome da mettere lì. Hai delle immaginazioni folli come può essere Donati, invece di guardare,
3: cioè ti riferisci a Galloppa, per esempio,
1: spargerti il capo di cenere e iniziare a dire: non guardo il Venezia, ma iniziamo a guardare il Catanzaro e la Juve Stabia. Cosa hanno fatto Catanzaro e la Juve Stabia in questo tempo? Catanzaro mi sembra sia addirittura 5 anni che gioca,
4: 3 anni che fa.
3: Obiezione Matteo Cesari, però guardare al Catanzaro secondo me è pericoloso, perché ciò che puoi fare a Catanzaro con l'entusiasmo di un quarto quinto posto che genera un calore umano totale, io lo dico scherzando, ma neanche tanto, l'anno prossimo ci sono 114 punti in palio, se la Samp ne fa 113 devo dire che è un fallimento. Ok, si può dire? Basta, perché a un certo punto basta,
1: però, cioè, l'esempio
3: tu, il campionato lo devi vincere, vincere con una squadra vera come il Venezia,
0: ma assolutamente
3: devi vincere
4: come Frosinone, che è arrivato secondo.
3: Però il Frosinone è già meno pianificato, però
4: è più inaspettato,
3: ci vuole una squadra pianificata.
4: Sì, ma tu ad oggi c'è il buio totale.
3: Buio totale.
2: Ma deve ancora finire il campionato.
4: Ma ragazzi, ma è finito ma 24 giorni, Elio.
2: Però ho capito, ma ragazzi, allora fatevelo dire da uno che io ne ho fatto un po' di merda.
4: Ok,
2: oggi deve ancora finire il campionato, ancora oggi tu vai a Milano, non trovi nessuno,
3: okay,
2: telefonate ancora
3: di... il Genoa, forse
2: è Colombo,
3: forse sicuro. No, fuori gioco,
2: ma l'ha fatto col Colombo,
3: Frendrup. C'è un'operazione Frendrup Lecce l'anno prossimo. No,
4: magari adesso l'ha rimandato
3: il
4: no, detto questo, Elio, sì, va bene, ok, deve ancora finire, però tu delle idee al netto,
2: ma ce le hanno le idee, ma voi pensate che Mancini non ha una lista oggi con scritto, allora primo obiettivo attaccante,
0: no, Mancini non ci sarà neanche,
2: sto dicendo nel club.
3: Però un dialogo di esse allenatore per pianificare le cose,
2: ma se non c'è ancora un allenatore, non c'è ancora
3: questo problema.
0: Sì, ma Elio, è un problema che c'è stato anche negli anni precedenti, cioè, hai capito? Sì, è un

0: se è un continuo.
1: Tu adesso dovresti già contattare un po' di procuratori, ragionare col giocatore, sondare il terreno,
2: parlare con un allenatore.
1: Chi lo fa? Morelli, che è un uomo di ti conti.
0: No,
1: Fredberg.
0: Adesso secondo me nel giro di poco vedrai che annunceranno.
3: Manca anche io il direttore generale, comunque sia tu hai.
0: Guarda, anche questa storia del direttore generale.
1: No, tu hai preso Morelli.
0: Volevano Osti. Qua in questi studi tutti doriani, però, no? Prendiamo Osti a Palermo, lo vogliono cacciare via e che non trovano un aereo dove imbarcare.
3: Però si parla di un direttore generale che abbia competenze di calcio, che la Serie B la conosca. Ad esempio, guarda che il Sud Tirol c'è un direttore sportivo bravo che si chiama Paolo Bravo, no? Che sono 4 anni che sta facendo benissimo al Sud Tirol, e anche lì hanno scelto un allenatore vincente che ha partito dalla terza categoria e è arrivato in A come Cassoli.
1: Rischiamo di confrontare il Ligorna con il Genoa.
4: Attenzione. Allora, ragazzi, stiamo parlando di una squadra che farà il 4º campionato consecutivo in Serie B. Negli ultimi 2 è stato un disastro assoluto. Una retrocessione in Serie C poi evitata, lo sappiamo tutti com'è finita. Quest'anno una salvezza all'ultima giornata. Il comunicato, quello di Tei, che parla addirittura 2028 di Serie A, io ad oggi, 24 di maggio, so per certo che la Samp non ha un allenatore e poteva e doveva confermare Lombardo. Non vuoi confermare Lombardo? Prendo il meglio che c'è sulla piazza. Il meglio. Voglio andare in Serie A? Prendo il meglio.
1: Certo.
4: Stroppa, Inzaghi, Pecchia, ditemi tutti quelli che volete voi. Non voglio confermare Mancini?
1: Prendo il top
4: dei DS, ragazzi. Questo deve fare una società seria che vuole andare in Serie A e di conseguenza comincia a mettere le basi per una campagna acquisti, perché come giustamente diceva Matteo, ragazzi, la Samp dovrà fare come minimo 15 acquisti. Non ha un giocatore presentabile da mettere nell'11 titolare, tolto Abigard, forse Henderson.
1: E il fatto che
4: ragazzi, ma non c'è niente,
1: oggi non li farà, significa che non li devi pianificare.
0: Ma difatti secondo me no. Cioè, anche se li fai fra 15 giorni, fra 20 giorni questi acquisti,
1: sì,
0: non cambia nulla.
1: Però magari
0: nulla.
1: Io credo che sarebbe stato il caso di dialogare.
0: Invece il problema più grosso sono quelli che rientrano.
1: Questo è un altro aspetto.
0: Ho capito, ma tu cosa pensi? Che anche se ci fosse un direttore sportivo, piazzi Lagumina, piazzi, come si chiama?
3: Secolo, Lagumina, Pedrola, Nardo, Bellemo, Ciuli.
0: Pensi che quelli lì, anche se ci fosse oggi uno,
1: però sei d'accordo con me, Elio, che se tu
0: a lavorare,
1: sei d'accordo,
0: visto sistema.
1: Che, scusami Elio, però tu che hai fatto questo mestiere, fai questo mestiere, se hai questa lista di giocatori che devi sistemare, sei d'accordo con me che se hai un mese in più sei più contento, che puoi far valere di più la tua rubrica del telefono,
0: ma
1: intanto cominci a capire,
0: cioè quando tu parli di Lagumina lo sistemerai l'ultimo giorno del mercato,
1: dandogli un sacco,
0: quando alla fine deciderai di aprire il portafoglio.
4: Anche un'altra società, per poter parlare con qualcuno di riferimento, cioè tu devi sapere chi è il punto di riferimento della Samp, cioè, giusto? Io voglio parlare con la Samp, io sono interessato a comprare Tutino. Benissimo. Chi chiamo?
0: In questo momento?
1: Chiama Matteo Cesare.
4: Chiamate me, che io non c'entro una mazza, non ho nessun ruolo e io ve lo regalo subito. Tanto a me non mi costa nulla Tutino, che me frega. Anzi, non lo voglio proprio.
0: Se la Samp potrebbe,
4: avesse una figura di riferimento, potrebbe iniziare a sondare il mercato e dire: ascolta, Martinelli, faccio un esempio, tanto che siamo dal portiere, Martinelli, chiamo la Fiorentina. Pronto Fiorentina? Ascolta, Martinelli, lo teniamo un altro anno, vero?
1: Ci ragioniamo.
4: Ve l'abbiamo fatto crescere, ve lo valorizziamo un altro anno di Serie B. E intanto metti già delle basi.
1: Allora, ci dobbiamo fermare. Mi fai vedere la classifica? È aggiornata la classifica della Serie A? Sì, perché se hai messo i risultati dovrebbe essere aggiornata. Fammela vedere, perché siamo arrivati più o meno alla fine dei primi tempi, più o meno su tutti i campi della Serie A. E in questo momento, signore e signori, il Como è in Champions.
3: Sì.
1: In questo momento, perché nella classifica avulsa il Como è messo meglio di tutti.
5: Pensate
1: rispetto anche alla Juve.
4: Io mi appellerei, perché la Juve non sta giocando, e quindi se fosse la Roma direi.
3: E ti annuncio che Leali ha fatto due miracoli.
1: Il Como sta lì.
5: Pensate alla costruzione di questa squadra. Pensate
1: il Como

0: costruzione di questa squadra.
1: 200 milioni.
2: Como sta
3: ho capito, però
2: naturalmente
1: 200 milioni.
2: Vabbè, la Sampi ha speso 150 io. Ah, sì, no, no, perché giustamente vedi,
1: ma 150 in 3 anni.
2: Vabbè, come non ha speso miliardi.
4: Sì, 200 non la fai, ha speso 200 anche la prossima ora,
0: ha buttato giù anche lo stadio.
4: Ci fermiamo un attimo, dai, tra poco torniamo in diretta.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, non cambiano i risultati, stanno finendo i primi tempi in Serie A. Pare che sia cominciata la partita di Torino, ancora no?
1: Pare che sia iniziata. Adesso sì. vado a vedere. Stavo
0: non la vediamo ancora, però noi stiamo guardando, cioè, in bassa frequenza.
2: Mi ero soffermato
1: sulla partita del Genoa, finito primo tempo 1-0.
0: Non ti ho chiesto la temperatura al suolo di Torino in questo momento, una cosa che mi aspetto che tu sappia.
3: Ora si collega con le sue fonti a Torino
2: alle 21:45.
1: No, dovevano iniziare,
2: mancano quindi 3 minuti.
0: Mancano 3 minuti. Va bene, buonasera Luca Vaccaro. Ciao Luca.
4: Ciao a tutti, buonasera, ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Di cosa parliamo? Io leggo i giornali, leggo i siti, non c'è niente, non c'è scritto niente. Cioè, l'unica cosa che sappiamo è che lo Spezia è così sfigato che il suo presidente c'ha manco l'aereo per venire a lavorare, è una cosa terribile, Luca.
4: No, ma guarda, esatto, solo ombre, ecco, dice il nostro Impact. L'aereo ci sarebbe anche, a quanto pare, però ci sono degli agenti atmosferici, se così vogliamo dire.
0: E cosa sta succedendo a New York?
4: Pioggia
0: di missili, cosa succede?
4: Gli hanno impedito la partenza, una partenza che doveva concretizzarsi nella giornata di giovedì nella giornata di mercoledì, che doveva consentire a Stilitano di arrivare poi nel golfo nella giornata di giovedì per iniziare la fatidica programmazione. Ecco, siamo ancora nel campo dei sì e dei ma, perché qui nessuno sa niente. Quindi la notizia è questa, fondamentalmente, ed è una notizia un po' preoccupante. Si parla di ombre, infatti, per questo, seppur Stilitano abbia ribadito più e più volte la volontà di proseguire nel percorso in sella allo Spezia. È chiaro che adesso però le risposte servono sul campo. Sappiamo per certo che ci sono state delle telefonate o quantomeno delle videochiamate, ecco, tra il presidente, quindi tra il patron Thomas Roberts e il presidente anche Stilitano in questi giorni. I contatti quindi ci sono stati, anche con la componente dello Spezia Calcio, quindi con le sedi di Via Melara. Però ecco, si attende questo arrivo di Stilitano, che dovrebbe essere, dovrebbe dare qualche segnale, quantomeno per far capire quale direzione dovrà prendere uno Spezia che, lo ricordiamo, è retrocesso in Serie C e le risposte ancora non si sono viste.
0: Ecco Luca,
4: serviva una risposta celere e non è arrivata.
0: Ecco, ti faccio due domande. La prima è: lo Spezia si iscrive al campionato? Sì, non ci sono dubbi su questo.
4: A quanto dicono loro, no, non ci sono dubbi. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo fermamente. Non voglio fare neanche, ecco, non è inutile fare del terrorismo psicologico quando le risposte andavano e sono andate fino adesso tutte nella solita direzione, ossia la volontà una sola, quella di iscrivere lo Spezia al campionato e soprattutto di fare un progetto serio per il prossimo campionato. E questa credo sia la cosa più importante. Però, come abbiamo sempre detto e ripetuto anche negli scorsi collegamenti fino allo sfinimento, tra il dire e il fare, in questo caso non c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'oceano. Per cui, ecco, le risposte devono arrivare concrete, devono arrivare definitive, perché è quello che si meritano anche dei tifosi che, lo ricordiamo, nell'anno del record degli abbonamenti hanno dovuto assistere a uno scempio, perché la stagione dello Spezia di quest'anno è stata un vero e proprio disastro sotto tutti i fronti.
0: Seconda domanda: io ti considero mio buon amico, caro Luca Vaccaro, però se ti affidassi milioni di euro per gestire in mia vece un progetto di qualunque tipo imprenditoriale, non so, a New York, e mi torni indietro con lo scatafascio che è lo Spezia in questo momento, ti direi: Luca, ascolta, sei un mio amico, poi la buona uscita te la pago, cioè troviamo il modo di chiudere l'amicizia, però grazie, nel senso, non sei all'altezza. Perché Roberts non dice niente del genere a Stilitano?
4: Beh, basta che non mi fai parlare di moda o di vestiti, ecco, penso di poterti dare delle risposte concrete. Però sì, sono d'accordo anch'io, cercherei di capire anch'io più che altro quali confini avrebbe questo investimento che Robert ha voluto portare avanti e che ha deciso, no, di concretizzare soltanto un anno fa, con una situazione che sembrava diametralmente opposta rispetto a quello che sta vivendo ora lo Spezia. Io farei così, fondamentalmente.
0: No, ma dico, ma se Stilitano è il capo progetto e il progetto è stato distrutto, con un'onta credo mai vissuta nella storia dello Spezia. Lo Spezia è retrocesso tante volte, ma sempre così, senza un soldo, mezzo che i tifosi pagavano la trasferta. Questo qua è il modo di retrocedere normale dello Spezia.

0: Te lo dico per come, ecco, da opinionista, da uno che fa opinione, ti direi: guarda, caro Charlie Stilitano, i soldi sono i miei, ce li metto io, siccome ne ho messi anche tanti, ora mi affido a qualcun altro. Ecco. Detto proprio papale.
1: Può darsi che non parte per quel motivo lì.
2: Che non gli hanno pagato l'aereo.
0: a meno che non si dia un ultimatum a Charlie Stilitano stesso.
2: Cosa gli vuoi dare a uno che ha scelto Donadoni e la difesa per mesi? Dai, cosa gli puoi dare? Cosa gli puoi dire a questo ragazzo?
0: Che ci si affidi a persone, questa volta però parlo ovviamente di area tecnica e di settore dirigenziale dello Spezia, quindi in loco parliamo ovviamente di gente qua in sede in Via Melara, ecco, gente che sappia e conosca una realtà che è molto molto complicata come quella della Serie C. Questo potrebbe essere l'ultimatum, però è ovvio che c'è la necessità, come detto, di portare avanti e dare intanto delle risposte e base su quello che è il futuro dello Spezia, perché credo che questa al momento sia la priorità assoluta, più ancora del chi spenderà i soldi, dove li metteremo, chi dovrà poi, ecco, essere chiamato in dirigenza. Ecco, al momento servono delle risposte serie, serve garanzia sul futuro dello Spezia, perché i tifosi dello Spezia sono stufi di attendere e hanno tutta la sacrosanta ragione appunto per sostenere questa posizione.
2: Certo. Grazie Luca Vaccaro, non so se vuoi aggiungere qualcosa
0: di novità. Grazie a tutti.
2: Grazie mille, ciao Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Elio, da uomo di calcio, insomma,
3: Presidente che non ha un volo privato.
2: Presidente che non ha, ma no, lascia perdere il volo privato. Ora, se c'è un intemporale su Genova, ascolta, se c'è un temporale pesante su Genova e devo andare a Roma, ok, non posso partire, parto domani, non è che devo partire tra un mese, ok, domani smette di piovere e partiamo.
1: Evidentemente stanno ancora parlando fra di loro le decisioni da prendere, magari.
2: Però è molto grave questo, nell'ottica di una squadra appena retrocessa.
1: Però io sento parlare che il direttore sportivo va esonerato.
2: Sì.
1: Quindi bisogna dargli dei soldini. Quindi magari questo signore sta dicendo: scusa, ma questo qua mi ha fatto i danni, mi ha fatto retrocedere, e io per mandarlo via devo anche mettere dei soldi.
2: Se c'è un contratto.
1: C'è un contratto, ma magari all'americano là, che non ha manco visto mai lo stadio di Spezia.
2: O quasi,
1: non gliel'hanno spiegato. Che comunque...
4: Se ci sono delle cose urgenti da definire, tu puoi fare anche delle videoconferenze. Ormai sono anni che si fanno anche le video call. Devi prendere decisioni. Ho un problema a livello meteorologico, devo fare ripartire lo Spezia dopo un'annata disastrosa, io faccio comunque una videoconferenza e decido quali sono le basi su cui partire.
2: No, c'è anche un altro dettaglio, no? Questa cosa del non gliel'hanno spiegato, no? Perché stiamo veramente trattando questi proprietari di squadre di calcio. Adesso non mi viene una parola in italiano corretta, è quella che finisce con oni e che comincia con C, no? Perché li stiamo trattando da così? Capito, è possibile che tu metti dei milioni di euro a caso,
1: parlare di quello di Sampdoria e non gli interessa la Sampdoria. Senti parlare di quello di Spezia e dello Spezia.
2: E chi sono sta gente qua?
1: Ho capito, bisognerebbe chiederlo ai finanzieri che sanno tutto.
2: Finanzieri della Guardia di Finanza, dice.
4: Sa Elio che da parte sia Spezia che da parte Samp non ci sono delle risposte concrete che si meritano queste due tifoserie. Ad oggi non ce l'hai, a più di 20 giorni dal termine del campionato non c'è una risposta seria, non c'è una base da dire: signori, si riparte da questo direttore sportivo a questo allenatore. Non c'è, ma è doveroso dopo
5: questo
4: fallimento.
5: Questo sarebbe il gioco del calcio.
2: Questo
5: sarebbe il gioco del calcio. Chi gestisce queste società non sa neanche cosa sia il gioco del calcio.
2: Sì, però ripeto,
5: e probabilmente non gliene frega neanche niente, ripeto, perché mi viene a pensare
2: il calcio comunque è bonifici. Quando io faccio il bonifico,
1: come fai a pensare che non gliene frega?
5: Scusatemi, lo Spezia ha speso 65 milioni di euro quest'anno, la Samp ha speso 150 milioni in 3 anni. Vuol dire che, allora, le questioni sono due: o sei incompetente o non te ne frega la mazza,
2: oppure non è vero.
5: Perfetto.
1: Quindi vuol dire che o non te ne frega niente, allora, chi sono i dirigenti a Spezia?
2: Melissano, Stilitano.
1: Vai a vedere lo storico di Melissano.
5: Sì, sì, ma io
1: non ha mai lavorato, ha iniziato domani. E Gazzoli,
2: sì,
1: fallimenti societari di squadre precedenti,
5: ma non lo metti in dubbio,
1: voglio dire, e sono società importanti. Io ripeto, sembra che poi magari uno ce l'ha anche con,
5: ma non,
1: con
5: ma
1: la
5: non
1: Sampdoria
5: è
1: la Sampdoria,
5: sì, ma
1: tutto
5: io
1: bene che vuoi, io non metto in mano la Sampdoria a Mancini,
5: ma io posso essere, però
1: poi è stato il più bravo di tutti, ma no, è stato il più bravo.

0: Ale
1: e io rimane il fatto.
2: Ok, ma perché?
1: Rimane
2: voi
1: il fatto.
2: Non avete cerchiato.
3: No, no, no.
2: Sì,
3: è una
2: sì,
0: vabbè,
2: è
0: ma questione.
2: Ma è come
0: io vorrei
2: quando
0: dire
2: è venuto? Quando
0: differente.
2: È venuto? Quando è venuto?
3: Nel peggio mi tengo il meno peggio.
2: Ex Empoli,
0: Accardi,
2: anche lui ha lavorato in una società dove il presidente fa molto.
1: Sì, ma Accardi ha fallito. Mancini,
0: però quando è arrivato,
2: non aveva.
1: È arrivato con
2: l'entusiasmo.
1: Però io la base è che le due proprietà, gli investitori, chi ci mette i soldi, chiamateli come, ci ha messo 65 milioni a Spezia e 150 milioni nella Samp. Poi che tu abbia preso della gente incapace,
2: quindi c'ha ragione, però, quindi c'ha ragione, quindi c'ha ragione a dire che è giusto chiamarli come diceva lui, che non si può dire
1: perché ci sono tante altre questioni,
2: perché io ti ripeto,
1: perché se io metto 150 milioni di euro e rischio tutti gli anni di andare in Serie C, vuol dire che o sono un pirla e non esagero come termine, o non me ne frega una mazza, spendo e boh,
0: ma
1: fine,
0: siccome io non penso,
2: che siano contenti,
0: no aggiungo anche questo aspetto, io non penso che ci sia una sola persona che può spendere 150 milioni di euro in qualcosa che sia un pirla.
1: Esatto.
0: Non è possibile.
1: È impossibile.
0: Perché
2: invece la verità è che questi direttori lavorano perché hanno alle spalle dei procuratori.
1: Sì.
2: Che poi incidono più dei direttori. Perché oramai, io per dire, me ne sto a casa volentieri, perché oggi sei guidato dai procuratori.
1: Sì, ma non lo metti
2: perché ti mettono lì e allora tu devi fare
1: perfettamente.
2: Perché il fatto che a Genova arrivano tutti di una cordata di procuratori e che il calcio italiano c'ha solo quei giocatori.
1: Chiarissimo, Elio. Però se domani mattina ti offrissero 5 milioni di euro per fare il DS della Samp e tu ogni anno ti salvi o all'ultima giornata in Serie B o al playout spendendo 50-60 milioni all'anno, perché questa è la realtà,
0: per
1: di
0: 5
1: fondo.
0: Milioni di euro faccio cose che non puoi neanche immaginare,
1: però dico, ma scusa,
0: poi vado in gradinato,
1: beh, da te ti dico
0: tutti,
1: Elio,
0: però.
1: Complimenti che sei riuscito a prendere 5 milioni di euro all'anno, ma ti dico, ma scusa, quello sopra di te che spende 50-60 milioni di euro, ma scusa, cos'è, un pirla?
3: Ti butta via.
1: È un pirla
4: anche perché Elio, Matteo, soprattutto con quello che ho fatto, non capisco la base. Io posso capire che hanno preso il DS che è incapace, che è scarso, che non, l'allenatore che non allenava da 25 anni, Donadoni, semplici, Donati, tutto quello che volete, ma tu ci metti dei soldi, ragazzi, e quest'anno la Samp, tra l'abbiamo visto il passivo che è 40 milioni di euro, e per rifare la squadra io penso che ci vorranno 60-70 milioni anche quest'anno.
5: Soprattutto dopo l'ottimo campionato che hai fatto l'anno scorso, che ti sei giocato la Serie A fino all'ultimo con il playoff in finale con la Cremonese, quantomeno tutti si aspettavano, non dico un campionato uguale, ma quantomeno un campionato da arrivare in chiave playoff, e tu hai totalmente fallito. E anche Sponda Samp, il mercato, non servono gli algoritmi, non servono i geni, basta guardare la classifica capocannonieri e vedere chi negli ultimi anni è andato in doppia cifra.
0: Allora vi fermo perché la regia sta facendo un tentativo buffo. No, vi fermo perché fa riderissimo, c'è la regia che sta tentando di scrivermi, ok? E io sì sta cercando di scrivermi, però in realtà io non vedrei nemmeno se ci fossero delle lettere cubitali. Sai qual è il problema, regia? Che io pensavo, ma pensavo male, che voi aveste voluto, diciamo, farvi gli affari vostri e non parlarmi più alla cuffia così per rabbia. Invece è probabile che la cuffia si sia scaricata, e questo è il motivo per cui io non sapevo che lì c'era Marco Bianchi da Chiavari. Hai capito?
2: Il Catanzaro perde 2-0.
6: C'è sempre da imparare ad ascoltare, Matteo. Sicuramente
0: sì, anche, magari ce lo puoi dire tu come si fa a far nascere su un territorio un presidente che stia lì e che sappia, abbia un po' di grano da spendere, che lo faccia volentieri. Non so, che è quello che fa Tonino Gozzi all'interno.
6: Esatto, sono cifre che a noi non ci riguardano e noi continuiamo, purtroppo, per fortuna, a navigare sempre con la stessa politica, che è quella che ha portato, come dicevo, nei ormai 18-19 anni di presidenza Gozzi a fare 8 anni di Serie B un altro anno, quindi questo è quello che riusciamo a vedere come obiettivo primario, che è stato quello conquistato a fatica in questa ultima stagione. E poi appunto adesso si ricomincia e si riparte parte. Ovviamente io credo, e l'abbiamo anche sentito, letto e scritto, si riparte con un'esperienza, quella maturata quest'anno, importante, perché è ovvio che tante cose quest'anno non sono funzionate, no? C'è stato questo mal di trasferta che ha colpito

0: una squadra praticamente per tutta la stagione, contrastato per fortuna da una certa personalità, soprattutto in casa, che ha portato di fatto a costruire la tua salvezza proprio fra le mura amiche. Però è ovvio che non si può ripetere un'altra stagione così senza fare troppi punti in trasferta. È anche importante che non ci siano rivoluzioni, ma che ci sia soltanto pochi innesti mirati in una rosa che comunque ha dimostrato di avere qualche valore tecnico. Qualche errore, come detto, è stato fatto anche in fase di mercato. Ci sono state scommesse che sulla carta erano anche giuste, che però sul campo non si sono rivelate per quello che si sperava.
1: Ecco Marco, sai cosa, come dire, se fossi tifoso dell'Entella mi basterebbe non partire in astri come quella squadra, diciamo, già, no, condannata, che poi il campo, certo, l'ha dimostrato, non sei condannato, però mi piacerebbe, come dire, vedere quel pizzico di salto di qualità, che non vuol dire andare a giocarsi la promozione, però insomma provare a fare qualcosina di più.
0: L'anno scorso c'era questa chiamiamo mentalità / umiltà necessaria per poter affrontare un campionato come si sapeva tutto in salita, no? E quindi è risultata sicuramente giusta. Io credo che quest'anno ci dia anche un pochino di consapevolezza proprio per quelli che sono i valori espressi soprattutto nelle partite casalinghe. Il Monza ha un piede ormai in Serie A, sta vincendo 2-0 a Catanzaro, e a Chiavari è stato battuto, e comunque voglio dire ci siamo misurati con realtà importantissime di questo campionato e ne siamo usciti fuori senza le ossa rotte, no? Quindi da quelle certezze lì bisogna partire. Poi un grosso vantaggio è che questa rosa, a parte il terzo portiere, ha tutti i giocatori che sono ancora sotto contratto, quindi chi volesse ovviamente cercare qualche giocatore dell'Entella è costretto a parlare con la società, e pertanto dà anche qualche certezza in più alla società stessa nell'andare a fare quegli inserimenti, quei cambi, diciamo, appunto di giocatori in alcuni reparti che, come detto, non hanno reso al meglio l'attacco sicuramente su tutti, per cercare di dare un peso specifico differente e anche, a mio avviso, un pochino di personalità in più, perché è vero che per esempio la difesa, che era la stessa della Serie C, ha dato quell'ossatura base alla squadra anche a livello di personalità, perché Tiritello, Marconi e Parodi sono stati indubbiamente tre perni di questa squadra dentro e fuori dal campo. Però servirebbe per esempio un grosso innesto anche a centrocampo e un grosso innesto anche in avanti. Parlo sempre in termini di esperienza / personalità.
1: Allora speriamo. Allora speriamo che ci riesca.
2: Marco,
1: insomma,
2: un grosso acquisto. L'Entella l'ha fatta a gennaio andando a pescare dal campionato di Serie C della Dacia Cerignola. Cupone che comunque è stato determinante, e c'è anche un altro
1: cupone che peraltro a colazione mangio sempre il muesli con lo yogurt greco. Se non
2: tra l'altro,
1: no?
2: C'è anche un altro giocatore, Marco, che sta seguendo l'Entella, che è Capone del Trento, che ha fatto tanti gol, quindi la dirigenza chiavarese pesca in Serie C, però questi giocatori poi si dimostrano vari funzionali.
1: Prendo il tuo telefonino. Quanti gol ha fatto questo tizio buffo?
2: 11 gol ne ha fatti, okay, nel Trento.
1: Com'è che si chiama questo?
2: Capone. All'esterno.
1: Cioè, tu veramente vuoi che l'Entella abbia Capone e Cupone?
2: Parrebbe, però sulla carta poi li ha sempre indovinati l'Entella, gli acquisti della Lega Pro.
0: È un giocatore di grande esperienza in categoria, non è un giovane, però ripeto, servirà nei posti giusti trovare veramente quegli elementi di esperienza, di qualità e di personalità per dare maggiore, quella che diceva prima Matteo, quella personalità, quella forza anche in trasferta, e quindi cambiare un po', invertire quello che è stato il trend dell'anno scorso.
3: Tenete stretto l'allenatore.
1: Regia, dammi un primo piano per cortesia.
0: Stretto e sta facendo
3: il primo piano. Bravi, è quello che fa la Samp, Marco.
1: Sono perso, ok? C'è scritto?
0: L'allenatore sta facendo
1: 11 gol. Ha fatto veramente 11 gol.
2: 11 gol.
1: Sai anche la data di nascita?
2: No, io sono appassionato anche di Lega Pro.
3: Beh, le vede tutte.
1: Allora l'anno prossimo mi darai qualche suggerimento. Va bene, grazie Marco Bianchi. Ci fermiamo. Sono cominciate tutte le 5 partite in contemporanea del campionato di Serie A. Ho fatto con qualcuno?
4: 4-0 chi? Ascoli Catania.
5: Ah, guarda anche il playoff,
2: sì,
5: di Serie
2: A. Abbiamo trovato anche lui che ha passato.
1: C'è qualcuno che ti sta sull'anima a Catania?
6: No. Tutti no. Simpatici.
1: Pochino, diciamo.
4: La gente che non risponde.
1: Non risponde.
2: La messa piana
1: se ne rimane in C, credo, il Catania, no? L'Ascoli ha vinto, direi, la partita abbastanza,
2: sì,
1: chiaramente.
2: Ormai,
1: no, non so.

0: Anelka ha speso un sacco di soldi perché doveva vincere il campionato a mani basse.
1: Sì?
0: Sì, ha speso un sacco di soldi.
1: Vuoi argomentare anche su, sui rosso-azzurri?
0: Hanno investito tanto etnei. In porta, in attacco, dovevano vincere il campionato, invece l'ha vinto il Benevento con Floro Flores in panchina.
2: Ha un monte ingaggi di 14 milioni di euro.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Il Catania. Vabbè. Vuol dire che Lentella, che ne ha 7... Ragazzi, è il doppio dell'Entella, questo rende bene, bene l'idea.
3: Sì, non
2: si è fatto bene. Vedi, e io c'ha questo sorrisino.
1: Sì, ottimo campionato.
4: E anche lì sono americani.
1: Ragazzi, sì, dai, è mezzanotte, ho saltato tipo 12 pubblicità, fatemi fare almeno una.

0: Allora, siamo di nuovo insieme in diretta per raccontarvi le partite della Serie A che si stanno giocando in contemporanea. Sta giocando anche il playoff di Serie B e il Catanzaro sta perdendo nettamente con il Monza 2-0. Mentre al momento c'è un cartellino rosso a Verona.
1: Ecco l'inizio.
2: Cartellino rosso. Valentini. Fallo su Dybala,
0: Valentini non è un ragazzo intelligentissimo, diciamo così.
3: Tu lo conosci qua.
0: No, lo conosce sicuramente Gabriele.
2: Lo conosceva anche il Valentini, Neuer dello Spezia.
0: No, però, cioè, che fallo è sto qua? Perché gli hai tirato la maglia di Gianmonito?
3: È un fallo un po' dubbioso,
0: un po' sciocco.
3: Dubbioso nel senso che ti viene a dire, ma perché
0: fai dubitare di te?
2: Ecco, da pensare male?
0: Da pensare male se fossi...
3: Però adesso la Roma è fuori dalla
1: Cerri.
3: Gol del Como intanto.
0: Gol del Como intanto, 2-0.
2: Ma la Cremonese, io mi chiedo... Devi salvarti, maestro.
4: Un
2: tiro in porta, fallo. Niente, sta giocando solo il Como.
5: Non sono arrivati alla porta.
0: Non hanno ancora le conoscenze.
2: Sì, ci vuole del tempo. Penso che Skriniar ci ha messo un anno per poter giocare.
0: Appunto.
2: Perché doveva prima.
0: Skriniar. Che dopo Vierkovo deve forse più forte.
2: Pensa che a dicembre aveva 25 punti e tutti dicevamo ormai a mezza salvezza in tasca.
1: Ma chi?
2: La Cremonese.
0: Comunque sarà più divertente ancora. Sarà più divertente ancora vedere la vittoria del Verona sulla Roma.
1: Ecco lì.
3: Che parata.
0: No, gran parata di Montipò. È sempre Montipò il portiere, vero?
3: Sì, sì.
2: Tanto è iniziato anche a Lecce, sempre un azzurro per il Lecce.
0: Sì.
1: Comunque
0: sì.
1: Lì sono stati acquistati due difensori fortissimi alla Cremonese.
0: Che sono?
1: Maschilotto, che è fortissimo in palestra.
0: È fortissimo in palestra.
2: Due gol aveva fatto Maschilotto.
1: Dopo il gol di Milano, che ha fatto vedere i muscoli.
0: Sì, è molto bravo. Vabbè, comunque.
1: E poi a gennaio sono andati a comprarne un altro.
3: Ma aspetta, con questo dove vuoi arrivare tu, Elio? Perché se tu mi dici che hanno comprato giocatori scarsi, mi viene da dirti chi è che li ha comprati?
0: È il direttore sportivo.
5: E chi è il direttore sportivo?
1: Hanno lavorato, come dicevi te, in coppia.
3: Ah, ok.
1: L'allenatore e...
3: Quindi Nicola.
1: Nicola e Giacchetti.
2: Anche Tosby per dare fisicità a centrocampo.
0: Quando torni su una scrivania da direttore sportivo, chiamami perché avrei bisogno di qualcuno che ti difenda. Stiamo battezzando tutti. Carlo Danani, Lecce Genoa, come stanno andando le cose?
1: Benissimo.
6: Buonasera di nuovo. Un Genoa che ha preso campo, ha preso fiducia, come pronosticato nel precedente. Il Lecce è calato un po' di tono, adesso il Genoa prova a imbastire una sorta di reazione. C'è da dire che c'è stata una buona occasione con Sabelli, il suo tiro è stato deviato in calcio d'angolo e pochi istanti fa la difesa del Genoa è stata presa letteralmente alla sprovvista, che Dira lanciatissimo in contropiede, uscita disperata di Leali e il tiro dell'attaccante del Lecce è finito sul palo esterno. Insomma, una partita adesso assolutamente vivace e assolutamente equilibrata con questo giovane Genoa che si sta facendo apprezzare per dinamismo e molta volontà. C'è da dire che il Lecce rimane sempre compassato e molto attento.
0: Qualcuno ha domande?
2: Carlo, come stanno giocando i nostri attaccanti? Perché va bene che il Genoa è salvo, però se non erro sono 5 turni che l'attacco è fermo, eh?
0: Tanta attenzione perché a Verona non basta il rosso per la Roma, ci vuole anche l'aggiuntina.
1: Il rigore.
0: Ci vuole anche l'aggiuntina, c'è un VAR.
1: Non è che si possono fare.

0: fare sporche con
1: io non so che
2: possibile calcio di rigore,
1: io non so che fallo di mano sia, ma oggi in Premier ho visto due falli di mano eclatanti e rigori non sono stati dati.
0: Ma quello lì si è fatto cacciare fuori, ha iniziato col fallo al limite
1: e questo è rigore.
0: Batte Dybala,
2: tanto c'è un rigore per la Cremonese. Ma però dobbiamo dare modo a Carlo Danali di rispondere alla domanda di Gabriele sugli attaccanti del Genoa, come stanno giocando Carlo?
3: Gli attaccanti del Genoa sono finiti perché Vitigna è a casa squalificato insieme a Ekator e insieme anche a Ekuban, rimane soltanto Colombo contro tutti, per il resto la sua spalla oggi per l'occasione è Ellerson che domenica scorsa ha fatto il difensore, insomma per quello che è rimasto al Genoa senz'altro una prestazione positiva anche in attacco, perché insomma Falcone non è stato spettatore fino a questo momento.
2: Va bene, grazie Carlo. Cerchiamo di capire.
4: Rigore per la Roma.
0: Guarda che strano.
5: Campionato Io è un vincente.
2: Avete
4: visto la faccia di Montipò?
0: Che strano.
2: Campionato di Serie A oggettivamente imbarazzante. Per fortuna la mia squadra non ci gioca.
0: Ma hai visto i falli che hanno fatto apposta lì al limite dell'aria?
2: Vabbè, però io spero che non sia così. Spero solo che sia un babbo il giocatore. Devo sperare questo. Se lo fai apposta, penso che c'è uno della Juve che si è fatto mezzo ammazzare oggi allo stadio per andare a vedere sta roba. Cioè, che questo poi è il motivo? No? Sei andato lì per sta roba qua.
0: Ma difatti è questo l'errore. Io vi ripeto, facendo questo lavoro adesso mi sentivo gli allenatori che dicono non ci posso credere, giustamente come fai te, perché
2: attenzione, calcio di rigore per la Roma. Malen sul dischetto contro Montipò, parata del portiere della
4: sulla
0: ribattuta, se l'è illuso.
4: In questo momento la Roma sarebbe in Champions.
0: No, è in Champions. Ora fra un po' arriva il gol del Milan, fra un po' con calma arriverà anche il gol del Milan e il Como gli rimane la, come si chiama,
1: vabbè, vai in Europa League,
0: sì, con 200, sì, con 200 milioni di euro.
2: Sai se sono al tono cosa faccio?
0: Giustamente
2: mi compro la Roma e la faccio fallire.
4: No, prossimo anno ne spendo 500.
2: No. Mi compro la Roma e poi lo faccio giocare Don Melissano direttore sportivo e Stilitano presidente e poi divertitevi.
0: Vabbè, e comunque c'è da dire che Gasperini
2: stiamo lucubrando. In realtà io non ho visto bene il Mani in area, quindi questo non lo so. Comunque Montipò ha fatto una grande parata e poi Quentin Tarantino,
0: anche se devo dire la verità,
4: in questo momento
1: Bagnano l'ha presa bene.
4: Ci divertiamo stasera, non manca niente, colpi di scena.
0: Anche se devo dire la verità, il Milan non è che gioca benissimo, quindi fa fatica anche a...
2: Chi è che gioca male? Gioca male il Milan, ma è solo il Genoa che io ho detto, ragazzi, perché avete regalato questa vittoria al Milan? E ho detto, va giù per i coppi, il Milan a Marassi, il Genoa che ha voglia di farsi vedere, il suo pubblico, bla bla. Invece no, è il Cagliari che sta andando.
4: Chi è questo Rodriguez, Gabri, che ha fatto gol del Cagliari? Visto che tu sei tu.
1: Non lo conosco mai.
2: Il fratello di Belen.
4: È un bel giocatore che sta crescendo molto. Io guardavo la classifica, nero per non dire altro, perché il Genoa in questo momento è superato anche dal Cagliari, oltre che dalla Fiorentina. 41 punti, quindi finisce oggi il campionato.
0: Sei salvo da sei mesi, dal regalo di succo.
2: Digli qualcosa tu per favore, io non ce la faccio.
4: Ma Gabriele, sei mesi che siamo salvi, però comunque sia qualche posizione in più, qualche punto in più.
2: Cosa cambia?
4: Sai, l'hai tenuto sotto tutta la stagione, Cagliari e Fiorentina, arrivi all'ultima giornata, ti vedi superare, poi per carità va benissimo, il Genoa sta salvato, però
1: vabbè, ma Milano insomma deve finire, Milan
2: adesso cercherà certamente
4: anche
2: di segnare. Lecce,
4: può anche pareggiare il Genoa ancora,
6: sì.
4: Assolutamente, però siamo contenti che il Genoa sia salvato, però in questo ultimo mese non possiamo dire che tutto va bene, perché se no nascondiamo le cose.
7: Ha pareggiato con l'Atalanta.
4: Hai pareggiato con la Fiorentina,
7: ha fatto un partitone col Co. Cosa deve fare il Genoa? Scusami Gabriele, per te deve vincerle tutte,
4: vincerle tutte no, però ci sono

0: determinate partite che secondo me, quando il Genoa è arrivato con la sicurezza della salvezza, non dico che sono stati tirati i remi in barca, però è più giocato con quella grinta, cattiveria sotto porta che ti aveva permesso di tenerti sotto tutto il campionato Parma, Cagliari e Ferrari.
1: Però tu non consideri la rincorsa che ha fatto il Genoa. Dopo 9 partite il Genoa era ultimo in classifica, ha fatto una rincorsa, cioè c'è stato anche una valorizzazione dei calciatori, perché io ricordo tempo addietro Colombo e Grammo, Vitigna e Grammo. Colombo comunque ha fatto i suoi 7 gol, se non erro.
0: Sì, 7 gol.
1: Non lo so. Vitigna ha fatto un buonissimo campionato. Ha esaltato Marcandalli, ha valorizzato Østergaard, che Elio poi mi guarderà malissimo perché lo so già quando parlo di Østergaard.
2: Non gli piace Østergaard.
1: Non gli piace.
3: Ma va al mondiale.
1: Però Vasquez si è confermato, Frandum si è confermato, Ellerson è diventato un jolly. Cioè, cosa doveva fare però il Daniele De Rossi, ragazzi?
0: Ha fatto un miracolo. Ha fatto un miracolo
2: tutti i giocatori. Poi comunque c'è ancora tempo da questo punto di vista, perché comunque, come giustamente dicevamo, Milan Cagliari è ben lontana dall'essere finita, e anche la partita di Lecce è ben lontana dall'essere finita. Sai, se la Cremonese dovesse perdere, magari se il Como fa il 3-1, anche il Lecce sarebbe meno motivato. Ecco, diciamola così, sarebbe meno motivato. Vabbè, e magari il Genoa
4: quello che è mancato sono le motivazioni in queste ultime partite.
0: Sì, con delle motivazioni, però
5: Gabriele un minimo di verità c'è, perché comunque adesso
2: della Juve, il Genoa, Vlahovic,
4: il Genoa, più contestato, segna sempre.
5: Sì, il Genoa da che era dodicesimo, undicesimo, tredicesimo, oggi è quintultimo.
2: Se tu guardi
0: le ultime giornate, l'attacco si aspetta
5: un mese e mezzo fa
4: la costruzione del Genoa come è stata comunque per salvarsi. Ti sei salvato, ti mancavano le motivazioni, le ultime due partite, ci sta.
5: Sì, però noi sentiamo parlare di alzare la sticella,
4: ma il prossimo anno, prossimo campionato,
5: perché anche l'anno scorso dicevano dobbiamo migliorare, se non e oggi tu sei arrivato quintultimo.
2: Ci fermiamo ragazzi, un attimo, fermi ragazzi, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi tra poco, quando rientriamo, vediamo risultati e classifica aggiornata in tempo reale al momento in cui ci troviamo e ragioniamo.
0: Beh, state lì. Non sono rosa.

Allora, i risultati delle partite in Serie A in tempo reale molto interessanti perché, beh, intanto ricordiamo che la partita tra Juventus e Torino, o meglio Torino e Juventus, è cominciata con un'ora di ritardo a causa degli incidenti.

0: delle intemperanze che si sono registrate allo stadio Grande Torino di Torino. Per quanto riguarda invece le partite importanti che si stanno giocando in tempo reale, allora, per quel che riguarda la zona salvezza e anche Champions, il Como sta vincendo 2-1 a Cremona e quindi in questo momento sarebbe in Champions, la Cremonese è retrocessa in Serie B. Il Lecce invece è in vantaggio 1-0 sul Genoa, sarebbe salvo. Il Milan sta clamorosamente perdendo in casa con il Cagliari e quindi sarebbe fuori dalla Champions, addirittura sesta, tra poco la vediamo, mentre la Roma sta vincendo 1-0 a Verona grazie agli sviluppi di un calcio di rigore sbagliato e poi però trasformato.
1: Pensate Matteo com'è il calcio, un mese fa tutti parlavano di un esonero, di un fallimento di Gasperini, ad oggi la Roma terza sarebbe
0: terza in classifica. Vediamo la classifica aggiornata in tempo reale. Dunque, zona Champions, oltre a Inter e Napoli già certe di essere dentro, ci sono al momento Roma e Como. Il Como in questo momento è a parità di punti con la Juventus, che sta vincendo 1-0 a Torino, ma per effetto degli scontri diretti che sorridono al Como, sarebbe il Como a qualificarsi per la prossima Champions League. Fuori resterebbe la stessa Juve e il Milan, che sta perdendo in casa, ma il Milan però ha 70 punti, ma potenzialmente potrebbe averne 73 come la stessa Roma, se riuscisse a ribaltare il risultato interno contro il
2: Quindi neanche
0: Cagliari.
2: Neanche il pareggio basterebbe al Milan.
0: Basterebbe.
2: Deve vincere
0: il pareggio,
2: forza,
0: il
2: però.
0: Milan andrebbe a 71 e per la classifica avulsa sarebbe dentro
3: sempre,
0: il
3: sempre incredibile.
1: Ragazzi, applausi al Cagliari di Pisacane, comunque, già salvo da diverse settimane, che è andata a San Siro a giocarsi la partita, in questo momento la vince e fa fuori il Milan, dove vincendo qua domenica scorsa a Marassi tutti dicevano capolavoro Allegri, a mezza Champions League in tasca, ad oggi Europa League sarebbe sesto. Qua un fallimento totale, ma
0: sì.
1: Già iniziato già da 3 mesi, eh?
0: E tra l'altro poi anche su Allegri, Elio, si parla molto, no? Anche lui di un possibile futuro altrove, tra gli altri,
3: anche
0: CT della Nazionale di calcio.
3: Anche CT della Nazionale.
0: Sarebbe una buona scelta, secondo te, al di là del fallimento grave che si sta consumando?
3: Sicuramente la Nazionale è un modo di allenare totalmente diverso. E ci vuole uno che gestisce, uno che sia un buon politico. E quindi... Non lo so se
4: non
3: sia
4: sarebbe la persona,
1: però io
3: non so se
1: rispetto,
3: sia
1: gioco
3: la,
1: zero,
3: la figura adatta.
1: Gioco
3: capito,
1: zero,
3: ma
1: però.
3: Nazionale il gioco lo danno i giocatori,
0: lo danno anche le squadre di club riescono a esprimere un buon calcio. Intanto,
3: quindi non so se sia la scelta giusta.
1: Intanto a Via del Mare Gene ha dato vicinissimo al pareggio, Alterson a tu per tu con Falcone, miracolo del portiere del Lecce alla prima vera e propria occasione del Genoa che ha rischiato di pareggiare. E si è rivisto Norton Cup, che è rientrato dopo 2 mesi al posto di Martin.
3: C'è un VAR per il Como.
0: C'è un VAR a favore del Como?
2: C'è un VAR per il Como?
3: Direi di sì.
0: Adesso magari lo vediamo. Como ovviamente vorrebbe chiudere la partita contro la Cremonese, anche perché al di là, come dire, della superiorità nettissima, chiara del Como sulla Cremonese, il Como forse sta accarezzando un sogno che era abbastanza insperato alla vigilia, perché Roma e Milan avevano 2 partite facili, erano davanti per punti e quindi...
4: Ma io credo che loro avevano la mentalità per magari puntare all'Europa, ma non all'Europa di prima classe, e la Champions per loro,
1: ragazzi,
4: secondo me,
1: a livello di
4: qualcosa...
1: gioco la squadra che se l'ha meritato di più
4: è qualcosa di incredibile.
5: Ma ha speso anche 200 milioni di euro,
4: però ci devi sempre mettere un allenatore.
5: Se vai in Champions il Como non è un capolavoro di più,
4: cioè, è quello il problema,
5: cioè,
4: è quello il motivo.
5: Lasci fuori Juventus, Milan,
4: che stadio devono costruire poi un Bernabeu?
3: Parliamo di una società che fino a 4-5 anni fa era
5: Serie D,
4: esatto.
3: Hanno passato fallimenti, quindi
4: hanno saputo
3: quindi
4: costruire,
3: se vanno in ma non hanno saputo costruire, hanno speso dei
0: soldi, però non li hanno spesi come fanno tante squadre.
3: Ma allora,
0: Salernitana ha speso tanti
3: perfetto,
0: soldi in Serie A,
3: allora,
0: ma comprando vecchi talenti, non quelli che hanno comprato i ragazzi.
3: Ho capito, ad esempio, Paz, va bene?
0: Nico Paz.
3: Ok?
4: È del
3: Real Madrid, quindi cosa hai lavorato bene?
1: Però,
3: hai preso un giocatore
4: un
3: che questi se lo
4: di prospettiva.
3: Ho capito
4: che
3: se lo riportano via con 9 milioni di euro, tu hai creato un campione che va al Real Madrid. Non hai lavorato bene.
1: Hanno preso dei giocatori
3: su quell'altro lì. Non hai lavorato bene.
1: Comprata 20 milioni, Fabregas lo ha saputo aspettare, inserire nel momento giusto, nel genere. Addirittura ad oggi vale 60 milioni e hanno già trovato il potenziale.

0: è sostituto Nico Pass.
1: Però
0: guardiamo
1: sai,
0: anche
1: Stefano,
0: la crescita di Perrone da Cugna.
1: Però sai Stefano qual è secondo me il valore aggiunto? È che Fabregas ancora sta ragionando da allenatore del Como e sembra che potrebbe anche esserlo in futuro. Ora se uno come Fabregas, che ha fatto un miracolo sportivo, che gioca un calcio bellissimo, stupendo da vedere, resta a Como un altro anno e non va in una grande club che potrebbe anche sicuramente fargli un'offerta, significa che lì il progetto è tanta roba.
2: L'anno scorso lui ha rifiutato il Milan, l'anno scorso ha rifiutato il

0: Io parlavo di Paz. L'anno scorso il Como poteva vendere Nico Paz al Tottenham per 60 milioni di euro.
1: L'ha tenuto.
0: L'ha rifiutati. Ha detto: me lo tengo un anno.
1: Quest'anno
0: ha avuto ragione. Lo vendo a 9 l'anno dopo.
1: Ma è una programmazione.
0: Ma ragazzi, ma questo
1: anche
0: è programmare.
1: Lui,
0: era più facile venderlo.
1: Va in Champions, magari fa anche in campionato con la Champions. E poi magari l'anno dopo allora decide di andare al Real Madrid.
0: Tanto adesso lo vendo al Real Madrid e magari mi dà altri 3 giocatori. Al Real Madrid, 3 giovani mi dà.
2: Se avete visto in settimana
0: di rigore per il Como,
2: cosa calcio ha detto Fabregas, no?
0: Intanto Lecce ha preso un palo con Pierocci.
3: Ha parlato durissimamente su contro Zanetti dell'Inter, no?
2: Ma perché? Perché questo? Perché c'è una società solida,
3: certo.
2: e lui è un po' un manager, non è un solo allenatore.
3: E non è secondario, perché i soldi, tante squadre spendono soldi, esatto. Ma nessuna li ha spesi con quella intelligenza, con quella qualità.
2: Questo torniamo sempre al solito discorso, che un conto è fare la squadra a Como e un conto è farla a Milano.
0: Attenzione, perché adesso
3: un cartellino rosso per Djuric della Cremonese, che era a bordo campo, si stava scaldando.
2: Si è fatto notare.
3: È andato a prendersi con il guardaline,
2: perché non gli guardavano più il codino.
3: Calcio di rigore per il Como, vediamo se il Como prova a chiuderla. Siamo al 71esimo minuto nel corso del match tra il Como e la Cremonese. Siamo allo stadio Zini di Cremona. Per la Cremonese sono momenti drammatici, perché questo gol potrebbe quasi sancire la retrocessione.
2: Intanto c'è un rosso anche in mezzo al campo.
3: Grassi espulso dall'arbitro, proteste, la Cremonese sta facendo un disastro totale.
2: Hanno perso completamente la testa.
0: Anche il mister è un disastro totale quest'anno. L'anno scorso ha salvato il Lecce, Giampaolo, quest'anno
3: andavano
0: un disastro a Cremona.
3: Gli anni, perché un conto è fare 3-1 in 11 contro 11. Adesso
2: hanno capito che non avevano le forze.
1: Sì, ma devi anche levare i giocatori che si scaldano troppo.
0: La Cremonese si gioca all'ultima giornata la salvezza, quando con Giampaolo ha fallito tante partite nel girone di ritorno, quando è stato chiamato in casa.
3: Un altro giocatore dalla panchina,
1: però ci vuole scaldando. Bisogna saper mantenere.
2: Si arrabbiano quando oramai
0: nell'attesa che battano a rigore. Il Como adesso avrà due obiettivi importanti: cercare giocatori italiani, perché servono giocatori italiani, credo almeno 6 per il prossimo anno, e soprattutto per il pre-finanziario bisogna rientrare, perché hanno fatto solo acquisti, 0 uscite.
4: Ecco, io l'unica cosa che
3: passeggio
4: mi auguro,
3: nervosissimo Giampaolo a bordo
4: mi auguro
3: campo.
4: Di non sentire più il maestro che lievita attorno al mondo Samp, perché ogni tanto poi viene
3: lo spero tanto anch'io. Calcio di rigore per il Como, vediamo se Fabregas può festeggiare il 3-1. Intanto si è perso molto tempo, anche Vardi sta andando a discutere con l'arbitro,
2: si sta
3: perdendo solo tempo in realtà. Forse la Cremonese farebbe meglio a cercare di capire cosa succede.
2: Ma anche se non perdo un tempo è finita.
3: Più passano i minuti.
0: A Lecce fanno doppia festa stasera, salvezza della squadra e probabile funerale per il Bari, con tutto rispetto che è retrocesso.
3: Calcio di rigore per il Como, vediamo se Audero, che insomma sulla materia ha qualcosa da insegnare.
4: Non male. Emil,
3: dagli 11 metri
4: a parare i rigori, non male.
3: Audero sta anche cercando
0: male nell'atteggiamento dopo la partita, cioè, però male.
2: Sa parare i rigori Audero.
4: Molto bene, soprattutto quelli all'ultimi secondi.
0: La partita non è stata esemplare di Audero in quel derby, ricordiamolo.
3: Tutto è pronto con Audero, che continua a rimanere un po' fuori dalla linea di porta per cercare di distrarre o mettere in difficoltà il giocatore avversario, pronto a trasformare al 74esimo il calcio di rigore che potrebbe segnare il 3-1 per il Como allo Zini contro la Cremonese. Rincorsa e gol. 3-1 Como 3 Cremonese 1, Lecce con un piede e mezzo in Serie A.
0: Ormai, direi tutte e due.
2: Di Francesco ce l'ha fatta.
0: Questa volta sì. All'ultimo gli era sfuggita 2 anni fa col Frosinone Udinese, quando tolse Sulé in maniera incredibile, perché era salvo con Sulé in campo, e l'anno scorso a Venezia.
2: Ora ci vuole il golettino.
1: E il Milan,
2: il pareggio di Colombo.
3: Mancano 15 minuti.

0: giuro, sono 15 stavo pensando minuti io?
1: Esatto. Sto pensando all'anno prossimo col Como
2: recupero,
1: che ormai è una certezza.
3: Certo.
1: Poi ci devi mettere sempre Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, che peggio di così non può fare, Juventus, Bologna, Atalanta. Cioè, se tu mi dici voglio migliorare e aspirare, che ce sogna l'Europa,
3: no.
1: Ragazzi, è complicato.
2: Ce n'è da saltare.
4: Io, Matteo, sono d'accordo con te, perché se guardiamo la classifica,
1: se tu mi dici migliorare, sono arrivato quint'ultimo, arrivo decimo, dodicesimo, sì.
4: Ma io prima te l'ho detta per provocazione, che non sono contento, perché se parliamo di Europa, signori, classifica alla mano, sono 18 punti e non parliamo di Europa League, parliamo di Conference League.
1: Le squadre appunto, che ci sono, Gabriele, appunto, a parte i punti,
4: appunto.
1: Le squadre, perché cioè,
2: cosa succede?
3: Qualcosa a Lecce? Qualcosa a Lecce, c'è l'arbitro che
1: ha ammonito Thiago Gabriel. Qualcosa per il Genoa, quindi.
2: Vediamo.
1: Potrebbe c'è la valutazione dentro o fuori?
3: Dentro o fuori per il Genoa.
1: Sembra
5: il gollettino di Colombo arriva.
1: È fuori. Ellerson è fuori. Sembrerebbe leggermente fuori Ellerson.
2: Ha rischiato anche di farsi male.
1: Sì. Fuori dall'aria.
5: Peccato se no Colombo sigillava.
3: Occasione per il Genoa. Vediamo cosa dice l'arbitro. Punizione. Calcio di punizione. Vabbè, seguiamolo questo calcio di punizione per il Genoa. Poi magari sentiamo anche Danani. Gli facciamo una telefonata così che ci dia anche un po' di aggiornamento sugli ultimi minuti della partita del Via del Mare, che per il Genoa non vuol dire niente, ma per il Lecce molto. Però, come abbiamo visto, insomma, i tifosi del Genoa vorrebbero migliorare un po' la classifica, considerando anche l'exploit.
4: Assolutamente, soprattutto partiamo da una cosa basilare. Io mi auguro
1: chi tira, Gabri?
4: La punizione, chi tira? Voglio anche qua lanciare una provocazione. Via Malinowski, vediamo chi tira.
1: C'è già chi sta tirando,
4: Vediamo.
1: Non lo conosci?
3: È piccolino.
1: Vediamo.
3: È piccolino.
1: Ah, calcio barriera.
3: Di barriera.
4: Ha battuto Frendo. Grossi. Giocatore della primavera.
3: Personalità.
1: Che personalità, ragazzi. Tirare una punizione appena entrato, mica da poco.
3: Dove va a scuola Grossi?
4: Che anno? Al momento.
1: Che anno è?
4: Deve essere un 2006 Grossi.
1: Aspita.
4: Dovrebbe essere. Intanto ti annuncio che è entrato anche un altro giocatore della primavera del Genoa, Uwe Drago, che ha la seconda presenza. Aveva giocato
3: Giulio
4: a Firenze. 20 minuti.
3: Degli anni 80, no. Va bene.
1: Vabbè, però calcio d'angolo per il Genoa.
4: Calcio d'angolo perché è stato deviato di testa da Thiago Gabriel.
3: Attenzione a San Siro.
1: Niente.
3: Milan vicino al gol?
1: No.
3: Milan.
5: Siamo fissi nell'area del Lecce.
3: No.
2: Sì. Il Cagliari vicino al gol.
3: Ancora incredibile. Un Cagliari che sta giocando.
1: Incredibile.
4: Tornando prima all'Europa.
3: Comunque si chiama Jacopo Grossi, se lo vuoi sapere. E peraltro adesso, io ragionando un attimo, mi par di ricordare che sia del 2006.
5: Sì.
3: Forse potrei anche ricordare il giorno e la data di nascita.
5: Ottobre
3: 2006.
5: Suo padre c'ha una discoteca.
3: Discoteca?
5: Sì.
3: Ma hai capito?
4: Ho fatto scuola Elio questa settimana, ha studiato con me.
3: Vabbè.
4: Tornando prima al discorso dell'Europa, a me sai cosa piacerebbe vedere? Il Genoa arrivare più in fondo possibile alla Coppa Italia. Basta bistrattare questa competizione.
2: Sono tre partite.
4: Sarebbe più facile arrivare in fondo alla Coppa Italia che arrivare in Europa. Perché, signori, dobbiamo essere onesti e concreti. Sono tanti. 18 tanti punti in due anni.
3: Non riesco a capire
4: tanti.
3: Perché il Genoa non ci abbia mai puntato neanche una fiche sulla Coppa Italia. Mai.
4: Ragazzi, il Como quest'anno è arrivato in semifinale. A momenti passa se non fa l'ultima mezz'ora disastrosa con l'Inter. Sì, sì, tante squadre in passato
3: Manchester però l'anno prossimo
2: potrebbe essere
4: però signori 10 anni fa c'è andata l'Alessandria che ha eliminato il Genoa con tutti i rispetti in semifinale con Milan,
3: sì, poi però ha eliminato lo Spezia.
4: Il Palermo anni fa è andato in finale con l'Inter, l'Atalanta due volte è arrivata in finale,
3: la Samp
4: bravissimo
3: molte volte recentemente l'ultima
2: a Roma contro la Lazio
1: non è passato un secolo,
3: no, però eravamo molto più giovani comunque.
4: Beh, signori, però parliamo di.
1: Avevamo anche un attacco niente male.
4: Signori, nel 2009, signori, Genova, che squadra aveva? Il Genova, Milito, Thiago Motta, il quarto posto, Cassano Pazzini. Genova era all'apice del calcio in Italia. Oggi guarda un po' che disastro.
3: Voi no. Genova non è un disastro.
4: A livello di competizioni europee.
3: Vabbè, ho capito. Sì. Tanto Verona ballano e saltano e cantano e provano

0: comunque a trovare il gol
1: però magari pareggio al Verona,
0: pareggio che sarebbe ovviamente divertentissimo,
1: sarebbe
0: per
1: bellissimo,
0: tutta una serie di ragioni buffe. Comunque calcio d'angolo battuto malissimo dal Verona, classico calcio d'angolo da bassa serie C, quei palloni che girano per due ore all'interno dell'area di rigore, vergogna. Va bene, ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi andiamo avanti ancora un po' rispetto al nostro orario solito di chiusura che doveva essere 4 minuti fa.
2: Sì, che ci stiamo divertendo,
0: però ci stiamo divertendo, e poi non è che possiamo lasciarvi andare a dormire senza dirvi se il Como è in Serie A, in Champions.
2: Ora vogliamo sentire anche le interviste
0: dopo partita, sì. La notte è
2: giovane, di vedere la Juve. Sì, ragazzi, non ci muoviamo.
0: Va bene, stiamo qua, ci vediamo tra poco.
1: Ho portato il sacco a pelo.

0: Intanto, mentre a Milano si sta consumando uno psicodramma con il Milan fuori dalla Champions per il gol del Cagliari,
1: voglio pensare in
0: qui in studio Gabriele Lepri continua a citare una serie di nomi buffi e inventati di giocatori che secondo lui potrebbero fare la differenza l'anno prossimo nel Coming Champions.
2: Io rientro da Como, io rientro giocatore italiano.
0: Ma Gabrielloni,
2: rientro.
1: Per il
2: Como deve far rientrare Gabrielloni per giocare a Champions.
1: Ma per gli italiani,
2: per gli italiani, sta cercando gli italiani.
3: Ma può comprare chi vuole
2: per fare l'italiano in Como. In rosa,
3: ma può comprare chi vuole.
2: In rosa.
3: Può andare da, ad esempio, il Cagliari e compro Sebastiano Esposito. Non lo so, vado da dal Genoa, compro Colombo. Può comprare chiunque, giusto? Il Como?
0: Sì, sì, però
3: perché
0: non credo,
3: avere
0: perché dovrebbe comprare Sebastiano Esposito e Colombo? Cioè, quando puoi comprare
3: il Cagliari lo deve ringraziare.
0: Ah, vabbè,
3: gli assono già un piatto, ragazzi.
2: Sono giocatori che, se non erro, devono avere almeno 6 anni di appartenenza nel club e essere cresciuti nel club. Gabrielloni è partito dalla Serie D, però lo vogliono tenere in rosa, che è diverso da nel farlo giocare.
0: Va bene, senti Elio, Antonio Cassano, che insomma conosciamo bene, dice di Allegri cose terrificanti tutte le volte che può. Ha ragione secondo te? Cioè, questo allenatore è colpevole di non essere un buon allenatore?
1: Io ti dico la verità, sento che anche delle volte Cassano viene criticato, viene io tutto sommato lo ammiro, perché comunque ha il coraggio di dire
0: ci sono anche dei limiti,
1: che solita,
0: diciamo,
1: ho capito,
0: in teoria.
1: Ho capito, cioè, ma
0: se qualcuno di me dicesse quello, io
1: ma
0: insomma,
1: ho capito,
0: non sarei
1: ma solitamente nel pallone è tutta una finteria, noi facciamo la nostra partita, noi facciamo quello, cioè è tutto un chiacchierare senza veramente cose. Lui sbaglierà.
4: Però Allegri, Allegri è un buon gestore, non è?
1: Ho capito, ma lui ne parla perché l'ha avuto.
4: Ne
1: credo,
4: parla,
1: anche
4: però anche Cassano non è che ha vinto.
0: Comunque,
1: però Cassano a livello di giocatore, ragazzi,
4: stupendo giocatore,
1: poi
4: nulla da dire,
1: potrà aver sbagliato. Però
0: intanto ci sono cose sempre più buffe ancora dei nomi di Lepri, perché c'è un tifoso del Lecce che ha appena tirato su una maglia di Nico Paz, che gioca nel Como, però la 79
3: sta vincendo 4-1 con la
0: capito, però,
4: forse ti pavano anche un pochino per il Como,
3: vabbè, normale.
2: È anche apparso una sciarpa del Lecce al Druso sul
0: Lecce
2: tiro al Bari venerdì scorso.
0: Il Lecce sta vincendo la sua partita, non ha bisogno di niente.
3: No, Lecce in questo caso no,
2: può anche perdere in questo momento.
0: In questo momento Lecce, per retrocedere, dovrebbe prendere 2 gol dal Genoa e la Cremonese segnarne 5
2: soprattutto 4. Per il Lecce sarebbe
4: 5, è vero,
3: facile,
2: e soprattutto per il Lecce sarebbe un record storico, perché sarebbe al quarto anno consecutivo in A che non è mai successo.
0: Hai visto.
2: Quindi per loro è anche un passo importante. La squadra,
1: ragazzi, non sbaglia i numeri Lepri. Bene. C'è niente da fare.
2: Con Sticchi Damiani criticato, però signori, il quarto anno non è mai riuscito a nessuno.
0: Non credo che si possa criticare tanto Sticchi Damiani, insomma, comunque sta tenendo il Lecce ad un livello molto più alto rispetto al normale, insomma, come giustamente tu.
3: C'è anche Corvino di mezzo.
0: Attenzione, Cagliari contro Piedi, Cagliari può chiudere la partita a San Siro. Cagliari.
3: No.
1: Riaperta.
4: Cosa si è mangiato?
0: Incredibile, un ignoto giocatore del Cagliari.
3: E questi sono quegli episodi, sono segnali. Questi sono quegli episodi.
0: Sì, Maignan
3: che non possono cambiare tutto.
4: Sì, ma si è mangiato un gol.
2: Non è miracolo di Maignan qua, si è mangiato un gol incredibile.
3: Si è spaventato però il giocatore del Cagliari.
0: Ha fatto una bella parata e soprattutto credo che il giocatore del Cagliari in quel momento abbia visto il portiere gigantesco e la porta piccolina.
3: Sì, si è detto tiro.
4: Era già uscito anche di parecchio, dunque potevi un pochino fare quello che volevi.
0: Sì, però bisogna saperlo fare a San Siro contro Maignan, non è assolutamente semplice.
4: Se fai quel mestiere, teoricamente.
0: Comunque, come vedete, o meglio, sentite, la partita continua a essere su un unico binario. Il Milan attacca male e il Cagliari invece va

0: va in contropiede bene e veloce, bene. E crea molto, continui rischi.
1: Cioè Allegri già senza giacca, già da un bel po'.
0: Eh beh, Allegri anche senza panchina, credo, tra poco. Sì, perché...
2: Facile.
3: Sì, a 6 milioni per...
4: Per quanti anni?
3: Non lo so.
0: Ancora per 10.
3: Tanto ne avrà già 100, venito.
0: Fantastico, vabbè, insomma ragazzi, loro sono ragazzi, sono persone,
3: 106,
0: sono persone intelligenti che hanno trovato un modo per far fortuna della vita, ci sono riusciti molto bene. Intanto, quando al Via, ecco, del Mare arriviamo al 90esimo,
3: questo
0: chiamiamo Danani.
3: Questo
0: chiamiamo
3: mi sembra Danani.
0: Lo giustificheremo se l'articolo avrà qualche piccolo ritardo, perché ovviamente se parla con noi può scrivere, certo. Quindi insomma, però ci sta, insomma, che si privilegi l'onda televisiva per chiudere questa nostra serata.
3: Comunque è una bella cosa, dai, se finisce veramente che il Como sarebbe per la prima volta una bella...
0: Beh, insomma, c'è ancora tempo, il Milan deve segnare due gol, uno di questi dovrebbe arrivare adesso.
2: Io dico solo che chi ha i diritti televisivi della Champions con Milan e Juventus fuori e dentro Como e Roma, io non sarei proprio felicissimo.
0: Degli italiani della Champions.
2: Degli italiani della Champions, certo, logicamente. Certo. Io non sarei proprio felicissimo, ecco, no, perché Milan e Juve fuori,
1: soprattutto Como
2: dentro.
1: I soldi che ha speso anche il Milan per il mercato, un cupo, 40 milioni
2: la Juve,
1: anche la Juventus.
2: La Juve ha speso 200 milioni di euro per essere fuori dalla Coppa, perché poi noi diciamo il Como ha speso 200, ma l'ha speso anche la Juve, ha preso Openda, ha preso della gente che tu dici, ma come
0: è più facile fare il mercato, credo, no, alla Juve che non al Como. C'è, cioè, un giocatore buono, sì, viene più volentieri se lo chiama la Juve, no?
4: Anche al Milan
3: direi proprio di sì.
0: Tanto festa sugli spalti del Via del Mare, siamo vicini alla salvezza, tutto esaurito lo stadio di Lecce e naturalmente già partita una grande ola e una grande festa.
3: Iniziano già
0: tra i tifosi giallorossi,
2: stanno 4-1 nell'altro campo,
0: forza che si abbracciano, in più stanno vincendo.
1: Vabbè, dai, contento con Di Francesco, perché comunque se gli anni scorsi
3: ora è il momento di fare il gol al Lecce,
1: ma le squadre giocavano,
3: ora è il momento di...
0: energie nervose nel Genoa, perché poi sai, anche quando l'avversario te lo concederebbe, anche
2: non chiederlo a Elio, però, Matteo, perché sennò ti dice che non contano.
3: Guarda,
2: quelli,
3: no, ma no, ci sono ragazzi in campo che hanno voglia, hanno entusiasmo, quindi
4: anche di farsi
0: Matteo Cesari,
3: quindi secondo me Pupo, il gol di Grossi potrebbe uscire.
0: Comunque Matteo Cesari e Stefano Pupo come me ricordano di Sampdoria Palermo, quando il Palermo tentò in tutti i modi
2: le maniere, tutte le maniere,
0: non ci riuscì, perché poi alla fine, cioè, comunque il gol bisogna che lo segni, anche se
4: devi farlo,
0: anche se io ti faccio passare, se hai dei piedi a ferro da stiro,
2: il problema è che avevamo davanti, mi ricordo, Maccarone, Biabiani, Macheda, quindi era impossibile fare il gol
4: neanche con le mani.
0: Un bel attacco, un bel attacco,
2: un bel attacco.
0: Intanto novantesimo più o meno,
4: stanno girando sul 90, c'è Allegri che corre più dei suoi giocatori.
0: Ovviamente tranne Torino, ve lo ricordiamo, tanto la partita di Torino a questo punto sembra non valere più nulla,
2: no,
0: perché la Juve, anche vincendo, come sta vincendo,
1: sarebbe
0: è
1: Europa
0: fuori
1: League
0: dalla Champions,
2: ormai dato ha vinto, possiamo dire,
0: si può
2: dire tranquillamente, il Como ha vinto,
0: il piazzamento Champions,
2: ecco,
0: dipende,
2: può essere il Verona che può pareggiare con la Roma,
0: potrebbe,
2: quello che può far cambiare un po' tutto, ecco,
0: ma è improbabile,
2: 10 contro 11,
0: tanto c'è fuori gioco del Milan, quindi penso che qui si ripartirà con
3: i fischi.
1: Cioè dal secondo anno il Como incredibile, 71 punti, chapeau a Fabregas, criticato da tantissimi addetti ai lavori, allenatori, ci sono state tante critiche, soprattutto perché
0: ci credo,
1: te lo dico io, le critiche,
2: no, perché vengono tutti criticati,
1: critiche che io non condivido, perché il Como non ha giocatori italiani in rosa, questo mi riferisco.
0: Lui si riferisce a un articolo del Corriere di Lugano, uscito in data,
2: quelle non sono critiche, quelle sono stupidaggini, possiamo dire,
1: le condivido anche io, no, le condivido,
2: voglio dire,
0: è un grande allenatore,
1: assolutamente,
4: di quello spessore,
0: ma che porta quello spessore, forse una certa continuità in alcuni momenti cruciali del campionato, per provare ad andare a fare anche di più di così,
2: poteva fare qualcosa meglio in Coppa Italia, perché aveva
0: fare
2: possibilità
0: in Coppa Italia, però stiamo parlando di una squadra che non è abituata,
1: quarto, pur essendoci suicidato in due partite, giocando malissimo con la Fiorentina, era un momento cruciale del campionato, anche se non ero 3-4 settimane fa,
4: lì sono i giocatori, mica ci va lui in campo, lui saprebbe come fare, i suoi giocatori alle volte.
0: Comunque, mentre ha azzeccato il gol del Lecce, il nostro Elio Signorelli, preconizzando,
3: ho sbagliato il in pieno,
0: no, io ho detto che vinceva 4-0 il Como Cremona, più o meno, insomma.
2: Sì, invece Cagliari, vicinissimo il gol di nuovo,
0: Sebastiano Cagliari continua ad attaccare, quanto recupero è stato dato?
1: 5 minuti, siamo al 91esimo, ne mancano
0: 4 minuti, il Milan deve segnare due gol,
3: no, è impossibile,
0: non è impossibile, ma è molto

0: molto difficile.
1: Ma invece Via del Mare quanto manca?
2: Via del Mare mancano ancora 2 minuti, cioè ci sono già gli abbracci, stanno già festeggiando in campo, non sugli spalti.
0: Partita che adesso ovviamente diventa surreale, intanto ancora il Cagliari che attacca San Siro, il Milan deve continuare ad arretrare.
3: Qua si picchiano,
0: secondo me. Partita pazzesca quella del Cagliari, che però ci riconcilia con il calcio, caro.
3: Sì, giusto,
0: Elio,
3: giusto.
0: Perché tutti i discorsi che si fanno talvolta, no? Infatti, le partite aggiustate di fine stagione, questa non
3: è. Infatti è bello.
2: Onore a Pisacane, un Cagliari già salvo da settimana, andato a giocarsi la partita.
3: È una bellissima notizia questa.
0: Certo, poi Giulini è interista, se non sbaglio.
1: Sì, sì, sì. Poi il prossimo anno, se il Cagliari ha bisogno col Milan, è proprio...
0: Vabbè, però poi se ha bisogno il Como, ha bisogno la Roma, se ha bisogno...
3: Ma basta, non ci devono essere più quei calcoli.
1: No, ma io sono d'accordo con te, mi piacerebbe non
3: vederli. Bellissimo, magari
1: è che
3: fosse
1: su
3: così.
1: 10 partite di questa sera, a parte questa, le altre... Vabbè.
0: Ok, il Milan gioca a calcio più o meno come lo Spezia, solo un po' più lento.
3: Sì, male.
2: È entrato Leao, ma non si è ancora visto.
4: Ma non si, non si vede da un po'.
2: Non si vede da mesi, non si vede.
0: Leao è un ottimo musicista, mi hanno detto. Quindi penso che
4: ha cambiato
0: sia quello.
2: Tanto Pisacane all'esordio come allenatore.
0: Intanto è finita Lecce, chiamatemi Danani allora, così commentiamo la partita. Chiamatemi Carlo Danani. Lecce salvo, rimane in Serie A battendo il Genoa 1-0.
3: Gol della Roma.
0: Gol di Roma.
4: Al Sharawi.
0: 2-0.
4: Al Sharawi.
0: El Sharawi. Si conceda così dai tifosi giallorossi dopo tanti anni. Mi dite qualcosa su Gasperini, che qui a Genova conosciamo bene, eh? Un grande allenatore, oggettivamente.
3: È uno che dove va fa quello che gli chiede.
0: Salto di qualità.
1: Non è un grande allenatore, è un fuoriclasse. È un fuoriclasse, è uno che ovunque è andato, basta vedere la sua carriera.
4: Riesce a gestire delle
1: Genova,
3: l'unica volta è l'Inter, che forse non è
4: ma non
3: ancora
4: fatto tempo.
3: Forse
0: non
3: lo
0: so, non hanno neanche creato una squadra minimamente
3: adatta a lui. È andato nel momento sbagliato.
0: Sì, esatto, lo stesso Moratti lo ha ammesso, è uno dei suoi grandi rimpianti.
2: È stata bravissima la società a dare fiducia, perché un mese fa la panchina era traballante.
0: Carlo Danani collegato con noi per commentare la partita. Il Genoa non ce l'ha fatta nemmeno nei minuti finali, quando ormai a Lecce era già festa, a trovare l'inerzia per provare almeno a pareggiarla.
5: Ci ha provato fino in fondo, questa partita passerà alla storia del Genoa per i debutti in Serie A di ben 3 giocatori, è entrato Grossi, è entrato Lafonte, è entrato Carbone, dunque un Genoa che ha concluso con una forte trazione a livello primavera. Da segnalare il palo di Pierotti, per il resto poi ritmi piuttosto blandi in attesa del fischio finale, ormai la storia era stata scritta con il risultato di Cremona. Comunque in assoluto, al netto di una partita vivace soprattutto nel primo tempo e un po' sonnacchiosa nella ripresa, un Genoa che, per dirla alla De Rossi, ha fatto una prestazione seria nonostante le 9 assenze.
0: Grazie Carlo Danani, ti lasciamo chiudere il pezzo per il nostro sito primocanale.it, trovate tutta la cronaca.
1: Guarda che bello, tutti i giocatori del Como tutti abbracciati che aspettano la fine della partita di San Siro col Milan.
0: Fantastico.
1: Tutti col cellulare lì che stanno guardando.
0: Fantastico.
1: Mancano pochi secondi.
0: Fantastico, è un momento magnifico.
1: Bellissimo.
0: È un momento magnifico
1: tutti
0: per
1: lì, dentro la panchina.
3: Madonna,
1: sono dentro la panchina.
3: È un momento
1: bellissimo, guarda, che se lo vedere tutti i calciatori del Como dentro la panchina coi cellulari che aspettano e stanno guardando. Guardando la fine della partita,
3: anche quei
1: Fabregas che passeggiano nervosamente.
3: Che ci sono.
0: Beh, ragazzi,
3: vanno in centro.
1: È storico.
0: Calcio di punizione per il Milan, intanto, ma è veramente ormai l'Ave Maria, perché deve fare 2 gol. Manca un minuto. Pulisic sul pallone, calcio di punizione dai 20 metri per il Milan. Vediamo come gestirà la squadra di Allegri quest'ultima possibilità. Ma comunque, ripeto, insufficiente, perché oltre a questo, il Milan dovrebbe segnare anche un altro gol. Siamo oltre il 95esimo e 5 di recupero, quindi al massimo può arrivare il gol del pari, che sarebbe magra consolazione. Modric, direi, sul pallone di questo calcio di punizione. Si è allontanato Pulisic, barriera del Cagliari, la partenza del giocatore del Milan, cross in mezzo respinto, finita. La partita a San Siro, il Milan fuori dalla Champions, in Champions ci va il Como. ottiene una storica, incredibile qualificazione in Champions League, retrocede la Cremonese con le lacrime dei tifosi grigiorossi allo Zini, si salva il Lecce fuori dalla Champions, il Milan e anche la Juventus, mamma che sta mia, giocando una partita surreale, sono quasi le 11 di sera e la Juve sta ancora giocando.
1: E parte la festa del campo.
0: Che bello,
1: straordinaria, che belle queste scene.
2: Quando hai programmazione, eccola,

0: classifica finale della Serie A 2025-2026. Inter campione d'Italia 87 punti, Napoli 76, Roma 73, Como 71, sono in Champions. La Juventus è attualmente 71, sta ancora giocando, ma anche con questo risultato, per via degli scontri diretti, è la formazione di Fabregas che va in Champions. Juventus dunque 71, Milan 70, fuori dalla Champions, poi tutti lontanissimi gli altri: l'Atalanta 59, Bologna 58, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49 punti, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce salvo dunque quota 38, retrocede la Cremonese con 34 assieme all'Hellas Verona che di punti ne ha 31 e il ne ha 21 e il Pisa che invece ha chiuso clamorosamente a 18 punti. Questo campionato si chiude così, il campionato di Serie A. Giro di commenti, parto da Elio Signorelli.
1: Ci vediamo un altro anno.
0: Beh, questo però è un po' poco, diciamo. Va bene che siamo in ritardo, ma insomma.
1: No, è che dire, una cosa meravigliosa vedere veramente il Cagliari che va a Milano e si gioca la partita bene al calcio italiano, fa bene questa cosa qua. Quindi bene per il Como che ha raggiunto un obiettivo strepitoso. Dai, vediamo.
0: E vedremo direi questa squadra in futuro, perché adesso la qualificazione per, Champions cambia molto.
1: Mi dispiace vedere il Genoa quintultimo.
2: Sì, anche a me spiace, da fastidio, lo posso dire, da fastidio, perché nell'ultimo mese va bene risalvo, però fare due punti in cinque partite, va bene le scusanti, cioè oggi mancavano un sacco di giocatori, però hai tenuto quasi tutta la stagione, la Fiorentina dietro, il Parma dietro, il Cagliari dietro,
1: ti hanno sorpassato
2: oggi, l'ultima giornata ti hanno sorpassato.
0: Stefano.
3: A me piacciono due favole, oltre che quella del Como, anche quella del Lecce, perché comunque si è salvato con non i fuori del pronostico, perché tutti pensavamo della Cremonese, invece abbiamo visto un Lecce che ha combattuto una partita e magari non è stata bellissima, però ha portato a casa un risultato importante e si è salvato. Complimenti nuovamente al Como, perché secondo me sono quelle favole belle che nel calcio ci piacciono tanto.
0: Matteo.
4: Io vedo i giocatori del Como festeggiare, vedo l'allenatore festeggiare, vedo il pubblico festeggiare. Mi manca terribilmente, terribilmente per il mondo blu cerchiato festeggiare.
0: Artono come Mantovani?
4: Mi viene al di là del raggiungimento.
0: Te la ricorda
4: Champions,
0: un po' l'epopea della Sampdoria.
4: A me manca questo oggi, il tornare a festeggiare qualcosa di importante, perché la piazza blu cerchiata non aspetta altro. Certo. Non aspetta questa esplosione di gioia, di festeggiamento. Quindi vedo il Como che festeggia, vedo Lecce che festeggia la salvezza in Serie A. Cioè, quando caspita festeggeremo noi? Signor Tei, Walker, Fredberg, Fiorella, no, che non c'è più, Morelli e De Gennaro. Quando festeggeremo noi blu cerchiati? Io voglio tornare a festeggiare prima possibile.
3: C'è Piazza dei Ferrari che ci aspetta.
0: Eh sì, però
4: no, ma festeggiare
0: c'è un motivo per festeggiare.
4: Certo, non una salvezza in Serie B, quello non è festeggiare, quella l'ha presa per il fondello.
0: Grazie ragazzi, devo chiudere. Buonanotte, perché ragazzi, siamo veramente in ritardissimo, abbiamo fatto una mezz'oretta in più stasera, ma era giusto così per dare anche spazio ai risultati finali di questo campionato di Serie A. Grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e Andrea Beneggiamo, grazie agli ospiti in studio, a Laura Rossetti al coordinamento. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.

Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste,

0: commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: Si
0: dici?
1: dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana.
2: Brava.
0: Giusto? Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni,
1: Quasi come lui.
0: insomma.
1: Quasi
0: come lui.
3: Con te adesso.
1: Infatti,
0: La
1: io
0: racconteremo
1: leggendo
0: insieme.
1: questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari.
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito
3: Un po'
1: dopo
3: prima
1: la
3: delle.
1: guerra. È lì che abbiamo deciso di fare
3: Quale
1: giornalisti.
3: guerra?
0: Insieme avete deciso
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli artisti sono
3: Esatto.
1: più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato di più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a
3: Dimmi.
0: parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti. Siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina, con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' mugugno,
3: Il
0: un
3: mugugno, il lamento
0: po' lamento.
3: continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici. Ebbene, anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato i natali ad una grande comicità. Pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro. Però ecco, la risata è senza farsi
0: A
3: vedere.
0: proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così,
3: Sì, è vero.
0: vedere un contributo che hai lasciato. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà.

spirituale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po' i nostri ospiti, sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo, ed è una cosa straordinaria, un film straordinario, che, se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC, in periodo elettorale, doveva descrivere la città, e è veramente un film da vedere perché è stupendo.
0: Scusa. Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor Fasce.
2: Fare domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così, è vero professore?
2: Forse sì, insomma non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. Il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
0: Cavolo, gliela anche regalata. Generosi siamo, quindi.
4: È fortunato il direttore.
3: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero.
1: Vero.
3: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
1: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
3: No, no, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme, davvero.
0: Allora ci siamo un po' spiti.
1: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
0: Esatto, Franco.
1: L'abbiamo raccontata.
0: Franco.
1: Come dice anche Nando.
4: Beh, ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare

0: Partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini. Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
1: Però
0: sono le
1: sono sempre quelle.
0: stesse. Non c'hanno la loppia.
1: Qualche anno in più,
0: Leggono
1: però.
0: un secolo leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'era
2: Però
0: il
2: non era
0: secolo.
2: anni 70 quel filmato
0: Quel,
2: lì.
0: è anni
3: No, era prima,
0: 60, 60, 60,
3: 60,
0: 60.
3: Era
0: Era il
3: prima delle
0: periodo d'oro
3: elezioni.
0: di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, diciamo,
1: Certo.
0: come di difesa.
1: Un po' di difesa, sì.
0: Poi ci giochiamo,
3: Ci
0: perché la
3: giochiamo.
0: storia
3: Io ti
0: della torta
3: racconto
0: di
3: questo.
0: riso ce la
3: Esatto.
0: siamo inventata
3: Però
0: noi qua.
3: come Michele ha raccontato il suo
0: Un
3: episodio, io
0: savonese,
3: te ne
0: tra l'altro.
3: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutare. Sai, oggi che se ne vanno. Questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di
4: Sono tecniche di
3: genovesità. Sono tecniche di marketing.
0: E poi c'è la taccagneria, poi la storia della
1: La
0: taccagneria
1: taccagneria, di cui
0: che comporta un atteggiamento di chiusura, perché mani man mi chiedono
3: Manimang.
0: qualcosa, no?
1: Manimang, ma
0: Mani man.
1: esiste
3: È una filosofia,
1: ancora?
3: ma quella è incancellabile, la filosofia del Manimang. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il Manimang, in qualunque fatto, anche politico.
1: Manimang? Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via. Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio. Storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
3: Beh, un po' come tutti i dialetti, però qualche cosa è rimasta. Certo, prima si parlava in casa. Mio padre, medico, era il veramente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno. Un po' forse nei vecchi
0: Mario,
3: mercati.
0: però attenzione, però. Io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa.
2: Tantissimo tempo.
0: In una ricerca italiana,
3: Sì.
0: il genovese è il dialetto più amato di
1: Ok,
0: tutti.
1: più
0: Beh,
1: amato.
0: sembra soprattutto grazie
3: Eh beh, è evidente, certo.
0: De André. Quindi vuol dire che lo parlano poco, però
3: Però lo
0: piace, però
3: apprezzano.
0: lo apprezzano.
3: Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, sono del, se ci pensi, ecco, lì è proprio il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
1: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
3: Sì.
1: tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che
3: Tantissimo.
1: fanno parte del mondo della cultura, del teatro e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone,
3: Paolo Odone, dunque,
1: storico appunto
3: beh,
1: poi
3: Paolo Odone è
1: presidente di Camera di
3: stato l'uomo che ha
1: Commercio.
3: cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E, personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure. raccontando queste balle. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in 2 giorni, sono venute fuori 3 puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura.

0: apertura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
1: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
0: 2011, le vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
1: Vediamo.
0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
2: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle sale strada del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino, a Milano, insomma. Il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
0: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
2: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
3: Personaggio unico, eclettico, perché come presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, cioè, certo, gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, non certo, lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
0: Sì, ha fatto lotte, direi, totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
3: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
0: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico. Beh, me lo ricordo bene, le campagne.
3: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
0: Siamo qua a parlare.
3: Qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
0: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
0: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
3: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
4: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
1: È una conformazione particolare.
4: Quindi non è facile.
0: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
4: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta, così la gente
3: perché quella
4: se ne va fuori da
0: dopo. Hai ragione, sai che non l'avete fatto apposta.
1: Potrebbe avere un significato.
4: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
0: Facile.
3: Sì. Ma perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda
4: non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
5: Beh, forse sì, magari. No, scherzo. No, assolutamente, noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire,
0: sì, assolutamente.
5: Sì, sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre ulè in milanese.
0: Ah sì, ecco,
5: questa era la prima reazione. O sai, milanese, quello lì, no? Ecco.
0: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di

0: storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
1: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
2: Pochi voli e non molto buon mercato.
1: No, esatto. Questo è un altro tema.
0: Stai parlando da genovese, sai.
2: Con l'accento?
1: Forse ti stiamo...
0: Come spirito.
1: Come spirito.
0: Sei entrato bene nella parte.
2: Guarda, adesso parlo seriamente. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è...
3: Magari emiliana.
2: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
3: Ho capito.
2: Non si sentono neanche.
1: Forse abbiamo emiliani. Capito.
2: Cioè, adesso non si offendano, sì. Ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
0: Giusto.
2: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
1: Aia.
2: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce le ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i calciatori Panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
0: Noi non l'abbiamo fatto.
3: Però no. Attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il sì. Professor Bassetti,
0: certo.
3: Che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
1: Ah,
3: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
1: Questa distinzione.
0: Quindi noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
3: Questa dura tuttora.
2: È dura tuttora.
1: È una faida tra quartieri.
4: Andà a Sena.
0: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
3: Questo
0: il
3: è
0: nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
3: E loro quello di D'Alema.
2: Ma per esempio,
3: di...
2: io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
3: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
2: Esatto. E ci tengo. È così.
1: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
3: No, ci sono i muri.
4: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la
1: Valpolcera.
0: Giusto.
1: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
0: Carlo Alberto
1: il
0: Rizzi,
1: signore degli stoccafissi.
0: Esatto.
1: Mi hai anticipato qualcosa.
0: Ma perché
1: in merito a questi viaggi.
0: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
1: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
0: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però, insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
2: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
0: È vero.
2: Cioè,
0: scusate,
2: adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
0: Ma se va avanti così ci va.
2: Ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?

0: Perché le carte sono già andate via.
1: Sì.
0: A Siena.
2: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
3: Ma oltre a quello, ma c'è tutto
4: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
0: Assolutamente.
3: Donare alla città, ma non riesce così,
2: perché non c'è una casa
1: di cantautori. Se ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
0: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è un libro? No, io no, assolutamente. No, fatto, però...
4: Professore, è il momento di scriverlo.
2: Beh, hai scritto quello sui Beatles. E quindi...
4: Ma no, dopo i Beatles... No,
0: è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi. Davvero...
1: Infatti, anche ne hai parlato da Mieli.
0: Sì, da Mieli.
2: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
1: Certo, ma certo,
2: in qualche modo.
0: Assolutamente. Infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
4: Ah, li conoscete tutti, anche gli
0: lo
4: ultimi arrivati.
0: Saif, Olli,
4: Alfa, li conoscete?
1: Certo. Noi siamo informatissimi.
2: Se tu vai allo stadio,
0: nonostante l'età,
2: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
4: sold
2: cantano?
4: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
2: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
1: Olli.
4: Siete più informati
2: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
1: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età. Tema qua.
4: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
1: Pasquale
4: sotto
1: Rotondi,
4: il letto.
1: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
2: E l'ha nascosto.
4: L'ha tenuto un po' al sicuro.
1: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
4: Una grande responsabilità.
1: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
4: ricordare. Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
1: beh, sì, perché...
4: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
1: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
1: tutto Brecht.
2: Forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Beh, creavano
2: dopoguerra.
1: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
2: era il pre-68,
1: c'erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
1: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
0: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
0: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai
0: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze, ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo, ecco, l'aria dell'urlo.
1: Siamo molto incuriosito, è la storia della

0: del Palasport, fatta
1: come luogo
0: nuovo, come luogo
2: assolutamente
0: esempio della modernità,
2: assolutamente.
3: E due concerti di 35 minuti, cioè
0: 35
3: oggi
0: minuti.
2: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibivano 35 40 minuti.

0: Milano, perché?
1: Certo.
2: Dopo Milano.
3: Dopo Milano.
4: Soprattutto l'impresario, poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando... e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
2: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
4: Assolutamente. Ma i capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri. I Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono.
0: Eppure erano baronetti.
1: Le ragazze sono appena diventate i baronetti o no?
4: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa, il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
1: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
4: 67
1: i Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
4: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classe. I Beatles arrivano primi in classifica, arriva l'Equipe 84, qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente epocale, da ricostruire. Ecco, e quindi...
2: Che erano tutti italiani i New Trolls.
0: Sì.
2: È vero. Tutti italiani.
3: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
4: Ma non solo,
3: ritmi,
4: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
3: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre dalla trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
6: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per fare la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
5: Quali erano le difficoltà di quegli anni?
6: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
5: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
6: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudou e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cechov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
5: Con compagnie di grande...
6: Con la compagnia la formai quell'anno.
5: Ecco, nasceva la
6: compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Gastone Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
3: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
1: Pensa, non dovevi dire.
3: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono perso?
1: Diciamo che è stato effettivamente
0: un gigante.
1: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
0: Beh, lì un po' ridevamo.
1: Ridevamo.
3: Ma secondo
0: in quel teatrino, in Piazza Marsala, sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo...
3: Certo.
1: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal... Sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
0: Eh sì, certo.
2: Siamo alla Marconi.
1: Arrivavano tutti lì.

0: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro.
1: Sai, i luoghi che forse sono importanti, secondo me. Per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
0: No, fa parte quello. Comunque dell'identità.
1: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
0: Ma esiste, grande, secondo voi, una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa, ancora oggi? Esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco.
1: Ma è diverso.
0: È diverso.
1: Molto diverso.
2: Beh, allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
1: 20. Beh, 20.
2: Adesso a teatro quanti sono?
1: Sono monologhi.
3: Non posso.
2: Due.
3: Costa troppo.
2: E trionfano i monologhi. Perché costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
3: No, no, la prima ragione è quella.
4: Che gli attori costano?
3: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava, Carlo, appunto, che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
1: Certo.
3: Perché con quattro persone...
2: Paghi meno.
1: Beh, certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
4: Quindi l'opera è costosissima.
1: 5 giorni al porto.
2: Infatti non ce la fa mai.
1: Terribile. C'era il porto. Terribile.
3: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
2: E questo non è un problema di cinghia genovese.
3: No, no, no, no,
0: questo non è un problema.
3: Regolarmente ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
0: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
1: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
2: Gassman era genovese.
1: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
2: rivisto nel 92
1: con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto
2: sotto un diluvio, sotto perché un diluvio pioveva
1: allucinante.
2: Che a Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
3: È vero.
1: È vero. Fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica.
0: Ecco, parliamo anche questo, anche perché nel tuo libro
1: ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
2: Beh, il primo centro-sinistra...
1: 63 dopo Milano.
2: Dopo insieme, due settimane dopo
1: due
2: Milano.
1: Due settimane dopo Milano.
2: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
1: Sì, che chiama Pertusio, gli
2: chiama
1: dice
2: Pertusio e gli impedisce di andare
1: processione.
2: Nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
1: È fantastico. Poi sono,
2: poi una delle prime giunte rosse nel 75,
1: certo, sì.
2: Insieme a Torino e a Roma, certo. Però insieme a Torino e a Roma
3: prima c'è l'esperto,
1: c'è qualche sì, infatti. Però ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica.
2: Si è dimenticati del 60.
1: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
0: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro, lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano, mi è rimasta proprio impresso. Beh, per il suo essere appunto parte traduttrice, abbiamo qui uno storico americano, in
1: Nando,
0: senso,
1: credo che la
0: storia americana,
1: anche lui,
0: quindi,
1: conosciuta.
0: Insomma,
1: bene, l'abbiamo incontrata, lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine, tu l'hai individuata, io non ho mai capito bene qual era la
3: no,
1: la
3: io
1: casa.
3: Non l'ho individuata.
1: Una volta mai
3: detto. Sì,
1: sembrava che
3: ho mentito.
1: Hai mentito.
3: Però,
0: ricordiamo i telespettatori a casa,
1: Fernanda
0: Mario.
3: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare.

0: La lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana. Insomma.
1: Hemingway ha tradotto, no?
0: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura,
1: Esatto,
0: li
1: è
0: introduce
1: vero.
0: in Europa, perché è lei la prima che fa quest'operazione,
1: Vero.
0: figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile. Era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi. Ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era
1: A
0: esattamente così.
1: Milano la chiamavano La Nanda.
0: La Nanda.
2: L'Anando.
1: Ero
0: Assolutamente.
1: stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
2: L'Ananda.
1: Collaborava lei col Corriere poi.
2: Sì, anche qua era
3: E
2: l'Ananda.
3: aveva
0: Pezzi
3: questo
0: bellissimi.
3: rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì,
3: Come...
0: non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori, con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano, quindi è anche questo elemento, insomma, è importante, una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida,
2: Sì,
0: per
2: molto
0: molto...
2: genovese in
0: Mol,
2: quel modo.
0: molto genovese
4: carattere.
0: e tenuta a distanza, ad esempio, dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque, Maria, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica. Ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine. Ed è vero,
2: Sì.
1: è una città strana, strana, piena di contraddizioni anche di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua,
2: È vero.
1: cioè tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda
2: Gassman.
1: Pivano, Gaspar, sono tutti personaggi diversi, diversi.
4: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è, pensi al Derby, cosa è venuto fuori, Iannacci e
2: Certo.
1: così via, Cocchi e Renato,
2: Camel.
1: così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una... sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori
2: È vero.
1: straordinaria e così via. Però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova. Allora io venendo, pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, strana. Ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli. Ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case di fianco,
2: Sì.
1: e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
2: Vero.
1: sono tutte
2: Un
1: diverse l'una
2: capolavoro,
1: dall'altra,
2: certo.
1: tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova. Cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
2: Hai
4: Un po'
2: detto una
4: come
2: cosa che mi fa venire in
4: questi.
2: mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
3: Piovene.
2: Piovene, lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: Sì.
2: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse,
1: Ma sono d'accordo con te, non c'entra
3: ma
1: niente.
3: sai,
2: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica
0: No, è
2: vero.
0: vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente. Cioè,
2: Ma questo
0: cioè,
4: sicuramente
0: Lansaldo
2: l'influenza
0: nasce come
2: Port.
0: Taylor e Prandi. E il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra
3: Ma
0: Genova
3: questo si
0: e gli
3: spiega col
0: ingegneri genovesi
3: mare,
0: e quelli.
3: si spiega col mare con la commistione, la straneria. Ci spiegano col fatto del porto, del mare.
0: Sì, quello senz'altro.
2: È sempre stata citata per lo

0: stile,
1: come diceva
0: stile
1: Brodel,
0: inglese,
1: Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti.
2: Lo
1: e da lì
2: inglese,
1: cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
3: Lo stile parlando inglese un che po' noi... di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcenaro.
0: Esatto.
3: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione,
0: sì,
3: queste cravatte.
0: No, lui a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
3: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
0: Facciamolo dire a lui.
3: Risale al 2021, dal Racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
1: Eri già nata comunque nel 2021.
3: Vero.
0: C'eri? Vero. Vedi.
3: Sentiamo.
4: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
3: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso. Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
0: Però
3: che...
0: sono la verità. Se ci pensa bene, sono la verità.
3: Disegnano quella che è la realtà.
0: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
3: Ah, ecco.
1: E così,
0: così.
3: Così. E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
0: Chi risponde?
3: Io partirei dal
5: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo
3: certo.
5: È così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova è sicuramente una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che non cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
1: E sì. Poi,
3: avere il mare è...
1: Adesso poi lo spiego io,
3: posso dirlo tanto.
1: Avere il mare.
5: E poi lui va a nuotare tutte le mattine, e io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
3: Fate
5: ma,
3: gara,
5: sì.
3: Ma chi arriva prima?
5: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto.
1: Guarda,
5: ma, no, voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
3: patrimonio
5: un palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
0: Sono meravigliosi.
1: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
3: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
1: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
3: Ecco, bella
1: sono
3: questo...
1: Sono sempre tornato.
5: Sì, anche è vero che a Pavia c'erano le zanzare.
1: però sono stato anche a Roma, Sono stato anche a Roma 7 anni.
0: È già difficile.
3: C'è sempre il desiderio di tornare.
1: E sono sempre tornato e poi, come diceva Michele...
5: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu,
0: sì, qua sì,
5: scritto.
0: Ma è così.
5: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe pesso.
0: Ma
5: dov'è che chi è che canta a Berlino, a Londra, seghe pesso?
0: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
3: Che penso a lui, mi vedo male.
1: È una canzone un po' triste.
0: Sì, non sai neanche cantare, ma non sapevamo.
1: Però. Non si ride certo con quella canzone.
0: No, assolutamente. Vedi che non si ride.
5: Ma quando il Ducali, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
3: Professore, per lei Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
6: Dipende dall'età, credo.
3: Sì.
6: Nel senso che
3: questo è un altro tema.
6: Io sono
3: tema.
6: Anziano e adesso sto bene a Genova.
0: Certo.
6: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
0: Ecco.
6: Questo è il nostro futuro.
0: Ed è la chiave del futuro.
6: Insomma, una delle grandi sfide.

0: sarà
1: stanno
0: proprio...
1: venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità, sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato, è aperto a tutti, è gratuita la visita, è una cosa meravigliosa perché si ripercorre 140 anni di storia. Ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
2: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano Genova.
3: No, infatti.
2: La risposta era abbastanza.
4: Un bellissimo pezzo, due o tre giorni fa sul Secolo, di Casali. Sì. Che mi è piaciuto molto perché
2: Sergio Casali,
4: lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
2: E si parla anche del passato.
5: La realtà
2: passato,
5: è che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
3: Ma infatti
5: hanno
3: secondo me
5: voglia di girare il mondo.
3: La chiave di volta sarà
5: poi
3: quella
5: è
3: di
5: un rapporto diverso con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
2: Anche perché adesso fare le Erasmus, il cosiddetto Erasmus, ormai è una cosa sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi certo. Bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per i giovani.
4: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
1: Anche io non capisco.
4: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
2: Sì.
4: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
5: E c'erano in 10.000.
2: Però è stato tanto apprezzato.
4: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
2: No,
4: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
5: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
4: Era una cancellata, voglio dire. Però sì. Che spazi sono quelli che vogliono?
5: Quello è uno spazio conquistato.
2: Spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma. Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
4: che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
2: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario, sei stato
4: tutti
2: soddisfatto?
4: Soddisfattissimo.
2: Perfetto, soddisfattissimo. Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
4: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
2: Sì, certo,
4: non ho l'età.
2: Toccheremo
4: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
2: Qualche spunto lo traemo magari.
5: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, esatto. Il rapporto con Milano.
4: Genova-Milano.
2: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
4: grazie
2: io
4: allo
2: vi
4: staff
2: auguro
4: di Primo Canale,
2: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di
1: l'invito.
0: Un fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e

0: quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si rivela ogni volta delicatamente, in maniera molto lenta. Non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
1: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
0: Sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto
1: Beh,
0: importanti.
1: intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città, che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline, che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi, comunque godono di una vista sul mare impagabile.
0: Eccezionale, la vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle
1: Beh,
0: famose lavatrici.
1: quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista
0: Sì,
1: architettonico?
0: allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a 2 passi dal centro
1: Non c'è dubbio, non
0: e
1: c'è
0: hai la
1: dubbio.
0: vista mare.
1: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma, tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
0: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fai entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il
1: E tu.
0: principe, hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
1: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito.
0: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film. Però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano, non ho mai visto queste sale così grandi.
1: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno. Il
0: Assolutamente.
1: grande understatement dei genovesi, no?
0: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
1: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che

0: ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico. In effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco. C'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
1: Ma infatti guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella, andrebbe visto di
0: persona. Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
1: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte, e anche altri. Diciamo però che...
0: Tra l'altro non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
1: Certo.
0: La moglie di...
1: Sì, sì, sì. Sì. Però qua è stato un po' diverso, perché appunto i genovesi sono, appunto come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà, quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo. Quindi...
0: Beh, non in tutte le case però, non è una cosa così comune.
1: Certo. In queste case molto importanti c'è il maestro di casa, che è appunto un po' il capo maggiordomo.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva,
1: esatto,
0: una volta. No?
1: E quindi questo è già stata una scoperta piacevole.
0: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
1: No, sono assolutamente d'accordo che... è affascinante, e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali, con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però è... potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
0: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson insomma fa...
1: Beh, no, allora devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista,
0: certo,
1: compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora.
0: Però eri giovane,
1: e mi chiamano e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante, dovresti fare questi ritratti in

0: importanti, ci tiene con gli abiti ferree e poi mi guarda e fa: ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta,
1: un tupè,
0: sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, certo. Quindi insomma, c'è un meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi... Sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma, è chiaro che...
0: No, poi, questo è bello. No, però, cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Yeah. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava, aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, principessa, che diceva che passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
1: e si farà fare le
0: fotografie, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice: perché è sbroccata? A un certo punto, povera Lady Di, non poteva neanche...
0: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè ti dicono: tu non... Allora quando arriva lui passa, guarda, non toccare. Cioè,
1: scimmiottano un po'. Cioè,
0: anche se tu sei l'unico fotografo che dici sto lavorando per lui, tu dici ok...
1: Se la credono, insomma, cercano di... perché il fascino lo subiscono anche loro, forse.
0: Poi il fascino un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli ok, riesci a... cioè devi offrirti ai media, certo. Quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso...

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta,
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial,
1: sì,
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo, e da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontana Marose.

0: nel centro di Genova, vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
1: esatto,
0: del principe.
1: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma è questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far, come dire, istituire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
2: Molta emozione. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
2: Ma guarda, sinceramente perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po' boomer come canzone, però sono quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
1: Tu
0: che cosa avresti scelto se avessi avuto questo?
1: Comunque questa di Manuela è stata un'ottima scelta, perché Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, beh, ci sta.
2: Però,
0: una roba da Lady Piaf,
1: sì,
0: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea.
1: Ma non lo so, nel senso, che lui dice perché non italiana, esatto.
0: Ti piace?
1: Perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti con lei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
1: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo, cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
0: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
1: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo commerciale. come ricordavi tu, nel campo

0: artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà apposto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: Generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non è scontato,
2: quindi,
1: non è scontato.
2: Lo fa veramente col cuore.
0: Sì, poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché facciano.
1: Già.
0: Questo è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi,
0: esatto,
1: come Pallavicino, no? Perché, però, insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
0: esatto,
1: che possono aiutare,
0: esatto,
1: la loro città, esattamente come ha fatto, o anche di più, rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto. Perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile.
0: È tutto facile.
1: Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato,
0: sì,
1: in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma, del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti, fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica. No? Quindi è giusto,
0: se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones,
1: certo. E si comportava più o meno come loro,
0: ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto,
0: non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi, come dire, dovevamo l'abbiamo fatto, e tutti dovremmo onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo, diciamo, che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere, come dire, bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua

0: della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Giannina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot, è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente va in onda sulla nostra TV, e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, l'immagine che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, cara Lorenza, solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
5: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi nel momento in cui siamo andati sul mare, meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Allora, ci hai portato fortuna.
2: Ha portato
4: bene, spero che
2: la
4: veramente
2: bellezza porta il sole, in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente. Sì. Diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare, dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: certo, speriamo che porti
4: di aiutare
2: più persone,
4: anche altre persone
2: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
4: Sì,
3: sì,
4: è stato questa...
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le

0: associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte. Già. Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
0: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Parla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco. Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone.
2: Grazie
1: di essere
2: buonasera.
1: Con noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Parla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
3: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Parla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono, perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al... Nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: divo, eh?
1: Un divo totale.
0: Veramente.
1: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista. Il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
1: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Orrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
0: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
1: Ah.
0: E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
1: Ah, hai capito?
0: Questo
1: è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
0: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
1: Ah, ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
0: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
1: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore,
2: assolutamente sì.
1: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato, hai un genere preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
1: Quindi
2: le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
1: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
1: A Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
2: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
1: certo,
2: precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario,
2: propriamente detto,
1: ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
1: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato,
0: sì.
1: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni, allora vi racconto un aneddoto, un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
0: Perché accidenti, l'ufficio.
1: Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
2: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, no, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
1: Non è facile.

0: Facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
1: Fatti oscuro lo schermo.
0: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova, e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando ho intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto: è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
1: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi. Senza grandi problemi, insomma,
1: assolutamente,
0: riuscite,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
1: cioè,
0: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
1: Infatti una delle grandi
0: magnifico.
1: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via
0: la
1: Garibaldi,
0: sede della Camera di Commercio,
1: quindi si sente, si respira proprio la storia,
0: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, vai in giro a Roma a dirlo, ricorda che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
2: Buonasera Matteo.
0: Consigliera
2: buonasera.
0: Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in
2: Prego.
0: Tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
2: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà

0: E vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini che ho presentato in quell'occasione in parte e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico, sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò anche
1: Certo.
0: qualcosa di impopolare. Ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una
1: Certo.
0: cosa per il Gaslini.
1: Certo. Beh, forse
0: Difficilmente
1: questo.
0: passa dall'aeroporto, quindi non.
1: Sì.
0: Eppure lui si dà da fare con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi
0: Si
1: nasce
0: conoscono le
1: la cosa,
0: persone, da
1: nasce
0: cosa
1: cosa.
0: nasce cosa, è sempre
1: Beh,
0: così.
1: succede,
0: Certo,
1: anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così, progetti
0: spesso
1: che
0: quando
1: nascono.
0: andiamo in alcuni eventi conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se
0: Ho
1: non
0: iniziato
1: ricordo male, no?
0: prestissimo, però io non ci pensavo perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata
1: Ecco,
0: la mia carriera futura.
1: l'avevi capito, non...
0: L'ho
1: perché a
0: capito
1: volte
0: il
1: uno ci
0: primo
1: si trova
0: giorno
1: in
0: di
1: mezzo, poi
0: set,
1: subito.
0: dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non
1: Sì.
0: poteva piacere. E invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura,
1: Ti sei
0: che
1: sentita
0: era quello,
1: bene,
0: sì, l'ho
1: ti sei
0: sentito
1: sentita a
0: proprio. Le
1: tuo
0: donne le
1: agio.
0: sentiamo alcune cose. Sì.
1: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che è alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Rù è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina, di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
2: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
3: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina. Cioè, l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
2: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
3: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
2: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
3: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zone d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, il principe Pallavicino aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
2: Grande successo.
3: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo, tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicini

0: Cina hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pola Vicina sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora è importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova. Ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari a Savona sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tanti sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che,
2: no?
3: Poi, fra l'altro, gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
3: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il

0: giardino meraviglioso del palazzo, e questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande, avendo appunto diretto un canale che era molto social. Ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, è un piccolo spiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
1: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Ed è bello. Quindi che ci siano anche come degli account non clickbait, come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
1: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo.
2: Quindi
1: per quel
2: sì,
1: pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
1: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
1: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
1: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: certo,
2: è un ottimo,
1: certo,
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
0: Questa
1: ti
0: Genova
1: piace?
0: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì,
2: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: ce ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
1: Vedi, no, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
0: tanto
1: fondazione.
0: Noi collaboriamo, quindi
1: ma sì, noi,
0: ci
1: tra l'altro,
0: incontreremo presto.
1: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
2: Io essendo testimonial sono
1: tu,
2: sempre presente, anche
1: sempre...
2: io con voi, quindi...
1: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
2: Quindi a presto, dai. ci rivedremo
1: non
2: presto.
1: Non fare l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto.

0: Non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
1: grazie
0: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
1: Grazie.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 7.30 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risso policromo realizzato con pietre molto piccole,

0: quasi fosse proprio un ricamo, ed è un RIS che ha questa forma circolare meravigliosa, che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione, ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni, e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda spremitura, e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 5 mulini indicati da Alvinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morta,
1: zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi, di lì salendo verso Monte si può arrivare a Portofino Vetta.

0: oppure scendendo dal Mulino del Gassetta si arriva a Paraggi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego, certo. Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al Mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio, sì. Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un sali scendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali, sì. Lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero. Selvaggio, potremmo dire.
1: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì,
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a €6,95. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Passa a Passi Luce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a €240 di sconto sulle tue forniture.
7: Presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino, partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un ris policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa.
8: Sì.
7: Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
8: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
7: Silva Bosco. Certo.
8: Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
7: Pensare.
8: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
7: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
8: sicuramente,
7: perché
8: sì,
7: sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
8: sicuramente sai, sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile, e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
7: Ecco,

0: Abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego in questo
1: Esatto,
0: caso.
1: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi, le orchidee del monte
1: Noi siamo
0: addirittura.
1: abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
1: Sì,
0: vero?
1: perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato per poter dar modo alla terra di rigenerarsi. Nelle antiche
0: Esatto.
1: centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese
0: A
1: perché
0: riposo
1: a riposo
0: praticamente.
1: sostanzialmente, sì.
0: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1.000 esemplari di Ofridi, non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che
1: La
0: poesia,
1: meraviglia della natura che pur di riprodursi escogita qualsiasi
0: veramente.
1: stratagemma.
0: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola l'Abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di
1: No, è
0: Portofino.
1: ancora Santa Margherita.
0: Raccontaci tutto, Alessandra.
1: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gniasca, oggi noto come Eremo di Gniasca. I primi tre monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è

corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno

0: che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino?
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80. Che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io.

0: che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi, quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Leonard Hunt del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
1: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
0: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
1: Certo.
0: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
1: infatti
0: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
1: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
0: No, ma probabilmente la storia non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
1: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
0: Ma allora,
1: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
0: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
1: O gambizzati.
0: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
1: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione, e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai,
1: certo.
0: Però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
0: Ma penso... Senti,
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono... Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
1: Sei chiavarese.
0: Sono chiavarese. E, tanto è vero che ho Lunaio de Chiave sulla mia scrivania, ogni anno rinnovo questa mia
1: tradizione.
0: Questa mia, esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere,
1: certo,
0: al di là dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola,
1: ecco.
0: Perché è il Golfo del Tiguglio.
1: Ecco,
0: però
1: è qua, si svolge qua.
0: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova, con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente. Così sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce, e quindi per questo

0: Invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni, e buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale. Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
6: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora equadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
7: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcuno le fa, eh. Beh, mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
8: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
9: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto

0: San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
1: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, alla Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
2: Il 24 dicembre del 2009. Eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora, che cominciava a essere, era nervoso. E siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
1: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana, perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
3: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. E Pongo, un labrador milanese di 6 anni, il vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
4: È andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove è? Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì era... non si muoveva, non faceva nessun gesto e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
3: Non sono da meno Cody della scuola cani da ricerca di Trento e Rocky che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 km.
5: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosce dopo 3 anni? Uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato e fersomi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino a ora mi fiatta. Ritornata la sua papo.
3: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
6: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada oppure maltrattati oppure morenti e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
7: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
8: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.
9: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
8: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
9: Esattamente, noi come cani abbiamo girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano purtroppo corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
10: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentare.

0: Tarci. E praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene e insomma Bianca mi ha salvato.
1: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma Bianca ad avvertire questo pericolo? Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
2: Credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene. Quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
1: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
0: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
1: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
3: Eh sì, proprio dirlo.
1: Cos'è successo?
3: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
1: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
3: No, ero su una banchina esterna, giù di strada. E un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla. Mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
1: E dopo quanto?
3: Penso saranno passati un 5-10 minuti, credo, dall'impatto. Siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stiamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
1: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
3: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
1: E poi gli altri.
3: E poi c'è il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
1: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
3: Sì, vuol dirlo forte.
1: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
3: In tutti i sensi.
4: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
5: Ci sono momenti che...

0: restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Tutti i temi della politica

0: Sono le 8 di questo lunedì mattina, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Si parla di elezioni amministrative sul nostro sito primocanale.it. In Liguria sono 18 i comuni chiamati al voto per le amministrative 2026, 10 sono nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 in Peria, 2 alla Spezia e 1 nella provincia di Savona. Le urne si sono chiuse nella serata di ieri alle 23. State riaperte questa mattina alle 7, alle 23 di ieri sera l'affluenza al voto in Liguria era al 40,35% contro il 45,22% delle ultime elezioni. La provincia con l'affluenza più alta è quella della Spezia, che si attesta al 46,5%, Savona, numeri in calo, solo il 35% è andato a votare, così come a Genova, dove la percentuale non supera il 37%. In Peria è andato a votare il 40% degli aventi diritto. Questo pomeriggio, a partire dalle 14 circa, saremo in diretta per seguire lo spoglio delle elezioni dei 18 i 18 nuovi sindaci. Un aggiornamento per quanto riguarda la tragedia delle Maldive: sarà infatti una settimana cruciale per stabilire le cause di quel che è avvenuto nelle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive, nella grotta degli Squali, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Le salme sono ora all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove si procederà con le autopsie già a partire da oggi. Il primo esame autoptico appunto avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, capo barca di 44 anni, primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato. E intanto a Genova la squadra mobile sta analizzando le telecamere che i 5 avevano addosso durante le immersioni. Non è stato però accantonato tra le varie ipotesi anche il tema dei brevetti. Parliamo anche di quel che accadrà domani su Primo Canale. Sarà una giornata monotematica speciale dedicata al primo anno dell'amministrazione guidata da Silvia Salis, una lunga diretta monotematica già a partire dalle 8 con il nostro Primo Mattino, dal titolo Un anno di Salis, collegamenti, ospiti, sondaggi, interviste, approfondimenti per raccontare come è cambiata Genova nei primi 12 mesi di questa nuova amministrazione comunale. Appuntamento poi alle 13, quando sveleremo i sondaggi realizzati dall'istituto di ricerca Tecne sul gradimento della sindaca. Alle 21 ci sarà una trasmissione politica in diretta dedicata proprio al bilancio del primo anno di mandato. I comuni al voto, 18 in Liguria, sentiamo come sta andando con questo servizio del direttore Matteo Angeli.
1: Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15 nei 18 comuni liguri chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. 10 comuni coinvolti nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Nessun comune supera i 15.000 abitanti, quindi non è previsto il ballottaggio. A caratterizzare questa tornata elettorale è soprattutto la forte presenza di liste civiche. In molti casi si tratta di realtà non ufficialmente collegate ai partiti, anche se tra i candidati sindaco e aspiranti consiglieri non mancano legami più o meno diretti con il mondo della politica. Con la chiusura della campagna elettorale si è chiuso anche Live on the Road Comuni al Voto, il format di Primo Canale che nelle ultime settimane ha raccontato l'avvicinamento alle elezioni attraversando tutta la Liguria, da Ponente a Levante, passando per conoscere i candidati e le principali sfide dei territori coinvolti. L'appuntamento ora è per lunedì pomeriggio. Dalle 15, Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio delle schede per raccontare l'andamento del voto e conoscere i nomi dei 18 nuovi sindaci liguri.
0: La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico questa mattina sulle principali direttrici cittadine risulta essere regolare, benché in leggero aumento. In particolare sulla strada Aldo Moro,

0: traffico moderatamente intenso in direzione Levante, così come Corso Marconi in direzione Ponente. Ricordiamo questa mattina dalle ore 8 alle ore 12 l'ufficio mobile della Polizia Locale sarà nel quartiere di Castelletto in Piazza Villa. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazione. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Di Genova, buongiorno Chiara Orru, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Andiamo a vedere in questo lunedì mattina qual è la situazione del traffico nelle principali reti autostradali della Liguria. Mi faccio aiutare dal nostro touchscreen, andiamo a leggere la prima segnalazione di questa mattina a Genova Pegli. Traffico rallentato tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo in A10 in direzione Genova, quindi attenzione per chi viaggia tra Pegli e il bivio A10 A7 questa mattina. E poi ancora si segnala una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, questa volta siamo sulla 7 ma in direzione Milano, una coda che spesso raccontiamo la mattina, quindi attenzione chi esce appunto a Genova Bolzaneto. Andiamo a vedere invece la situazione in A10 nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Guardate, abbiamo una segnalazione di coda di un chilometro tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia per causa lavori, la presenza di un cantiere, e si segnalano oggetti sulla strada tra San Bartolomeo e Imperia Est sempre in direzione Francia. Andiamo a vedere invece, guardate anche le nostre telecamere, andiamo a vedere invece qual è la situazione in A10 tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Come potete vedere, l'unica segnalazione prevede la fine di questa coda, nessuna turbativa in atto, quindi nessuna criticità al momento. Questa mattina sono da poco passate le 8, ma ci riaggiorniamo tra pochissimo. A te, Eva.
1: Grazie Chiara Orru. Che tempo fa quest'oggi? Continuano le giornate di bel tempo, per fortuna sulla nostra regione ci saranno solo dei locali addensamenti pomeridiani sui rilievi e un passaggio di nubi alte e sottili da settentrione nella notte. E poi questo primo mattino temperature in aumento ancora dopo già le belle giornate di ieri, 22 la minima, 32 la massima quest'oggi. Continuano anche le notti tropicali, anche questa notte, quella tra domenica e lunedì, come era stato in quella tra sabato e domenica, moltissime località, quasi tutte in realtà nella nostra regione, hanno superato, si sono attestate intorno ai 20 gradi, dunque la cosiddetta notte tropicale. Umidità su valori medio-bassi, venti deboli con temporanei e locali rinforzi da settentrione al mattino e poi diventano di direzione variabile. Ci saranno delle leggere brezze su tutte le coste della Liguria. Il mare è poco mosso o quasi calmo quest'oggi, così come vedete dalle nostre immagini. Abbiamo visto un camoglie e adesso la vista da Terrazza Colombo, la nostra finestra sulla città. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si venera Maria, madre della Chiesa. La luna è crescente, illuminata al 71%, ci siamo quasi per la luna piena, la seconda del mese di maggio, che sarà il giorno 31. Il sole è sorto, tramonterà questa sera alle 20:53 e oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Accadde oggi nel 1979, uscì il film Alien al cinema. Nell'85 il Bangladesh venne colpito da un terribile ciclone tropicale, morirono 10.000 persone. Nel 92 Oscar Luigi Scalfaro venne eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Buon compleanno quest'oggi a Emma Marrone, classe 84. Sarebbe stato il compleanno di Enrico Berlinguer, nato nel 22, e anche di Padre Pio, è il giorno di nascita di Padre Pio, nato nel 1887, morto nel 1968. Abbiamo parlato delle notti tropicali in Liguria. Intanto da oggi tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Genova peraltro proprio in questi giorni al centro di un aumento delle temperature, è tra le città monitorate. Nel weekend le temperature hanno raggiunto i 30 gradi, li hanno anche superati. Le spiagge di tutta la Liguria sono state prese d'assalto. Il servizio.
3: Un inizio d'estate largamente anticipato non solo nelle ore diurne con 30 gradi sia sulle coste sia nell'entroterra, ma anche nella notte, quella tra sabato 23 e domenica

0: 24 maggio è stata la prima notte tropicale del 2026, ovvero quell'intervallo di ore notturne in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. È successo la notte scorsa a Genova, alla Spezia, a Savona e a Imperia, sul mare ma anche nei paesi all'interno, temperature tra i 20 e i 22 gradi quasi ovunque. E anche dove solitamente la notte il termometro scende abbondantemente, quella appena passata non l'ha visto mai raggiungere valori sotto i 12 gradi. E di domenica mattina sembra davvero piena stagione: asciugamani colorati sulla sabbia, bambini che giocano in acqua, gelati, aperitivi sui chioschi. Le spiagge di Bocca d'Asse, Sturla, Quinto e Nervi sono letteralmente prese d'assalto fin dal mattino. Chi non ha trovato posto ha optato per scogli e scogliere, un via vai di scooter e moto che ha reso le strade del Levante un unico serpentone rumoroso. Molti hanno tirato fuori già il costume, anche se da giovedì la rotta potrebbe cambiare. Dal 28 maggio infatti inizierà un braccio di ferro tra l'anticiclone e una sacca di aria più fredda situata sull'Europa nord-orientale. Questo scontro potrebbe riportare instabilità sulla penisola con nubi e probabili piogge, specialmente sulle zone interne lungo la dorsale appenninica tra giovedì e venerdì.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: affluenza in lieve calo per le amministrative che si stanno svolgendo in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi di provincia. Dei circa 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 19 aveva votato il 34,5%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza media delle precedenti comunali. Ci sono l'ultimo grande appuntamento elettorale prima del le politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo in Italia, da Venezia a Reggio Calabria. Vi ricordo, in Liguria 18 i comuni al voto, dalle ore 15 la nostra diretta proprio alla chiusura delle urne per lo spoglio dei voti e conoscere i nomi dei nuovi sindaci. Ci sono stati ieri scontri a Torino prima del derby Toro-Juve. Un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita, che poi finita in pareggio, è cominciata con un'ora di ritardo e gli ultra della Juve hanno chiesto di non giocare. Anche 4 agenti peraltro sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata, lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Mentre c'è stata una rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. E ancora chiudiamo con il calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano dunque Inter e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan e la Juve, la Cremonese retrocede in B col Pisa e col Verona. Che cosa accade quest'oggi? Su Primo Canale il Medico Risponde alle 9:30 sarà il dottor Giovanni Drocchi, dirigente medico di urologia di ASL 4, si parlerà di prostate, di calcoli, di reni, di prevenzione maschile. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, Newsroom 28 alle 12:30, il calcio, Calcio e Pepe alle ore 13 come ogni lunedì, attenzione poi dalle 15 lo speciale dedicato alle elezioni amministrative, allo spoglio dei voti, il Primo Giornale e lo sport alle 18, Take a Take come sempre alle 19:30, questa sera alle 21 vi riproporremo appunto che è l'analisi dei risultati delle amministrative. Io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate.

0: soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
10: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: bentornati, buon lunedì mattino. Quali sono le notizie di giornata? Do il mio buongiorno a Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito. Questa mattina l'apertura è dedicata alla tragedia alle Maldive e a questa settimana che si apre, una settimana cruciale per ricostruire l'incidente nella grotta degli squali, nell'atollo di Vavù, dove hanno perso la vita 5 sub italiani, tra cui Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal. Continuiamo poi con il destino di Montefalcone, morta nella grotta che il suo maestro scoprì 24 anni fa, nel 2002 infatti il suo mentore scoprì una parte di grotta, la mappò, e rimane uno dei pochi italiani a essere

entrato in quella grotta. E poi oggi, come chiudono alle ore 15 e Primo Canale, come abbiamo raccontato, sarà in diretta per lo spoglio. Ricordo che sono 18 i comuni al voto, scusate, in Liguria. Continuiamo con la cronaca. Un grave incidente nella serata di ieri a Cisano sul Neva, perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto. Rimane gravissimo un

0: quartieri. Ieri invece il Genoa ha perso a Lecce, De Rossi anche stavolta abbiamo dato tutto, resto a Genoa perché ho voglia di restarci. E poi un appuntamento, oggi infatti la Sala Sivori compie 130 anni, pensate, è il cinema più antico d'Italia, ospitò i film dei fratelli Lumière. Queste le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it, ma chiaramente rimanete sempre connessi per rimanere aggiornati su quello che accade in Liguria. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, sono le 8:20, facciamo il punto sul meteo della settimana. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Prima di guardare il cielo, Cristina, l'abbiamo sentito tutti, è stata nuovamente una notte particolarmente calda, sembra iniziato il famoso periodo delle notti tropicali.
2: Beh sì, è iniziato, ora non sappiamo se durerà fino a tutta l'estate, però sicuramente questa notte le temperature minime, la temperatura minima a Genova è stata di quasi 22 gradi, cioè 21 gradi 8. Ricordiamo che la notte viene segnalata o indicata come tropicale quando supera i 20 gradi appunto di minima, se no diventa super tropicale quando supera ai 25 gradi. Per ora non ci siamo ancora, anche se ad ora, cioè alle 8:22, a Genova il termometro segna già 24 gradi e 4, addirittura 28.7 a Monterosso, quasi 29 gradi alle 8:22 del mattino. La temperatura più bassa nella notte è stata registrata a La Spezia, dove comunque si sono superati i 20 gradi, appunto il termometro si è fermato a 20.7. Quella più bassa della notte è stata a Colle di Nave, nel comune di Pornassio, dove il termometro ha segnato 8.9, comunque insomma quasi 9 gradi di minima. Quindi sì, effettivamente sono arrivate le notti tropicali, ora è un anticipo d'estate, ricordiamo che l'estate meteorologica comincerà il 21 giugno, ma sicuramente questa ondata di calore, questo vasto anticiclonico sta proteggendo l'Europa quindi ci regala queste insomma, giornate calde dal sapore prettamente estivo.
1: Sole, lo abbiamo visto durante il weekend, durerà anche questa settimana, Cristina, come andrà?
2: Sì, assolutamente sì, perché proprio a causa di questo anticiclone diciamo che fino al prossimo weekend anche la Liguria, come dicevo, insieme a tutta l'Italia, l'Europa, sarà garantito una lunga serie di giornate di sole con temperature che, come abbiamo visto, sono in impennata, oltre ovviamente i valori medi di stagione per essere appunto fine maggio. In realtà sarà appena scalfito solo questo anticiclone da una discesa di correnti fresche da settentrione a metà settimana, dove potrebbe leggermente diminuire appunto le temperature. Quindi ci aspettiamo una giornata, almeno ora non vorrei spoilerare o esagerare nella previsione, però diciamo che fino al prossimo weekend possiamo aspettarci una serie di giornate di sole con appunto temperature alte, ma solo un piccolo refrigerio parziale tra mercoledì e giovedì, proprio come dicevo, per questa discesa di correnti fresche che toccheranno anche la Liguria. Tanto nel dettaglio, che cosa succederà oggi lunedì 25 maggio? Sarà un'altra bella giornata di sole con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, passaggi di nubi alte e sottile da settentrione, soprattutto la notte scorsa e quindi questa mattina, dove appunto in alcuni punti della Liguria sembra che ci sia appunto il sole un pochino coperto dalle nuvole. I venti sono deboli, un mare poco mosso, quasi caldo, e temperature che supereranno anche i 30 gradi in gran parte della Liguria. Lo stesso direi una giornata fotocopia quella di domani, martedì 26 maggio, dove sarà sereno, una modesta attività cumuliforme soprattutto diurna nell'entroterra, dove non si escludono addirittura isolati piovaschi sui rilievi di Levante, diciamo temporali da calore. Venti che però insomma saranno deboli e un mare quasi calmo. Quello che ci siamo accorti, insomma, essere in questo

0: giorni è sostanzialmente un pochino più fresco sulla costa, questo grazie ancora alle brezze marine e grazie ancora al fatto che il mare fortunatamente ha ancora una temperatura accettabile intorno ai 19-20 gradi e quindi diciamo che per inversione termica è più caldo all'interno o in pianura, ecco, quindi insomma la Liguria come sempre essendo appunto baciata dal mare ha refrigerio soprattutto sulle coste ancora in questi giorni.
1: Ecco, nonostante la bassa temperatura ancora dell'acqua marina, però ieri e l'altro ieri abbiamo visto tantissime persone fare il bagno naturalmente a causa delle temperature molto alte. Grazie Cristina, allora una bella settimana, noi ci riaggiorniamo venerdì allora per capire come andrà il weekend nel dettaglio. Ciao, buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, buona giornata.
1: Avete sentito? Notti tropicali, temperature molto alte anche durante il giorno, una settimana in cui il sole reggerà, dunque abbiamo davanti una bella settimana. Com'è la situazione del traffico questa mattina? Un piccolo flash con Chiara Orru.
2: Andiamo a vedere qual è la situazione, è passato appunto mezz'oretta da quando ci siamo aggiornati, andiamo a vedere come potete vedere sul traffico genovese nelle principali reti autostradali, come potete vedere non c'è nessuna segnalazione al momento. Andiamo a vedere invece qual è la viabilità cittadina, ci facciamo aiutare da Waze, questa piattaforma come potete vedere nel nostro touchscreen, completamente fermi in coda sulla strada sopraelevata Aldo Moro, questo succede appunto nella parte finale verso le a Genova e così anche rallentamenti, guardate, guardiamo insieme su Corso Aurelio Saffi a Genova, traffico moderato anche qui, dei rallentamenti. Vi ricordo anche la strada chiusa che è via Corsica, come potete vedere, e ancora qualche rallentamento in Corso Sardegna, Corso Torino, guardate anche dalla mappa della città. Andiamo a vedere per sicurezza anche un'altra piattaforma, in questo caso Luce Verde, che ci mostra alcune dei rallentamenti con queste frecce rosse e gialle presenti in città, nella zona di Carignano, come vi dicevo prima, anche in Corso Sardegna, ma per al momento la situazione sembra tranquilla. Ci riaggiorniamo tra poco per ulteriori aggiornamenti. A te.
1: Grazie a Chiara Orru, salutiamo anche questa mattina Elisabetta Biancalani dal Tigullio, buongiorno, buon lunedì.
3: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori da un Tigullio che si sveglia con una bella brezza, diciamo brezza perché in effetti le temperature sono piuttosto alte, quasi da ristoro. Iniziamo questa settimana che sarà intanto contraddistinta domani dalla giornata monotematica su un anno di Salis, quindi impegnati per raccogliere le voci dei quartieri, dei comitati. Io in particolare mi occuperò della zona del Ponente dove il porto e la città si incontrano spesso in modo conflittuale, quindi sentiremo soprattutto in quelle zone San Pierdarena, Multedo, Pra, Palmaro, quali erano le aspettative nei confronti del nuovo sindaco, se sono state soddisfatte o che cosa si chiede. Poi ci prepariamo alla nuova puntata di Viaggio in Liguria e presa diretta. Per quanto riguarda Viaggio in Liguria si parlerà in particolare dei mulini, vi accompagnerà a fare delle belle passeggiate e anche a vedere dei mulini appunto storici. E ancora presa diretta, questa volta Emanuela Cavallo vi accompagnerà a parlare di ostriche, di muscoli nello Spezzino con presa diretta appunto. Quindi una settimana molto molto intensa, intanto io vi faccio appunto il buona giornata.
1: Ciao Betta, grazie, sì, confermo una settimana davvero intensa, domani lo ricordiamo un anno di Salis, una giornata monotematica dedicata, già oggi lo spoglio di quei comuni, il voto di quei comuni 18 in Liguria che vanno al voto e che stanno eleggendo il nuovo sindaco e poi Viaggio in Liguria, lo ha già anticipato Elisabetta, questa settimana si occuperà di mulini e di frantoi, bellissime passeggiate per raggiungere un po' di tradizione e un po' di natura, presa diretta con Emanuela Cavallo in via Straordinaria. Ci porterà alla scoperta delle ostriche nello Spezzino. Una pausa, torniamo insieme a tutte le notizie dalla Liguria.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica.

0: cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Le 8.32, buongiorno, bentornati in questo lunedì mattina, un lunedì speciale perché ci sono 18 comuni della Liguria che stanno votando per eleggere il loro nuovo sindaco. L'affluenza è lievemente più bassa, quella registrata ieri sera alle 23 rispetto alla precedente tornata elettorale, ma comunque quasi al 50%. Vi ricordo, dalle ore 15, ora in cui verranno ufficialmente chiuse le urne, noi saremo in diretta con Giorgia Fabiocchi, tanti ospiti, per seguire lo spoglio dei voti, e questa sera alle 21 continueremo a parlare di quello, proponendovi appunto un'analisi sulle elezioni politiche. Non è la sola notizia che trovate, allora torno da Aurora Bottino.
1: Sì Eva, più che una notizia direi un appuntamento, quello di domani su Primo Canale per la giornata monotematica dedicata a un anno di Silvia Salis sindaca, questo perché chiaramente sarà una giornata dedicata a quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto e i problemi a Genova. E allora proprio per questo motivo abbiamo lanciato nel pomeriggio di ieri un'iniziativa dentro all'appuntamento, ovvero cara sindaca ti scrivo, e proprio per questo potete mandarci le vostre lettere dirette a Silvia Salis, le leggeremo in diretta, le potete inviare a redazione @primocanale.it. Devo dire la verità che l'abbiamo lanciato nel pomeriggio di ieri e sono già arrivate una decina di lettere, non solo per parlare di cose negative chiaramente, ma anche cose positive, ma soprattutto per magari parlare di un determinato problema della città di Genova. Sono arrivate lettere da Borgorati, da Molassana, ma anche dal centro storico, proprio per mettere in luce problemi che riguardano una determinata parte di popolazione e che secondo i cittadini la sindaca deve sapere per poter intervenire. E proprio su questo domani, in questa giornata monotematica, io parlo per me, sarò nel centro storico, nella zona della Darsena, nella zona di Sottoripa, proprio per riportare all'attenzione della sindaca problemi di cui parliamo ormai da tempo, problemi che non sono iniziati di certo in questo ultimo anno, ma che devono essere risolti perché riguardano davvero una grande fetta di popolazione, e non solo, riguardano anche il turismo e soprattutto

0: la sicurezza dei cittadini genovesi. A te.
1: Grazie Aurora, ricordiamo allora l'appuntamento già domattina dalle ore 8 con Un anno di Salis. Adesso sentiamo in questo servizio invece gli aggiornamenti su quel che è accaduto alle Maldive. Si apre proprio quest'oggi una settimana cruciale, iniziano le autopsie, continuano le indagini, sentiamo.
2: Una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavù alle Maldive, nella grotta degli Squali. Le salme di tutti e cinque i sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame autoptico avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni e primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato. Benedetti, che aveva esperienza decennale, è stato trovato all'ingresso della grotta, mentre gli altri quattro corpi sono stati recuperati in un anfratto chiuso, mai mappato. Intanto a Genova la squadra mobile sta analizzando le telecamere che i cinque avevano addosso durante le immersioni. Non è stato però accantonato il tema dei brevetti, con un'attenzione particolare alla differenza tra full cave e cave.
3: La speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologie, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo esclusivamente una materia, l'acqua. Gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il cave e il full cave, sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern.
1: Tanta tristezza, tanto cordoglio sabato quando sono arrivate in Italia le salme delle persone decedute alle Maldive. I feretri di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia sono appunto arrivati a Milano, ma il padre e marito Carlo Sommacal non se l'è sentita di andarli a salutare in quell'ambiente. Allora sentiamo le sue parole e il ricordo che voleva lasciare di sé la professoressa.
4: Ma non sono andato, tanto non li avrei visti. Non le avrei viste perché portavano direttamente in ospedale per fare le autopsie, non le facevano vedere di sicuro nessuno, non sono mica uscite dove escono i passeggeri. Sarebbe stato un viaggio di sofferenza per arrivare lì e non riuscire a vedere nessuno.
5: Un dolore che non trova pace, quello di Carlo Sommacal. Dopo la tragedia delle Maldive che ha stroncato la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, il marito ha confessato di essere esausto, quasi distrutto. In questa vicenda che ha sconvolto Genova emerge la figura di Monica, una donna di scienza, una professionista appassionata, proprio come ha ricordato lei stessa nella sua ultima conferenza.
6: Uno dei miei sogni è proprio quello di sogni e speranze sono proprio quella che io possa essere ricordata nel futuro, che le mie attività possano essere continuate in futuro da chi verrà dopo di me, un po' come ho fatto io con chi mi ha preceduto e con chi mi ha insegnato a fare tutto quello che oggi ho imparato a fare.
1: Il professor Carlo Nichebianchi, il mentore di Monica Montefalcone, è stato il primo a fare un rilevamento scientifico nella grotta in cui proprio la sua allieva Monica Montefalcone, 24 anni dopo, ha perso la vita. Sentiamo.
7: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle, non lo sapevo davvero.
8: Un rapporto scientifico profondo quello tra il professor Carlo Nichebianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva uniti dalla passione per il mare. Lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali. Lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo. Un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabili.

0: Il quarto gigante, che permettetemi di dire, per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico, Carlo Niche Bianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
1: E adesso parliamo invece del crollo di Ponte Morandi. Intanto vi ricordiamo la sentenza, che la data della sentenza che verrà comunicata il prossimo 8 giugno, dunque manca poco, e vi raccontiamo con Michele Varì le sue interviste la storia di una famiglia sfollata che è stata costretta a girovagare per anni per trovare un'altra casa e sta attendendo ancora l'indennizzo, e proprio per questo si è rivolta ai giudici. Sentiamo.
2: A qualche giorno di distanza dal crollo, una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale, e poi è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte, e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine, e avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola, hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e a riprendere i figli da scuola, e insomma anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti di Via Porro, non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente il periodo in cui avevo un contatto quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati. Era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
1: Un anno di Salis, una giornata speciale monotematica che inizierà domani mattina già alle ore 8. Nel corso della giornata, in cui vi racconteremo, faremo un bilancio con tante voci dei primi 12 mesi di amministrazione comunale della sindaca Silvia Salis, dicevo, domani sveleremo anche i risultati degli ultimi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne, e proprio rispetto a un anno di Salis, queste che vediamo scorrere sono alcuni dei cartelli dei voti che appunto verranno chiesti ai genovesi. Nel complesso, che voto darebbe appunto all'amministrazione di Silvia Salis e al sindaco di Genova Silvia Salis? Vedete, le votazioni che sveleremo partono da un voto molto alto, tra 7 e il 10, una sufficienza, 6 oppure un'insufficienza. Il 25 e 26 maggio dello scorso anno si è votato per le elezioni vinte da Silvia Salis. Lei ha votato per Silvia Salis? Questa è una delle domande che vengono poste ai genovesi. Alle 13 domani verranno svelati i risultati. Questa è un'altra delle domande che vengono poste. Secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Sì, no o non sa? Allora, appuntamento a domani. Lo ricordiamo, dalle 8 inizia la diretta monotematica un anno di Salis, e poi i sondaggi, invece i risultati, verso le ore 13, la serata alle 21, una trasmissione politica dedicata in interamente a questo tema, con tante analisi politiche e non solo. Una pausa, poi torniamo insieme, il nostro angolo social, le ultime dalla Liguria di questo lunedì.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e

0: curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salas, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: 8.47 di questo lunedì mattina, bentornati ancora, buon primo mattino e apriamo il nostro angolo social con Chiara Orru.
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, questa volta non ti parlo di traffico ma ti parlo di social, social che abbiamo appena aggiornato con una notizia, si parla di Città 30, ovvero il sistema di utilizzare questi 30 km orari in diverse zone della città. Ma il modello Città 30 perché non si porta a Genova? È un articolo che trovate sul nostro sito di Tiziana Oberti, proprio a seguito dell'intervista a Primo Canale di Andrea Colombo, l'ideatore di Bologna 30 km orari, invitato nel capoluogo ligure dal comitato San Fruttuoso per un incontro pubblico, e quindi se ne è parlato. Andiamo a vedere qual è il dato che ha trasformato la Città 30 in un caso nazionale che ora alimenta il dibattito anche a Genova. In un anno Bologna ha dimezzato le vittime della strada, e questo è il dato che ha fatto diventare un po' questo modello nazionale. Andiamo a leggere le parole di Andrea Colombo. Essere investiti a 30 km orari è come cadere dal primo piano di un palazzo, spiega Andrea Colombo. L'impatto diventa assimilabile a una caduta dal terzo piano. E poi prosegue. E poi prosegue ancora, mentre a 50 km orari l'impatto diventa assimilabile a una caduta dal terzo piano, una differenza che si traduce direttamente dalla probabilità di sopravvivenza in caso di investimento. Andiamo avanti con la prossima slide. Il traffico non si ferma, il nodo più contestato riguarda la circolazione. Infatti molte delle critiche riguardano la circolazione, i dati bolognesi indicano che la riduzione della velocità non ha prodotto rallentamenti significativi. Su un tragitto medio di 16 minuti l'aumento è stato circa 50 secondi, un incremento minimo a fronte di una riduzione netta degli incidenti delle vittime. E poi ancora c'è proprio la probabilità che a Genova inizi questa sperimentazione, già partita in alcune zone, guardate dalle nostre slide a Sestri Ponente, Piazza Baracca, oltre i limiti di 30 km orari in aree come via Burlando, Nervi, Castelletto e Regina. Il Comune ha inoltre fissato l'obiettivo di arrivare a una zona 30 in ogni municipio entro l'anno. Ma andiamo a vedere, a leggere alcuni dei commenti per andare a capire qual è la reazione da parte dei nostri follower. Andiamo a leggere questo primo commento. Ci vorrebbe assolutamente a Genova, sono matti alla guida, soprattutto gli scooter. Quindi Eric è sicuramente positivo al modello 30 in città, mentre Elisabetta risponde in maniera negativa: no, ma siamo seri? Il mio barboncino va più veloce. Insomma, anche qui invece una critica. Cyclist Safely invece scrive: 50 secondi in più su un tragitto di 16 minuti è il costo reale della Città 30 per chi guida.

0: In cambio, vittime dimezzate, emissioni ridotte, frenate brusche e calate del 58%. Il dibattito continua a essere su quei 50 secondi. Insomma, ci sono persone che hanno reagito positivamente alla notizia, mentre altre negativamente. Come sempre, il dibattito sui nostri social. Io vi invito a lasciare un commento sotto il nostro post. Trovate tutto, ovviamente, sia sul nostro profilo Instagram che Facebook. E poi, inoltre, vi invito a seguirci anche sui nostri canali Telegram e WhatsApp per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade in Liguria in tempo reale. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, come sempre i nostri social sono un po' lo specchio del dibattito che avviene per le strade su temi che tanto toccano tutta la popolazione. Adesso parliamo di quel che è accaduto nella giornata di sabato, quando al Teatro della Gioventù di Genova si è svolta la giornata dedicata alla protezione civile, alla presenza delle istituzioni, ma soprattutto di tanti volontari di tutte le età. Primo Canale l'ha seguita in diretta, sentiamo.
2: Io nella memoria ho sempre... Allora, erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi. Il nostro COC è stato aperto alle 12:03. Questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi, vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco. Sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata.
0: Con la commozione del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, nel ricordare alcuni dei momenti più drammatici vissuti durante il suo mandato da sindaco di Genova, ha aperto la giornata dedicata alla protezione civile, in un clima carico di emozione e riconoscenza verso il lavoro dei volontari. Oltre 2000 gli operatori provenienti da tutta la Liguria, riuniti al Teatro della Gioventù per celebrare l'impegno quotidiano di chi è sempre in prima linea nelle emergenze e al servizio del territorio. All'evento ha preso parte anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, che ha evidenziato il ruolo fondamentale dei giovani.
3: Oggi il sistema di protezione civile, in una generale tendenza alla crescita complessiva, credo che abbia nei giovani un sistema molto forte. Noi dobbiamo cercare in Liguria di tenere forte e alimentato l'ingresso di nuove leve, ovviamente per dare stimoli, per utilizzare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'uso dei social anche nei canali di emergenza a doppia faccia può essere un elemento molto importante, ma va saputo tarare molto bene.
1: Al Teatro della Gioventù c'erano oltre 2000 tra volontari e ospiti e spettatori proprio per la giornata della protezione civile. Lo abbiamo detto, lo abbiamo visto anche delle immagini del servizio, c'era anche il capo del Dipartimento Nazionale, Fabio Ciciliano, sentiamo.
4: La protezione civile di oggi non è più come quella di qualche tempo fa, anche nel passato recente si trova a dover gestire situazioni che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile da mettere all'interno di quelli che sono i canali di gestione dell'accoglienza alla popolazione con i sistemi regionali e ovviamente con il sistema regionale Ligure, che è uno dei più robusti da questo punto di vista. E da questo punto di vista, insieme al rischio idrogeologico, perché il territorio della Regione Liguria, così come altri, è particolarmente complicato, c'è un elemento secondo me che va sottolineato, che è la grande vicinanza, la grande propensione all'assistenza alla popolazione. L'esempio che vi posso fare, quello tra i più recenti, è la messa a disposizione dell'ospedale Villa Scassi del centro Grandi per il sistema di gestione di emergenza per Gran Montanà, il sistema importantissimo di accoglienza diffusa per i cittadini ucraini e la messa a disponibilità, ultimo ma non ultima purtroppo in ordine di importanza, delle evacuazioni mediche da Gaza, che hanno dato la possibilità agli ospedali specializzati della Regione Liguria di dare un contributo fattivo importante a quelli che sono i più importanti canali di assistenza dei pazienti e anche ovviamente di accoglienza delle famiglie che li accompagnano.
1: Le 8:55, come sempre la linea va alla prima edizione del TG55 con Aurora Bottino.

0: tragedia alle Maldive, Carlo Niche Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone, è stato il primo a fare un intervento scientifico all'interno della grotta in cui proprio la sua allieva 24 anni dopo è deceduta. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
1: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle, non lo sapevo davvero.
2: Un rapporto scientifico profondo quello tra il professor Carlo Niche Bianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva uniti dalla passione per il mare. Lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali. Lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo. Un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
3: Il quarto gigante, che permettetemi di dire per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico. Carlo Niche Bianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
0: Le salme dei 5 sub si trovano ora all'ospedale di Gallarate, dove nei prossimi giorni si procederà con le autopsie sui 4 corpi arrivati dopo quello di Gianluca Benedetti, che invece verrà sottoposto all'esame autoptico nella giornata di oggi. Benedetti, capobarca di 44 anni, era di origine padovana, è stato il primo sommozzatore trovato proprio all'entrata della grotta degli squali, a diversi metri di distanza dal restante gruppo, che invece è stato trovato all'interno di un anfratto mai mappato. Cambiamo argomento, parliamo del crollo di Ponte Morandi alla vigilia della data della sentenza per il crollo del ponte, che sarà comunicata l'8 giugno. Una famiglia sfollata è costretta a girovagare da anni per trovare un'altra casa, attende ancora il risarcimento. Sentiamo le parole dell'avvocata.
4: A qualche giorno di distanza dal crollo, una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte, e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine, e avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola, hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e riprendere i figli da scuola, e insomma anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti di Via Porro, non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente il periodo in cui avevo un contatto quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati. Era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
0: Da oggi tornano i bollettini sulle ondate di calore da parte del Ministero della Salute, e Genova, proprio in questi giorni al centro di un aumento delle temperature, è una delle città monitorate. Intanto si registra la prima notte tropicale, oltre che un vero e proprio assalto delle spiagge. Sentiamo.
5: Un inizio d'estate largamente anticipato non solo nelle ore diurne, con 30 gradi sia sulle coste sia nell'entroterra,

0: ma anche nella notte. Quella tra sabato 23 e domenica 24 maggio è stata la prima notte tropicale del 2026, ovvero quell'intervallo di ore notturne in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. È successo la notte scorsa a Genova, alla Spezia, a Savona e a Imperia, sul mare ma anche nei paesi all'interno, temperature tra i 20 e i 22 gradi quasi ovunque. E anche dove solitamente la notte il termometro scende abbondantemente, quella appena passata non l'ha visto mai raggiungere valori sotto i 12 gradi. E di domenica mattina sembra davvero piena stagione: asciugamani colorati sulla sabbia, bambini che giocano in acqua, gelati, aperitivi sui chioschi. Le spiagge di Boccadasse, Sturla, Quinto e Nervi sono letteralmente prese d'assalto fin dal mattino. Chi non ha trovato posto ha optato per scogli e scogliere, un via vai di scooter e moto che ha reso le strade del Levante un unico serpentone rumoroso. Molti hanno tirato fuori già il costume, anche se da giovedì la rotta potrebbe cambiare. Dal 28 maggio infatti inizierà un braccio di ferro tra l'anticiclone e una sacca di aria più fredda situata sull'Europa nord-orientale. Questo scontro potrebbe riportare instabilità sulla penisola, con nubi e probabili piogge, specialmente sulle zone interne lungo la dorsale appenninica tra giovedì e venerdì.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
2: Devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene!
5: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can be toxic.

0: Le 9.05 di questo lunedì, buongiorno, bentornati con Primo Mattino, la situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
1: Nuovamente buongiorno a tutti i telespettatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico in questo momento sulle principali direttrici cittadine risulta essere fondamentalmente regolare. In particolare strada Aldo Moro, traffico moderatamente intenso in direzione Levante, così come Corso Marconi direzione Ponente. Ricordiamo questa mattina dalle 8 alle 12 sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale nel quartiere di Castelletto in Piazza Villa. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazione. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, torno da Chiara Orru, il traffico in autostrada.
2: Rieccoci di nuovo insieme per andare a vedere quali sono gli aggiornamenti nelle principali reti autostradali della Liguria. Come sempre, come ogni mattina ne parliamo, e allora andiamo a vedere qual è la prima segnalazione. Guardate nel nostro touchscreen, coda in uscita a Savonavado per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questo accade in A10, però in entrambe le direzioni. Un'altra coda, sempre nella zona di Savona, in questo caso tra il Bissola e il bivio A10, inizio con planare Savona per traffico intenso. Siamo sempre in A10, questa volta in direzione Ventimiglia, quindi attenzione per chi dovesse essere in macchina e appunto raggiungere la zona del Savonese. E allora andiamo a vedere le prossime segnalazioni. Questo nel genovesato invece, traffico rallentato tra Genova Pra e il bivio A10 a 7 Milano Genova per traffico intenso, sempre sulla 10 in direzione Genova. Guardate dalle telecamere qual è la situazione del traffico questa mattina sul Ponte San Giorgio, la viabilità è ordinaria senza criticità. E poi andiamo a vedere un'altra segnalazione invece questa volta a Genova Bolzaneto, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso, questa volta sulla 7 in direzione Genova. Andiamo a vedere qual è la situazione in A10, permane una coda di un chilometro tra Feglino fino alle Ligure in direzione Francia per la presenza di un cantiere causa lavori. Invece la situazione sulla 12 tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, come potete vedere non ci sono criticità al momento per quanto riguarda il traffico in autostrada. Questo è tutto a te, Eva.
0: Grazie a Chiara Orru. Peraltro proprio sulla A12 ne abbiamo scritto ieri sul nostro sito primocanale.it, ieri mattina c'è stato un brutto incidente in cui sono rimasti coinvolti diversi mezzi e anche due bimbi, quattro bambini, quattro minori feriti in tutto, due sono stati portati in elicottero poi da Carrodano verso l'ospedale Gaslini. Nelle loro condizioni, nonostante il codice rosso in ingresso, comunque sono buone. Che tempo fa in questa settimana? E soprattutto come sono andate queste prime notti tropicali in Liguria con Cristina Capacci.
3: Questa notte le temperature minime, la temperatura minima a Genova è stata di quasi 22 gradi, cioè 21 gradi e 8. Ricordiamo che la notte viene segnalata o indicata come tropicale quando supera i 20 gradi appunto di minima, se no diventa super tropicale quando supera i 25 gradi. Per ora non ci siamo ancora, anche se ad ora, cioè alle 8.22, a Genova il termometro segna già 24 gradi e 4, addirittura 28.7 a Monterosso, quasi 29 gradi alle 8.22 del mattino. La temperatura più bassa nella notte è stata registrata a La Spezia, dove comunque si sono superati i 20 gradi, appunto il termometro si è fermato a 20.7. Quella più bassa della notte è stata a Colle di Nave, nel comune di Pornassio, dove il termometro ha segnato 8.9, comunque insomma quasi 9 gradi di meno.

0: minima. Quindi sì, effettivamente sono arrivate le notti tropicali, ora è un anticipo d'estate, ricordiamo che l'estate meteorologica comincerà il 21 giugno, ma sicuramente questa ondata di calore, questo vasto anticiclonico sta proteggendo l'Europa quindi ci regala queste insomma, giornate calde dal sapore prettamente estivo. Proprio a causa di questo anticiclone diciamo che fino al prossimo weekend anche la Liguria, come dicevo, insieme a tutta l'Italia, l'Europa sarà garantito una lunga serie di giornate di sole con temperature che, come abbiamo visto, sono in impennata oltre ovviamente i valori medi di stagione per essere appunto fine maggio. In realtà sarà appena scalfito solo questo anticiclone da una discesa di correnti fresche da settentrione a metà settimana, dove potrebbe leggermente diminuire appunto le temperature. Quindi ci aspettiamo una giornata, almeno ora non vorrei spoilerare o esagerare nella previsione, però diciamo che fino al prossimo weekend possiamo aspettarci una serie di giornate di sole con appunto temperature alte, ma solo un piccolo refrigerio parziale tra mercoledì e giovedì, proprio come dicevo, per questa discesa di correnti fresche che toccheranno anche la Liguria.
1: Una settimana calda, non solo sul fronte meteo, ma anche sul fronte politico. Buongiorno al direttore Matteo Angeli.
2: Eva, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, assolutamente. Partiamo già col botto, ovviamente, con la giornata di oggi. Alle 15 si chiudono i seggi dei tanti comuni liguri al voto. Una buona affluenza nella giornata di ieri. Dobbiamo ancora naturalmente ricevere i dati della mattinata, ma insomma pensiamo che siano piuttosto buoni, come dicevamo, alle 15 chiusura dei seggi e dalle 15 naturalmente, come tradizione, parte immediatamente la diretta di Primo Canale, che durerà qualche ora. Ovviamente all'inizio sarà in attesa dei primi dati, dei primi risultati, poi naturalmente con tanti ospiti, e poi ovviamente avremo piano piano tutti i risultati, quindi tutti i nomi dei nuovi sindaci, e poi avremo naturalmente i sindaci ai nostri microfoni. Quindi insomma un pomeriggio molto importante, molto caldo, come dicevi tu, perché insomma c'è molta aspettativa nei vari comuni che abbiamo ovviamente analizzato per bene nelle settimane scorse con Giorgia Fabiocchi, che è andata proprio sui territori per scoprire i volti dei candidati a sindaco, ma anche proprio i territori, i territori, quindi la gente che vive spesso anche borghi piccolissimi dell'entroterra, che spesso anche noi ci dimentichiamo un po', che invece abbiamo approfittato proprio per andare a conoscere bene nel dettaglio. E poi domani un'altra giornata importante, perché sarà il 26 maggio, quindi l'anniversario dell'elezione di Silvia Salis a sindaco di Genova, e quindi naturalmente faremo una giornata importante, una giornata monotematica a partire dalle ore 8 con il nostro van in giro per i quartieri. Faremo tanti collegamenti anche dalla città, abbiamo anche lanciato sui social cara sindaco ti scrivo, un format per scrivere una lettera al sindaco di Genova che leggeremo domani in diretta, quindi redazione@primocanale.it è l'indirizzo mail dove mandare gli iscritti. E quindi insomma abbiamo tanti appuntamenti, dalle 8 dicevamo tanti collegamenti, alle 13 il sondaggio, i sondaggi riferiti proprio a Silvia Salis in diretta, verrà proprio da Roma il presidente di Tecne Buttaroni proprio nei nostri studi, quindi sveleremo questo sondaggio molto molto importante, soprattutto fatto con una società, una primaria società di sondaggi in Italia, che anche nelle ultime elezioni liguri, sia con Bucci che con Salis, ha tra virgolette indovinato al centesimo proprio il risultato finale, quindi molto attendibile. Poi durante la giornata tantissimi altri collegamenti, e poi alla sera ovviamente il grande talk finale con tantissimi ospiti che verranno a trovarci.
1: Grazie direttore Matteo Angeli, dunque partiamo quest'oggi alle 15, andiamo avanti tutta la giornata e poi domani un anno di Salis. Grazie direttore, buon lavoro. E ora facciamo una piccola pausa, poi gli ultimi aggiornamenti di cronaca dalla redazione, poi avremo il fine della settimana e poi ci prepariamo per Il Medico Risponde. Continuate a seguirci.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis.

0: Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salus, martedì 26 maggio, solo sul Primo Canale.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Le 9:18 in questo lunedì mattina, primo mattino, le ultime dal sito con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, buongiorno ancora una volta ai nostri telespettatori. L'apertura questa mattina è dedicata alla settimana che si apre quest'oggi e che sarà decisiva per ricostruire quello che è accaduto all'interno della grotta dell'atollo di Vavù alle Maldive, dove hanno perso la vita 5 sub-italiani. Come sappiamo, oggi è il turno dell'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il 44enne padovano capo barca istruttore subacqueo trovato all'ingresso della grotta. Ricordo che gli altri 4 cadaveri sono stati trovati all'interno di un vicolo cieco, un anfratto della grotta mai mappato prima. Continuiamo con le Maldive perché parla il suo maestro, un destino amaro, quello di Monte Falcone, la professoressa di etologia marina dell'Università di Genova, morta nella grotta che il suo maestro scoprì 24 anni fa. E poi oggi si chiudono le urne alle 15 per le elezioni comunali del 2026. Sono 18 i comuni in Liguria che vanno al voto. Primo canale dalle 15 sarà in diretta per seguire lo spoglio. Continuiamo con la cronaca, un grave incidente nella serata di ieri a Cisano sul Neva in provincia di Savona, perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto, è gravissimo, un 18enne. E poi l'appuntamento domani, un anno di Silvia Salis, martedì su Primo Canale, appunto un'intera giornata con sondaggi, interviste e le voci nei quartieri. Per chiudere le parole di Daniele De Rossi dopo Lecce Genoa, anche stavolta abbiamo dato tutto, resto a Genova perché ho voglia di restarci. E poi l'appuntamento oggi, infatti la sala Sivori compie 130 anni, è il cinema più antico d'Italia, persino ospitò i film dei fratelli Lumière. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, e adesso sentiamo la storia raccolta da Elisabetta Biancalani nei mestieri del porto di una donna che fa la portuale al terminal

0: Messina, scusate, ha 34 anni, un figlio di 2 anni e mezzo, sono in tutto di 2 donne su 100 di uomini. Sentiamo.
1: Ciao Giulia.
2: Ciao,
1: troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
2: 34.
1: Perché hai scelto

0: bellissimo.
1: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
0: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
1: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo da dove ti intervisto?
0: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
1: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
0: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
1: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
0: Esatto.
1: Di quanti anni?
0: 2 anni e mezzo.
1: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
0: sì,
1: l'essere mamma?
0: Sì, è difficile ma sì. Perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
1: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
0: Assolutamente sì.
2: Torno da Chiara Uru, il nostro angolo social.
3: Ritorniamo a parlare di social, in questo caso vorrei mostrarvi un video, le parole di Monica Montefalcone in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, quando è stata insignita del prestigioso premio Tridente d'Oro 2026. Queste le sue parole, ve le leggo, che io possa essere ricordata nel futuro. Queste appunto le sue parole, lascia un'enorme eredità in una carriera circa lunga 20 anni, inoltre il suo maestro Carlo Nike Bianchi ricorda quante scoperte scientifiche sono state fatte grazie al suo lavoro, quindi sì, la professoressa Monica Montefalcone sarà ricordata in futuro. E allora andiamo a sentire le sue parole, come vi dicevo, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, le sue parole, il suo messaggio che lascia e che trovate sempre sui nostri social.
4: Che io possa essere ricordata nel futuro. Uno dei miei sogni è proprio quello di sogni e speranze sono proprio quella che io possa essere ricordata nel futuro, che le mie attività possano essere continuate in futuro da chi verrà dopo di me, un po' come ho fatto io con chi mi ha preceduto e con chi mi ha insegnato a fare tutto quello che oggi ho imparato a fare. Che io possa essere ricordata.
2: Eccoci tornati, grazie a Chiara Uru, dopo il nostro angolo social. Io vi ricordo quest'oggi su Primo Canale una giornata importante, perché dalle 15 saremo in diretta per lo spoglio dei voti. Si chiuderanno infatti i seggi elettorali proprio alle 15 in 18 comuni della Liguria che vanno al voto, una lunga diretta per arrivare a raccontarvi quelli che sono i nomi dei nuovi sindaci, e poi ancora vi proporremo ancora uno speciale dedicato alle elezioni in serata a partire dalle 21. Vi ricordo anche domani un anno di Salis, una giornata monotematica che partirà già dalle 8 di mattina per fare un'analisi dei primi 12 mesi di amministrazione comunale a Genova con la sindaca Silvia Salis. Dunque seguiteci anche nella giornata di domani, la linea va al Ticket, al film della settimana curato da Dario Vassallo. Ci rivediamo subito dopo per dare la linea al Medico Risponde.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequente nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la

0: giornalista in The Sex, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestley ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il Diavolo Veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.

0: Sono le 9.30, buongiorno Tiziano Berti.
1: Ciao Eva, buongiorno.
0: Buon lunedì, pronti per il Medico Risponde, una novità quest'oggi.
1: Sì, un medico della ASL 4, il dottor Giovanni Drocchi, che andiamo a salutare, buongiorno.
0: Buongiorno dottore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito.
1: Allora, con lei tra poco parleremo di prostata, di prevenzione, di quali sono anche i consigli in vista del caldo che è già arrivato in Liguria, 800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 6766 291.
0: E allora la linea va al Medico Risponde, ciao Tiziana.
1: Ciao Eva, grazie. Il Medico Risponde, diamo il buongiorno al dottor Giovanni Drocchi, medico chirurgo, specialista in urologia, dirigente medico presso la ASL 4, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Numero verde per le vostre domande in diretta è l'800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 6766 291. Dottore, la chirurgia, la diagnostica in urologia hanno fatto passi in avanti, passi da gigante. Quali sono le ultime innovazioni tecnologiche che avete introdotto anche nel vostro ospedale e in che modo stanno cambiando l'esperienza non solo dei pazienti ma anche di voi urologi, chirurghi?
2: Allora, abbiamo avuto di recente la fortuna e la possibilità di ricevere un laser per trattare l'iperplasia prostatica e di avere una nuova tecnologia per trattare i calcoli molto voluminosi, cioè i calcoli sopra i 2 cm di base. Il laser, che è quello principale, diciamo, ci dà la possibilità di eseguire un altro tipo di intervento per l'iperplasia prostatica. Fondamentalmente immaginatevi che prima noi resecavamo la prostata con un intervento che viene chiamato TURP, che è molto valido tuttora ed è consigliato nella maggior parte dei casi, quindi come se voi vi immaginate di avere un mandarino con dentro gli spicchi. In questo caso si resecavano gli spicchi dall'interno, lasciando però un piccolissimo strato di prostata, di iperplasia prostatica attaccata alla buccia di questo mandarino. Con questo laser invece noi siamo in grado di enucleare dall'interno la prostata, quindi di scucchiaiare, immaginatevi, dall'interno il mandarino, quindi di eliminarla in maniera più pulita e più completa. Parlo ovviamente dell'adenoma, non della prostata in toto. Difatti ricordo che gli interventi di questo tipo, poi diciamo i pazienti che subiscono questo tipo di intervento devono continuare a fare il loro follow up per quanto riguarda lo screening del carcinoma prostatico, perché viene lasciata comunque la capsula prostatica, che è quella dove poi nel caso si sviluppa la neoplasia. Diciamo che questo dà un bel cambiamento dal punto di vista del paziente, quindi come intervento, ma anche dal punto di vista dell'esperienza medica, in quanto è sempre una nuova tecnologia. È già largamente in uso nel resto d'Italia e nel resto del mondo, però grazie alla nuova acquisizione in ASL 4 riusciremo, diciamo, a portare i pazienti possibili di tutta la Liguria ormai, perché il sistema è unificato.
1: Si parla anche nella vostra specialità, no, di approccio sartoriale, ormai va anche un po' di moda, ma come si sceglie la tecnologia più adatta per ogni paziente?
2: È vero, ha detto benissimo. Ormai, soprattutto visto che stiamo parlando di iperplasia prostatica, esistono varie tecnologie con cui noi possiamo approcciare questa patologia. Di solito gli indici che utilizziamo per decidere quale sia il miglior approccio sono l'età del paziente e la volumetria prostatica. E anche l'intenzione del paziente. Il paziente gioca un ruolo fondamentale nella discussione col clinico e col chirurgo per cercare di capire quali siano anche le sue aspettative. Un'altra tecnologia che non vi ho menzionato è la tecnologia vapore acqueo che abbiamo presso il nostro centro, che permette, per selezionati casi e per selezionati tipi di pazienti, di avere e di tentare di mantenere anche l'eiaculazione dopo l'intervento, cosa che invece spesso non avviene se fatto in maniera standard o col laser o con l'ANSA che prima citavo. Ecco, questo è un esempio di come la medicina sta evolvendo e andando verso la direzione di tutelare anche gli interessi del paziente, dando dei risultati comunque ottimi.

0: ottimi, ma diciamo cuciti sul paziente, sulla prostata del paziente, possiamo dire.
1: E come funziona questo vapore acqueo?
0: Fondamentalmente è un intervento molto più rapido rispetto all'intervento laser. Si entra con uno strumento che mediante un ago produce un vapore all'interno della prostata, in determinati punti della prostata, e poi le cellule della prostata vanno in apoptosi, si dice, quindi muoiono col passare dei giorni e delle settimane. Quindi il volume dell'adenoma prostatico si riduce grandemente e riduce anche, ovviamente vengono ridotti tutti quei sintomi fastidiosi che di solito portano il paziente al consulto col chirurgo. Ripeto, è un intervento molto efficace ed è ormai provato, voglio dire, c'è ormai grosso corpo in letteratura medica che certifica l'efficacia di questa nuova tecnologia, ma non può essere usato per tutti i pazienti. Ci sono determinati tipi di pazienti in base all'età e in base alla volumetria prostatica a cui può essere offerto questo tipo di intervento.
1: Ecco, questo è molto importante, perché tutte le volte quando parliamo, no, di nuove tecnologie, nuove tecniche, poi può passare il messaggio che uno sceglie, no? Dice no, ma io vorrei fare questa cosa piuttosto che quest'altra, invece è sempre lo specialista che poi decide. Siamo sempre più vicini all'estate, anche se le temperature di questi giorni in realtà sono già estive, che è una stagione storicamente un po' delicata per l'apparato urinario. Quali sono i consigli che possiamo dare per proteggerci dal caldo? Una corretta idratazione, è vero che si parte da quello, e quali sono anche i disturbi più comuni in estate?
0: Allora sì, grazie della domanda. È fondamentale che la popolazione tutta abbia presente questa cosa. L'idratazione è quasi considerata come una medicina per i reni. I nostri reni hanno bisogno di essere idratati e di produrre tanta pipì. Si raccomanda per gli individui una idratazione di circa 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, acqua ovviamente. La cosa da monitorare in realtà, oltre all'idratazione, è l'urina. Quindi è una cosa che all'inizio sembra fastidiosa e scomoda, ma bisognerebbe considerare di urinare almeno quanto si è bevuto, ok? Cioè per avere la corretta idratazione. Perché è importante l'idratazione? Perché aumentando l'idratazione si diminuisce la possibilità che il materiale calcico o in generale il materiale minerale si depositi a livello della pelvi renale, che è un po' quella parte dove si accumula la pipì prima di venire espulsa nell'uretere. Quindi se noi non abbiamo un giusto apporto di acqua, aumentano i soluti e diminuisce il solvente, e quindi aumenta la possibilità di sviluppare calcoli. Inoltre, i pazienti che già hanno i calcoli hanno ulteriore apposizione di materiale minerale. Quindi è veramente fondamentale cercare di controllare questa cosa qua. So che può essere noiosa, a volte i pazienti mi dicono: dottore, ma non posso stare tutto il giorno a bere e a fare la pipì. È vero, però dobbiamo cercare di creare un equilibrio, no? Una cosa che possa essere vivibile per il paziente, ma anche abbastanza tutelante nei confronti dei suoi reni.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori, 347-6766-291 per WhatsApp, oppure 800-640-771 al telefono. Ma come sempre quando c'è l'urologo, di solito arrivano molti più messaggi su WhatsApp. Questo fa anche un po' parte di quel tabù anche della prevenzione, qualcosa si sta facendo, però insomma questa è la nostra esperienza. Buongiorno dottore, soffro di cistite da molti anni, ogni 2 mesi un'infezione la combatto con una compressa di neofuradantin 100 la sera per 7-10 giorni, ma adesso non funziona più. Devo prendere 2 compresse al giorno? Ho anche un diverticolo di 2 cm nella vescica. Grazie, Lara.
0: Allora, tanto per cominciare, è importante dire che il tema delle cistiti ricorrenti è da attenzionare assolutamente e evitare il più possibile l'abuso degli antibiotici. La paziente in questo caso probabilmente soffre di cistiti ricorrenti, e quindi da linea guida, peraltro linea guida europea che è facilmente consultabile, è in inglese ma uno volendo la può leggere, presente online, disponibile della nostra associazione europea EAU, l'indicazione è quella di utilizzare ovviamente gli antibiotici se i sintomi sono particolarmente invasivi, ma in caso di situazione stabile di cistite, quindi di presenza di sintomi mild, quindi molto deboli e non diciamo febbre,

0: comunque sintomi preoccupanti, c'è indicazione a fare dei cicli di trattamenti con diversi tipi di farmaci che possono aiutare in questo caso, piuttosto che continuare a prendere antibiotici. In questo caso il farmaco si chiama dimannosio, ed è un farmaco che va fatto a cicli. Oppure un altro farmaco che è molto utile è un'associazione fitoterapica con propoli, ibisco e anche questo dimannosio. Diciamo che questi farmaci sono fitofarmaci, quelli che ho appena citato e il dimannosio no, però voglio dire aiutano molto nei periodi in cui il paziente non ha l'acuzie e aiutano a prolungare la fase di acuzie, ok? Quindi ad evitare che gli episodi si ripetano così frequentemente. È ovvio che se poi siamo diciamo in invece in presenza di sintomi molto importanti come febbre, sangue nelle urine, discomfort a livello pelvico, a quel punto è corretto fare un'urinocoltura, iniziare un antibiotico empirico e poi modificare l'antibiotico in base al risultato dell'urinocoltura.
1: Tra l'altro, insomma, spesso, no, arrivano domande sulla cistite. È vero che non bisogna abusare degli antibiotici, ma è altrettanto vero che quando si è lì in quel momento, quando si hanno quei dolori così forti, il che cosa fare, perché non si può sempre subito fare un'urinocultura, questo è una problematica complessa per chi ne soffre.
0: Sì, è reale, anche perché poi la vita di tutti i giorni non è che uno, come dice lei, può prendere e andare a fare una urinocultura ora. Quindi è corretto dare ai pazienti, diciamo, un panno di Linus, no? Una coperta di Linus con cui possano quantomeno avere le tutele in acuto. Però è fondamentale ricordare che l'abuso antibiotico purtroppo crea un circolo vizioso che poi è difficile da eliminare. Quindi sicuramente il paziente può tranquillamente prendere gli antibiotici, ma ripeto, secondo consiglio dello specialista, secondo gli antibiogrammi, cercando di monitorare l'utilizzo e le resistenze che esistono. Okay.
1: Perché magari se queste cistite sono ricorrenti, con lo specialista si può cercare di capire cosa fare, se c'è qualcosa da fare prima, di prevenzione, in questo senso, no?
0: Sì, assolutamente sì. C'è un grande campo dell'urologia, che ormai devo dire in medicina, che si occupa della popolazione batterica presente nel nostro corpo. Tutti noi sappiamo che viviamo con dei batteri e che ci aiutano anche a vivere, no? Producono a volte degli elementi che sono utili alla nostra vita. Ecco, a volte questo equilibrio che c'è, questa popolazione batterica che è presente anche all'interno della vescica, ha una rottura, diciamo, si rompe questo equilibrio e prevale una popolazione batterica sulle altre e quindi provoca questi sintomi. Attraverso lo studio con un clinico, con uno specialista, è possibile a volte identificare questa popolazione batterica, targettarla con un antibiotico specifico. Addirittura in alcuni casi esistono dei simil vaccini per determinati ceppi batterici che possono aiutare a rendere o attivare un po' l'immunizzazione da questo tipo di popolazione batterica. Però ripeto, si tratta di cose estremamente specifiche che vanno anche qua cucite paziente per paziente.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme a lei le domande ai nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Ancora insieme con il dottor Giovanni Drocchi, specialista in urologia, dirigente medico della ASL 4. C'è un messaggio, credo, che possiamo dare ai nostri telespettatori che mediamente hanno un'età un po' alta. E cioè, è vero che

0: con l'età i problemi alla prostata arrivano, possono arrivare, questo per conformazione, insomma, per biologia, però molti problemi non sono delle condanne con cui devono convivere per forza, ma possono essere risolvibili, giusto? Cioè, quali sono quei campanelli d'allarme a cui si deve fare attenzione, che è meglio non ignorare, e quando è il momento di andare dallo specialista, cercando anche di superare quell'imbarazzo che c'è nel mondo maschile quando si parla di prevenzione?
1: Ci sono effettivamente diciamo, c'è questa concezione che alcune persone hanno, specialmente di una certa età, che i sintomi urinari a un certo punto diventino quasi come una condanna, no? Io ormai ho questo e quindi devo convivere con questa cosa. È sbagliato? La maggior parte delle volte sono cose risolvibili. Arrivano spesso da noi pazienti che lamentano, per esempio, nicturia, quindi che riferiscono di andare in bagno di notte 3-4 volte e lo danno ormai come un dato definito. Oppure durante la giornata devono correre di corsa in bagno perché sennò se la fanno addosso, e durante il giorno magari devono fare la pipì 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 volte durante la giornata. Anche pazienti effettivamente di una certa età, sull'ottantina diciamo, però devono avere ben presente che esistono delle terapie che possono aiutare. Ci sono casi in cui anche le terapie non servono, ma pazienti che non fanno nessuna terapia, che hanno questo tipo di sintomatologia, devono ricorrere all'urologo o comunque a uno specialista per cercare di risolverli. E ripeto, la maggior parte delle volte, grazie a Dio, riusciamo a farlo, se non con la terapia medica, a volte anche con un aiuto della terapia chirurgica.
0: Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno dottore. Volevo sapere un'informazione. Siccome mio figlio ha 18 anni, beve tantissima acqua, però noto che la sua pipì è gialla, tipo giallo scuro, tipo rossastro. Come mai, se beve così tanta acqua, fa la pipì così brutta, per me che non è un giallo pallerino?
0: Grazie signora, sentiamo.
1: Allora, i motivi potrebbero essere vari. Come le ho detto, in realtà la cosa importante è guardare anche il quantitativo di urina urinata. Quindi se suo figlio beve effettivamente tanto, ma urina molto poco, c'è qualcosa che non torna nel computo, no? Nel calcolo. Quindi sicuramente quella è una cosa da considerare. Consideriamo inoltre che la cronicità di questo sintomo che lei descrive può essere dato da una svariata, diciamo, uno svariato ventaglio di possibilità. La cosa che si può fare, volendo, è cercare di monitorare il quantitativo di urina urinata, quindi arrivare dallo specialista con quantitativo di urina urinata, un'urinocoltura e un esame delle urine per capire sotto cosa possa esserci. Ripeto, non mi sembrano quelli che mi descrive sintomi allarmanti, ma cercherei di fare queste cose per poi riferirsi a visita per vedere un attimo di inquadrare meglio la situazione.
0: Andiamo con i messaggi al 347-6766-291, buongiorno, sono Alberto, 54 anni, 0,55 di PSA, va bene, devo fare un'ecografia, urino bene, però alle volte mi sembra di non svuotare bene la vescica, cosa può essere l'età? Grazie, un saluto.
1: Allora, è stato toccato un dettaglio molto importante, è quello della prevenzione del carcinoma prostatico. È una delle cose che più ci preme come urologi, perché purtroppo è uno dei major killer in giro per il mondo, questo fantomatico carcinoma di prostata. Diciamo che il dato singolo del PSA, quindi il signore che ci riferisce con PSA di 0,5, è totalmente tranquillizzante. Ma il PSA è un dato che va visto nella sua interezza, quindi monitorato durante gli anni. In questo caso il signore ha 50 anni, ha 0,5 di PSA, quindi l'indicazione è quella di ripetere il PSA a un anno, sicuramente non di rimanere in allerta per questo dato. Per quanto riguarda invece il fatto che mi sembrava dicesse che non riesce a sensazione, che non riesce a svuotare la vescica completamente, sì. La cosa che è utile fare è una visita sempre con l'urologo e un'ecografia con residuo post-menzionale. Cosa vuol dire? Si chiede al paziente di fare un'ecografia, che viene fatta, in cui noi guardiamo fondamentalmente la vescica, poi si chiede al paziente di uscire, fare la pipì al massimo di quello che può fare e ritorna e noi facciamo un'ecografia. Questo qua viene chiamato residuo post-menzionale, cioè vuol dire quanta pipì rimane in vescica dopo che il paziente sostiene di aver urinato completamente. se questo

0: numero è superiore ai 150 cc, c'è indicazione a una terapia. Se questo numero dovesse essere estremamente alto, per tutelare i reni a volte è necessario in acuto anche mettere un catetere. Ma di base è un campanello di allarme che ci dice che questo paziente è da attenzionare ed è da indirizzare verso una terapia medica o chirurgica.
1: Buongiorno, perché con il caldo urino di meno anche se non sudo molto? Grazie Sara.
0: Ma allora, questa in realtà è una cosa abbastanza strana, nel senso che in realtà durante i periodi caldi uno urina meno perché la perspirazione aumenta, quindi il grado di acqua che noi facciamo uscire dalla nostra pelle aumenta. È possibile che uno non se ne accorga, nel senso che il sudore magari può essere distribuito in diverse parti del corpo, non tutti, come sappiamo, sudiamo allo stesso modo, e che quindi questo possa essere un motivo, diciamo, di minore urina. Ripeto, consiglio comunque durante l'estate di sforzarsi un pochettino e di urinare e di bere un tantino di più rispetto a quello che noi pensiamo sia il nostro standard, no? Questo ci aiuta molto, un'indicazione banale, ma che ci aiuta molto a dare quella spintina in più che può essere necessaria per proteggere i nostri reni.
1: Buongiorno, donna, 76 anni, senza sintomi importanti, cattivo odore nelle urine, assumo dimannosio, va bene?
0: Allora sì, come dicevo prima, il dimannosio è un'ottima soluzione non antibiotica per la prevenzione delle cistiti ricorrenti. Se questa cosa qua però continua e la paziente ha anche discomfort, quindi quei sintomi che prima dicevamo, è necessaria un'urinocoltura per vedere che cosa ci sia. Anche nelle cistiti è fondamentale l'iperidratazione, quindi più noi riusciamo a bere anche durante una cistite, più, permettetemi il termine, laviamo la vescica da eventuali popolazioni batteriche in overgrowth, quindi che sono in crescita, diciamo.
1: Ho una prostatite cronica, mi hanno prescritto silodosina e finastid, ma non antinfiammatorio. È corretto, Antonio?
0: Allora, il capitolo delle prostatiti croniche è abbastanza spinosetto, sia per i medici che per i pazienti, nel senso che è una patologia piuttosto fastidiosa, purtroppo. È corretto a volte trattarla con questi due farmaci, che non sono farmaci di per sé per la prostatite in quanto batterica, ma sono farmaci, la finasteride, che aiuta la riduzione del volume di per sé della prostata, e l'altro farmaco che aiuta a svuotare meglio agendo sulla muscolatura liscia dello sfintere interno della vescica. Diciamo che questa sinergia dei farmaci che hanno consigliato al signore servono per aumentare un po' la possibilità e la facilità di urinare. Se nel caso lui dovesse avere sintomi che sono ascrivibili alla prostatite cronica, allora diciamo che ci si può orientare verso terapie antibiotiche un po' più lunghe, ma di base sono d'accordo col collega che l'ha prescritto, se i sintomi sono, diciamo, sotto soglia, può essere anche corretto questo approccio.
1: Allora, dottor Drocchi, credo che ci dovremmo rivedere perché sono tanti messaggi che ci sono arrivati e il tempo è tiranno, però in conclusione volentieri, non potevo che farle i complimenti e le congratulazioni, perché lei è stato scelto l'unico scelto dall'Associazione Europea degli Urologi. Per che cosa?
0: Sì, ma niente.
1: Non mi faccia il timido, Drocchi!
0: No, c'era un bando fatto dalla nostra Associazione Europea di Urologia che dava la possibilità a un giovane urologo iscritto, quindi dell'Associazione Europea, di andare a partecipare in Canada a un corso fatto per gli specializzandi e per i giovani urologi canadesi, diciamo i migliori specializzandi e i migliori urologi canadesi, e poi conseguentemente al loro congresso. È un momento, diciamo, importante perché si ha la possibilità di avere altissimi scambi, diciamo, scientifici con il gota dell'urologia mondiale. C'era questo bando in cui l'EAU, che è la nostra associazione, garantiva un posto a rappresentare l'Europa in questo corso e successivamente poi al congresso, dove saranno anche presenti tanti altri urologi, anche dell'Europa, dico, e sono stato scelto, quindi sono molto contento e ringrazio ovviamente il mio primario, il dottor Riccardo Banchero, e la ASL, che mi ha permesso di partire, perché se no non avrei potuto col lavoro organizzarmi, quindi un grazie a tutti.
1: Certo. Grazie mille, dottor Giovanni Drocchi, complimenti, congratulazioni, e allora ci rivediamo presto. Buon lavoro.
0: Volentieri, buona giornata a tutti.
1: Arrivederci. Tra poco saranno le 10, sarà il servizio del pubblico con Enrico Cirone. Buongiorno Enrico.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, buona mattinata. Sono le 10 meno 4 in questo momento, sono

0: Giornate particolari queste perché oggi pomeriggio primo canale in diretta lo spoglio dei comuni al voto, 18 comuni piccoli al di sotto dei 15.000 abitanti, poi è la vigilia della giornata monotematica che riguarda la sindaca di Genova Silvia Salis, quindi raccoglieremo penso tanto materiale per questa nostre 2 ore e mezza nelle quali staremo insieme dalle 10.
1: E quindi adesso diamo la linea ad Aurora Bottino con il TG55 e poi al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Ciao
0: tanto
1: Enrico.
0: Poco. Grazie.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la tragedia alle Maldive. Carlo Niche Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone, è stato il primo a fare un intervento scientifico all'interno della grotta in cui proprio la sua allieva 24 anni dopo è deceduta. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
3: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle, non lo sapevo davvero.
4: Un rapporto scientifico profondo, quello tra il professor Carlo Niche Bianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva uniti dalla passione per il mare. Lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali. Lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo. Un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
5: Il quarto gigante, che permettetemi di dire per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico. Carlo Niche Bianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
2: Le salme dei 5 sub si trovano ora all'ospedale di Gallarate, dove nei prossimi giorni si procederà con le autopsie sui 4 corpi arrivati dopo quello di Gianluca Benedetti, che invece verrà sottoposto all'esame autoptico nella giornata di oggi. Benedetti, capobarca di 44 anni, era di origine padovana, era appunto è stato il primo sommozzatore trovato proprio all'entrata della grotta degli squali, a diversi metri di distanza dal restante gruppo che invece è stato trovato all'interno di un anfratto mai mappato. Cambiamo argomento, parliamo del crollo di Ponte Morandi alla vigilia della data della sentenza per il crollo del ponte, che sarà comunicata l'8 giugno. Una famiglia sfollata è costretta a girovagare da anni per trovare un'altra casa, attende ancora il risarcimento. Sentiamo le parole dell'avvocata.
6: A qualche giorno di distanza dal crollo, una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale è poi è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte, e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine, e avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola, hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e riprendere i figli da scuola, e insomma anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti residenti di Via Porro non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente il periodo in cui avevo un contatto

0: quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati, era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
1: Da oggi tornano i bollettini sulle ondate di calore da parte del Ministero della Salute e Genova, proprio in questi giorni, al centro di un aumento delle temperature, è una delle città monitorate. Intanto si registra la prima notte tropicale, oltre che un vero e proprio assalto delle spiagge. Sentiamo.
2: Un inizio d'estate largamente anticipato non solo nelle ore diurne con 30 gradi sia sulle coste sia nell'entroterra, ma anche nella notte. Quella tra sabato 23 e domenica 24 maggio è stata la prima notte tropicale del 2026, ovvero quell'intervallo di ore notturne in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. È successo la notte scorsa a Genova, alla Spezia, a Savona e a Imperia, sul mare ma anche nei paesi all'interno. Temperature tra i 20 e i 22 gradi quasi ovunque e anche dove solitamente la notte il termometro scende abbondantemente, quella appena passata non l'ha visto mai raggiungere valori sotto i 12 gradi. E di domenica mattina sembra davvero piena stagione, asciugamani colorati sulla sabbia, bambini che giocano in acqua, gelati aperitivi sui chioschi. Le spiagge di Boccadasse, Sturla, Quinto e Nervi sono letteralmente prese d'assalto fin dal mattino. Chi non ha trovato posto ha optato per scogli e scogliere, un via vai di scooter e moto che ha reso le strade del Levante un unico serpentone rumoroso. Molti hanno tirato fuori già il costume, anche se da giovedì la rotta potrebbe cambiare. Dal 28 maggio infatti inizierà un braccio di ferro tra l'anticiclone e una sacca di aria più fredda situata sull'Europa nord-orientale. Questo scontro potrebbe riportare instabilità sulla penisola con nubi e probabili piogge, specialmente sulle zone interne lungo la dorsale appenninica tra giovedì e venerdì.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, è papà, andiamo, su.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, insomma, freschi freschi, perché curiosamente noi siamo stati insieme nella giornata di ieri domenica, quindi ben ritrovati oggi. Non sono, sono passate appena 24 ore, sono le 10, 5 minuti, 40 secondi, può partire al servizio del pubblico linea diretta con tutti voi, con tutta la regione, con tutta la regione, anche perché tutta la regione è impegnata al voto. Mi stra raccomando, noi non abbiamo certo l'ambizione o il pensiero di indirizzare le folle al voto, però le urne sono ancora aperte, abbiate un po' di sensibilità locale, quindi c'è il fermo biologico, il

blocco, non si possono dire. A me è rimasto in mente Zuccarello, Madalucco, Pianpaludo vota, no, Elleran, Elleran al voto, Elleran libera, Elleran fuori dall'Europa, Elleran dentro la NATO. Non è vero, perché a Elleran non si vota. Luceto, per esempio, frazione di Albisola. Cosa possiamo fare per Luceto? Una lista civica per Luceto, esatto. Luceto è contro le scie chimiche. Luceto, ecco, si può parlare di questo, ma non entriamo poi nel particolare dei comuni che hanno ancora le liste aperte, le urne aperte. Poi lo spoglio alle 15, primo canale sarà con voi. Ma non solo, mentre questa grandi navi veloci GNV sta entrando nelle acque amiche del porto di Genova con un'andatura l'MLM, oggi è la vigilia della giornata monotematica, ve lo ricordo. Se in questo momento siete sintonizzati sul primo canale, intanto devo ricordarvi che in regia abbiamo Andrea Rocchiccioli e Andrea Benegiamo. Redazione, come sempre, al lavoro. Chi vi parla si chiama Enrico Cirone, la televisione, primo canale, e siamo alla vigilia della giornata monotematica che domani è il 26, oggi è il 25, dedicheremo alla sindaca Silvia Salis, i primi 365 giorni della sindaca Silvia Salis. Quindi raccogliamo, abbiamo già lanciato, eccola qua, vedi? Cara sindaca, ti scrivo, guarda che bell'entusiasmo che c'è in questa creazione digitale, mandateci le vostre lettere a Silvia Salis, mandatele a noi, le leggeremo in diretta, ok? Inviate le vostre lettere a redazione, @primocanale.it, ma è una, ah no, è Genova, si va a Venezia nella carta, si fa per scherzare, amici, si fa per scherzare, lo dico per i tantissimi non vedenti, esatto, tanti non vedenti, i quali immaginano certo la bellezza, insomma, della nostra sindaca, quel bel sorriso aperto. E poi c'è una busta per indicare le vostre lettere, in realtà poi è un'email, con una cartolina postale con un bel disegno di Genova. Poi possiamo pensare a Venezia, possiamo pensare alle Repubbliche Marinare, insomma quello che credete. Quindi aspettiamo le vostre lettere. Nel frattempo Primo Canale ha lanciato un sondaggio affidato ancora una volta a Tecne. Tecne è un'agenzia specializzata, certificata nei sondaggi, e le domande con le quali Tecne ha raggiunto tutti voi. Perché voi mi chiamate, voi ci chiamate per chiedere ma come faccio io a partecipare al sondaggio? In realtà, come in tutti i sondaggi, da Pagnoncelli a Tecne, è il sondaggista che chiama a caso, che chiama a random. A me per esempio non ha mai chiamato nessuno. Non so, Rocchiccioli, ti hanno chiamato te? No, se non me l'avresti detto. Ah, hanno chiamato un'amica di Rocchiccioli. E Benegiamo? Beh, tu amiche ne hai, no? Benegiamo, dovresti averne. Sì, sì, sono sempre... Sì, sono sempre quelle, no? Ok, allora, che voto darebbe, quindi chiamandovi la voce amica vi chiede che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis. Voto da 7-10, beh sì, da 7-10, voto 6, quindi sufficienza, da 1-5, oppure non sa, non conosce. Ok, poi, è un altro sorriso di Silvia Salis in questo nuovo cartello, il 25-26 maggio, dello scorso anno si è votato per le elezioni comunali a Genova. Lei ha votato per Silvia Salis? Sì, no, non ho votato, non sa per secondo rispondere. Perché questo? Perché si è notato che a oggi sono più le persone che, diciamo, gradiscono Silvia Salis di quelle che l'hanno votata l'anno scorso. Oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Qui c'è un... come si chiamano queste... è un grafico. Le colonnine, va bene, evito di leggerle. Poi, oggi lei potrebbe essere Silvia Salis, appunto. Qui ancora Silvia in un'altra. Secondo lei Silvia Salis è adatta? Anche questa è una bella domanda, ricoprire il ruolo di sindaco. Sì, no, non so, preferisco non rispondere. Perché? Perché Silvia Salis non viene direttamente dal mondo della politica. Lei era vicepresidente del CONI, certo, un incarico con cui ci sono vicinanze con la politica, con il ministro dello sport, per esempio, però non viene dal mondo della politica, dalle ripartizioni politiche, dai patteggiamenti politici. Quindi che dire di questa persona che, come una folgore spuntata nel panorama politico, e si è presa tutto il banco. Che opinione si è fatto del sindaco? Silvia Salis è brava, sta lavorando per far crescere Genova, non sta facendo nulla ed è tutto fermo, non sa, preferisce non rispondere, c'è sempre questa opzione.
Poi, secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori?

rispetto a migliori, oppure è uguale, oppure peggiori, e poi non sa, preferisce non rispondere. Poi cosa abbiamo? Abbiamo, secondo lei, beh sì, il sindaco in sintonia con la città, ci sta anche questa domanda, ovviamente le risposte sono sì, no, in parte, oppure no. Non sa, è preferisce non rispondere. Se dovesse avere un giudizio complessivo, il voto, eccolo qua, da diciamo 7 a 10, oppure sufficienza, oppure insufficienza. In questo caso non c'è il, non so, non rispondiamo. Questo sarà reso domani, vediamo ancora. Vuole continuare, secondo Silvia Salis? Beh, qui dobbiamo entrare nella mente di Silvia Salis, nelle sue anche ambizioni, perché come ricordano, insomma, io ho notato che, per esempio, il Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, spesso tra gli aggettivi con cui definisce Silvia Salis è quello della persona ambiziosa. Ci mancherebbe altro. In un attimo, cittadina genovese, diventi sindaca della tua città, hai legittimamente delle ambizioni. Poi, la tesi nostra è quella che i ragazzi, anzi la tesi dei politici, è quella che i ragazzi devono rimanere a Genova, no? In campagna elettorale avrete sentito, noi non vogliamo che i nostri ragazzi vadano fuori, io sono dell'idea diversa, quindi vale diversamente da Salis e da Picciocchi. Però lei è una ragazza, teoricamente dovrebbe rimanere in città. Pronto, buongiorno? Ah ecco, ok. Allora, c'è ancora un cartello, andiamo in regia? Allora, vi aspetto, vi ricordo, la giornata di oggi sarà una lunga, beh, adopererà la parola maratona, sì, ci sta, per noi sì, prosegue alle, inizia prima, poi alle 15 si chiudono le urne in 18 comuni, quindi è curioso sapere quale liste, direi normalmente civiche, avranno vinto la competizione elettorale. Poi ci sono anche, è importante, ci sono anche comuni italiani importanti, mi viene in mente, beh, Salerno, De Luca, poi c'è, beh, Venezia, no? C'è il Doge, poi c'è Mantova. A Mantova vanno forte i Gonzaga, vero? E a Milano gli Sforza, ha detto. Gli Sforza. A Genova i Doria. Beh, abbiamo avuto. Adesso si fa per scherzare, amici, non si fa per scherzare. Allora, chiamatemi, non vi ho ancora detto il numero, 800-640-771, è il nostro numero verde, 800-640-771. L'altro numero per messaggi WhatsApp che vado a leggere adesso sulla pausa, 347-6766-347-6766. Forza Pigroni, correte al telefono e vi aspetto, leggo un po' di WhatsApp, li smarchiamo, ci sono anche foto, video che vedremo molto molto volentieri. In questo lunedì ci sentiamo tra poco, pubblicità, vi aspetto.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
4: Ecco, vi ho detto delle foto, 10 e 15 e 40 secondi, vi ho detto delle foto, le prime, o meglio la prima che è arrivata, ce ne sono altre, la possiamo vedere, abbiamo qualche secondo di tempo per vederlo. Ora non c'entra il voto sulla... non c'entra. Però via il Groppallo e Cassonetti, peraltro sono i, quei Cassonetti...

cassonetti rimpianti, i cassonetti del famoso cinghiale, ricorderete la battuta di quel funzionario di Amu che qui da noi fece scalpore, dice quei cassonetti, questi qua di una volta, nei quali voi potreste anche conferire un cinghiale. E dice ora, nei nuovi cassonetti, quelli intelligenti, non si può conferire un cinghiale. Questi sono ancora i cassonetti del cinghiale. Sono immagini, ora mi direte oggi, io mi fido, l'amico mi dice, guarda, è oggi, è di 2 minuti fa. Sì, i cassonetti sono pieni. Certo, chi arriva, trova il cassonetto pieno, poi lascia il sacchettino lì, si dice immagini che non vorremmo vedere, continuiamo a vederle, siamo in crisi. Poi la bolletta è però sempre più cara, ci sono tante cose che non si capiscono. Allora, Roby da Castelletto, ciao Henry, se domani fate il programma su cosa ha fatto la Salis, dice secondo me, ma si può dire già adesso, sì, il giudizio di Roby, sì, non influisce tanto, dice ma secondo me non ha, il sondaggio l'ha già fatto, quindi... Dice, secondo me Roby da Castelletto non ha fatto granché, non ha fatto granché. Vabbè, poi se c'è chi dirà, invece ha fatto tantissimo, sì, esatto. Ciao Henry. Allora, Roby da Pontedecimo. Buongiorno, primo canale. Oggi seguirò le lezioni, mi state scrivendo. Buongiorno Pinuccia. Abbiamo un video. Sì. Allora, abbiamo un video, vediamo di salvarlo. Subito, devo scaricarlo. La persona è in mezzo alla strada. Sì, qui siamo a, direi, sì, Polcevera, Foce del Polcevera. C'è un'ampia... aspetta che lo scarichiamo, così lo vediamo meglio. Lo chiamiamo Polcevera, dai. Sì. Allora, se non sbaglio, questa persona da... è Quirico, no, lui è Quirico, io pensavo San Quirico. Allora, vediamo tra poco questo video. Si lamenta, ma lo possiamo vedere, perché c'è una vegetazione che sta crescendo come la foresta amazzonica e la persona è costretta a scendere in strada, quindi neanche ad abbandonare il marciapiede e scendere su per la strada verso la foce del Polcevera, verso il Mar Ligure, verso il Mediterraneo, verso il mondo. Eccolo qua, lo vediamo, dice, vedi, dice, va, dice Belandi. Dice, guarda cosa sono costretto a fare, Quirico. Eccolo qua. Dice, vedi, sono in mezzo a una strada e insomma non mi va. Ecco, poi risale sul marciapiede. Poi se credi, allora è la situazione, sì, via Tea Benedetti a Campi, scrive esattamente questa via Tea Benedetti, una partigiana. E ogni commento è superfluo e quindi manutenzione. Allora, Roby da Pontedecimo, Roby paragona l'utilità, Roby, cercate di capirmi, dice è utile come la forchetta. Allora, voi affibbiate questa definizione di Roby ad una personalità dell'amministrazione, dice è utile come la forchetta per mangiare il brodo. Poi, situazione in via Tea Benedetti l'abbiamo vista. Buongiorno Henry. Allora, ti volevo dire, ecco, allora, il messaggio di oggi. Ieri ha chiamato da San Pier d'Arena Flaviana. Flaviana era stata, ma non scippata, furtata da un egiziano, ma attenzione, non ne facciamo una questione. Siamo stati, ma non molto attenti, anche perché poi Flaviana è stata aiutata da 2 ecuadoriane, quindi non è una questione di etnie, di provenienza, non c'entra un tubo. Però questo ricordava che questo egiziano, cioè c'è un egiziano, poteva essere un genovese, un savonese, in questo caso un egiziano, molto noto a San Pier d'Arena, perché ha questo vizio, cioè quello di approfittare, lui si è inventato questa roba per lavorare, per andare avanti, approfitta delle persone in difficoltà, si propone per aiutarle
e una volta aiutate, quindi una volta che cinge loro l'avambraccio, si avvicina alla borsetta, soprattutto sono signore, l'occasione fa l'uomo ladro, in questo caso l'egiziano ladro, e furta nella borsetta. È accaduto a Flaviana, quindi soprattutto il disagio è quello di aver perso i documenti. Flaviana, sapete che è anche non vedente, quindi

insomma la cosa l'ha seccata un po'. Allora, e scrive un'altra persona: quell'egiziano che frega San Pierdarena la vecchietta, le persone con handicap, le borse, mette le mani dentro gli zaini, non è di San Pierdarena. Di dov'è non lo so, però tutti a San Pierdarena lo conoscono. Ma come possono reagire? Perché hanno paura che questo abbia un coltello. Hai capito? Va bene, ciao. Beh, non sono le persone, povera, dico la Flaviana, la signora

0: coloro che devono reagire sono le famose forze dell'ordine, no? Peraltro la persona è conosciuta, si ha dei precedenti, tante volte legge, ma aveva dei precedenti, perché non stava in prigione? Perché non c'è posto in prigione? Beh, va bene, il circolo si chiude. E quindi questo tizio qua. Poi, allora, situazione in via Tea Benedetti l'abbiamo vista, adesso stiamo girando ancora con le telecamere a mare, buongiorno Henry. Volevo sapere se bisogna andare a votare per le amministrative, Francesco da Pra. No, Francesco, assolutamente. A Genova si è votato l'anno scorso, c'è un nuovo sindaco, sarà in carica per altri 4 anni. L'idea è quella, sapete che si parlava di Silvia Salis, vista la sua figura particolare, di una stella emergente nella politica italiana. E quindi la proposta era, ma chissà, domani, a meglio l'anno prossimo, potrebbe essere la leader del centro-sinistra. Lei dice, ma per carità, io voglio finire il mio mandato a Genova, sono stata eletta, non voglio tradire la mia città. E allora, insomma, i vari Franceschini, i vari Renzi hanno detto, beh, più avanti, parleremo magari di Salis un po' più avanti, però non si vota certo a Genova, oggi non si vota, si vota però in 18 comuni piccoli, al di sotto dei 15.000 abitanti, nella Liguria. Oggi alle 15 si aprono le urne e ci sarà questa curiosità, ma non solo, anche di sapere se hanno cambiato o come sono cambiati i comuni un po' più grandi in Italia. Anche Lecco direi che è al voto, mi viene in mente Lecco, Venezia, abbiamo detto Salerno, Mantova, sono diversi comunque comuni grandi al voto, Se vi fa piacere ricordatemelo. Allora, sì, i messaggi sono tanti, siamo in diretta, no? Alle 3 siamo in diretta. Esatto, con lo spoglio. I messaggi sono tanti, ma io vorrei anche sentirvi in voce, ragazzi. Buongiorno Henry, volevo sapere... Allora, ciao Henry. Ah, questa settimana il nostro Fabio, il supermeccanico, è in Spagna verso Aragon. La sapevi? C'è una pista? Ad Aragon, è una pista tecnica? Allora, buongiorno, qui c'è una foto, dunque cos'è? Ah beh, direi la colonna infame, sì, un attimo, salva come colonna, vedi, però mi state chiamando, colonna. Dunque, il messaggio è lungo, intanto salviamo la foto e la vediamo. Dunque, buongiorno, anch'io avevo sperato nella Salis, ma qui non cambia niente, basterebbe tener pulito. Intanto mostriamo questo ai turisti, sì, è la colonna infame dietro Fontana di Raggio in Piazza Vacchero. Eccola qua, c'è di tutto amici, c'è la telefonata, liquami, deiezioni, spaccio della droga, eppure dice speravo nelle elezioni. Pronto, buongiorno?
1: Dico, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Salvatore, buongiorno San Biagio.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo sapere da te, avere un consiglio. Allora, che differenza passa tra uno spagnolo e un basco? Che differenza fa tra quello ad Israele che ha inginocchiato tutti quelli della flottiglia e poi tutta la sinistra che si è rivoltata contro?
0: Sì.
1: Ora mi spiego e mi chiedo. Come mai quelli della sinistra non si sono rivoltati ieri con quelli in Spagna che li hanno buttati giù, non li hanno fatto passare?
0: Sì.
1: Forse perché erano baschi?
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Allora è strana. Allora, in effetti è molto strano quello che è accaduto a Bilbao, laddove coloro che i ragazzi spagnoli, ragazzi appartenuti a flottiglia, cos'è accaduto? È accaduto che siamo a Bilbao, l'aeroporto di Bilbao, arrivano questi ragazzi dopo aver passato giorni allucinanti, perché l'amico Ben Gavir ha superato ogni limite, anche il presidente di Israele ha detto basta, ha detto ma siete pazzi, dici rischiamo di farci odiare dal mondo, no? Rischiamo di farci odiare dal mondo. E quindi ha commesso qualche cosa Ben Gvir di assurdo, di pazzesco, di indifendibile. Arrivano quindi i ragazzi in Spagna, a Bilbao, arrivano all'aeroporto, la Spagna è retta dal premier Sanchez, un socialista, proprio partito socialista, quello che da noi, chiedo scusa, ma non c'è quasi più. Ha dei problemi in casa con la moglie, con Zapatero, insomma problemini, però

0: non c'entra, lui è un bel socialista, è il papà di una ragazza che arriva, che sbarca all'aeroporto, va verso la ragazza per dire: figlia mia, cosa ti hanno fatto? Viene preso dai poliziotti, spintonato, e poi è successo un parapiglia, perché questo andava verso la figliola. Possono essere, ripeto, simpatici, non simpatici quelli Frottiglia. Ci auguriamo che vadano a Urmuz, che vadano a salvare i ragazzi iraniani. Però va bene, però sono stati fatti oggetto di contumelie e di vessazioni da parte di quella parte di esercito israeliano, ma persino come si chiama, Netanyahu, che non è certo uno stinco di santo, ha detto al suo ministro: stiamo esagerando, no? Cioè, però in Spagna è successo questo. Poi la differenza è, come dire, che differenza c'è fra un italiano e un ligure, un italiano e un piemontese. Zona Basca è una provincia, ha un'appartenenza molto forte, una resistenza molto forte, quindi è successo questo in una appunto provincia in cui non dovrebbero proprio quella accadere questi problemoni, no? Allora, 10:27, e quindi è andata così, pasticcio. Dunque, vedi, mi chiedi se Aragon è una pista tecnica. Cosa dici tu? Perché io ho la risposta, sai, Rocchiccioli. Ci vogliono attributi di una certa dimensione, te lo assicuro. Lo sento perché quando guardo, dunque questo cos'è? Quando guardiamo il Giro d'Italia, ci sono le discese tecniche, no? Dici, ma qual è la discesa? Sono tutte tecniche le discese. Non so perché. Eh beh, sono quelle con tante curve, certo non è quella, no, quella discesa lunga, al limite è quella della Ruta quando scendi verso Lecco, insomma, ma poi alla fine scopri che sono tutte tecniche. Allora dai, regalatemi la nuova telefonata, Salvatore, spero di aver risposto, ma se vuoi rimaniamo ancora con la colonna infame, Piazza dei Vacchero, perché purtroppo è così, ma era così. O meglio, è sempre stata così, era così, è così, sono 20 metri quadrati, riusciamo, non c'è bisogno di un posto fisso della polizia, di un posto fisso di AMIU, cioè non c'è bisogno di niente, peraltro è in mezzo al passaggio di milioni di persone, perché da lì passano tutte le gite organizzate che scendono per Genova, tutte. Passano tutte da lì. Ora, è uno scandalo, ma ripeto, è sempre stata così. Non è una novità oggi. Oggi tu dici, vorremmo un'attenzione, una lente di ingrandimento su un luogo del genere. Cioè, è la cosiddetta colonna infame. Non si scherza con la storia. E sotto gli occhi di tutti, scrive l'amico che ha mandato la foto, c'è poi lo spaccio della droga, sotto gli occhi di tutti, che dire, ho perso le speranze, scrive Arcangela. Hai capito, Arcangela? Poi, buongiorno Henry. Non ci sono notizie della superstrada Savona-Vado? No, le notizie sono che la superstrada Savona-Vado è... ci sono dei grossi lavori in corso e sulla superstrada Savona-Vado e sulla famosa Aurelia. Lo avrete visto quando sono passati i ciclisti che da Imperia sono andati verso Castellania, la terra di Coppi, il restringimento sull'Aurelia. Ma c'è anche sulla la Savona-Vado, quella dell'entroterra. I savonesi che si devono spostare non ne possono più. Quindi? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, scusami, sono Vincenzo da Savona. Ti volevo fare segnalazione,
0: sì,
1: un po' in ritardo.
0: Sì.
1: Qualche giorno fa hai dato la notizia della galleria tra Savona e Albisola che è stata distrutta dal
0: sì,
1: ponte.
0: Valloria era l'8 maggio.
1: È un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Volevo ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che l'unico superstite conosciutissimo era Vitaliano Vittorio, che a Savona lo chiamavano Gilera.
0: Gilera, il portuale.
1: Un ricordo affettuoso a lui, che ancora la sua tomba a Legino, a Zinola, con la moto sopra.
0: Esatto, ma me lo dici solo adesso, caro Savonese.
1: Sono stato in ospedale per un problema, ho detto, vabbè, ti chiamo.
0: Aia. Vincenzo, hai detto?
1: Sì, Vincenzo da Savona.
0: Sì, allora direi l'8 era l'8 o il 10 quando saltò per aria?
1: Non me lo ricordo. So che sulla galleria c'è scritto per atroce beffa del destino.
0: Sì.
1: Punti, e poi

0: ricordo.
1: Sì. Ricordavano perché due giorni prima era esploso Forte San Martino e un genovese ricordava lui di essere stato, era bambino, Forte San Martino, quando i ragazzi trovavano la balistite e quindi ne facevano delle piccole bombette da far saltare. Probabilmente qualcosa è andato male anche nella Galleria Valloria e sono saltati in aria tanti ragazzi, l'abbiamo ricordato. Quello di Gilera è un ricordo curioso, ti ringrazio, caro Vincenzo. Fatti sentire ogni tanto con questi ricordi del Savonese. Gilera, perché Gilera? Potete immaginare, lui arrivava a Portuale, arrivava in porto a Savona, derapando con una bellissima Gilera rossa. Una meravigliosa Gilera, moto Gilera rossa. E quindi quando arrivava, applauso di tutti i camalli portuali, i pesatori di Savona, Gilera, Gilera. E lui arrivava proprio vestito da pilota di moto. E sulla sua tomba, al cimitero di Legino di Zinola, c'è proprio il ricordo della moto col casco del povero Gilera. Se lassù ci pregherà per noi, chi è che poteva ricordare Gilera in televisione? No, se non in questa trasmissione. Però non sapevo che fosse l'unico scampato all'esplosione della Galleria di Valloria. Vedi quanto è importante la mia trasmissione. Questo è il mio yacht, sì, che sta facendo. Sì, esatto. E quello che sono quei due albanesi, padre e figlio, che hanno fatto i balconi da noi. Esatto. No, vabbè, in nero, nel senso che dici non è che devo aggiungere il 20%, no, me li dia così. E abbiamo fatto 8 balconi e adesso. Sì, hanno ringraziato, no, proprio loro. Li salutiamo. Allora, dai, regia, chiamatemi. Si dormite oggi? Ma com'è questa? No, incredibile, ieri, domenica, no? Ma probabilmente ci sono trasmissioni, o c'è Garlasco, qualche nuovo colpo di scena, o i poveri subacquei, i nostri subacquei. Ha destato scalpore il fatto che il nome della povera ricercatrice sia scomparso dal sito dell'università, così ho letto, no? Comunque, dai, pubblicità, a tra poco.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
3: Vieni, costruire una vita di Elcar. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi.

0: Allora, buongiorno Harry. Dunque, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chiamami. Ah, Corso Martinetti. Abbiamo foto. Corso Martinetti oggi. Tra via Groppallo e Corso Martinetti siamo a San Pietro d'Arena, una via insomma importante, molto popolosa, amata. Ci sono anche i carabinieri, no? In Corso Martinetti, però i carabinieri nulla possono. In realtà, in questo caso, il bidone, sì, di penultima generazione è vuoto, no? Quindi, questi sacchetti che sono a ridosso erano lì già da prima, quindi il bidone è stato svuotato, poi rimesso a posto e sono rimasti i sacchetti, o non sono stati conferiti nel bidone, perché i bidoni in questo caso mi sembrano svuotati, sono i vecchi cassonetti nei quali potevi gettare di tutto. Inciviltà totale che fa il comune, se vogliono scoprono chi sono, Roberto. Però l'impressione, Roberto, è che il cassonetto fosse pieno, che le persone abbiano depositato i sacchetti a ridosso del cassonetto, poi una volta svuotato il cassonetto sono rimasti questi sacchetti che sono una ventina. C'è anche una pianta, fai vedere. La pianta, sì, c'è anche una pianta un po' secca. Poi c'è anche vabbè, il vetro, c'è questo sacchetto, no, è finto Vuitton. C'è una bottiglia e il vetro è un poco più avanti. Però vedi, il bidone è vuoto, quindi non è possibile che l'abbiano lasciato lì. Probabilmente il bidone era pieno, non l'hanno messa dentro questa roba, l'hanno accatastata, poi svuotato il bidone e la roba è rimasta lì. Perché anche gli altri mi sembrano vuoti, anche quello della carta, quello bianco, mi sembra col coperchio chiuso bene. Poi c'è quell'altro, quello blu, però anche quello è della carta. E poi c'è quello giallo, plastica, e poi più avanti il vetro. Però Corso Martinetti certo non merita questo scempio. Poi abbiamo. Allora, Anna Maria, su sindaca. Penso che sia solo di rappresentanza, ma di poca sostanza. I problemi di Genova per lei sono a base, dice, nel particolare inaugurazione, cose fatte dall'amministrazione Bucci. Purtroppo è trascorso solo un anno a sua elezione, quindi ancora per un po' di tempo, a piangere sui debiti lasciati dall'AMT precedente per farsi pubblicità per un posto in politica. Di tutto ciò dobbiamo ringraziare, si fa per dire, Renzi, Orlando e Franceschini. Anna Maria, la triade. Grande Henry, grazie per aver ricordato Vitaliano, ok? Grazie Marco. Però fatevi sentire ogni tanto Savonesi, ma anche Imperia, Spezia, dove siete? Dove siete? Poi mi scrive uno, dice Franco, dice non so se quest'anno rinnoverò l'abbonamento. A chi? No, nel senso che cosa può essere? Dice, ma può essere AMT, perché noi no. Noi no. Il Genoa, no, c'è tempo. La Samp, beh, vabbè, voglio dire, bene, sarà MT, però succede anche questo. Dai, forza, pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia,
0: Sì, Lucia,
1: volevo
0: buongiorno.
1: dirti questo.
0: Sì,
1: Buongiorno, va bene,
0: buongiorno.
1: sulla Salis, no, era sempre la solita cosa, cioè si fa vedere io quelle sopracciglia e sottiglierei un po',
0: Oh, sì,
1: perché
0: no.
1: secondo me danno troppo l'impressione della non severità, ma del far vedere. Quindi
0: Cioè si notano,
1: questo.
0: eh. Sai che hanno
1: Poi
0: un
1: vestire,
0: nome,
1: vestire si veste abbastanza
0: eh.
1: bene,
0: Beh, cioè.
1: non è proprio perfetta. E poi nel comportamento è sempre un po', come dire,

0: solo agitato, non è un soggetto tranquillo, cioè è una che vuole arrivare in fretta. Invece secondo me si deve dare delle regolate, cioè fare di più per quelli che hanno più bisogno. Fa un po' come la Meloni, che vorrei sapere questo sabato se è andata ancora a comprare il superconto.
1: Non lo so. Io mi stupisco che Meloni non abbia, ce l'avrà un fidanzato, poverina, nel senso che io poverina, cioè da quello quel giovane presentatore di bell'aspetto con la Porsche. Com'era la Porsciamo? Cosa dicevano a me? No, a Milano, dal Gianbruno. Dico, ci sarà un altro bel giornalista. Dico, la donna avrà un affetto, insomma, ce n'è. Non lo so, non si sa nulla. Allora, non parlo di Salis, ma quel sopracciglio ha un nome? Ve lo chiedo o ve lo devo dire? Ha un nome quel tipo, non sto parlando di Silvia Salis, non sto parlando. Diceva Lucia, mi sembra di capire che si dovrebbe ammorbidire un po'. C'è una cosa curiosa, interessante, del modo di esporsi di Silvia Salis, che lei spesso dice sarò chiara, no? Sarò chiara. Normalmente uno, cioè lo dici, quando dici sarò chiara, cioè è la resa dei conti, redderazione, mi dicevano i latini, perdonatemi, non è inglese. Cioè, sarò chiaro, se io arrivassi qua per dire Salvatore da sono chiaro, accidenti, sono parole scolpite nella roccia, è un suo modo di manifestarsi. Io aspetto qualche minuto, come si chiamano quel tipo di sopracciglio, non c'entra Silvia Salis, quel tipo di sopracciglio, cos'è, disegnato, no? Sì, ha un nome, sì, no, però c'è un sopracciglio, ripeto, non il suo, che però ha un nome, Poi ve lo dico tra poco. Ci intendiamo anche di questo. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Rosa, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, a tutti. E niente, riguardo al sondaggio, spero che mi chiamano, ho sentito che ci devono chiamare. Comunque la maggior parte, poi non ci sentiremo per un po' di giorni per la felicità di qualcuno, sì, che avrò da fare.
1: Va bene, mi dispiace.
2: Sì, saranno un po' così perché tanta gente va a lavorare, io non so se incontrerò qualcuno nel quartiere perché sono tutta da un'altra parte e entro presto.
1: Sì.
2: E niente, volevo dire che secondo me la Salis si sta prendendo in giro tutti i genovesi, perché punta a Roma. Cioè, c'era già un progetto secondo me dall'inizio, punta a Roma, questo è solo lo specchietto per arrivare lì, che tanto poi arriverà lì la bloccheranno perché ci sono nomi che si stanno battagliando per arrivare in cima. Sì. E comunque volevo dire questo, che non ha fatto nulla per Genova, è inutile che la decantano, vivete di ideologie, vivete. Poi guardate i fatti, guardatevi in giro, andate in giro per la città, è bravissima negli eventi, specialmente quando c'è telecamere e fotografi, per tutto il resto non ha fatto niente, aspettiamo ancora.
1: Va bene, Rosa, grazie, ci porti nel suo cuore, comunque pensi sempre a noi anche quando non ci sentiremo.
2: Sì, sì.
1: Noi ne sentiremo la mancanza.
2: Buona giornata.
1: Vabbè, Rosa. Però domani, giornata dedicata a, non sentiremo Rosa. Allora, come si chiama quel tipo? Ripeto, non è quello di uno spunto. So che c'è quel tipo di sopracciglio che viene ridisegnato, quasi tatuato, no? Che ha un nome, quando ve lo dirò direte, è vero, sembra il, però vedo che non arriva, ve lo dico adesso, dice sembra il baffo della Nike, e si chiama Nike, voi andate dal visagista, dice mi fate, ci stavo pensando, sai Andrea, adoro, allora vado in regia, vi aspetto al telefono. Giornata ricca questa perché alle 15 spoglio delle schede, 18 comuni, piccoli comuni, meno di 15.000 abitanti, quindi non ci sono ballottaggi, chi vince vince. Noi li abbiamo seguiti per una decina di giorni, siamo andati a sentire le varie liste civiche normalmente e poi domani giornata monotematica dedicata a Silvia Salis. Ok? Pausa, vi aspetto al telefono, forza, chiamate, tra poco.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Allora, 10:49, torniamo, cioè torniamo il ragionamento su Corso Martinetti, il bidone, la spazzatura accumulata, tranquillo col camion, cosa succede? Col camion svuota i bidoni e quello fuori rimane lì. E problema non enorme, problema risolvibile, non ci vuole una task force, non ci vuole una, sono 10 sacchetti spesso intorno ad ogni conglomerato di bidoni, cioè, si può risolvere il problema, si può risolvere, penso tranquillamente, serenamente, con l'aiuto dei sindacati, di chi volete voi, insomma si può risolvere a mio avviso, no? Pronto, buongiorno.
1: Cisone, buongiorno, sono Augusto.
0: Augusto, buongiorno Augusto.
1: Volevo rispondere a quella signora che ha detto che la Salis non ha fatto niente. È
0: Dai.
1: Vero, non ha fatto niente la Salis.
0: Dai.
1: Ma perlomeno non ha fatto i debiti che ha fatto la giunta di Bucci.
0: Mm-hmm.
1: Cosa dici?
0: Sì,
1: ha cercato di metterli a posto.
0: Dovrei avere i conti, dovrei avere. Noi lavoriamo su quello che si sente.
1: Quello che si sente.
0: Io credo che, a mio avviso, il debito.
1: La MT ha sfiorato il fallimento perché non hanno controllato,
0: esatto,
1: i debiti che faceva.
0: Esatto, esatto.
1: Allora,
0: quello dell'AMT, Augusto, ti posso salutare?
1: Sì, prego, poi ci sentiamo.
0: Sì. Quello di AMT è un debito trasversale cosmico che risale da quando io avevo lasciato il paesello, ho lasciato Albissola per venire qua. C'è stato, pensate che mi diceva, il 7 maggio ho incontrato un ex dirigente di AMIU. E mi diceva che quando lui arrivò in AMIU, lui veniva da una realtà privata molto italiana, molto importante per l'Italia, non vi dico cosa, vi dico solo Ivrea, vi dico solo macchine per scrivere, no? Vi dico solo un imprenditore che si chiamava Olivetti, un imprenditore brillante, brillantissimo, che ha dato non lavoro, gioia agli intellettuali, soprattutto di sinistra, adesso al centro. Lui è arrivato in AMIU e dice in AMIU c'era già un debito di miliardi, erano lire, ma addirittura a quel tempo, mi diceva lui, io mi fido, i dipendenti di AMIU potevano andare via 7 anni prima.

0: prima di tutti gli altri che avevano il contratto nazionale dei lavoratori del trasporto, 7 anni prima. Lui ha lavorato un po' con i sindacati, ha detto ma questa cosa, questo vi parlo di 35 anni fa. È un debito trasversale che ha interessato e attraversato tutte le amministrazioni. Ancora adesso credo che non sappiamo, non abbiamo ancora i conti certi. E, punto. Io non vedo l'ora, cioè, e mi continuo a domandarmi come mai in tutta Italia, in tutto il paese Italia, tutte le città grandi hanno la loro trasporti pubblici, ma nessuno ha le problematiche che abbiamo noi, non c'è nessuno. Io leggo i giornali di tutta Italia, da Messina a Catanzaro a Val d'Aosta, se parlano di loro, Roma, porca miseria, l'Atac, Milano, non vi dico, solo noi abbiamo questi problemi, li abbiamo ereditati dalla preistoria. Augusto, poi speriamo che questa, con l'aiuto anche, mi sembra che Bucci metta a disposizione 40 milioni, sta roba si sistemi, non se ne parli più, no? Quello che temo è che un domani qualcuno ci dica, ma non della Giunta Salis, che ci dica, abbiamo visto i conti, siamo costretti noi ad aumentarvi i biglietti. Costretti, ma il buco mica l'ho fatto io, l'avete fatto voi. Costretti, chi vi costringe? Noi che paghiamo il biglietto vi costringiamo ad aumentarci il biglietto? Non credo. Semmai riduceteci l'orario, no? Non ci aumentate nulla, diminuite del 10% l'orario, diminuite di 11 minuti su 110, e chi se ne importa? Vediamo se funziona una cosa del genere, ok? Vado ai messaggi perché tra poco c'è il TG55, c'è ancora una telefonata però da 2 minuti, datemela, una telefonata da 2 minuti e ci sentiamo. Dunque, perché i messaggi sono tanti, dunque, allora, Enrico, perché siete sempre parte di destra? E qui mi fate arrabbiare. Poi la persona ce l'ha su con Rosa, la persona che scrive. Rosa ha espresso sul parere, come avrebbe potuto fare se l'avessero chiamata. Però quando mi dite che siamo di destra mi fate arrabbiare. Pronto, buongiorno.
1: Sono Adriano.
0: Buongiorno Adriano.
1: Ciao. Stamattina sento che si parla della Salis, allora affrontiamo. Io sabato ho seguito l'inaugurazione della COP.
0: Sì.
1: E ho sentito il discorso sia di Bucci che della Salis.
0: Sì.
1: Bucci ha fatto un discorso entusiasta, con un certo futuro, parlando di benessere. La Salis l'ho sentita molto triste, ha parlato di cose diverse, l'ho sentita molto moscia, ha parlato di negozi di quartiere, mi ha lasciato un po' perplesso questo discorso. Mm-hmm. Poi per quanto riguarda il discorso nazionale della Salis, io lo abbandonerei un po', perché ne parla solo Renzi e Franceschini, e non credo che queste porti tanto fortuna alla...
0: per carità, no, auguriamo le migliori cose, Silvia, le auguriamo le migliori cose al di là delle grinfie.
1: No, però nessuno ne parla. Se senti sia i dirigenti del PD che i dirigenti del 5 Stelle,
0: Non
1: nemmeno.
0: Anzi, 5 Stelle hanno lanciato una campagna contro, attraverso il Fatto Quotidiano, contro Silvia Salis.
1: No, ma io ho sentito il Fatto Quotidiano di sabato, io lo seguo attentamente, perché mi fa ridere sentire Travaglio, perché sembra l'oracolo.
0: È il suo modo.
1: Sì, ma è simpatico, è un po' il guru e il Richelieu.
0: L'hai definito bene.
1: Lo sento volentieri.
0: L'hai definito bene. No, beh, sempre piacevole. È comunque una persona intelligente. È sempre piacevole da sentire. Poi ve lo dico,
1: è molto russofobo, ma comunque va bene. Ognuno deve fare.
0: Grazie.
1: La prossima volta parliamo un po' dei conduttori televisivi.
0: Dai.
1: Da dire parecchio.
0: Ma richiamami dopo richiamami che adesso c'è Giorgia Fabiocchi con il TG55 in diretta. Tutto quello che c'è da sapere in diretta, sono notizie sempre molto interessanti. Lo seguiamo insieme con Giorgia.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55, buon lunedì. Partiamo dalla settimana cruciale per la tragedia delle Maldive, dove 5 sub hanno perso la vita. Un legame con Genova, con la professoressa Montefalcone, sua figlia e alcuni studenti, che lo studente che ha perso la vita, che si era da poco laureato. Le salme sono arrivate nel pomeriggio di sabato, sono state all'aeroporto di Milano Malpensa, sono state poi trasportate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove si inizia con le autopsie già in queste ore, nelle prossime ore, con il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, che su delega della Procura di Roma indaga per omicidio colposo e conferirà poi l'incarico. Quindi si potrà iniziare a capire qualcosa in più dalle autopsie, per capire che cosa è accaduto. Sono tante le supposizioni, però, per provare a fare chiarezza. Nelle scorse ore il Primo Canale ha risentito il marito e il padre Carlo Sommacal, che ha spiegato perché non si è recato sabato all'aeroporto, perché sarebbe stato ancora più doloroso, non avrebbe potuto neanche avvicinarsi alle salme. Quindi a quel punto la decisione di rimanere a Genova. E rispetto a questo abbiamo poi intervistato nelle scorse ore Carlo Bianchi, che è il mentore, il mentore di Monica Montefalcone. È stato il primo a fare un rilevamento scientifico proprio nella grotta in cui la sua allieva, che lo ha seguito per anni, ha perso la vita 24 anni dopo. Sentiamo Nissa De Filippi.
1: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto: ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle? Non lo sapevo davvero.
2: Un rapporto scientifico profondo, quello tra il professor Carlo Niche Bianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva, uniti dalla passione per il mare, lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali, lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo. Un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
3: Il quarto gigante, che permettetemi di dire, per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico. Carlo Niche Bianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
0: E adesso le elezioni, si vota fino alle 15 per le comunali in Liguria, sono 18 i comuni chiamati al voto. Durante il pomeriggio si saprà già il risultato, non ci sarà possibilità di ballottaggio, tutti sono sotto i 15.000 abitanti, cala l'affluenza, questo è lo specchio dell'Italia, cala in tutta Italia, anche in Liguria. Alle 23 di ieri l'affluenza si è fermata al 40,35% contro il 45,22% delle ultime elezioni. Un dato che fa capire come in realtà ci sia sempre più scollamento tra la politica e gli elettori. Vi ricordo che a partire dalle 15 oggi vi racconteremo insieme i risultati. Seguiremo lo spoglio, commenti in studio, poi le prime voci dei sindaci eletti per raccontare e chiudere quindi il cerchio di Live on the Road Comuni al Voto con la diretta di questo pomeriggio. Alla vigilia della data delle sentenze per il crollo del Morandi, che verrà comunicata l'8 giugno, quindi non manca molto, una famiglia sfollata costretta

0: a girovagare per anni per trovare un'altra casa attende ancora l'indennizzo, per questo si è rivolta ai giudici. Sentiamo Michele Varini.
1: A qualche giorno di distanza dal crollo, una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale è poi è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine e, avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola, hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e a riprendere i figli da scuola, e insomma anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti di Via Porro, non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente il periodo in cui avevo un contatto quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati. Era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
0: Chiudiamo con il calcio. Si è chiuso il campionato di Serie A, il Genoa ha chiuso con una sconfitta ma indolore a Lecce, che ha consentito però ai Salentini di salvarsi ancora per l'ennesimo anno, rimanere in Serie A. Un Genoa che ha perso per 1-0 contro il Lecce, finisce il suo campionato a quota 41, comunque si è salvato oramai diverse settimane fa, pensa già al futuro. De Rossi ha ribadito di voler rimanere in rosso-blu. Per quanto riguarda le altre squadre della Liguria, sono giorni di vacanza, la Samp però ha bisogno di progettare il futuro, per ora non si muove nulla, ancora in stand by il DS Mancini. Si parlerà di tutto questo come sempre alle 13 con Calcio e Pepe, ci rivediamo più tardi, buona giornata.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
5: Se non sbaglio, con Augusto abbiamo parlato di AMT. Bene. Take Take ci parla anche Take Take di AMT, archivio storico, quindi vedremo tanti ex direttori, le loro inaugurazioni, che cosa hanno programmato. Intanto loro sono là, l'AMT che ci troviamo noi adesso è questa. Vediamo quindi con attenzione Take Take e poi torniamo.

0: presentato stamane a Genova il primo lotto dei nuovi autobus dell'AMT, l'azienda municipalizzata Trasporti, nell'ambito del programma di graduale rinnovo del parco automobilistico. Si tratta di 15 Bredabus, su un totale di 44, il completamento della fornitura è previsto per il prossimo mese di marzo, la cui acquisizione rientra nel quadro degli investimenti per nuovi veicoli relativi all'89. Le nuove vetture presentano nella loro realizzazione, interna, esterna e motoristica, soluzioni all'avanguardia, nell'intento di rendere più attrattivole per l'utente l'utilizzo del mezzo pubblico. Lo ha detto il direttore dell'AMT, l'ingegner Domenico Mastropasqua, illustrando l'iniziativa alla stampa. Presenti tra gli altri il presidente Alberto Vivanet e l'assessore Forlani. I nuovi bus possono trasportare 105 passeggeri. La carrozzeria, costruita interamente in estrusi di alluminio, ha permesso di ottenere alcuni risultati, come il miglioramento della qualità, il design di Pininfarina, minore manutenzione, l'eliminazione della corrosione, la riduzione del peso con conseguente risparmio energetico. Inoltre ci sarà un sistema per la riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti emessi dal motore diesel. L'ingegnere Mastropasqua, dopo aver sottolineato l'impegno dell'AMT sulle problematiche in materia di interventi, gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, ha concluso ricordando che al completamento della fornitura il parco mezzi urbano dell'azienda sarà di circa 890 unità.
1: Il direttore dell'AMT Cavagnetto ha replicato le accuse mosse dal sindacato autonomo Faisa Cisal relative al calo di organico e dal mancato rinnovo del parco mezzi dell'azienda di trasporto genovese. Cavagnetto in particolare ha sottolineato come il rapporto tra bus ed abitanti a Genova sia doppio rispetto ad un'altra grande città come Bologna. Da circa un anno Genova si è riappropriata di un mezzo di trasporto che fa a pieno diritto parte della propria storia, il filobus. Questi mezzi sono oggetto di una mostra organizzata dall'AMT al Centro Civico di San Pier d'Arena e che ripercorre il cammino nei decenni del servizio pubblico a Genova.
2: Il ripristino del servizio filoviario scaturisce a fine degli anni Ottanta da un piano che nasceva dalla necessità di ridurre l'inquinamento da traffico, ricordo. Di lì è nato il progetto del filobus con gli sviluppi che ci sono stati successivamente. Poi diciamo la storia dell'AMT, come si vede, dell'UITE, poi dell'AMT, comprendeva anche il filobus nel suo ambito, quindi questo è il senso di questa memoria del passato anche per ricollegarci a quello che stiamo facendo adesso.
1: Ecco, è passato un anno circa dalla ripresa del servizio del filobus, che bilancio potete tracciare?
2: L'aspetto più positivo è il gradimento da parte dell'utenza, che apprezza moltissimo quello che è la dote principale del resto del mezzo, che è il comfort di viaggio, no? Che è silenzioso, non dà scrolloni, insomma c'è un comfort tutto diverso da quello dell'autobus. Diciamo, poi ci sono le grossissime difficoltà che nascono dalla viabilità genovese con il quale il filobus deve fare i conti. Più che con la viabilità, direi che le difficoltà maggiori sono nate con i continui lavori che hanno interessato il percorso, a cominciare da Piazza De Ferrari e così via.
1: Nell'occasione la Regione, che sta investendo molto sull'ammodernamento delle varie linee di trasporto pubblico, ha annunciato un sostanziale intervento per portare la linea filoviaria da San Benigno a via Buranello con ritorno in via Cantore.
3: Noi abbiamo finanziato con 14 miliardi questo intervento, quindi una cifra abbastanza consistente, perché pensiamo che il servizio di trasporto pubblico vada migliorato in generale. Non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose ancora, nonostante gli sforzi che si fanno. Due, deve migliorare nella velocità ma anche nel suo rapporto con l'ambiente, e quindi l'errore storico che si fece a Genova, di unica città italiana, di togliere tutti i servizi filoviari, va recuperato. Lo stanno facendo tutte le città europee, tutte le città più moderne, lo vogliamo fare anche qui, e quindi, come dicevo, spingiamo molto su questo. Questo intervento si inserisce in una

0: serie di altri interventi che abbiamo fatto sul servizio pubblico. Ricordo l'abolizione del ticket di 30.000 lire per gli abbonamenti, la possibilità ai comuni dell'entroterra di utilizzare gli scuolabus. Erano mezzi fermi che in un modo assurdo non si potevano utilizzare, invece i comuni possono utilizzarli per portare i pensionati a prendere la pensione, eccetera, eccetera. Terzo, la legge per gli investimenti. Credo che si comincino a vedere finalmente un po' di autobus nuovi e più accoglienti, gli autobus doppi ma anche quelli normali. Decentriamo tutto agli enti locali, province in modo particolare e comune di Genova per quanto riguarda il servizio urbano. Terzo, finalmente programmiamo assieme il trasporto su gomma e il trasporto su ferrovia.
1: A fronte delle 1.500 lire del costo del biglietto di trasporto urbano, la MT di Genova deve coprire spese triple. Il problema però è risolto dal cittadino, che ogni anno spende 100 miliardi come utente e 200 come contribuente. Il calcolo si legge sulla fotografia generale dell'azienda, fornita questa mattina alla stampa dalla MT. Il fabbisogno annuo di 300 miliardi è coperto per solo un terzo dalle tariffe, mentre il comune di Genova eroga 60 miliardi e altri 140 provengono dalla regione grazie al trasferimento dello Stato stabilito dal decreto Bassanini. Poi c'è la voce miglioramenti per il rinnovamento del parco mezzi, per le informazioni di opuscoli sugli orari e per l'aumento della produttività. Ma su quello che riguarda appunto il rincaro del biglietto o eventualmente lo spostamento di alcuni capolinea è ancora tutto fermo. Cosa risponde però il presidente della MT ai 500 lavoratori che hanno manifestato contro la privatizzazione dell'azienda?
2: Stiamo andando verso una trasformazione del sistema del trasporto pubblico locale dovuto alle leggi europee, alle leggi nazionali e alla legge regionale di prossima emanazione. Prevedono queste normative la liberalizzazione totale del mercato del servizio di trasporto locale e la concorrenza a tutti i livelli con i privati, sia italiani che stranieri. La trasformazione in società per azioni deve puntare precisamente a realizzare per la MT la piena competitività con i privati, quindi significa respingere la privatizzazione dell'AMT e al tempo stesso renderla invece organizzativamente efficiente sul piano competitivo.
1: I genovesi sono utenti e contribuenti, però utilizzano in maniera una percentuale altissima la moto, per esempio, o i mezzi privati a scapito di quelli pubblici. Forse perché c'è stato un disservizio anche da parte dei mezzi pubblici e quindi il cliente di conseguenza si è dovuto arrangiare. Che cosa volete proporre come miglioramento?
2: Ma certamente un miglioramento del rapporto fra convenienza a utilizzare il mezzo individuale di trasporto e a utilizzare invece il mezzo collettivo. Abbiamo un circolo vizioso nella misura in cui finché non si migliora il servizio collettivo gli utenti continueranno a preferire di aggredire la città con ciascuno con la sua auto o con la sua moto.
3: Con uno slogan trito e ritrito si potrebbe dire che la rivoluzione tariffaria sta per salire sull'autobus. Infatti il Comune di Genova sta valutando alcune ipotesi legate sia ai biglietti ordinari che agli abbonamenti per non intaccare gli introiti per le casse di Palazzo Tursi e allo stesso tempo incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico. La novità più importante potrebbe riguardare la durata del biglietto ordinario da 1.500 lire che passerebbe da 90 a 70 minuti. Attenzione però, la novità starebbe nella possibilità di una doppia timbratura che consentirebbe di completare il viaggio anche a termini scaduti, poiché la timbratura stessa sia fatta in tempo utile. Altra novità, questa da tempo attesa, potrebbe essere quella del cosiddetto biglietto di quartiere, del costo presumibile di 1.000 lire e della durata di 20-30 minuti. Per il capitolo abbonamenti c'è alla vista un incremento di 5.000 lire per la tessera mensile, mentre il costo di quella annuale dovrebbe passare da 510 a 500.000 lire. Intanto per la stagione estiva la MT sta studiando collegamenti navetta verso le principali spiagge cittadine. L'ipotesi è di un servizio integrato bus-parcheggio che colleghi Brignole, Piazzale Kennedy, Corso Italia e Quarto. Il costo ipotetico del biglietto, parcheggio compreso, potrebbe essere di 5.000 lire.
4: Più efficace di una lobby, anche se questa volta dalla parte del cittadino. Si deve infatti ai comunisti italiani se ci sono state in effetti riduzioni nell'ambito della manovra tariffaria per risanare il deficit MT. Sì, d'accordo l'aumento del biglietto, ma anche prezzi più bassi per giovani e anziani.
5: Queste nostre proposte sono state appoggiate anche dai Verdi e sono state accettate con grande attenzione da parte di tutta la Giunta, dal Sindaco, eccetera. Ci sembrava, nonostante la crisi indubitabile del bilancio, della mancanza di quattrini, che ci potesse essere ancora qualche spazio da ritagliare a vantaggio appunto dei genovesi. Così è stato e così con gli under 26, con i sotto 26 ci saranno delle agevolazioni, altrettanto

0: soltanto per gli oltre 65 anni che hanno un reddito abbastanza basso.
1: E così la manovra politica di pressing sulla giunta ha ottenuto anche lo scopo di non spaccare la maggioranza su un argomento delicato come la questione AMT.
0: A volte cito, forse esageratamente, ma sono anziano, anche se allora ero giovane, un ragazzino, un bambino, Togliatti. Togliatti diceva che bisogna spostare sempre più avanti gli equilibri, possibilmente, mai rompere. È stupido rompere ed è anche facile e demagogico. Abbiamo ottenuto con questi vantaggi un vantaggio per i cittadini e questo è il compito di una forza di sinistra che veramente vuole riformare. Vale per il paese, vale per la nostra città.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Beh, si imparano tante cose, no? Abbiamo rivisto Teca Teca. Per esempio, ho scoperto, memorizzato che nel 98, quindi parliamo di 28 anni fa, 8, 8, 16, un biglietto costava 1500 lire. No, vabbè, non fa ridere, sono 70 centesimi da adesso, no? Però la proporzione è sempre quella, cioè un biglietto copriva un terzo. Quando vi dicevo, piena crisi, MT quest'anno, che per 2 euro di biglietto il biglietto ne costerebbe 6, dovremmo pagarne 6, e vedo che la proporzione, vabbè, era la stessa, 1500 lire, e avete sentito questi dirigenti pazzeschi, il grande, il caro Graziano Mazzarello, quando diceva non sappiamo come mai Genova, dove ha tolto i tram, ha tolto anche i filobus. È una città strana, è una città molto strana. Pronto, buongiorno.
1: Signor Girone, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Infatti io non ritelefono mai di nuovo, però rispondo al signore che ha chiamato prima. Allora si sono accorti che non ha fatto nulla?
0: Sì.
1: Poi voglio dire...
0: Augusto, sì.
1: I conti dell'MT non li abbiamo ancora visti. Hanno mentito un anno sui conti del comune dicendo che c'era, che è passato tutto zitto perché c'erano loro. I conti del comune dicevano che c'era un buco grande quanto una casa, e poi alla fine c'era un avanzo, però tutti zitti perché sono loro, va tutto bene. Ora capisco perché fanno tanta pubblicità dei prodotti alla televisione, perché la gente si lascia intortinare molto bene. Bisogna che prima di votare seguite la politica, non che votate così a prescindere per ideologia.
0: Ok. Vabbè, grazie, Rosa, grazie. Per un po' non ci sentiremo. Però è stato curioso, direi anche utile sentire, perché i problemi, come a me vi dicevo prima, quella che era la mia percezione, sono proprio trasversali a tutte le amministrazioni, tutte. Abbiamo visto questi dirigenti, abbiamo visto anche dei bus, quelli un po' più

più lunghi, che ancora adesso si vedono, no? Il 14, quelle linee un po' più a lunga percorrenza, erano ancora i bus, direi, Fiat, Breda, Menarini, però si vedono ancora adesso. Nostalgia anche per quelli un po' più vetusti, sembravano scatoloni di scarpe, scatole grandi, con il biglietto a 1500 lire, pensate. Allora, dai, 11:22, vado ai WhatsApp, chiamatemi comunque, perché anche le

0: ti sono dei ravatti, così scrive Bernardo, ma non ci sono ravatti, sono quelli un po', soprattutto nelle linee, quelle un po' più piccole, le linee collinari, o anche un 54 della Gaccio, sarebbe da rivedere, però di questi tempi. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Cirone.
0: Buongiorno, buongiorno, chi sei?
1: Sono Luca, siamo Luca. Da Genova, San Fruttuoso.
0: Ah, buongiorno Luca, buongiorno Luca San Fruttuoso.
1: Perdonami che c'ho un fiatone perché sono... Tornando a casa, sono in salita, abito in via Imperiale.
0: Ah, ok. Piano,
1: non,
0: vai,
1: ti vedo dalla non ti vedo dalla televisione perché sono appena uscito.
0: Sì, sì, sei itinerante. Vai piano, non vorrei che ti venisse un infarto.
1: No, no, ho 60 anni, però tocchiamoci un po', no?
0: No, per carità.
1: Io volevo dirti solo due cose. Per me ci sono troppe dispersioni sui lavori, sulle cose. Non ora per parlare della Salis, per parlare un po' in generale.
0: In generale, sì.
1: Perché ora ho fatto anche via Imperiale, hanno messo nella villa tutte le piante, no? Nuove, sì, hanno fatto dei lavori, hanno messo le piante.
0: Bene.
1: E sono già tutte secche.
0: Aia.
1: Cioè, in due... sono proprio qua davanti, guarda. Sono proprio... non bagnate, l'avrò messo due mesi fa. È di nuovo già tutto secco.
0: Mi dispiace.
1: È una dispersione. I soldi.
0: Mi dispiace. Se una pianta.
1: Nei giardinetti, io ti dicevo, scusa, di Villa Imperiale. E poi ti volevo anche dire la dispersione. Ho visto un video da Salis che parlava che non paga se non aggiustano bene le strade del comune, no? Quando fanno i lavori l'Aster o chi è.
0: Ma sì.
1: Ha visto come hanno asfaltato via 20 settembre?
0: Sì, la vedo perché ci passo per venire in studio. La vedo.
1: Guarda un po' l'incrocio di via 20 con via cos'è lì? Via Cesarea,
0: sì, sì, sì.
1: C'è un buco dal tombino enorme, ma è appena stata asfaltata. Sono stati pagati questi lavori. Lei diceva che non venivano pagati o rifatti. Ma al di là di lei, che può essere qualsiasi altro sindaco, è dispersione di soldi in tutte le cose. I bidoni della spazzatura li abbiamo fatti nuovi, quelli che arriva al camion li tira su, li svuotano, li rimettono giù. Ma nessuno ha mai pensato di pulirci. Una volta che il camionista non è che scende e si mette a spazzare.
0: Certo.
1: Via Imperiale, mi hanno fatto levare la macchina la settimana scorsa per pulire le caditoie. Non sono neanche venuti a pulirle. Tutta la spazzatura. Io quello che chiedo, uno che controlla, ci sarà qualcheduno che va a vedere se uno lavora o non lavora bene.
0: Certo.
1: Non è colpa del sindaco.
0: No, certo, della macchina, della macchina organizzativa. Sì, oggi domani ci sono io, il sindaco sei tu, dice uguale, no? Certo.
1: Esatto, il sindaco rappresenta.
0: Sì, sì, non è una colpa, non è. È la macchina che è un po' faraginosa. Questo vuoi dire. Sì, Luca, grazie. Mandami le foto delle piante secche, Luca.
1: Mi fai ritornare giù?
0: Ah no,
1: no, ti ritorno giù. Qua.
0: Ma no, non vorrei. No, calma. No, domani, calma. Allora Salis ha detto di voler dare maggiore attenzione a questi lavori. Tu dici ci vogliono i soldi, bisogna stendere 25 chilometri di cavo dotto nelle strade genovesi entro il 30, quanti giorni a giugno? 30 giugno, per avere noi i soldi dall'Europa per il cambio con i bus elettrici. Quindi dobbiamo stenderli, quindi i soldi arriveranno, le imprese verranno pagate. La giunta Salis, come io credo tutte le giunte, ma questo va bene, dice ma faremo maggiore attenzione a come vengono fatti i lavori, cioè se l'azienda, l'impresa non richiude bene la strada, non ricuce bene la strada, lo rifà finché non verrà bene, ok? Poi probabilmente il tombino sarà in corso d'opera, quindi non è che do un'idea della giunta Salis se il tombino sta sprofondando, i lavori sono ancora in corso, voglio dire ci sta. Un esempio è stato, e non c'era giunta Salis, a via Cornigliano, un chilometro,

0: si è dovuto in fretta e furia realizzare la via senza aspettare che si sedimentasse il fondo, no, della strada, per cui una volta sedimentato troverete, ma non buche, fossi, perché se lo capirebbe anche un bambino, che non si è dato tempo al materiale di sedimentare. Ma non c'entra la giunta Salis, non c'entra la giunta Salis. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno dottor Cicco.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, allora vedremo se l'Europa non ci darà i soldi a chi dare poi eventualmente la colpa.
0: Datela a me. Datela a me.
1: Io non ho organizzato il raduno degli alpini,
0: No,
1: e tutte le altre istituzioni gli hanno dato l'ok. E
0: è stato Bucci.
1: No, non so chi è stato, ma qualcuno
0: è stato Bucci.
1: Allora, un anno per decidere il comportamento di un politico è troppo poco, però due iniziano a essere anche troppo. Cosa fanno allora i politici? Per questo io non vado a votare. Renzi si, è il giglio magico, si inventa una riforma che magari poi è anche anticostituzionale. La Meloni invece è stata più furba, perché dice: io mi invento una finta riforma, li mando poi a votare e intanto il tempo passa. Guardate le accise, hanno tolto tot di giorni le accise, guardate quanti milioni di euro hanno dovuto trovare.
0: Sì.
1: Chi vi promette che toglie le accise vi sta prendendo in giro. Quindi cosa succede? Ormai probabilmente, se non succede l'ennesimo scandalo all'interno della destra, si andrà probabilmente a fine legislatura e senza aver cambiato assolutamente niente. Questo è il discorso. Con tutti i numeri negativi, il prossimo governo, qualunque esso sia, si troverà dei grattacapi mica da ridere. Ecco perché io non vado a votare, soprattutto le elezioni nazionali. La saluto.
0: Grazie. Ma io mi domando solo, quando tutti avremo il più lontano possibile l'auto elettrica, no? Avremo l'auto elettrica. E le accise sulla benzina come fanno a farcele pagare? Perché devo trovare il modo. Cioè, è olio, dico, ma non è una battuta, è petrolio che unge, no? Da sempre, storicamente, lo Stato va avanti. Immaginate lo Stato senza accise sulla benzina, dice, ah, ma sarete più smart, l'inquinamento, ma lo Stato, scemo non è, come farà a farci pagare gli stramiliardi che ci prende dalla benzina e dal gasolio? Come farà? Non è che può farne a meno. Quindi viva l'auto elettrica, adesso non paghi nulla, non paghi, arriverà il momento in cui, no? Immagino. Allora, 11.30, vado in regia, c'è una brevissima pausa, chiamatemi, ripeto, oggi, lunghissima giornata sul primo canale, alle 15, lo spoglio delle schede, a livello locale, ma anche a livello nazionale, sono dei comuni, immagino già domani, chi ha vinto, chi ha perso, lo sapeva, chi ha vinto, sentiremo le stesse cose che dirà, chi era la maggioranza passa all'opposizione, chi era l'opposizione passa alla maggioranza e dirà le cose che aveva detto l'opposizione quando era la maggioranza. E domani sentiremo il balletto di chi ha vinto e chi ha perso, no? Rispetto all'anno precedente, rispetto a quello, anche chi ha perso ha vinto e chi ha vinto ha vinto. Vado in regia, chiamatemi, chiamateci, chiamate il primo canale, vi aspetto, a tra poco.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata, qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari.

0: particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Un po' di WhatsApp e un po' di foto da vedere, però vorrei sentirvi al telefono oggi, eh? Siete pigri quest'oggi rispetto alle solite medie, anche perché stiamo preparando una giornata lunga con le elezioni, comunque sempre un termometro curioso, no? Di come sta andando la nostra società. Anche l'elezione a Santo Stefano d'Aveto può essere una chiave per leggere. Poi ci sono comuni più grandi al voto e è la vigilia della giornata che domani dedichiamo ai 365 giorni di Silvia Salis, sindaca di Genova. Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Giancarlo di San Fruttuoso.
8: Sì, buongiorno Giancarlo.
9: Volevo chiedere un'informazione. Io ho letto da qualche parte che il 1 ottobre 2026 il Comune di Genova vieta la circolazione dei veicoli Euro 5 nella città.
8: Sì.
9: Volevo sapere se c'è la possibilità, utilizzando la cosiddetta scatola nera, che segna i chilometri fatti nella città che sono limitati, come avviene, mi sembra, anche a Milano. Mm-hmm. Ha notizie di questa cosa?
8: No, non ho notizie, tant'è vero che, come state vedendo, la sto cercando. Dunque, le limitazioni veicoli e diesel Euro 5 non scatteranno dal primo ottobre. Regione Liguria con il Genova sono allineati, ma l'inasprimento probabilmente sì nel 2026. Dunque, vediamo un po'. Ambiente. Lei passa primo ottobre 2026 la data per l'entrata in vigore del divieto di circolazione diesel Euro 5 a Genova. Ok. Aspetti che vado a vedere sul sito. Lei chiedeva però se c'è, che è una marchingegno interessante, che ti dice quanti chilometri fai, 5.000 chilometri, poi più di quelli ti non puoi più farne, no? Lei chiede quello, se c'è questa, l'applicazione di questa macchinetta. Giancarlo, vediamo sul sito di Regione Liguria se c'è questo. Allora, 1 ottobre 2026 l'entrata in vigore limitazione diesel Euro 5 sono autoveicoli commerciali alimentazione gasolio di categoria inferiore o uguale a Euro 5. In caso la scadenza è stata di un anno, è contenuta, aver differito di un anno. L'auspicio che ARPAL serve l'impegno di tutti, non dobbiamo dimenticarci, ma abbiamo un quadro molto puntuale. Non leggo di questo marchingegno.

0: che è un sistema interessante, ti evita di buttare via la macchina, tu giri comunque, ti puoi fare i tuoi, è un conto alla rovescia, ti dice Euro 5, sì, dal 1 ottobre, diesel. Però di questo marchingegno non leggo, so che viene adoperato laddove serve, no? Direi Piemonte, Lombardia, senz'altro, però stanno anche cercando in redazione, però dovrebbe essere previsto, tu dici, l'utilizzo della scatola nera, sì, chiamiamola così, la scatola nera. Amici, se sapete qualche cosa, però siamo sul dovrebbe, siamo sul così, non la certezza, no? Siamo sul dovrebbe, alle 11.38. Lo stiamo cercando comunque, io vado avanti. Dunque, sicuramente trovo la politica italiana intrisa di retorica, di suggestioni effimere, pratica svolta al meglio sia dalla destra meloniana e non che da una sinistra che ha smarrito i suoi fondamentali nel tempo. E la persona ricorda il grande economista Federico Caffè, scomparso nel nulla nell'87. Sì, è vero, scomparso nel nulla, è curioso. Poi, dire la messa e spiegare la bandiera della Palestina. Poi, Rosa, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Fulvio da Genova Certosa.
0: Fulvio.
1: Volevo sapere, la metro di Brin, se sì. È di nuovo tutto fermo?
0: Allora, i lavori slitteranno almeno di un anno. Però,
1: sono fermi da quasi 2 anni.
0: Sì, è uno slittamento. Perché si tratta di recuperare l'impresa che stava lavorando e di sostituirla al volo senza fare altra gara con l'impresa che era arrivata seconda. La giunta ha deciso questo, no?
1: Ma l'hanno richiusa adesso?
0: Non lo so, me lo dice lei,
1: lo
0: mi dispiace.
1: Facendo.
0: Ci sono alcune opere che sono, mi perdoni, sfigate. Non ci sono.
1: E invece che pensare allo schimetro, che dovrebbero finire la metro, c'è uno schifo qua.
0: Sì.
1: Veramente.
0: Tanto lo schimetro non c'entra più. Non,
1: No, però bisognerebbe che finiscono le opere già iniziate.
0: Lo so. Io trovo che sia tutto molto complicato, soprattutto in una città che sta perdendo i suoi abitanti e che dovrebbe, una città, ormai una cittadina di 500.000 abitanti, sono 580.000 però, 585.000, però dovrebbe girare come un orologio, no?
1: Invece,
0: ma non per questa...
1: Siamo tutti abbandonati, Certosa è completamente abbandonata.
0: Non so. Non per questi o per quelli di prima, perché avrei detto lo stesso anche prima, anzi forse l'ho anche detto, l'ho senz'altro detto anche per quelli di prima. È così, mi dispiace Giancarlo, però ci sono opere che nascono sfigate, i famosi ascensori, e non se ne viene fuori. Però l'idea della giunta era quella di, invece di tornare in gara, abolendo chi aveva vinto la gara e aveva abbandonato il lavoro per tante ragioni, non pagava i dipendenti, ricorderete cosa è successo, quindi viene stroncata, dice facciamo subentrare l'impresa arrivata seconda. Poi spero che si siano fermati oggi, Giancarlo, i lavori per ragioni tecniche, non lo so, spero oggi, però certe opere proprio hanno difficoltà ad andare avanti, è così, io le chiamo, cioè, bisogno di un genio, sono sfigate e si portano dietro questo marchio. Allora vi leggo anche un WhatsApp e poi vado in regia, però chiamatemi su questo perché è interessante. Allora, Luca da Villa Imperiale, vediamo, allora facciamo così, vado in regia, ringrazio Luca con dei cuoricini, salvo le famose foto di Villa Imperiale con le piante, io devo ancora scaricarle, non le ho viste, con le piante che sono lì da 2 settimane o 2 mesi, sono già secche, si sono seccate, e le vediamo insieme dopo la pubblicità, ok? Dai, regia, e poi torniamo. Ok.

Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle

0: 21 il grande talk finale. Confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis. Martedì 26 maggio, solo sul Primo Canale.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora, andiamo a vedere le foto di questo degrado in curia, chiamiamolo così, di Villa Imperiale. Sono quattro foto, le chiamate Impe, poi Impe 1, 2, 3. L'amico che ha chiamato, tornato a fotografare Villa Imperiale in curia, dice perché sono arrivate delle piante, le piante sono secche, non le ha curate nessuno. Lo chiamerei, appunto, l'ho già chiamata, insomma, in curia, nel senso, luoghi che meriterebbero una cura, un po' più di cura, ecco. Ripeto, siamo una città, ormai siamo una cittadina, 500.000 abitanti, non ci vogliono forze politiche pazzesche, ideologie politiche. Insomma, Villa Imperiale, sapete l'importanza, è una villa storica che nei libri di storia, volendo, di tutto il mondo, no? Per l'armistizio firmato con i nazisti in fuga, per dire. Però meriterebbe, certo, questi sono particolari, non c'entra Giunta Salis, non c'entra, le abbiamo sempre viste così. Era un po' di cura, c'è l'assessorato alla cura delle cose. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Buongiorno, sono Angelo dalla Foce.
0: Sì, Angelo, buongiorno.
1: Volevo fare una piccola battuta.
0: Prego.
1: Dopo un anno di politica del comune, della sindaca, diciamo che è stato un anno di palazzo proprio.
0: Di palazzo?
1: Salasso.
0: Di Salasso. Lei è stato salassato.
1: Con tutte quelle che si è aumentato, le tasse sulla casa, il biglietto dell'autobus. Ma perché i tecnici, anche quelli del comune, non si fanno un po' un giro in Corso Italia, che è il gioiello della di Genova?
0: Sì,
1: sì. L'erba da tutte le parti.
0: Confermo. Sì, non lo so l'erba, io... Il tratto che ho visto, lei parla della Aiuola centrale, parla della passeggiata, perché l'Aiuola è bellissima, è perfetta.
1: Quella lì è bellissima.
0: L'Aiuola è perfetta, è perfetta.
1: E i muretti che si affacciano anche sui litorali, sui lidi, sono pieni di erbe, le mattonelle, l'erba piccola è quella più micidiale, che rovina il pavimento.
0: Certo, certo.
1: Il Corso Italia è proprio... non si riconosce più,
0: Qui, fa parte della cura, l'attenzione.
1: Vincenzo, una volta la sindaca Vincenzo voleva fare Corso Italia come la passeggiata di Nizza.
0: Des Anglais, la promenade des Anglais.
1: La promenade di Nizza. Ma adesso proprio è andata giù Corso Italia, la passeggiata, sul lato...
0: Sì.
1: Mattonelle, erbe sotto i cani che pisciano, ma uno che c'ha un cagnolino che si può portare una bottiglia d'acqua dietro.
0: Ecco, quello dovrebbe essere la bottiglietta d'acqua.

0: non dico la multa per carità, però dite amici, lei ha la bottiglietta d'acqua, guardi, la porti la prossima volta, se senza bottiglietta le faccio 5 euro di multa. Io come giunta, che sia di sinistra, che sia di destra, con i diritti di tutti, però anche i diritti di avere la strada pulita e portarsi la bottiglietta o uno spray, cioè non lo farei. Dico il divieto, perdonatemi per carità amici fumatori, di fumare alla fermata del bus, perché la sigaretta si sa è strategica. Il bus non arriva, mi accendo la sigaretta, non appena accendo il bus arriva. Infatti è così, arriva il bus e la sigaretta la butto per terra. Cioè sono cose che si potrebbero in una giunta che, ma ripeto, ma di destra, non sono cose di destra e di sinistra, sono cose da fare tranquillamente.
1: No, è educazione civica.
0: Normale, nulla di che, no?
1: Però i tecnici del comune possono vedere i lavori da fare per le strade, certo. Company. Per esempio, quando ho visto l'inaugurazione dell'Ipercoppa, Salis con il presidente Bucci.
0: Sì, sabato,
1: ecco,
0: sì.
1: Io li vedrei bene insieme, perché fanno un binomio proprio... diciamo così, interessante per la città, non per la politica. Per la politica non voglio, diciamo così, dire alla Salis non è tanto, diciamo così, politicamente avanzata. Però non vorrei neanche dire che come dottor l'avvocato Conte, che allora quando è andata al 5 Stelle dicevano che era il burattino di 5 Stelle. Ecco, la Salis non deve... come dire, deve impegnarsi con i problemi della città,
0: senza pensare
1: vado a Roma, vado alla città sua, la città nostra.
0: Sì. Beh, va bene, bello, bella questa dichiarazione d'affetto. In fondo è un po' come quando il calciatore, no, che dice ma non ha, è perché aveva la testa Real Madrid, dice vabbè, ma però ha sbagliato, non ha tirato in porta perché aveva la testa al Manchester. Però vedete, questo fa parte anche delle domande che Tecne, se siete fortunati, vi ha raggiunto a casa con le domande. Secondo lei, vedete, Salis vuole continuare a fare il sindaco di Genova, ha ambizioni nazionali? Chissà cosa risponderà questo sondaggio, lo sapremo domani, perché il sondaggio è già stato effettuato. Poi se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Silvia Salis, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione, quindi da più che sufficiente, sufficiente e insufficiente. Ancora, secondo lei la sindaca, il sindaco, la Silvia Salis è in sintonia con la città? Chissà cosa il campione raggiunto risponderà, lo sapremo solo domani. A che ora domani? Alle 13. Col presidente di Tecne, il dottor Buttaroni, che non conosco. Quindi col presidente, vi ricordo che Tecne è un istituto certificato per questo. Non siete voi che dovete, è Tecne che vi chiama, che vi chiede queste cose. Vado, no, devo andare fino a 55, giusto? Sì. Allora, Maldive, sì, settimana cruciale per ricostruire il terribile incidente nella grotta. Allora, dunque, arrivano le vostre WhatsApp. Ma per la sindaca Salis, certi problemi della città sono populismo, banalotto, sbaglio? No, non lo so, magari mi chiamassero per un sondaggio. Ciao Henry, è arrivata la tassa dei rifiuti? Oddio no, ma davvero arriva adesso? Beh, con la chi ce l'ha con la tredicesima. Abbiamo visto, Villa Imperiale l'abbiamo vista, giusto? Poi abbiamo anche Bisagno, Emilia, dunque in via Emilia a San Gottardo, vicinanza piscina e Sciorba. Abbiamo foto da Val Bisagno e abbiamo un rio delle Amazzoni, ma questo c'era anche prima, c'era anche con Bucci, c'era anche con Doria, c'era anche con Vincenzi, c'era anche con Podestà. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Volevo dire che la pipì del cane non puzza come quella dell'uomo. Se c'è la puzza, sono gli ubriachi alla notte che pisciano.
0: Sì, ecco. Vabbè, questi... Non si porta la bottiglietta dietro, ecco. No. Vabbè, bello questo intervento. No, potevamo oggi con l'urologo, no? C'era l'urologo. Potevamo. Vabbè, Ornella, grazie. Sì, siamo adulti, sappiamo questo, però una bottiglietta.

Dai, ci sta la bottiglietta. Se hai un cagnolino, una mezza minerale, se hai un cagnolone, quella da 1,5 litri, no? Da litro, che sarà mai? Poi, se avete un cagnolino proletario, una bottiglietta piccola di Martina, se il vostro cane, invece, il vostro cane è insomma aristocratico, una Perrier oppure l'Evian, un'acqua francese, sarebbe bella per poi ripulire dove ha fatto la pipì il vostro amato cane, il vostro levriero, no? Vuoi mettere la Evian come pulisce con... O la San Pellegrino, per esempio, che va tanto di moda. Allora, 11.53, tra poco avremo il TG55 in diretta, ma allora abbiamo visto Valbisagno, il Rio delle Amazzoni, ma questo c'è stato, c'è sempre stato, ci sarà anche domani. Allora, Salis deve rimanere, per esempio, c'è anche questo messaggio, bene. Poi, è arrivata la tassa dei rifiuti? È arrivata? Buongiorno Henry, Fabrizio San Pietrarena. Per quanto riguarda l'AMIU, una volta i camion che svuotavano i bidoni avevano una scopetta e una paletta, mentre si tirava sul bidone toglievano quello che stava intorno. Grazie ai sindacati sono diventati operai con mansioni diverse, guai a usare la scopa. Ciao Henry, la bottiglia per i cani sempre, ma anche le fontanelle ormai quasi tutte chiuse e inutilizzabili. Così Roby. Ancora un WhatsApp, ricordo l'armistizio fu firmato a Villa Migone. Ah, quella è Villa Migone, ok, grazie Fabiola, grazie. Sono esente, allora ho l'invalidità all'80%, priorità 10 giorni, telefonata al CUP, mi dicono dopo l'estate a ottobre. Però i direttori si prendono un sacco di soldi, vabbè, i premi di produzione, sono mica scemi. Se fossero scemi andrebbero in neurologia, no? Non scemi, nel senso, se avessero dei disturbi mentali, c'è una clinica neurologica importantissima, andrebbero lì. Sono esente, cosa devo fare? Andare privatamente? Ne parli col suo medico. Io sto per andare in TG55, in diretta, Giorgia Fabiocchi. Quindi tutto quello che è avvenuto, gli aggiornamenti dell'ultima ora li sapremo tra un secondo. Sigla, vediamo il TG e noi ripartiamo subito dopo.

Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo dalle elezioni comunali della Liguria. Si chiudono alle 15 le urne, subito dopo lo spoglio. Sono circa 6 milioni gli italiani al voto. In Liguria sono 18 invece i comuni piccoli, tutti sotto i 15.000 abitanti, che stanno votando fino a questo pomeriggio. Non ci sarà ballottaggio, quindi sapremo il risultato con la conferma dei sindaci uscenti o comunque dei nuovi sindaci. Sì, dicevamo 15.000 abitanti, nessuno supera la soglia, quindi niente ballottaggio. Alle 15 si chiudono le urne, sono 10 comuni nel genovesato, 1 nel savonese, 2 nello spezzino e 5 nell'imperiese. Tra i comuni più importanti, Cogoleto, Bordighera, Ceranesi, Santo Stefano d'Aveto. Primo canale sarà in diretta, quindi ve lo ricordo, a partire dalle 15 per raccontare lo spoglio in minuto per minuto, poi per avere le prime voci dei protagonisti, i commenti della politica regionale, per fare il punto su queste elezioni. E adesso il racconto di quello che sta accadendo con la tragedia delle Maldive. Sono arrivati in Italia il 4 sub, uno era già arrivato, le salme sono arrivate nel pomeriggio di sabato a Malpensa, sono in questo momento in Lombardia, inizieranno nelle prossime ore le autopsie per cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto. Primo canale ha contattato uno di coloro che è stato i mentore di Monica Montefalcone, si chiama Carlo Bianchi, è intervenuto a Primo Canale e ha spiegato come in quella grotta lui, dove sono morti i 5 sub, aveva già visitato quella grotta, era già stato lì 24 anni fa. E poi dopo 24 anni ha perso la vita proprio una delle sue allieve preferite. Sentiamo.

0: salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo, un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
1: Il quarto gigante, che permettetemi di dire per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico, Carlo Niche Bianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato. Ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
2: Adesso la cronaca, gravissimo incidente nella serata di ieri a Cisano sul Neva, siamo in provincia di Savona, un ragazzo di soli 18 anni ha perso il controllo della moto, del mezzo a due ruote, si è schiantato contro un'auto in sosta in via Pian Boschi. Erano quasi le 20 quando è scattato l'allarme, sul posto ambulanza, automedica, le condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, stabilizzato, è stato trasportato poi in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. E adesso le notti tropicali, siamo neanche a giugno, quindi mancano diverse settimane all'estate, ma c'è già un caldo torrido in Italia, anche in Liguria, seconda notte di fila tropicale, sentiamo con Arpal.
3: Le temperature minime, la temperatura minima a Genova è stata di quasi 22 gradi, cioè 21 gradi 8. Ricordiamo che la notte viene segnalata o indicata come tropicale quando supera i 20 gradi, appunto di minima, se no diventa super tropicale quando supera i 25 gradi. Per ora non ci siamo ancora, anche se ad ora, cioè alle 8:22, a Genova il termometro segna già 24 gradi e 4, addirittura 28.7 a Monterosso, quasi 29 gradi alle 8:22 del mattino. La temperatura più bassa nella notte è stata registrata a La Spezia, dove comunque si sono superati i 20 gradi, appunto il termometro si è fermato a 20.7. Quella più bassa della notte è stata a Colle di Nave, nel comune di Pornassio, dove il termometro ha segnato 8.9, comunque insomma quasi 9 gradi di minima. Quindi sì, effettivamente sono arrivate le notti tropicali, ora è un anticipo d'estate, ricordiamo che l'estate meteorologica comincerà il 21 giugno, ma sicuramente questa ondata di calore, questo vasto anticiclonico sta proteggendo l'Europa quindi ci regala queste insomma, giornate calde dal sapore prettamente estivo.
2: Ed è arrivato l'avviso proprio in questi minuti di ondata di calore livello 1, quella gialla è la più bassa, però non era forse raramente successo nel mese di maggio. Ondata di calore per la giornata di oggi, quella di domani e quella di dopodomani, quindi 25, 26 e 27 maggio. I consigli come sempre poi del comune di Genova con l'emanazione di ARPA: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggere, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibi e farmaci. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento alle 13 con Calcio e Pepe per raccontare l'ultima di campionato che è andata in scena ieri sera con tutti i verdetti, nessuna squadra, il Genoa non era coinvolto, il Lecce però ha vinto contro il Genoa per 1-0 e si è salvato. Poi i verdetti della Champions, si parlerà delle prestazioni del Genoa, si parlerà del futuro del Genoa ma anche quello della Samp e poi Entella e Spezia per capire come si ricostruisce la nuova prossima stagione. Vi ricordo invece alle 15 l'appuntamento con speciale elezioni comunali, la politica di Primo Canale per raccontare lo spoglio dei 18 comuni al voto e poi questa sera il telegiornale al 18, il primo giornale. Buon proseguimento di giornata.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto.

0: tutti i martedì alle 21 a People.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
6: can with Palsy. Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Allora, ripartiamo 12:04, 800 640 771 per le vostre telefonate. Lo sapete, 347-6766-291 per i messaggi che arrivano fluenti, oggi quasi inversamente proporzionale alle telefonate, cioè tantissimi messaggi rispetto alle telefonate, però non vedo l'ora di sentirvi al telefono. Oggi giornata lunghissima, con Primo Canale, se credete, la Pennichella e poi alle 15 lo spoglio dei comuni al voto in Italia e oggi vigilia della giornata di domani dedicata a 365 giorni della sindaca Salis. Amici e amiche, attenzione all'ondata di calore, eh? Oggi, domani e dopo siamo sotto ondata di calore, allerta gialla, attenzione, oggi, domani, questo non l'ha ancora detto nessuno, oggi, domani e dopo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Franco da Rivarolo.
0: Franco, buongiorno, Franco.
1: Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, volevo dire, per quanto riguarda la nostra cara sindaca, che praticamente...
0: Se comincia così, aia!
1: Cosa ha fatto in un anno?
0: Cosa fa? Eh no, so, mi dica di...
1: Lo chiediamo. Praticamente niente, anzi, ha peggiorato le situazioni.
0: Aia,
1: no? Però... aumento spazzatura, aumento IMU, aumento qui, aumento là, e praticamente marciapiedi che fanno pietà, viabilità di strade che c'è dei buchi che portano via, ma quello non se ne parla, è meglio fare feste, è meglio fare manifestazioni, è meglio fare quello, ecco.
0: Vabbè, ma le manifestazioni poi ci stanno, sono comunque manifestazioni a carattere nazionale, ricordiamo gli alpini,
1: sì,
0: ricordiamo.
1: No, beh, quello è un discorso, ma altre che non faccio nomi perché vabbè. Ma mi scusi, a questo punto queste manifestazioni, queste mangiate, queste cose, chi le paga? Le paghiamo noi, i soldi nostri, e invece potrebbe spenderli per sistemare le cose comuni di tutti,
0: okay.
1: A me non è mai piaciuta dall'inizio e non mi piacerà mai con questo modo di fare tutto.
0: L'ha trovata forse una creatura anomala rispetto al panorama nazionale, cioè è sbucata all'improvviso quando il PD cercava un nome, non erano d'accordo, Terrile, Romeo, chi era il terzo? E allora dal cilindro è spuntata, insomma, questa creatura che si fa notare, no? Forse è quello che non la velocità con cui una persona che non apparteneva direttamente al mondo politico è stata estratta dal cilindro di Franceschini, del tandem Franceschini Renzi. Pronto, Orlando Franceschini Renzi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Gironi, sono la mamma della Romina, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno signora.
2: Volevo parlarle sulla Salis.
0: Sì.
2: Sì, ho fatto una bella trasmissione. Io da criticarla poco, perché io un anno fa non si fanno miracoli, ma una cosa che devo dire al

0: signora Salis di ricordarsi che io abito a San Quirico, io e tutta la delegazione della Val Polcevera siamo abbandonati completamente da tutti. San Quirico è una delegazione che da 3 anni ci ha promesso la posta, il medico, la farmacia, non abbiamo niente.
1: Signora, al viva voce per caso?
0: No.
1: Se sentiamo molto lontano, se può magari avvicinare.
0: Ma perché sa cos'è? C'ho il telefonino anteguerra e non me lo posso comprare. Quindi, ecco, e quello che vi volevo dire, hanno iniziato a fare un bellissimo lavoro, che sarebbe quello di non fare esondare il Rio Pulle qua a San Quirico, che negli anni ha fatto danni. Purtroppo ci hanno detto gli operai che dovranno chiuderlo, finire a fine giugno, perché non ci sono più soldi. Quindi saremo ai punti di prima. Ma la cosa vergognosa è che abbiamo fatto tante manifestazioni perché che riaprissero la posta, perché c'è gente anziana o malata come mio marito che non riesce ad andare, per andare a Ponte Decimo deve prendersi un taxi, parliamo di persone che hanno preso 51 euro di pensione al mese, quindi per andare e venire sono 50-60 euro. Non abbiamo un medico, non abbiamo una guardia medica, non abbiamo più un bellissimo pronto soccorso. Cioè, ti ricordi che comunque noi paghiamo le tasse, ti ricordi che siamo genovesi e che comunque siamo una delegazione che lei, come tutti i suoi galoppini, dovrebbero venirci a trovare. Comunque io la ringrazio.
1: No, grazie, grazie. Poi arriva l'AMIO, arriva l'unità dell'AMIO, la pagate, non è che siete voi no, no? Siete cittadini come tutti gli altri. Ora, la sindaca non c'entra con le poste, la sindaca non c'entra col bancomat, la sindaca non c'entra con altre cose, però la sindaca, il sindaco deve riunire, aprire il famoso tavolo, convocare le famose parti e dire svegliatevi, perché San Quirico è anche un centro importante. Tanti mi chiamate da San Quirico dicendomi questo: la prima cosa che mi dite è che siete in pensione, non avete facilità di movimento e che vi stanno togliendo tutto. Forse l'unico rimasto è un micro market, mini market, una cosa del genere, però mi state dicendo che vi hanno tolto tutto e uno non può pensare di prendere, di muoversi solo con il taxi. Cioè, va bene arricchire chi, però non possiamo pensare di muoverci solo così. La sindaca non spetta, non c'entra la sindaca col banco, però è una persona autorevole e quindi con le poste, col postlat può parlare con le poste e dire: mi spiegate che cosa possiamo fare. Non, le poste hanno macinato un utile mostruoso, tanto che stanno comprando tutto quello che possono comprare sul mercato e che possa interessare alle poste. Parliamo di miliardi, una quantità, una bolla di miliardi gigantesca. Ora non voglio fare la ruffa popolo da due soldi, no? Valgo anche meno. Non credo che lo sportello che apre 3 volte la settimana a San Quirico possa incidere sulle poste più di 50.000 euro l'anno. Penso che, poi mi direte: ma Henry, però c'è lo sportello a Bolzano, se tanto Bolzano c'è, anche le Puglie, anche Carloforte vuole lo sportello. Dico sì, ma noi siamo qua a parlare di San Quirico, stiamo chiedendo San Quirico 1, non tutta la Liguria, non di illuminare tutta la Liguria, 1. Però per carità, chi siamo noi? Pronto, buongiorno.
2: Sono Nello, buongiorno.
1: Oh, Nello, buongiorno, buongiorno Nello.
2: Buongiorno, mi rifaccio alla telefonata di un attimo fa. Mia suocera ha la fortuna di vivere a San Quirico e hanno chiuso anche quel piccolo supermercato.
1: Ah, è vero, no? C'era un...
2: Sì, l'hanno
1: chiuso. Che marchio era? Cos'era?
2: Un Carrefour. Chiuso anche quello. In questo momento a San Quirico c'è un bar, la Filarmonica, una società, e una farmacia.
1: Sì.
2: Quindi diciamo l'ufficio postale è già da qualche anno,
1: sì.
2: E il medico purtroppo non c'è uno studio medico, non c'è un medico di base, quindi credo che veramente sia la situazione un po' al limite, dove tu per vivere la vita diciamo normale di tutti i giorni ti devi comunque spostare, e siccome l'età media non è più verde
1: infatti. Ma come si sposta? Lei parlava di sua suocera?
2: Sì, lei come... ancora è in gamba e diciamo lo spostamento deve essere immediato ai stessi, se no ci siamo noi che non abitiamo loro e la portiamo noi in giro
1: però,
2: a 3 figlie, quindi se non riesce a
1: Sono problemi reali, però sono problemi concreti,
2: assolutamente. Assolutamente, è chiuso l'ufficio postale dove

0: maggior parte di questi pensionati aveva la pensione e devono andare a Ponte Decimo.
1: Ora, racconti lei meglio di me, cioè San Quirico, certo non è New York, ma non è il borgo tre case, no?
0: No, no, assolutamente, cioè, assolutamente. Io l'ho vissuto negli anni in cui veramente era diciamo una realtà viva, dove c'era di tutto. C'erano bar, c'erano negozi, c'erano officine, c'erano
1: l'officina,
0: c'era la fabbrichetta del tonno, e piano piano
1: cioè rimane la l'industria petrolifera,
0: sì, non è proprio attaccata
1: la raffineria,
0: diciamo che neanche quella più ormai fa pochissimo, anche quella però però diciamo per chi ci vive la difficoltà a muoversi aumentano col passare degli anni, perché se tu togli più servizi togli e più mi devo muovere per forza, problema.
1: Beh, Nello, grazie allora, se vuole aggiungere qualcosa
0: velocissimo
1: prego.
0: ho visto l'affluenza a queste elezioni che come sempre succede negli ultimi anni è sempre a scendere, no? La percentuale è sempre più bassa, e volevo chiedere, secondo lei potrebbe diciamo essere la causa il fatto che ormai quando si parla di politica non si parla più di quello che fanno e di quello che sono, ma di quello che praticamente è, di come appaiono? Cioè io mi adesso le telefonate, la Fausti è bella, è brutta, è alta, è magra,
1: Pucci
0: aveva la faccia a mezza barba, cioè a questo punto se non si discute sui contenuti, cioè allora cioè il discorso è quello, io non so mai se la Fausti o Pucci sono bravi o non me ne frega se sono alti, bassi, grassi, quello, se secondo lei questo può essere
1: assolutamente. Però è il nostro, noi non dobbiamo colpevolizzarci, nel senso che è così, cioè noi che ne sappiamo, scusatemi Mianzo, sinceramente, che ne sapevamo di Bucci, che ne sappiamo di Salis, che ne sapete di me, che ne sapete di... ci vediamo, il primo approccio è una persona come mi sembra, dice ma mi sembra un bravo uomo, mi sembra uno bello, la prima cosa. Poi dice ma voglio andare a vedere nei significati. Tante volte noi ci siamo soffermati sul modo di, per esempio vi ho detto prima, visto che con molta modestia ci occupiamo di comunicazione, vi ho detto prima che un tratto caratteristico per esempio della comunicazione di Silvia Salis, penso che possa essere d'accordo con me, non sono da querelare, sia il fatto che lei spesso dica sarò chiara e lo anticipa prima di dire una cosa. Ed è curioso, io non lo dico e quindi mi domando perché io non lo dico, perché lei lo dice. Beh, è un modo molto netto di mettere tra virgolette le cose che diremo. Cioè se io a un certo punto dicessi amici, io ho parlato, ma adesso sono chiaro, sarò molto chiaro, sono stato chiaro dopo, sarò chiaro e dico questo, accidenti, sono parole scolpite sulla pietra, sulla lapide. È un modo di... Per quanto riguarda il discorso politico ci confrontiamo ogni giorno amici. Io vi ho detto, siamo passati dalla magari non esagerata simpatia per Flottiglia alla invece comprensione per Flottiglia, non è che prima eravamo di destra, adesso siamo di sinistra, comprensione per quello che questi meschini hanno subito, un sopruso da parte di questi pazzi, Ben-Gvir, non tutti gli israeliani, gli israeliani in Italia hanno detto ma che figura ci fa fare quel ministro lì, cioè sono incavolati anche loro con lui, però vedete si analizzano i fatti cercando poi l'obiettività, no? Cercando la verità. Quindi grazie Nello, è chiaro che influisce, io stavo leggendo, la stavo cercando adesso, una WhatsApp che mi è arrivato su Conte, e la persona che senz'altro capisce di politica, ma sulla pubblicità lo cerco, parla della fossetta di Conte, parla del... ma in effetti io, voi Conte l'avete mai visto dal vivo? Io mai. Avete mai parlato con lui? Mai. Voi avete mai parlato con Conte? Dico Conte, ve lo ricordo, era un piacevole presidente del Consiglio, l'ho sempre detto, no? Con Di Maio. Adesso ho preso una piega un po' diversa, a me piaceva, era meno, non urlava, no? Poi alla voce velata e quando urla, quando strepita, però che sappiamo di lui? Nello dice bisogna vedere il programma politico, è quello che facciamo, però il primo approccio è quello di una persona, se vedi bello, brutto, alto, basso, cioè il ministro, l'enorme ministro della difesa, Crosetto, un pezzo d'uomo, no? Ma... quella è la prima cosa, ma non dobbiamo demonizzarci se anzitutto vediamo l'apparenza. Noi cerchiamo poi di andare oltre.

0: Pubblicità, a tra poco.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
0: Allora, ho trovato in mezzo a tanti messaggi, ma questo per dire come noi ci vediamo, leggiamo la politica. Dunque, la persona dice, ma al di là del giudizio su Conte, non ci interessa questo. Dice, sono allibita dall'invasione della propaganda pro Conte. Vabbè, non voglio entrare in questo. E ovunque con l'espressione da seduttore, musiche accattivanti. Oggi mi sono imbattuta in una sua immagine pensosa, sguardo altero e My Way di Frank Sinatra, come musica di rinforzo. Ma solo io vedo un arrampicatore di popolazione a cui della politica non importa niente, anche perché proprio non ci capisce niente. Questa. Ma che risposta ad una domanda, tra l'altro, sguardo che cerca intensamente la telecamera e via col discorsino sempre uguale, gli abbandonati, la guerra, lui moderno Babbo Natale ha portato tanti milioni, il PNRR, è vero, che insiste per vedere, per vendere veri e non per debiti aggiunti, ai già tanti procurati. Ma davvero ci facciamo incantare da figure insulse come questo signore con le fossette? Mi era rimasto impresso questo. La persona non è che ha mai dice conosciuto Conte, noi andiamo avanti come l'uomo delle caverne, bello, brutto, simpatico, antipatico, scusatemi. Allora, l'ho già detto, non è a rischio querela. Ieri sera ho visto da sulla 7 Rosi Bindi. Rosi Bindi, la ricordiamo, ministro della salute o forse della sanità, ai tempi di quel taumaturgo, quel medico taumaturgo di Bella, che una sera sì e l'altra sera sì, lo ricordate, state con noi un attimo, dal Costanzo Show propagandava la sua ricetta ideologia per guarire il cancro. E noi ci dicevamo, ma caro Di Bella, sembrava un uomo da proprio il medico del modenese, no? Il medico di campagna, un uomo affabulatore, piacevole, no? Ma se hai la ricetta per vincere il cancro, dacci sta ricetta, non che prometti ogni volta di... Ma è un ricordo di quanti anni fa, 25, 30, no? E Costanzo che insomma alimentava il suo show col buon Di Bella, che poi, voi come tutti sapete, noi ci fidiamo della medicina tradizionale. Quindi ieri sera c'era Rosi Bindi, ditemi voi, però ho visto Rosi Bindi. Ma secondo voi, con tutto rispetto per Rosi Bindi, ma se Rosi Bindi fosse stata sindaco di Genova, ma secondo voi era in Piazza Matteotti con la DJ? No, le fotografavano i piedi, i piedini, quando si è sfilata questa calzatura di Manolo, non credo, no? Però fa parte del personaggio della sindaca che abbiamo e ci sta pure. Quindi è chiaro che poi l'apparire è importante nel giudicare di come noi giudichiamo un personaggio, tutto qua, nulla di...

Avete visto Rosy Bindi su Vanity Fair senza le scarpe? Ma con tutto il rispetto per Rosy, ripeto, ministro straordinario della sanità, no? Aveva respinto il buon di Bella, quindi lo dico, però avremmo visto nelle caviglie di Rosy Bindi? Non penso, no? Pronto, buongiorno.

0: una cosa che mi sono dimenticata.
1: Dica.
0: L'unica una cosa l'ha fatta, però.
1: Aia.
0: Quando abbiamo bisogno andiamo lì a. Capito?
1: Dove andiamo? Ho detto, ho perso.
0: Allora, ha fatto una cosa, l'ha fatta, la sì. Casa dell'LGB.
1: Ah, sì, sì, ho capito, vabbè.
0: Allora, quando abbiamo bisogno, andiamo. Sicuramente andiamo lì,
1: Vabbè, meglio. Sì, però, allora, no, grazie, la cosa era, ma poi va benissimo, cioè non avere, avremmo dovuto averla 20 anni fa, cioè, ma che problema c'è? Però le persone normali, anche perché lei ha detto a quello che non era stato fatto prima, adesso, eccetera, eccetera, fai questa cosa, punto e basta. Il cittadino che sia LGBT, che sia etero, che sia omo, ha dei diritti che sono diritti di tutti, no? Cioè a scrivere ad uno sportello i diritti solo di uno, il cittadino etero dice, ma io anch'io avrei dei diritti, non è che sono meno degli altri, siamo uguali. E quindi bisogna leggere politicamente questa cosa e non dividerci su questo. Ma ce ne vorrebbero 100.000 se serve per i diritti di persone discriminate, ma chi siamo noi per negarle, no? Però quando ne fai una mossa politica per dire quelli di prima, quelli mica lo facevano, ci è voluto il mio coraggio per farlo, ma aprite sti sportelli, ma chi sta, aprite uno sportello e che sarà mai, no? Cioè non è una cosa pazzesca, dai. 12:24, ci avviamo alla conclusione, mi regalate una telefonata da due telefonate, da un minuto e mezzo? Dai, due telefonate, un minuto e mezzo, poi vi lascio al grande pomeriggio per sapere, immaginate i primi exit poll, com'è andata Venezia, com'è andato Salerno, Mantova, Lecco, com'è andata Pianpaludo, com'è andato Rezzo Aglio e Santo Stefano D'Aveto. Pronto, buongiorno? Arriva? Pronto?
2: Pronto,
1: buongiorno. Buongiorno.
2: Sono Berto.
1: Berto, buongiorno Berto.
2: Volevo, visto che insomma ho sentito diversi pareri ostili sulla Salis, volevo concludere in bellezza con la mia canzoncina, vorrei cantare.
1: Ah, Berto, sì, ho capito, scusi Berto. Sì, ho capito. Lei è il compositore dei sonetti.
2: Esatto, volevo farne un bicchiere, diciamo.
1: Sì, non so se hai, posso darti del tu, no? Perché sei il viva voce, perché sento dei fischi.
2: Ecco fatto, ho tolto tutto.
1: Ah, vedi che va meglio, dai.
2: Ecco.
1: Allora, attenzione che si conclude alla grande, Berto, il sonettista che conclude alla grande. Prego, Berto, da Marassi, direi.
2: Una breve canzoncina, nulla di che, a Donna Rosa, che anche oggi ha espresso il suo parere favorevole sulla sindaca.
1: Sì.
2: E quindi sarebbe questa, via.
1: Dai.
2: Rosa rossa per me, ho sognato stasera che il suo voto sarà per la Salis Premier.
1: Va bene, dai, ma sì, facciamoci una risata, Berto, dai.
2: Possiamo anche fare.
1: Ma dai, oltretutto hai messo anche dei cuoricini, ricordo il tuo messaggio.
2: Certo.
1: Dai, che sarà mai. Sorridiamo, no? Non è... sarà mai. Bene così, Berto. Esatto. Ora, tu scrivi ogni giorno. Io tante volte nel rutilante programma leggo, ma ho difficoltà.
2: Certo.
1: Chiamami e li interpreti tu, no? C'era anche uno per il buon Cirone, ne avevi uno, no?
2: Fatti diversi per il buon Cirone.
1: Te lo ricordi?
2: No, dovrei andare. Se volevo vedere nella chat, sicuramente li trovo.
1: Allora, va.
2: Non la ricordo.
1: Oh mio caro buon Cirone, poi le rime, insomma.
2: Sì. Ti ricordo.
1: Dai, Berto, dai. Allora, buon. Ciao, adesso TG, Tiziana, redazione, alle 15 si partirà con i comuni al voto e è l'anticipo della giornata di domani, saremo qui a tutto tondo, no, con il giudizio di un campione di genovesi a 365 giorni dall'elezione di Silvia Salis, sindaca di Genova. Grazie, arrivederci.
3: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi.

0: Di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi con particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine, sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di...
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'intermoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

Urne aperte ancora fino alle 15, si vota in 18 comuni della Liguria, diretta del primo canale a partire dalle 15 e poi domani giornata monotematica dedicata al primo anno da sindaca di Silvia Salis e l'incarico per le autopsie sui corpi dei submorti alle Maldive che arriverà a minuti. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom.

0: 28, inizio subito andando a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora ci siamo, 18 comuni al voto, le ultime ore di seggi aperti, poi subito lo spoglio, una diretta a partire dalle 15.
1: Sì, ci siamo, mancano poche ore alla chiusura delle urne, si è votato ieri dalle 7 alle 23, oggi fino alle 15, a partire dalle 7, come dico sempre, ricordiamoci, non ci sarà ballottaggio, quindi si scopriranno i futuri sindaco di tutti e 18 i comuni della Liguria a partire dal pomeriggio, quindi nessun comune supera i 15.000 abitanti, quindi non si andrà a ballottaggio. Sono 10 comuni della città metropolitana di Genova, quindi l'attenzione maggiore in realtà è su quel territorio, soprattutto per la politica, le avremo in studio a partire dalle 15, quindi cercheremo di capire come ci si approccia a questi 10 comuni che vanno al voto. Alcuni potrebbero anche cambiare colore, orientamento, anche se sono civici, ma in realtà poi sia i candidati a sindaco che nelle liste ci sono comunque esponenti vicini al centrodestra o al centrosinistra. È l'unico comune del Savonese è Zuccarello, poi ci sono Lerici e Levanto per quanto riguarda lo Spezzino, e infine 5 comuni dell'Imperiese. Il focus maggiore nell'Imperiese è a Bordighera, perché si torna al voto dopo un paio d'anni, viene commissariato l'anno scorso il comune, c'è una situazione molto tensiva all'interno, 5 i candidati, ma è successo che quasi che in un comune di quasi 10.000 abitanti poco più ci siano 5 candidati, di solito questo avviene nei grandi comuni, quindi l'attenzione è alta, come l'attenzione è alta è a Ceranesi, dove c'è un'affluenza bassissima, si è quasi sotto il 17% in meno rispetto alle ultime elezioni. Questo fa capire che quello che è successo, la caduta di Montaldo che poi si è ricandidato, probabilmente non ha aiutato il clima anche distensivo di chi andava al voto. C'è Santo Stefano Davide, si va a voto anticipato in questo caso perché l'ex sindaco Parati è venuto a mancare per una grave malattia e quindi si è tornati al voto. E poi ci sono piccoli comuni che però hanno la loro storia, hanno il loro vissuto anche dal punto di vista politico e di peso che può avere questo. Nel 2026, come ho detto dall'inizio anche del nostro Live on the Road, comuni al voto, non ci sono comuni big, quindi non ci sono capoluoghi di provincia, però è un primo, è un'anticamera di quello che arriverà poi nel 2026 con il voto delle politiche nazionali, se non si andrà a voto anticipato, e poi con comuni importanti come Spezia e Savona che potrebbero cambiare anche l'orientamento politico della Liguria. Vedremo che cosa accadrà, comunque lo racconteremo. Intanto partiamo da qui, non andiamo troppo oltre, a partire dalle 15 con ospiti, collegamenti e poi le voci dei protagonisti che vinceranno.
0: Grazie a Giorgia Fabiocchi, e intanto tra poco saremo insieme a Matteo Angeli perché domani ci prepariamo ad una giornata interamente dedicata al primo anno da sindaca di Silvia Salis. Prima però linea Elisabetta Biancalani, che è nel ponente genovese. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori in questa giornata veramente bollente a livello climatico, ma bollente anche il clima della zona del ponente, su cui mi concentrerò personalmente per quanto riguarda la giornata monotematica un anno di Silvia Salis, domani appunto. Mi concentrerò sul rapporto tra la città e il porto, su questa convivenza difficile, partendo da San Pier d'Arena, dalla zona di Lungomare Canepa, i cui cittadini chiedono ormai da anni delle barriere fonoassorbenti, mentre il parco verrà a breve completato, seppur con qualche piccolo ritardo, per poi spostarci su un altro tema caldissimo, quello dei depositi chimici di Multedo, qui la grande amarezza dei comitati dopo il no del Consiglio di Stato, in questo caso la giustizia amministrativa, non certo il comune al trasferimento a Ponte Somalia a San Pier d'Arena, ma ovviamente i comitati cittadini chiedono l'aiuto del sindaco, che è un po' la loro mamma. Idem per quanto riguarda sempre la zona del ponente, la zona di Pra e di Palmaro, dove abbiamo sentito nelle ore scorse la voce di Giuseppina Caviglia dei comitati del ponente, ad esempio ha definito la fascia di rispetto di Pra una fascia di dispetto, quindi andremo insieme ai cittadini a capire quali sono anche le richieste e i bilanci di un anno di Salis in questa zona, per non parlare poi dell'appello proprio al comune tutore dei cittadini per quanto riguarda la possibile espansione di Pra, del terminal di PSA del porto di Pra, per quanto riguarda appunto le conseguenze che tutto ciò potrebbe portare a livello di vivibilità di una zona decisamente molto molto provata.

0: dal rapporto appunto con lo scalo. A te.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Allora, Elisabetta ha già un po' anticipato quelli che saranno i suoi temi che verranno trattati domani in questa giornata dedicata al primo compleanno da sindaca di Silvia Salis.
2: Assolutamente sì, come avete ormai capito anche nelle ultime ore, abbiamo anche sul sito spiegato un po' bene quello che faremo, ma lo ripeto ancora una volta con te adesso. Giornata monotematica dedicata a un anno di Salis, e allora inizieremo a partire dalle 8 e mezza più o meno durante la trasmissione di Eva Perasso del mattino, con i primi collegamenti. Sarà la prima a scendere in campo, diciamo così, sarà Giorgia Fabiocchi, che girerà con il van nella Val Bisagno, appuntamento alle 8 e mezza in piazzale Parenzo a Marassi, e poi si sposterà lungo la Val Bisagno per sentire sia i presidenti dei municipi ma anche i cittadini che vorranno e scendere in piazza proprio per parlare con Primo Canale. E allora poi il nostro van percorrerà la Val Bisagno, poi farà marcia indietro, farà salire Elisabetta Biancalani, che farà l'itinerario di cui ho appena parlato. Poi alle 13 il grande, poi naturalmente Aurora Bottino, dimenticavo, nel centro storico a partire dalle 9, con il problema legato alla criminalità, con i problemi enormi nella zona della Darsena, quindi insomma appuntamento alle 9 con Aurora Bottino per il centro storico. E poi sentiremo anche la zona del Levante con il porticciolo di Nervi, con tutti i suoi problemi, insomma tanti colleghi in giro. E poi alle 13 il grande appuntamento con il presidente di Tecne Buttaroni, che verrà proprio a portarci, a consegnarci i sondaggi che abbiamo commissionato proprio a Tecne, proprio relativi al primo anno di Silvia Salis, quindi diretta a partire dalle ore 13 con questi attesi sondaggi. Poi durante il giorno altri appuntamenti molto particolari. Alle 15 o 14:30, adesso dobbiamo ancora verificare, però zona rossa, probabilmente 14:30 o 15 zona rossa, quindi appuntamento tradizionale con il consiglio comunale, naturalmente con un focus particolare sulle reazioni, i commenti ovviamente relativi all'anno di Salis. E poi alle 21 il grande talk con tantissimi ospiti che verranno a trovarci a Terrazza Colombo per fare un po' il riassunto della giornata, per parlare ancora dei sondaggi, ma naturalmente per discutere di questo anno di Salis.
1: Telespettatori protagonisti, sì, e in tanti, ecco, hanno scritto.
2: Ecco, abbiamo lanciato anche una simpatica iniziativa, cara sindaca, ti scrivo, eccolo qua. Già molti hanno iniziato a mandarci le loro letterine, che possono essere di complimenti, di critiche, ma anche di segnalazioni al primo cittadino, che poi leggeremo domani in uno spazio dedicato proprio dopo l'appuntamento con i sondaggi, quindi intorno alle 14. Dalle 14 alle 14:30 potrebbe essere questo, stiamo ancora definendo gli ultimi particolari, uno spazio dedicato proprio al mondo dei social, alle lettere che ci sono arrivate, quindi proprio per far sentire proprio quello che è l'opinione di tante persone che già hanno iniziato a scrivere a redazione@primocanale.it. Leggeremo proprio tutte le vostre lettere al primo cittadino.
1: Grazie, grazie a Matteo. E adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca, alla tragedia delle Maldive, perché oggi si è aperta una settimana decisiva e cruciale, gli incarichi per le autopsie, la sintesi in questo servizio.
3: Una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavù alle Maldive, nella grotta degli Squali. Le salme di tutti e cinque i sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame autoptico avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni e primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato. Benedetti, che aveva esperienza decennale, è stato trovato all'ingresso della grotta, mentre gli altri quattro corpi sono stati recuperati in un anfratto chiuso, mai mappato. Intanto a Genova la squadra mobile sta analizzando le telecamere che i cinque avevano addosso durante le immersioni. Non è stato però accantonato il tema dei brevetti, con un'attenzione particolare alla differenza tra full cave e cave.
4: La speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologia, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo e esclusivamente una materia, l'acqua. Gli unici due brevetti per fare quella l'unica formazione è il cave e il full cave, sono dei

0: dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern.
1: Il maestro della professoressa Montefalcone ha parlato con Annissa De Filippi, sentiamo il suo racconto.
2: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle, non lo sapevo davvero.
3: Un rapporto scientifico profondo, quello tra il professor Carlo Nichebianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva, uniti dalla passione per il mare, lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali, lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo. Un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
4: Il quarto gigante, che permettetemi di dire per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico, Carlo Nichebianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme a Newsroom 28.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
9: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: Primavera, ondata di calore in Liguria. Il ministro della Salute ha emesso bollino giallo per caldo su Genova per la giornata di oggi, domani e mercoledì. Previste massime ben oltre i 30 gradi. Facciamo il punto con Cristina Capacci di ARPA.
10: Questa notte le temperature minime, la temperatura minima a Genova è stata di quasi 22 gradi, cioè 21 gradi 8. 21 gradi 8. Ricordiamo che la notte viene segnalata o indicata come tropicale quando supera i 20 gradi appunto di minima, se no diventa super tropicale quando supera i 25 gradi. Per ora non ci siamo ancora, anche se ad ora, cioè alle 8:22, a Genova il termometro segna già 24 gradi e 4, addirittura 28.7 a Monterosso.

0: quasi 29 gradi alle 8:22 del mattino. La temperatura più bassa nella notte è stata registrata a La Spezia, dove comunque si sono superati i 20 gradi, appunto il termometro si è fermato a 20.7. Quella più bassa della notte è stata a Colle di Nava, nel comune di Pornassio, dove il termometro ha segnato 8.9, comunque insomma quasi 9 gradi di minima. Quindi sì, effettivamente sono arrivate le notti tropicali, ora è un anticipo d'estate, ricordiamo che l'estate meteorologica comincerà il 21 giugno, ma sicuramente questa ondata di calore, questo vasto promontorio anticiclonico sta proteggendo l'Europa quindi ci regala queste insomma, giornate calde dal sapore prettamente estivo. Proprio a causa di questo anticiclone diciamo che fino al prossimo weekend anche la Liguria, come dicevo, insieme a tutta l'Italia, l'Europa, sarà garantito una lunga serie di giornate di sole con temperature che, come abbiamo visto, sono in impennata, oltre ovviamente i valori medi di stagione per essere appunto fine maggio. In realtà sarà appena scalfito solo questo anticiclone da una discesa di correnti fresche da settentrione a metà settimana, dove potrebbe leggermente diminuire appunto le temperature. Quindi ci aspettiamo una giornata, almeno ora non vorrei spoilerare o esagerare nella previsione, però diciamo che fino al prossimo weekend possiamo aspettarci una serie di giornate di sole con appunto temperature alte, ma solo un piccolo refrigerio parziale tra mercoledì e giovedì, proprio come dicevo, per questa discesa di correnti fresche che toccheranno anche la Liguria.
1: Festa oggi a Genova per 2200 coppie che hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Allora ci colleghiamo con Filippo Serio. Buongiorno Filippo.
2: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori. Questa mattina al Teatro Carlo Felice sono stati celebrati le 2200 coppie genovesi che festeggiano 50 anni di matrimonio, ovvero le nozze d'oro. Sono state invitate al Teatro Carlo Felice quelle coppie che si sono sposate tra il 1974 e il 3 maggio del 1975. Le coppie in teatro hanno assistito a una rappresentazione artistica e poi successivamente nel foyer il tradizionale taglio della torta e cannolini alla crema per tutti, per festeggiare tutte insieme. Tra le tantissime coppie che oggi erano al teatro ne abbiamo sentita una, quella formata dalla signora Pina e dal signor Mario, che ci hanno detto, ci hanno descritto qual è la ricetta per stare insieme tutto questo tempo.
3: È bello questo, aver raggiunto questo traguardo ed essere così, trovarci tutti assieme. Siamo abbastanza numerosi stamattina qui, come vedete, per poter vivere bene questo viaggio. La cosa più importante è condividere tutto. Condividere tutto. Lo dico a voi che siete giovani, ma lo dico a tutti quelli che incontriamo, che ci hanno fatto gli auguri, ci hanno preso come, non dico come esempio, ma il fatto di essere assieme comporta anche delle difficoltà, delle cose. Se si bisticcia, come ha detto il Papa, la sera bisogna fare pace. Ecco, però, perché non sono tutte rose e fiori come pensiamo.
4: Volersi bene sempre e cercare di perdonarsi uno con l'altro se c'è qualche colpa e basta. Perché io sono un certo carattere che se mi va qualcosa storto, però subito non tengo rancore o tengo il muso lungo, no? Mi passa subito, perciò anche se si, ogni tanto c'è qualche bisticcio, subito pace, subito subito.
1: E tra due giorni inaugurerà a Bolzaneto una nuova caserma dei Carabinieri, dopo che per 8 anni i reparti della zona sono stati ripiegati su quelli di Rivarolo. E allora vado a salutare Aurora Bottino. Ciao Aurora, buongiorno.
5: Eccoci Tiziana davanti alla caserma dei carabinieri di Corso Italia di via Gobetti, dove appunto è stata presentata l'apertura tra due giorni di una nuova caserma, questa volta in Valpolcevera, la stazione dei carabinieri di Bolzaneto in Ponte Decimo. Questo sarà il

0: suo nome, così potranno tornare a pieno regime i carabinieri. Quartiere, parliamo di circa 12.000 persone che fino a poco tempo prima erano costrette ad andare fino a Campo Morone per fare una denuncia, un nuovo momento in cui i carabinieri tornano sul territorio.
1: Oggi molti cittadini della delegazione di Ponte Decimo, che sono circa 12.000 abitanti, per rivolgersi ai carabinieri preferiscono andare alla stazione carabinieri di Campo Morone. Ecco, da dopodomani potranno tornare in quel di Ponte Decimo a presentare denunce o semplicemente a rivolgersi all'arma, appunto, che sarà messa lì. Questa vuole essere un'attenzione verso il territorio importante, perché questa struttura servirà non solo quella delegazione, ma continuerà a servire anche tutti i quartieri di competenza della stazione di Bolzaneto. Cito soltanto Begato, Diamante e tutto il quartiere, appunto, tipico di Bolzaneto.
2: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Io vi lascio ora a Graziano Cesari e a Calcio e Pepe. Grazie ad Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis. Martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequo e nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sax, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta

0: di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: È che io amo il mio lavoro.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Si è chiusa la stagione calcistica, possiamo annunciarlo ufficialmente? Poi, non partecipando ai mondiali, noi, Marco benvenuto, abbiamo proprio chiuso tutto.
1: Abbiamo chiuso, no, baracche burattini, buongiorno intanto, buona estate, perché ormai fa veramente veramente caldo, ma non abbiamo chiuso baracche burattini, perché siamo qua, più
0: qui.
1: Agguerriti che mai. Allora, agguerritissimo era l'avvocato Rivellini.
0: Andrea Rivellini?
1: Lo spoilero, sì.
0: Oggi è un po' smunto oggi, eh?
1: Ieri l'ho visto talmente carico che uno in un reel che ha di nuovo come al solito sfondato proprio gli ha chiesto di farsi curare, però vabbè, però no, questo io disapprovo totalmente,
0: solo quello.
1: Allora io voglio veramente quasi, insomma, la trasmissione chiuderla col botto questa stagione, perché io ho l'algoritmo. Tutti hanno parlato dell'algoritmo con cui sceglie la Sampdoria, ne ho nelle due tasche. Allora, prima, perché sai, l'algoritmo poi si porta dietro anche i soldi. Allora io ho scoperto come funziona la macchina Sampdoria, con il Monopoli, con i soldi del Monopoli. C'è tutto, no? Loro...

0: faranno la prossima campagna acquisti con questi, ci sono, poi qui ci sono le ipoteche, insomma, Corso Traiano, ma poi cavolo dall'altra, poi questo è il fondamento dell'algoritmo, il dado, che è utile per giocare a Monopoli ma anche per fare le giocate e trovare allenatori come Galoppa
1: ti stava guardando appena arrivato dal Festival di Cannes. Vi invito a leggere il suo pezzo sul sito di Primo Canale, è molto molto molto bello. Dario Vassallo,
2: buongiorno Graziano, buongiorno a tutti. Lo vedo ottimista per la prossima stagione, cioè subito
1: è
2: un'impatto di ottimismo portato in trasmissione.
0: Poi lui si stupisce come io possa trovare, lo so, perché quindi se farà da 16, ma come fai a trovare ste robe qua?
2: Ancora il Monopoli,
0: lo vorrei
2: avere io il Monopoli.
0: No, Monopoli veramente prima generazione.
1: Esatto. Chissà se si è stupito anche Alex Lionetti. Buonasera. Buongiorno, per me è
3: anche Beh, insomma, ci siamo rimasti la settimana scorsa, lunedì scorso, che intorno a quest'ora dicevo che i tifosi dovrebbero in qualche modo farsi sentire. In combinazione, proprio il pomeriggio, una delegazione di tifosi è andata nella sede della Sampdoria e hanno avuto la possibilità.
4: Avevi una soffiata tu, di la verità. Avevi avuto una soffiata.
0: Sì, vedi. Sai, vedi.
1: Parla lui di soffiate.
0: No,
1: che va a cena, prende l'aperitivo, va a messa.
0: Sul palco con De Rossi l'altro sera abbiamo visto il protagonista.
3: E beh, in questo incontro erano presenti il presidente De Gennaro, che peraltro ha fatto anche da traduttore, perché se tu vai a Londra puoi parlare solo inglese, se no altrimenti non ti danno indicazioni. Gli inglesi vengono qui da noi e devi per forza parlare inglese, quindi vabbè, perché evidentemente Walker parla solo inglese, Fredberg parla solo inglese, ed era presente anche Morelli, nuovo CEO della Sampdoria.
0: Parla anche lui inglese?
3: No, lui parla ovviamente italiano.
0: Deve essere poliglotta.
1: Ma
0: magari
1: a me interessa un po' di quel purito. Che gli hanno chiesto i tifosi a questi ragazzi qua, a questi giovanotti qua, a Walker, a Fredberg?
3: Che i tifosi abbiano chiesto delle garanzie, perché insomma, le voci che si rincorrono sono quelle che Lombardo sembra già abbastanza chiaro, non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Probabilmente, forse, io mi auguro no, ma forse anche Mancini probabilmente non sarà l'allenatore, il direttore sportivo per la prossima stagione. Ripeto, mi auguro veramente vivamente di no. E hanno voluto un po' di garanzie, cioè se i nomi sono tipo quello di Galoppa, che ieri
0: che
3: ha smentito,
0: mi pare, no, scusate, se poi mi taccio sempre, però ha fatto un comunicato per dire che si dissocia dalla possibilità di vedersi associato al nome della Sampdoria, cioè voglio dire, siamo, bisogna dirlo, rifiutati nel caso ci fosse stato, per l'amore di Dio, da Galoppa. Saremmo stati a cavallo, allora, la battuta di quelle, lo sapevo che la volevi fare, però voglio dire, allargo le braccia.
3: Io in realtà l'intervista è andata un po' diversa,
0: ha comunicato ufficialmente che lui con la Sampdoria non
1: fa parte, magari del, così,
3: in realtà no,
1: giustificazione, perché sennò ragazzi è difficile
3: la giornalista, infatti a Galoppa poi alla fine gli ha detto, poi dopo la finale, perché la primavera della Fiorentina è nella finale, diciamo, del campionato primavera, e la giornalista gli ha detto, vabbè, poi alla fine, al termine del campionato ci dirai davvero la verità, no? Che a me ha lasciato intendere che in realtà un contatto con questo Galoppa ci sia stato davvero, sebbene lui abbia smentito, ma giustamente non è che poteva dire sì, è vero, mi hanno chiamato quelli della Sampdoria,
4: un cavallo di razza,
3: diciamo che se però
0: lasciale fare a me le battute a casa mia,
3: se il livello, diciamo, degli allenatori trattati è questo qui, diciamo che le promesse che sembra che Walker e gli altri presenti abbiano fatto i tifosi verrebbero già un attimino meno. C'è anche stata una richiesta di maggior comunicazione da parte della proprietà, hanno garantito
1: l'obiettivo qual è? È obiettivo un campionatino? Chiudo e vado là, e vado là in cima alla classifica, metto lì come Venezia. Se vuoi che me ne freghi, adesso parlando normalmente,
3: la promessa della proprietà
1: se
3: è
1: c'è
3: quella,
1: questo, c'è quell'altro, mi mettono questo. Voglio sapere, sono là in alto o no?
0: Beh, però la figura dell'allenatore, adesso poi ci torniamo, no? Perché poi un po'.
4: Questo è il piatto di pasta, è la classifica.
1: È questo,
3: la promessa.
0: La figura dell'allenatore
1: ai nostri telespettatori.

0: significa questo, no, cioè voglio dire, la Sampdoria, 3 anni di sofferenza, 4 anni di sofferenza, quelli che sono, non riesce ad andare in Serie A, con la squadra che è sempre lì a rincorrere, sempre lì col tubicino sotto l'acqua, allora ragazzi, bisogna svegliarsi, ditemi quello che volete, io voglio questo, e il tubicino è bello, no?
1: Ma poi casomai, adesso dopo, perché Rivellini sennò scalpita, no, poi lo sai.
0: No, poi parliamo
1: lui,
0: di Genoa.
1: Però allora, facevo conto, mentre venivo qua, la Sampdoria nelle sue 4 promozioni. Allora signori, la prima promozione fu allenata da Fulvio Bernardini, che due anni e mezzo
0: sì,
1: prima, che lui aveva vinto lo scudetto con il Bologna.
0: Giustissimo.
1: Poi un'altra promozione si partì con Ricomini, che al tempo io ricordo era quotatissimo, poi venne Olivieri per tutta una serie di motivi. L'anno della recessione di Enrico Mantovani, poi andò male, si prese Gianpiero Ventura, che in quel momento lì veniva considerato al massimo. Poi la promozione prima con Beppe Iachini, che comunque al tempo, quindi non voglio, come dire, certo, pensare di essere uno delle vedove di Iachini, ma al tempo veniva conosciuto come un esperto. Quindi la scelta dell'allenatore, ragazzi, è importantissima,
0: è fondamentale,
1: cioè,
0: è imprescindibile.
2: Volevo solo finire per parlare delle promesse. Allora, a parte la maggior comunicazione, hanno promesso che faranno una maggior comunicazione e anche più chiara, l'allenatore sarà un allenatore, così dicono, di livello, e soprattutto al momento in cui comincerà il ritiro la Sampdoria dovrebbe essere, diciamo, già abbastanza costruita. Chiaramente l'anno scorso, se ti ricordi, tra l'altro ce l'avevamo anche in collegamento, che la Sampdoria a fine luglio non sarebbe stata poi la Sampdoria che cominciava il campionato, infatti così è stato. Loro hanno garantito che non al 100%, però la stragrande maggioranza dei calciatori che partiranno con la nuova stagione entro un ritiro saranno, diciamo,
0: invece io vado adesso dalla pagina del Genoa, vado da Dario Vassallo, perché è un po' che non lo sento. Allora Dario, finito il campionato, la Genoa si è salvato molto prima, ultimi 5 risultati ti devo dire che non sono stati, dopo il vittorio di Pisa ci ha un po' mollato.
3: Il discorso secondo me è questo, che si riallaccia anche in parte poi a quello che abbiamo fatto per la Sampdoria. Il Genoa, la premessa, così nessuno si arrabbia, è che è stato fatto un miracolo sportivo da De Rossi, questa è la premessa. Tenuto presente di come eravamo quando è arrivato
0: Viera, sì, quando c'era Viera.
3: Detto questo, finito il campionato ieri, siamo arrivati 16esimi.
0: Siamo
3: arrivati 16esimi col minor numero di punti delle 3 anni in cui siamo stati in Serie A, quando siamo tornati. Per cui è evidente, e questo nonostante sia stato fatto un miracolo, quindi è evidente che qualcosa andrà cambiato, nel senso che, e qui mi ricollega a quello che anche tu hai chiesto per la Sampdoria, sapere qual è l'obiettivo dell'anno prossimo, che a mio avviso potrebbe essere semplicemente un obiettivo di fare un piccolo salto di qualità, 50 punti se possibile, però 10 punti di differenza sono tanti, è da fare. Per cui è chiaro che per fare questo salto di qualità la squadra non può rimanere questa, anche perché poi gente come Norton Caffi sicuramente, Andrew verosimilmente se ne andrà. Sulla partita di ieri c'è poco da dire, perché
0: sì,
3: cioè nel senso che per i motivi già fisici e poi è tutto, pensare che Genoa potesse fare un gol con gli 11 che sono scesi in campo all'inizio,
0: no, ma ci aspettavamo solamente
3: io posso dirti che hanno giocato una partita onesta, e sono anche dell'idea che non è che bisogna regalare, però oggi capita a te di avere bisogno di punti,
0: domani,
3: l'anno prossimo potrebbe capitare a me di avere bisogno di
0: Andrea
3: punti.
0: Cosa mi dici dopo Pisa, il 2-1 di Pisa?
4: Ti dico due cose. La prima è il termine stimoli, perché tu quando raggiungi, consegui il risultato che ti eri comunque prefisso come obiettivo
0: e che ti sembrava lontano,
4: sembrava in alcuni momenti del campionato lontanissimo, non lontano, perché quando subentra De Rossi era un miraggio, e anche durante la gestione di De Rossi io ricordo il momento in cui andiamo a giocare a Roma contro la Roma, e la domenica dopo anche a Marassi qualche rumorino c'era stato, era anche lontano, poi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo conseguita e con larghissimo

0: anticipo, quindi fisiologicamente vengono un po' meno le motivazioni. Questa è una chiave di lettura, certo, per dare una risposta a quello che volevi dire tu. La seconda chiave di lettura è la voglia di Daniele De Rossi e della società di testare, di vedere, di mettere alla prova i giovani, i ragazzi. Ieri, per esempio, sono scesi in campo ben tre di questi 2006 della primavera, lasciando perdere Lafont, che comunque è un giocatore importante, che viene dal Marsiglia, che aveva già esordito in Europa League nel 2024 addirittura. Ma se guardiamo Carbone e Grossi, sono due giocatori che sono cresciuti a pane e cantera, e questo significa qualcosa di importante. Se aggiungi che a Firenze c'erano già stati due altri 2006, anzi un 2007, la TIF, e in ultimo Nerudini, che oggi si è fatto male ma che quando è sceso in campo con il Parma aveva fatto bene, comunque ci sono anche questi aspetti da tenere in considerazione.
1: Ci torniamo sopra perché è molto molto interessante. Mi fermo un attimo per la pubblicità.
0: Reclam.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Io ho bisogno che parli con voi perché insomma i messaggi devo leggere, ragazzi. E Luca mi dice: ci vorrebbe così poco. Prendi Audero, Aquilani in panchina, Esposito Sebastiano che viene di corsa, Artistico dello Spezia e Dorval del Bari che sono retrocessi e si va in A. Cioè, è una ricetta facile, facile, facile, vedi?
1: 25 com'è, milioni.
0: Cosa ne pensi tu, Marco Bisacchi? Buongiorno anche a te, eh?
1: Dov'è?
2: Buongiorno, buongiorno. Anche se all'ora di pranzo non credo che esistano ricette facili per tornare insieme.
1: Va bene, applausi,
3: basta,
1: applausi.
3: Andiamo via.
1: Resta tu, Marco.
2: Dorval è retrocesso, Artistico anche lui è retrocesso, Sebastiano Esposito non credo, anche se molto legato alla Samp, credo che faccia bene a continuare a stare in Serie A, quindi non so se quei nomi saranno, diciamo così, davvero raggiungibili. Dopodiché in questo momento non si parla neanche di nomi di giocatori, cioè il mercato è completamente fermo. Della Samp si parla ancora di direttore sportivo, allenatore, e ho la sensazione che alla fine succederà questo pastrocchio: arriverà un direttore sportivo X che non avrà neppure scelto l'allenatore Y, e ancora una volta nella stanza dei bottoni chi c'è? C'è Nathan Walker, l'uomo dell'Isola di Man, e Jesper Fredberg, esattamente i due uomini contestati dai tifosi. Questa è la realtà. Poi è chiaro che il processo bisogna farlo poi più avanti, perché la Sampdoria ancora non conosciamo come sarà costruita, però ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che gli errori del recente passato

0: passato abbiano insegnato poco, molto poco, ai blu cerchiati.
1: Ma volevo chiedere una cosa a Marco, no? Tanto ciao, l'inquadratura dell'altra volta era sicuramente più meglio, magnifica, però no. Tu sei magnifico. Beh, ti volevo dire, noi spesso insistiamo nel dire errori di questa gestione. Secondo te è il termine più appropriato, o perlomeno se l'hai usato, pensi, oppure pensi che ci sia, e non riesco a individuarla, una strategia del fallimento in senso sportivo?
0: Io non riesco a comprendere quello che può essere il modello di business da parte di questi signori che comunque hanno messo qualcosa come 130-140 milioni in 3 anni. È chiaro che io prendo in considerazione anche l'inizio, no? Che era Manfredi Radrizzani, poi è diventata solo Manfredi, poi comunque Manfredi Tei, insomma tutta una serie di evoluzioni, ma sostanzialmente è sempre la stessa proprietà dal 2023 in avanti. Hanno avuto sicuramente il merito di evitare il tracollo societario, però dopo 3 anni i risultati deludenti, dobbiamo anche dire che adesso i meriti non si vedono, perché questi hanno speso tanti soldini senza in realtà comprare giocatori, perché poi alla fine i giocatori di proprietà sono molto pochi, sono quasi tutti prestiti, e danno la sensazione di pensare ad altro, di pensare ad altro. Quindi io il dubbio me lo tengo. Io non continuo a non capire il modello di business di questi signori, cioè dove vogliono andare a parare. Poi ogni volta ci propilano il loro documento in cui dicono perché Sampdoria, la piazza, il blasone meriterebbe altro, ma questo lo sappiamo anche da noi, non è che ce lo devono dire a loro. Io non so, io faccio fatica a fidarmi di questi signori, sono sincero, faccio fatica, anche perché poi le figure tra virgolette un pochino più sampdoriane, quelle che magari davvero puntano
2: non ci sono
0: a fare
2: più,
0: bene
2: dai.
0: La squadra, le tendono sempre a mettere da parte o comunque depotenziarle. Mi sembra sempre lo stesso film, le repliche, visto che abbiamo anche Dario che è un grande esperto, quindi non so, questo però non è un festival, purtroppo non è un festival di Cannes.
2: No, dai, esperto soprattutto di Genoa in questo momento. Allora Dario, vengo subito a te, perché forza Genoa, mi dice Alessandro, Genoa con una delle ultime in classifica ha fatto una brutta figura, tutto maiuscolo, aspetta. Amorim sembra un giocatore che sa trattare il pallone, ma in Italia ci vuole ben altro. Parlo di cattiveria agonistica. Con lui titolare in Serie A, giudizio drastico, si va giù, sicuro. Ecco.
3: Rispondo io.
1: E alle lacrime, rivendico con questa affermazione.
4: Alessandro, non sono io, ecco.
2: No,
3: Alessandro, Alex. Vorrei dire sulla partita di ieri, ho già detto, cioè nel
2: certo,
3: senso
2: insomma.
3: L'ultima partita, io penso che a posizioni invertite avrebbe vinto il Genoa 1-0 senza niente di più, ma senza torte o altro, semplicemente la logica di chi ci mette il cuore e l'anima e di chi gioca tranquillo, magari con certi stimoli, ma senza gli stimoli che avrebbe giocando contro altre squadre in un altro momento del campionato. Su Amorim cosa devo dire?
2: Vediamo che questo farà arrabbiare
3: Rivellini. Io continuo a non vederlo come titolare nel centrocampo del Genoa neanche l'anno prossimo, un buon rincalzo, ma non credo che uno col suo fisico, che non è né Iniesta né Modric, così possa anche perché poi non ho capito in realtà che tipo di giocatore è, perché non è un regista così. De Rossi anche lì dice mediano, che può fare anche la mezzala e tutto, e quindi è questo.
2: Però aspettiamo i giudizi definitivi, ragazzi.
3: Però in Serie B no, cioè non è che Amorim ci fa andare in Serie B.
2: Ecco, Serie B non ne parliamo neanche. Okay, dai,
3: poi, come ho detto tante volte, pronto a fare il mea culpa se dovesse succedere un'altra cosa.
2: Giustissimo.
1: E tanto adesso arriva un messaggio di Sabatini.
2: No.
3: E tanto per mettere altro fine in cascina sul fatto che mi contesterà Rivellini, posso dire che a me il portiere non mi ha ancora convinto.
2: Aspetta, perché subito, prima di far rispondere a Rivellini, poi do tutto il tempo di replicare.
5: No, Cinzia, non mi dare Cinzia, tutto tempo, dai.
2: Vorrei ringraziare Reali. Perché mi sorge vaghezza che se c'era l'altro portiere finiva con un punteggio tennistico.
3: Vabbè, no, questo magari no, però permettimi
2: va
3: di
2: bene,
3: dire
2: ragazzi,
3: che...
2: Va bene ragazzi, però io leggo quello che c'è scritto.
5: Cinzia,
2: qui.
5: Ti punge vaghezza.
3: Permettimi di dire che secondo...
1: Non è Silvia, no, è Cinzia.
3: Il secondo gol del Milan, insomma, secondo me ci poteva tanto per
5: ti
3: dire.
5: Ti punge vaghezza che il portiere non vada bene. Il portiere olandese è un portiere Bailo, che deve essere valutato anche per quello che dà da un punto

0: punto di vista del rilancio veloce del gioco.
1: Questo è un tuo molto di importante. Io ti dico invece, molto tu lo puoi valutare, ma
0: però mi avevi detto che mi facevi replicare.
1: Questo lo so
0: lui
1: già.
0: Lo fai parlare 10 minuti netti. Lui lo fai parlare 15 minuti netti. Marco, Marco inizia a parlare quando è giù, quando è giù. E continua a parlare quando è su.
1: Questo qua l'ho già sentito.
0: Io parlo un secondo e mezzo e vengo bloccato.
1: Ti faccio parlare di nuovo.
0: Dite voi a casa se questo è legittimo.
2: Allora, fate una petizione.

0: Ma con questa menata qua
1: vabbè, posso finire?
0: Fermati, dimmi questo.
1: Scusate.
0: Si può valutare magari successivamente, dopo un periodo di inattività, che sia rilanciato nel Genoa, è valutato in nazionale, si può dire questo è un portiere che ha un futuro? Questo mi interessa da Rivellini, non quello che fa adesso che calcia col piede. Anch'io sono capace di calciare col piede.
1: Non è vero, tu non sei capace di calciare col piede, ti ho visto giocare a pallone, non sei tanto buono. Ma voglio dire un'altra cosa,
0: Dai.
1: Se posso, sommessamente, finire il ragionamento, rilancia l'azione in maniera molto importante, non sbaglia e quindi non ti fa pressare, questo è molto significativo. Poi questo è un giocatore che 99 su 100 andrà ai mondiali, è un giocatore che è stato recuperato da un periodo di inattività e questo per chi mastica un pochettino di calcio ha un significato, è importante. Lui adesso si curerà, sistemerà alcune questioni di natura fisica, dopodiché con la possibilità di fare una preparazione, con la possibilità di giocare in continuità, potrà essere valutato. A mio avviso questo è un top, è un portiere top e non ha nulla a che vedere, con tutto rispetto per le ali, con le ali, perché sono proprio due categorie differenti. Uno è un nazionale, l'altro è un dodicesimo prestato al numero uno.
0: Questo mi piace,
1: Su Amorim, sì. Voglio dire, io penso che invece sia un giocatore molto importante, che ha una visione di gioco e ha dei numeri significativi, e bisogna dargli la possibilità di fare qualche errore, di poter giocare, di dare dimostrazione di quelle che sono le sue qualità. Vabbè, ma allora dal tuo punto di vista
2: una visione di gioco non fa un passaggio
1: dal tuo
2: non
1: è vero, non è assolutamente vero. Ricordati il gol che ha fatto Vasquez nel 2-1 tra Genoa e Milan, dove il giocatore Amorim lancia in profondità ed è illuminante, secondo me, solo che quella palla è una palla illuminante. Poi voglio dire,
0: anche a Pisa,
1: lasciamo giocare il ragazzo, lasciamogli la possibilità di crescere. Ha già imparato l'italiano, perché la scorsa settimana ho avuto modo di confrontarmi con lui, mentre inizialmente non parlava una parola, era un pulcino bagnato, adesso comunque è aiutato molto dal gruppo.
0: Sono contento.
1: E quindi voglio dire, sta crescendo, diamogli la possibilità di fare qualche errore e di dimostrare.
0: Sono d'accordissimo. Benissimo. Su questo, guarda, ti do anche la mano.
1: Immortaliamo questo momento.
0: Hai detto una cosa ben fatta. Ha detto una cosa.
3: Dopo 3 anni c'è stato questo aspetto di.
0: Ti do anche la mano, perché questa volta è una cosa. Vado invece sulla Sampdoria, Ale. Tei dice di essere una persona riservata. È talmente così timida e riservata che si prende una squadra di calcio. Ma capiti che ci prendono in giro? Mi dice Filippo. Il loro vero fine nella Sampdoria è un altro, diverso dai risultati sportivi, e i tifosi si devono ribellare. Io qua non sono mai d'accordo, ma stadio vuoto e zero abbonamenti, io non sono mai d'accordo su questo.
4: L'abbiamo già detto anche l'altra volta, assolutamente, stadio vuoto. Cioè, comunque se ti abboni dai un contributo alla Sampdoria, non è che dai un contributo a te, e quindi non far l'abbonamento per me è la cosa peggiore che possa fare un tifoso. Sulla contestazione mi sento assolutamente concorde. Ora attendiamo veramente queste nuove comunicazioni che arriveranno dalla società, attendiamo il ritiro, se veramente e arriveremo in ritiro con una squadra formata, con un allenatore di livello e dei calciatori che possono far sperare in una stagione migliore delle precedenti.
0: Adesso chiedo a Alex, voi mi continuate a dire fatemi vedere, chiedo a Alex in regia, perché voi mi continuate a dire allenatore di livello e adesso io vi faccio vedere una panchina, perché è questo che mi interessa. Perché questa panchina è desolatamente vuota. E ora che facciamo dei nomi?
3: Vogliamo i nomi.
4: Deve ancora finire comunque il playoff di Serie B, è ancora presto.
5: E quindi ci ha già dato un'indicazione su chi potrebbe essere.
1: Qua sa qualcosa che non vuole dire.
0: Marco, tu ne sai qualcosa?
6: Graziano. No, Graziano, il discorso della panchina, cioè

0: è successivo. Secondo me, prima bisogna essere chiari qual è l'uomo che sceglie il mister, perché comunque le panchine anche in Serie A, tu lo sai meglio di me, Graziano, sono tutte cangianti in questo momento. Quindi poi,
1: no, ma non ne discuto.
0: L'effetto domino in Serie B, quindi Serie A, Serie B ci saranno un sacco di cambi nelle varie piazze. Vedremo cosa succede, vedremo poi chi arriverà alla Sampdoria. Ma il discorso è capire chi è l'uomo che decide, perché se ancora una volta sarà Walker, l'uomo che, ribadisco, l'anno scorso più o meno di questi tempi ha puntato su Donati, abbiamo visto poi come è andata Donati, cioè la Samp ha...
1: Sì, va bene, ragazzi, non fatemi paragoni con Donati, che se mi porti un altro algoritmo divento matto io, ragazzi.
2: Però guarda che
1: Asena che dice ciocca quello lì.
0: Mi fai chiudere il discorso, è lì che andavo, lì che andavo. Se riparti con gli algoritmi, riparti con un mercato, diciamo, esotico, è ovvio che i tifosi a quel punto hanno già le idee chiare su quello che è, anche perché adesso ha parlato con i tifosi, ha detto che faranno delle scelte di un certo tipo positive. Vediamo, a questo punto non possiamo che vedere, che attendere, anche perché alternative non ne abbiamo. Non c'è un'alternativa in questo momento nel mondo Samp. Io capisco che ci sia la voglia di vedere domani un acquirente, però ci vuole qualcuno che voglia vendere. Questi signori sono sempre lì, fermi, stanziali. È la verità, stanziali, oddio, una a Singapore, l'altra all'isola di Man, poi c'è a Vogliasco, c'è chi lavora e stanno cambiando le teste, ma alla fine cambiano un po' di teste qua e là, esce, entra, ma poi alla fine, in buona sostanza, sono sempre gli stessi che hanno portato Donati, che hanno portato Ferdi, che hanno portato gli algoritmi. Quindi vediamo, io sinceramente spero che qualcuno rimanga folgorato sulla via di Damasco e magari cambi prospettiva, cambi visione, ma qualche dubbio ce l'ho.
2: Marco, scusa, ma questa figura di Morelli che arriva come esperto di finanza ma anche match analyst, poi mezzo allenatore dal Servetta, la benedizione della figlia di Bosco, perché voglio dire, insomma.
0: Questa è una figura calcistica ma soprattutto bancaria, perché parliamo di un uomo che arriva dalle banche svizzere, tanto per capirci, c'era un'altra banca, era la banca IFIS, a cui faceva riferimento Fiorella barra Manfredi, quindi sono cambiate un po' le banche di riferimento evidentemente nel mondo Sampdoria. Poi ci sono sempre dei personaggi dietro le quinte, non so se qualche volta vi ho parlato di Romei, se volete ve ne riparlo di nuovo, c'è sempre Romei che è alla
3: almeno
0: spalla,
3: una volta alla settimana, ce lo ricordo.
1: Allora, avete visto quello che questo adesso mentre sta parlando Marco Bisacchi, cosa avete sul vostro schermo del televisore? Tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionano e sono sicuro che Claudio saprà farsi volere.
2: Bene. Lo so, però ho capito, cioè, per amor di Dio, io poi sennò passo sempre da quello che non ha il concetto di sandorianità. La figlia di Vujadin Boskov, per l'amor di Dio, penso che sia affezionata in maniera spropositata alla Sampdoria, ma il suo parere da un punto di vista tecnico, scusate, io voi tiratemi tutto quello che volete, però può contare tanto quanto una persona che può essere appassionata.
3: Non appeli sulla lingua,
2: No, mi spiace.
3: Marco,
2: mi spiace,
3: benvenuto,
2: perché,
3: non appeli sulla lingua.
2: No, mi spiace fare così
0: Marco. No. Marco, il problema è che
2: mi spiace fare questi ragionamenti, però qualcosa a queste 30.000 persone che vanno allo stadio, bisogna pur dirgli che questa è un'organizzazione, una società che si fa scudo della sandorianità, la utilizza.
1: Posso dire una cosa ai nostri telespettatori? Reclamo.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.

0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
4: Ragazzi, però anche a casa voi dovete avere un po' di pazienza che voi, perché me ne arrivano 100.000, è da venerdì che mi scrive Sandro, nessuna risposta, pazienza grazie. No, ti rispondo appena lo vedo il messaggio, perché caso crediti fiscali la procura Cellino fu ingannato, però l'inchiesta della procura di Brescia prosegue invece nei confronti di altre 5 persone accusate di aver organizzato il sistema di cessione dei crediti esistenti. Quel ragazzo di 20 anni di Scampia non è un grande, cioè non è il finanziatore o l'esperto di finanza, è un ragazzo che...
5: Però Cellino fu ingannato, cioè sì, la cosa che rileva è che Cellino fu ingannato.
4: Sì, fu ingannato.
6: È stato ingannato,
5: è stato ingannato.
6: La poi, Sampdoria fu retrocessa e poi dopo un anno si scoprì c'era chi aveva fatto le marachelle. E la Sampdoria finì in Serie B, ma l'anno dopo non è stata ripescata di conseguenza. Quindi io non entro in questo merito, non ho competenza,
4: ma
6: non
4: la
6: ho
4: sentenza di Ekep Shuku, pensate che arrivava prima di quella di Gallasco, mi dice Mario.
5: Ma intanto la mamma sentenza mia, non è di Ekep Shuku, ma è del Genoa contro Ekep, primo. Secondo, in Italia esiste un sistema in forza del quale i giudici emettono la sentenza senza un termine perentorio, quindi un giudice ci può mettere un giorno, 10 giorni, 50 giorni, a discrezione del carico del suo ruolo e della necessaria tempistica di valutazione dei temi. Quindi succederà prima o poi, però non dobbiamo fasciarci la testa perché qua nessuno se l'è rotta.
4: Pino da Rapallo mi dice: secondo me per salire di livello bisogna cambiare mezza rosa. Un abbraccio a tutti e cuori rosso-blu.
7: Neanche io sono così pessimista. Neanche io sono così pessimista, però tanto non abbiamo sottolineato il fatto che, così come io ho detto che in passato, che tante volte De Rossi aveva messo dei paletti qua e là, ieri dopo la conferenza stampa ha detto rimango al Genoa, questo ha detto.
5: Ma l'aveva detto ben prima, l'ha detto anche, pensa, l'ha detto anche sul palco di Stelling e lo Sport, quando l'ho premiato ha detto, ho detto 100 cose a favore della mia permanenza su questa panchina, una sola poteva essere interpretata male e su quella c'è stato un romanzo, ma io rimango.
7: Vabbè, quindi, io mi ricordo una conferenza stampa,
5: ma tu non te lo ricordi perché non c'è, eri a Cannes, impegnato
7: ad prima che andassi a Cannes. Mi ricordo una conferenza stampa in cui a domanda precisa è stato detto: io non posso dire quello che è perché ci sono 1000 allenatori che girano e quindi sarebbe una cosa che io non posso dire, perché ne vedono tante. Così. Poi vabbè, ma scusa, facciamo una discussione dopo che ho detto che sono contento che rimane?
6: Vabbè, no, però se prendo un titolo anche questi, però comunque anche questi sono. Poi De Rossi è stato un giocatore scafato che ha frequentato anche un ambiente direi abbastanza tosto dal punto di vista della comunicazione, e lì ti prendi anche un po' più di spazio tra i titoli.
7: No,
6: cioè,
7: no, certo, ma
6: a volte sono anche strategie di comunicazione. Tieni un po' viva l'attenzione.
7: Io a questo punto mi auguro che la società segua quelle che sono le sue direttive, come abbiamo detto tante volte. Non è che non si tratti di non vendere, perché bisogna vendere, il problema è stato di comprare persone, giocatori

0: che siano utili alla causa. Perché va detto, insomma, non è che da un mese all'altro Gilardino e Vieira sono diventati scarsi, a parte la testardaggine di Vieira, che è un altro discorso. Però evidentemente il materiale che è stato messo loro in mano nel secondo anno durante l'estate era sconfortante.
1: Esatto. Diciamo che
0: poi tant'è vero che poi nel Genoa l'anno scorso è stato completamente sconfessato a gennaio, tutti quelli che sono arrivati d'estate a gennaio.
1: Diciamo che ci sono situazioni.
0: Per cui voglio dire, mi auguro di no, ma sia Gilardino che Vieira tutte le colpe poi alla fine della fiera non mi sembra che le avessero.
1: Diciamo che sono situazioni assolutamente poco comparabili l'una rispetto all'altra, cioè quella di Gilardino risponde a determinate logiche, a determinate situazioni concrete, quella di Vieira altrettanto, quella di Daniele De Rossi è completamente una partita completamente diversa. Ti dico anche perché è completamente diversa, perché il Genoa Società in questo momento è tutto completamente allineato, non ci sono situazioni di conflittualità interna che possano, diciamo, distogliere l'attenzione. C'è un direttore sportivo, Diego Lopez, che lavora quotidianamente a stretto contatto con l'allenatore, si vedono quotidianamente per parlare di calcio da questo punto di vista e di prospettive.
0: Che noia.
1: No, di prospettive, cioè, voglio dire, capisco che tu ci veda qualcosa di simpaticamente ilare, ma voglio dire, sto invece dicendo una cosa sacrosanta nell'ottica di venire nel tuo Caruggio, cioè che c'è una programmazione, c'è l'allenatore che parla col direttore sportivo, il direttore sportivo è l'espressione della società che rimanda all'amministratore delegato, quindi questi tre soggetti e poi tutti quelli che gravitano intorno sono tutti allineati nell'obiettivo comune di alzare l'asticella a livello. Per cosa? Per cercare giocatori a centrocampo alla Baldanzi, primo, per fare qualche uscita, perché tutte le squadre di Serie A, anche quelle che fanno le coppe, vendono, e quindi anche il Genoa venderà.
2: Su questo non c'è nessun problema.
1: Poi non sappiamo chi verrà venduto, perché poi nel mercato vige il principio della domanda e dell'offerta, quindi bisogna un po' capire chi viene richiesto, e poi ci sono una lista,
2: quello
1: a quello
2: vita.
1: Che mi risulta c'è una lista di
3: possibili,
1: è una lista invece, certo, di persone però, che possono essere oggetto di cessione.
0: Giusto per capire che la cosa è diversa completamente rispetto agli anni scorsi, quindi non ho capito, Vieira non parlava con Ottolini l'anno scorso?
1: No, l'anno scorso il mercato veniva fatto da questi due soggetti in maniera preponderante, e le scelte fatte su alcuni giocatori non si sono poi rivelate effettivamente, e quindi alla luce di questo evidentemente ci sono stati degli errori che hanno portato a fare dei cambi in corsa, e il cambio fatto del direttore sportivo, il cambio fatto dall'allenatore sono espressione di una specifica, diciamo, presa di coscienza degli errori che sono stati
2: compiuti.
1: Cosa
2: ne pensi tu, Marco, di questa situazione? È cambiato tanto dall'anno scorso?
4: Anzitutto sul discorso allenatore, De Rossi, diamolo per confermato al Genoa, sicuramente con una buona percentuale, però visto che è ancora un po' presto, da Firenze ci sono indiscrezioni secondo cui anche De Rossi, udite udite, insieme a Vieira e a Grosso, che sembra essere il candidato principale, sono, diciamo, delle idee per la Fiorentina. Dopodiché le idee possono rimanere anche nel cassetto, quindi magari De Rossi resterà, come effettivamente lui stesso ha confermato, al Genoa. Però in generale sapete che il calcio in questo momento, le panchine, le cose possono essere anche piuttosto cangianti, anche perché ribadisco, Milan, Napoli, Juventus, sono tante situazioni in questo momento che vanno un po' da valutare, quindi diciamo così, poi tutto il resto potrà conseguirne. Sul discorso dei programmi, io sono in linea di massima d'accordo con quello che dice Andrea, però mi limito a sottolineare questo, che il Genoa quest'anno, già quest'estate, cioè l'estate scorsa, aveva dato l'idea di poter alzare la scucciola e non ce l'ha fatta, e non ce l'ha fatta, tant'è che quest'anno comunque alla fine 16° posto, anche se la salvezza praticamente da due mesi era tranquilla, secondo me non è un grandissimo risultato. Parliamoci chiaro, con i giocatori che ha il Genoa in questo momento, il Genoa attuale poteva fare qualcosa di meglio. Quindi se tu i giocatori non li vendi, non li cedi e ti rafforzi, io

0: penso che con De Rossi, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco oggi, puoi fare molto meglio l'anno prossimo, ma molto meglio, perché il fatto di arrivare anche dietro alla Fiorentina e il Cagliari, secondo me, cioè, non rispecchia neanche il campionato che ha fatto il Genoa. Cioè, il Genoa doveva fare qualcosina in più. Queste ultime partite evidentemente è mancato qualcosa, e vabbè, per carità, nessuno ne fa una colpa, un peccato mortale, può capitare, può succedere, però questo Genoa...
1: Ecco, guarda, ti dico la sincerità, mi sta arrivando proprio adesso un messaggio, Marco, che mi dà, che corrisponde a quella che hai detto tu. Perché che stimoli aveva il Cagliari ieri sera per vincere col Milan? Cioè, non è una questione di stimoli,
2: è evidentemente... una questione di giocatori. Se tu fai scendere in campo tra 2006 e 2005 la metà dei giocatori, alcuni di questi non hanno mai calcato il campo di Serie A e altri sono alla seconda o alla terza occasione nella quale scendono in campo, e la differenza la vedi lì. È chiaro che se tu in avanti insieme a Colombo ci metti un giocatore come Cator, ci metti comunque un giocatore come Kuban, voglio dire, il peso specifico è diverso. Ieri abbiamo visto invece Ellerson che faceva sostanzialmente la seconda punta, abbiamo visto tanti giovani, abbiamo visto Zatterstrom, abbiamo visto tutti i giocatori che nel momento in cui c'era da pugnare per conquistare la salvezza stavano seduti in panca, e adesso c'è la possibilità di vederli in una situazione di maggiore tranquillità, e viva Dio, facciamoli vedere.
3: Ma va la pugna. No, però
0: mi auguro che tanto sono... fammi dire una cosa, io continuo
4: alla prossima.
3: Però io si analizzo per queste partite particolari, io secondo me dovresti andare a vedere anche... Scusa Marco, scusa.
0: Prego. No, non vorrei neanche essere frainteso, io continuo a sottolineare il valore più che mai positivo del lavoro di De Rossi, però in queste ultime partite, sinceramente, tra il Milan, che comunque il Milan abbiamo visto ha perso con tutti queste ultime partite, delusione pazzesca, ha perso anche ieri col Cagliari, cioè, e la partita con Lecce, il Genoa poteva fare qualcosa di meglio. Quindi il 16° posto probabilmente è un risultato che, in linea con quello che è stato il campionato nel complesso, è un risultato che poteva essere migliore. Quindi,
2: ma Marco, va benissimo quello che stai dicendo. Il 16° posto non è il posizionamento che si confà alle caratteristiche strutturali della rosa del Genoa. Perfetto, hai ragione. Però se tu all'ultima partita di campionato vai al Via del Mare, dove questi si giocano la vita, e tu non hai nulla da giocare, e può essere che questi abbiano maggiori, come dire, stimoli, e poi se tu ci vai a giocare anche con dei ragazzi che giustamente devi vedere, e ci può anche stare che perdi. Detto sommessamente, ieri potevamo anche pareggiarla, perché Patrizio Masini ha avuto una grande palla e purtroppo il portiere ha fatto una magia, perché questo portiere, che è un ex della Sampdoria, mi sembra Falcone, sì, quando vede Genoa impazzisce, diventa fortissimo.
1: Voglio dire,
2: ma non me lo ricordo il palo. Poi è stato
1: pubblicità.
2: Ma no, l'ultima volta Cesare mi tace, mi fa tacere. Io adesso mi appello al pubblico a casa.
1: Se posso dimentica la partita.
4: Rapidamente, no? Come ha detto De Rossi,
2: ma lui parla, però come è possibile?
4: Come ha detto De Rossi, prima della partita, non si giudica una squadra, il risultato di una squadra all'ultima partita. Cioè, voglio dire, non è che se facevi tre punti, cioè, siamo arrivati 16° nell'arco di un campionato, non perché abbiamo perso con Lecce.
2: E quindi reclamo.
5: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte.

0: sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Ale, si fanno tanti nomi, mi dice Stefano, si fanno tanti nomi di allenatori, io ne ho sentiti tantissimi, Mason, Friis, Aquilani, Abate.
5: Ma Mason è il batterista dei Pink Floyd.
4: Sì, ma io non li conosco, quindi per l'amor di Dio. Ma non sarebbe meglio, molto meglio, annunciarlo immediatamente e con lui programmare tutto, dal ritiro a tutto?
6: Insomma, ne parlavamo anche l'altra volta, obiettivamente finché non c'è la certezza di chi sarà il direttore sportivo, evidentemente capito, deve essere scelto dal direttore sportivo, perché poi insieme dovranno creare il mercato e la squadra che quindi...
7: Ma ci sarà secondo te un direttore sportivo? Perché arriva, io torno a ripetere, arriva Morelli che comunque ha competenti, io non lo conosco, professionista sicuramente,
4: assolutamente,
7: enorme, cioè voglio dire con un background,
4: assolutamente.
7: Poi magari però più versato, però cioè, è stato anche match analyst, e dato che il calcio è una cosa che piace, fa prudere tutti, poi ti viene voglia di fare anche le formazioni, ecco, e non solo il fantacalcio. Poi Fredberg e Walker dovrà pure fare qualcosa, perché voglio dire, poi allora cosa diventa il direttore sportivo? Cosa diventa?
6: Temo che alla fine sarà Walker a decidere il direttore sportivo. Penso che sarà Walker.
7: Ma cosa diventa questo direttore sportivo?
4: Cos'è?
7: Un vaso di coccio tra i vasi di ferro?
4: Una figura di raccordo?
6: No. Beh, sì, sicuramente.
8: Quindi Johnny Walker. Il problema è che decide Walker. Fredberg è.
7: Ti sei frizzato.
4: Marco.
7: È talmente frizzante si è frizzato.
4: Fredberg,
8: c'è anche il rischio che la Sampdoria prenda un direttore sportivo che magari è semplicemente un prestanome. Uno che viene lì, si prende il suo ingaggio, ma alla fine magari fa sì.
6: Come Foti Gregucci.
4: Abbiamo già visto Fredberg. No, dai, non puoi
7: stai riavvolgendo il film.
8: Con Andrea Mancini hai visto comunque come ha saputo intervenire in corso d'opera, soprattutto a gennaio. È chiaro che Andrea Mancini, se rimane con un ruolo esecutivo, un ruolo in cui può mettere assolutamente voce sull'allenatore, è un discorso, può fare il mercato, altrimenti è chiaro che poi insomma vediamo cosa può succedere, anche se Mancini ha ancora un contratto di un anno e ce l'ha anche Invernizzi con un po' sul braccio destro.
4: Certo.
8: Diciamo che se deciderà Walker, decideranno Fredberg, io penso che le cose le capiremo abbastanza in fretta, perché se arriverà un allenatore da Marte e un direttore sportivo da Venere, forse avremo capito che non è proprio la Sampdoria per andare in Serie A, quindi immagino che la piazza non dia troppi turni, troppe sconfitte di tempo a questa
4: società.
8: No, non
4: dà tempo assolutamente.
6: In settimana dovrebbero incontrarsi Fredberg e Mancini e probabilmente da lì capiremo già qualcosa di più. Io penso sempre che comunque diciamo la firma del bilancio di fine mese sarà un po' lo spartiacque da lì in poi, quindi dalla prossima settimana inizieranno a prendere
4: deve
6: le
4: ricapitalizzare tutto che,
6: ma
4: che
6: tanto, se deve ricapitalizzare sicuramente
7: questo, quindi lo chiedo a te, ma
6: se tu è una parola grossa,
7: insomma, però se già tu tiri fuori noi soldi del Monopoli, no, ma tiri fuori 40 milioni che sono bruscolini.

0: lo sappiamo bene.
1: Poi, noi lo sappiamo, io vorrei
0: e
1: saperlo.
0: Noi lo sappiamo bene, saperlo bene, perché a casa se lo dimenticano sempre.
1: Ma che cosa?
0: Non lo so.
1: Ah, ecco perché ti vengono queste cose, ti vengono pensare anche che tu possa fare per assurdo una campagna acquisti come fece Garrone.
2: No.
1: Un altro calcio, certo. Però il Bazzani che dal Venezia scende in Serie B, il Bettarini, il Novellino che ti viene a allenare, mi sembra difficile anche per un Cristo che, insomma, io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma sono di nuovo una bella cifra.
2: Assolutamente sì.
3: Io volevo darvi, però, evidentemente ce li ha.
2: Volevo darvi però una notizia, non ci sono riuscito, perché io ho letto sul giornale, mi sarebbe piaciuto che il CT Baldini ha detto convoca questi giovani per le partite con...
0: Ha detto di aspettare.
2: Io infatti avevo detto.
0: Ma infatti, mentre noi discutevamo di queste cose importanti della panchina,
2: niente.
0: Forse tre giocatori del Genoa vanno all'amichevole della nazionale maggiore.
2: Anche con la maglia della nazionale.
0: E forse
2: vedi?
0: C'è anche la possibilità di Baldanzi.
2: Forse c'è anche la possibilità. Allora, ringrazio tutti i miei ospiti. La speranza è quella per naturalmente.
0: È l'ultima a morire e soprattutto.
1: Che penosa malattia.
0: E soprattutto speriamo di vedere quei tre ragazzi in nazionale.
2: Voi cosa fate? Dovete fare a casa? Glielo ripetiamo. Dovete continuare
0: a vedere i programmi di Primo Canale.
2: Bravo, hai imparato la lezioncina. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Buon proseguimento a tutti.
1: Io vado a fare il calciomercato.
2: Certo.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da molti.

0: tantissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
1: io
0: insieme.
1: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, alle elementari.
2: Sì. Dalla quarta elementare
0: si conoscono ormai
1: subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti
0: sì. Insieme avete deciso
1: sì perché scrivere i libri almeno per me era troppo lungo, allora gli articoli esatto. Sono più corti, mentre invece lui che sa scrivere molto meglio di me no. È passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po'. Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
0: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
2: Sì. Sì, è vero.
0: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020, andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti posso
0: i
1: dire
0: nostri
1: una cosa?
0: ospiti, sì?
2: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
1: È il
2: ed è
1: figlio
2: una
1: di...
2: cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, no, no, hai fatto bene Mario a farmelo notare.

0: ascoltare, io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor Fasce.
1: Fare domande.
0: Esatto. Questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
1: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
2: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, gliel'ha anche regalata. Generosi siamo, quindi.
4: È fortunato.
2: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero.
4: Vero.
2: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
3: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
2: No, no, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme, davvero.
0: Allora ci siamo un po'
3: è cambiata completamente l'immagine della nostra città.
0: Esatto, Franco.
3: L'abbiamo raccontata.
0: Franco.
3: Come dice anche Nando.
4: Beh, ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
3: Sì.
4: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
0: Sono sempre quelle.
4: Non c'hanno la loppia.
0: Qualche anno in più,
4: leggono
0: però.
4: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
2: però
4: la secolo.
2: Però non era anni 70 quel filmato.
4: Era anni 60. Era il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
0: Un po' di difesa.
4: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
3: esatto,
4: ce la siamo inventata
3: però
4: noi
3: come,
4: qua.
3: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
4: Te ne racconto
3: uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane.

0: Entrano un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Noir sai oggi che se ne van". E questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
1: Sono tecniche di marketing.
0: Sono tecniche
2: e poi c'è la taccaglieria. Poi la storia della taccaglieria che comporta,
3: di cui parleremo,
2: un atteggiamento di chiusura, perché mani in man mi mani chiedono man. Qualcosa.
3: Mani no? Man. Mani ma esiste man. Ancora?
0: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani in man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma il mani in man in qualunque fatto, anche politico.
3: Mani in man? Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.
4: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Pronto?
7: Nonno, posso venire a fare la doccia a casa tua?
6: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
7: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
6: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
8: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici Mario?
0: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, non, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
2: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
3: Più amato. Beh,
2: sembra soprattutto grazie a De André.
0: Evidente, certo.
2: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
0: Però lo apprezzano. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
3: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
0: sì.
3: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
0: Paolo Odone.
3: Storico, appunto, poi
0: Paolo Odone è stato
3: di Camera di
0: Commercio, l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato per Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure. raccontando queste baglie. Siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto

0: fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
1: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
0: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
1: Vediamo.
0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
2: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto delle famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma. Il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e a dorso di muro.
0: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
2: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, a dorso di mulo. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprandor e dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
3: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, certo. Gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, certo. Non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
0: Sì, ha fatto lotte... direi totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
3: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
0: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico. Beh, me lo ricordo bene, le campagne.
3: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
0: Siamo qua a parlare
3: a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
0: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
0: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba... Io settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
3: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
4: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì. Ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
1: È una conformazione particolare.
4: Quindi non è facile.
0: Però poi... Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
4: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente
3: perché quello
4: se ne va fuori da
0: dopo. Hai ragione, sai che non l'avete fatto apposta.
1: Potrebbe avere un significato.
4: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
0: Facile.
3: Sì. Ma perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
4: rifatta. Non è che diamo colpa al fascismo sempre, questo qua.
5: No.
4: Voi che non volete che i milanesi vengano qua.
5: Beh, forse... Sì, magari. No, scherzo. No, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
0: Sì, assolutamente.
5: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre: "Ule in milanese".
0: Ah, sì. Ecco,
1: questa era fuori.

0: Il Foresti.
1: Lo sai, milanese, quello lì, no? Ecco.
2: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
0: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
3: Pochi voli e non molto buon mercato.
0: No, esatto. Questo è un altro tema.
2: Stai parlando da genovese, sai.
3: Con l'accento?
0: Forse ti stiamo...
2: Come spirito.
0: Come spirito.
2: Sei entrato bene nella parte.
3: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è...
4: Magari emiliana.
3: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
4: Ho capito.
3: Non si sentono neanche.
0: Forse emiliani. Abbiamo capito.
3: Cioè, adesso non si offendano, sì. Ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
4: Giusto.
3: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
0: Aia.
3: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i calciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
2: Noi non l'abbiamo fatto.
4: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
2: certo.
4: Che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
0: Gli
4: albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
0: Questa distinzione. Quindi
2: noi possiamo ricordarla alla nostra epoca. La differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
4: Questa dura tuttora.
3: È dura tuttora.
0: È una faida tra quartieri.
5: Andà a Sena.
2: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
4: Questo
2: il nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
4: E loro quello di D'Alema.
3: Ma per esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
4: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
3: Esatto. E ci tengo. È così.
0: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
4: Sono i muri.
5: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la Valpolcera.
2: Giusto.
0: Nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Doni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
2: Carlo Alberto Rizzi,
0: il signore degli stoccafissi.
2: Esatto.
0: Mi ha anticipato qualcosa.
2: Ma perché?
0: In merito a questi viaggi.
2: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
0: Nel tuo libro l'hai ricordato, hai dedicato un capitolo, giusto?
2: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
3: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
2: È vero, è vero.
3: Cioè, scusate, adesso per dire...

0: Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè
1: Sì.
0: vogliamo farlo andare a Milano?
1: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del
2: Perché le
0: genere?
2: carte sono già andate via,
1: Sì. A
2: a Siena.
3: Beh, è la
1: Siena.
3: città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello
4: Ma
0: c'è tutto
4: la mancanza di
0: l'archivio
4: spazi sarà
0: patrimonio
4: anche uno dei
0: personale
2: assolutamente.
0: del donare alla città, ma non riesce
1: Così,
0: a.
3: perché non c'è una casa
1: Se
3: di
1: ci pensi, l'unica
3: cantautori.
1: cosa dei cantautori è la lapide.

0: No, assolutamente. No, poi fatto, però...
1: Professore, è il momento di scriverlo. Beh,
2: ho scritto quello sui Beatles.
1: E quindi... Ma no, dopo i Beatles...
0: è una storia molto interessante questa qua dei cantatori giovani. Davvero, infatti,
3: anche perché... ne ha parlato da Mieli.
0: Sì, da Mieli.
2: Anche
0: sì.
2: Per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
3: Certo. Ma certo.
2: In qualche modo.
0: Assolutamente. Infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
1: Ah, li conoscete tutti, anche gli
0: lo credo.
1: Olli.
0: Saifa, Olli.
1: Saifa, Olli, beh, Alfa, li conoscete?
3: Certo. No? Siamo informatissimi.
2: Se tu vai allo stadio,
0: nonostante l'età,
2: e che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
1: sold
2: cantano?
1: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
2: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
1: Olli. Cioè, siete certo. Più informati
2: le
1: di
2: le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
3: Dovremmo fare una puntata di sì. Non l'età di su non questo l'età. Tema sì. Qua.
1: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
6: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
8: Perché conviene.
9: Il fumo uccide. Non fumare.
10: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
11: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
12: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
13: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
14: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
13: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
3: Pasquale
1: sotto
3: Rotondi,
1: il letto.
3: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
2: E l'ha nascosto.
1: L'ha tenuto un po' al sicuro.
3: Tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
1: Una grande responsabilità.
3: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
1: Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato

0: dedicato proprio una parte del libro,
1: Beh, sì,
0: Mario. So che
1: perché
0: sei legato a lui anche da persona che ha
1: certo,
0: toccato.
1: frequentavo
0: Ecco,
1: quell'ambiente da studente subito dopo la maturità e ho vissuto gli anni più belli, forse dello stabile, con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al processo di Savona,
2: Cinque giorni al
1: i cinque
2: porto,
1: giorni al
2: tutto
1: porto,
2: Brecht,
1: clamoroso, tutto
2: per forse
1: Brecht.
2: il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello,
1: Beh, creavano
2: il
1: forti
2: dopoguerra.
1: discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
2: Era il
1: palcoscenico c'erano 50
2: pre-68,
1: persone.
2: era
1: Eh
2: il
1: sì.
2: pre-68 e germogliavano
1: E beh,
2: tante
1: sai,
2: cose in quei
1: quegli anni
2: giorni.
1: effettivamente lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65 è un grande
2: Uno
1: cambiamento per noi,
2: spartiacque.
1: per la nostra generazione.
2: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai
2: Sì, è uno
1: detto.
2: spartiacque perché è un evento senza precedenti, non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti, nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che
1: Soprattutto
2: più
1: ragazzi.
2: colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo,
1: E
2: l'urlo.
1: l'altra
2: Ecco,
1: cosa
2: la riappropriazione dell'urlo,
1: che mi ha
2: insomma.
1: molto incuriosito è la storia della scelta del Palasport
0: Come
1: fatta
0: luogo
1: come luogo
0: di
1: nuovo, come
0: concerto, ne ha
1: luogo
2: parlato.
1: esempio della modernità.
2: Assolutamente. Assolutamente,
1: E
2: sì.
1: due concerti di 35 minuti, cioè oggi 35
2: pensate,
1: minuti.
2: Beh,
1: una
2: quella
1: roba
2: era
1: da. Poi sono
2: la
1: andati a fare
2: misura
1: il bagno a
2: dell'epoca, anche i Rolling
1: Pogliasco,
2: Stones
1: bagno
2: si
1: di
2: esibivano
1: notte a
2: 35,
1: Pogliasco. E
2: 40
1: poi sono
2: minuti.
1: andati a fare il bagno di notte a
2: Uno
1: Pieve, a Pieve o
2: George
1: Cassia.
2: Harrison. George Harrison è Sori,
1: Sori.
2: perché abbiamo lo scontrino del tassista.
0: Ammetto ci sarei voluta essere,
2: Comunque, quel
0: ammetto,
2: fatto lì la dice
0: ammetto.
2: lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non
1: E
2: in
1: andando
2: un'altra
1: dopo a
2: città
1: Roma.
2: italiana, perché?
3: Certo. Dopo Milano.
2: Eh?
0: Dopo
2: Milano.
0: Sì, assolutamente.
2: Vabbè, Milano era la capitale,
0: No,
2: soprattutto
0: l'impresario,
2: musicale.
0: poi
2: Però no,
0: l'impresario
2: sono
0: era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando a 5 giri, e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
3: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i
1: I
3: capelloni.
2: Assolutamente,
1: capelloni.
2: Sì.
1: I capelloni.
2: Ma i capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto
1: Gentile.
2: gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri. I Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco. Le ragazze sono
1: Eppure
2: in
1: erano
2: genere.
1: baronetti.
2: Le ragazze
1: Baronetti. Erano
2: sono.
1: appena diventati baronetti, o no?
2: Beh, erano
1: Un po'
2: cavalieri
1: posti.
2: dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa, il
1: Ah sì.
2: baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la prima guerra
1: E
2: mondiale, una cosa
1: poi,
2: un po' più.
1: scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece i
2: 67, i
1: '67, i
2: Rolling
1: Rolling Stones,
2: Stones.
1: li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
2: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una
0: Ah,
2: cosa assolutamente da
1: epocale.
2: ricostruire. Ecco, e quindi.
3: Che erano tutti italiani, New Trolls.
2: Sì,
1: Sì.
2: assolutamente. Sì. È vero.
3: Tutti italiani.
0: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi
2: Ma non solo, poi dopo
0: ritmi,
2: abbiamo
0: non
2: avuto di
0: solo.
2: tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma, ecco.
0: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione terza. Guardiamo.
4: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
5: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella
4: Di Piazza
5: della salita di
4: Tomaseo.
5: Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Fersen, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male.

0: Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa
1: Certo.
0: città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
1: Quali erano le difficoltà di quegli anni qui
0: Ma
1: a Genova?
0: non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano perché tutto continuava, l'onda
1: Cioè,
0: del dopoguerra
1: e che testi
0: continuava.
1: facevate negli anni, nelle prime stagioni?
0: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cecov mai fatto in Italia, Ivanov. E Anfitrione di Plauto,
1: Con compagnie di
0: coincidente. Con la
1: grande.
0: compagnia la formai quell'anno,
1: Ecco, nasceva la compagnia
0: nasceva la
1: stabile.
0: compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valerio Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato
1: Sì.
0: sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
2: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
3: Beh, questo non dovevi dire,
4: Ecco,
3: ecco. Questa non dovevi via.
2: Pensa un po',
3: Pensa un
2: Mario.
3: po' cosa ti sei
2: Cosa mi
3: persa.
2: sono
3: Cosa ti sei
2: persa?
3: persa. Beh, Ivo Chiesa diciamo che è stato effettivamente
5: Un gigante.
3: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
5: Beh, lì un po' ridevamo,
3: Li ridevamo.
2: Ma secondo
5: In
2: voi
5: quel teatrino,
3: esiste?
5: in Piazza Marsala, sotto dove ha incominciato
3: Bellissimo.
5: Villaggio, e lì ridevamo, ridevano
3: Sì.
5: tutti, non è che
3: Sì.
5: fossimo.
2: Ah, certo.
3: Curioso perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal computer. Sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
5: Eh sì, certo.
6: Siamo alla Marcord.
3: Arrivavano tutti lì.
2: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo
3: Ma sai, i
2: libro,
3: luoghi
2: che forse
3: sono importanti, secondo me.
2: esatto.
3: Per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto
2: No, fa parte comunque
3: Perché è
2: dell'identità genovese.
3: straordinario, e c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta, e dà una spiegazione secondo me bellissima.
2: Ma esiste secondo
3: Grande.
2: voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste anche a livello proprio teatrale? Ecco,
3: Ma è diverso, è
2: forse è
3: tutto molto
2: diverso.
3: diverso.
5: Beh, allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
3: 20,
5: Beh, 20.
3: 30.
5: Adesso a teatro quanti sono
3: Sono
5: sulla
3: monologhi,
5: scena?
6: non posso.
5: Due.
6: Costa
5: E
6: troppo. Costa
5: trionfano i
6: troppo.
5: monologhi,
6: È vero,
5: perché
6: c'è un.
5: costa
6: È
5: troppo. Ma io non
6: sì.
5: so se è solo perché costa troppo.
6: No, no, la prima ragione è quella, guarda.
4: Che gli attori costano?
6: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi
3: Carlo è
6: spiegava
3: stato un
6: appunto che a un certo
3: grande.
6: punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri,
3: Certo.
6: perché con quattro persone.
5: Paghi meno.
3: Eh beh, certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone in scena.
4: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al
5: Infatti
3: porto era una
5: non ce la fa mai.
6: terribile,
3: C'era il porto.
6: terribile. Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
5: E questo non è un problema di cinghia
3: No,
6: genovese, eh? No, no,
3: in
6: no, no,
3: generale.
6: questo
2: Questo
6: lo
2: non è un
6: vedi
2: problema nazionale,
6: regolarmente, ci sono
3: certo.
6: tutte le settimane sul Financial Times, ci sono queste cose sul teatro internazionale.
2: Ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
3: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Volonghi,
5: Beh, Gassman era
3: Alberto Lupo.
5: genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi
5: Sì.
3: l'abbiamo
5: L'abbiamo
3: rivisto
5: rivisto
3: genovese
5: nel
3: nel
5: 92.
3: 92, con
6: Sì.
3: quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto,
5: Sotto un diluvio
3: sotto
5: perché
3: un
5: pioveva.
3: diluvio
5: Che a Genova piove sempre
3: allucinante.
5: quando c'è una grande manifestazione, una tradizione.
3: È vero. Fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica,
2: Ecco, parliamo anche questo, anche perché
3: brevemente,
2: nel tuo
3: perché
2: libro
3: sono
2: se ne
3: stati,
2: parla
3: ci
2: molto.
3: sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della
5: Beh, il
3: sinistra.
5: primo centro-sinistra,
3: 63 dopo Milano.
5: dopo insieme.

0: Due settimane dopo
1: Milano.
0: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
1: Sì, che chiama Pertusio, gli
0: chiama Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
1: Quindi, è fantastico. Poi sono,
0: diciamo, e poi una delle prime giunte rosse nel 75.
1: Certo. Sì.
0: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma.
2: Prima, c'è l'esperto.
1: C'è qualche infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
0: Si è dimenticato il 60.
1: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
3: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo.
4: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
1: Nando,
3: senso,
1: credo che storia americana, anche lui quindi conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuata? Io non ho mai capito bene qual era la
2: no,
1: la
2: io
1: casa.
2: Non l'ho individuata.
1: Una volta mai
2: detto. Ah, sì.
1: Mi sembrava che
2: ho mentito.
1: Hai mentito.
2: Però,
3: ricordiamo ricordiamo i telespettatori a casa,
2: Fernanda,
3: Mario.
2: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
6: Hemingway ha tradotto, no?
2: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura.

0: Allora, l'introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile. Era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi. Ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco. E Fernanda era Nanda, era esattamente
1: a Milano così. La chiamavano la Nanda.
2: La Nanda.
1: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano la Nanda. Collaborava lei col Corriere poi.
3: Sì, anche qua era la
4: pezzi, aveva pezzi questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì, sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... Sì. Perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
3: Molto genovese,
2: molto genovese
0: e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
0: sì.
1: È una città strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, e i talenti che abbiamo citato qua.
3: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivazzo, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via. Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovesi. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, strada. Ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
3: vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
3: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
4: Piovene,
3: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì, sì,
3: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai.
3: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
0: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
3: Cioè,
0: Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
4: spiega col mare, la commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del mare.
0: Sì, quello senz'altro.
4: Genova non finisce mica lì.
3: Per lo stile,
4: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
2: Lo stile inglese. Parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcello.
3: Esatto.
2: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione, sì, queste cravatte.
3: No, lui a un certo punto la domanda

0: Forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
1: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
0: Facciamolo dire a lui.
1: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
2: Eri già nata comunque nel 2021.
1: Vero.
0: Vedi.
1: Sentiamo.
3: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero. È una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
1: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso. Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
0: Però
1: sono
0: la verità.
1: Sono la verità. Disegnano quella che è la realtà.
0: È alla domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
1: Ah, ecco.
2: E così è sdrammatizzato così.
0: Così.
1: E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
0: Chi risponde?
1: Io partirei dal...
4: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
1: E sì, poi avere il mare è...
2: Adesso poi lo spiego
1: posso
2: io,
1: dirlo
2: posso
1: dire
2: avere il mare.
4: E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
1: Fate gara, sì. Ma chi arriva prima?
4: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto.
2: Guarda,
4: ma, no, voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è il palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
0: Sono meravigliosi.
2: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
1: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
2: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
1: Ecco, bella
2: sono
1: questo...
2: sempre tornato.
4: Sì, anche è vero che Pavia c'è le zanzare.
2: Però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma 7 anni.
0: È già difficile.
1: C'è sempre il desiderio di tornare.
2: E sono sempre tornato. E poi, come diceva Michele...
4: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
0: Sì, ma è così.
4: Che dici, quelli che vanno all'estero si commuovono perché sentono seghe pesso.
0: Ma
4: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino a Londra seghe pesso?
0: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
1: Se che penso a lui mi vedo male.
2: È una canzone un po' triste.
0: Sì, la sai anche cantare, ma non sapevamo.
2: Non si ride certo con quella canzone.
0: No, assolutamente. Vedi che non si ride, non si ride.
4: Ma quando il Ducali, Ricchi e Poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano... fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
5: Dipende dall'età, credo.
1: Sì.
5: Nel senso che
1: questo è un altro
5: io sono
1: tema.
5: Anziano e adesso sto bene a Genova.
0: Certo.
5: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
0: Ecco.
5: Questo è il nostro futuro.
0: Ed è
5: credo
0: la chiave
5: che
0: del futuro.
5: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
4: Stanno venendo a secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre. 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, E io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5

0: sei anni.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
2: No, infatti.
1: La risposta era abbastanza.
3: Un bellissimo pezzo, due o tre giorni fa, sul Secolo, di Casali.
0: Sì.
3: Che mi è piaciuto molto, perché
1: Sergio Casali,
3: lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che la quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche del
4: la realtà
1: passato,
4: che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
2: Ma infatti secondo me il problema è farli
4: girare il mondo.
2: La chiave di volta sarà
4: poi
2: quella di
4: è un rapporto diverso
2: le risorse,
4: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
1: Anche perché adesso fare Erasmus, il cosiddetto Erasmus, ormai è una cosa sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi certo. Bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per i giovani.
3: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
0: Anch'io non capisco.
3: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
1: Sì.
3: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
4: E c'erano in 10.000.
1: Però è stato tanto apprezzato.
3: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
1: No,
3: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
4: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
3: Era una cancellata, voglio dire. Però sì. Che spazi sono quelli che vogliono?
4: Quello è uno spazio conquistato.
1: Beh, spazi universitari. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma. Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
3: che secondo me è la base,
1: poi è
3: tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
1: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario, sei stato
3: tutti,
1: soddisfatto?
3: Perfetto. Soddisfattissimo.
1: Perfetto, soddisfattissimo. Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
3: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
1: Ah, sì, certo,
3: non ho l'età.
1: Toccheremo
3: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
1: Qualche spunto lo traemo magari.
4: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, il rapporto con Milano.
3: Genova-Milano.
1: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro. Io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa.
3: Grazie
1: io
3: allo
1: vi
3: staff
1: auguro.
3: Di Primo Canale.
1: Ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli. Insomma, grazie. Io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

Amici, primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire, specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso, e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30.

0: gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi, la ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con Mar Ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, il Diavolo Veste Prada 2, più consequo e nostalgico, è un testo sociologico che

0: serve all'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il Diavolo Veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
4: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Buongiorno, ben ritrovati, speciale elezioni, 18 comuni della Liguria al voto per rieleggere e riaggiornare, riammodernare, come si suol dire, il Consiglio Comunale per scegliere il nuovo primo cittadino. Primo Canale lo racconterà oggi pomeriggio, commenteremo insieme i risultati che dovrebbero arrivare i primi intorno alle 16-16.30, vediamo, dipende come andrà lo spoglio. Ci sono due o tre comuni che potrebbero avere tempi un po' più lunghi, tra questi per esempio Bordighera, e poi analizzeremo, commenteremo insieme, come spesso avete imparato a conoscere, anche le dirette, le cosiddette maratone di Primo Canale politiche, poi con gli ospiti che si alterneranno. Li avete già visti, allora vado a salutare Lilli Lauro, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, grazie per essere
1: grazie dell'invito,
0: e il deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo, grazie Pandolfo.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Buon pomeriggio a voi. Con voi iniziamo con i primissimi commenti, poi arriveranno altri ospiti. Ricordiamo, 18 i comuni al voto, 10 nel territorio della città metropolitana di Genova, tra questi ci sono molti comuni, il più importante probabilmente per certi aspetti, anche per dimensioni, ecco Cogoleto, poi ci sono altri comuni che però sono strategici per capire come vanno, perché se c'è una cosa che ho imparato con Live on the Road, comuni al voto, in queste settimane dove abbiamo percorso come Primo Canale in lungo e largo e nell'entroterra la regione, è che sono candidati civici, nel 90% dei casi civici puri, poi però se uno va a scavare un po' al di sotto capisce che c'è comunque anche un orientamento politico. Allora, alcuni sono strategici come per esempio Ceranesi e Crocefieschi, che è stata al centro, soprattutto Ceranesi, il commissariamento, e poi ancora Casella, Santo Stefano d'Aveto, e poi ci si deve spostare nello Spezzino con Lerici e Levanto, nella provincia di Savona solo un comune, Zuccarello, e poi 5 comuni dell'Imperiese, tra questi i fari puntati sono quelli su Bordighera, che è caduta l'anno scorso, c'è il commissariamento prefittizio, c'è una situazione complicata, 5 candidati, una battaglia molto sentita. Parto subito con voi, la primissima notizia che vi farei commentare, siamo proprio, le urne si sono chiuse da 10 minuti, quindi è chiaro che è ancora tutto molto in divenire, però è quello che riguarda l'affluenza, perché dovremmo essere, ne parlavamo proprio prima di iniziare con Alberto Pandolfo, onorevole, siamo sotto quasi di 10 punti percentuali rispetto all'ultima.
2: No, si sta recuperando, ora vedo sulla Liguria il dato è 53.26 contro il 59.36, quindi c'è uno scarto minore, quindi insomma è un dato comunque che tutte le volte che ci vediamo agli appuntamenti post elettorali o di commento elettorale vediamo un calo rispetto alla volta precedente. Ora diciamo sono 6 punti all'incirca, è veramente presto, però dobbiamo analizzare come sempre questo dato. È chiaro che è una tornata che a livello nazionale si concentrava più su altre realtà italiane, regionali o di grandi centri, penso a Venezia, penso a tante cittadine della Toscana, ma noi abbiamo comunque un tessuto di piccoli comuni nella nostra regione che è fondamentale proprio per la cura del territorio, per la prossimità che commentavamo anche prima di iniziare questa diretta, che è necessario e fondamentale per amministrare in modo capillare una regione che è stretta e lunga, ecco, quindi è importante badare al dato della partecipazione come sempre.
0: Sì, concordo, stavo vedendo i primi risultati, dovremmo essere di media al 53,26 contro il quasi 60 della precedente, però quello che si evince per esempio Lauro, quindi primi commenti, è che a Genova, stiamo parlando di 10 comuni, piccoli comuni che sono andati al voto, l'affluenza è più bassa di tutto il territorio, siamo al 49% contro quasi il 59% negli altri comuni, nelle altre province, 52% a Imperia, 61% addirittura a Spezia, 52% a Savona. Beh, un po' deve far riflettere per ora, poi chiaro stanno arrivando,
1: sì, assolutamente,
0: i risultati, però non
1: assolutamente
0: è...
1: perché ho notato anche in comuni dove non mi aspettavo che le persone hanno fatto fatica ad andare a votare. Perché dico hanno fatto fatica? Perché comunque si è un pochino rialzato stamattina, ma ieri era veramente una bassissima affluenza. Dove sbagliamo? Perché bisogna anche dire proprio dove sbagliamo.

0: Forse non coinvolgiamo abbastanza la cittadinanza, se non nelle ultime settimane, sul cambiamento dell'amministrazione, sull'eventuale cambiamento dell'amministrazione. Mi faccio tante domande, perché spesso si dice i giovani non vanno a votare. In questo caso non è detto, perché in certi paesi, in certi piccoli centri, il gap tra giovani e anziani è assolutamente diverso. Sono molto più gli anziani che non vanno più a votare. E quindi dovremo comunque metterci, diciamo, intorno a un tavolo con una comunione di intenti di chi fa politica, come Alberto, come tante persone, indipendentemente dal colore, come coinvolgere nella scelta dell'amministrazione i cittadini. Ripeto, forse nell'errore è stato farlo all'ultimo momento.
1: Questo è un tema che devo dire l'ho un po' riscontrato raccontando i comuni al voto con il progetto di Primo Canale.
0: Molti non lo sapevano.
1: Perché ti chiedevano anche loro, quando li chiamavi, sì, ma magari quando andiamo un po' a ridosso, siamo ancora un po' in una fase di costruzione, ma anche preparare le liste banalmente è stato complicato, Pandolfo. Questo significa che il territorio piccolo, forse meno appetibile, è brutto da dire, oppure c'è difficoltà anche numerica, stiamo parlando di comuni davvero piccoli, alcuni sono veramente dei borghi.
2: Posso dire che dovremmo istituire qualche premio per chi si versa la causa del proprio piccolo comune per poter gestire le questioni di amministrazione che sono ordinaria, talvolta straordinaria. Parliamo anche di comuni magari che sono colpiti dal dissesto idrogeologico, insomma da tragedie che purtroppo riguardano il nostro territorio fragile. Siccome con Lili Lauro veniamo, come dire, da una gavetta politica, da un cursus che parte dal basso, capiamo che cosa significa e ci confrontiamo con questi amministratori con i quali dialoghiamo. Ecco, questo credo che sia importantissimo, fare squadra e supportarsi reciprocamente, perché è così che riusciamo a cambiare in meglio le cose che riguardano appunto i nostri piccoli comuni e a difenderle chi in regione, chi in Parlamento. Ecco, credo davvero che dovremmo quasi ringraziare tutte le volte, almeno a me capita spesso di farlo, in particolare anche i più giovani, ma anche chi decide magari di all'età della pensione di dedicarsi al proprio comune e a guardare alla vita della propria comunità. Ecco, credo che davvero dovremmo pensare di ringraziarli in maniera più significativa rispetto all'impegno che mettono.
1: Io credo, invece è difficile.
0: È difficile,
1: così,
0: ma credo
1: uno sforzo.
0: Assolutamente, fare le liste comunque è stato coinvolgere i cittadini e tutto, però io credo che oggigiorno in tutte le professioni però ci sia tanta paura di tutto quello che coinvolge poi la magistratura. Cosa voglio dire? Dovremmo sollevare i comuni sotto i 15.000 abitanti almeno da problemi in capo al sindaco di responsabilità, perché giusto Pandolfo ha citato i danni alluvionali, i danni idrogeologici. Quante volte gli stessi sindaci sono, diciamo, non costretti, ma col loro cuore, la loro passione, prendono magari una scavatrice per liberare una strada e poi magari gli arriva il problema da parte del tribunale, perché non poteva toccare quella terra, non poteva spostarla, eccetera. Quindi io credo che sollevare i sindaci da responsabilità che possono rovinare il sonno, ma aiutare nello stesso tempo un comune, la viabilità è veramente, e non solo, è veramente importante. Credo che questo la politica deve fare veramente.
1: Eh sì, concordo nel riuscire anche ad apprezzare, perché spesso poi la politica anche gavetta, voi ne siete esempio, però non è facile partire dal basso. Siamo più o meno alla fine del risultato per quanto riguarda l'affluenza. Dovrebbe mancare un paio di seggi, mancano 70 su 72, siamo al 53,26% di affluenza contro il 59,36, quindi comunque siamo sotto già rispetto a un'affluenza che era già bassa. L'affluenza è abbastanza alta, il 52,54 a Imperia, sono 5 comuni che vanno al voto, manca ancora una sezione, quindi tra poco capiremo se confermare.

0: sbagliato oppure no, tra questi c'è Bordighera. Allora vado a ringraziare per essere con noi il nostro editorialista che conosce molto bene l'imperiese, Luigi Leone. Ciao Luigi, buon pomeriggio.
1: Ciao Giorgio, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
0: Allora, Luigi, è prestissimo, sono 5 comuni nell'imperiese, noi ne abbiamo parlato anche venerdì sera, eravamo con te, eravamo con Lilli Lauro, con Katia Piccardo, Bordighera, i fari puntati, l'affluenza mi sembra di capire che più o meno è bassa, anzi ti devo dire che in realtà nell'imperiese è rimasta uguale, quindi 52 era, 52 è rimasta, buon segno? Beh, rispetto a chi perde sì, rispetto a chi fa calare ancora di più l'affluenza, però stiamo parlando sempre comunque di cifre molto basse.
1: Sì, in realtà non è un buon segno, perché la presenza, per esempio a Bordighera, che è il comune più grosso della provincia, anzi cosa di tutta la Liguria, di 5 candidati, beh, teoricamente avrebbe dovuto spingere moltissima gente alle urne. Invece se siamo ancora al livello delle ultime chiamate, significa che continua a esserci quel distacco tra la politica e i cittadini, che adesso tocca anche le municipalità più piccole, quindi è un problema grosso. A questo punto però devo dire la verità, io non so quanto sia demerito della politica e quanto non sia demerito del cittadino, perché voglio dire, ora gli assenti hanno sempre torto, per cui io posso anche dire, siccome sono tutti quanti una banda di mascalzoni, mi scusi io il termine, i presenti, allora io non vado a votare, ma insomma viva Dio, casomai vado a votare esattamente per quel motivo lì, cioè siccome sono tutti quanti una banda di mascalzoni, io spero e penso che il mio voto possa servire in qualche modo a modificare la situazione, quindi non lo so, io comincio ad avere dei seri dubbi sul fatto che sia tutta colpa della politica questo distacco tra il cittadino e appunto la politica. E dopodiché io non posso che concordare sul fatto che soprattutto gli esponenti dei piccoli comuni siano, guardate che il ragionamento che faceva Lilli Lauro è molto importante, perché sembra una cosa di poco conto, ma molte persone non si impegnano dal punto di vista della gestione della cosa pubblica proprio perché non sanno che cosa vanno incontro dal punto di vista proprio penale, di ordine penale. Quindi il discorso di dire troviamo il modo di sgravare almeno i sindaci e gli assessori dei piccoli centri, dei comuni sotto i 15.000 abitanti, che non significa ovviamente dare un lascia passare a tutte le nefandezze possibili, ovviamente, ma credo che questo non sia neppure lo spirito di Lauro. Semplicemente significa mettere queste persone nelle condizioni di amministrare con il buon senso. Giorgia, a me capitò anni fa ormai, semplicemente di, era proprio in questo periodo qua, di sfalciare l'erba vicino a casa mia, perché non arrivava mai nessuno, dicevo vabbè, già che ho il spogliatore in mano lo faccio anche vicino a casa mia. È passata una pattuglia dei vigili urbani, mi ha detto lei cosa sta facendo? E io ho risposto banalmente, ma sono spugliando. E mi fa, no, perché l'erba è del comune, è proprietà del comune. Allora, era un vigile di buon senso, non mi ha fatto la multa, mi ha insegnato che però se io voglio sfalciare l'erba devo chiedere il permesso al comune, il comune tra mille mal di pancia può rilasciarmi questo permesso e allora a quel punto io posso sfalciare l'erba. Ora immaginate un'alluvione con un sindaco che poveraccio piglia un badile, si mette lì a cavare e a togliere la terra, il fango, e poi improvvisamente viene colpito da un avviso di garanzia perché non poteva toccare quel fango. Insomma, non è proprio carino.
0: Certo, no, ma sei stato chiaro. Pandolfo concorda un po' con l'analisi di Leone.
2: Davvero districarsi, soprattutto in quelle piccole realtà dove dicevo anche le responsabilità devono essere, prima parlavo di un lavoro di squadra, perché penso ad esempio al venir meno di alcuni ruoli che storici, ad esempio quello della provincia,

in particolare nel genovesato, aveva un ruolo importante soprattutto sulla cura delle strade, quindi abbiamo degli amministratori che sono sempre più soli anche rispetto allo sfalcio, ci sono delle questioni che poi vanno risolte, ecco, quindi o alla ruspa alla quale faceva riferimento la consigliera Lauro, insomma ci sono delle questioni che devono essere risolte e con delle capacità che poi

0: che consentono la trasparenza e ovviamente tutti i percorsi più lineari possibili, ma allo stesso tempo di poter agire per dare una risposta prossima, proprio come quella che viene richiesta a chi fa l'amministratore dei piccoli comuni.
1: Ecco,
2: posso dire una cosa, Giorgio?
1: Prego, vai.
2: Perché secondo me quello che dice Pandolfo è verissimo, perché noi avevamo un ente che era la provincia, che sulla scia di ragionamenti, qui sì che è a colpa e a responsabilità la politica, per cui togliamo gli enti, togliamo il numero dei parlamentari, cioè, dimezziamo, la via dicendo, noi la verità vera è che poi buttiamo via con l'acqua sporca anche il bambino, perché nel caso delle province, per esempio, bastava veramente soffermarsi un attimo a e prestare attenzione alle competenze delle varie province, che non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di abolirle. Invece ne abbiamo fatto degli enti di sottogoverno, di sottogoverno, per cui sono enti di secondo grado. Perché guardate che anche il fatto che vengano nominati come vengono nominati i consiglieri provinciali, e non è proprio del tutto indifferente. C'è un conto che ci sia il corpo elettorale che sceglie i suoi amministratori provinciali, è un altro conto che gli amministratori metropolitani o comunali scelgano gli amministratori provinciali, tagliando fuori completamente il corpo elettorale. Anche questo non è una bella cosa.
0: Mi fa piacere nell'occasione ricordare che proprio in uno dei comuni al voto, che è Torriglia, qualche settimana fa è stata intitolata una piazza a Piero Fossati, che è stato uno storico presidente della provincia, credo l'ultimo tra l'altro, di Genova, e che è stato veramente l'istruttore di tantissimi ragazzi anche che sono sul campo e chiamati ad amministrare oggi, e quindi credo che sia l'emblema, quando lo sentivamo collegato anche con la vostra televisione, ad aggiornarci rispetto alle strade ghiacciate o a quello che andava sfalciato per consentire alle persone di muoversi. Ecco, credo che non dobbiamo disperdere quel patrimonio che però risponde e ha saputo rispondere a tenere in piedi quelle bellezze che stiamo vedendo, che sono parte del nostro entroterra anche prezioso.
1: Allora, Luigi, tra poco vengo a farti commentare i dati dell'Imperiese, perché li abbiamo quasi tutti, manca solo Pietrabruna. Lauro, affluenza di Cogoleto definitiva arrivata in questo momento al 58,3%.
3: Com'era prima?
1: Più o meno è similare, la guardiamo nell'esattezza, mi sembra di capire che siamo scesi di 10 punti percentuali, era al 68,7% ultima volta, adesso al 58,3%, quindi è scesa molto, molto di quelle che è scese.
3: Sarei noiosa nel ripetere quello che ho detto, rimango stupita, perché comunque Cogoleto è ben amministrato indipendentemente destra o sinistra, e per carità tutto è migliorabile, però è strano che non siano andati a votare 10% dei cittadini di Cogoleto, è veramente strano, non lo so.
1: Pandolfo?
3: Sono sincera, devo dire che rimango stupita, ecco, forse ha ragione Luigi Leone, tutta colpa della politica non può essere, insomma i cittadini, però dobbiamo cercare di motivarli un po' di più, forse il primo caldo, tutti in spiaggia, non lo so, sinceramente. Però mi dispiace, perché non andare a votare è un diritto che ognuno di noi si toglie prima, è l'unica cosa che per ora non ci possono togliere, scegliere, e lo dico sempre anche ai giovani, andate e scegliete, poi vi lamentate, però non toglietevi questa opportunità di votare, perché credo che sia una cosa, il suffragio universale, importantissima.
1: Concordo, io credo che ci sia un po' di responsabilità anche dei cittadini, secondo me non si può sempre manlevare e incolpare la politica, che ha le sue responsabilità, probabilmente spesso si è anche delusi da quello che uno si aspettava, non ha ottenuto, è anche vero che amministrare, farlo bene e rendere tutti contenti è complicato, però poi a un certo punto un diritto conquistato va anche mantenuto. Questo dato di Cogoleto cosa ci dice, Pandolfo? È uno dei comuni su cui ci sono più i fari puntati, ce lo possiamo dire.
0: Sì,
1: un po' perché è grande nella città metropolitana.
0: Molto ben amministrato, come riconosceva la collega Lauro. Devo dire che effettivamente un

0: dato parecchio significativo, 10 punti percentuali in meno. Mi rendo conto che anche la stagione e il weekend appena trascorso è stato molto soleggiato, e quindi che molti abbiano scelto magari o di non andare a votare perché sono andati via, però c'era anche il lunedì mattina, stamattina si poteva ancora votare. Come, insomma, credo che dobbiamo richiamare davvero in qualche modo a questo significato del compiere la scelta per la propria comunità locale, anche qui innescando un sistema che deve essere virtuoso di richiamo e di significato profondo di quelli che sono i valori della nostra democrazia e quindi della scelta che dobbiamo compiere. Ecco,
1: posso dire che anche avendo un giorno e mezzo si può trovare,
0: sì,
1: si possono trovare 10 minuti per andare a votare, a meno che uno sia via. Allora, se uno è via, che è via per lavoro, via perché è in vacanza, non può tornare. Adesso non dico che magari, non so, dal Giappone uno torni qui per votare,
2: parlando,
1: però
2: di Cogoleto,
1: qualcosa,
2: il sindaco Bruzzone, che è sicuramente una lista civica un po' mista, perché sappiamo da dove viene, sappiamo chi lo sopporta, eccetera, forse nella mentalità del cittadino tanto Bruzzone vince, non lo so, chi lo
0: questo
2: sa, però non è mai, è proprio l'orgoglio dell'italiano che sta mancando, l'orgoglio di dire io vado a votare perché è un mio diritto, ma è anche un dovere per sentirmi ancora più italiano, a prescindere di chi vince. E questo penso che dovremmo sensibilizzarlo noi.
0: Io ero a Cogoleto venerdì sera per la chiusura della campagna elettorale e mi sono reso conto effettivamente del clima già estivo che si vive nei nostri piccoli piccoli borghi, che poi, dicevo, sono cittadine, insomma, quindi capisco che potrebbe anche esserci questo tema del intanto, ma non è mai scontato il momento del voto, mai scontato, quindi fino all'ultimo momento, a me hanno insegnato così, occorre dedicarsi appunto a quel, davvero quella fase preziosa che è la scelta, e quindi da questo punto di vista dobbiamo pensare a qualche strumento di innesco per consentire anche che la partecipazione sia indotta, ecco.
1: Concordo che qualcosa si debba fare, poi ogni cittadino dovrebbe forse essere un pochino più al servizio di se stesso e della propria comunità. Luigi, sono usciti anche i risultati di Pietrabruna, quindi abbiamo tutte le sezioni dell'Imperiese scrutinate dal punto di vista dell'affluenza. Ti posso rilevare un dato che impressiona, perché Bordighera, che è il comune più grande, quello più attenzionato, quello che ha una storia complicata, 5 candidati, tu li conosci meglio di me probabilmente, che hanno storie un po' diverse, alcuni simili, c'è anche molto una sfida, credo di aver capito, nella destra, del centrodestra, comunque è una situazione un po' complicata. Si è fermata al 49% come affluenza, contro il 49% praticamente identico degli ultima elezioni. Gli altri comuni, Aquila d'Arroscia al 65%, Pietrabruna al 76%, Rocchetta Nervina al 76%, Santo Stefano al Mare al 63%. Questo ci dice che Bordighera ha allontanato sempre di più i suoi cittadini, quello che è successo, il commissariamento?
3: Ma un po' li allontanati, però Giorgia, diciamo che speculare la situazione rispetto a quella di Cogoleto, no? Perché Cogoleto è vero che ha perso 10 punti percentuali di affluenza, ma temo che abbia ragione Lilli Lauro quando dice, sì, tutto sommato chi se ne importa, il paese, la cittadina è amministrata bene, quindi per me che continui così, non capendo il cittadino in questo caso che se vota per l'amministrazione uscente perché la ritiene, ritiene che abbia fatto un buon lavoro, la rafforza, quindi le consente di fare ancora meglio, diciamo, se possibile, negli anni a venire. Ora, lo stesso discorso vale al contrario per Bordighera. Se Bordighera con 5 candidati avrebbe dovuto veramente, cioè, radicalizzandosi lo scontro, avrebbe dovuto richiamare molta gente, molte più persone alle urne. Invece non ci sono andate, ma in questo caso temo che, cioè, la politica nel

0: Il caso di Bordighera non ha dato veramente un bel esempio di sé, una buona prova, perché insomma, se si è arrivati a 5 candidati è perché il parterre era talmente diviso, soprattutto il centrodestra era talmente diviso, che alla fine, allora, i cittadini, però anche in questo caso qua non me la sento di assolverli completamente, perché voglio dire, se tu ti rendi conto che la situazione è totalmente sfilacciata, e beh, allora quello è il momento di andare alle urne, ognuno deve esprimere il proprio voto e magari chissà, la situazione potrebbe modificarsi, invece certo. si modificherà? Non lo credo proprio.
1: È strano, cercheremo di capire che cosa è accaduto, vedremo anche chi vincerà. Ti volevo chiedere ancora una cosa su questo, poi con Pandolfo e Lauro andiamo a vedere invece i risultati su Genova, perché abbiamo tutte le percentuali. Bordighera è una sfida, mi sembra di capire, interna molto, con varie candidature, tutta un po' nell'alveo del centrodestra, della destra, soprattutto con Iacobucci.
0: Sì, allora lo è, però se a freddo prendiamo i singoli personaggi e li facciamo raccontare da dove vengono, qual è la loro storia personale, quali sono le loro inclinazioni politiche. In realtà, se ti devo dire, questa ovviamente è una convinzione che mi sono fatto io e quindi potrebbe essere, cioè, al netto di errori che sono sempre possibili, in realtà ritengo che lì subentrino aspetti personali, ruggini personali che hanno condizionato in modo pesante il rapporto anche fra i candidati. Quindi ti dico, non lo so, sì, certo, l'estrazione loro è in massima parte di centrodestra, però la vedo più una faida fra i cinque e comunque fra le varie claque, diciamo, che non una faida all'interno del centrodestra classicamente intesa.
1: Sì, tra di loro, sei stato chiaro. Vi faccio invece un sunto di come è andata sulla città metropolitana di Genova. Intanto siamo al 50% contro il 58,8%, vuol dire che si ballano quasi 10 punti percentuali tra il voto, l'affluenza di quest'anno, di questa elezione del 24-25 rispetto all'ultima. Vi do alcuni dati: Casella è scesa dal 65 al 56, Ceranesi è scesa dal 50 rotti al 46, Cogoleto è scesa di 10 punti percentuali dal 68 al 58. Crocefiesca è scesa tantissimo dal 72 al 59, Roncoscrivia idem dal 59 al 51, San Colombano Certenoli è scesa dal 50 al 45, Santo Stefano d'Aveto è rimasta uguale, identica al 68%, Torriglia è scesa dal 61 al 54, Vobbia è scesa dal 71 al 67 e poi voto bassissimo a Zoagli dal 39 al 26.
2: Io penso lì che
1: sia ha votato un quarto.
2: Un'incidenza anche di molti fattori. Vacanzieri. Ecco, legata sì, a Zoagli, mi viene, penso, ecco, che il dato sia motivabile anche in questo senso. Lo stavo guardando anch'io con preoccupazione.
1: È impressionante, possiamo dirlo, 26% vuol dire che siamo a un quarto degli aventi diritto, era già bassissimo, era al 39, non aveva il 40.
2: Meraviglioso, guarda lì. Fare anche una gita per andare a votare magari da Milano, esatto. non sarebbe stato male,
1: vero? No? E questo è un dato che ci racconta come anche i comuni più importanti, quelli più strategici, mi sembra di capire anche per voi, giusto? Perché comunque un po' c'è in ballo anche un po' il centro-sinistra, il centro-destra, abbiamo detto, elettori che vanno a votare spesso per figure civiche, perché i candidati sono civici, nell'80% dei casi, comunque quasi non molti hanno proprio magari tessera di partito, però dietro ci sono dei movimenti, ci siete anche voi che comunque avete fatto la vostra campagna elettorale. Un commento per entrambi, riparto dall'onorevole, che cosa ci dicono per ora queste affluenze? Poi stanno forse uscendo proprio le primissime
2: adesso
1: sezioni.
2: Stavo guardando anche le sezioni di La Spezia, vedevo a Levanto 67 contro i 69 dell'altra volta, una partecipazione invece significativa, sì. Nello Spezzino sempre allo stesso modo, anche a Lerici è un po' calata, 57 contro il 64, però ecco, sono dati buoni, ecco, dello Spezzino, e questo
3: accontentiamo,
2: sì,
3: è sempre
2: sì,

0: Le do un valore in più, un numero in più, ve lo do. Primissime sezioni a Cogoleto, vantaggio netto di Bruzzone, una sezione. Per Ceranesi invece è testa a testa tra Casano e Montaldo. Siamo proprio alle primissime sezioni. Sì. La premessa doverosa sempre va fatta.
1: È difficile, quasi più facile commentare alcuni exit poll che leggevo nel frattempo.
0: Vero, eh?
1: Dal livello nazionale. Ho visto che Chieti, va bene, che c'è, era candidato Legnini, ho visto Salerno bene, Prato bene con Biffoni, insomma ci sono tante realtà italiane anche positive, questo è incoraggiante soprattutto per il centro-sinistra, anche nell'alternativa che si sta costruendo, che credo sia importante soprattutto su alcune materie delicate, penso a quelle della sanità, del lavoro, insomma dell'energia, che mi vede anche impegnato a Roma spesso in situazioni che sono oggettivamente critiche per le famiglie, per le imprese, insomma per chi vuole far crescere il nostro paese. Ecco, credo che su queste cose ci si debba concentrare per richiamare l'attenzione degli elettori, l'attenzione di chi deve compiere delle scelte, anche di chi deve fare degli investimenti, di chi vuole venire a guardare all'Italia e alle nostre realtà. Noi abbiamo, guardavo lo Spezzino perché lì abbiamo uno dei fulcri del turismo della nostra regione, le Cinque Terre, insomma sono la nostra bandiera veramente nel mondo, e poi chiaramente dobbiamo pensare anche a quella che è l'azione più pesante di industria, che deve essere diciamo comune anche nel percorso di crescita che fa la regione sui territori e sul turismo, ma allo stesso modo dobbiamo trovare anche terreni di sviluppo che siano rispettosi dell'ambiente di questa bellissima regione e delle persone che la vivono. Ecco, credo che questa sia la sfida che noi dobbiamo sempre avere presente e che dobbiamo mettere in campo in questi momenti di scelta degli elettori.
0: Lauro?
2: E continuo a guardare tutti i sondaggi e credo, ritornando a un punto su Zuagli, che c'è così bassa affluenza, come diceva Pandolfo, probabilmente per quelli che non risiedono,
1: ecco, cioè che non la vivono,
2: che non la vivono e non risiedono. Io anzi, io credo che un sindaco in queste località, diciamo di vacanza, di turismo, chiamiamo così, di turismo, possa soltanto incidere, perché comunque egoisticamente chi abita lì, chi comunque abita o ha la casa eccetera, ha tutto un tipo di vita migliore. Anche chi è proprietario la casa potrebbe valutare, di essere valutata di più. Quindi io proprio il non andare a votare non lo capisco, ma non perché faccio politica, non riesco a entrare nella testa delle persone che magari hanno scelto il weekend dopo perché c'è un giorno di più, perché il 2 è un ponte. Certe volte noi ci lamentiamo quando le elezioni sono attaccate ai ponti perché la gente non viene e invece non va a votare, e invece in questo caso sarebbe stato magari positivo. È molto complicato, e a noi che facciamo politico viene un pochino, insomma, un po' di nervoso, viene un pochino di nervoso.
0: Capisco.
2: Comunque
0: lo
2: vedo Cogoleto che sta andando e ora aspettiamo.
0: Sì, è ancora molto presto.
2: Molto presto, anche perché in questi posti si aprono i seggi secondo le frazioni.
0: Sì.
2: E le frazioni magari portano un candidato più di un altro, quindi ci sono, come si dice in gergo quando si aprono, è arrivata una botta, no? È arrivata una botta di voti. Quante volte lo diciamo quelle notti quando arrivano, si aprono e si è arrivata una botta. Ecco, vediamo che arrivano le botte, vediamo alla fine.
0: Luigi, ti faccio fare ancora un commento, poi tra poco so che l'onorevole ha un impegno, deve andare, un commento ancora a caldissimo ed è prestissimo, quindi ecco, questa è l'affluenza intanto al 53,26, sono dati ufficiali, siamo sotto di più o meno 6 punti e mezzo percentuali, una cosa del genere, quindi siamo comunque sotto in generale. Questo è il primo dato che possiamo commentare a quest'ora, mancano 15 minuti alle 16, urne chiuse da 3/4 d'ora, il primo dato ufficiale è questo, 53% di affluenza. Luigi.
3: Ma io ti devo dire una cosa, Giorgia, che ascoltavo con interesse sia quel

0: quello che diceva Pandolfo, sia quello che diceva Lindy Lauro. Però purtroppo gli anni miei sono ormai non sono pochi. Io ricordo quando andare a votare era una cosa importante, cioè ci si metteva l'abito della domenica e si andava con la famiglia, cioè
1: esatto.
0: Era un momento in cui uno esprimeva, all'epoca c'erano le preferenze, la propria preferenza per questo o per quell'altro candidato, per questo o per quell'altro partito. Voglio dire, era un momento di impegno sociale vero. E così sono rimasti soltanto alcuni politici che si fanno la foto di rito nel momento in cui vanno a votare. Per il resto la gente, posso usare un termine insomma non proprio elegante, non gliene frega niente. Cioè, ho la sensazione che questa storia del distacco del cittadino dalla politica e della politica dal cittadino in realtà copra un crescente disinteresse da parte delle persone, e perché lo vediamo anche in altri campi, in altri ambiti, che continuano sempre di più a ripiegarsi su se stesse. Cioè, fuori dal loro ambito non sono mossi da alcun tipo di interesse. Ora, la politica, che avrà mille difetti, però è proprio occuparsi invece delle questioni pubbliche, quindi delle questioni che interessano tutti quanti gli altri. Beh, forse questo può essere anche uno spunto di riflessione, perché ripeto, abbiamo delle realtà talmente diverse, però c'è sempre un dato che il minore afflusso di elettori alle urne, per cui non può essere soltanto tutta colpa della
2: certo.
0: politica.
2: Sei stato chiaro, Luigi. Dimmi tu tra quanto, giustamente so che poi devi andare, poi ci risentiremo più tardi per commentare.
0: Esattamente, io devo andare, diciamo che verso le 5:15 dovrei
2: possiamo
0: essere,
2: commentare l'Imperiese poi. Tanto adesso esatto. Comunque sono arrivati Piccardo e Mascia, facciamo un po' di cambio. So che l'onorevole Pandolfo deve andare, la saluto con però il commento, chiedo alla regia se riusciamo a rimandare il voto per il momento, i risultati per il momento di Cogoleto.
3: Due sezioni su 10, però incoraggianti.
2: Beh.
3: Sì, molto incoraggianti per il sindaco Bruzzone e per la sua squadra. Insomma, eravamo con la consigliera Piccardo, che vedo già qua in pole position, per venire davanti alle telecamere, e devo dire che è un dato incoraggiante di buona amministrazione, che testimonia la buona amministrazione che c'è a Cogoleto, che è un comune subito vicino a Genova, importante anche per alcune criticità che ha vissuto nel recente passato, quindi molto bene.
2: Grazie all'onorevole Alberto Pandolfo, grazie per essere stato con noi, buon rientro a Roma, immagino che domani tornerà
3: assolutamente
2: in quel della capitale,
3: sì.
2: buon lavoro.
3: Grazie.
2: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni.

0: di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: 1, 2, 3, prova.
3: Sì. Questo? Lo tolgo? E Matte, puoi dire alla... Sì, puoi dire poi, non so, la cavo se vuole dopo alle 5, no? Prosegue il nostro speciale lezioni per raccontare il voto di ieri e oggi. Sono usciti i primi dati, tra poco li commentiamo. Cambio ospiti, sapete ormai, se seguite Primo Canale, quando ci sono le elezioni sapete come funziona, ormai il format è un flusso continuo di ospiti ed è anche questo, secondo me, il bello del commento di quello che poi avviene nei comuni. Allora ringrazio, ci ha raggiunto Katia Piccato, consigliera regionale del Partito Democratico, grazie Piccardo per essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: Si riforma la coppia Piccardo-Lauro, che è andata molto bene, è stata molto bella e ben seguita venerdì scorso, eravamo quasi in silenzio elettorale, e ci ha raggiunto il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Tursi, in comune a Genova, Mario Mascia. Grazie.
5: Buonasera,
3: Mascia.
5: A tutti, grazie a voi.
3: Buonasera. Tra poco arriverà anche Armando Sana, capogruppo del Partito Democratico in regione. Piccardo, parto da lei, le faccio commentare subito il voto di Cogoleto, Bruzzone, siamo, mi sembra di capire, alla seconda sezione, forse tra la seconda e la terza, al 73% contro il 21% Rotti.
4: Sì.
3: So che lei, come ho sempre detto, come Lilli Lauro, avete lavorato molto sul territorio, che cosa ci dice questo risultato?
4: Sì, siamo molto molto contenti, speriamo che possa essere confermato al più presto e che questo sia il trend. Paolo Bruzzone e la sua squadra hanno lavorato veramente benissimo, quindi noi, come dire, ci speravamo ed eravamo assolutamente fiduciosi che sarebbe stata una conferma. Se addirittura con questi numeri, credo veramente che sia un plebiscito, se lo meritano, hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Peraltro questi sono stati quasi 6 anni, perché non dobbiamo dimenticare che chi sta andando al voto adesso ha sulle spalle un...
3: Ecco, queste sono 3 su 10.
4: Eccolo, sì, bene, quindi si sta confermando un trend veramente schiacciante, e quindi sono veramente contenta per Paolo, che oltre che un grande collega sindaco è anche un caro amico, e anche per la squadra, i suoi assessori, il suo vice sindaco e tutta la squadra. Credo veramente che, ecco, stavo dicendo appunto che chi sta andando al voto adesso ha, come dire, sulle spalle quasi un anno in più di mandato, e sono stati anni complicati, perché sono stati gli anni che si sono aperti con l'emergenza sanitaria, anni in cui la squadra di Paolo, di Stefano e di tutta Siamo Cogoleto è riuscita a portare finanziamenti veramente importanti sul territorio, a fare un grandissimo lavoro, e credo veramente che sia una bella ventata di ossigeno.
3: Sì, una conferma importante per Bruzzone. Guardate invece cosa sta succedendo a Zoagli, dove l'affluenza, ecco, qui si esulta giustamente perché dipende dai ruoli, in questo caso alla mia destra esultano Lauro e Mascia. Qui devo dire che l'affluenza è bassissima, al 26%, una roba che, scusate il termine, ma è veramente,
6: c'erano,
3: fa impressione.
6: Le comunioni, mi ricordavano,
3: sì, però no,
6: nel senso
3: siamo
6: che
3: veramente,
6: ho avuto una soffiata,
3: dato bassissimo. Questa però, guardate cosa sta accadendo, l'uscente Fabio De Paoli non arriva, De Paoli, scusate, questo è un giocatore della Samp che ha fatto male, Fabio De Ponti al 18,6% contro l'81% di Roberto Viale. Mascia, qui...
5: Beh, diciamo che sono
3: un
5: forbici...
3: un po' centrodestra e centrosinistra.
5: Sono
3: giusto?
5: Forbici che non lasciano grande spazio a remuntade, visto che stavo parlando di...
3: Di
5: però comunque vediamo, cerchiamo di mantenerci prudenti. E...
3: Però qui possiamo dire, Lauro, che c'è una sorta di centrodestra contro centrosinistra.
6: Assolutamente,
3: Fabio De Ponti.
6: Fabio De Ponti, centrosinistra, sostenuto, poi sostenuto vuol dire chi è andato là a salutare,
3: sì,
6: perché è così.

0: logicamente, io credo che sia stato un sindaco di transizione, perché prima comunque c'erano stati sindaci vicini al centrodestra come la buonanima di Rocca, che ricordiamo tutto con tanto affetto e riconoscenza, e diciamo che Zuagli riprende il timone, spero, il centrodestra. Quindi vediamo il risultato finale, vediamo anche quanti ne entrano dentro, perché ora la vedo ancora presto, perché ci sono tante frazioni, lo dicevo prima, ci sono tante frazioni.
1: Piccardo, un commento velocissimo su questo, poi andiamo a vedere Ceranesi, perché c'è un testa a testa.
2: Infatti mi stavano arrivando un po' di informazioni appunto sul voto di Ceranesi, e volevo appunto avere, come dire, sono io che chiedo a voi se avete...
1: Allora lo vediamo, chiedo alla regia, arriviamo,
2: perché ci
1: siamo quasi.
2: Che in un paio di seggi stia andando molto bene.
1: Allora, ecco, questa è Ceranesi, una sezione su sei, Michele Casano, qui non ci sono, possiamo dirlo tranquillamente, rappresentanti di Michele Casano, un indipendente vicino a ex Movimento 5 Stelle, per intenderci ex Uniti per la Costituzione, un po' quello. Ed è in vantaggio, 45,9, è un testa a testa con Claudio Montaldo.
2: In realtà io, diciamo, notizie da chi, come dire, lì, in questo momento,
1: ecco, brava, ce le dica Piccardo,
2: che sta tirando in cui in altri due seggi Claudio Montaldo è in testa, quindi bisognerà anche, come dire, capire. In effetti vedo che anche da questa vostra proiezione lo scarto è, perché è meno dello 0,5%, mi pare di vedere nel vostro, su altri due seggi appunto in cui ci sono i nostri rappresentanti di lista mi stavano appunto dicendo che Claudio fosse in testa, quindi mi sono, lo confesso, mi sono distratta un attimo a guardare.
1: Prego, so che è così,
2: sarà
1: so
2: una
1: che...
2: delle sfide, come dire, che seguiremo sicuramente con un po'.
1: Sì, decisamente. Masha, questo ci dice che Casano, che non ha dietro, Montaldo lo conosciamo, politico di vecchia data, è uomo di centrosinistra, ex DS, Partito Democratico, articolo 1, ex assessore di regione, quindi è un uomo di centrosinistra. Giacobbe è vicino al centrodestra, e invece Casano è un outsider, come lo potremmo definire?
3: Devo dire che lì a Ceranesi c'è una situazione un po' particolare, perché chiaramente a livello amministrativo c'è stato negli ultimi anni un po' qualche complicazione che sappiamo, per cui tutto è anche, diciamo, positivamente dal punto di vista della spinta al cambiamento, condizionato anche da questo precedente, per cui è vero che Montaldo ha un'esperienza di tutto rispetto, perché comunque a livello amministrativo lo conosciamo tutti, ma è anche vero che forse il fattore novità può giocare un ruolo diciamo decisivo, e quindi questo diciamo terzo incomodo, che proviene, se non erro, dall'ambito di Uniti per la Costituzione, Crucioli, non è proprio un 5 Stelle tra virgolette ortodosso. Credo che da questo punto di vista possa essere ancora di più aiutato da un carattere non esattamente marcatamente politicizzato, perché bene o male appunto credo si sia smarcato un po' dai 5 Stelle, quindi possa fungere un po' da civico a tutto tondo. Quindi è troppo presto ovviamente anche qui per fare delle valutazioni, perché anche il candidato del centrodestra ha fatto un'ottima campagna elettorale.
1: Però mi dicono adesso che la forbice si sarebbe aperta, e quindi Montaldo al 40. 9, Casano al 36, Giacobbe al 13.
3: Non ho capito se la Piccardo è soddisfatta di questo.
2: Fianco di Claudio, della sua squadra, quindi
3: un trasporto diciamo
2: molto
3: palpabile.
0: Per quello si aprono le frazioni, un pochino come a Genova quando si aprono i municipi. Quindi bisogna aspettare.
2: Infatti quando ho visto quella slide ero un pochino spiazzata, perché infatti io avevo queste informazioni.
1: Noi allora lo diciamo, noi seguiamo molto anche Ligendo, poi con i sindaci un po' ci scriviamo, oppure comunque arrivano informazioni frastagliate. È normale così, anche se sono piccoli comuni, e quindi probabilmente Piccardo era ancora più avanti rispetto a quello che vedevamo, quindi si confermerebbe qualora fosse così. Montaldo direi non così scontato, perché sappiamo com'è finita, non è finita bene per lui, però ha deciso comunque di ricandidarsi.

0: di ritentare, però è chiaro che veniva da un'esperienza che è stata, penso, anche abbastanza dolorosa anche per lui personalmente, da quello che mi ha raccontato, da quello che è emerso. Deciso. Quindi potrebbe essere comunque una conferma però di una situazione. Per esempio, vogliamo andare oltre, se Casano e Giacobbe fossero stato un unico candidato, magari poteva succedere anche qualcosa di diverso. Sì. Sono sempre quei discorsi.
1: Che col
0: qui, non esiste
1: ovviamente, però
0: lo diciamo,
1: è una storia a sé. Noto tra l'altro che Giacobbe, nello spazio di queste ultime slide, ha conquistato, ha fatto un balzo di altri 3 punti percentuali, ha fatto comunque una bella campagna elettorale, quindi è difficile poi valutare, perché
2: in poco tempo.
1: È in così poco tempo, oltretutto, come diceva la Lilli, è difficile anche creare dei percorsi nuovi. Comunque credo che ci sarà un bel posizionamento anche della sua posizione, della sua figura.
0: Questo quindi quello che sta accadendo su Ceranesi. Dovrebbero iniziare ad arrivare le prime notizie anche sugli altri comuni. Ci sono alcuni comuni che sono importanti, che comunque hanno... Lei è Vobbia, andiamo a capire Vobbia. Notizie da Vobbia, Piccardo non ce ne sono al momento.
3: Credo che Simone Franceschi si sia tipo chiuso in un bunker inaccessibile ad anima viva, conoscendolo un po', quindi...
0: Allora, Vobbia, intanto possiamo anche vedere la percentuale che si è fermata al 67%, beh, comunque una buona percentuale, contro il 71,5% della precedente elezione, quindi comunque la percentuale è alta. Ceranesi, nel frattempo mi arriva la notizia che Montaldo è oltre il 51%, quindi sta accrescendo. Bene. Ecco, 3 su 6 Montaldo al 51,4%. Lo chiedo anche in regia, ringrazio anche chi sta collaborando dietro le quinte. Su Vobbia, se abbiamo notizie su Vobbia e sugli altri comuni, così è ancora presto. Mi sembra di capire che alcuni comuni stiano carburando con lentezza. Come, ecco, lo chiedo a Piccaro, che conosce bene perché è stata sindaca di Rossiglione, certi ritardi da dove uno pensa piccolo comune in due ore.
3: Credo che possa dipendere anche dal fatto che naturalmente i cittadini, oltre a votare il candidato sindaco, hanno anche la possibilità di sostenere, nel caso di Cogoleto, due candidati di genere diverso, nel caso di tutti gli altri comuni un candidato consigliere o una candidata consigliera. Quindi è possibile che in alcuni seggi magari i presidenti di seggio e gli scrutatori si siano dati come metodo di procedere in parallelo, non soltanto con il voto di lista ma anche aggiornando i voti delle singole preferenze date ai candidati consiglieri. Esatto, dipende un po' dal metodo di lavoro, sono assolutamente entrambi legittimi, che possono decidere di darsi all'interno dei seggi.
1: Sì, tra l'altro introducevi uno spunto abbastanza interessante a livello poi di metodo di voto, perché non escludo che poi ci sia chi anche all'interno dei comuni, dove in realtà la preferenza ad esprimere è comunque unica, abbiano potuto esprimere in realtà una preferenza doppia con doppio genere, e questo ovviamente a livello di scrutinio crea dei problemi, perché poi bisogna valutare quale delle due preferenze è quella utile, puntando ovviamente alla validità del voto, e quindi questi tipi di calcoli poi anche nell'assegnazione definitiva del voto un piccolo ruolo lo giocheranno. Teniamo conto che poi saranno seggi dove chiaramente ci sono un volontariato particolarmente, quindi ringraziamo anche chi si è prestato agli scrutini e a questo tipo di lavoro, perché non è assolutamente scontato, però tra i comuni dove si poteva esprimere una preferenza maschile e femminile, quelli dove invece no, c'è stato in campagna elettorale, l'ho percepito anche questo, un po' di confusione nelle modalità di voto, perché ormai siamo capaci e siamo abbastanza portati nei grandi centri, nelle città, a votare e esprimere una doppia preferenza. Quando ti trovi invece in situazioni dove devi ritornare indietro ad esprimerne solo una, credo che poi questo crei non pochi problemi.
0: E rispetto invece a qual è la situazione, ci chiedevamo come mai alcuni non hanno ancora non è ancora uscito davvero neanche una percentuale, una sezione. Le altre province non hanno ancora nessuna sezione scrutinata, quindi né la provincia spezzina, né quella imperiese, né in quella savonese non abbiamo ancora nessun risultato, mentre sul genovesato mercato per ora abbiamo solo Ceranesi e Cogoleto. Cogoleto che sta arrivando, 4 su 10, guardate questa.

0: lo stacco tra Bruzzone e Canepa, quindi direi che anche in questo caso
1: la partita è aperta, diciamo.
0: La partita è aperta.
2: Siamo quasi alla metà dei seggi,
0: si può sempre
1: scrutinare 4 su 10,
2: quasi a metà,
0: quindi, e degli altri non abbiamo ancora contezza. Vi farei commentare, con Lili Lauro ne abbiamo già parlato, però Katia Piccaro e Mario Mascia invece un po' di affluenza, perché l'affluenza si è fermata in Liguria al 53%, affluenza che è scesa di circa 6-7 punti percentuali rispetto all'ultima tornata. Ci sono comuni dove si è votato un po' di più, va detto che sul territorio di Genova è dove si è votato meno rispetto a Imperia, Savona e Spezia. Come commentate questo dato, che poi è chiaro che si traduce con le vittorie o meno dei candidati a sindaco, però è un dato che ci riguarda poi in realtà un po' tutti da vicino.
2: Purtroppo è uno, diciamo, dei mali di questi anni, nel senso che vediamo, lo abbiamo visto anche in altre tornate elettorali, in realtà di solito l'elezione amministrativa, quindi l'elezione comunale, è quella più di prossimità, è quella più vicina al cittadino, quindi spesso è anche quella che muove anche di più le persone, proprio perché c'è una conoscenza assolutamente diretta delle persone su cui si è chiamati ad esprimere la propria fiducia. Però sicuramente un calo diciamo nella forbice di punti percentuali che ci dicevi, sicuramente è un po' una sconfitta a livello di partecipazione, a livello di democrazia, diciamo, come macro dato. Poi vedevo che in alcuni comuni in realtà è andata un po' meglio, però diciamo che generalmente pensare che quasi una persona su due decida di stare a casa è sicuramente un dato per chi pensa che sia la politica lo strumento, il veicolo con cui cercare di imprimere anche una visione di società al futuro. Sicuramente è una sconfitta, lascia amarezza.
0: Arrivo subito da Mascia. Lauro, so che è una notizia,
3: ringrazio il candidato di Zoagli Viale, che mi specifica che nelle liste elettorali di Zoagli il 50% è residente all'estero addirittura. Mamma. Quindi vabbè, è anche non soltanto fuori ma all'estero, e anche questa è una notizia che a noi politici deve far pensare, perché oneri e onori, no?
2: Certo, ecco. Sì, il tema degli aire è sempre stato abbastanza
3: certo, però
2: complicato.
3: Purtroppo per le comunali non credo che sia possibile. Questo dovrebbe veramente muovere la politica per permettere, visto che comunque pagando le tasse devono essere agevolati a partecipare alla campagna elettorale.
0: Mascia, dicevamo affluenza bassa.
1: Ma io rilevo che è vero, il discorso dell'affluenza sicuramente è una sconfitta per tutti, però è anche vero che in tutte le realtà c'è, diciamo, la proattività come quella ad esempio di Ceranesi. Devo fare una pubblica menzione a Lili Lauro, perché diciamo ci ha messo del suo, anche del suo, in questa iniziativa della candidatura diciamo su Ceranesi. Ma non in tutte le realtà c'è la triade delle candidature a sindaco. Certo. Questo ovviamente diminuisce l'offerta politica e quindi anche la voglia di andare al voto da parte di chi non si sente rappresentato né dall'uno né dall'altro candidato. Quindi il discorso è anche un po' della politica e dell'organizzazione un po' della campagna elettorale dal punto di vista delle liste e della presentazione comunque di un'offerta alternativa rispetto a quelle già sul campo.
0: Allora arriviamo all'altra notizia, però andiamo prima a vedere a Casella. Direi che anche qui una sezione su tre, Reggiardo, sindaco uscente vicino al centrodestra, è al 77%, Sabrina Ogemini al 22%, un dato direi che...
1: Beh, sono sempre forbici, comunque, come vede, molto significative, perché
0: tra l'altro è vero, dove
1: senza
0: c'è
1: pietà,
0: c'è una
1: diciamo,
0: fase,
1: non, esatto. Non, quindi l'unica giusto che ho visto è quella Ceranesi, dove c'è un po' più di equilibrio e di spalmatura dei voti su diversi candidati. Comunque questo la dice lunga sul fatto, appunto, che dove l'offerta è un po' più limitata, due candidature, polarizzata su due candidature, poi c'è un divario ma c'è anche un'astensione significativa. Ora non so le percentuali di astensione, 56-47,
0: Casella siamo a 56% di votanti contro il 65%.

0: 5 del
1: è già buona, diciamo, in linea col trend, però insomma.
0: Beh, qui viene confermato, quindi Reggiardo e Piccardo.
2: Sì, era il sindaco uscente, era stato anche consigliere della città metropolitana con il sindaco Bucci. Sindaco metropolitano Bucci.
0: Altra notizia mi sta arrivando, arrivo subito, a San Colombano Certenoli viene confermata, verrebbe, usiamo il condizionale, confermata Casella.
3: Brava Carla.
0: Contro il 37 di Solari. Prego, Lili Lauro.
3: Abbiamo vinto a Bobbia.
0: Ce lo dà già con certezza?
3: Io ho i numeri, però aspetto
1: è uno
3: voi.
1: Scoop questo,
3: abbiamo vinto a Bobbia.
0: Mi ha rubato il mestiere, Lili là.
1: Bruciata sulla notizia è proprio il colmo della giornalista.
3: I numeri sembra che, sai, i votanti erano meno di 500, sì. Quindi era sul filo di lana. Però direi che è un panorama importante. Vabbè, questo.
0: Sarebbe una notizia.
3: Perché sì. Questa è veramente la notizia della campagna elettorale.
0: Allora, la notizia della campagna elettorale,
2: aspettiamo assolutamente. Per ora confermo che il buon Simone sia chiuso in un bunker, speriamo, come di dire, che
0: allora Casella abbiamo
2: numeri...
0: il definitivo, quindi possiamo darlo. Ringrazio ovviamente il lavoro in regia di Filippo Rossi, Alessio Calcinai, Mario Boccuni, anche di Lucrezia che sta lavorando per noi. Questo è il risultato: Gabriele Reggiardo al 76, Sabrina Gemini al 23. Abbiamo la prima certezza, che è quella di Casella. Viene riconfermato il sindaco uscente Gabriele Reggiardo.
1: Facciamo un applauso.
0: Allora lei se vuole applaudire per Montardo, Piccardo. E quindi è stato confermato. Quindi tra poco magari lo sentiamo. Ci fermiamo un attimo. È arrivato anche il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna, così raggiunge Katia Piccaro. Tra poco dovrebbe arrivare anche Federico Bogliolo di Vince Liguria per alternare e iniziare a commentare tutti i dati che ci sono, stanno arrivando sempre più velocemente. Questo per quanto riguarda la città metropolitana di Genova. Vi ricordo che invece su Savonese, Imperiese e Spezzino non abbiamo ancora nessun dato. A tra poco.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire, specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e Mar Ligure infatti calmo o poco mosso, e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. La ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con Mar Ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Camera. È il bello della diretta perché c'è il cambio ospiti, c'è chi festeggia, chi è meno contento, però dall'altra parte si festeggia per un altro risultato. Vabbè, questo è il bello di chi fa politica. Ben ritrovato ad Armando Sanna, che è capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria. Grazie. E grazie a Federico Bogliolo, Vince Liguria, consigliere regionale, nonché presidente del municipio Levante a Genova. Ripartiamo, facciamo un ricapitolo. Allora, ringrazio sempre la regia se mi dà una mano per il ricapitolo, con i risultati che abbiamo certi e poi andiamo a capire quali sono quelli in evoluzione. Certezza l'abbiamo a Casella, ha vinto Reggiardo con il 76%, 3 sezioni su 3. Scrutinate, 76 contro 23, direi che non c'è stata partita. Tra poco, tra l'altro, lo chiamiamo per sentire un suo primo commento. Altro risultato certo è Zoagli, direi, comunque quasi certo, dovrebbe arrivare l'ok della vittoria di Viale su De Ponti. A Ceranesi sta vincendo Montaldo, non dovremmo avere, ecco, siamo a 5 su 6, al 58 contro il 28, il 12 direi che dovrebbe aver vinto. E poi piano piano stanno arrivando i primi risultati. Cogoleto ha vinto Bruzzone, dovrebbe aver vinto, siamo su 5 su 10, ma siamo tra il 71 contro il 28, direi che potremmo quasi darla per scontata. Tra poco capiamo cosa sta accadendo a Vobbia. Nel frattempo un primo commento ad Armando Sanna e Federico Bogliolo. Sanna, cosa ci dice? Lei e Piccardo siete due sindaci tra i più votati della storia, quindi potete essere, oltre che consiglieri regionali del Partito Democratico, qui a commentare la politica, quella del vostro partito di centrosinistra, i risultati, anche cosa significa vincere in piccoli comuni dove in questo caso l'affluenza è stata abbastanza bassa un po' in tutti i comuni.
1: Ma posso dire che è sempre un'emozione vivere queste giornate, perché in questi giorni ognuno di noi per la propria parte ha fatto dei passaggi su quei territori, essendo consiglieri regionali, quindi abbiamo proprio questo al nostro collegio, quindi abbiamo proprio gli elettori su quei comuni che sono andati al voto e si respira quell'area importante della partecipazione attiva proprio di quando si va a votare il primo cittadino. Purtroppo il dato d'astensionismo questa volta è ulteriormente più alto, laddove si vota il sindaco è un dato che preoccupa un po' sempre, forse ancora un po' di più delle politiche, però detto questo penso che i risultati che oggi vengono, i primi risultati che abbiamo visionato, che sono proprio alla luce di quelli che sono i seggi che sono stati scrutinati, fanno sì che chi ha governato in questi anni è stato riconfermato, penso, nella maggior parte dei comuni. Mi viene in mente all'amico Reggiardo, che comunque ha fatto una campagna elettorale insieme alla nostra un'altra nostra valida candidata sindaca, però è stata proprio un'elezione dove in paese se esistono gli stunt poll, devo dire la verità, che magari il giorno prima si percepisce qual è l'aria di un sindaco che è uscente, che ha realizzato delle opere, che comunque ha portato avanti delle operazioni, come Claudio Montaldo a Ceranesi, che per altro è andato al voto in maniera anticipata, quindi anche con forse un'azione politica un pochettino più difficile da portare avanti. E devo dire la verità che quello che vi dicevo prima, insieme anche a Katia, ma Federico insieme alle regionali è stato anche candidato presidente del municipio, quindi questi momenti elettorali sono sicuramente momenti di confronto per tutti noi, perché poi nei comuni è vero che c'è la politica, ma si vota la persona, e la persona oggi è colei che in prima linea porta proprio i veri problemi dei cittadini nel quotidiano, il front office quotidiano, nell'ascoltare quelle che sono le grandi problematiche che i primi cittadini si trovano ad affrontare. E quindi un complimenti a chi sarà riconfermato, a chi diventerà sindaco per la prima volta, è la cosa più bella del mondo, io continuo a dirlo, con Katia lo ripetiamo tantissime volte, è sempre un'emozione ed è per quello che in questi giorni qualche emozione in più l'abbiamo vissuta proprio ritornando su quei territori, e soprattutto per chi si è candidato contro, perché è la prima volta che non abbiamo un'unica lista, quindi vuol dire che c'è una partecipazione però importante della politica all'interno dei comuni, e questo è un segnale molto importante, perché c'è chi vince, c'è chi perde, però c'è chi, ognuno di loro porta avanti un'idea di paese diverso, e di solito il paese dove le persone vivono, e quindi è ancora più emozionante. Quindi il mio ringraziamento va a loro, a tutti coloro che si sono candidati e alla macchina comunale di ogni piccolo comune, perché questo vuol dire oggi tanto lavoro e costruire i propri.

0: prossimi 5 anni di governo.
1: Intanto che Sanna parlava, abbiamo la conferma di Montaldo, viene riconfermato a Ceranesi, 6 su 6, 59 contro il 28 di Casano e il 12 di Giacobbe. Quindi abbiamo i primi risultati, centrosinistra conferma Montaldo a Ceranesi, centrodestra conferma Reggiardo a Casella. Su Ronco scrive: non abbiamo ancora nulla, tra poco andiamo a capire a Vobbia cosa sta accadendo.
0: L'informazione ce l'abbiamo su Ronco Scrivia.
1: Ok, ce la dice
0: sì,
1: Sanna.
0: Abbiamo un Sergio Agosti
1: avanti.
0: In vantaggio.
1: Ok, bene.
0: Molto in vantaggio. Sergio Agosti è il vice sindaco della... Era il vice sindaco.
1: Quasi sindaco.
0: Sindaco di Ronco Scrivia, quindi il testimone con Rosa Oliveri, il sindaco uscente. Quindi diciamo che Sergio sta portando avanti la grande tradizione di Ronco, che è fatta veramente di
1: un feudo di centrosinistra.
0: No, di una cittadina che sta lavorando bene, soprattutto per quanto riguarda il sociale, che nel nostro entroterra è fondamentale.
1: Bogliolo, risultati importanti ci sono. Reggiardo, Viale Zoagli, io credo che no, adesso non so se abbiamo non abbiamo ancora forse la conferma, però Viale ha vinto forse o potrebbe vincere addirittura con l'80%, quindi questo significa che De Ponti non è stato riconfermato, ha perso malamente. Poi ci sono altri comuni in ballo, c'è questo punto interrogativo su Vobbia, che però ancora sul sito Eligendo tutto tace, vediamo che cosa accadrà. Un suo primo commento.
2: Beh, innanzitutto mi unisco a quelli che sono i ringraziamenti del collega Sanna, ovviamente a tutti i candidati vincenti, ma anche quelli che non hanno vinto, e a tutte le macchine amministrative comunali che hanno garantito queste elezioni. Fare il sindaco è qualcosa di veramente importante. Io non sono stato sindaco, ma come loro ho avuto un ruolo simile, perché sono presidente di municipio, so cosa vuol dire stare sul territorio, so cosa vuol dire essere il primo punto di riferimento, che vuol dire avere sicuramente un onore, ma anche un onere. Ecco perché ringraziamo tutti i candidati e coloro che poi diventeranno sindaci nelle prossime ore, perché si assumono veramente una responsabilità importante, significativa e molto bella, perché è molto gratificante fare il sindaco e stare tra la propria gente. Ovviamente le mie congratulazioni vanno a tutti, cito, come ha fatto il collega Sanna, Gabriele Reggiardo a Casella, che sta vincendo, direi che ormai ci siamo verso questa conferma a sindaco di Casella. Ovviamente tutto ciò vuol dire che si è lavorato bene, si è lavorato sul territorio, perché questo lo ricordiamo, essere sindaco di un comune, vediamo che il comune più numeroso di questa tornata elettorale su Genova ha 10 sezioni ed è Cogoleto, abbiamo al voto 37 sezioni su tutta la città metropolitana, quindi vuol dire che parliamo di comuni piuttosto piccoli. Ma ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi è stato riconfermato, vedi Gabriele Reggiardo, vuol dire che ha lavorato bene, e se andiamo a vedere i numeri, ha lavorato benissimo, perché parliamo di numeri molto importanti. Questo non vuol dire che non si debba ringraziare anche coloro che magari coloro che probabilmente non vinceranno. Penso a Federico Giacobbe a Ceranesi, che comunque ha fatto una campagna elettorale molto importante con una bellissima squadra, ha lavorato molto sul territorio, ha vissuto una vita ovviamente a Genova, ma aveva al cuore a Ceranesi, si è candidato con tanta passione, comunque ha portato a casa un risultato, vedo il 12,53%, che è comunque un risultato importante, quello portato avanti da Federico Giacobbe. Mancano ancora i risultati di Ronco Scrivia, ma sentivo tra le righe delle parole del collega Sanna che sembra che il candidato Agosti potrebbe spuntarla. Questo comunque, al di là della fede politica e della coalizione rappresentata, il dottor Agosti è una persona che anche lui ha lavorato tanto sul territorio, in questo caso vedete che comunque anche quello è un premio per chi ha lavorato assiduamente sul territorio. I risultati da Vobbia ancora non sono arrivati, mentre Vobbia non sono ancora arrivati, sembra che stiano arrivando.
1: Allora, sì, prego.
2: No, volevo soltanto citare anche, lo avete già fatto, il caso di Zoagli, dove c'è stata, come si diceva, una vittoria veramente schiacciante. Questa è la testimonianza nuovamente, oltre che un lavoro sul territorio, ma soprattutto una campagna elettorale fatta veramente tra la gente.
1: Allora, vado a salutare, ringraziare, gli faccio i miei complimenti, Gabriele Reggiardo, nuovo sindaco, o meglio, sindaco rieletto di Casella. Buongiorno Reggiardo, contento?
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, com'è andata bene?
3: Sì, moltissimo, grazie. Intanto vorrei salutare i 4 ospiti che avete in studio, adesso sono passato un attimo davanti alla televisione e quindi indipendentemente dalla fede politica sono 4 amici e vorrei salutare tutti e 4. E per quello che riguarda i risultati

Sì, siamo estremamente contenti e dobbiamo ringraziare veramente tutta la comunità casellese perché ha creduto in noi in questa riconferma, e quindi il primo grazie va sicuramente a loro che hanno visto quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, come teniamo al paese e quello che vorremmo fare ancora, perché si può e si deve migliorare.

0: Come no? Ma guarda.
1: No, Gabriele, ciao, complimentissimi, anche perché vedevamo scorrere delle immagini di Casella mentre parlavi. Devo dire che veramente riempie il cuore questa vittoria, ma anche come riconoscimento dei cittadini al grande lavoro che hai fatto in tutti questi anni, che è un lavoro veramente che, se non è proprio di volontariato,
2: poco ci manca,
1: e quindi devo dire che è ancora di più meritorio. E questi sono i risultati che riempiono veramente anche di speranza un po' tutti noi amministratori, perché devo dire che quando i cittadini danno questi riscontri così importanti è un buon viatico per tutti noi. Vuol dire che chi lavora duro, chi lavora sodo e lavora anche un po' di cuore, mi permetto di dirlo, prima Armando toccava un po' le corde del cuore come amministratore ex sindaco, effettivamente chi ci mette anche un po' il cuore in questi incarichi amministrativi poi alla fine ne subisce le conseguenze positive. In questo caso quindi credo veramente che siano una bella testimonianza per tutti noi.
0: E allora complimenti a Reggiardo, buon lavoro. Cosa farà stasera? Festeggia?
3: Beh, stasera un attimo, adesso andiamo a festeggiare con tutti, poi ovviamente diritto alla famiglia stasera, che mi ha sopportato e supportato in questi 2 mesi praticamente di campagna, e poi con tutta la lista, perché sono stati veramente tutti meravigliosi, siamo contenti di questo risultato, e poi da domani ci rimetteremo di nuovo a lavorare, perché dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare ulteriormente, perché ci crediamo e lo vogliamo fare. Grazie a tutti però, vi saluto, un abbraccio.
0: Grazie.
3: E spero di incontrarvi presto a questo punto. Grazie mille.
1: Grazie. Ciao Gabriele,
0: grazie Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
0: Reggiardo, bocca al lupo, buon lavoro. Abbiamo il vincitore di Zuccarello, unico comune al voto nella provincia di Savona, ha rivinto Claudio Pagliotto, riconfermato contro Gaetano Ferrara con l'80 passa per 100, quindi un risultato importante. Valerio Favi 0%, erano le cosiddette liste civetta che ci sono state in alcuni piccoli comuni, stiamo parlando di persone che non sono contattabili, si provano a chiamare, non rispondono, e quindi non abbiamo intervistato, per dire questo, giusto per fare un appello su questo. Tra pochissimo dovremo avere anche Claudio Montaldo, anzi chiedo alla regia, appena riusciamo a chiamare il sindaco riconfermato dopo quello che è successo a Ceranesi, per sentire anche la sua opinione rispetto a un voto che è stato sicuramente sofferto. Anzi, inizialmente eravamo qui a commentare Casano avanti, poi invece Montaldo che ha recuperato. Abbiamo anche Aquila D'Arroscia, Tullio Ca viene rieletto con credo quasi una percentuale bulgara, no, non proprio, c'è il 71% contro il 27% e lo 0. Stiamo parlando anche in questi casi di una quasi candidatura singola, perché Tullio Ca, sindaco uscente, riconfermato, il Nicola Bavia era una candidatura, come dicevamo, un po' civetta, quindi di Napoli, non siamo riusciti a contattarlo, l'altro in realtà è una lista sempre che fa parte di Tullio Ca, sappiamo ogni tanto come funziona. Allora vado a salutare, lo ringrazio, gli faccio i complimenti a Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi. Buongiorno Montaldo, contento?
4: Buongiorno, grazie mille.
0: Soddisfatto?
4: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa. E avendo anche, come dire, 2 contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente ha pesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare. Io devo ringraziare davvero tutti i cittadini di Ceranesi, quelli che sono andati a votare, quelli che cercheremo di ricongiungere alle istituzioni con lavoro paziente e quotidiano.
0: Piccardo e Sanna volevano complimentarsi con lei, Montaldo.

0: Congratulazioni Claudio, eravamo sicuri che ce l'avresti fatta, ma sei andato oltre le aspettative, siamo molto contenti, vero capogruppo?
1: Sì, io aggiungo un ciao Claudio, complimenti, questo è il giusto risultato per il lavoro che hai fatto in questi anni, un comune non facile da gestire, Claudio potrà sicuramente dire la sua superficie del territorio, il comune più grande che abbiamo in Europa per abitanti e superficie territoriale. Lui ha fatto sicuramente un gran lavoro in questi anni, ha dimostrato che nonostante tutto, anche in piccoli comuni, anche spesso con problemi di natura economica di bilancio, si può fare e si può sicuramente portare a vivere i nostri centri. Poi la Valpolcevera rimane sempre unita e compatta in quella che è una linea di tradizione importante di centro-sinistra, lo dico da Valpolceverasco e dico che anche che oggi proprio Ceranesi, proprio per quello che ha subito in questi anni con i lavori fra il Terzo Valico e altri lavori importanti, ha dimostrato però di credere in una linea amministrativa di chi oggi sa governare da futuro il nostro entroterra.
2: Grazie allora a Claudio Montaldo. Stasera chiedo anche a lei come Reggiardo festeggia.
3: Adesso ci vediamo.
1: Ci ha invitato, ma siamo davanti
3: al comune.
1: Festeggiamo
3: e poi da domani.
2: Li liberiamo.
1: Stavo dicendo che ci ha invitato, ma la Fabiocchi non ci fa andare via di qui, quindi virtualmente siamo lì con te.
4: Siete in ostaggio.
3: Se posso dire una cosa, se ho il tempo per dire una cosa,
2: prego.
3: Direi che arriviamo in tempo per unirci a un impegno molto importante che io spero sia di tutti i comuni, indipendentemente dagli orientamenti politici, per salvaguardare il ruolo dei comuni nella gestione dei servizi sociali e per trovarci altrettanto uniti, visto che tutti i governi degli ultimi 20 anni hanno trascurato i comuni e in particolare questa cosa l'hanno sofferta i comuni più piccoli, perché i comuni possano pienamente rappresentare il ruolo che hanno nei confronti di prima frontiera nei confronti dei cittadini.
2: Grazie Montaldo, buon lavoro, in bocca al lupo, complimenti.
3: Grazie, arrivederci.
4: Ciao Claudio.
2: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, eccoci qui, ripercorriamo, rifacciamo un attimo il punto con quello che già abbiamo di definitivo, quindi abbiamo di definitivo Casella. C'era, ok, Casella, questo è il risultato, Reggiardo al 76% contro Gemini al 23%, poi Montaldo ha vinto a Ceranesi con il 59% contro il 28%, poi abbiamo il risultato, è arrivato ufficiale, Ermodatillo ha vinto a Vobbia contro Franceschi, al 52 contro 47%, questo è un risultato che adesso commenteremo con Sanna e Piccardo, anche ovviamente con Bogliolo e Lauro. E poi ancora andiamo oltre la provincia di Genova. Aquila d'Arroscia viene riconfermato, Tullio Cal 71%, a Zuccarello vince Pagliotto con l'80% e per ora basta. Intanto ringrazio perché è tornata Lilli Lauro, tra poco arrivo da voi, un commento Piccardo e Sanna, Vobbia, Franceschi.
1: Non ce l'aspettavamo assolutamente, anche perché Simone Franceschi è un grandissimo lavoratore, è anche, come dire, uno che non si risparmia mai, uno che sa perfettamente cosa significa, quanto può essere da solo un sindaco ad affrontare certe sfide, certi impegni e certe responsabilità, e quindi come dire, è sicuramente un dato che lascia grande amarezza, un dato, parliamo di 120 voti a 135, quindi come dire, su numeri, su una popolazione sicuramente piccolina, perché comunque il comune di Vobbia, diciamo le aventi diritto al voto sono appunto poche centinaia, come dire, pochi voti possono fare la differenza. Sono certa che per la grande passione, la grande dedizione, lo spirito di sacrificio che Simone ha sempre avuto in tutti i ruoli che in tutti questi anni anche di alto profilo ha ricoperto, saprà essere sicuramente, portare avanti il suo ruolo anche all'opposizione sicuramente, perché credo che sappia mettere davanti a tutto il bene del suo territorio e sicuramente la continuità di quello che lui e la sua squadra e tutte le persone che gli sono state accanto avevano in mente per Vobbia e per il futuro di Vobbia.
0: Sanna?
2: Ma sì, non sempre purtroppo il lavoro che fai sui territori viene ripagato elettoralmente. Devo dire la verità che Vobbia in questi anni ha avuto tantissimi investimenti e grazie, come diceva Cati, al lavoro di Simone, a quella che è la sua determinazione proprio di cercare finanziamenti in atti amministrativi molto complessi, perché mi pare che per un comune come Vobbia sono arrivati circa investimenti sopra il milione, quindi sono dati importantissimi. Poi sono comuni piccolini dove la differenza di una famiglia fa la differenza del voto, perché si parla di 15 voti, e c'è anche da dire che Simone in questi anni, Franceschi in quest'ultimo anno, è impegnato in maniera importantissima all'interno della città metropolitana, quindi ha fatto un lavoro senza mai, fino all'ultimo giorno, senza mai lasciare un pezzo di città metropolitana per Vobbia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto una vita da sindaco sul territorio più tutta la città metropolitana che ha curato in quest'ultimo anno. Non era facile, come vi ho detto, perché è veramente questione di una o due famiglie che possono cambiare indicazione, anche a seconda di chi è il candidato. Mi pare che, se non sbaglio, il candidato contro Simone è proprio un candidato locale, un signore già in pensione, quindi che magari la sua presenza è sicuramente oggi forse il valore aggiunto per chi ha votato a Vobbia. Rimane, come dico, un po' un rammarico, perché Simone sicuramente in questi anni, qualunque ruolo lui abbia avuto, prima sindaco di Ronco, poi di Vobbia, all'interno della città metropolitana e anche per gli avversari politici, bisogna riconoscere la sua preparazione unica. Io venerdì l'ho chiamato per un problema proprio sull'SP4, dopo 10 minuti, sfido chiunque ad avere dati, tempi e modalità di realizzo. Oggi penso che Vobbia, dove lui avrà

0: ruolo di opposizione, dove farà opposizione sempre nel suo modo molto costruttivo, ha sicuramente una nuova immagine con un nuovo sindaco, e quindi le sfide che in questi anni gli abitanti di Vobbia troveranno di fronte saranno sfide sicuramente di un programma elettorale differente del sindaco uscente.
1: Vi do un altro risultato: a Crocefieschi ha vinto Bassignana, la notizia arrivata adesso, ufficializzata, direi dovrebbe aver vinto con uno scarto importante di oltre 120 voti più o meno. Questo è filo diretto con il sindaco uscente Filippo Bassignana, quindi tra poco poi sentiremo. Dovremmo avere al telefono, però so che Lauro ci tiene, un commento velocissimo sulla vittoria a Vobbia, e dovremmo avere proprio il Modatillo al telefono, quindi
2: credo che a Vobbia ci sia stato, sicuramente per pochi voti, ma d'altronde sono pochi, un laboratorio politico importante, perché non credo che Franceschi ora possa fare il vicepresidente della città metropolitana non essendo più sindaco, quindi la Salis dovrà comunque maneggiare un pochino anche in città metropolitana, perché già da questo si vede come nella città metropolitana inizino a cambiare le cose. Io faccio tanti complimenti a Giampaolo, che è diventato sindaco, sicuramente è un pensionato, però dire che ha vinto perché è un pensionato ci vuole coraggio. Ha vinto perché era già palpabile la situazione, ed è per quello che il centrodestra si è molto impegnato nel fare la lista, e devo dire che Ermodattilo è stato un grande, perché ha saputo mettere in lista tanti giovani, tante persone del territorio che porta a porta hanno convinto i cittadini a cambiare.
1: E allora lo abbiamo in linea, Giampaolo Modatillo, grazie per essere con noi, complimenti.
3: Sì, grazie a voi, io sono molto felice di aver vinto queste elezioni, grazie alla mia squadra molto giovane e tutti del territorio. E io sarò il sindaco comunque di tutti, di quelli che mi hanno votato, di quelli che non mi hanno votato e anche quelli che non sono potuti venire a votare, perché mi commuovo a questa presenza. Ma
2: grande Giampaolo,
1: mi sembra di capisco la commozione.
3: Siamo una comunità e dobbiamo lavorare per la nostra comunità, non abbiamo bisogno di visibilità come è stato finora in giro. Noi abbiamo bisogno di vivere meglio il nostro paese. Ecco, basta.
1: Grazie.
3: Vi ringrazio.
1: La faccio salutare da Lilli Lauro.
2: Giampaolo, complimenti. Grazie che ti sei commosso. È bellissimo.
3: Grazie. Veramente grazie a tutti.
0: Ma bel tramite.
4: Ciao Lilli.
1: Grazie Ermodattilo. Le chiedo la prima cosa che farà da sindaco.
0: La Lauro dice sì.
3: Ma la prima cosa che farò, intanto andiamo a vedere come sono le cose, e poi ci impegneremo tutti a sentire tutta la popolazione, le criticità che ci sono, vedere di sfruttare il nostro territorio al meglio e insomma fare il meglio possibile. Tanto grosse opere non possiamo sicuramente farle, cercheremo di avere una grossa collaborazione da tutti, specialmente nelle frazioni. Pronto?
1: Sì, le volevo chiedere, ha parlato con Franceschi?
3: Guardi, Franceschi, un attimo solo, mi ha dato la fascia e basta, poi è andato. Vabbè.
2: Ha dato la fascia.
3: Vedremo.
1: Sì, dovremmo avere una foto, anzi lo dico alla regia, abbiamo una foto da mostrare proprio del vostro saluto, il vostro scambio, sì. Mi sembra di capire proprio vicino al comune di Vobbia, quindi è il vostro passaggio di consegne, adesso appena riusciamo la recuperiamo. Buon lavoro, in bocca al lupo.
3: Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie
1: a Giampaolo Ermodattilo per complimenti per il risultato, possiamo dirlo un risultato per nulla scontato. Bogliolo, questo è un po' anche l'esempio, in piccolo racconta poi come in realtà nulla di scontato ci sia. Franceschi è un nome molto... Eccola, questa intanto è la foto, il passaggio di consegna tra Franceschi e Ermodattilo. Franceschi

0: comunque è un esponente anche importante del Partito Democratico, ha sempre lavorato molto, è vice sindaco della città metropolitana di Genova, non era per nulla scontato un risultato così. No. Poi, come dice Sanna, io ci sono andata e mi sembra di capire che sia davvero una questione anche di famiglie,
1: diciamo che
0: una famiglia piuttosto che un'altra.
1: In questo caso sicuramente è stata apprezzata la presenza sul territorio in questa campagna elettorale e anche prima. Giampaolo è una persona che è sempre stata sul territorio, una persona locale come avete detto, e quindi questo sicuramente ha pagato molto. Come ha pagato in negativo probabilmente per Franceschi il fatto di essersi impegnato molto anche oltre il comune, anche extra comune. Sappiamo il ruolo gravoso che ha in città metropolitana. Città metropolitana c'è una maggioranza risicata, 10 a 9, quindi la presenza di tutti deve sempre essere garantite, soprattutto l'impegno di chi ha delle deleghe. Diciamo che Franceschi da questo punto di vista ha un po' fatto il sindaco di città metropolitana, il presidente di città metropolitana, e quindi probabilmente questo impegno importante e significativo per la città metropolitana ha pagato e pesato in negativo ovviamente sulla presenza sul territorio a Vobbia. Poi, come giustamente si diceva, ha vinto di 15 voti,
0: sì,
1: 20
0: 15.
1: Voti, ecco che qui in questo caso due famiglie poi alla fine fanno la differenza, anzi una, perché i voti portati via da una parte ovviamente vengono aggiunti dall'altra. Altre quindi valgono doppio. Ecco che nelle piccole realtà come possono essere quelle di Vobbia fa veramente la differenza. Siamo molto contenti, so che la collega Lauro ha lavorato molto per questa candidatura e su questa campagna elettorale di Vobbia, direi che si è lavorato molto bene. Ora sono contento che il neo sindaco di Vobbia abbia detto la prima cosa che faremo è andiamo a vedere come stanno le cose, cerchiamo come muoverci per dedicarci alla quotidianità, che è quello che veramente conta. Non abbiamo bisogno di pubblicità, lo ha detto lui, non abbiamo bisogno di grande visibilità, abbiamo bisogno di stare attenti al quotidiano e alle cose che riguardano il nostro comune, e direi che queste come prime parole del neo sindaco di Vobbia gli fanno veramente molto onore.
0: E allora vado a ringraziarlo, perché immagino che non siano ore magari facilissime, per Simone Franceschi, ex qua ormai sindaco uscente di Vobbia, vice sindaco della città metropolitana di Genova. Grazie Franceschi per essere con noi. Qual è un suo primo commento a caldo di un voto che immagino forse poteva temere, però abbiamo anche parlato personalmente quando ci siamo visti con Live on the Road, Comuni al Voto, e lei mi spiegava si dipende anche un po' il sentiment del comune. No, è caduta la linea, allora vediamo se riusciamo a recuperarla, tra poco andiamo da lui. Allora, dovrebbe esserci. Sì, allora. Sì, ok, quando c'è me lo dite voi. Intanto arriva la prima sezione su tre scrutinate a Torriglia, Beltrami al vanti con il 68%, quasi il 69% contro Daniela Segale. Anche in questo caso Piccardo, centrodestra contro centrosinistra, comunque una vicinanza un po' più al centrosinistra da parte di Beltrami.
2: Sì, poi viene premiato sicuramente il lavoro che la squadra ha portato avanti, che il sindaco Beltrami, peraltro al ormai suo ennesimo mandato, quindi credo che sicuramente ci sia un bagaglio di esperienza, un bagaglio di continuità, un bagaglio anche di radicamento al territorio che sia particolarmente importante e che sia stato probabilmente, diciamo, l'ingrediente vincente. Credo che, come dire, fosse anche un dato piuttosto atteso, ecco, quindi che fosse un dato che va a confermare quelle che erano le aspettative.
0: A confermarsi dovrebbe esserci anche il vice sindaco uscente di Roncoscrivia Agosti, che dovrebbe essere eletto come sindaco contro Antonella Semino con il 54% dei voti. Abbiamo recuperato Simone Franceschi. Dicevo, Franceschi, intanto la ringrazio per essere con noi. Lei mi diceva dipende anche molto dal sentiment del comune il risultato di Vobbia. Cosa non ha funzionato?
3: Ha funzionato una campagna che è stata costruita dal mio avversario giustamente sul fatto che lui fosse di Vobbia. È stata una campagna costruita alla pancia e al cuore. Io, come ho detto a lui prima delle elezioni, spero che riesca in quello che si è impegnato a fare, nel senso che purtroppo noi abbiamo governato 5 anni, io vorrei dimenticare che c'è stato il Covid,

0: abbiamo avuto anche un po' di problemi organizzativi, abbiamo retto, nel frattempo è cambiato il mondo e tutti gli investimenti che sono stati dati ora hanno delle ripercussioni su quella che è la spesa corrente, di conseguenza la sensibilità giustamente che si porta, che è stata portata avanti in campagna elettorale sul quotidiano, si scontra con le risorse della spesa corrente che non sono mai sufficienti. Dopodiché, come ho detto quando ci siamo visti in campagna elettorale durante le vostre riprese, era un voto, ha azzeccato i votanti, 260 ne prevedevo, sono stati 259, avrei confidato in un 135-20, al contrario si è spostata una famiglia, cioè perché poi stiamo parlando di 15 voti, sono 7 voti che si spostano da una parte all'altra.
1: Sì, assolutamente è così. Sanna?
2: Sì, sì, quello che ha detto prima, tanto saluto Simone, quello che ho detto anche quando lui non era collegato, sicuramente in una campagna elettorale come quella di Vobbia, il fatto del territorio, di essere del territorio, di essere sul territorio ha sicuramente marcato quella che è la differenza, però posso dire, io l'ho detto quando Simone non era collegato, ci tengo a ribadirlo, Vobbia non ha mai visto così tante risorse e investimenti come in questi ultimi anni qua da quando ha guidato Simone il comune. Detto questo, è evidente che oggi gli elettori, come succede in democrazia, hanno deciso che Vobbia passasse per conto di un'elezione a un altro sindaco. Questo penso che sia, come dire, nelle vittorie, nelle sconfitte elettorali, quello che noi siamo abituati sia a commentare che a vivere. Quindi Franceschi, penso che anzi grazie a Simone è invece per il lavoro veramente che ha fatto in questi anni. Se poi questo è il risultato, pazienza, penso che anche soprattutto da vice sindaco a Città Metropolitana nell'ultimo anno ha dimostrato quanto conosce l'entroterra, quanto conosce la nostra area metropolitana e quanto lui dedica veramente a tutti i comuni, in primis ha dedicato a Vobbia. Quindi a me va solo, come dire, un grande ringraziamento che va un po' oltre la politica, ma di cuore per il lavoro che ha fatto in tanti anni da sindaco.
1: Piccaro, se vuole dire qualcosa, poi così salutiamo e ringraziamo Simone Franceschi.
3: Ma assolutamente confermo quello che stavo dicendo. Quando Simone non era ancora collegato, ha fatto un lavoro veramente immenso e probabilmente anche il grande impegno che gli abbiamo chiesto anche al di fuori del suo comune, come è stato detto poco fa, può purtroppo aver inciso anche su questo. E però siamo certi che continuerà, come dire, credo che sia anche importante, lo ringrazio, anche io sono grata per essere riuscito e aver comunque accettato di collegarsi subito, perché penso che arrivando da una storia, da un'esperienza così importante, credo che queste siano ore difficili e un po' amare anche a livello personale, quindi Simone è un caro amico, quindi in questo momento ovviamente gli siamo vicini, ma sappiamo che non si abbatterà, non demorderà e credo che saprà fare in maniera leale, onesta e appassionata anche il suo ruolo di opposizione e comunque di continuare a presidiare il territorio che lo ha visto spendersi fino all'ultimo e senza mai risparmiarsi, mettendoci davvero grande serietà, grande responsabilità, grande davvero tutta l'anima che ha potuto. Quindi grazie Simone.
1: Grazie a Simone Franceschi, buon lavoro per tutto, grazie per aver accettato anche di intervenire. Saluto Katia Piccardo, al suo posto arriva tra pochissimo, Federico Romeo, consigliere regionale, esatto, stava andando a Ceranesi oppure... ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, poi saluteremo più avanti anche Lili Lauro, ci saranno altri interventi, passiamo ancora un po' di tempo insieme perché stanno arrivando oramai quasi tutti i risultati, a tra poco.
4: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e

0: aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: sono solo, quindi.
1: I risultati continuano a delinearsi sempre di più. A Santo Stefano d'Aveto ha vinto Mattia Cruccioli, quindi ha ottenuto una vittoria tra l'altro importante, schiacciante, con il 62% dei voti contro il 37,9% di Giancarla Armerini. Cruccioli, sindaco eletto ma vice sindaco uscente. Santo Stefano d'Aveto è tornata al voto perché è venuto a mancare a causa di una grave malattia il sindaco Parati, e quindi di conseguenza poi si è tornato al voto e Cruccioli viene confermato, quindi arrivano notizie in questo senso. Tra poco dovremo avere Mattia Cruccioli ai nostri microfoni, avremo anche Sergio Agosti, perché Sergio Agosti si conferma il vice sindaco oggi, attualmente, d'ora in avanti sindaco di Roncoscrivia. Una vittoria nei confronti di Antonella Semino, una tradizione di centrosinistra che continua. Ringrazio, perché ci ha raggiunto, arrivo subito a Mattia Cruccioli, Federico Romeo, consigliere regionale del Partito Democratico.
2: Grazie.
1: Un primo commento
2: a
1: caldo, Romeo, grazie per essere con noi.
2: No, un primo commento a caldo, ovviamente, dove è stata sono state elezioni amministrative, insomma, dove certamente in molti comuni i cittadini hanno premiato anche i governi uscenti, come per esempio Crocefieschi, come stiamo vedendo Roncoscrivia, come Ceranesi, quindi anche dei comuni su cui c'è stato un premio da parte degli elettori del buon governo, che c'è stato

0: in quelle amministrazioni, e questo certamente è un qualcosa ovviamente di importante e di positivo. Anch'io sono dispiaciuto del risultato di Vobbia, del sindaco uscente Simone Franceschi, a cui ovviamente va un personale grande abbraccio e ovviamente il massimo riconoscenza per l'impegno che ha sempre dimostrato, e certamente anche quello che vediamo su Aronco Scrive, del risultato di Sergio Agosti, sono risultati molto importanti. Sergio è il vice sindaco uscente, ora è il nuovo sindaco di Ronco, e quindi penso che a lui, a tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane in una campagna elettorale importante nel paese di Ronco Scrive, insomma, sia un risultato ben meritato e importante, quindi di questo io sono molto contento.
1: Allora vado invece a salutare, a ringraziarlo, gli faccio i miei complimenti, Mattia Crucioli, nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto con il 62% dei voti, grazie per essere con noi, Crucioli.
2: Ciao, grazie a voi della telefonata.
1: Allora, soddisfatto immagino, so che è stata abbastanza combattuta Santo Stefano la partita.
2: Sì, ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza, abbiamo avuto più del 60-68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché insomma bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro che è molto vasto e molto fragile, e insomma le cose da fare sono tantissime. Comunque diciamo almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
1: Qual è la prima cosa che vuole fare da quando sarà poi ufficialmente, so che ci sono un po' di pratiche di rito, poi da quando sarà ufficialmente sindaco, c'è qualcosa su cui vuole intervenire da subito?
2: La prima cosa a cui tengo, e che è una cosa tangibile, visibile immediatamente, è quella di fare un grosso piano di messa in sicurezza di tutte le frazioni e del capoluogo. Ci sono alcune situazioni, più di una in ogni paese che compone il nostro territorio, che necessitano di grande attenzione. Si va da muri pericolanti a tombini che nascondono insidie, a stradine con buche o con grate che possono far cadere. Ecco, questa è la prima cosa che io vorrei fare, è mettere appunto in sicurezza questi piccoli interventi che però possono essere pericolosi. Poi, a più ampio spettro è quello di combattere lo spopolamento, che qua picchia durissimo, e questo si fa attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo diverse idee in testa, e questo richiederà un pochino più di tempo, però bisogna fare in modo che la gente che nasce qua possa restare e vivere bene, e anche che si possa attrarre i giovani e i ragazzi che sono inoccupati o magari non studiano, non lavorano in città e vogliono cambiare vita, venire appunto in montagna a fare lavori che magari sono anche faticosi ma di grandissima soddisfazione.
1: Bogliolo, che voleva fare i complimenti.
3: Complimenti, sono Federico.
2: Grazie Fede, grazie mille.
3: Non avevamo dubbi, è stato premiato il tuo impegno sul territorio, ma soprattutto una presenza costante che non è mai mancata in questi anni, quindi bravissimo.
2: Ma io devo dire anche che il merito è sicuramente del sindaco che è mancato, Robby, che aveva messo insieme lui la squadra, che per un anno e mezzo ha diretto i nostri lavori, e poi certamente anche di tutti i consiglieri comunali di maggioranza che si sono ripresentati uniti e compatti in questa nuova elezione, e che quindi sono stati premiati proprio per il lavoro che evidentemente è stato riconosciuto, ecco. È stato certamente un lavoro di squadra.
1: Grazie. Anche complimenti di Sanna e Romeo.
4: No,
1: che
4: io
1: sono
4: faccio
1: qui.
4: I complimenti a Mattia, ciao Mattia, per le parole che ha detto.
2: Ciao, grazie mille.
4: Sono parole molto belle, perché chi purtroppo oggi non c'è più ha costruito una squadra, un percorso, e tu sei stato bravissimo a portarlo avanti.

0: e soprattutto hai guidato il comune in questi mesi e la gente ha apprezzato quello che hai fatto. Quindi complimenti, ma
1: Ma
0: quelle
1: sai
0: parole.
1: cosa? Anche, cioè non mi andava di mollare e di lasciare a metà le tante cose che avevamo intrapreso.
0: Lo
1: E in
0: so.
1: questo senso un'altra cosa voglio dire, voglio anche ringraziare, secondo me uno dei motivi di questa vittoria, anche così abbastanza netta, è dato dal fatto che si è visto che c'era un rapporto abbastanza stretto con le amministrazioni sovraordinate, perché io devo dire che sia la regione, la giunta Bucci della regione, sia la città metropolitana della sindaca Salis si sono dimostrate veramente molto attente alle nostre richieste. Questo secondo me è un bel segno e lascia ben sperare per l'entroterra, perché si vede che quando le amministrazioni insomma, si lavorano bene assieme i risultati poi ci sono. Quindi grazie, grazie veramente a voi.
2: Grazie, grazie a Mattia Crucioli, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto.
1: A presto, grazie.
2: Grazie. Allora, sono arrivati dei dati importanti. A Zoaglia ha vinto Viale con il 59% dei voti, quindi sconfitta per Fabio De Ponti. Va detto che ha recuperato rispetto all'inizio, che era al 15%, non arrivava al 20%, ha recuperato, però è una sconfitta abbastanza importante per De Ponti, che quindi lascia per Viale. De Ponti in realtà abbastanza vicino al Movimento 5 Stelle, comunque alla più di centro-sinistra, Viale invece più vicino al centro-destra. Questi più o meno sono è l'orientamento. Ha vinto a Torriglia Maurizio Beltrami con il 67%, con una vittoria schiacciante nei confronti di Daniela Segale, quindi si riconferma, lo abbiamo al telefono, lo raggiungiamo tra pochissimo. Aaron Coscrivia vince, direi che c'è l'ufficialità Agosti, quindi Sergio Agosti vince con il 54% nei confronti di Antonella Semino al 45%. In questo caso abbiamo davvero un centrodestra e un centrosinistra anche dichiarati ai microfoni, quindi direi vince il centrosinistra. Andiamo avanti, vi do altri risultati che riguardano l'Imperiese. Pietrabruna vince Massimo Rosso, si riconferma con il 55% dei voti, quindi sconfigge Giordano con il 45%. Vittoria invece che ribalta il risultato a Rocchetta Nervino, siamo sempre nell'Imperiese, perché Gastaudo vince con il 54% contro il sindaco uscente Claudio Basso al 45%. Quindi è un risultato che denota come in realtà in questo caso ci sia stato un cambio di colore. Più o meno ci siamo. Ultimo risultato a Bordighera, tra poco ci andiamo, cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Baldassarre vincerebbe col 43% dei voti, staccando di molto gli altri al 27%. Sattanino al 16, Iacobucci. Stiamo parlando di un profilo che è vicino di orientamento suo personale a Forza Italia, però all'interno ha molti esponenti del Partito Democratico, un po' il restante della vecchia giunta che è caduta. Questi più o meno sono i voti. Allora vado a salutare, ringrazio per essere con noi Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Complimenti Beltrami.
3: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, com'è andata? Direi bene.
3: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, e sono profondamente emozionato perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare, dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto e logicamente da domani si rinizia. E ricominciamo da capo. È chiaro che l'unica cosa che mi dispiace è che dovrò pagare una cena a Sanna, ma gliela pagherò volentieri.
2: È qua Sanna, pronto a pagare, vero?
0: Sì, ma lui sa benissimo, Maurizio. Tanto complimenti, perché tanto sentirti un po' commosso mi rende felice, perché dopo 5 volte che

0: vince, che diventi sindaco di Toriglia, ho detto ormai, cioè nell'abitudine di queste vittorie, in realtà no. Ti sei commosso perché so che campagna elettorale è stata, so quanto tu ci tieni al tuo territorio e te lo dico proprio da amico e quindi lo so e ti ringrazio e dico anche la verità, è vero che tu mi devi pagare una cena, ma di la verità che io è proprio statistica. Quando faccio la superstrada, prima lo chiamo, anche se non devo andare da lui, dico Maurizio, sto entrando a Toriglia. Così ho avvisato e non si arrabbia. Scherzo a parte, io Toriglia la conosco bene, so quanto ha investito. Peraltro i numeri di Toriglia sono impressionanti d'estate. È uno di quei territori che l'entroterra ha saputo, grazie a lui, alla sua giunta, alla sua amministrazione, valorizzare, ha saputo investire e le persone che abitano lì si sentono parte integrante di un progetto che dà cuore e sicuramente dà prospettive per la nostra Liguria. Quindi grazie Maurizio, a te, a tutti i ragazzi e un abbraccio particolare alla tua famiglia che per la quinta volta ti dovrà sopportare da sindaco ingombrante quale sei sotto tutti i punti di vista.
1: Romeo?
2: Sì, ovviamente mi unisco a quello che diceva Armando. Complimenti a te, Maurizio, a tutta la tua squadra perché il lavoro che avete fatto e che sono sicuro, insomma, continuerete a fare per Torriglia sarà un lavoro importante. Ed è bello vedere come questi sindaci, come Maurizio, come prima Mattia Crucioli, insomma, rappresentano e raccontano, si emozionano anche rispetto all'importante campagna elettorale che hanno fatto. Ma proprio ci mettono il cuore, ecco, il cuore nell'amministrazione, il cuore nel tenere una squadra, di tenere curato il territorio e quindi davvero a Maurizio e a tutta la squadra di Torriglia anche mi unisco ai complimenti che ha fatto Armando Sanna, che ovviamente dovrà dare e soprattutto contribuire, soprattutto offrire la cena a tutti e certamente
1: Siamo
2: mi sento
1: invitati anche
2: anch'io
1: noi,
2: invitato a questa
3: abbiamo la
2: cena,
3: cena di
2: ecco.
3: Torriglia, la
0: Allarghiamo un
3: festa
0: po'.
3: vincerà Anesi qua.
0: Allarghiamo un po' gli
1: Vediamo.
0: inviti, tanto no? Cosa dici?
1: Beltrami, qual è la prima cosa che farà? Beh, non è che deve spostare molto, mi viene da dire, quindi non deve fare delle grandi operazioni, però simbolicamente la prima cosa che vuole fare.
4: No, voglio mantenere gli impegni presi e voglio, devo dire la verità, dobbiamo ricominciare e dobbiamo impegnarci un po' di più su quello che è la viabilità delle strade comunali. È un impegno che prendo, noi purtroppo per fortuna, negli ultimi 2 anni siamo rimasti concentrati perché volevamo aprire l'asilo nuovo. Ci ha assorbito risorse e tutte le forze, perché comunque in 2 anni siamo riusciti a farle, a settembre l'abbiamo aperto. Credo che siamo forse, se non l'unico comune in Italia, fra i pochi, che in 2 anni hanno realizzato un asilo e l'hanno aperto, con dentro 40 bimbi, quindi abbiamo realizzato un sogno. È chiaro che adesso bisogna ricominciare, realizzando e finendo le opere importanti che abbiamo messo in piedi, però adesso bisogna ritornare un po' a pensare anche ai lavori, quelli quotidiani, perché poi sono quelli che le persone sentono di più. E di questo ringrazio soprattutto le persone delle frazioni, perché nelle due sezioni, quelle diciamo della periferia del comune di Toriglia, nonostante questo ci hanno premiato, ma alla grande. E quindi vuol dire che si sono fidati, che hanno capito che negli ultimi 2 anni abbiamo zoppicato un po' di più perché stavamo realizzando un'opera importante, ma sono certi che ricominciamo e gli prometto che da domani ci vedranno sul territorio. Perché riprendiamo da lì, che era la nostra forza fino a qualche anno fa.
1: E allora in bocca al lupo, buon lavoro Beltrami, ci vediamo presto.
4: Grazie, grazie,
1: Grazie,
4: grazie. Buona giornata a
1: grazie,
4: tutti. Grazie.
1: grazie anche a lei. Lauro, abbiamo praticamente un po' tutti i risultati, direi, li abbiamo, Torriglia vince Beltrami, Ronco Scrivia vince Agosti, a Vobbia ha vinto Ermo D'Atillo, direi Santo Stefano ha vinto Mattia Crucioli, direi che ormai è tutto delineato per tirare una prima somma.
5: Io sono soddisfatta perché ho visto che se si lavora sui territori si coinvolgono le persone, i programmi e comunque se avessimo tutti lavorato ancora di più, comunque avremo coinvolto

0: ancora più persone e quindi è su questa direzione che dobbiamo andare anche per portare la gente a votare. Da qualche parte abbiamo perso peggio, da qualche parte abbiamo vinto molto bene, da altre parti abbiamo perso meglio, perché ricordo comunque che Ronco sembrava veramente una situazione tragica, nessuno voleva fare la lista, comunque l'Antonella Semino ha fatto un ottimo risultato, ha eletto qualcuno all'opposizione che darà filo da torcere alla giunta di sinistra. Vedremo una nuova stagione, auguri a tutti i nuovi sindaci, a tutti i consigli comunali, perché è molto importante. Ora non voglio far traprelare troppo la mia soddisfazione per Vobbia, come ho detto prima, che anche se siamo andati sul filo di lana persona per persona abbiamo battuto il vice sindaco metropolitano della Salis, e comunque anche Zoagli molti la davano per persa, invece a Zoagli abbiamo stravinto e così in altre situazioni. Tanto lavoro, ha detto bene un sindaco, mi sembra proprio Giampaolo, che ha detto ora voglio andare a vedere i conti per vedere come dobbiamo fare, perché è da lì che l'amministratore vero va a vedere i conti e da lì impara, soprattutto in questi comuni. Quindi grazie. Complimenti e anche complimenti a Primo Canale, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro col camper, coinvolto tante persone, intervistato tante persone, e questo è il metodo giusto.
1: Ne so qualcosa, devo andare in ferie.
2: Ha ragione la Laura quando fa i complimenti ai sindaci che vanno a vedere i conti di quello che è accaduto, l'esempio Salis di un anno fa. Grazie, ha ragione di Laura, che giustamente oggi dice la buona politica parte da quello che hai ereditato.
1: Allora, grazie.
0: No, l'ho detto questo,
2: Io ho sentito così.
0: No, appunto, poi saremo qua così a vedere quello che è. Andiamo a vedere i conti.
2: Corretto,
0: perché c'è da aver paura in certi comuni.
1: Grazie Lili Lauro. È ufficiale anche a Cogoleto, vince Bruzzone con oltre il 70% dei voti. Grazie a Lili Lauro. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ultimissimi commenti. Cerchiamo ancora di capire bene come si è chiusa questa partita con i 18 comuni al voto.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. La ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tour.

e alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Eccoci, vince Romeo.
1: Il quadro è fatto, possiamo dire, dipinto e disegnato, quello delle elezioni comunali 2026 in Liguria. Ben ritrovato anche a Franco Manzitti, non è di nessun partito politico,
2: no.
1: È vicino a Federico Vogliolo, ma...
2: Un vecchio osservatore.
1: Ricapitoliamo, allora, direi che mi sembra di capire, io ormai li ho imparati a memoria tutti, li conosco come se fossero miei vicini di casa. Comunque, allora, Cogoleto ha vinto Bruzzone, a Zoagli si è ribaltato, ha vinto Viale, Franco vicino più al centrodestra, San Colombano confermata a Casella più vicino al centrodestra, Torriglia rivince Beltrami centrosinistra, per intenderci, Crocefieschi rivince Bassignana centrosinistra, Ceranesi viene riconfermato Montaldo, a Casella rivince Reggiardo centrodestra, Vobbia perde Simone Franceschi, che comunque è un esponente importante del Partito Democratico, comunque un uomo di politica, al suo posto Ermo Datillo vicino più al centrodestra, Ronco Scrivia vince Agosti, centrosinistra, Santo Stefano Davido vince Crucioli, qua per commentare Genova, poi se no ci allarghiamo, non finiamo più. Mi sembra di capire un 50-50 più o meno, forse un po' di più il centrosinistra.
2: Io credo che sia difficile trarre delle conclusioni politiche complessive da un tipo di elezioni come queste. A parte quella che mi verrebbe da fare così da vecchio cronista che ha visto tante elezioni, che queste sono le elezioni dei sindaci, comunque le si possano definire. E purtroppo sul piano generale, nella politica in generale, le elezioni dei sindaci non sono mai diventate elezioni nel senso più complessivo della politica del termine. Abbiamo avuto solo una bella stagione, quella delle prime elezioni dei sindaci dirette nelle città, nelle grandi città, che aveva un po' cambiato la politica, faceva stare più vicina la politica ai cittadini, e che secondo me è un'aspirazione della politica oggi. Queste elezioni, di cui io da incompetente faccio fatica a decifrare il peso e il contrappeso, sono comunque quelle lì, quelle che dimostrano chi è vicino al popolo, ai cittadini, chissà le cose che si devono fare. Nella politica più in generale questa è un'aspirazione che a me sembra sempre più difficile da raggiungere, perché la politica è diventata così tanto propaganda, è diventata così tanto, diciamo, mass mediatica, è diventata così tanta esibizione, e questo diventa prevalente un po' sulla sostanza dei problemi, e questo allontana, che se ne dica, un po' dai cittadini la politica, anche perché i grandi valori sono caduti, quelli nuovi fanno fatica in qualche modo a impiantarsi in una società così liquida, così fluida, così scossa da tanti fatti, e allora... Dopodiché guardare queste elezioni una per una sarebbe interessante per chi conosce i luoghi.
1: Allora,
2: i candidati.
1: Sì, direi di sì. Vado a ringraziare, gli facciamo i complimenti a Sergio Agosti, neo sindaco di Ronco Scrivia, ha vinto, vice sindaco uscente, confermato. Buonasera Agosti, grazie per essere con noi.
3: Grazie, buonasera a voi e a tutti i vostri ospiti.
1: Allora, è contento?
3: Beh sì, è un'emozione grandissima, devo dire che insomma è stato un mese intenso questo della campagna elettorale, però in realtà sono stati anni molto intensi nei quali abbiamo lavorato tanto, in maniera sempre presente con la popolazione, all'interno della popolazione, sempre per la popolazione, e credo che questo bellissimo risultato ripaghi sicuramente il lavoro degli anni passati, ma ripaghi anche la nostra squadra, che è una squadra giovane però inserita nell'ambito associativo e nella nostra società, e quindi sicuramente il risultato, insomma, lo devo, e prima di tutto ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in questa squadra bellissima.
1: Qui ci sono Agosti, sia Sanna che Romeo, conoscono bene il territorio.

0: Sono esponenti ovviamente vicini alla sua lista, le faccio salutare e commentare. Romeo?
1: Siamo molto contenti, complimenti Sergio, complimenti Sindaco, buon lavoro a te e a tutta la tua squadra, hai fatto una grande campagna elettorale, anche con Sanna siamo stati pochi giorni fa alla tua festa, insomma, di chiusura di questa campagna elettorale. Ho potuto trovare una bella

0: un forte impegno sul territorio, l'hai sempre dimostrato, e sono sicuro e convinto che insieme alla tua squadra, insieme anche a Rosa Olivieri, a cui va ovviamente un nostro grande abbraccio, che sicuramente si unisce al mio, anche quello di Armando, per il suo lavoro da sindaca uscente, sarai in grado di dimostrare ancora in un altro ruolo, col ruolo di sindaco, il tuo grande impegno per Ronco Scrive. Quindi davvero a te Sergio, complimenti, a te, alla tua squadra, a tutta la tua futura giunta, e siamo sicuri insomma che farai un grandissimo lavoro, e noi siamo e saremo al tuo fianco.
1: Complimenti Sanna. Sergio.
2: Ah, no, sì, prima Federico Bogliolo, il vince Liguria.
3: Ciao Sergio, sono Federico Bogliolo, complimenti, perché
4: ciao,
3: io posso testimoniare
4: grazie,
3: della fede politica, dei valori che rappresentiamo oggi, quanto tu abbia lavorato e quanto lavori per il territorio, anche assieme alla tua professione che svolgi ogni giorno con grande dedizione e passione, quindi questo ovviamente vale ancora di più perché l'impegno è veramente importante. Quindi ripeto, indipendentemente dalla fede, veramente complimenti, perché è una grande testimonianza del lavoro che hai fatto sul territorio e che continuerai a fare. Grande.
2: Sanna.
5: Sergio lo sa, io non aggiungo altro di tutto quello che è già stato detto, dei ringraziamenti. Questo momento ne abbiamo parlato da tanti anni, perché con Sergio ci lega un'amicizia forse di una vecchia data, veramente, e quindi sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento.
0: Anche sportiva.
5: Lui, soprattutto sportiva, dai. Lui sportiva, lo è ancora, io un po' meno, però insieme a lui abbiamo organizziamo tuttora tanti eventi, ma lui ha saputo, prima con la sindaca Rosa Olivieri, ha fatto bene Romeo a ringraziarla per il lavoro che ha fatto in questi 10 anni importanti per Ronco, per questo paesino della Valle Scrivia, che ha saputo veramente valorizzare quelle che sono le proprie qualità. Siamo andati alla chiusura della campagna elettorale, abbiamo proprio visto anche il forte senso di comunità che c'è a Ronco Scrivia. Ma poi per te, che sei sempre stato, permettimi di dire, un po' non il numero due, ma eri il vice sindaco silenzioso che ha lavorato, e nel momento che Rosa ti ha passato il testimone, tu hai saputo aggregare ragazzi, persone giovani, persone di grande esperienza, Rosa in squadra, e soprattutto portare della grande progettualità. Io non so se vuoi dirlo te o lo anticipo io, ma poche ore fa tu hai ricevuto un grande finanziamento proprio per le tue scuole. Quello è un segnale di attenzione, un segnale importante, un segnale che vuol dire che voi state lavorando, avete lavorato e continuerete a lavorare per il bene della vostra comunità. E quindi complimenti, come ti ho detto, questo momento è da tanti anni che ne avevamo parlato, anche quando non eravamo nessuno dei due in amministrazioni, prima di Sant'Olcese e Ronco Scrivia, e oggi sono orgoglioso di dirti forza Sergio, complimenti e grazie per quello che hai fatto e per quello che farai per Ronco Scrivia.
2: Grazie a Sergio Agosti, in bocca al lupo, buon lavoro.
4: Grazie a tutti voi, ovviamente, Armando, Federico e tutti i vostri ospiti, un abbraccio molto forte, davvero grazie, e avanti insieme.
2: Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. E vado a salutare e ringraziare la deputata di Noi Moderati, nonché capogruppo a Genova, in comune di Orgoglio Genova, Noi Moderati, Ilaria Cavo. Grazie onorevole.
6: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, le faccio fare un commento. So che è impegnata in quel di Roma, giornate intense, però volevamo un suo commento rispetto a queste elezioni. Dicevamo, sul territorio della città metropolitana di Genova, insomma, quasi un mezzo pareggio tra centrodestra e centrosinistra, candidati civici, come diciamo sempre, che però hanno un appoggio dei partiti. Forse il risultato che più ha sorpreso, ha lasciato sicuramente male il centrosinistra, è la sconfitta di Franceschi a Vobbia, e poi per quanto riguarda invece la soddisfazione, sicuramente la riconferma di Beltrami a Torriglia per il centro-sinistra, oppure di Montaldo a Ceranesi. Centrodestra che comunque tiene Casella, tiene San Colombano, prende Zoagli, mi sembra di capire che comunque sia andata abbastanza bene per entrambi gli schieramenti. Che idea si è fatta?
6: Beh, intanto mi scuso per questo collegamento, forse un po' precario, ma non riuscivo a far diversamente. Mi trovo a Roma di ritorno da una missione istituzionale, trasversale, quindi sul tema delle donne, degli 80 anni del voto delle donne, quindi mi scuserete, ma ero tra l'altro con la Presidente Ascani fino a poco tempo fa, lo dico anche per gli altri colleghi che sono in studio, e credo che insomma sia una trasferta che giustifica l'assenza

0: diciamo in studio in questo momento a Genova per commentare dei dati che sono sicuramente dei dati di rilievo. Tra l'altro mi unisco, mi permetto di dirlo, anche io all'in bocca al lupo che è stato fatto prima al sindaco di Ronco, perché al di là poi dei posizionamenti poi contano i rapporti, conta anche la volontà di fare per il proprio territorio. Sono certa che quei fondi per le scuole che sono stati destinati verranno messi a frutto insomma in maniera molto costruttiva e fattiva da Sergio. Dopodiché passo ad esempio a fare un altro esempio di chi quel territorio l'ha saputo valorizzare anche con i fondi del PNRR che ci sono stati, e mi riferisco ad esempio al sindaco di Casella, dove io recentemente sono stata e che credo sia un altro esempio di un sindaco che sostanzialmente ha fatto il pieno dei voti. Mi riferisco a Gabriele Reggiardo, permettetemi di fare i complimenti anche a lui, perché io credo che quando un'amministrazione sa impiegare le risorse, presentare progetti e impiegarle, poi i risultati si vedono. Casella è stato sostanzialmente quasi un plebiscito, non l'unico, ma io lo voglio sottolineare, perché si tratta di un comune dove ad esempio sono state impiegate risorse per costruire una scuola nuova, una scuola elementare nuova, sostanzialmente rimettere a nuovo una piscina e anche tutto un centro polivalente che è il Palasport. Insomma, quando i fondi vengono utilizzati per il territorio, per lo sport, per l'istruzione, poi i risultati si vedono, si è visto a Casella, si è visto e si vedrà anche in un territorio come Ronco. Credo che è stata premiata quella buona amministrazione che ha saputo dare delle risposte concrete ai propri cittadini. Dopodiché è chiaro che ci sono dei risultati che sono più chiari di altri, o comunque hanno dei risvolti più forti di altri. Il caso di Vobbia lo è e non lo possiamo negare, perché io sinceramente non mi aspettavo che un sindaco come Franceschi non venisse riconfermato. E questo è un dato che non possiamo sottovalutare, perché non possiamo sottovalutare il fatto che Franceschi, persona con cui peraltro ho anche un buon rapporto personale, ma ha sicuramente un dato politico forte, perché lui in questo momento è vice sindaco metropolitano, e un vice sindaco metropolitano in una città metropolitana che vede sostanzialmente un pareggio, visto che di pareggio si parlava, liberamente c'è un pareggio perché si è 9-9 se si toglie il voto della sindaca, ed è un 9-9 che pesa soprattutto per quanto riguarda il numero legale. Io credo che un ragionamento dovrà essere fatto, poi non ragiono chiaramente in casa d'altri, ma avere il vice sindaco metropolitano che non viene riconfermato nel proprio comune credo che sia un dato politico da non sottovalutare. Qui mi fermo, però chiaramente penso che un ragionamento possa essere fatto. Dopodiché ci sono sicuramente dei segnali importanti che per noi, per quanto riguarda il nostro centrodestra, arrivano ad esempio su Gioagli, perché è vero che si parla di liste civiche, tali sono, ma chiaramente con un riferimento e con un ascendente, e in bocca al lupo a Roberto Viale c'è tutto. Credo che potrà fare molto bene e che si riprende un po' quel percorso che diciamo ha visto Gioagli per molto tempo amministrato dal nostro centrodestra, adesso sempre nel nome del civismo vede di nuovo un passaggio di mano e una vittoria importante, e credo anche diciamo un ritorno sulla scia appunto di quello che è stata l'amministrazione di centrodestra. Dopodiché possiamo parlare a lungo. Io credo che un dato importante e che non dobbiamo tacere sia quello però dell'affluenza.
1: Ecco, le volevo chiedere questo, onorevole, proprio se mi faceva un commento sull'affluenza, sì.
0: Sicuramente l'affluenza ci dice che nella nostra regione abbiamo un calo importante, abbiamo, se non ho visto male, sono 7 punti percentuali in meno rispetto a un'affluenza nazionale, della media nazionale delle amministrative di questa tornata. Io credo che dobbiamo continuare a interrogarci tutti, perché la disaffezione al voto c'è. E forse questo è un dato, ma lo dico evidentemente a caldo, poi dovrà essere analizzato puntualmente, credo, no? Insomma, non erano tantissimi i comuni dove si andava al voto, ma erano di rilievo, e comunque tutti i comuni sono di rilievo. Io ho letto un bel editoriale sul vostro sito oggi, perché io credo che andasse al voto quei comuni che non sono troppo grandi, ma che proprio per questo sono indicativi, perché non dobbiamo dimenticarci di ringraziare chiunque abbia vinto, chiunque abbia perso, ma tutti coloro che si sono messi in gioco, perché amministrare soprattutto nei comuni non grandi e non di rilievo, voglio dire, è vocazione pura, e quindi credo che questo vada rimarcato. Ma il calo dell'affluenza ci deve

0: interrogare tutti. Evidentemente dobbiamo, io penso, continuare o forse di più a dirci che ci vuole una politica di maggiore concretezza, forse di maggiore moderazione, di toni forse meno urlati rispetto a quello che abbiamo fatto forse fino adesso. È una riflessione molto a caldo che penso possa riguardare tante trasmissioni, tante esternazioni. Io credo che bisogna essere tutti molto più costruttivi e che soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, che è vero che non c'entra con le amministrative, ma alla fine c'entra con tutto, bisogna dare delle risposte molto concrete.
1: Grazie, grazie onorevole, buon lavoro. So che poi nelle prossime ore sarà qui a Primo Canale, poi nella giornata di domani. Buon lavoro, buon rientro.
0: Tutti, davvero, grazie.
1: Grazie, grazie, buona serata. Prego Boglio. Sì, abbiamo però delle notizie, perché in realtà, allora, a Santo Stefano al Mare vince Pallini con il 77% contro D'Aloisio, quindi viene riconfermato il sindaco uscente. Stavamo parlando di due civici, Pallini più vicino direi al centrodestra, D'Aloisio forse un indipendente più vicino alla sinistra. Poi invece a San Colombano Certenoli, poi arrivo Bogliolo, in realtà Solari avrebbe battuto Casella, quindi centrosinistra, diciamo lista più vicina al centrosinistra, avrebbe battuto Lone. Però queste sono notizie che arrivano in corso d'opera. Prego Bogliolo.
2: No, io ho visto che è stato citato prima Cogoletto, il risultato quasi definito, la vittoria dell'avvocato Bruzzone. Volevo comunque fare i complimenti, anzi togliamo il comunque, volevo fare i complimenti a Corrado Canepa, candidato per la coalizione civica di centrodestra, perché in lista ha tante persone civiche. Cogoletto, che viene da un momento non semplicissimo soprattutto per quanto riguarda la coalizione di centrodestra in questi anni, Corrado Canepa è una persona che ha dimostrato in queste settimane di campagna elettorale, ma anche prima, un grande attaccamento al territorio, ha confermato perfettamente, guardavo prima i numeri, quelli che sono stati i voti di 5 anni fa, che sono circa 1400 voti, e il centrosinistra, diciamo il neo sindaco che ha appena vinto, ha confermato pressoché, anzi forse qualcuno in meno rispetto alla precedente tornata. Questa testimonianza che, nonostante quello che è stato in questi anni, le grosse difficoltà che ci sono state perlomeno per la nostra coalizione a Cogoleto, non è mancato il lavoro sul territorio di queste settimane del nostro candidato Corrado Canepa, che comunque ha ottenuto un risultato molto importante e che apprezziamo molto. Alle elezioni di Città Metropolitana qualche mese fa non potevamo contare neanche su un consigliere su Cogoleto, oggi invece avremo una rappresentanza in consiglio comunale coordinata appunto da Corrado Canepa, e di questo ovviamente ne siamo molto orgogliosi. Insomma, non era facile, ma comunque un risultato che noi riteniamo molto positivo anche alla luce di quelle che sono state le vicende degli ultimi anni.
1: Franco, a Bordighera vince Baldassarre, unica donna, Marzia Baldassarre, con il 47%. Stiamo parlando di una candidatura, perché particolare, ti faccio fare un commento oltre, anche più politico, perché lei in realtà è di Forza Italia, ma è con una lista civica promiscua, come si suol dire, che è appoggiata da PD, Movimento 5 Stelle e alcuni esponenti di AVS. Insomma, quello che si vorrebbe, qualcuno vorrebbe a livello nazionale, lo si ritrova a Bordighera.
3: Potrebbe essere un piccolo segnale. Bordighera non è un comune qualsiasi, nel senso che ha una sua storia particolare in quella parte di Liguria, dove c'è sempre stata, diciamo, una evoluzione politica che ha portato delle anticipazioni nella storia lunga. Pensiamo a Sanremo, che aveva praticamente una specie di compromesso storico negli anni 80-90. Sono sempre stati un po' più evoluti. Quindi può darsi, io non conosco questa signora che ha vinto, a cui vanno sicuramente fatti i complimenti, ma può darsi che in quella zona dove ci sono tanti leader che hanno capacità di influenza su tutto il territorio, possiamo citare non a caso Claudio Scajola, che tiene a quel territorio, diciamo, palmo per palmo, e quindi tutto quello che avviene lì ha sempre dei legami stretti tra una parte e l'altra, e comunque questo risultato probabilmente la mette al microscopio questa, tra l'altro.
1: Ripeto, a me colpisce perché è l'unica candidatura, forse insieme a Axel Vignotto, che lui mi ha detto, io mi definisco un centrista.

0: lista, però ha preso pochissimo, mi sembra di capire. Lei è una candidatura che viene dal centrismo così di Forza Italia, che all'interno, questo lo chiedo anche a Sanna e a Romeo, ha esponenti del PD, esponenti del Movimento 5 Stelle, esponenti qualcuno forse di AVS.
1: È un esperimento.
0: È un esperimento che potrebbe essere anche qualcuno dice nazionale. In qualche modo potete un po' intestarvela? È una situazione un po' particolare, Bordighera.
2: Sì, è una situazione particolare a Bordighera, la conosciamo anche abbastanza bene, ed è una situazione in cui una parte, insomma, comunque il PD è dentro a questo, era dentro a questo progetto, insomma, della candidata sindaca, e noi siamo ovviamente soddisfatti di questo risultato, che certamente, come diceva Franco, al di là poi di tutta una tematica di eventuale, come dire,
1: più territoriale di quella che io posso conoscere.
2: Ma esattamente, è una dinamica territoriale, si vede anche, insomma, che era una dinamica complessa, perché i candidati sindaci, e anche, diciamo, singolare, insomma, che ci fossero più candidati sindaci.
1: Erano 5, mi sembra.
2: Esattamente, rispetto a quello che invece non è stato sui comuni, che abbiamo visto, insomma, in tutta la diretta di oggi. Però, insomma, lì c'è questo laboratorio, un laboratorio che sta andando avanti, e quindi è seguito per noi, per il PD, dalla Federazione dell'Imperiese, e certamente, ecco, è un risultato importante che sicuramente si basa su
1: un comune di 10.000 abitanti.
2: Esatto, poi all'interno della provincia è un comune comunque importante, non da poco rilevante, che consente anche di aprire alcuni ragionamenti che Franco diceva prima, rispetto poi anche alle tornate dei comuni sull'Imperiese, che quindi riguarderanno quella provincia nei prossimi anni, già dal prossimo anno.
0: L'anno prossimo, vado un po' avanti, Sanna e Bogliolo ci sono, anche Franco, ci sono appuntamenti importanti, a parte le politiche che vedremo, se si arriverà a scadenza, se andrà a votare
3: una
0: prima, però mi sembra di capire che non ci sia proprio una certezza.
3: Era preparata la battuta, bravo.
0: Di quello che succederà, però andranno al voto Spezia e Savona, sono certo. Due territori importanti. Spezia ha governato da un uomo civico, però comunque di centrodestra, che è Peracchini, e Savona da un altro civico.
1: Allora, Savona con un'esperienza molto a parte rispetto a tutto il resto.
0: Esatto, quindi è chiaro che sono partite importanti queste, che andranno preparate in questi mesi anche da parte vostra.
4: Beh, certo,
0: vostra lì, come il centrodestra.
4: Lì sicuramente il fattore politico ha sicuramente un rilievo ben più non importante come importanza, ma sicuramente un laboratorio molto più significativo, sia per quanto riguarda Spezia che Savona, che ricordo che a Savona partì un po' il nostro percorso per poi costruire una coalizione.
1: Certo, la rivoluzione è incominciata.
4: Quindi siamo partiti proprio da lì, e come tale stiamo lavorando sia a Spezia che a Savona. Ma ci sono qualche dato che secondo me oggi dà anche un segnale un po' importante, perché è un piccolo centro San Colombano, ma a noi risulta che stanno arrivando i risultati. Ha vinto un candidato di centro-sinistra. Io continuo a rimarcare che oggi il Tiguglio, per noi che siamo seduti in Consiglio regionale, proprio per quella differenza di un punto e mezzo che oggi ci vede all'opposizione, è sicuramente oggi un territorio molto difficile. E questi segnali in comuni che hanno sempre avuto una vocazione di centrodestra, anche schierata proprio nei loro, diciamo, anche, diciamo, nella loro campagna elettorale, nei passaggi dei leader politici del centrodestra, sono segnali molto importanti. Quindi è vero che le amministrative sono particolari, perché ogni comune ha il proprio candidato, il proprio sindaco, ma all'interno c'è della politica. Io lo dico sempre, io mi sono sempre candidato con una lista con scritto centro-sinistra, non ho mai trovato nomi scorciatoie, e contro ho sempre avuto una lista di centro-destra, e questo è il segnale di quei territori che hanno quella vocazione. Quindi sicuramente queste politiche ora servivano a dare un dato importante. Poi Spezia e Savona sicuramente saranno quelle che in questi mesi ci vedranno impegnati su quei territori a costruire una coalizione più ampia possibile, per costruire poi quelle che saranno anche le politiche, perché sulle politiche sappiamo che il 27 molto probabilmente sarà un dato molto importante per quando questa verrà costruita, questa elezione, perché non si può escludere ottobre quest'anno, non si può escludere la primavera, come la chiusura,
1: arrivare alla
4: chiusura del mandato.
0: Quindi questa penso è la percentuale che con cui ha vinto Solari, che era la scheda prima, al 51% contro il 40%. Eccola qua, Claudio Solari ha vinto col 51,8%.
2: C'è stato il risultato.

0: ribaltato.
1: Un vero e proprio ribaltamento, perché eravamo a commentare all'inizio.
2: Questo è un segnale molto importante. Poi ha detto bene onorevole Cavo, tutti i risultati dall'affluenza, purtroppo molto negativa, perché nei sindaci...
3: Questo è un dato...
2: questo è un dato che a me allarma sempre, soprattutto laddove voti il primo cittadino.
3: Quindi. Ma adesso allarma di più dopo il referendum.
2: Dopo il referendum abbiamo fatto dei passi.
3: Perché noi pensavamo che il referendum fosse stata una scossa, invece non... Lo è stata probabilmente per altri motivi, perché si votava qualche cosa di diverso, però poteva anche dimostrare una, diciamo, una tensione nuova rispetto alla politica dei cittadini. Questo risultato non conferma.
0: Sì, tra l'altro questo in Liguria non ci deve rassicurare, ecco, no. E deve farci riflettere, perché rispetto all'esperienza delle elezioni amministrative nella nostra regione, i risultati rispetto anche ad altre regioni d'Italia, le amministrative sono sempre stati più alte.
4: 53 su Genova e forse ancora meno su scusate, 53 sulla Liguria e forse ancora meno su Genova.
0: Pensare a Zoagli adesso che guardiamo 49. Al 26,50% dei voti, ecco, quindi
4: diciamo non è una bella notizia.
1: Non è una bella notizia, no, è una notizia che deve far riflettere. Abbiamo abbiamo un quadro direi molto completo, che si completa anche con San Colombano Certeno, lì dove c'è stato un ribaltamento. Abbiamo anche l'ufficialità Bordighera ha confermato, tra l'altro a me avevano detto che poteva essere un testa a testa tra Baldassarre e Iacobucci. Iacobucci uomo di destra, ex Fratelli d'Italia. In realtà non è stato così, mentre il Vignotto e la Vigna erano un'unica candidatura sulla Vigna, poi si è spaccato e Vignotto è corso da solo, quindi è una situazione molto frastagliata. Alla fine Baldassarre vince col 46%, quindi direi che il quadro è fatto, è dipinto, con Cogoleto che conferma Bruzzone, con Zoagli che ribalta e elegge Roberto Viale centro destra, con San Colombano Certello che ribalta ed elegge Solari, Torriglia conferma Beltrami con oltre il 65%, Crocefieschi Bassignana si conferma, quindi in questo caso esponenti, diciamo, profili vicino più al mondo del centrosinistra. A Ceranesi Montaldo vince, sembrava quasi all'inizio che fosse indietro, invece poi recupera e vince con quasi il 60%. A Casella Reggiano si conferma con il 76%, ecco, sì, esatto, 76%, centrodestra. A Vobbia, ecco, Vobbia, ti farei fare un commento veloce, Franco Manzitti, e beh, Franceschi, centrodestra, sì, dice questa è una sconfitta importante, perché lui è anche il vice sindaco della città metropolitana.
3: Da giornalista questo è il titolo.
1: È questo, sì.
3: Questo è il titolo della tornata.
1: Il comune più piccolo insieme ad Aquila d'Arroscia.
3: Sì.
1: È il titolo di questo lunedì.
3: Capovolge una previsione che mi sembrava
1: era però una previsione, diceva giustamente bene Armando Sanna, che si gioca molto banalmente sulle famiglie, quindi una famiglia
3: non so quanti abitanti abbia Vobbia,
1: ne ha meno di 300, quindi è una partita, però Franceschi è un esponente importante,
3: è un nome,
1: del PD,
3: quindi paga la sconfitta,
1: esatto.
3: Paga col nome,
1: esatto, e poi conferma del centro-sinistra Ronco Scrivi, a Roccaforte di sinistra con Agosti, Santo Stefano Davito, vince Crucioli, Mattia Crucioli, che devo dire ci ha messo veramente, devo dire, il cuore in questa missione a Santo Stefano Davito, da tanto,
3: già da vice sindaco
1: ed è stato, sì,
3: e beh, poi è un uomo di esperienza, è un ex senatore, conosce la politica, è appassionato del territorio.
1: Sì, è anche il bello di chi poi si butta in esperienze, voi lo sapete per ruoli diversi, perché abbiamo un ex sindaco di Sant'Olcè, due presidenti municipio, uno uscente che non lo fa più, però l'altro ancora presidente, e che sapete l'importanza del territorio, quello che è. E poi gli altri più o meno vengono, a parte qualche ribaltamento, Rocchetta Nervina, che Gastaudo viene eletto al posto di Basso, a Bordighera appunto vince Baldassarre con questo campo semilargo, non si capisce bene quello
3: extra
1: che
3: large.
1: È extra large, e ad Aquila d'Arroscia viene confermato K, e poi Pietrabruna vince Rosso, quindi confermato, Santo Stefano al Mare vince Pallini, riconfermato, e quindi lo spezzino poi che vede più o meno anche in questo caso le conferme. Questo è stato il viaggio che conclude il primo canale con Live on the Road Comune al Voto, quello che ha voluto raccontare, poi oggi commento finale. Siamo in chiusura, vi chiedo proprio un flash.

0: 10 secondi a testa, Sanna, che valutazione dà di queste elezioni?
1: Ma penso che il dato, io parto sempre dal dato dell'astensionismo, sarò, non so come dire, ormai ripeto questo discorso qua, però ci eravamo un po' illusi nel referendum di aver portato il 10% di persone a votare, oggi siamo scesi ed è ancora forse più preoccupante perché essere scesi oggi in voto dove si vota il primo cittadino, quindi nel proprio comune, penso che sia un dato che ancora oggi fa sicuramente riflettere laddove la politica non riesce più a parlare con le persone. Dopodiché ci sono risultati molto interessanti, l'ho detto prima, sia dal Tiguglio al progetto di Bordighera, alla riconferma dei sindaci a prescindere dai colori politici che hanno governato negli ultimi 5 anni, quindi sicuramente un segnale che il lavoro sul territorio è stato fatto e da parte dei sindaci che avete intervistato, tanto grazie del lavoro che avete fatto in questo mese per dar voce e un'immagine ai nostri piccoli comuni, è molto importante quello che avete fatto, ma penso che anche dalle prime battute dei neo sindaci eletti ci sia quella voglia di mettere tutto, chiaramente quello che è la propria disponibilità non solo di tempo ma di forza per rilanciare quella che oggi, questi erano i nostri territori, la maggior parte dei comuni del nostro entroterra. Quindi penso che questo segnale sia importantissimo. Un grazie di cuore va veramente però a tutti i candidati, perché oggi mettersi in gioco per il proprio territorio è sicuramente un bel gesto, un segnale importante per la politica che parte dal basso, che parte dai territori.
0: Romeo?
2: Sì, ovviamente mi unisco a questa ultima parte dell'intervento, un in bocca al lupo e un buon lavoro a tutti i sindaci, a tutte le squadre delle amministrazioni comunali che sono state elette, a chi è in maggioranza e ha il compito di governare, ma anche a chi è all'opposizione che ha il compito ovviamente di contribuire alla cosa pubblica. Certamente ci sono stati dei dati importanti che vedono anche e che tengono assieme tutto un aspetto importante di relazione, di contributo, di valorizzazione dei territori. Io sono molto legato alla politica di territorio e penso che sia quella che consente anche a chi fa l'attività istituzionale, a chi ricopre insomma dei ruoli istituzionali, l'attaccamento, il legame con il territorio è la cosa più bella, è quella che ti dà di più e ti consente anche di crescere, far crescere la propria comunità di cui ovviamente ognuno di noi è parte. Certamente deve farci riflettere il dato di questo astensionismo in queste elezioni, però ecco, penso che anche ai nuovi sindaci abbiano il compito insieme alle loro squadre di portare ovviamente fiducia ai propri concittadini e quindi anche ad avvicinare chi magari questa volta non ha deciso di non andare a votare, ma invece di andare a votare per le prossime elezioni, ma soprattutto a contribuire alla cosa pubblica. E penso che questo sia una delle sfide importanti che sono sicuro che tutti i sindaci raccoglieranno e porteranno avanti nelle loro amministrazioni.
0: Grazie Romeo, un flash anche Bogliolo, poi siamo...
3: Sì, come dicevo prima, un in bocca al lupo a tutti perché il ruolo che stanno per ricoprire, ovviamente chi ha vinto, il ruolo di sindaco è un ruolo che porta un grande onere ma anche un grande onore, perché stare vicino al territorio, essere il primo cittadino e dare le risposte concrete e tangibili che riguardano la quotidianità di tutti i giorni è ciò che di più bello ci possa essere per un amministratore pubblico, per una persona che fa politica con tanta passione. Quindi sono sicuro che inizierà un periodo molto positivo ma al tempo stesso molto faticoso, perché come diceva correttamente il collega Armando Sanna, essere il primo cittadino di un comune come questi è una grandissima responsabilità e soprattutto cercare di mantenere attivi e aperti quelli che sono i rapporti con le istituzioni gerarchicamente sovraordinate, quindi parliamo di città metropolitana, di regione o anche il governo, è fondamentale e dirimente per poi dare delle risposte sul territorio. Quindi un grande in bocca al lupo e sono sicuro che ci vedremo nei prossimi giorni con tutti anche per instaurare un rapporto significativo e importante con Regione Liguria.
0: Grazie anche a Federico Bogliolo. Levanto perde un candidato del Partito Democratico che è Del Bello, sindaco uscente, vince Acerbi, che è un civico proprio di poco, guardate che decimale, dal 50,7 contro il 49,2, si è giocata davvero a un voto su voto e vince un civico più vicino direi forse all'area di centrodestra. Del Bello invece era proprio un esponente del Partito Democratico. democratico. Il quadro si è completato.

0: Abbiamo commentato, quindi trovate poi tutto anche sul sito primocanale.it. Franco, a te la chiosa come sempre, la saggezza per chiudere.
1: Speriamo.
0: Questa.
1: Sai,
0: mi sembra che il referendum sia solo stato un flash nel vuoto.
1: Le elezioni sono sempre una festa della democrazia, comunque, quindi grande onore a chi ha partecipato, a chi ha vinto, a chi ha perso. Certo, questa festa da molto tempo, a parte il referendum, ci sembra un po' meno festa perché meno gente ci crede in questa democrazia se non va a votare. Io credo che ci sia un grande problema di linguaggio in generale della politica, di chi fa politica e di chi amministra. Forse si urla troppo, forse si parla troppo, forse c'è ormai una conflittualità talmente forte tra maggioranze e opposizioni che il rumore supera l'attenzione di chi deve essere amministrato e di chi deve votare. La politica deve trovare dei metodi diversi perché questo assottigliamento è molto preoccupante e ci dice che la nostra democrazia va curata in questo momento.
0: È vero, ha bisogno di cura. Grazie a Franco Manzitti, grazie a Federico Bogliolo, grazie a Federico Romeo, grazie ad Armando Sanna, grazie a voi per averci seguito, per aver seguito speciale elezioni di Primo Canale.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. La ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in Piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangia Lunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti.

0: al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsy perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can with Palsy.
11: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

nuovi sindaci e tante riconferme nello spoglio per le elezioni che hanno portato al voto i cittadini di 18 comuni della Liguria. È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 sub-italiani hanno perso la vita, oggi le prime due autopsie, domani le altre. Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, pure la Liguria è stretta nella morsa di un caldo estivo. A Genova 3 giorni di bollino giallo, da oggi a mercoledì. 2200 coppie hanno festeggiato insieme a Carlo Felici il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata loro dedicata.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Dunque oggi è la giornata dei conteggi dei sindaci e dei consigli comunali eletti nei 18 comuni liguri in cui si è andato al voto in questo lunedì. Si sono chiuse le urne, il dato definitivo dell'affluenza si ferma a un non troppo rassicurante 53,51%, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto al 59,49% registrato nelle amministrative di 5 anni fa. A Torriglia netta affermazione per il sindaco uscente Maurizio Beltrami, mentre a Santo Stefano d'Aveto il nuovo sindaco è Mattia Crucioli. A Ceranesi vince Claudio Montaldo, Lerici non ancora definitivo, ma Marco Russo è molto vicino alla vittoria, infatti in tutti le sezioni che sono già state scrutinate, risulta in enorme vantaggio rispetto alla sua sfidante. Dalla diretta pomeridiana di Primo Canale, che ha seguito lo spoglio delle urne, sentiamo alcune prime dichiarazioni.
1: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche due contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente.

0: ovviamente, e l'altro, anche se lo negava ugualmente. E venivamo da una crisi e sicuramente ha pesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare.
1: Ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 60-68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno. E poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più. Difficile comincia adesso, perché insomma bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro, che è molto vasto e molto fragile, insomma le cose da fare sono tantissime. Comunque almeno pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
2: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani, e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, e sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto, e logicamente da domani si rinizia.
3: È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive, nella grotta degli squali, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Oggi, poco dopo le 13, sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, e di Muriel Oddenino. Intanto, sul fronte delle indagini, in collaborazione con la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sulla vicenda. E ce ne siamo resi conto tutti, è arrivato improvvisamente il caldo, bollino giallo a Genova almeno fino a mercoledì, con temperature previste fino ai 30 gradi e minime oltre i 20 praticamente ovunque, una situazione che non interessa solo l'Italia ma buona parte dell'Europa. Dario Vassallo.
4: Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, la Liguria è stretta nella morsa di un caldo veramente estivo, tanto che il Ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino giallo per ondata di calore almeno fino a mercoledì 27. Secondo le previsioni ARPAL, nelle prossime ore infatti le temperature massime di gran parte della nostra regione si attesteranno intorno ai 30 gradi, con minime oltre i 20 praticamente ovunque. A ciò va aggiunto un alto tasso di umidità che complica ulteriormente una situazione che non sta colpendo soltanto il nostro paese, tanto che per la giornata di giovedì sono previsti bollini rossi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, e arancioni in altre 12 località, compresa Milano, ma anche gran parte dell'Europa. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche, ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento, già mercoledì toccheranno gli 8-9 gradi tra Francia, Germania e Balcani, mentre all'inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12-15 gradi tra Portogallo e Benelux e di 10-12 tra Spagna e Francia. Per contrastare il caldo, i consigli, soprattutto per le persone a rischio e gli anziani, sono sempre gli stessi: uscire di casa nelle ore meno calde, indossare abbigliamenti leggeri, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta, segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, e non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.
3: Adesso la cronaca: è stato arrestato a Genova un boss dell''Ndrangheta. Si tratta di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, esponente della cosca Piromalli. È stato fermato con documenti falsi dopo mesi di latitanza. Ci racconta Annissa De Filippi.
5: È considerato un elemento di spicco della cosca Piromalli ed è stato arrestato a Genova dopo mesi di latitanza.

0: latitanza. La GIP Elisa Scorza ha convalidato l'arresto di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni. L'uomo era ricercato dal 30 novembre 2024, quando si era sottratto all'esecuzione di una condanna definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, inflittagli nell'ambito dell'operazione Provvidenza dei Carabinieri. Al momento del blitz, Trimboli ha esibito una carta d'identità falsa, reato che ha ammesso in udienza. Per questo la GIP ha disposto la misura cautelare anche per possesso di fabbricazione di documenti falsi validi per l'espatrio. Le indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e della Procura di Genova hanno portato gli investigatori della squadra mobile Regina e Genovese a individuarlo in un condominio della zona residenziale del è scattato l'arresto. Il difensore di Trimboli ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. La pena residua da espiare è stata rideterminata in 8 anni e 2 mesi di reclusione.
1: E restando alla cronaca, da segnalare un arresto per maltrattamenti a Chiavari. Sospettava che la campagna lo tradisse e, togliendole il telefono di mano con violenza, le ha anche strappato 2 unghie. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare e a raggiungere il commissariato. Gli agenti hanno trovato il 46enne in flagranza e lo hanno portato via in manette. Ed è da un anno che in lungomare Canepa, a Genova, l'illuminazione stradale lato monte risulta accesa giorno e notte. Lo denunciano gli esponenti del locale comitato. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
2: È da luglio che io vedo le luci accese, io abito al secondo piano, le vedo accese.
3: Le luci queste qua di lungomare Canepa?
2: L'illuminazione pubblica lato nord, l'illuminazione pubblica lato sud no, è coerente con i parametri classici che io alla sera accendo, alla mattina spengo, e c'è un temporizzatore. Io ho chiesto alla circoscrizione di San Pier d'Arena e mi hanno risposto che questo contatore non è allacciato alla rete pubblica, ma è allacciato ancora alla rete dell'impresa. E mi domando, ma l'impresa è così ricca da permettere di tenere la luce accesa? Stiamo parlando di 1 chilometro di illuminazione pubblica, e non solo, anche l'illuminazione dei giardini funziona a questo modo.
3: Ma accesa. Quindi da luglio dell'anno scorso,
2: esatto.
3: Quasi un anno.
2: Manca un temporizzatore anche a livello industriale, io penso che possa costare 3-4 mila euro, con un appalto da 10 milioni. Ora, francamente,
3: lei dice non pagano i cittadini perché pagherebbe l'azienda, ma comunque
2: io spero, perché non vorrei mai che per sbaglio si siano attaccati a un contatore, diciamo, pubblico.
3: Però lei comunque, da cittadino con buon senso civico, dice in questi periodi, soprattutto in cui l'energia non è proprio regalata, è uno scempio.
2: A volte esco di casa e mi dice aspetta un attimo, torno indietro, vado a spegnere la luce che me l'ero dimenticata. Credo che capiti a tutti. Assolutamente, qui non c'è problema, loro la luce se la dimenticano sempre accesa, giorno e notte.
3: Vabbè, speri anche qualcuno di
2: Non lo so, io non è che speriamo, credo da cittadino, in una situazione dove l'energia elettrica appare al centro dei nostri bisogni, francamente sprecarla al prezzo di oggi mi sembra veramente un assurdo.
1: Più prossimi e più vicini alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera. Torna un servizio che mancava infatti dal 2018, quando i carabinieri della stazione di Bolzaneto sono stati costretti a operare all'interno di quella di Rivarolo. Tra 2 giorni, però, la situazione finalmente cambierà. Aurora Bottino.
4: Dopo 8 anni la stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Ponte Decimo. Tra 2 giorni, il 27 maggio, apre le porte la stazione carabinieri Bolzaneto in Ponte Decimo. I militari torneranno nell'edificio che storicamente ospitava il Corpo Forestale dello Stato, prima che venisse sciolto, sul ponte Oneto. Fu proprio la sua presenza a far cambiare la denominazione del ponte, che ancora oggi si chiama Ponte della Forestale. Nel 1950, dopo che lo Stato edificò una nuova e più moderna struttura, la palazzina rimase attiva come presidio territoriale del Corpo Forestale fino al 20 settembre 2018. Con l'inaugurazione viene così risolta una lunga problematica infrastrutturale che ha riguardato la stazione di Bolzaneto, che dal 2018 era stata ripiegata presso la stazione di Genova Rivarolo.
5: Oggi molti cittadini della delegazione di Ponte Decimo, che sono circa 12.000 abitanti, per rivolgersi ai carabinieri preferiscono andare alla stazione carabinieri di Campo Morone. Ecco, da dopodomani potranno tornare in quel di Ponte Decimo a presentare denunce o semplicemente a rivolgersi all'arma, appunto, che sarà messa lì. Questa vuole essere un'attenzione verso il territorio importante, perché questa struttura servirà non solo quella delegazione, ma continuerà a servire anche tutti i quartieri di competenza della stazione di Bolzaneto. Cito soltanto Begato, Diamante e tutto il quartiere, appunto, tipico di Bolzaneto.
1: Tanti auguri alla sala

0: Sivori di Genova, che oggi festeggia 130 anni di vita. È il cinema più antico d'Italia ancora in attività, la cui storia si intreccia da oltre un secolo con quella della città. Nato come sala per concerti, la svolta decisiva avvenne il 25 maggio del 1896, quando vennero proiettati alcuni dei primi film dei fratelli Lumière, a pochi mesi dalle storiche proiezioni parigine. E a proposito di auguri, 2200 coppie hanno festeggiato insieme il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata dedicata al Teatro Carlo Felice di Genova. Fra i tanti innamorati abbiamo sentito la storia di Mario e Pina. Filippo Serio.
1: La città di Genova ha festeggiato le nozze d'oro di 2200 coppie in una giornata dedicata. Al Teatro Carlo Felice è tornato l'appuntamento con 50 anni insieme, tradizionale iniziativa con cui il comune celebra le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. All'evento erano invitate le coppie che si sono sposate nel 1974 ed entro il 31 maggio del 1975. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, le coppie hanno assistito alla rappresentazione in teatro della Bohème, messa in scena dagli allievi dell'Accademia, e poi il tradizionale taglio della torta e cannoli alla crema per tutti. Tra i tanti innamorati ci sono anche Mario e Pina, insieme da 51 anni.
2: Per poter vivere bene questo viaggio, la cosa più importante è condividere tutto. Lo dico a voi che siete giovani, ma lo dico a tutti quelli che incontriamo. Il fatto di essere assieme comporta anche delle difficoltà, delle cose. Se si bisticcia, come ha detto il Papa, la sera bisogna fare pace.
3: Volersi bene sempre e cercare di perdonarsi uno con l'altro se c'è qualche colpa.
0: Ah, quanto ci siamo divertiti ieri sera con le partite del campionato di Serie A, assolutamente incredibile il risultato finale con il Como in Champions, il Milan e la Juventus fuori, ce l'ha fatta anche la Roma di Gasperini, però il Genoa ha perso la sua partita. Buonasera Dario Vassallo.
4: Buonasera Matteo, sì, come hai detto tu, era un finale assolutamente impensabile, bisogna dire, perché quello che è successo ieri è veramente incredibile e testimonia anche il fatto che il calcio, ma lo sappiamo, è un mistero, perché è difficile capire come una squadra senza alcuna motivazione come il Cagliari contro una squadra motivatissima possa battere il Milan a San Siro, tanto per fare un esempio. Poi il resto forse era, cioè le vittorie, diciamo che la vittoria della Roma poteva essere, anche se non è stata semplicissima, poteva essere messa in preventivo. C'è questo Como che due anni fa era in Serie B e l'anno prossimo giocherà la Champions, e ci sono due corazzate che giocheranno appunto il Milan e la Juventus, giocheranno in Europa League, non tanto una questione, diciamo così, di poca gloria sportiva, ma una questione di decine di milioni di euro che non entrano, e questo credo che ovviamente influirà sui progetti. Per quello che riguarda il Genoa ha giocato la sua partita, la partita che si aspettava fosse così, insomma, di fronte alla squadra motivatissima, ha messo in campo tanti giovani della primavera. A proposito di giovani, ci sono anche delle voci che vorrebbero qualcuno dei giovani del Genoa convocato addirittura per la nazionale maggiore, ma staremo a vedere. Adesso il campionato è finito, iniziano tre lunghi mesi di discorsi, di ipotesi di mercato. Comunque, per sentire le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
5: Buonasera. A Lecce il Grifone chiude un campionato da 41 punti e da quintultimo posto. Grande risultato se consideriamo la disastrosa partenza, risultato appena sufficiente invece nel complesso della più classica stagione da Genoa, scandita da crisi profonde, poi bilanciate da esaltanti vittorie, con 7 punti in più rispetto alla zona retrocessione, ma addirittura a meno 18 dall'Europa. De Rossi è l'uomo copertina del presente, ponte verso un futuro che, considerati i sold out in serie del Ferraris e l'infinita passione del popolo genoano, meriterebbe una cilindrata decisamente superiore. Da oggi al centro Signorini i

0: palloni si fermano per dare spazio a programmazione e mercato, un orecchio a eventuali richieste per i top player, ma soprattutto occhi verso ora totalmente nelle mani di Lopez e De Rossi, coppia che fin qui ha ridotto al minimo gli errori e fatto intuire che anche senza soldi a palate le distanze da un'Europa oggi lontana 18 punti possono essere drasticamente diminuite.
1: Grazie Carlo, passiamo adesso sulla sponda bucerchiata, dove la situazione è abbastanza in alto mare per quello che riguarda il prossimo campionato, tante decisioni da prendere da parte della società. Ci dice tutto, come sempre, Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria è scattata un'altra settimana e bisogna capire se sarà una settimana davvero importante, forse chissà anche decisiva, per capire gli scenari tecnici, sportivi da parte della società. In primis si aspetta questo incontro da qui ai prossimi giorni tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, per capire se Mancini in particolare sarà ancora direttore sportivo della Samp o se ci saranno altri scenari, anche perché tra l'altro su Mancini c'è l'interessamento, la corte da parte del Cesena, anche se Mancini in questo momento preferirebbe restare alla Samp e ha un contratto fino al 2027, senza poi dimenticare tutto quello che è il rebus legato alla panchina, all'allenatore. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Daniele Galloppa, l'attuale tecnico della Fiorentina Primavera, che peraltro nella serata di ieri ha un po' smentito, almeno ufficialmente, i contatti con la Samp, dicendo di essere più che mai impegnato, come giusto che sia, intendiamoci, sulle finali del campionato Primavera. La Fiorentina, i giovani della Fiorentina possono anche ambire allo scudetto con Galloppa in panchina, ma è chiaro che poi lui stesso ha detto che sul futuro ogni valutazione verrà fatta poi in seconda battuta, quindi forse Galloppa rimane comunque tra i candidati per la panchina blucerchiata. E in tutto questo, naturalmente, aspettando di capire chi sarà il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore, il mercato della Samp è completamente fermo.
1: Insomma, tutto in alto mare, come avevamo detto, per il calcio è tutto, Matteo.
3: Mille grazie Dario. Per chiudere il nostro telegiornale, stavo facendo un ultimo check sulla situazione di Lerici, le elezioni amministrative che sono, diciamo, che si sono svolte tra ieri e questa mattina. Mancano, secondo i dati ufficiali, ancora 3 seggi, ma posso dire che la vittoria è assolutamente assicurata per Marco Russo, che in tutte le sezioni scrutinate ha vinto, in alcune anche con enorme margine, 70-30 o 60-40, quindi diciamo che è certo che sarà Marco Russo, che era il vice del sindaco uscente Paoletti, a guidare il borgo del Golfo dei Poeti anche per i prossimi 5 anni. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. La ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: ma ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

sindaci e tante riconferme nello spoglio per le elezioni che hanno portato al voto i cittadini di 18 comuni della Liguria. È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Oggi le prime due autopsie, domani le altre. Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, pure la Liguria è stretta nella morsa di un caldo estivo. A Genova 3 giorni di bollino giallo. 2200 coppie hanno festeggiato insieme a Carlo Felici il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata loro dedicata.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Dunque oggi è la giornata dei conteggi dei sindaci e dei consigli comunali eletti nei 18 comuni liguri in cui è stato al voto in questo lunedì. Si sono chiuse le urne, il dato definitivo dell'affluenza si ferma a un non troppo rassicurante 53,51%, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto al 59,49% registrato nelle amministrative di 5 anni fa. A Torriglia netta affermazione per il sindaco uscente Maurizio Beltrami, mentre a Santo Stefano d'Aveto il nuovo sindaco è Mattia Crucioli. A Ceranesi vince Claudio Montaldo, Lerici non ancora definitivo, ma Marco Russo è molto vicino alla vittoria, infatti in tutte le sezioni che sono già state scrutinate risulta in enorme vantaggio rispetto alla sua sfidante. Dalla diretta pomeridiana di Primo Canale, che ha seguito lo spoglio delle urne, sentiamo alcune prime dichiarazioni.
1: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche due contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente ha pesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare.
2: Ma il dato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 60-68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro, che è molto vasto e molto fragile, le cose da fare sono tantissime. Comunque, almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
3: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere, perché

0: li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi nonostante che sia la mia quinta vittoria, e sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto e logicamente da domani si rinizia.
1: È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive, nella grotta degli squali, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Oggi, poco dopo le 13, sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Intanto, sul fronte delle indagini, in collaborazione con la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sulla vicenda. E ce ne siamo resi conto tutti, è arrivato improvvisamente il caldo, bollino giallo a Genova almeno fino a mercoledì, con temperature previste fino ai 30 gradi e minime oltre i 20 praticamente ovunque, una situazione che non interessa solo l'Italia ma buona parte dell'Europa. Dario Vassallo.
2: Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, la Liguria è stretta nella morsa di un caldo veramente estivo, tanto che il Ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino giallo per ondata di calore almeno fino a mercoledì 27. Secondo le previsioni ARPAL, nelle prossime ore infatti le temperature massime di gran parte della nostra regione si attesteranno intorno ai 30 gradi, con minime oltre i 20 praticamente ovunque. A ciò va aggiunto un alto tasso di umidità che complica ulteriormente una situazione che non sta colpendo soltanto il nostro paese, tanto che per la giornata di giovedì sono previsti bollini rossi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino e arancioni in altre 12 località, compresa Milano, ma anche gran parte dell'Europa. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche, ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento, già mercoledì toccheranno gli 8-9 gradi tra Francia, Germania e Balcani, mentre all'inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12-15 gradi tra Portogallo e Benelux e di 10-12 tra Spagna e Francia. Per contrastare il caldo, i consigli, soprattutto per le persone a rischio e gli anziani, sono sempre gli stessi: uscire di casa nelle ore meno calde, indossare abbigliamenti leggeri, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta, segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, e non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.
1: Adesso la cronaca: è stato arrestato a Genova un boss della 'Ndrangheta. Si tratta di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, esponente della cosca Piromalli. È stato fermato con documenti falsi dopo mesi di latitanza. Ci racconta Annissa De Filippi.
3: È considerato un elemento di spicco della cosca Piromalli ed è stato arrestato a Genova dopo mesi di latitanza. La GIP Elisa Scorza ha convalidato l'arresto di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni. L'uomo era ricercato dal 30 novembre 2024, quando si era sottratto all'esecuzione di una condanna definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa inflittagli nell'ambito dell'operazione Provvidenza dei Carabinieri. Al momento del blitz, Trimboli ha esibito una carta d'identità falsa, reato che ha ammesso in udienza. Per questo la GIP ha disposto la misura cautelare anche per possesso di fabbricazione di documenti falsi validi per l'espatrio. Le indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e della Procura di Genova hanno portato gli investigatori della squadra mobile Regina e Genovese a individuarlo in un condominio della zona residenziale del capoluogo ligure. Venerdì pomeriggio è scattato l'arresto. Il difensore di Trimboli ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. La pena residua da espiare è stata rideterminata in 8 anni e 2 mesi di reclusione.
1: E restando alla cronaca, da segnalare un arresto per maltrattamenti a Chiavari. Sospettava che la campagna lo tradisse e, togliendole il telefono di mano con violenza, le ha anche strappato 2 unghie. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare e a raggiungere il commissariato. Gli agenti hanno trovato il 46enne in flagranza e lo hanno portato via in manette. Ed è da un anno che in lungomare Canepa, a Genova, l'illuminazione stradale lato monte risulta accesa giorno e notte. Lo denunciano gli esponenti del locale comitato. Li ha incontrati la nostra Elisabetta.

0: Biancalani.
1: È da luglio che io vedo le luci accese, io abito al secondo piano, le vedo accese.
2: Le luci queste qua di lungomare.
1: L'illuminazione pubblica lato nord, l'illuminazione pubblica lato sud no, è coerente con i parametri classici che io alla sera accendo, alla mattina spengo e c'è un temporizzatore. Io ho chiesto alla circoscrizione di San Pier d'Arena e mi hanno risposto che questo contatore non è allacciato alla rete pubblica, ma è allacciato ancora alla rete dell'impresa. E mi domando, ma l'impresa è così ricca da permettere di tenere la luce accesa? Stiamo parlando di un chilometro di illuminazione pubblica e non solo, anche l'illuminazione dei giardini funziona a questo modo. Rimane
2: accesa. Quindi da luglio dell'anno scorso,
1: esatto.
2: Quasi un anno.
1: Manca un temporizzatore anche a livello industriale, io penso che possa costare 3-4 mila euro, con un appalto da 10 milioni. Ora, francamente.
2: Lei dice non pagano i cittadini perché pagherebbe l'azienda, ma comunque
1: Io spero, perché non vorrei mai che per sbaglio si siano attaccati a un contatore, diciamo, pubblico.
2: Però lei comunque da cittadino con buon senso civico dice in questi periodi, soprattutto in cui l'energia non è proprio regalata, è uno scempio.
1: A volte esco di casa e mi dice aspetta un attimo, torno indietro, vado a spegnere la luce che me l'ero dimenticata. Credo che capiti a tutti. Assolutamente. Qui non c'è problema, loro la luce se la dimenticano sempre accesa, e giorno e notte.
2: Vabbè, speri anche qualcuno di
1: Non lo so, io non è che speriamo, credo da cittadino in una situazione dove l'energia elettrica appare al centro dei nostri bisogni, francamente sprecarla al prezzo di oggi mi sembra veramente un assurdo.
0: Più prossimi e più vicini alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera. Torna un servizio che mancava infatti dal 2018, quando i carabinieri della stazione di Bolzaneto sono stati costretti a operare all'interno di quella di Rivarolo. Tra due giorni, però, la situazione finalmente cambierà. Aurora Bottino.
3: Dopo 8 anni la stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Ponte Decimo. Tra 2 giorni, il 27 maggio, apre le porte la stazione carabinieri Bolzaneto in Ponte Decimo. I militari torneranno nell'edificio che storicamente ospitava il Corpo Forestale dello Stato, prima che venisse sciolto, sul ponte Oneto. Fu proprio la sua presenza a far cambiare la denominazione del ponte, che ancora oggi si chiama Ponte della Forestale. Nel 1950, dopo che lo Stato edificò una nuova e più moderna struttura, la palazzina rimase attiva come presidio territoriale del Corpo Forestale fino al 20 settembre 2018. Con l'inaugurazione viene così risolta una lunga problematica infrastrutturale che ha riguardato la stazione di Bolzaneto, che dal 2018 era stata ripiegata presso la stazione di Genova Rivarolo.
4: Oggi molti cittadini della delegazione di Ponte Decimo, che sono circa 12.000 abitanti, per rivolgersi ai carabinieri preferiscono andare alla stazione carabinieri di Campo Morone. Ecco, da dopodomani potranno tornare in quel di Ponte Decimo a presentare denunce o semplicemente a rivolgersi all'arma, appunto, che sarà messa lì. Questa vuole essere un'attenzione verso il territorio importante, perché questa struttura servirà non solo quella delegazione, ma continuerà a servire anche tutti i quartieri di competenza della stazione di Bolzaneto. Cito soltanto Begato, Diamante e tutto il quartiere, appunto, tipico di Bolzaneto.
0: Tanti auguri alla Sala Sivori di Genova, che oggi festeggia 130 anni di vita. È il cinema più antico d'Italia ancora in attività, la cui storia si intreccia da oltre un secolo con quella della città. Nato come sala per concerti, la svolta decisiva avvenne il 25 maggio del 1896, quando vennero proiettati alcuni dei primi film dei fratelli Lumière, a pochi mesi dalle storiche proiezioni parigine. E a proposito di auguri, 2200 coppie hanno festeggiato insieme il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata dedicata al Teatro Carlo Felice di Genova. Fra i tanti innamorati abbiamo sentito la storia di Mario e Pina. Filippo Serio.
5: La città di Genova ha festeggiato le nozze d'oro di 2200 coppie in una giornata dedicata. Al Teatro Carlo Felice è tornato l'appuntamento con 50 anni insieme, tradizionale iniziativa con cui il comune celebra le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. All'evento erano invitate le coppie che si sono sposate nel 1974 ed entro il 31 maggio del 1975. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, le coppie hanno assistito alla rappresentazione in teatro della Bohème, messa in scena dagli allievi dell'Accademia, e poi il tradizionale taglio della torta e cannoli alla crema per tutti. Tra i tanti innamorati ci sono anche Mario e Pina, insieme da 51 anni.
6: Per poter vivere bene questo

0: agile. La cosa più importante è condividere tutto. Condividere tutto. Lo dico a voi che siete giovani, ma lo dico a tutti quelli che incontriamo. Il fatto di essere assieme comporta anche delle difficoltà, delle cose. Se si bisticcia, come ha detto il Papa, la sera bisogna fare pace.
1: Volersi bene sempre e cercare di perdonarsi l'uno con l'altro se c'è qualche colpa.
2: Ah, quanto ci siamo divertiti ieri sera con le partite del campionato di Serie A, assolutamente incredibile il risultato finale con il Como in Champions, il Milan e la Juventus fuori, ce l'ha fatta anche la Roma di Gasperini, però il Genoa ha perso la sua partita. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Matteo, sì, come hai detto tu era un finale assolutamente impensabile, bisogna dire, perché quello che è successo ieri è veramente incredibile e testimonia anche il fatto che il calcio, ma lo sappiamo, è un mistero, perché è difficile capire come una squadra senza alcuna motivazione come il Cagliari contro una squadra motivatissima possa battere il Milan a San Siro, tanto per fare un esempio. Poi il resto forse era, cioè le vittorie, diciamo che la vittoria della Roma poteva essere, anche se non è stata semplicissima, poteva essere messa in preventivo. C'è questo Como che 2 anni fa era in Serie B e l'anno prossimo giocherà la Champions, e ci sono 2 corazzate che giocheranno appunto il Milan e la Juventus, giocheranno in Europa League, non tanto una questione, diciamo così, di poca gloria sportiva, ma una questione di decine di milioni di euro che non entrano, e questo credo che ovviamente influirà sui progetti. Per quello che riguarda il Genoa ha giocato la sua partita, la partita che si aspettava fosse così, insomma, di fronte a una squadra motivatissima, ha messo in campo tanti giovani della primavera. A proposito di giovani, ci sono anche delle voci che vorrebbero qualcuno dei giovani del Genoa convocato addirittura per la nazionale maggiore, ma staremo a vedere. Adesso il campionato è finito, iniziano 3 lunghi mesi di discorsi, di ipotesi, di mercato. Comunque, per sentire le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera. A Lecce il Grifone chiude un campionato da 41 punti e da quintultimo posto. Grande risultato se consideriamo la disastrosa partenza, risultato appena sufficiente invece nel complesso della più classica stagione da Genoa, scandita da crisi profonde, poi bilanciate da esaltanti vittorie, con 7 punti in più rispetto alla zona retrocessione, ma addirittura a meno 18 dall'Europa. De Rossi è l'uomo copertina del presente, ponte verso un futuro che, considerati i sold out in serie del Ferraris e l'infinita passione del popolo genoano, meriterebbe una cilindrata decisamente superiore. Da oggi al centro Signorini i palloni si fermano per dare spazio a programmazione e mercato, un orecchio a eventuali richieste per i top player, ma soprattutto occhi verso il potenziamento di una squadra ora totalmente nelle mani di Lopez e De Rossi, coppia che fin qui ha ridotto al minimo gli errori e fatto intuire che anche senza soldi a palate le distanze da un'Europa oggi lontana 18 punti possono essere drasticamente diminuite.
3: Grazie Carlo, passiamo adesso sulla sponda bucerchiata, dove la situazione è abbastanza in alto mare per quello che riguarda il prossimo campionato, tante decisioni da prendere da parte della società. Ci dice tutto come sempre Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria è scattata un'altra settimana e bisogna capire se sarà una settimana davvero importante, forse chissà anche decisiva, per capire gli scenari tecnici, sportivi da parte della società. In primis si aspetta questo incontro da qui ai prossimi giorni tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, per capire se Mancini in particolare sarà ancora direttore sportivo della Samp o se ci saranno altri scenari, anche perché tra l'altro su Mancini c'è l'interessamento, la corte da parte del Cesena. anche se Mancini in questo momento preferirebbe restare alla Samp e ha un contratto fino al 2027, senza poi dimenticare tutto quello che è il rebus legato alla panchina, all'allenatore. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Daniele

0: Galloppa, l'attuale tecnico della Fiorentina Primavera, che peraltro nella serata di ieri ha un po' smentito, almeno ufficialmente, i contatti con la Samp, dicendo di essere più che mai impegnato, come giusto che sia, intendiamoci, sulle finali del campionato Primavera. La Fiorentina, i giovani della Fiorentina possono anche ambire allo scudetto con Galloppa in panchina, ma è chiaro che poi lui stesso ha detto che sul futuro ogni valutazione verrà fatta poi in seconda battuta, quindi forse Galloppa rimane comunque tra i candidati per la panchina blucerchiata. E in tutto questo, naturalmente, aspettando di capire chi sarà il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore, il mercato della Samp è completamente fermo.
1: Insomma, tutto in alto mare, come avevamo detto, per il calcio è tutto, Matteo.
2: Mille grazie Dario. Per chiudere il nostro telegiornale, stavo facendo un ultimo check sulla situazione di Lerici, le elezioni amministrative che sono, diciamo, che si sono svolte tra ieri e questa mattina. Mancano, secondo i dati ufficiali, ancora 3 seggi, ma posso dire che la vittoria è assolutamente assicurata per Marco Russo, che in tutte le sezioni scrutinate ha vinto, in alcune anche con enorme margine, 70-30 o 60-40, quindi diciamo che è certo che sarà Marco Russo, che era il vice del sindaco uscente Paoletti, a guidare il borgo del Golfo dei Poeti anche per i prossimi 5 anni. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

nuovi sindaci e tante riconferme nello spoglio per le elezioni che hanno portato al voto i cittadini di 18 comuni della Liguria. È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 sub-italiani hanno perso la vita, oggi le prime due autopsie, domani le altre. Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, pure la Liguria è stretta nella morsa di un caldo estivo. A Genova 3 giorni di bollino giallo, da oggi a mercoledì. 2200 coppie hanno festeggiato insieme a Carlo Felici il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata loro dedicata.

Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Dunque oggi è la giornata dei conteggi dei sindaci e dei consigli comunali eletti nei 18 comuni liguri in cui si è andato al voto in questo lunedì. Si sono chiuse le urne, il dato definitivo dell'affluenza si ferma a un non troppo rassicurante 53,51%, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto al 59,49% registrato nelle amministrative di 5 anni fa. A Torriglia, netta affermazione per il sindaco

0: Vicente Maurizio Beltrami, mentre a Santo Stefano d'Aveto il nuovo sindaco è Mattia Crucioli. A Ceranesi vince Claudio Montaldo, Lerici non ancora definitivo, ma Marco Russo è molto vicino alla vittoria, infatti in tutti le sezioni che sono già state scrutinate, risulta in enorme vantaggio rispetto alla sua sfidante. Dalla diretta pomeridiana di Primo Canale, che ha seguito lo spoglio delle urne, sentiamo alcune prime dichiarazioni.
1: Sì, direi che abbiamo insomma, ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche, come dire, due contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente appesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare.
2: Sì, ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché insomma bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro, che è molto vasto e molto fragile, e insomma le cose da fare sono tantissime. Comunque, diciamo, almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Speggio, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
3: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani, e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto, e logicamente da domani si rinizia.
0: È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive, nella grotta degli squali, dove 5 subitaliani hanno perso la vita. Oggi, poco dopo le 13, sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Intanto, sul fronte delle indagini, in collaborazione con la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sulla vicenda. E ce ne siamo resi conto tutti, è arrivato improvvisamente il caldo, bollino giallo a Genova almeno fino a mercoledì, con temperature previste fino ai 30 gradi e minime oltre i 20 praticamente ovunque, una situazione che non interessa solo l'Italia ma buona parte dell'Europa. Dario Vassallo.
4: Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, la Liguria è stretta nella morsa di un caldo veramente estivo, tanto che il Ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino giallo per ondata di calore almeno fino a mercoledì 27. Secondo le previsioni ARPAL, nelle prossime ore infatti le temperature massime di gran parte della nostra regione si attesteranno intorno ai 30 gradi, con minime oltre i 20 praticamente ovunque. A ciò va aggiunto un alto tasso di umidità che complica ulteriormente una situazione che non sta colpendo soltanto il nostro paese, tanto che per la giornata di giovedì sono previsti bollini rossi a Bologna, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino e arancioni in altre 12 località, compresa Milano, ma anche gran parte dell'Europa. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche, ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento, già mercoledì toccheranno gli 8-9 gradi tra Francia, Germania e Balcani.

0: Mentre all'inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12-15 gradi tra Portogallo e Benelux e di 10-12 tra Spagna e Francia. Per contrastare il caldo, i consigli, soprattutto per le persone a rischio e gli anziani, sono sempre gli stessi: uscire di casa nelle ore meno calde, indossare abbigliamenti leggeri, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta, segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, e non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.
1: Adesso la cronaca: è stato arrestato a Genova un boss dell''Ndrangheta. Si tratta di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, esponente della cosca Piromalli. È stato fermato con documenti falsi dopo mesi di latitanza. Ci racconta Nissa De Filippi.
2: È considerato un elemento di spicco della cosca Piromalli ed è stato arrestato a Genova dopo mesi di latitanza. La GIP Elisa Scorza ha convalidato l'arresto di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni. L'uomo era ricercato dal 30 novembre 2024, quando si era sottratto all'esecuzione di una condanna definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa inflittagli nell'ambito dell'operazione Provvidenza dei Carabinieri. Al momento del blitz, Trimboli ha esibito una carta d'identità falsa, reato che ha ammesso in udienza. Per questo la GIP ha disposto la misura cautelare anche per possesso di fabbricazione di documenti falsi validi per l'espatrio. Le indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e della Procura di Genova hanno portato gli investigatori della squadra mobile Regina e Genovese a individuarlo in un condominio della zona residenziale del capoluogo ligure. Venerdì pomeriggio è scattato l'arresto. Il difensore di Trimboli ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. La pena residua da espiare è stata rideterminata in 8 anni e 2 mesi di reclusione.
1: E restando alla cronaca, da segnalare un arresto per maltrattamenti a Chiavari. Sospettava che la campagna lo tradisse e, togliendole il telefono di mano con violenza, le ha anche strappato 2 unghie. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare e a raggiungere il commissariato. Gli agenti hanno trovato il 46enne in flagranza e lo hanno portato via in manette. Ed è da un anno che in lungomare Canepa, a Genova, l'illuminazione stradale lato monte risulta accesa giorno e notte. Lo denunciano gli esponenti del locale comitato. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
3: È da luglio che io vedo le luci accese, io abito al secondo piano, le vedo accese.
4: Le luci queste qua di lungomare Canepa?
3: L'illuminazione pubblica lato nord, l'illuminazione pubblica lato sud no. È coerente con i parametri classici che io alla sera accendo, alla mattina spengo, e c'è un temporizzatore. Io ho chiesto alla circoscrizione di San Pier d'Arena e mi hanno risposto che questo contatore non è allacciato alla rete pubblica, ma è allacciato ancora alla rete dell'impresa. E mi domando, ma l'impresa è così ricca da permettersi di tenere la luce accesa? Stiamo parlando di 1 chilometro di illuminazione pubblica, e non solo, anche l'illuminazione dei giardini funziona a questo modo.
4: Rimane accesa. Quindi da luglio dell'anno scorso,
3: esatto,
4: quasi un anno.
3: Manca un temporizzatore anche a livello industriale, io penso che possa costare 3-4 mila euro, con un appalto da 10 milioni. Ora, francamente,
4: lei dice non pagano i cittadini perché pagherebbe l'azienda, ma comunque
3: io spero, perché non vorrei mai che per sbaglio si siano attaccati a un contatore, diciamo, pubblico.
4: Però lei, comunque, da cittadino con buon senso civico, dice in questi periodi, soprattutto in cui l'energia non è proprio regalata, è uno scempio.
3: A volte esco di casa e mi dice aspetta un attimo, torno indietro, vado a spegnere la luce che me l'ero dimenticata. Credo che capiti a tutti. Assolutamente, qui non c'è problema, loro la luce se la dimenticano sempre accesa, e giorno e notte.
4: Vabbè, speri anche qualcuno vi
3: senta. Non lo so, io non è che speriamo, credo da cittadino, in una situazione dove l'energia elettrica appare al centro dei nostri bisogni, francamente sprecarla al prezzo di oggi mi sembra veramente un assurdo.
1: Più prossimi e più vicini alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera. Torna un servizio che mancava infatti dal 2018, quando i carabinieri della stazione di Bolzaneto sono stati costretti a operare all'interno di quella di Rivarolo. Tra 2 giorni, però, la situazione finalmente cambierà. Aurora Bottino.
5: Dopo 8 anni la stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Ponte Decimo. Tra 2 giorni, il 27 maggio, apre le porte la stazione carabinieri Bolzaneto in Ponte Decimo. I militari torneranno nell'edificio che storicamente ospitava il Corpo Forestale dello Stato, prima che venisse sciolto, sul ponte Oneto. Fu proprio la sua presenza a far cambiare la denominazione del ponte, che ancora oggi si chiama Ponte della Forestale. Nel 1950, dopo che lo Stato edificò una nuova e più moderna struttura, la palazzina rimase attiva come presidio territoriale del Corpo Forestale fino al 20 settembre 2018. Con l'inaugurazione viene così risolta una lunga

0: La problematica infrastrutturale che ha riguardato la stazione di Bolzaneto, che dal 2018 era stata ripiegata presso la stazione di Genova Rivarolo.
1: Oggi molti cittadini della delegazione di Ponte Decimo, che sono circa 12.000 abitanti, per rivolgersi ai carabinieri preferiscono andare alla stazione carabinieri di Campo Morone. Ecco, da dopodomani potranno tornare in quel di Ponte Decimo a presentare denunce o semplicemente a rivolgersi all'arma, appunto, che sarà messa lì. Questa vuole essere un'attenzione verso il territorio importante, perché questa struttura servirà non solo quella delegazione, ma continuerà a servire anche tutti i quartieri di competenza della stazione di Bolzaneto. Cito soltanto Begato, Diamante e tutto il quartiere, appunto, tipico di Bolzaneto.
2: Tanti auguri alla Sala Sivori di Genova, che oggi festeggia 130 anni di vita. È il cinema più antico d'Italia ancora in attività, la cui storia si intreccia da oltre un secolo con quella della città. Nato come sala per concerti, la svolta decisiva avvenne il 25 maggio del 1896, quando vennero proiettati alcuni dei primi film dei fratelli Lumière, a pochi mesi dalle storiche proiezioni parigine. E a proposito di auguri, 2.200 coppie hanno festeggiato insieme il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata dedicata al Teatro Carlo Felice di Genova. Fra i tanti innamorati abbiamo sentito la storia di Mario e Pina. Filippo Serio.
3: La città di Genova ha festeggiato le nozze d'oro di 2.200 coppie in una giornata dedicata. Al Teatro Carlo Felice è tornato l'appuntamento con 50 anni insieme, tradizionale iniziativa con cui il comune celebra le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. All'evento erano invitate le coppie che si sono sposate nel 1974 ed entro il 31 maggio del 1975. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, le coppie hanno assistito alla rappresentazione in teatro della Bohème, messa in scena dagli allievi dell'Accademia, e poi il tradizionale taglio della torta e cannoli alla crema per tutti. Tra i tanti innamorati ci sono anche Mario e Pina, insieme da 51 anni.
4: Per poter vivere bene questo viaggio, la cosa più importante è condividere tutto. Condividere tutto. Lo dico a voi che siete giovani, ma lo dico a tutti quelli che incontriamo. Il fatto di essere assieme comporta anche delle difficoltà, delle cose. Se si bisticcia, come ha detto il Papa, la sera bisogna fare pace.
5: Volersi bene sempre e cercare di perdonarsi l'uno con l'altro se c'è qualche colpa.
2: Ah, quanto ci siamo divertiti ieri sera con le partite del campionato di Serie A. Assolutamente incredibile il risultato finale, con il Como in Champions, il Milan e la Juventus fuori. Ce l'ha fatta anche la Roma di Gasperini, però il Genoa ha perso la sua partita. Buonasera Dario Vassallo.
6: Buonasera Matteo, sì, come hai detto tu, era un finale assolutamente impensabile, bisogna dire, perché quello che è successo ieri è veramente incredibile e testimonia anche il fatto che il calcio, ma lo sappiamo, è un mistero, perché è difficile capire come una squadra senza alcuna motivazione come il Cagliari, contro una squadra motivatissima, possa battere il Milan a San Siro, tanto per fare un esempio. Poi il resto forse era, cioè le vittorie, diciamo che la vittoria della Roma poteva essere, anche se non è stata semplicissima, poteva essere messa in preventivo. C'è questo Como che due anni fa era in Serie B e l'anno prossimo giocherà la Champions, e ci sono due corazzate che giocheranno, appunto il Milan e la Juventus giocheranno in Europa League. Non tanto una questione, diciamo così, di poca gloria sportiva, ma una questione di decine di milioni di euro che non entrano, e questo credo che ovviamente influirà sui progetti. Per quello che riguarda il Genoa ha giocato la sua partita, la partita che si aspettava fosse così, insomma, di fronte alla squadra motivatissima. Ha messo in campo tanti giovani della primavera. A proposito di giovani, ci sono anche delle voci che vorrebbero qualcuno dei giovani del Genoa convocato addirittura per la nazionale maggiore, ma staremo a vedere. Adesso il campionato è finito, iniziano tre lunghi mesi di discorsi, di ipotesi di mercato. Comunque, per sentire le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
7: Buonasera.

0: Lecce, il Grifone chiude un campionato da 41 punti e da quintultimo posto. Grande risultato se consideriamo la disastrosa partenza, risultato appena sufficiente invece nel complesso della più classica stagione da Genoa, scandita da crisi profonde, poi bilanciate da esaltanti vittorie, con 7 punti in più rispetto alla zona retrocessione, ma addirittura a meno 18 dall'Europa. De Rossi è l'uomo copertina del presente, ponte verso un futuro che, considerati i sold out in serie del Ferraris e l'infinita passione del popolo genoano, meriterebbe una cilindrata decisamente superiore. Da oggi al centro Signorini i palloni si fermano per dare spazio a programmazione e mercato, un orecchio a eventuali richieste per i top player, ma soprattutto occhi verso il potenziamento di una squadra ora totalmente nelle mani di Lopez e De Rossi, coppia che fin qui ha ridotto al minimo gli errori e fatto intuire che anche senza soldi a palate le distanze da un'Europa oggi lontana 18 punti possono essere drasticamente diminuite.
1: Grazie Carlo, passiamo adesso sulla sponda bucerchiata, dove la situazione è abbastanza in alto mare per quello che riguarda il prossimo campionato, tante decisioni da prendere da parte della società. Ci dice tutto come sempre Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria è scattata un'altra settimana e bisogna capire se sarà una settimana davvero importante, forse chissà anche decisiva, per capire gli scenari tecnici, sportivi da parte della società. In primis si aspetta questo incontro da qui ai prossimi giorni tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, per capire se Mancini in particolare sarà ancora direttore sportivo della Samp o se ci saranno altri scenari, anche perché tra l'altro su Mancini c'è l'interessamento, la corte da parte del Cesena. Anche se Mancini in questo momento preferirebbe restare alla Samp e ha un contratto fino al 2027, senza poi dimenticare tutto quello che è il rebus legato alla panchina, all'allenatore. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Daniele Galloppa, l'attuale tecnico della Fiorentina Primavera, che peraltro nella serata di ieri ha un po' smentito, almeno ufficialmente, i contatti con la Samp, dicendo di essere più che mai impegnato, come giusto che sia, intendiamoci, sulle finali del campionato Primavera. La Fiorentina, i giovani della Fiorentina possono anche ambire allo scudetto con Galloppa in panchina, ma è chiaro che poi lui stesso ha detto che sul futuro ogni valutazione verrà fatta poi in seconda battuta, quindi forse Galloppa rimane comunque tra i candidati per la panchina blucerchiata. E in tutto questo, naturalmente, aspettando di capire chi sarà il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore, il mercato della Samp è completamente fermo.
1: Insomma, tutto in alto mare, come avevamo detto, per il calcio è tutto, Matteo.
3: Mille grazie Dario. Per chiudere il nostro telegiornale, stavo facendo un ultimo check sulla situazione di Lerici, le elezioni amministrative che sono, diciamo, che si sono svolte tra ieri e questa mattina. Mancano, secondo i dati ufficiali, ancora 3 seggi, ma posso dire che la vittoria è assolutamente assicurata per Marco Russo, che in tutte le sezioni scrutinate ha vinto, in alcune anche con enorme margine, 70-30 o 60-40, quindi diciamo che è certo che sarà Marco Russo, che era il vice del sindaco uscente Paoletti, a guidare il borgo del Golfo dei Poeti anche per i prossimi 5 anni. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti.

0: È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi. Venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi, la ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
10: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
11: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. Non vanno per il verso giusto.
12: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di...

nuovi sindaci e tante riconferme nello spoglio per le elezioni che hanno portato al voto i cittadini di 18 comuni della Liguria. È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 sub-italiani hanno perso la vita, oggi le prime due autopsie, domani le altre. Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, pure la Liguria è stretta nella morsa di un caldo estivo. A Genova 3 giorni di bollino giallo, da oggi a mercoledì. 2200 coppie hanno festeggiato insieme a Carlo Felici il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata loro dedicata.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Dunque oggi è la giornata dei conteggi dei sindaci e dei consigli comunali eletti nei 18 comuni liguri in cui si è andato al voto in questo lunedì. Si sono chiuse le urne, il dato definitivo dell'affluenza si ferma a un non troppo rassicurante 53,51%, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto al 59,49 registrato nelle amministrative di 5 anni fa. A Torriglia netta affermazione per il sindaco uscente Maurizio Beltrami, mentre a Santo Stefano d'Aveto il nuovo sindaco è Mattia Crucioli. A Ceranesi vince Claudio Montaldo, Lerici non ancora definitivo, ma Marco Russo è molto vicino alla vittoria, infatti in tutti le sezioni che sono già state scrutinate, risulta in enorme vantaggio rispetto alla sua sfidante. Dalla diretta pomeridiana di Primo Canale, che ha seguito lo spoglio delle urne, sentiamo alcune prime dichiarazioni.
1: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche, come dire, due contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente ha pesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare.
2: Ma il dato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro, che è molto vasto e molto fragile, le cose da fare sono tantissime. Comunque, almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Speggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
3: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani, e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto, e logicamente da domani si rinizia.
0: È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu alle

0: Maldive, nella grotta degli squali, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Oggi, poco dopo le 13, sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Odenino. Intanto, sul fronte delle indagini, in collaborazione con la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sulla vicenda. E ce ne siamo resi conto tutti, è arrivato improvvisamente il caldo, bollino giallo a Genova almeno fino a mercoledì, con temperature previste fino ai 30 gradi e minime oltre i 20 praticamente ovunque, una situazione che non interessa solo l'Italia ma buona parte dell'Europa. Dario Vassallo.
1: Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, la Liguria è stretta nella morsa di un caldo veramente estivo, tanto che il Ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino giallo per ondata di calore almeno fino a mercoledì 27. Secondo le previsioni ARPAL, nelle prossime ore infatti le temperature massime di gran parte della nostra regione si attesteranno intorno ai 30 gradi, con minime oltre i 20 praticamente ovunque. A ciò va aggiunto un alto tasso di umidità che complica ulteriormente una situazione che non sta colpendo soltanto il nostro paese, tanto che per la giornata di giovedì sono previsti bollini rossi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino e arancioni in altre 12 località, compresa Milano, ma anche gran parte dell'Europa. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche, ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento, già mercoledì toccheranno gli 8-9 gradi tra Francia, Germania e Balcani, mentre all'inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12-15 gradi tra Portogallo e Benelux e di 10-12 tra Spagna e Francia. Per contrastare il caldo, i consigli, soprattutto per le persone a rischio e gli anziani, sono sempre gli stessi: uscire di casa nelle ore meno calde, indossare abbigliamenti leggeri, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta, segnalare al medico qualsiasi malessere anche lieve e non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.
0: Adesso la cronaca: è stato arrestato a Genova un boss dell''Ndrangheta. Si tratta di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, esponente della cosca Piromalli. È stato fermato con documenti falsi dopo mesi di latitanza. Ci racconta Nissa De Filippi.
2: È considerato un elemento di spicco della cosca Piromalli ed è stato arrestato a Genova dopo mesi di latitanza. La GIP Elisa Scorza ha convalidato l'arresto di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni. L'uomo era ricercato dal 30 novembre 2024, quando si era sottratto all'esecuzione di una condanna definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, inflittagli nell'ambito dell'operazione Provvidenza dei Carabinieri. Al momento del blitz, Trimboli ha esibito una carta d'identità falsa, reato che ha ammesso in udienza. Per questo la GIP ha disposto la misura cautelare anche per possesso di fabbricazione di documenti falsi validi per l'espatrio. Le indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e della Procura di Genova hanno portato gli investigatori della squadra mobile Regina e Genovese a individuarlo in un condominio della zona residenziale del capoluogo ligure. Venerdì pomeriggio è scattato l'arresto. Il difensore di Trimboli ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. La pena residua da espiare è stata rideterminata in 8 anni e 2 mesi di reclusione.
0: E restando alla cronaca, da segnalare un arresto per maltrattamenti a Chiavari. Sospettava che la campagna lo tradisse e, togliendole il telefono di mano con violenza, le ha anche strappato 2 unghie. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare e a raggiungere il commissariato. Gli agenti hanno trovato il 46enne in flagranza e lo hanno portato via in manette. Ed è da un anno che in lungomare Canepa, a Genova, l'illuminazione stradale lato monte risulta accesa giorno e notte. Lo denunciano gli esponenti del locale comitato. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
3: È da luglio che io vedo le luci accese, io abito al secondo piano, le vedo accese.
4: Le luci queste qua di lungomare Canepa?
3: L'illuminazione pubblica lato nord, l'illuminazione pubblica lato sud no. È coerente con i parametri classici che io alla sera accendo, alla mattina spengo, e c'è un temporizzatore. Io ho chiesto alla circoscrizione di San Pier d'Arena e mi hanno risposto che questo contatore non è allacciato alla rete pubblica, ma è allacciato ancora alla rete dell'impresa. E mi domando, ma l'impresa è così ricca da permettersi di tenere la luce accesa? Stiamo parlando di 1 chilometro di illuminazione pubblica e non solo, anche l'illuminazione dei giardini funziona a questo modo. Rimane
4: ma quindi da luglio dell'anno scorso, quasi
3: esatto.
4: Un anno.
3: Manca un temporizzatore anche a livello industriale, io penso che possa costare 3-4 mila euro, con un appalto da 10 milioni.

0: ora, francamente,
1: lei dice non pagano i cittadini perché pagherebbe l'azienda, ma comunque
0: io spero, perché non vorrei mai che per sbaglio si siano attaccati a un contatore, diciamo, pubblico.
1: Però lei comunque, da cittadino con buon senso civico, dice in questi periodi, soprattutto in cui l'energia non è proprio regalata, è uno scempio.
0: A volte esco di casa e mi dice: aspetta un attimo, torno indietro, vado a spegnere la luce che me l'ero dimenticata. Credo che capiti a tutti. Assolutamente, qui non c'è problema, loro la luce se la dimenticano sempre accesa, giorno e notte.
1: Vabbè, speri anche qua.

0: farla al prezzo di oggi mi sembra veramente un assurdo.
1: Più prossimi e più vicini alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera. Torna un servizio che mancava infatti dal 2018, quando i carabinieri della stazione di Bolzaneto sono stati costretti a operare all'interno di quella di Rivarolo. Tra due giorni, però, la situazione finalmente cambierà. Aurora Bottino.
2: Dopo 8 anni la stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Pontedecimo. Tra 2 giorni, il 27 maggio, apre le porte la stazione carabinieri Bolzaneto in Pontedecimo. I militari torneranno nell'edificio che storicamente ospitava il Corpo Forestale dello Stato prima che venisse sciolto, sul ponte Oneto. Fu proprio la sua presenza a far cambiare la denominazione del ponte, che ancora oggi si chiama Ponte della Forestale. Nel 1950, dopo che lo Stato edificò una nuova e più moderna struttura, la palazzina rimase attiva come presidio territoriale del Corpo Forestale fino al 20 settembre 2018. Con l'inaugurazione viene così risolta una lunga problematica infrastrutturale che ha riguardato la stazione di Bolzaneto, che dal 2018 era stata ripiegata presso la stazione di Genova Rivarolo.
3: Oggi molti cittadini della delegazione di Pontedecimo, che sono circa 12.000 abitanti, per rivolgersi ai carabinieri preferiscono andare alla stazione carabinieri di Campo Morone. Ecco, da dopodomani potranno tornare in quel di Pontedecimo a presentare denunce o semplicemente a rivolgersi all'arma, appunto, che sarà messa lì. Questa vuole essere un'attenzione verso il territorio importante, perché questa struttura servirà non solo quella delegazione, ma continuerà a servire anche tutti i quartieri di competenza della stazione di Bolzaneto. Cito soltanto Begato, Diamante e tutto il quartiere, appunto, tipico di Bolzaneto.
1: Tanti auguri alla Sala Sivori di Genova, che oggi festeggia 130 anni di vita. È il cinema più antico d'Italia ancora in attività, la cui storia si intreccia da oltre un secolo con quella della città. Nato come sala per concerti, la svolta decisiva avvenne il 25 maggio del 1896, quando vennero proiettati alcuni dei primi film dei fratelli Lumière, a pochi mesi dalle storiche proiezioni parigine. E a proposito di auguri, 2.200 coppie hanno festeggiato insieme il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata dedicata al Teatro Carlo Felice di Genova. Fra i tanti innamorati abbiamo sentito la storia di Mario e Pina. Filippo Serio.
4: La città di Genova ha festeggiato le nozze d'oro di 2.200 coppie in una giornata dedicata. Al Teatro Carlo Felice è tornato l'appuntamento con 50 anni insieme, tradizionale iniziativa con cui il comune celebra le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. All'evento erano invitate le coppie che si sono sposate nel 1974 ed entro il 31 maggio del 1975. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, le coppie hanno assistito alla rappresentazione in teatro della Bohème, messa in scena dagli allievi dell'Accademia, e poi il tradizionale taglio della torta e cannoli alla crema per tutti. Tra i tanti innamorati ci sono anche Mario e Pina, insieme da 51 anni.
5: Per poter vivere bene questo viaggio, la cosa più importante è condividere tutto, lo dico a voi che siete giovani, ma lo dico a tutti quelli che incontriamo, il fatto di essere assieme comporta anche delle difficoltà, delle cose, se si bisticcia, come ha detto il Papa, la sera bisogna fare pace.
6: Volersi bene sempre e cercare di perdonarsi uno con l'altro se c'è qualche colpa.
1: Ah, quanto ci siamo divertiti ieri sera con le partite del campionato di Serie A, assolutamente incredibile il risultato finale con il Como in Champions, il Milan e la Juventus fuori, ce l'ha fatta anche la Roma di Gasperini, però il Genoa ha perso la sua partita. Buonasera Dario Vassallo.
7: Buonasera Matteo, sì, come hai detto tu, era un finale assolutamente impensabile, bisogna dire, perché quello che è successo ieri è veramente incredibile e testimonia anche il fatto che il calcio, ma lo sappiamo, è un mistero, perché è difficile capire come una squadra senza alcuna motivazione come il Cagliari contro una squadra motivatissima possa battere il Milan a San Siro, tanto per fare un esempio. Poi il resto forse era, cioè le vittorie, diciamo che la vittoria della Roma poteva essere, anche se non è stata semplicissima, poteva essere messa in preventivo. C'è questo Como che

0: due anni fa era in Serie B e l'anno prossimo giocherà la Champions. E ci sono due corazzate che giocheranno appunto il Milan e la Juventus, giocheranno in Europa League, non tanto una questione, diciamo così, di poca gloria sportiva, ma una questione di decine di milioni di euro che non entrano, e questo credo che ovviamente influirà sui progetti. Per quello che riguarda il Genoa ha giocato la sua partita, la partita che si aspettava fosse così, insomma, di fronte alla squadra motivatissima, ha messo in campo tanti giovani della primavera. A proposito di giovani, ci sono anche delle voci che vorrebbero qualcuno dei giovani del Genoa convocato addirittura per la nazionale maggiore, ma staremo a vedere. Adesso il campionato è finito, iniziano tre lunghi mesi di discorsi, di ipotesi, di mercato. Comunque, per sentire le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
1: Buonasera. A Lecce il Grifone chiude un campionato da 41 punti e da quintultimo posto. Grande risultato se consideriamo la disastrosa partenza, risultato appena sufficiente invece nel complesso della più classica stagione da Genoa, scandita da crisi profonde, poi bilanciate da esaltanti vittorie, con 7 punti in più rispetto alla zona retrocessione, ma addirittura a meno 18 dall'Europa. De Rossi è l'uomo copertina del presente, ponte verso un futuro che, considerati i sold out in serie del Ferraris e l'infinita passione del popolo genoano, meriterebbe una cilindrata decisamente superiore. Da oggi al centro Signorini i palloni si fermano per dare spazio a programmazione e mercato, un orecchio a eventuali richieste per i top player, ma soprattutto occhi verso il potenziamento di una squadra ora totalmente nelle mani di Lopez e De Rossi, coppia che fin qui ha ridotto al minimo gli errori e fatto intuire che anche senza soldi a palate le distanze da un'Europa oggi lontana 18 punti possono essere drasticamente diminuite.
0: Grazie Carlo, passiamo adesso sulla sponda bucerchiata, dove la situazione è abbastanza in alto mare per quello che riguarda il prossimo campionato, tante decisioni da prendere da parte della società. Ci dice tutto come sempre Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria è scattata un'altra settimana e bisogna capire se sarà una settimana davvero importante, forse chissà anche decisiva, per capire gli scenari tecnici, sportivi da parte della società. In primis si aspetta questo incontro da qui ai prossimi giorni tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, per capire se Mancini in particolare sarà ancora direttore sportivo della Samp o se ci saranno altri scenari, anche perché tra l'altro su Mancini c'è l'interessamento, la corte da parte del Cesena. Anche se Mancini in questo momento preferirebbe restare alla Samp e ha un contratto fino al 2027, senza poi dimenticare tutto quello che è il rebus legato alla panchina, all'allenatore. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Daniele Galloppa, l'attuale tecnico della Fiorentina Primavera, che peraltro nella serata di ieri ha un po' smentito almeno ufficialmente i contatti con la Samp, dicendo di essere più che mai impegnato, come giusto che sia, intendiamoci, sulle finali del campionato Primavera. La Fiorentina, i giovani della Fiorentina possono anche ambire allo scudetto con Galloppa in panchina, ma è chiaro che poi lui stesso ha detto che sul futuro ogni valutazione verrà fatta poi in seconda battuta, quindi forse Galloppa rimane comunque tra i candidati per la panchina blucerchiata. E in tutto questo, naturalmente, aspettando di capire chi sarà il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore, il mercato della Samp è completamente fermo.
0: Insomma, tutto in alto mare, come avevamo detto, per il calcio è tutto, Matteo.
3: Mille grazie Dario. Per chiudere il nostro telegiornale, stavo facendo un ultimo check sulla situazione di Lerici, le elezioni amministrative che sono diciamo che si sono svolte tra ieri e questa mattina. Mancano, secondo i dati ufficiali, ancora 3 seggi, ma posso dire che la vittoria è assolutamente assicurata per Marco Russo, che in tutte le sezioni scrutinate ha vinto, in alcune anche con enorme margine, 70-30 o 60-40, quindi diciamo che è certo che sarà Marco Russo, che era il vice del sindaco uscente Paoletti, a guidare il borgo del Golfo dei Poeti anche per i prossimi 5 anni. È tutto per il nostro Primo Giornale che torna domani.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista, qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi, la ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

nuovi sindaci e tante riconferme nello spoglio per le elezioni che hanno portato al voto i cittadini di 18 comuni della Liguria. È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 sub-italiani hanno perso la vita, oggi le prime 2 autopsie, domani le altre. Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, pure la Liguria è stretta nella morsa di un caldo estivo. A Genova 3 giorni di bollino giallo, da oggi a mercoledì. 2200 coppie hanno festeggiato insieme a Carlo Felici il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata loro dedicata.

Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Dunque oggi è la giornata dei conteggi dei sindaci e dei consigli comunali eletti nei 18 comuni liguri in cui si è andato al voto in questo lunedì. Si sono chiuse le urne, il dato definitivo dell'affluenza si ferma

0: a un non troppo rassicurante 53,51%, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto al 59,49% registrato nelle amministrative di 5 anni fa. A Torriglia netta affermazione per il sindaco uscente Maurizio Beltrami, mentre a Santo Stefano d'Aveto il nuovo sindaco è Mattia Crucioli. A Ceranesi vince Claudio Montaldo, Lerici non ancora definitivo, ma Marco Russo è molto vicino alla vittoria, infatti in tutte le sezioni che sono già state scrutinate risulta in enorme vantaggio rispetto alla sua sfidante. Dalla diretta pomeridiana di Primo Canale, che ha seguito lo spoglio delle urne, sentiamo alcune prime dichiarazioni.
1: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche, come dire, 2 contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente. E venivamo da una crisi e sicuramente ha pesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare.
2: Ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro, che è molto vasto e molto fragile, le cose da fare sono tantissime. Comunque, almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Speggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
3: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani, e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia 5ª vittoria, sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto, e logicamente da domani si rinizia.
0: È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive, nella grotta degli squali, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Oggi, poco dopo le 13, sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, e di Muriel Oddenino. Intanto, sul fronte delle indagini, in collaborazione con la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sulla vicenda. E ce ne siamo resi conto tutti, è arrivato improvvisamente il caldo. Bollino giallo a Genova almeno fino a mercoledì, con temperature previste fino ai 30 gradi e minime oltre i 20 praticamente ovunque. Una situazione che non interessa solo l'Italia, ma buona parte dell'Europa. Dario Vassallo.
4: Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, la Liguria è stretta nella morsa di un caldo veramente estivo, tanto che il Ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino giallo per ondata di calore almeno fino a mercoledì 27. Secondo le previsioni ARPAL, nelle prossime ore infatti le temperature massime di gran parte della nostra regione si attesteranno intorno ai 30 gradi, con minime oltre i 20 praticamente ovunque. A ciò va aggiunto un alto tasso di umidità che complica ulteriormente una situazione che non sta colpendo soltanto il nostro paese, tanto che per la giornata di giovedì sono previsti bollini rossi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, e arancioni in altre 12 località.

0: qualità, compresa Milano, ma anche gran parte dell'Europa. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche, ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento, già mercoledì toccheranno gli 8-9 gradi tra Francia, Germania e Balcani, mentre all'inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12-15 gradi tra Portogallo e Benelux e di 10-12 tra Spagna e Francia. Per contrastare il caldo, i consigli, soprattutto per le persone a rischio e gli anziani, sono sempre gli stessi: uscire di casa nelle ore meno calde, indossare abbigliamenti leggeri, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta, segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, e non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.
1: Adesso la cronaca: è stato arrestato a Genova un boss dell''Ndrangheta. Si tratta di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, esponente della cosca Piromalli. È stato fermato con documenti falsi dopo mesi di latitanza. Ci racconta Nissa De Filippi.
2: È considerato un elemento di spicco della cosca Piromalli ed è stato arrestato a Genova dopo mesi di latitanza. La GIP Elisa Scorza ha convalidato l'arresto di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni. L'uomo era ricercato dal 30 novembre 2024, quando si era sottratto all'esecuzione di una condanna definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, inflittagli nell'ambito dell'operazione Provvidenza dei Carabinieri. Al momento del blitz, Trimboli ha esibito una carta d'identità falsa, reato che ha ammesso in udienza. Per questo la GIP ha disposto la misura cautelare anche per possesso di fabbricazione di documenti falsi validi per l'espatrio. Le indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e della Procura di Genova hanno portato gli investigatori della squadra mobile Regina e Genovese a individuarlo in un condominio della zona residenziale del capoluogo ligure. Venerdì pomeriggio è scattato l'arresto. Il difensore di Trimboli ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. La pena residua da espiare è stata rideterminata in 8 anni e 2 mesi di reclusione.
1: E restando alla cronaca, da segnalare un arresto per maltrattamenti a Chiavari. Sospettava che la campagna lo tradisse e, togliendole il telefono di mano con violenza, le ha anche strappato 2 unghie. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare e a raggiungere il commissariato. Gli agenti hanno trovato il 46enne in flagranza e lo hanno portato via in manette. Ed è da un anno che in lungomare Canepa, a Genova, l'illuminazione stradale lato monte risulta accesa giorno e notte. Lo denunciano gli esponenti del locale comitato. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
3: È da luglio che io vedo le luci accese, io abito al secondo piano, le vedo accese.
4: Le luci queste qua di lungomare.
3: L'illuminazione pubblica lato nord, l'illuminazione pubblica lato sud no, è coerente coi parametri classici che io alla sera accendo, alla mattina spengo, e c'è un temporizzatore. Io ho chiesto alla circoscrizione di San Pier d'Arena e mi hanno risposto che questo contatore non è allacciato alla rete pubblica, ma è allacciato ancora alla rete dell'impresa. E mi domando, ma l'impresa è così ricca da permettere di tenere la luce accesa? Stiamo parlando di 1 chilometro di illuminazione pubblica, e non solo, anche l'illuminazione dei giardini funziona a questo modo.
4: Ma accesa. Quindi da luglio dell'anno scorso,
3: esatto.
4: Quasi un anno.
3: Manca un temporizzatore anche a livello industriale, io penso che possa costare 3-4 mila euro, con un appalto da 10 milioni. Ora, francamente,
4: lei dice non pagano i cittadini perché pagherebbe l'azienda, ma comunque
3: io spero, perché non vorrei mai che per sbaglio si siano attaccati a un contatore diciamo pubblico.
4: Però lei comunque, da cittadino con buon senso civico, dice in questi periodi, soprattutto in cui l'energia non è proprio regalata, è uno scempio.
3: A volte esco di casa e mi dice: aspetta un attimo, torno indietro, vado a spegnere la luce che me l'ero dimenticata. Credo che capiti a tutti. Assolutamente, qui non c'è problema, loro la luce se la dimenticano sempre accesa, giorno e notte.
4: Vabbè, speri anche qualcuno di
3: Non lo so, io non è che speriamo, credo da cittadino, in una situazione dove l'energia elettrica appare al centro dei nostri bisogni, francamente sprecarla al prezzo di oggi mi sembra veramente un assurdo.
1: Più prossimi e più vicini alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera. Torna un servizio che mancava infatti dal 2018, quando i carabinieri della stazione di Bolzaneto sono stati costretti a operare all'interno di quella di Rivarolo. Tra 2 giorni, però, la situazione finalmente cambierà. Aurora Bottino.
5: Dopo 8 anni la stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Ponte Decimo. Tra 2 giorni, il 27 maggio, apre le porte la stazione carabinieri Bolzaneto in Ponte Decimo. I militari torneranno nell'edificio che storicamente ospitava il Corpo Forestale dello Stato prima che venisse sciolto, sul ponte Oneto. Fu proprio la sua presenza a far cambiare la denominazione del ponte, che ancora oggi si chiama Ponte della Forestale.

0: nel 1950, dopo che lo Stato edificò una nuova e più moderna struttura, la palazzina rimase attiva come presidio territoriale del Corpo Forestale fino al 20 settembre 2018. Con l'inaugurazione viene così risolta una lunga problematica infrastrutturale che ha riguardato la stazione di Bolzaneto, che dal 2018 era stata ripiegata presso la stazione di Genova Rivarolo.
1: Oggi molti cittadini della delegazione di Pontedecimo, che sono circa 12.000 abitanti, per rivolgersi ai carabinieri preferiscono andare alla stazione carabinieri di Campo Morone. Ecco, da dopodomani potranno tornare in quel di Pontedecimo a presentare denunce o semplicemente a rivolgersi all'arma, appunto, che sarà messa lì. Questa vuole essere un'attenzione verso il territorio importante, perché questa struttura servirà non solo quella delegazione, ma continuerà a servire anche tutti i quartieri di competenza della stazione di Bolzaneto. Cito soltanto Begato, Diamante e tutto il quartiere, appunto, tipico di Bolzaneto.
2: Tanti auguri alla Sala Sivori di Genova, che oggi festeggia 130 anni di vita. È il cinema più antico d'Italia ancora in attività, la cui storia si intreccia da oltre un secolo con quella della città. Nato come sala per concerti, la svolta decisiva avvenne il 25 maggio del 1896, quando vennero proiettati alcuni dei primi film dei fratelli Lumière, a pochi mesi dalle storiche proiezioni parigine. E a proposito di auguri, 2200 coppie hanno festeggiato insieme il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata dedicata al Teatro Carlo Felice di Genova. Fra i tanti innamorati abbiamo sentito la storia di Mario e Pina. Filippo Serio.
3: La città di Genova ha festeggiato le nozze d'oro di 2200 coppie in una giornata dedicata. Al Teatro Carlo Felice è tornato l'appuntamento con 50 anni insieme, tradizionale iniziativa con cui il comune celebra le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. All'evento erano invitate le coppie che si sono sposate nel 1974 ed entro il 31 maggio del 1975. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, le coppie hanno assistito alla rappresentazione in teatro della Bohème, messa in scena dagli allievi dell'Accademia, e poi il tradizionale taglio della torta e cannoli alla crema per tutti. Tra i tanti innamorati ci sono anche Mario e Pina, insieme da 51 anni.
4: Per poter vivere bene questo viaggio, la cosa più importante è condividere tutto. Condividere tutto. Lo dico a voi che siete giovani, ma lo dico a tutti quelli che incontriamo. Il fatto di essere assieme comporta anche delle difficoltà, delle cose. Se si bisticcia, come ha detto il Papa, la sera bisogna fare pace.
5: Volersi bene sempre e cercare di perdonarsi uno con l'altro se c'è qualche colpa.
2: Ah, quanto ci siamo divertiti ieri sera con le partite del campionato di Serie A. Assolutamente incredibile il risultato finale, con il Como in Champions, il Milan e la Juventus fuori. Ce l'ha fatta anche la Roma di Gasperini, però il Genoa ha perso la sua partita. Buonasera Dario Vassallo.
6: Buonasera Matteo, sì, come hai detto tu, era un finale assolutamente impensabile, bisogna dire, perché quello che è successo ieri è veramente incredibile e testimonia anche il fatto che il calcio, ma lo sappiamo, è un mistero, perché è difficile capire come una squadra senza alcuna motivazione come il Cagliari contro una squadra motivatissima possa battere il Milan a San Siro, tanto per fare un esempio. Poi il resto forse era, cioè le vittorie, diciamo che la vittoria della Roma poteva essere, anche se non è stata semplicissima, poteva essere messa in preventivo. C'è questo Como che due anni fa era in Serie B e l'anno prossimo giocherà la Champions, e ci sono due corazzate che giocheranno, appunto il Milan e la Juventus giocheranno in Europa League. Non tanto una questione, diciamo così, di poca gloria sportiva, ma una questione di decine di milioni di euro che non entrano, e questo credo che ovviamente influirà sui progetti. Per quello che riguarda il Genoa ha giocato la sua partita, la partita che si aspettava fosse così, insomma, di fronte alla squadra motivatissima. Ha messo in campo tanti giovani della primavera. A proposito di giovani, ci sono anche delle voci che vorrebbero qualcuno dei giovani del Genoa convocato addirittura per la nazionale maggiore, ma staremo a vedere. Adesso il campionato è finito, iniziano tre lunghi mesi di

0: discorsi, di ipotesi di mercato. Comunque, per sentire le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
1: Buonasera. A Lecce il Grifone chiude un campionato da 41 punti e da quintultimo posto. Grande risultato se consideriamo la disastrosa partenza, risultato appena sufficiente invece nel complesso della più classica stagione da Genoa, scandita da crisi profonde, poi bilanciate da esaltanti vittorie, con 7 punti in più rispetto alla zona retrocessione, ma addirittura a meno 18 dall'Europa. De Rossi è l'uomo copertina del presente, ponte verso un futuro che, considerati i sold out in serie del Ferraris e l'infinita passione del popolo genoano, meriterebbe una cilindrata decisamente superiore. Da oggi al centro Signorini i palloni si fermano per dare spazio a programmazione e mercato, un orecchio a eventuali richieste per i top player, ma soprattutto occhi verso il potenziamento di una squadra ora totalmente nelle mani di Lopez e De Rossi, coppia che fin qui ha ridotto al minimo gli errori e fatto intuire che anche senza soldi a palate le distanze da un'Europa oggi lontana 18 punti possono essere drasticamente diminuite.
0: Grazie Carlo, passiamo adesso sulla sponda Bucerchiato, dove la in alto mare per quello che riguarda il prossimo campionato, tante decisioni da prendere da parte della società, ci dice tutto come sempre Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa. Sampdoria è scattata un'altra settimana e bisogna capire se sarà una settimana davvero importante, forse chissà anche decisiva, per capire gli scenari tecnici, sportivi da parte della società. In primis si aspetta questo incontro da qui ai prossimi giorni tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, per capire se Mancini in particolare sarà ancora direttore sportivo della Samp o se ci saranno altri scenari, anche perché tra l'altro su Mancini c'è l'interessamento, la corte da parte del Cesena, anche se Mancini in questo momento preferirebbe restare alla Samp e ha un contratto fino al 2027, senza poi dimenticare tutto quello che è il rebus legato alla panchina, all'allenatore. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Daniele Galloppa, l'attuale tecnico della Fiorentina Primavera, che peraltro nella serata di ieri ha un po' smentito almeno ufficialmente i contatti con la Samp, dicendo di essere più che mai impegnato, come giusto che sia, intendiamoci, sulle finali del campionato Primavera. La Fiorentina, i giovani della Fiorentina possono anche ambire allo scudetto con Galloppa in panchina, ma è chiaro che poi lui stesso ha detto che sul futuro ogni valutazione verrà fatta poi in seconda battuta, quindi forse Galloppa rimane comunque tra i candidati per la panchina blucerchiata. E in tutto questo, naturalmente, aspettando di capire chi sarà il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore, il mercato della Samp è completamente fermo.
0: Insomma, tutto in alto mare, come avevamo detto, per il calcio è tutto, Matteo.
3: Mille grazie Dario. Per chiudere il nostro telegiornale, stavo facendo un ultimo check sulla situazione di Lerici, le elezioni amministrative che sono, diciamo, che si sono svolte tra ieri e questa mattina. Mancano, secondo i dati ufficiali, ancora 3 seggi, ma posso dire che la vittoria è assolutamente assicurata per Marco Russo, che in tutte le sezioni scrutinate ha vinto, in alcune anche con enorme margine, 70-30 o 60-40, quindi diciamo che è certo che sarà Marco Russo, che era il vice del sindaco uscente Paoletti, a guidare il borgo del Golfo dei Poeti anche per i prossimi 5 anni. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costruire le vite dighe. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'in termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi. Venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi, la ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione 2 pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
10: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
11: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
12: Ci sono persone che

hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Si è chiusa la stagione calcistica, possiamo annunciarlo ufficialmente? Poi, non partecipando ai mondiali, noi, Marco benvenuto, abbiamo proprio chiuso tutto.
1: Abbiamo chiuso, no? Buongiorno intanto, buona estate, perché ormai fa veramente veramente caldo, ma non abbiamo chiuso Baracca e Burattini, perché siamo qua, più
0: qui.
1: Agguerriti che mai. Allora, agguerritissimo era l'avvocato Rivellini.
0: Andrea Rivellini?
1: Lo spoilero, sì, sì, sì.
0: Oggi è un po' smunto oggi, eh?
1: Ieri l'ho visto talmente carico che uno in un reel che ha di nuovo come al solito sfondato proprio gli ha chiesto di farsi curare, però vabbè, però no, questo io disapprovo totalmente,
0: solo quello.
1: Allora io voglio veramente quasi, insomma, la trasmissione chiuderla col botto questa stagione, perché io ho l'algoritmo. Tutti hanno parlato dell'algoritmo con cui sceglie la Sampdoria, ne ho nelle due tasche. Allora, prima, perché sai, l'algoritmo poi si porta dietro anche i soldi. Allora io ho scoperto come funziona la macchina Sampdoria. Con il Monopoli, con i soldi del Monopoli. C'è tutto, no? Loro probabilmente faranno la prossima campagna acquisti con questi. Vedi, ci sono, poi qui ci sono le ipoteche, insomma, Corso Traiano. Ma poi, cavo dall'altra, poi questo è il fondamento dell'algoritmo. Il dado, che è utile per giocare a Monopoli, ma anche per fare le giocate e trovare allenatori come Galoppa.
0: Ti stava guardando appena arrivato dal Festival di Cannes. Vi invito a leggere il suo pezzo sul sito di Primo Canale, è molto molto molto bello. Dario Vassallo,
2: grazie,
0: buongiorno.
2: Grazie, buongiorno Graziano, buongiorno a tutti. Lo vedo ottimista per la prossima stagione, cioè subito una ventata di ottimismo in trasmissione.
1: Poi lui si stupisce come io possa trovare, lo so, perché quindi separata si dice, ma come fai a trovare ste robe
2: qua? Ancora il Monopoli.
1: Lo vorrei avere io il Monopoli. No, Monopoli veramente prima generazione.
0: Esatto. Chissà se si è stupito anche Alex Lionetti. Buonasera.
3: Buongiorno.
0: Per me.
3: Anche buonasera. Beh, insomma, ci siamo rimasti la settimana scorsa, lunedì scorso, che intorno a quest'ora dicevo che i tifosi dovrebbero in qualche modo farsi sentire. In combinazione, proprio il pomeriggio, una delegazione di tifosi è andata nella sede della Sampdoria e hanno avuto la possibilità.
4: Avevi una soffiata tu, di la verità. Avevi avuto una soffiata.
1: Sì, vedi.
0: Parla lui di soffiate. Va a cena, prende l'aperitivo, va a messa.
1: Sul palco con De Rossi l'altra sera abbiamo visto il protagonista.
3: E beh, in questo incontro erano presenti il presidente De Gennaro, che peraltro ha fatto anche da traduttore, perché se tu vai a Londra puoi parlare solo inglese, sennò altrimenti non ti danno indicazioni. Gli inglesi vengono qui da noi e devi per forza parlare inglese, quindi vabbè, perché evidentemente Walker parla solo inglese, Fredberg parla solo inglese, ed era presente anche Morelli, nuovo CEO della Sampdoria.
1: Parla anche lui inglese?
3: No, lui parla ovviamente italiano.
1: No. Deve essere poliglotta.
0: Ma a me interessa un po' di quel purito. Che gli hanno chiesto i tifosi a questi ragazzi qua, a questi giovanotti qua, a Walker, a Fredberg?
3: Penso che i tifosi abbiano chiesto delle garanzie, perché insomma, le voci che si rincorrono sono quelle che Lombardo sembra già abbastanza chiaro, non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Probabilmente, forse, io mi auguro no, ma forse anche Mancini probabilmente non sarà l'allenatore, il direttore sportivo per la prossima stagione. Ripeto, mi auguro veramente vivamente di no. E hanno voluto un po' di garanzie, cioè se i nomi sono tipo quello di Galloppa, che ieri
1: che
3: ha smentito,
1: mi pare, no, scusa, se poi mi taccio sempre, però ha fatto un comunicato per dire che si dissocia dalla possibilità di vedersi associato al nome della Sampdoria, cioè voglio dire, siamo, bisogna dirlo, rifiutati nel caso ci fosse stato, per l'amore di Dio, da Galloppa. Siamo stati a cavallo, è una battuta di quelle e lo sapevo che la volevi fare, però voglio dire, allargo le braccia.
3: Io in realtà l'intervista è andata un po' diversamente.
1: Ufficialmente che

0: lui con la sandalia
1: fa parte magari del così no
2: no, no, no in, real, ma, in realtà
1: c'è cioè, una giustificazione fatto, perché sennò ragazzi è difficile
2: la giornalista infatti a Gallop poi alla fine gli ha detto poi dopo la finale perché la primavera della Fiorentina è nella finale diciamo del campionato primavera e la giornalista gli ha detto vabbè poi alla fine al termine del campionato ci dirai davvero la verità, no? Che a me ha lasciato intendere che in realtà un contatto con questo Galloppa ci sia stato davvero. Sebbene lui abbia smentito, ma giustamente non è che poteva dire sì, è vero, mi hanno chiamato quelli della Sampdoria.
3: Un cavallo di razza.
2: Un cavallo di razza. Ecco, diciamo che se però.
0: Lasciali fare a me le battute a casa mia.
2: Se il livello, diciamo, degli allenatori trattati è questo qui, diciamo che le promesse che sembra che Walker e gli altri presenti abbiano fatto i tifosi verrebbero già un attimino meno. C'è anche stata una richiesta di maggior comunicazione da parte della proprietà, hanno garantito
1: sì
2: che
1: ma ragazzi a me interessa stato. Questo l'obiettivo qual è? È obiettivo un campionatino
2: allora, no.
1: È un, oppure chiudo e vado là e vado là allora, in cima alla classifica metto lì come diciamo Venezia
0: che, aspetta questo cioè, no,
2: la
1: a me,
2: promessa
1: a me, se vuoi che me ne freghi adesso parlando con
2: la promessa della
1: freghi,
2: proprietà
1: se
2: è
1: c'è
2: quella...
1: questo c'è quell'alto mi mettono qui voglio sapere sono là in alto o no?
0: Beh però la figura allora, dell'allenatore adesso poi, poi ci torniamo no? Perché poi un po'
3: questo
0: poi,
3: mi interessa il piatto di pasta voi
1: no, no,
3: no è la classifica
1: no,
3: okay.
1: È questo, questo
2: la promessa
0: cioè, no, ai la figura dell'allenatore
1: ai nostri telespettatori
0: molto,
1: significa questo no. Cioè voglio dire la Sampdoria 3 anni di sofferenza 4 anni di sofferenza quelli che sono non riesce ad andare in Serie A con la squadra che è sempre lì a rincorrere sempre lì col tubicino sotto l'acqua allora ragazzi bisogna svegliarsi ditemi quello che volete io voglio questo il tubicino è bello no?
0: Ma poi casomai adesso dopo perché Rivellini se no scalpita poi lo sai
1: no
0: che
1: poi parliamo
0: lui,
1: di Genova
0: no non perché, voglio però allora facevo conto mentre venivo qua la Sampdoria nelle sue 4 promozioni allora signori la prima promozione fu allenata da Fulvio Bernardini che due anni e mezzo
1: sì,
0: prima che lui venne, aveva vinto lo scudetto con il Bologna
1: giustissimo
0: poi un'altra promozione si partì con Ricomini che al tempo io ricordo era quotatissimo poi venne Olivieri per tutta una serie di motivi l'anno della recessione di Enrico Mantovani poi andò male si prese Enrico, Ventura Giampiero Ventura che in quel momento lì veniva considerato al massimo poi la promozione prima con Beppe Iachini che comunque al tempo quindi non voglio come dire certo. Pensare di essere uno delle vedove di Iachini ma al tempo era venuto era no veniva conosciuto come un esperto quindi la scelta dell'allenatore ragazzi è importantissima
1: è fondamentale
0: cioè, ti dice,
1: è imprescindibile
2: volevo solo finire per parlare delle promesse allora a parte la maggior comunicazione hanno promesso che faranno una maggior comunicazione e anche più chiara l'allenatore sarà un allenatore così dicono di livello e soprattutto al momento in cui comincerà il ritiro la Sampdoria dovrebbe essere diciamo già abbastanza costruita chiaramente l'anno scorso se ti ricordi tra l'altro c'eravamo anche in collegamento
1: sì,
2: detti
1: esatto.
2: Che la Sampdoria a fine luglio non sarebbe stata poi la Sampdoria che cominciava il campionato infatti così è stato loro hanno garantito che non al 100% però la stragrande maggioranza dei calciatori che partiranno con la nuova stagione entro un ritiro saranno diciamo
1: invece io vado adesso
2: acquistati.
1: Dalla pagina del Genoa vado da Dario Vassallo perché è un po' che non lo sento allora Dario finito il campionato il Genoa si è salvato molto prima ultimi 5 risultati devo dire che non sono stati dopo il vittorio di Pisa ci ha un po' mollato
4: il discorso secondo me è questo che si riallaccia anche in parte poi a quello che abbiamo fatto per la Sampdoria il Genoa la premessa così nessuno si arrabbia è che è stato fatto un miracolo sportivo da De Rossi questa è la premessa tenuto presente di come eravamo quando è arrivato
1: Viera, sì, quando c'era
4: detto Viera. Questo finito il campionato ieri siamo arrivati sedicesimi
1: sì.
4: Siamo arrivati sedicesimi col minor numero di punti delle 3 anni in cui siamo stati
1: da
4: quando siamo tornati per cui è evidente e questo nonostante sia stato fatto un miracolo quindi è evidente che qualcosa andrà cambiato nel senso che qui mi ricollega a quello che anche tu hai chiesto per la Sampdoria sapere qual è l'obiettivo dell'anno prossimo che a mio avviso potrebbe essere semplicemente un obiettivo di fare un piccolo salto di qualità 50 punti se possibile però 10 punti

0: di differenza sono tanti da fare. Per cui è chiaro che per fare questo salto di qualità la squadra non può, non può rimanere questa, anche perché poi gente come Norton Caffi sicuramente, Andrew verosimilmente se ne andrà. Sulla partita di ieri c'è poco da dire, perché cioè nel senso che per i motivi già fisici e poi è tutto, pensare che Genoa potesse fare un gol con i primi, con gli 11 che sono scesi in campo all'inizio,
1: no, ma ci aspettavamo solamente tanto, ma io posso dirti
0: che hanno giocato una partita onesta, e sono anche dell'idea che non è che bisogna regalare, però oggi capita a te di avere bisogno di punti, l'anno prossimo potrebbe capitare a me di avere bisogno di
1: Andrea
0: fare.
1: Cosa mi dici di dopo Pisa, il 2-1 di Pisa? Ci dico, sono tante motivazioni, tante
2: ti
1: cose.
2: Ti dico due cose. La prima è il termine stimoli, perché tu quando raggiungi, consegui il risultato che ti eri comunque prefisso come obiettivo
1: e che ti sembrava,
2: e
1: lontano,
2: che sembrava molto lontano, molto, e che sembrava in alcuni momenti del campionato lontanissimo, non lontano, perché quando subentra De Rossi era un miraggio, e anche durante la gestione di De Rossi io ricordo il momento in cui andiamo a giocare a Roma contro la Roma, e la domenica dopo anche a Marassi qualche rumorino c'era stato, era anche lontano, poi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo conseguita e con larghissimo anticipo, quindi fisiologicamente vengono un po' meno le motivazioni. Questa è una chiave di lettura, certo, per dare una risposta a quello che volevi dire tu. La seconda chiave di lettura è la voglia di Daniele De Rossi e della società di testare, di vedere, di mettere alla prova i giovani, i ragazzi. Ieri, per esempio, sono scesi in campo ben tre di questi 2006 della primavera, lasciando perdere la Font, che comunque è un giocatore importante che viene dal Marsiglia, che aveva già esordito in Europa League nel 2024 addirittura, ma se guardiamo Carbone e Grossi sono due giocatori che sono cresciuti a pane e cantera, e questo significa qualcosa di importante. Se aggiungi che a Firenze c'erano già stati altri 2006, anzi un 2007, la TIF, e in ultimo Nerudini, che oggi si è fatto male ma che quando è sceso in campo con il Parma aveva fatto bene, comunque ci sono anche questi aspetti da tenere in considerazione.
1: Ci torniamo sopra perché è molto molto interessante. Mi fermo un attimo per la pubblicità.
2: Reclame.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Io bisogna che parli con voi perché insomma i messaggi devo leggere, ragazzi, e Luca mi dice ci vorrebbe così poco, prendi Audero, Aquilani in panchina, Esposito Sebastiano che viene di corsa, Artistico dello Spezia e Dorval del

0: vari che sono retrocessi e si va in A. Cioè, è una ricetta facile, facile, facile, vedi?
1: 25 come, milioni.
0: Cosa ne pensi tu, Marco Bisacchi? Buongiorno anche a te, eh?
1: Dov'è?
2: Buongiorno, eccolo. Buongiorno. Anche se all'ora di pranzo non credo che esistano ricette facili per tornare insieme.
3: Va bene, applausi,
4: basta,
3: applausi.
4: Andiamo via.
1: Resta tu, Marco.
2: Dormato il processo. Dorval è retrocesso, artistico anche lui è retrocesso, Sebastiano Esposito non credo, anche se è molto legato alla Samp, credo che faccia bene a continuare a stare in Serie A, quindi non so se quei nomi saranno, diciamo così, davvero raggiungibili. Dopodiché in questo momento non si parla neanche di nomi di giocatori, cioè il mercato è completamente fermo, della Samp si parla ancora di direttore sportivo, allenatore, e ho la sensazione che alla fine succederà questo pastrocchio, arriverà un direttore sportivo X che non avrà neppure scelto l'allenatore Y, e ancora una volta nella stanza dei bottoni chi c'è? C'è Nathan Walker, l'uomo dell'Isola di Man, e Jesper Fredberg, esattamente i due uomini contestati dai tifosi. Questa è la realtà. Poi è chiaro che il processo bisogna farlo poi più avanti, perché la Sampdoria ancora non conosciamo come sarà costruita, però ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che gli errori del recente passato abbiano insegnato poco, molto poco, ai blu cerchiati.
1: Ma volevo chiedere una cosa, Marco, no? Tanto ciao, l'inquadratura dell'altra volta era sicuramente più meglio, magnifica, però no. Tu sei magnifico. Beh, ti volevo dire, noi spesso insistiamo nel dire errori di questa gestione. Secondo te è il termine più appropriato, o perlomeno se l'hai usato, pensi? Oppure pensi che ci sia, e non riesco a individuarla, una strategia del fallimento in senso sportivo?
2: Io non riesco a comprendere quello che può essere il modello di business da parte di questi signori, che comunque hanno messo qualcosa come 130-140 milioni in 3 anni. È chiaro che io prendo in considerazione anche l'inizio, no? Che era Manfredi Radrizzani, poi è diventata solo Manfredi, poi comunque Manfredi Tei, insomma tutta una serie di evoluzioni, ma sostanzialmente è sempre la stessa proprietà dal 2023 in avanti. Hanno avuto sicuramente il merito di evitare il tracollo societario, però dopo 3 anni i risultati deludenti, dobbiamo anche dire che adesso i meriti non si vedono, perché questi hanno speso tanti soldini senza in realtà comprare giocatori, perché poi alla fine i giocatori di proprietà sono molto pochi, sono quasi tutti prestiti, e danno la sensazione di pensare ad altro. Quindi io il dubbio me lo tengo. Io non continuo a non capire il modello di business di questi signori, cioè dove vogliono andare a parare. Poi ogni volta ci propilano il loro documento in cui dicono perché Sampdoria, la piazza, il blasone meriterebbe altro, ma questo lo sappiamo anche da noi, non è che ce lo devono dire a loro. Io non so, io faccio fatica a fidarmi di questi signori, sono sincero, faccio fatica, anche perché poi le figure tra virgolette un pochino più sampdoriane, quelle che magari davvero puntano
0: non ci sono
2: a fare
0: più,
2: bene
0: la squadra,
2: le tendono sempre a mettere da parte o comunque depotenziarle. Mi sembra sempre lo stesso film, le repliche, visto che abbiamo anche Dario che è un grande esperto, quindi non so, questo però non è un festival, purtroppo non è un festival di Cannes.
0: No, Dario è esperto soprattutto di Genova in questo momento. Allora Dario, vengo subito a te, perché forza Genova, mi dice Alessandro. Genova con una delle ultime in classifica ha fatto una brutta figura, tutto maiuscolo. Aspetta, Amorim, sembra un giocatore che sa trattare pallone, ma in Italia ci vuole ben altro. Parlo di cattiveria agonistica. Con lui titolare in Serie A, giudizio drastico, si va giù, sicuro. Ecco.
1: Quando io... E alle lacrime, rivendico questa affermazione.
0: Alessandro, sì.
5: Alessandro, non sono io, ecco.
0: No,
6: vabbè. Alessandro, lui è Alex. Dire, sulla partita di ieri, ho già detto, cioè nel
0: certo,
6: senso
0: insomma.
6: L'ultima partita, io penso che a posizioni invertite avrebbe vinto il Genoa 1-0 senza niente di più, ma senza torte o altro, semplicemente la logica di chi ci mette il cuore e l'anima e di chi gioca tranquillo, senza, magari con certi stimoli, ma senza gli stimoli che avrebbe giocando contro altre squadre in un altro momento del campionato. Su Amorim cosa devo dire?
0: So che questo farà arrabbiare
6: Rivellini. Io continuo a non vederlo come titolare nel centrocampo del Genoa neanche l'anno prossimo, un buon rincalzo, ma non credo che uno col suo fisico, che non è né Iniesta né Modric, così possa anche perché poi non ho capito in realtà che tipo di giocatore è, perché non è un regista, Così, De Rossi anche lì dice mediano, che può fare anche la mezzala e tutto, e quindi è questo.

0: Però aspettiamo a trovare i giudizi definitivi, ragazzi.
1: Però in Serie B no, cioè, non è che Amorim fa andare in Serie B.
0: Oh, ecco, cioè, Serie B non ne parliamo neanche. Okay, dai,
1: poi, come detto tante volte, pronto a fare il mea culpa se dovesse succedere un'altra cosa.
0: Giustissimo.
1: E

0: Aspetta, allora aspetta, aspetta, perché subito prima di far rispondere ai video, poi do tutto il tempo di replicare.
1: No, Cinzia, non mi dare Cinzia, tutto tempo,
0: vorrei
1: dai.
0: Vorrei ringraziare Reali, perché mi sorge vaghezza che se c'era l'altro portiere finiva con un punteggio tennistico.
1: Cinzia, ti punge vaghezza.
2: Questo magari no, però permettimi
0: va
2: di
0: bene,
2: dire
0: ragazzi,
2: che...
0: Va bene ragazzi, però io leggo quello che c'è scritto.
1: Cinzia, ti punge vaghezza.
2: Permettimi di dire che secondo...
3: Non è Silvia, no, è Cinzia.
2: Il secondo gol del Milan, insomma, secondo me si ci poteva tanto per
1: ti
2: dire.
1: Ti punge vaghezza.
0: Ti punge vaghezza che...
1: Allora, ti punge vaghezza chi? Che...
0: Vabbè.
1: Il portiere non vada bene. Questo portiere, il portiere olandese, è un portiere Bailo, è un portiere che deve essere valutato anche per quello che dà da un punto di vista del rilancio veloce del gioco.
0: Questo
1: è
0: il tuo
1: molto
0: di battaglia.
1: Importante.
0: Io ti dico invece,
1: molto
0: tu lo puoi valutare, ma
1: però mi avevi detto che mi facevi replicare.
0: Lo so
1: lui
0: già.
1: Lo fai parlare 10 minuti
0: lo
1: netti.
0: So già, me lo
1: lui lo
0: già.
1: Fai parlare 15 no, minuti no, netti.
3: Tu che sei sempre
1: Marco, Marco inizia a parlare quando è giù, quando è giù e continua a parlare quando è su.
0: Questo qua l'ho già sentito.
1: Io parlo un secondo e mezzo e vengo bloccato.
0: Ti faccio parlare di nuovo.
1: Dite voi a casa se questo è legittimo.
2: Fate una petizione.
0: A casa mi dicono, hanno già scritto, ma con questa menata qua...
1: Fermati,
0: dimmi questo.
1: Scusate.
0: Si può valutare magari successivamente, dopo un periodo di inattività, che si è rilanciato nel Genoa, è valutato in nazionale, si può dire, questo è un portiere che ha un futuro? Questo mi interessa da Rivellini, non quello che fa adesso che calcia col piede. Anch'io sono capace di calciare col piede.
1: Non è vero, tu non sei capace a calciare col piede, ti ho visto giocare a pallone, non sei tanto buono. Ma voglio dire un'altra cosa,
0: Dai.
1: Se posso, sommessamente. Finire il ragionamento, rilancia l'azione in maniera molto importante, non sbaglia e quindi non ti fa pressare, questo è molto significativo. Poi questo è un giocatore che 99 su 100 andrà ai mondiali, è un giocatore che è stato recuperato da un periodo di inattività e questo per chi mastica un pochettino di calcio ha un significato, è importante. Lui adesso si curerà, sistemerà alcune questioni di natura fisica, dopodiché con la possibilità di fare una preparazione, con la possibilità di giocare in continuità, potrà essere valutato. A mio avviso questo è un top, è un portiere top e non ha nulla a che vedere, con tutto rispetto per le ali, con le ali, perché sono proprio due categorie differenti. Uno è un nazionale, l'altro è un dodicesimo prestato al numero uno.
0: Questo mi piace,
1: su Amorim, voglio dire, io penso che invece sia un giocatore molto importante, che ha una visione di gioco e ha dei numeri significativi e bisogna dargli la possibilità di fare qualche errore, di poter giocare, di dare dimostrazione di quelle che sono le sue qualità. Vabbè, ma allora tu hai dal tuo punto di vista
2: una visione di gioco, non fa un passaggio
1: dal
2: più
1: tuo,
2: lungo di 20 metri,
1: no, non è vero, non è assolutamente vero. Ricordati il gol che ha fatto Vasquez nel 2-1 tra Genoa e Milan, dove il giocatore Amorim lancia in profondità ed è illuminante, secondo me, solo che quella palla è una palla illuminante. Poi voglio dire,
0: anche a Pisa,
1: lasciamo giocare il ragazzo, lasciamogli la possibilità di crescere. Ha già imparato l'italiano, perché la scorsa settimana ho avuto modo di confrontarmi con lui, e mentre inizialmente non parlava una parola, era un pulcino bagnato, adesso comunque è aiutato molto dal gruppo.
0: Sono con me.
1: E quindi voglio dire, sta crescendo, diamogli la possibilità di fare qualche errore e di dimostrare.
0: Sono d'accordissimo. Benissimo. Su questo, guarda, ti do anche la mano.
1: No,
0: ti do anche la mano.
1: Immortaliamo questo momento.
0: Ha detto una cosa ben fatta. Ha detto una cosa.
3: Dopo che anno c'è stato questa scritta?
0: Ti do anche la mano, perché questa volta è una cosa. Vado invece sulla Sampdoria, Ale. Tei dice di essere una persona riservata. È talmente così timida e riservata che si prende una squadra di calcio. Ma capiti che ci prendono in giro? Mi dice Filippo. Il loro vero fine nella Sampdoria è un altro, diverso dai risultati sportivi, e i tifosi si devono ribellare. Io qua non sono mai d'accordo, ma stadio vuoto e zero.

0: abbonamenti. Io non sono mai d'accordo su questo.
1: L'abbiamo già detto anche l'altra volta, assolutamente, stadio vuoto. Cioè, comunque, se ti abboni, dai un contributo alla Sampdoria, non è che dai un contributo a te, e quindi non far l'abbonamento per me è la cosa peggiore che possa fare un tifoso. Sulla contestazione mi sento assolutamente concorde. Ora attendiamo veramente queste nuove comunicazioni che arriveranno dalla società, attendiamo il ritiro, se veramente e arriveremo in ritiro con una squadra formata, con un allenatore di livello e dei calciatori che possono far sperare in una stagione migliore delle precedenti.
0: Adesso chiedo a Alex, voi mi continuate a dire, fatemi vedere, chiedo a Alex in regia, perché voi mi continuate a dire allenatore di livello. E adesso io vi faccio vedere una panchina, perché è questo che mi interessa.
2: Chi?
0: Questa? Perché questa panchina è desolatamente vuota. E ora che facciamo dei nomi?
2: Nomi, anche cognome.
1: Deve ancora finire comunque il playoff di Serie B, è ancora presto.
2: E quindi c'è già dato un'indicazione su chi potrebbe essere.
3: Qua sa qualcosa che non vuole dire.
0: Marco, tu ne sai qualcosa?
4: Graziano, il discorso della panchina, cioè, è successivo. Secondo me, prima bisogna essere chiari qual è l'uomo che sceglie il mister, perché comunque le panchine anche in Serie A, tu lo sai meglio di me, Graziano, sono tutte cangianti in questo momento. Quindi poi,
0: no, ma non ne discuto.
4: L'effetto domino in Serie B, quindi Serie A, Serie B, ci saranno un sacco di cambi nelle varie piazze, vedremo cosa succede, vedremo poi chi arriverà alla Sampdoria. Ma il discorso è capire chi è l'uomo che decide, perché se ancora una volta sarà Walker l'uomo che, ribadisco, l'anno scorso più o meno di questi tempi ha puntato su Donati, abbiamo visto poi com'è andata Donati, cioè la Samp ha
0: fatemi i paragoni con Donati, che se mi porti un altro algoritmo divento matto io, ragazzi.
2: Però guarda che Asena
0: che dice ciocca quello lì.
4: Mi fai chiudere il discorso, è lì che andavo, se riparti con gli algoritmi, riparti con un mercato diciamo esotico, è ovvio che i tifosi a quel punto hanno già l'idea chiara su quello che è, anche perché adesso che ha parlato con i tifosi ha detto che faranno delle scelte di un certo tipo positive. Vediamo, a questo punto non possiamo che vedere, che attendere, anche perché alternative non ne abbiamo. Non c'è un'alternativa in questo momento nel mondo Samp. Io capisco che ci sia la voglia di vedere domani un acquirente, però ci vuole qualcuno che voglia vendere. Questi signori sono sempre lì, fermi, stanziali. È la verità, stanziali, oddio, uno a Singapore, l'altro all'isola di Man, poi c'è a Vogliasco, c'è chi lavora e stanno cambiando le teste, ma alla fine cambiano un po' di teste qua e là, esce, entra, ma poi alla fine, in buona sostanza, sono sempre gli stessi che hanno portato Donati, che hanno portato Marco, che hanno portato gli algoritmi. Quindi vediamo. Io sinceramente spero che qualcuno rimanga folgorato sulla via di Damasco e magari cambi prospettiva, cambi visione, ma qualche dubbio ce l'ho.
2: Marco, scusa, ma questa figura di Morelli che arriva come esperto di finanza ma anche match analyst, poi mezzo allenatore del Servetta, la benedizione della figlia di Bosco, perché
4: questa è una figura calcistica ma soprattutto bancaria, perché parliamo di un uomo che arriva dalle banche svizzere, tanto per capirci c'era un'altra banca, era la banca IFIS, a cui faceva riferimento Fiorella / Manfredi, quindi sono cambiate un po' le banche di riferimento evidentemente nel mondo Sampdoria. Poi ci sono sempre dei personaggi dietro le quinte, non so se qualche volta vi ho parlato di Romei, se volete ve ne riparlo di nuovo, c'è sempre Romei che è
3: almeno una volta alla settimana, ce lo ricordo.
0: Allora, avete visto quello che questo adesso mentre sta parlando Marco Bisacchi cosa avete sul vostro schermo del televisore? Tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionano e sono sicuro che Claudio saprà farsi volere.
2: Lo so, però ho capito, cioè, per amor di Dio, io poi sennò passo sempre da quello che non ha il concetto di sampdorianità. La figlia di Vujadin Boskov, per l'amor di Dio, penso che sia affezionata in maniera spropositata alla Sampdoria, ma il suo parere da un punto di vista tecnico, scusate, io poi tiratemi tutto quello che volete, però può contare tanto quanto una persona che può essere appassionata di
3: non calcio. Appeli sulla lingua,
2: No, mi spiace.
3: Marco,
2: mi spiace,
3: benvenuto,
2: perché,
3: sulla lingua.
2: No, mi spiace fare ragione.
4: Marco, il problema è
2: che mi spiace fare questi ragionamenti, però qualcosa a queste 30.000 persone che
0: bisogna dire.

0: ragazzi, stadio. Bisogna pur dirglielo. Che questa è un'organizzazione, una società.
1: Senti,
0: che si fa scudo della santorianità, la utilizza.
1: Posso dire una cosa ai nostri telespettatori? Reclamo.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
1: Ragazzi, però anche a casa voi dovete avere un po' di pazienza che voi, perché me ne arrivano 100.000, è da venerdì che mi scrive Sandro, nessuna risposta, pazienza grazie. No, ti rispondo appena lo vedo il messaggio, perché caso crediti fiscali la procura Cellino fu ingannato, però l'inchiesta della procura di Brescia prosegue invece nei confronti di altre 5 persone accusate di aver organizzato il sistema di cessione dei crediti esistenti. Quel ragazzo di 20 anni di Scampia non è un grande, cioè non è il finanziatore o l'esperto di finanza, è un ragazzo che...
7: Però Cellino fu ingannato, cioè la cosa che rileva è che Cellino fu ingannato.
1: Sì, fu ingannato.
0: È stato ingannato,
7: è stato ingannato.
0: La Sampdoria fu retrocessa e poi dopo un anno si scoprì che invece c'era chi aveva fatto le marachelle. E la Sampdoria finì in Serie B, ma l'anno dopo non è stata ripescata di conseguenza. Quindi io non entro in questo merito, non ho competenza,
1: ma
0: non
1: la
0: ho
1: sentenza di Ekep Shuku, pensate che arriverà prima di quella di Gallasco, mi dice Mario.
7: Ma intanto la mamma sentenza mia, non è di Ekep Shuku, ma è del Genoa contro Ekep, primo. Secondo, in Italia esiste un sistema in forza del quale i giudici emettono la sentenza senza un termine perentorio, quindi un giudice ci può mettere un giorno, 10 giorni, 50 giorni, a discrezione del carico del suo ruolo e della necessaria tempistica di valutazione dei temi. Quindi succederà prima o poi, però non dobbiamo fasciarci la testa perché qua nessuno se l'è rotta.
1: Pino da Rapallo mi dice: secondo me per salire di livello bisogna cambiare mezza rosa. Un abbraccio a tutti e cuori rosso-blu.
8: Neanche io sono così pessimista. Neanche io sono così pessimista, però tanto non abbiamo sottolineato il fatto che, così come io ho detto che in passato, che tante volte De Rossi aveva messo dei paletti qua e là, ieri dopo la conferenza stampa ha detto rimango al Genoa, questo ha detto.
7: Ma l'aveva detto ben prima, l'ha detto anche, pensa, l'ha detto anche sul palco di Stelling e lo Sport, quando l'ho premiato ha detto, ho detto 100 cose a favore della mia permanenza su questa panchina, una sola poteva essere interpretata male e su quella c'è stato un romanzo, ma io rimango.
8: Vabbè, quindi, io mi ricordo una conferenza stampa,
7: ma tu non te lo ricordi perché non c'eri, eri a Cannes, impegnato
8: ad... prima che andassi a Cannes mi ricordo una conferenza stampa in cui a domanda precisa è stato detto: io non posso dire quello che è perché ci sono 1000 allenatori che girano e quindi sarebbe una cosa che io non posso dire, perché ne sono tante. Poi vabbè, ma scusa, facciamo una discussione dopo che ho detto che sono contento che rimane?
0: Vabbè, no, però se prendo un titolo anche questi, però comunque anche questi sono... Poi De Rossi è stato un giocatore scafato che ha frequentato anche un ambiente direi abbastanza tosto dal punto di vista della comunicazione, e lì ti prendi anche un po' più di spazio tra i titoli.
8: No,
0: cioè,
8: no, certo, ma
0: a volte sono anche strategie di comunicazione. Tieni un po' viva l'attenzione.
8: Io a questo punto mi auguro che la società segua quelle che sono le sue direttive, come abbiamo detto tante volte. Non è che non si tratti di non vendere, perché bisogna vendere, il problema è stato di comprare persone, giocatori che siano utili alla causa, perché va detto, insomma, non è che da un mese all'altro Gilardino e Vieira sono diventati scarsi, a parte la testardaggine di Vieira che è un altro discorso, però evidentemente il materiale che è stato messo loro in mano nel secondo anno durante l'estate era sconfortante.

0: importante.
1: Esatto.
0: Diciamo che poi tanto è vero che poi nel Genoa l'anno scorso è stato completamente sconfessato a gennaio, tutti quelli che sono arrivati d'estate a gennaio.
1: Diciamo che ci sono
0: per
1: situazioni.
0: Scusa. Per cui voglio dire, mi auguro di no, ma sia Girardino che Viera tutte le colpe poi alla fine della fiera non mi sembra che le avessero.
1: Diciamo che sono situazioni assolutamente poco comparabili l'una rispetto all'altra, cioè quella di Girardino risponde a determinate logiche, a determinate situazioni concrete, quella di Viera altrettanto, quella di Daniele De Rossi è completamente una partita completamente diversa. Ti dico anche perché è completamente diversa, perché il Genoa Società in questo momento è tutto completamente allineato, non ci sono situazioni di conflittualità interna che possano, diciamo, distogliere l'attenzione. C'è un direttore sportivo, Diego Lopez, che lavora quotidianamente a stretto contatto con l'allenatore, si vedono quotidianamente per parlare di calcio da questo punto di vista e di prospettive.
0: Che noia.
1: No, di prospettive, cioè, voglio dire, capisco qualcosa di simpaticamente ilare, ma voglio dire, sto invece dicendo una cosa sacrosanta nell'ottica di venire nel tuo Caruggio, cioè che c'è una programmazione, c'è l'allenatore che parla col direttore sportivo, il direttore sportivo è l'espressione della società che rimanda all'amministratore delegato, quindi questi tre soggetti e poi tutti quelli che gravitano intorno sono tutti allineati nell'obiettivo comune di alzare l'asticella a livello. Per cosa? Per cercare giocatori a centrocampo alla Baldanzi, primo, per fare qualche uscita, perché tutte le squadre di Serie A, anche quelle che fanno le coppe, vendono, e quindi anche il Genoa venderà.
2: Su questo non c'è nessun problema.
1: Poi non sappiamo chi verrà venduto, perché poi nel mercato vige il principio della domanda e dell'offerta, quindi bisogna un po' capire chi viene richiesto, e poi ci sono una lista,
2: quello
1: a quello
2: vita.
1: Che mi risulta c'è una lista di
3: possibili,
1: è una lista invece di persone però, che possono essere oggetto di cessione.
0: Giusto per capire che la cosa è diversa completamente rispetto agli anni scorsi, quindi non ho capito, Viera non parlava con Ottolini l'anno scorso?
1: No, l'anno scorso il mercato veniva fatto da questi due soggetti in maniera preponderante, e le scelte fatte su alcuni giocatori non si sono poi rivelate effettivamente, e quindi alla luce di questo evidentemente ci sono stati degli errori che hanno portato a fare dei cambi in corsa, e il cambio fatto del direttore sportivo, il cambio fatto dell'allenatore sono espressione di una specifica, diciamo, presa di coscienza degli errori che sono stati
2: compiuti.
1: Cosa
2: ne pensi tu, Marco, di questa situazione? È cambiato tanto dall'anno scorso?
4: Anzitutto sul discorso allenatore, De Rossi, diamolo per confermato al Genoa, sicuramente con una buona percentuale, però visto che è ancora un po' presto, da Firenze ci sono indiscrezioni secondo cui anche De Rossi, udite udite, insieme a Vieira e a Grosso, che sembra essere il candidato principale, sono, diciamo, delle idee per la Fiorentina. Dopodiché le idee possono rimanere anche nel cassetto, quindi magari De Rossi resterà, come effettivamente lui stesso ha confermato, al Genoa. Però in generale sapete che il calcio in questo momento, le panchine, le cose possono essere anche piuttosto cangianti, anche perché ribadisco, Milan, Napoli, Juventus, sono tante situazioni in questo momento che vanno un po' da valutare, quindi diciamo così, poi tutto il resto potrà conseguirne. Sul discorso dei programmi, io sono in linea di massima d'accordo con quello che dice Andrea, però mi limito a sottolineare questo, che il Genoa quest'anno, già quest'estate, cioè l'estate scorsa, aveva dato l'idea di poter alzare la scucciola, e non ce l'ha fatta, tant'è che quest'anno comunque alla fine sedicesimo posto, anche se la salvezza praticamente da due mesi era tranquilla, secondo me non è un grandissimo risultato, parliamoci chiaro, con i giocatori che ha il Genoa in questo momento, il Genoa attuale poteva fare qualcosa di meglio, quindi se tu i giocatori non li vendi, non li cedi e ti rafforzi, io penso che con De Rossi, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco oggi, puoi fare molto meglio l'anno prossimo, ma molto meglio, perché il fatto di arrivare anche dietro alla Fiorentina e il Cagliari, secondo me, cioè non rispecchia neanche il campionato che ha fatto il Genoa, cioè il Genoa doveva fare qualcosina in più, queste ultime partite evidentemente è mancato qualcosa, e vabbè, per carità, nessuno ne fa una colpa, un peccato mortale, può capitare, può succedere, però questo

0: Genoa.
1: Ecco, guarda, ti dico la sincerità, mi sta arrivando proprio adesso un messaggio, Marco, che mi dà, che corrisponde a quella che hai detto tu. Perché che stimoli aveva il Cagliari ieri sera per vincere col Milan? Cioè, non è una questione di stimoli,
2: è una questione di giocatori. Se tu fai scendere in campo tra 2006 e 2005 la metà dei giocatori, alcuni di questi non hanno mai calcato il campo di Serie A e altri sono alla seconda o alla terza occasione nella quale scendono in campo, e la differenza la vedi lì, la vedi lì. È chiaro che se tu in avanti insieme a Colombo ci metti un giocatore come Cator, ci metti comunque un giocatore come Kuban, voglio dire, il peso specifico è diverso. Ieri abbiamo visto invece Ellerson che faceva sostanzialmente la seconda punta, abbiamo visto tanti giovani, abbiamo visto Zatterstrom, abbiamo visto tutti i giocatori che nel momento in cui c'era da pugnare per conquistare la salvezza stavano seduti in panca, e adesso c'è la possibilità di vederli in una situazione di maggiore tranquillità, e viva Dio, facciamoli vedere.
3: Ma va la pugna, c'è. Va la pugna, pugna. Ma va, no, però pugna.
4: Mi auguro che tanto sono...
5: Fammi dire una cosa, fammi dire una cosa, io continuo
6: alla prossima,
3: però mi hanno scandalizzato per queste partite particolari. Io secondo me dovresti andare a vedere anche, scusa Marco, scusa.
5: Prego. No, non vorrei neanche essere frainteso, io continuo a sottolineare il valore più che mai positivo del lavoro di De Rossi, però in queste ultime partite, sinceramente, tra il Milan, e comunque il Milan abbiamo visto ha perso con tutti queste ultime partite, delusione pazzesca, ha perso anche ieri col Cagliari, cioè... e la partita con Lecce, il Genoa poteva fare qualcosa di meglio, quindi il 16° posto probabilmente è un risultato che in linea con quello che è stato il campionato nel complesso è un risultato che poteva essere migliore. Quindi,
2: ma Marco, va benissimo quello che stai dicendo. Il 16° posto non è il posizionamento che si confà alle caratteristiche strutturali della rosa del Genoa. Perfetto, hai ragione. Però se tu all'ultima partita di campionato vai al Via del Mare, dove questi si giocano la vita, e tu non hai nulla da giocare, nulla da giocare, e può essere che questi abbiano maggiori, come dire, stimoli, e poi se tu ci vai a giocare anche con dei ragazzi che giustamente devi vedere, e ci può anche stare che perdi. Detto sommessamente, ieri potevamo anche pareggiarla, perché Patrizio Masini ha avuto una grande palla e purtroppo il portiere ha fatto una magia, perché questo portiere, che è un ex della Sampdoria mi sembra, Falcone, sì, quando vede Genoa impazzisce, diventa fortissimo.
1: Voglio dire
2: ma non me lo ricordo il palo, poi è stato
1: pubblicità,
2: l'ultima volta Cesare mi tace, mi fa tacere. Io adesso mi appello al pubblico a casa.
1: Se posso dimentica la partita rapidamente,
6: no? Come ha detto De Rossi,
2: ma lui parla, però come è possibile?
6: Come ha detto De Rossi, prima della partita, non si giudica una squadra, il risultato di una squadra all'ultima partita. Cioè, voglio dire, non è che se facevi tre punti, cioè siamo arrivati 16° nell'arco di un campionato, non perché abbiamo perso con Lecce.
2: E quindi reclamo.
7: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati.

0: Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Ale, si fanno tanti nomi, mi dice Stefano, si fanno tanti nomi di allenatori, io ne ho sentiti tantissimi, Mason, Friis, Aquilani, Abate.
3: Ma Mason è il batterista dei Pink Floyd.
2: Sì, ma dai, io non li conosco, quindi per l'amor di Dio. Ma non sarebbe meglio, molto meglio, annunciarlo immediatamente e con lui programmare tutto, ma, dal ritiro a tutto?
4: Beh, insomma, ne parlavamo anche l'altra volta, obiettivamente finché non c'è la certezza di chi sarà il direttore sportivo, evidentemente capito, deve essere scelto dal direttore sportivo, perché poi insieme dovranno creare il mercato e la squadra che quindi...
5: Ma ci sarà secondo te un direttore sportivo? Perché arriva, io torno a ripetere, arriva Morelli che comunque ha competenti, io non lo conosco, professionista sicuramente,
2: assolutamente,
5: enorme, cioè voglio dire con un background,
2: assolutamente.
5: Poi magari però più versato, però cioè, è stato anche match analyst, e dato che il calcio è una cosa che piace, fa prudere tutti, poi ti viene voglia di fare anche le formazioni, ecco, e non solo il fantacalcio. Poi Fredberg e Walker dovrà pure fare qualcosa, perché voglio dire, poi allora cosa diventa? Il direttore sportivo cosa diventa? Un vaso di coccio.
4: Io temo che alla fine sarà Walker a decidere il direttore sportivo. Penso che sarà Walker.
5: Ma cosa diventa questo direttore sportivo? Un vaso di coccio tra i vasi di ferro?
2: Una figlia di raccordo?
4: No. Beh, sì, sicuramente.
6: Quindi Johnny Walker. Il problema è che decide Walker. Fredberg è.
5: Ti sei frizzato
2: Marco.
5: È talmente frizzante frizzato.
2: Fredberg,
6: c'è anche il rischio che la Sampdoria prenda un direttore sportivo che magari è semplicemente un prestanome, uno che viene lì, si prende il suo ingaggio, ma alla fine magari fa sì.
4: Foti Gregucci.
2: Con
6: Andrea Mancini. Hai visto comunque come ha saputo intervenire in corso d'opera, soprattutto a gennaio. È chiaro che Andrea Mancini, se rimane con un ruolo esecutivo, un ruolo in cui può mettere assolutamente voce sull'allenatore, è un discorso, può fare il mercato, altrimenti è chiaro che poi insomma vediamo cosa può succedere, anche se Mancini ha ancora un contratto di un anno e ce l'ha anche in Vernizzi con un po' il suo braccio destro.
2: Certo.
6: Diciamo che se deciderà Walker, decideranno Fredberg, io penso che le cose le capiremo abbastanza in fretta, perché se arriverà un allenatore da Marte e un direttore sportivo da Venere, forse avremo capito che non è proprio la Sampdoria per andare in Serie A. Quindi immagino che la piazza non dia troppe sconfitte di tempo a questa
2: società.
6: No, non
2: dà tempo assolutamente.
4: In settimana dovrebbero incontrarsi Fredberg e Mancini e probabilmente da lì capiremo già qualcosa di più. Io penso sempre che comunque diciamo la firma del bilancio di fine mese sarà un po' lo spartiacque da lì in poi, quindi dalla prossima settimana inizieranno a prendere
2: deve
4: le
2: ricapitalizzare tutto che,
4: ma
2: che
4: se ne ci deve ricapitalizzare maestro, sicuramente
5: quindi lo chiedo a te, ma
4: maestro,
5: se tu
4: la parola grossa,
5: insomma, però se già tu tiri fuori noi soldi del Monopoli, no, ma tiri fuori 40 milioni che sono bruscolini
7: e noi lo sappiamo bene perché a casa se lo dimenticano sempre.
5: Ma che cosa?
7: Non lo so.
5: Ah, ecco perché ti vengono queste cose. Pensare anche che tu possa fare per assurdo una campagna acquisti come fece Garrone. In un altro calcio, certo. Però il Bazzani che dal Venezia scende in Serie B, il Bettarini, il Novellino che ti viene a allenare. Sembra difficile anche per un Cristo, che insomma io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma sono di nuovo una bella cifra.
2: Assolutamente.
4: Evidentemente ce li ha.
2: Volevo darvi però una notizia, non ci sono riuscito, perché io ho letto sul giornale, mi sarebbe piaciuto che il CT Baldini ha detto convoca questi giovani per le partite con...
7: Ha detto di aspettare.
2: Infatti,
7: mentre noi discutevamo di queste cose importanti della panchina, forse tre giocatori del Genoa vanno all'amichevole della nazionale maggiore.
2: Anche con la maglia della nazionale.
7: E forse c'è anche la possibilità di Baldanzi.
2: Forse c'è anche la possibilità.

0: ringrazio tutti i miei ospiti, la speranza è quella per naturalmente
1: è l'ultima a morire e soprattutto
2: penosa malattia
1: e soprattutto speriamo di vedere quei tre ragazzi in nazionale.
0: Voi cosa fate, dovete fare a casa, glielo ripetiamo, dovete continuare
1: a vedere i programmi di primo canale.
0: Bravo, hai imparato la lezioncina. Ciao Marco.
2: Ciao,
0: buon proseguimento a tutti.
2: Io vado a fare il calciomercato, certo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 € a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 € di sconto sulle tue forniture.
9: I can't with all sea.

0: ospiti, c'è chi festeggia, chi è meno contento, però dall'altra parte si festeggia per un altro risultato. Vabbè, questo è il bello di chi fa politica. Ben ritrovato ad Armando Sanna, che è capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.
1: Grazie.
0: E grazie a Federico Bogliolo, vice Liguria, consigliere regionale, nonché presidente del municipio Levante a Genova. Ripartiamo, facciamo un ricapitolo. Allora, ringrazio sempre la regia se mi dà una mano per il ricapitolo, con i risultati che abbiamo certi e poi andiamo a capire quali sono quelli in evoluzione. Certezza l'abbiamo a Casella, ha vinto Reggiardo con il 76%, 3 sezioni su 3. Scrutinate, 76 contro 23, direi che non c'è stata partita. Tra poco, tra l'altro, lo chiamiamo per sentire un suo primo commento. Altro risultato certo è Zoagli, direi, comunque quasi certo, dovrebbe arrivare l'ok della vittoria di Viale su De Ponti. A Ceranesi sta vincendo Montaldo, non dovremmo avere, ecco, siamo a 5 su 6, al 58 contro il 28, il 12 direi che dovrebbe aver vinto. E poi piano piano stanno arrivando i primi risultati. Cogoleto ha vinto Bruzzone, dovrebbe aver vinto, siamo su 5 su 10, ma siamo tra il 71 contro il 28, direi che potremmo quasi darla per scontata. Tra poco capiamo cosa sta accadendo a Vobbia. Nel frattempo un primo commento ad Armando Sanna e Federico Bogliolo. Sanna, cosa ci dice? Lei e Piccardo siete due sindaci tra i più votati della storia, quindi potete essere, oltre che consiglieri regionali del Partito Democratico, qui a commentare la politica, quella del vostro partito di centrosinistra, i risultati, anche cosa significa vincere piccoli comuni dove in questo caso l'affluenza è stata abbastanza bassa un po' in tutti i comuni.
1: Ma posso dire che è sempre un'emozione vivere queste giornate, perché in questi giorni ognuno di noi per la propria parte ha fatto dei passaggi su quei territori, essendo consiglieri regionali, quindi abbiamo proprio questo al nostro collegio, quindi abbiamo proprio gli elettori su quei comuni che sono andati al voto e si respira quell'area importante della partecipazione attiva proprio di quando si va a votare il primo cittadino. Purtroppo il dato d'astensionismo questa volta è ulteriormente più alto. Laddove si vota il

0: il sindaco è un dato che preoccupa un po' sempre, forse ancora un po' di più delle politiche, però detto questo penso che i risultati che oggi vengono, i primi risultati che abbiamo visionato, che sono proprio alla luce di quelli che sono i seggi che sono stati scrutinati, fanno sì che chi ha governato in questi anni è stato riconfermato, penso, nella maggior parte dei comuni. Mi viene in mente all'amico Reggiardo, che comunque ha fatto una campagna elettorale insieme alla nostra, un'altra nostra valida candidata sindaca, però è stata proprio un'elezione dove in paese, se esistono gli instant poll, devo dire la verità, che magari il giorno prima si percepisce qual è l'aria di un sindaco che è uscente, che ha realizzato delle opere, che comunque ha portato avanti delle operazioni, come Claudio Montaldo a Ceranesi, che peraltro è andato al voto in maniera anticipata, quindi anche con forse un'azione politica un pochettino più difficile da portare avanti. E devo dire la verità che quello che vi dicevo prima, insieme anche a Katia, ma Federico, insieme alle regionali, è stato anche candidato presidente municipio, quindi questi momenti elettorali sono sicuramente momenti di confronto per tutti noi, perché poi nei comuni è vero che c'è la politica, ma si vota la persona, e la persona oggi è colei che in prima linea porta proprio i veri problemi dei cittadini nel quotidiano, il front office quotidiano, nell'ascoltare quelle che sono le grandi problematiche che i primi cittadini si trovano ad affrontare. E quindi un complimenti a chi sarà riconfermato, a chi diventerà sindaco per la prima volta, è la cosa più bella del mondo, io continuo a dirlo, con Katia lo ripetiamo tantissime volte, è sempre un'emozione ed è per quello che in questi giorni qualche emozione in più l'abbiamo vissuta proprio ritornando su quei territori, e soprattutto per chi si è candidato contro, perché è la prima volta che non abbiamo un'unica lista, quindi vuol dire che c'è una partecipazione però importante della politica all'interno dei comuni, e questo è un segnale molto importante, perché c'è chi vince, c'è chi perde, però c'è chi, ognuno di loro porta avanti un'idea di paese diverso, e di solito è il paese dove le persone vivono, e quindi è ancora più emozionante. Quindi il mio ringraziamento va a loro, a tutti coloro che si sono candidati, e alla macchina comunale di ogni piccolo comune, perché questo vuol dire oggi tanto lavoro e costruire i prossimi 5 anni di governo.
1: Intanto che Sanna parlava, abbiamo la conferma di Montaldo, viene riconfermato a Ceranesi, 6 su 6, 59 contro il 28 di Casano e il 12 di Giacobbe. Quindi abbiamo i primi risultati. Centrosinistra conferma Montaldo a Ceranesi, centrodestra conferma Reggiardo a Casella. Su Ronco scrive: non abbiamo ancora nulla, tra poco andiamo a capire a Vobbia cosa sta accadendo.
0: Qualche informazione ce l'abbiamo su Ronco scrive.
1: Ok, ce la dice
0: sì,
1: Sanna.
0: Abbiamo un Sergio Agosti
1: avanti,
0: vantaggio.
1: Okay, bene.
0: Molto in vantaggio. Sergio Agosti è il vice sindaco della
1: quasi sindaco
0: di Ronco Scrivia, quindi il testimone con Rosa Oliveri, il sindaco uscente, quindi diciamo che Sergio sta portando avanti la grande tradizione di Ronco, che è fatta veramente di
1: un feudo di centrosinistra.
0: No, di una cittadina che sta lavorando bene, soprattutto per quanto riguarda il sociale, che nel nostro entroterra è fondamentale.
1: Bogliolo, risultati importanti ci sono. Reggiardo, Viale Azzoagli, io credo che no, adesso non so se abbiamo non abbiamo ancora forse la conferma, però Viale ha vinto forse o potrebbe vincere addirittura con l'80%, quindi questo significa che De Ponti non è stato riconfermato, ha perso malamente. Poi ci sono altri comuni in ballo, c'è questo punto interrogativo su Vobbia, che però ancora sul sito Eligendo tutto tace, vediamo che cosa accadrà. Un suo primo commento.
2: Beh, innanzitutto mi unisco a quelli che sono i ringraziamenti del collega Sanna, ovviamente a tutti i candidati vincenti, ma anche quelli che non hanno vinto, e a tutte le macchine amministrative comunali che hanno garantito queste elezioni. Fare il sindaco è qualcosa di veramente importante. Io non sono stato sindaco, ma come loro ho avuto un ruolo simile, perché sono presidente di municipio, so cosa vuol dire stare sul territorio, so cosa vuol dire essere il primo punto di riferimento, che vuol dire avere sicuramente un onore, ma anche un onere, ecco perché ringraziamo tutti i candidati e coloro che poi diventeranno sindaci nelle prossime ore, perché si assumono veramente una responsabilità importante, significativa e molto bella, perché è molto gratificante fare il sindaco e stare tra la propria gente. Ovviamente le mie congratulazioni vanno a tutti, cito, come ha fatto il collega Sanna, Gabriele Reggiardo a Casella, che sta vincendo, direi che ormai ci

0: Siamo verso questa conferma a sindaco di Casello. Ovviamente tutto ciò vuol dire che si è lavorato bene, si è lavorato sul territorio, perché questo lo ricordiamo, essere sindaco di un comune, vediamo che il più, diciamo, il comune più numeroso di questa tornata elettorale su Genova ha 10 sezioni ed è Cogoleto. Abbiamo al voto 37 sezioni su tutta la provincia, su tutta la città metropolitana, quindi vuol dire che parliamo di comuni piuttosto piccoli. Ma ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi è stato riconfermato, vedi Gabriele Reggiardo, vuol dire che ha lavorato bene, e se andiamo a vedere i numeri ha lavorato benissimo, perché parliamo di numeri molto importanti. Questo non vuol dire che non si debba ringraziare anche coloro che magari coloro che probabilmente non vinceranno, penso a Federico Giacobbe, a Ceranesi, che comunque ha fatto una campagna elettorale molto importante con una bellissima squadra, ha lavorato molto sul territorio, ha vissuto una vita ovviamente a Genova, ma aveva al cuore a Ceranesi, si è candidato con tanta passione, comunque ha portato a casa un risultato, vedo il 12,53%, che è comunque un risultato importante, quello portato avanti da Federico Giacobbe. Mancano ancora i risultati di Ronco Scrivia, ma sentivo tra le righe delle parole del collega Sanna che sembra che il candidato Agosti potrebbe spuntarla. Questo comunque, al di là della fede politica e della coalizione rappresentata, il dottor Agosti è una persona che anche lui ha lavorato tanto sul territorio. In questo caso vedete che comunque anche quello è un premio per chi ha lavorato assiduamente sul territorio. I risultati da Vobbia ancora non sono arrivati, mentre Vobbia non sono ancora arrivati, sembra che stiano arrivando.
1: Allora, sì, prego.
0: No, volevo soltanto citare anche, lo avete già fatto, il caso di Zoagli, dove c'è stata, come si diceva, una vittoria veramente schiacciante. Questa è la testimonianza nuovamente, oltre che un lavoro sul territorio, ma soprattutto una campagna elettorale fatta veramente tra la gente.
1: Allora, vado a salutare, ringraziare, gli faccio i miei complimenti, Gabriele Reggiardo, nuovo sindaco, o meglio, sindaco rieletto di Casella. Buongiorno Reggiardo, contento?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, come è andata bene?
2: Sì, moltissimo, grazie. Intanto vorrei salutare i quattro ospiti che avete in studio, adesso sono passato un attimo davanti alla televisione e quindi, indipendentemente dalla fede politica, sono quattro amici e vorrei salutare tutti e quattro. E per quello che riguarda il risultato, sì, siamo estremamente contenti e dobbiamo ringraziare veramente tutta la comunità casellese, perché ha creduto in noi in questa riconferma. E quindi il primo grazie va sicuramente a loro, che hanno visto quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, come teniamo al paese e quello che vorremmo fare ancora, perché si può e si deve migliorare, e su questo punteremo nei prossimi 5 anni assolutamente.
1: Le faccio fare i complimenti da Masha e Bogliolo, però so che
0: ciao Gabriele,
1: anche Sanna prima.
3: Ma no, ma io non volevo
0: complimenti.
3: Fare i complimenti.
1: Come no? Ma guarda.
3: No, Gabriele, ciao, complimentissimi, anche perché vedevamo scorrere delle immagini di Casella mentre parlavi. Devo dire che veramente riempie il cuore questa vittoria, ma anche come riconoscimento dei cittadini al grande lavoro che hai fatto in tutti questi anni, che è un lavoro veramente che, se non è proprio di volontariato,
0: poco ci manca
3: e quindi devo dire che è ancora di più meritorio, e questi sono i risultati che riempiono veramente anche di speranza un po' tutti noi amministratori, perché devo dire che quando i cittadini danno questi riscontri così importanti è un buon viatico per tutti noi. Vuol dire che chi lavora duro, chi lavora sodo e lavora anche un po' di cuore, mi permetto di dirlo, prima Armando toccava un po' le corde del cuore come amministratore ex sindaco, effettivamente chi ci mette anche un po' il cuore in questi incarichi amministrativi poi alla fine ne subisce le conseguenze positive. In questo caso quindi credo veramente che siano una bella testimonianza per tutti noi.
1: E allora complimenti a Reggiardo, buon lavoro. Cosa farà stasera? Festeggia?
2: Beh, stasera un attimo, adesso andiamo a festeggiare con tutti, poi ovviamente diritto alla famiglia stasera, che mi ha sopportato e supportato in questi 2 mesi praticamente di campagna, e poi con tutta la lista, perché sono stati veramente tutti meravigliosi, siamo contenti di questo risultato, e poi da domani ci rimetteremo di nuovo a lavorare, perché dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare ulteriormente, perché ci crediamo e lo vogliamo fare. Grazie a tutti, però vi saluto, un abbraccio.
1: Grazie.

0: incontrarvi presto a questo punto. Grazie mille.
1: Grazie, ciao Gabriele.
2: Complimenti.
1: Bocca al lupo, buon lavoro. Abbiamo il vincitore di Zuccarello, unico comune al voto nella provincia di Savona. Ha rivinto Claudio Pagliotto, riconfermato contro Gaetano Ferrara con l'80 e passa per 100. Quindi un risultato importante. Valerio Favi, 0%. Erano le cosiddette liste civetta che ci sono state in alcuni piccoli comuni. Stiamo parlando di persone che non sono contattabili, si provano a chiamare, non rispondono e quindi non abbiamo intervistato, per dire questo, giusto per fare un appello su questo. Tra pochissimo dovremmo avere anche Claudio Montaldo, anzi chiedo alla regia, appena riusciamo a chiamare il sindaco riconfermato dopo quello che è successo a Ceranesi, per sentire anche la sua opinione rispetto a un voto che è stato sicuramente sofferto. Anzi, inizialmente eravamo qui a commentare Casano avanti, poi invece Montaldo che ha recuperato. Abbiamo anche Aquila D'Arroscia, Tullio Ca viene rieletto con credo quasi una percentuale bulgara, no, non proprio, al 71% contro il 27% e lo 0. Stiamo parlando anche in questi casi di una quasi candidatura singola, perché Tullio Ca, sindaco uscente, riconfermato, il Nicola Bavia era una candidatura, come dicevamo, un po' civetta, quindi di Napoli, non siamo riusciti a contattarlo, l'altro in realtà è una lista sempre che fa parte di Tullio Ca, sappiamo ogni tanto come funziona. Allora vado a salutare, lo ringrazio, gli faccio i complimenti a Claudio Montaldo, sindaco.
0: Grazie.
1: Ceranesi. Buongiorno Montaldo, contento?
0: Buongiorno, grazie mille.
1: Soddisfatto?
0: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche, come dire, 2 contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente appesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare. Io devo ringraziare davvero tutti i cittadini di Ceranesi, quelli che sono andati a votare, quelli che cercheremo di ricongiungere alle istituzioni col lavoro paziente e quotidiano.
1: Piccardo e Sanna volevano complimentarsi con lei, Montaldo.
3: Congratulazioni Claudio, eravamo sicuri che ce l'avresti fatta, ma sei andato oltre le aspettative, siamo molto contenti, vero capogruppo?
4: Sì, io aggiungo un ciao Claudio, complimenti, questo è il giusto risultato per il lavoro che hai fatto in questi anni, un comune non facile da gestire. Claudio potrà sicuramente dire la sua superficie del territorio, il comune più grande che abbiamo in Europa per abitanti e superficie territoriale. Lui ha fatto sicuramente un gran lavoro in questi anni, ha dimostrato che nonostante tutto, anche in piccoli comuni, anche spesso con problemi di natura economica di bilancio, si può fare e si può sicuramente portare a vivere i nostri centri. Poi la Valpolcevera rimane sempre unita e compatta in quella che è una linea di tradizione importante di centro-sinistra, lo dico da Valpolceverasco, e dico che anche che oggi proprio Ceranesi, proprio per quello che ha subito in questi anni con i lavori fra il Terzo Valico e altri lavori importanti, ha dimostrato però di credere in una linea amministrativa di chi oggi sa governare da futuro il nostro entroterra.
1: Grazie allora a Claudio Montaldo. Stasera chiedo anche a lei come Reggiardo festeggia.
0: Adesso ci vediamo.
4: Ci ha invitato, ma siamo davanti
0: al comune.
4: Festeggiamo
0: e poi da domani.
1: Li liberiamo.
4: Stavo dicendo che ci ha invitato, ma la Fabiocchi non ci fa andare via di qui, quindi virtualmente siamo lì con te.
5: Siete in ostaggio.
0: Se posso dire una cosa, se ho il tempo per dire una cosa,
1: prego.

0: Direi che arriviamo in tempo per unirci a un impegno molto importante che io spero sia di tutti i comuni, indipendentemente dagli orientamenti politici, per salvaguardare il ruolo dei comuni nella gestione dei servizi sociali e per trovarci altrettanto uniti, visto che tutti i governi degli ultimi 20 anni hanno trascurato i comuni, e in particolare questa cosa l'hanno sofferta i comuni più piccoli, perché i comuni possano pienamente rappresentare il ruolo che hanno nei confronti di prima frontiera, nei confronti dei cittadini.
1: Grazie, grazie Montaldo, buon lavoro, grazie. In bocca al lupo, complimenti.
0: Grazie, arrivederci.
2: Ciao Claudio.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
1: Allora, eccoci qui, ripercorriamo, rifacciamo un attimo il punto con quello che già abbiamo di definitivo, quindi abbiamo di definitivo Casella. C'era, ok, Casella, questo è il risultato, Reggiardo al 76% contro Gemini al 23%, poi Montaldo ha vinto a Ceranesi con il 59% contro il 28%, poi abbiamo il risultato, è arrivato ufficiale, Ermo Datillo ha vinto a Vobbia contro Franceschi al 52 contro 47%, questo è un risultato che adesso commenteremo con Sanna e Piccardo, anche ovviamente con Bogliolo e Lauro. E poi ancora andiamo oltre la provincia di Genova. Aquila d'Arroscia viene riconfermato Tullio Cal, 71%, a Zuccarello vince Pagliotto con l'80% e per ora basta. Intanto ringrazio perché è tornata Lilli Lauro, tra poco arrivo da voi, un commento Piccardo e Sanna, Vobbia, Franceschi.
2: Non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo assolutamente, anche perché Simone Franceschi è un grandissimo lavoratore, è anche, come dire, uno che non si risparmia mai, uno che sa perfettamente cosa significa, quanto può

0: essere da solo un sindaco ad affrontare certe sfide, certi impegni e certe responsabilità, e quindi come dire, è sicuramente un dato che lascia grande, grande amarezza. Diciamo un dato, parliamo di 120 voti a 135, quindi come dire, su numeri, su una popolazione sicuramente piccolina, perché comunque il comune di Vobia, diciamo gli aventi diritto al voto, sono appunto poche centinaia, come dire, pochi voti possono fare la differenza. Sono certa che per la grande passione, la grande dedizione, lo spirito di sacrificio che Simone ha sempre avuto in tutti i ruoli che in tutti questi anni, anche di alto profilo, ha ricoperto, saprà essere sicuramente portare avanti il suo ruolo anche all'opposizione, sicuramente, perché credo che sappia mettere davanti a tutto il bene del suo territorio e sicuramente la continuità di quello che lui e la sua squadra e tutte le persone che gli sono state accanto avevano in mente per Vobbia e per il futuro di Vobbia.
1: Sanna?
2: Ma sì, non sempre purtroppo il lavoro che fai sui territori viene ripagato elettoralmente. Devo dire la verità che Vobbia in questi anni ha avuto tantissimi investimenti e grazie, come diceva Katia, al lavoro di Simone, a quella che è la sua determinazione proprio di cercare finanziamenti in atti amministrativi molto complessi, perché mi pare che per un comune come Vobbia sono arrivati circa investimenti sopra il milione, quindi sono dati importantissimi. Poi sono comuni piccolini dove la differenza di una famiglia fa la differenza del voto, perché si parla di 15 voti, e c'è anche da dire che Simone in questi anni, Franceschi, quest'ultimo anno è impegnato in maniera importantissima all'interno della città metropolitana, quindi ha fatto un lavoro senza mai, fino all'ultimo giorno, senza mai lasciare un pezzo di città metropolitana per Vobbia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto una vita da sindaco sul territorio, più tutta la città metropolitana che ha curato in quest'ultimo anno. Non era facile, non era facile, come vi ho detto, perché è veramente questione di una o due famiglie che possono cambiare indicazione, anche a seconda di chi è il candidato. Mi pare che, se non sbaglio, il candidato contro Simone è proprio un candidato locale, un signore già in pensione, quindi che magari la sua presenza è sicuramente oggi forse il valore aggiunto per chi ha votato a Vobbia. Rimane, come dico, un po' un rammarico, perché Simone sicuramente in questi anni, qualunque ruolo lui abbia avuto, prima sindaco di Ronco, poi di Vobbia, all'interno della città metropolitana e anche per gli avversari politici, bisogna riconoscere la sua preparazione unica. Io venerdì l'ho chiamato per un problema proprio sull'SP4, dopo 10 minuti, sfido chiunque ad avere dati, tempi e modalità di realizzo. Oggi penso che Vobbia, dove lui avrà il ruolo di opposizione, dove farà opposizione, sempre nel suo modo, molto costruttivo, ha sicuramente una nuova immagine con un nuovo sindaco, e quindi le sfide che in questi anni gli abitanti di Vobbia troveranno di fronte saranno sfide sicuramente di un programma elettorale differente dal sindaco uscente.
1: Vi do un altro risultato: a Crocefieschi ha vinto Bassignana. La notizia è arrivata adesso, ufficializzata, direi dovrebbe aver vinto con uno scarto importante di oltre 120 voti più o meno. Questo è filo diretto con il sindaco uscente Filippo Bassignana, quindi tra poco poi lo sentiremo. Dovremmo avere al telefono, però so che Lauro ci tiene, un commento velocissimo sulla vittoria a Vobbia, e dovremmo avere proprio per Modatillo al telefono, quindi
3: Beh, io credo che a Vobbia ci sia stato sicuramente per pochi voti, ma d'altronde sono pochi, un laboratorio politico importante, perché non credo che Franceschi ora possa fare il vicepresidente della città metropolitana non essendo più sindaco. Quindi la Salis dovrà comunque maneggiare un pochino anche in città metropolitana, perché già da questo si vede come nella città metropolitana inizino a cambiare le cose. Io faccio tanti complimenti a Giampaolo, che è diventato sindaco. Sicuramente è un pensionato, però dire che ha vinto perché è un pensionato ci vuole coraggio. Ha vinto perché era già palpabile la situazione, ed è per quello che il centrodestra si è molto impegnato

0: nel fare la lista e devo dire che Ermodattilo è stato un grande perché ha saputo mettere in lista tanti giovani, tante persone del territorio che porta a porta hanno convinto i cittadini a cambiare.
1: E allora lo abbiamo in linea, Giampaolo Ermodattilo, grazie per essere con noi, complimenti.
2: Sì, grazie a voi. Io sono molto felice di aver vinto queste elezioni.

0: hanno votato, di quelli che non mi hanno votato e anche quelli che non sono potuti venire a votare, perché mi commuovo a questa presenza, ma...
1: Grande Giampaolo!
2: Mi sembra di capisco la commozione.
0: Siamo una comunità e dobbiamo lavorare per la nostra comunità. Non abbiamo bisogno di visibilità come è stato finora in giro. Noi abbiamo bisogno di vivere meglio il nostro paese. Ecco, basta.
2: Grazie.
0: Vi ringrazio.
2: La faccio salutare da Lilli Lauro.
1: Giampaolo, complimenti. Grazie che ti sei commosso. È bellissimo.
0: Grazie. Veramente grazie a tutti.
3: Ma bel tramite.
4: Ciao Lilli.
2: Grazie Ermo D'Attillo. Le chiedo la prima cosa che farà da sindaco.
3: La Lauro vice sindaco.
0: Ma la prima cosa che farò, intanto andiamo a vedere come sono le cose e poi ci impegneremo tutti a sentire tutta la popolazione, le criticità che ci sono, vedere di sfruttare il nostro territorio al meglio e insomma fare il meglio possibile. Tanto grosse opere non possiamo sicuramente farle, cercheremo di avere una grossa collaborazione da tutti, specialmente nelle frazioni. Pronto?
2: Sì, le volevo chiedere, ha parlato con Franceschi?
0: Guardi, Franceschi, un attimo solo, mi ha dato la fascia e basta, poi è andato. Vabbè.
1: Ha dato la fascia.
0: Vedremo.
2: Sì, dovremmo avere una foto, anzi lo dico alla regia, abbiamo una foto da mostrare proprio del vostro saluto, il vostro scambio, sì. Mi sembra di capire proprio vicino al comune di Vobbia, quindi è il vostro passaggio di consegne, adesso appena riusciamo la recuperiamo. Buon lavoro, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie
2: a Giampaolo Ermo D'Attillo per complimenti per il risultato, possiamo dirlo un risultato per nulla scontato. Bogliolo, questo è un po' anche l'esempio, in piccolo racconta poi come in realtà nulla di scontato ci sia. Franceschi è un nome molto... Eccola, questa intanto è la foto, il passaggio di consegna tra Franceschi e Ermo D'Attillo. Franceschi comunque è un esponente anche importante del Partito Democratico, ha sempre lavorato molto, è vice sindaco della città metropolitana di Genova, non era per nulla scontato un risultato così.
5: No.
2: Poi come dice Sanna, io ci sono andata e mi sembra di capire che sia davvero una questione anche di famiglie,
5: diciamo che
2: una famiglia piuttosto che un'altra.
5: In questo caso sicuramente è stata apprezzata la presenza sul territorio in questa campagna elettorale e anche prima. Giampaolo è una persona che è sempre stata sul territorio, una persona locale come avete detto, e quindi questo sicuramente ha pagato molto. Come ha pagato in negativo probabilmente per Franceschi il fatto di essersi impegnato molto anche oltre il comune, anche extra comune. Sappiamo il ruolo gravoso che ha in città metropolitana c'è una maggioranza risicata 10-9, quindi la presenza di tutti deve sempre essere garantite, soprattutto l'impegno di chi ha delle deleghe. Diciamo che Franceschi da questo punto di vista ha un po' fatto il sindaco di città metropolitana, il presidente di città metropolitana, e quindi probabilmente questo impegno importante e significativo per la città metropolitana ha pagato e pesato in negativo ovviamente sulla presenza sul territorio a Vobbia. Poi come giustamente si diceva ha vinto di 15 voti,
2: sì,
5: 20 voti,
2: 15.
5: Ecco che qui in questo caso due famiglie poi alla fine fanno la differenza, anzi una, perché i voti portati via da una parte ovviamente vengono aggiunti dall'altra e quindi valgono doppio. Ecco che nelle piccole realtà come possono essere quelle di Vobbia fa veramente la differenza. Siamo molto contenti, so che la collega Lauro ha lavorato molto per questa candidatura e su questa campagna elettorale di Vobbia, direi che si è lavorato molto bene. Ora sono contento che il neo sindaco di Vobbia abbia detto la prima cosa che faremo e andiamo a vedere come stanno le cose, cerchiamo come muoverci per dedicarci alla quotidianità, che è quello che veramente conta. Non abbiamo bisogno di pubblicità, lo ha detto lui, non abbiamo bisogno di grande visibilità, abbiamo bisogno di stare attenti al quotidiano e alle cose che riguardano il nostro comune, e direi che queste come prime parole del neo sindaco di Vobbia gli fanno veramente molto onore.
2: E allora vado a ringraziarlo, perché immagino che non siano ore magari facilissime, per Simone Franceschi, ex qua ormai sindaco uscente di Vobbia, vice sindaco della città metropolitana di Genova. Grazie Franceschi per essere con noi. Qual è un suo primo commento a caldo di un voto che immagino forse poteva temere, però abbiamo anche parlato personalmente quando ci siamo visti.

0: con Live on the Road, Comuni al Voto, e lei mi spiegava se dipende anche un po' il sentiment del comune. No, è caduta la linea, allora vediamo se riusciamo a recuperarla, e tra poco andiamo da lui. Allora, dovrebbe esserci. Sì, allora, sì, ok, quando c'è me lo dite voi. Intanto arriva la prima sezione su tre scrutinate a Torriglia, Beltrami Alvanti con il 68%, quasi il 69% contro Daniela Segale. Anche in questo caso Piccardo, centrodestra contro centrosinistra, comunque una vicinanza un po' più al centrosinistra da parte di Beltrami.
1: Sì, poi viene premiato sicuramente il lavoro che la squadra ha portato avanti, che il sindaco Beltrami, peraltro al ormai suo ennesimo mandato,
0: quindi
1: credo che sicuramente ci sia un bagaglio di esperienza, un bagaglio di continuità, un bagaglio anche di radicamento al territorio che sia particolarmente importante e che sia stato probabilmente, diciamo, l'ingrediente vincente. Credo che, come dire, fosse anche un dato piuttosto atteso, ecco, quindi che fosse un dato che va a confermare quelle che erano le aspettative.
0: A confermarsi dovrebbe esserci anche il vice sindaco uscente di Ronco Scrivia Agosti, che dovrebbe essere eletto come sindaco contro Antonella Semino con il 54% dei voti. Abbiamo recuperato Simone Franceschi. Dicevo, Franceschi, intanto la ringrazio per essere con noi. Lei mi diceva: dipende anche molto dal sentiment del comune il risultato di Vobbia. Cosa non ha funzionato?
2: Ha funzionato una campagna che è stata costruita dal mio avversario giustamente sul fatto che lui fosse di Vobbia. È stata una campagna costruita alla pancia e al cuore. Io, come ho detto a lui prima delle elezioni, spero che riesca in quello che si è impegnato a fare, nel senso che purtroppo noi abbiamo governato 5 anni, io vorrei dimenticare che c'è stato il Covid, abbiamo avuto anche un po' di problemi organizzativi, abbiamo retto, nel frattempo è cambiato il mondo e tutti gli investimenti che sono stati dati ora hanno delle ripercussioni su quella che è la spesa corrente, di conseguenza la sensibilità giustamente che è stata portata avanti in campagna elettorale sul quotidiano si scontra con le risorse della spesa corrente che non sono mai sufficienti. Dopodiché, come ho detto quando ci siamo visti in campagna elettorale durante le vostre riprese, era un voto, ha azzeccato i votanti, 260 ne prevedevo, sono stati 259, avrei confidato in un 135-20, al contrario si è spostata una famiglia, cioè, perché poi stiamo parlando di 15 voti, sono 7 voti che si spostano da una parte all'altra.
0: Sì, assolutamente, è così. Sanna?
3: Sì, quello che ha detto prima, tanto saluto Simone, quello che ho detto anche quando lui non era collegato, sicuramente in una campagna elettorale come quella di Vobbia, il fatto del territorio, di essere del territorio, di essere sul territorio ha sicuramente marcato quella che è la differenza. Però posso dire, io l'ho detto quando Simone non era collegato, ci tengo a ribadirlo, Vobbia non ha mai visto così tante risorse e investimenti come in questi ultimi anni qua, da quando ha guidato Simone il comune. Detto questo, è evidente che oggi gli elettori, come succede in democrazia, hanno deciso che Vobbia passasse per conto di un'elezione a un altro sindaco. Questo penso che sia, come dire, nelle vittorie, nelle sconfitte elettorali, quello che noi siamo abituati sia a commentare che a vivere. Quindi Franceschi, penso che, anzi, il grazie a Simone è invece per il lavoro veramente che ha fatto in questi anni. Se poi questo risultato, pazienza, penso che anche soprattutto da vice sindaco a Città Metropolitana nell'ultimo anno ha dimostrato quanto conosce l'entroterra, quanto conosce la nostra area metropolitana e quanto lui dedica veramente a tutti i comuni, in primis ha dedicato a Vobbia. Quindi a me va solo

0: come dire, un grande ringraziamento che va un po' oltre la politica, ma di cuore per il lavoro che ha fatto in tanti anni da sindaco.
1: Piccaro, se vuole dire qualcosa, poi così salutiamo e ringraziamo Simone Franceschi.
2: Ma assolutamente confermo quello che stavo dicendo quando Simone non era ancora collegato, ha fatto un lavoro veramente immenso e probabilmente anche il grande impegno che gli abbiamo chiesto anche al di fuori del suo comune, come è stato detto poco fa, può purtroppo aver inciso anche su questo. Però siamo certi che continuerà, come dire, credo che sia anche importante, lo ringrazio, anche io sono grata per essere riuscito e aver comunque accettato di collegarsi subito, perché penso che arrivando da una storia, da un'esperienza così importante, credo che queste siano ore difficili e un po' amare anche a livello personale, quindi Simone è un caro amico, quindi in questo momento ovviamente gli siamo vicini, ma sappiamo che non si abbatterà, non demorderà e credo che saprà fare in maniera leale, onesta e appassionata anche il suo ruolo di opposizione e comunque di continuare a presidiare il territorio che lo ha visto spendersi fino all'ultimo e senza mai risparmiarsi, mettendoci davvero grande serietà, grande responsabilità, grande davvero tutta l'anima che ha potuto. Quindi grazie Simone.
1: Grazie, grazie a Simone Franceschi, buon lavoro per tutto. Grazie, grazie per aver accettato anche di intervenire. Saluto Katia Piccardo, al suo posto arriva tra pochissimo, aspetta, arriva tra pochissimo Federico Romeo,
0: Aspettava già.
1: consigliere
0: Era già a festeggiare
1: regione,
0: proprio
1: esatto,
0: l'umore,
1: stava andando a
0: Piccardo.
1: Ceranesi oppure, guarda, ci fermiamo un attimo, torniamo tra
3: Sanna
1: poco.
3: Party.
1: Sono Poi
0: partiti
1: saluteremo
0: subito.
1: più avanti anche Lili Lauro, ci saranno altri interventi, passiamo ancora un po' di tempo insieme perché stanno arrivando oramai quasi tutti i risultati, a tra poco.
4: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Pronto?
9: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
8: Lui vedi, costruire mi da dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
9: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
8: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
10: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: I risultati continuano a delinearsi sempre di più. A Santo Stefano d'Aveto ha vinto Mattia Cruccioli, quindi ha ottenuto una vittoria tra l'altro importante, schiacciante, con il 62% dei voti contro il 37,9% di Giancarla Armerini. Cruccioli, sindaco eletto ma vice sindaco uscente. Santo Stefano d'Aveto è tornata al voto perché è venuto a mancare a causa di una grave malattia il sindaco Parati, e quindi di conseguenza poi si è tornato al voto e Cruccioli viene confermato, quindi arrivano notizie in questo senso. Tra poco dovremo avere Mattia Cruccioli ai nostri microfoni, avremo anche Sergio Agosti, perché Sergio Agosti si conferma il vice sindaco oggi, attualmente, d'ora in avanti sindaco di Roncoscrivia, una vittoria nei confronti di Antonella Semino, una tradizione di centrosinistra che continua. Ringrazio, perché ci ha raggiunto, arrivo subito a Mattia Cruccioli, Federico Romeo, consigliere regionale del Partito Democratico.
2: Grazie.
1: Un primo commento
2: a
1: caldo, Romeo, grazie per essere con noi.
2: No, un primo commento a caldo, ovviamente, dove è stata sono state elezioni amministrative, insomma, dove certamente in molti comuni i cittadini hanno premiato anche i governi uscenti, come per esempio Crocefieschi, come stiamo vedendo Roncoscrivia, come Ceranesi, quindi anche dei comuni su cui c'è stato un premio da parte degli elettori del buon governo che c'è stato in quelle amministrazioni, e questo certamente è un qualcosa ovviamente di importante e di positivo. Anch'io sono dispiaciuto del risultato di Vobbia, del sindaco uscente Simone Franceschi, a cui ovviamente va un personale grande abbraccio e ovviamente il massimo riconoscenza per l'impegno che ha sempre dimostrato. E certamente anche quello che vediamo su Roncoscrivia, il risultato di Sergio Agosti, sono risultati molto importanti. Sergio è il vice sindaco uscente, ora è il nuovo sindaco di Ronco, e quindi penso che a lui, a tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane in una campagna elettorale importante nel paese di Roncoscrivia, insomma, sia un risultato ben meritato e importante. Quindi di questo io sono molto contento.
1: Allora vado invece a salutare, a ringraziarlo, gli faccio i miei complimenti. Mattia Cruccioli, nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto con il 62% dei voti. Grazie per essere con noi, Cruccioli.
3: Ciao, grazie a voi della telefonata.
1: Allora, soddisfatto immagino, so che è stata abbastanza combattuta Santo Stefano la partita.
3: Sì, ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno. E poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché insomma bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro che è molto vasto e molto fragile, e insomma le cose da fare sono tantissime. Comunque diciamo almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
1: Qual è la prima cosa che vuole fare da quando sarà poi ufficialmente, so che ci sono un po' di pratiche di rito, poi da quando sarà ufficialmente sindaco, c'è qualcosa su cui vuole intervenire da subito?
3: La prima cosa a cui tengo, che è una cosa tangibile, visibile immediatamente, è quella di fare un grosso piano di messa in sicurezza di tutte le frazioni e del capoluogo. Ci sono alcune situazioni

0: più di una in ogni paese che compone il nostro territorio, che necessitano di grande attenzione. Si va da muri pericolanti a tombini diciamo che nascondono insidie, a stradine con buche o con grate che possono far cadere. Questa è la prima cosa che io vorrei fare, è mettere appunto in sicurezza questi piccoli interventi che però possono essere diciamo pericolosi. Poi diciamo a più ampio spettro è quello di combattere lo spopolamento, che qua picchia durissimo, e questo si fa attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo diverse idee in testa e questo richiederà un pochino più di tempo, però bisogna fare in modo che la gente che nasce qua possa restare e vivere bene, e anche che si possa attrarre i giovani e i ragazzi che sono inoccupati o magari non studiano e non lavorano in città e vogliono cambiare vita, venire appunto in montagna a fare lavori che magari sono anche faticosi ma di grandissima soddisfazione.
1: Bogliolo, so che voleva fare i complimenti.
2: Complimenti, sono Federico.
0: Grazie, grazie Fede, grazie mille.
2: Non avevamo dubbi, è stato premiato il tuo impegno sul territorio, ma soprattutto una presenza costante che non è mai mancata in questi anni, quindi
0: grazie,
2: bravo,
0: grazie.
2: Bravissimo.
0: Ma io devo dire anche che il merito è sicuramente del sindaco che è mancato, Robby, che aveva messo insieme lui la squadra, che per un anno e mezzo ha diretto i nostri lavori, e poi certamente anche di tutti i consiglieri comunali di maggioranza che si sono ripresentati uniti e compatti in questa nuova elezione, e che quindi sono stati premiati proprio per il lavoro che evidentemente è stato riconosciuto, ecco. È stato certamente un lavoro di squadra.
1: Grazie. Anche complimenti di Sanna e Romeo, che sono qui.
3: Complimenti a Mattia, ciao Mattia, per le parole che ha detto.
0: Ciao, grazie mille.
3: Sono parole molto belle, perché chi purtroppo oggi non c'è più ha costruito una squadra, un percorso, e tu sei stato bravissimo a portarlo avanti e soprattutto hai guidato il comune in questi mesi, e la gente ha apprezzato quello che hai fatto, quindi complimenti. Ma quelle parole,
0: sai cosa, anche cioè non mi andava di mollare e di lasciare a metà le tante cose che avevamo intrapreso. In questo senso un'altra cosa voglio dire, voglio anche ringraziare, secondo me uno dei motivi di questa vittoria anche così abbastanza netta è dato dal fatto che si è visto che c'era un rapporto abbastanza stretto con le amministrazioni sovraordinate, perché io devo dire che sia la regione, la giunta Bucci della regione, sia la città metropolitana della sindaca Salis si sono dimostrate veramente molto attente alle nostre richieste, e questo secondo me è un bel segno e lascia ben sperare per l'entroterra, perché si vede che quando le amministrazioni insomma si lavorano bene assieme i risultati poi ci sono, quindi grazie veramente a voi.
1: Grazie a Mattia Cruccioli, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto.
0: A presto, grazie.
1: Grazie. Allora, sono arrivati dei dati importanti. A Zoaglia ha vinto Viale con il 59% dei voti, quindi sconfitta per Fabio De Ponti. Va detto che ha recuperato rispetto all'inizio, che era al 15%, non arrivava al 20%, ha recuperato, però è una sconfitta abbastanza importante per De Ponti, che quindi lascia per Viale. De Ponti in realtà abbastanza vicino al Movimento 5 Stelle, comunque alla più di centrosinistra, Viale invece più vicino al centrodestra. Questi più o meno sono è l'orientamento. Ha vinto a Torriglia Maurizio Beltrami con il 67%, con una vittoria schiacciante nei confronti di Daniela Segale, quindi si riconferma, lo abbiamo al telefono, lo raggiungiamo tra pochissimo. A Ronco Scrivia vince, direi che c'è l'ufficialità, Agosti, quindi Sergio Agosti vince con il 54% nei confronti di Antonella Semino al 45%. In questo caso abbiamo davvero un centrodestra e un centrosinistra anche dichiarati ai microfoni, quindi direi vince il centrosinistra. Andiamo avanti, vi do altri risultati che riguardano l'Imperiese. A Pietrabruna vince Massimo Rosso, si riconferma con il 55% dei voti, quindi sconfigge Giordano.

0: Milano con il 45. Vittoria invece che ribalta il risultato a Rocchetta Nervino, siamo sempre nell'Imperiese, perché Gastaudo vince con il 54% contro il sindaco uscente Claudio Basso al 45%, quindi è un risultato che denota come in realtà in questo caso ci sia stato un cambio di colore. Più o meno ci siamo, ultimo risultato a Bordighera, tra poco ci andiamo, cerchiamo di capire cosa sta accadendo, Baldassarre vincerebbe col 43% dei voti, staccando di molto gli altri, al 27 Sattanino, al 16 Iacobucci. Stiamo parlando di un profilo che è vicino di orientamento suo personale a Forza Italia, però all'interno ha molti esponenti del Partito Democratico, un po' il restante della vecchia giunta che è caduta. Queste più o meno sono i voti. Allora vado a salutare, ringrazio per essere con noi Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Complimenti Beltrami.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora come è andata? Direi bene.
1: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, e sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto e logicamente da domani si rinizia e ricominciamo da capo. È chiaro che l'unica cosa che mi dispiace è che dovrò pagare una cena a Sanna, ma gliela pagherò volentieri.
0: È qua Sanna, pronto a pagare, vero?
2: Sì, ma lui sa benissimo Maurizio, tanto complimenti, perché tanto sentirti un po' commosso mi rende felice, perché dopo 5 volte che vinci, che diventi sindaco di Torriglia, ho detto ormai, cioè nell'abitudine di queste vittorie, in realtà no. Ti sei commosso perché so che campagna elettorale è stata, so quanto tu ci tieni al tuo territorio e te lo dico proprio da amico, e quindi lo so e ti ringrazio, e dico anche la verità, è vero che tu mi devi pagare una cena, ma di la verità che io ogni qualvolta vengo a Torriglia, e questo cioè è proprio è statistica, quando faccio la superstrada prima lo chiamo, anche se non devo andare da lui, dico Maurizio sto entrando a Torriglia, così avvisato e non si arrabbia. Scherzo a parte, io Torriglia la conosco bene, so quanto ha investito. Peraltro i numeri di Torriglia sono impressionanti d'estate, è uno di quei territori che l'entroterra ha saputo, grazie a lui, alla sua giunta, alla sua amministrazione, valorizzare, ha saputo investire, e le persone che abitano lì si sentono parte integrante di un progetto che dà cuore e sicuramente dà prospettive per la nostra Liguria. Quindi grazie Maurizio, a te, a tutti i ragazzi, e un abbraccio particolare alla tua famiglia che per la quinta volta ti dovrà sopportare da sindaco ingombrante quale sei sotto tutti i punti di vista.
0: Romeo?
3: Sì, ovviamente mi unisco a quello che diceva Armando, complimenti a te Maurizio e a tutta la tua squadra, perché il lavoro che avete fatto e che sono sicuro insomma continuerete a fare per Torriglia sarà un lavoro importante, ed è bello vedere come questi sindaci, come Maurizio, come prima Mattia Crucioli, insomma rappresentano e raccontano, si emozionano anche rispetto all'importante campagna elettorale che hanno fatto, ma proprio ci mettono il cuore, col cuore nell'amministrazione, il cuore nel tenere una squadra, di tenere curato il territorio, e quindi davvero a Maurizio e a tutta la squadra di Torriglia anche mi unisco ai complimenti che ha fatto Armando Sanna, che ovviamente dovrà dare e soprattutto contribuire, soprattutto offrire la cena a tutti, e certamente mi sento anch'io invitato a questa cena.
4: Ecco.
2: Allarghiamo un po'. Allarghiamo un po' gli inviti, tanto no, cosa dici?
0: Beltrami, qual è la prima cosa che farà? Beh, non è che deve spostare molto, mi viene da dire, quindi non deve fare delle grandi operazioni, però simbolicamente la prima cosa che vuole fare?

0: No, voglio mantenere gli impegni presi e voglio, devo dire la verità, dobbiamo ricominciare e dobbiamo impegnarci un po' di più su quello che è la viabilità delle strade comunali. È un impegno che prendo, noi purtroppo per fortuna negli ultimi 2 anni siamo rimasti concentrati perché volevamo aprire l'asilo nuovo, ci ha assorbito risorse e tutte le forze, perché comunque in 2 anni siamo riusciti a farle, a settembre l'abbiamo aperto, credo che siamo forse se non l'unico comune in Italia fra i pochi che in 2 anni hanno realizzato un asilo e l'hanno aperto, con dentro 40 bimbi, quindi abbiamo realizzato un sogno. È chiaro che adesso bisogna ricominciare, realizzando e finendo le opere importanti che abbiamo messo in piedi, però adesso bisogna ritornare un po' a pensare anche ai lavori, quelli quotidiani, perché poi sono quelli che le persone sentono di più. E di questo ringrazio soprattutto le persone delle frazioni, perché nelle 2 sezioni, quelle per, diciamo, della periferia del comune di Toriglia, nonostante questo ci hanno premiato, ma alla grande. E quindi vuol dire che si sono fidati, che hanno capito che negli ultimi 2 anni abbiamo zoppicato un po' di più perché stavamo realizzando un'opera importante, ma sono certi che ricominciamo e gli prometto che da domani ci vedranno sul territorio, perché riprendiamo da lì, che era la nostra forza fino a qualche anno fa.
1: E allora in bocca al lupo, buon lavoro Beltrami, ci vediamo presto.
0: Grazie. Buona giornata a tutti.
1: Grazie anche a lei. Lauro, abbiamo praticamente un po' tutti i risultati, direi, li abbiamo, Torriglia vince Beltrami, Ronco Scrivia vince Agosti, Avobbia ha vinto Ermo D'Atillo, direi Santo Stefano ha vinto Mattia Crucioli, direi che ormai è tutto delineato per tirare una prima somma.
2: Io sono soddisfatta perché ho visto che se si lavora sui territori si coinvolgono le persone, i programmi, e comunque se avessimo tutti lavorato ancora di più, comunque avremmo coinvolto ancora più persone, e quindi è su questa direzione che dobbiamo andare anche per portare la gente a votare. Da qualche parte abbiamo perso peggio, da qualche parte abbiamo vinto molto bene, da altre parti abbiamo perso meglio, perché ricordo comunque che Ronco sembrava veramente una situazione tragica, nessuno voleva fare la lista, comunque l'Antonella Semino ha fatto un ottimo risultato, ha eletto qualcuno all'opposizione che darà filo da torcere alla giunta di sinistra. Vedremo, una nuova stagione, auguri a tutti i nuovi sindaci, a tutti i consigli comunali, perché è molto importante. Ora non voglio, diciamo, far traprelare troppo la mia soddisfazione per Vobbia, come ho detto prima, che anche se siamo andati sul filo di lana persona per persona abbiamo battuto il vice sindaco metropolitano della Salis, e comunque anche Zoagli, molti la davano per persa, invece a Zoagli abbiamo stravinto, e così in altre situazioni. Tanto lavoro, ha detto bene un sindaco, mi sembra proprio Giampaolo, che ha detto ora voglio andare a vedere i conti per vedere come dobbiamo fare, perché è da lì che l'amministratore vero va a vedere i conti, e da lì impara, soprattutto in questi comuni. Quindi grazie. Complimenti, e anche complimenti a Primo Canale, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro col camper, coinvolto tante persone, intervistato tante persone, e questo è il metodo giusto.
1: Ne so qualcosa, devo andare in ferie.
3: Ha ragione la Lauro quando fai complimenti ai sindaci che vanno a vedere i conti di quello che è accaduto, l'esempio Salis di un anno fa. Grazie. Di Lauro, che giustamente oggi dice la buona politica parte da quello che ha ereditato.
1: Allora, grazie.
2: No, ho detto questo, eh.
3: Io ho sentito così.
2: No, appunto, poi saremo qua così a vedere quello che è. No, andiamo a vedere i conti.
3: Corretto,
2: perché c'è da aver paura in certi comuni.
1: Grazie, Lili Lauro. È ufficiale anche a Cogoleto, vince Bruzzone con oltre il 70% dei voti. Grazie a Lili Lauro. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ultimissimo.

0: Commenti, cerchiamo ancora di capire bene come si è chiusa questa partita con i 18 comuni al voto.
1: Su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
7: Eccoci, vince Romeo.
0: Il quadro è fatto, possiamo dire, dipinto e disegnato, quello delle elezioni comunali 2026 in Liguria. Ben ritrovato anche a Franco Manzitti, non è di nessun partito politico,
8: no.
0: È vicino a Federico Vogliolo, ma...
8: Un
0: vecchio osservatore. Ricapitoliamo, allora, direi che mi sembra di capire, io ormai li ho imparati a memoria tutti, li conosco come se fossero miei vicini di casa. Comunque, allora, Cogoleto ha vinto Bruzzone, a Zoagli si è ribaltata, ha vinto Viale, Franco vicino più al centrodestra, San Colombano confermata a Casella più vicino al centrodestra, Torriglia rivince Beltrami centrosinistra, per intenderci, Crocefieschi rivince Bassignana centrosinistra, Ceranesi viene riconfermato Montaldo, a Casella rivince Reggiardo centrodestra, Vobbia perde Simone Franceschi, che comunque è un esponente importante del Partito Democratico, comunque un uomo di politica, al suo posto Ermodatillo vicino più al centrodestra, Ronco Scrivia vince Agosti, centrosinistra, Santo Stefano Davido vince Crucioli, qua per commentare Genova, poi se no ci allarghiamo, non finiamo più. Mi sembra di capire un 50-50 più o meno, forse un po' di più il centrosinistra.
8: Sai, io credo che sia difficile trarre delle conclusioni politiche complessive da un tipo di elezioni come queste. A parte quella che mi verrebbe da fare così da vecchio cronista che ha visto tante elezioni, che queste sono le elezioni dei sindaci, comunque le si possano definire. E purtroppo sul piano generale, nella politica in generale, le elezioni dei sindaci non sono mai diventate elezioni nel senso più complessivo della politica del termine. Abbiamo avuto solo una bella stagione, quella delle prime elezioni dei sindaci dirette nelle città, nelle grandi città, che aveva un po' cambiato la politica, faceva stare più vicina la politica ai cittadini, e che secondo me è un'aspirazione della politica oggi. Queste elezioni, di cui io da incompetente faccio fatica a decifrare il peso e il contrappeso, sono comunque quelle lì, quelle che dimostrano chi è vicino al popolo, ai cittadini, chissà le cose che si devono fare. Nella politica più in generale questa è un'aspirazione che a me sembra sempre più difficile da raggiungere, perché la politica è diventata così tanto propaganda, è diventata così tanto, diciamo, mass mediatica, è diventata così tanta esibizione, e questo diventa prevalente un po' sulla sostanza dei problemi, e questo allontana, che se ne dica, un po' dai cittadini la politica, anche perché i grandi valori sono caduti, quelli nuovi fanno fatica in qualche modo a impiantarsi in una,

0: società così liquida, così fluida, così scossa da tanti fatti, e allora dopodiché guardare queste lezioni è molto, una per una sarebbe interessante per chi conosce i luoghi.
1: Allora,
0: i candidati.
1: Sì, direi di sì. Vado a ringraziare, gli facciamo i complimenti a Sergio Agosti, neo sindaco di Ronco Scrivia, ha vinto, vice sindaco uscente, confermato. Buonasera Agosti, grazie per essere con noi.
2: Grazie, buonasera, buonasera a voi e a tutti i vostri ospiti.
1: Allora, è contento?
2: Beh sì, è un'emozione grandissima, devo dire che insomma è stato un mese intenso questo della campagna elettorale, però in realtà sono stati anni molto intensi nei quali abbiamo lavorato tanto, in maniera sempre presente con la popolazione, all'interno della popolazione, sempre per la popolazione, e credo che questo bellissimo risultato ripaghi sicuramente il lavoro degli anni passati, ma ripaghi anche la nostra squadra, che è una squadra giovane però inserita nell'ambito associativo e nella nostra società, e quindi sicuramente il risultato insomma lo devo, e prima di tutto ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in questa squadra bellissima.
1: Qui ci sono Agosti, sia Sanna che Romeo, conoscono bene il territorio, sono esponenti ovviamente vicini alla sua lista, le faccio salutare e commentare. Romeo?
3: Siamo molto contenti, complimenti Sergio, complimenti Sindaco, buon lavoro a te e a tutta la tua squadra, hai fatto una grande campagna elettorale, anche con Sanna siamo stati pochi giorni fa alla tua festa insomma di chiusura di questa campagna elettorale. Ho potuto trovare una bella squadra, compatta, unita, che ci ha messo tanto cuore e tanto impegno. Tu sei una persona che ha dimostrato nel tuo ruolo di vice sindaco, oltre alla tua grande qualità amministrativa, anche un forte impegno sul territorio, l'hai sempre dimostrato, e sono sicuro e convinto che insieme alla tua squadra, insieme anche a Rosa Olivieri, a cui va ovviamente un nostro grande abbraccio, che sicuramente si unisce al mio, anche quello di Armando, per il suo lavoro da sindaca uscente, sarai in grado di dimostrare ancora in un altro ruolo, col ruolo di sindaco, il tuo grande impegno per Ronco Scrivia. Quindi davvero a te Sergio complimenti, a te, alla tua squadra, a tutta la tua futura giunta, e siamo sicuri insomma che farai un grandissimo lavoro, e noi siamo e saremo al tuo fianco.
4: Complimenti
1: Sanna.
4: Sergio.
1: Ah no, sì, prima Federico Bogliolo, il vince Liguria.
4: Ciao Sergio, sono Federico Bogliolo, complimenti, perché
2: ciao,
4: io
2: ciao,
4: posso testimoniare,
2: grazie Federico, intanto. Grazie,
4: al di là
2: grazie.
4: Della fede politica, dei valori che rappresentiamo oggi, quanto tu abbia lavorato e quanto lavori per il territorio, anche assieme alla tua professione che svolgi ogni giorno con grande dedizione e passione, quindi questo ovviamente vale ancora di più, perché l'impegno è veramente importante. Quindi ripeto, indipendentemente dalla fede, veramente complimenti, perché è una grande testimonianza del lavoro che hai fatto sul territorio e che continuerai a fare. Grande.
1: Sanna?
5: Sergio lo sa, io non aggiungo altro di tutto quello che è già stato detto, dei ringraziamenti. Questo momento ne abbiamo parlato da tanti anni, perché con Sergio ci lega un'amicizia forse di una vecchia data, veramente. E quindi sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento.
3: Anche sportiva.
5: Lui, soprattutto sportiva, dai. Lui sportiva, lo è ancora, io un po' meno. Però insieme a lui abbiamo organizziamo tuttora tanti eventi. Ma lui ha saputo, prima con la sindaca Rosa Olivieri, ha fatto bene Romeo a ringraziarla per il lavoro che ha fatto in questi 10 anni importanti per Ronco, per questo paesino della Valle Scrivia, che ha saputo veramente valorizzare quelle che sono le proprie qualità. Siamo andati alla chiusura della campagna elettorale, abbiamo proprio visto anche il forte senso di comunità che c'è a Ronco Scrivia. Ma poi per te, che sei sempre stato, permettimi di dire, un po' non il numero due, ma il vice sindaco silenzioso che ha lavorato, e nel momento che Rosa ti ha passato il testimone, tu hai saputo aggregare ragazzi, persone giovani, persone di grande esperienza, Rosa in squadra, e soprattutto portare della grande progettualità. Io non so se vuoi dirlo te o lo anticipo io, ma poche ore fa tu hai ricevuto un grande finanziamento proprio per le tue scuole. Quello è un segnale di attenzione, è un segnale importante, è un segnale che vuol dire che voi state lavorando, avete lavorato e continuerete a lavorare per il bene della vostra comunità. E quindi complimenti, come ti ho detto, questo momento è da tanti anni che ne avevamo parlato.

0: anche quando non eravamo nessuno dei due in amministrazioni, prima io a Santolcese e te a Concoscrivia, e oggi sono orgoglioso di dirti forza Sergio, complimenti e grazie per quello che hai fatto e per quello che farai per Concoscrivia.
1: Grazie, grazie a Sergio Agosti, in bocca al lupo, buon lavoro.
2: Grazie a tutti voi, ovviamente, Armando, Federico e tutti i vostri ospiti. Un abbraccio molto forte, davvero grazie e avanti insieme.
1: Grazie, grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. E vado a
2: Grazie.
1: salutare e ringraziare la deputata di Noi Moderati, nonché capogruppo a Genova in comune di Orgoglio Genova, Noi Moderati, Ilaria Cavo. Grazie, onorevole.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, le faccio fare un commento. So che è impegnata in quel di Roma a giornate intense, però volevamo un suo commento rispetto a queste elezioni. Dicevamo sul territorio della città metropolitana di Genova, insomma, quasi un mezzo pareggio tra centrodestra e centrosinistra, candidati civici, come diciamo sempre, che però hanno un appoggio dei partiti. Forse il risultato che più ha sorpreso, ha lasciato sicuramente male il centrosinistra, è la sconfitta di Franceschi Avobbia, e poi per quanto riguarda invece la soddisfazione, sicuramente la riconferma di Beltrami a Torriglia per il centro-sinistra, oppure di Montaldo a Ceranesi. Centrodestra che comunque tiene Casella, tiene San Colombano, prende Zoagli, mi sembra di capire che comunque sia andata abbastanza bene per entrambi gli schieramenti. Che idea si è fatta?
3: Beh, intanto mi scuso per questo collegamento, forse un po' precario, ma non riuscivo a far diversamente. Mi trovo a Roma di ritorno da una missione istituzionale, trasversale, quindi sul tema delle donne, degli 80 anni del voto delle donne, quindi mi scuserete, ma ero tra l'altro con la Presidente Ascani fino a poco tempo fa, lo dico anche per gli altri colleghi che sono in studio, e credo che insomma sia una trasferta che giustifica l'assenza, diciamo, in studio in questo momento a Genova per commentare dei dati che sono sicuramente dei dati di rilievo. Tra l'altro mi unisco, mi permetto di dirlo, anche io all'in bocca al lupo che è stato fatto prima al sindaco di Ronco, perché al di là poi dei posizionamenti poi contano i rapporti, conta anche la volontà di fare per il proprio territorio. Sono certa che quei fondi per le scuole che sono stati destinati verranno messi a frutto, insomma, in maniera molto costruttiva e fattiva da Sergio. Dopodiché passo ad esempio a fare un altro esempio di chi quel territorio l'ha saputo valorizzare anche con i fondi del PNRR che ci sono stati, e mi riferisco ad esempio al sindaco di Casella, dove io recentemente sono stata e che credo sia un altro esempio di un sindaco che sostanzialmente ha fatto il pieno dei voti. Mi riferisco a Gabriele Reggiardo, permettetemi di fare i complimenti anche a lui, perché io credo che quando
0: Guarda,
3: un'amministrazione sa
0: San
3: impiegare le
0: Colombano,
3: risorse, presentare progetti e impiegarle, poi i risultati si vedono. Casella è stato sostanzialmente quasi un plebiscito, non
0: quello
3: l'unico,
0: del
3: ma
0: PD,
3: io lo voglio sottolineare, perché si tratta di
0: spatanato.
3: un comune dove, ad esempio, sono state impiegate risorse per costruire una scuola nuova, una scuola
0: Non ci
3: elementare
0: sono.
3: nuova, sostanzialmente rimettere a nuovo una piscina e anche tutto un centro polivalente che è il Palasport. Insomma, quando i fondi vengono utilizzati per il territorio, per lo sport, per l'istruzione, poi i risultati si vedono, si è visto a Casella, si è visto e si vedrà anche in un territorio come Ronco. Credo che è stata premiata quella buona amministrazione che ha saputo dare delle risposte concrete ai propri cittadini. Dopodiché è chiaro che ci sono dei risultati che sono più chiari di altri, o comunque hanno dei risvolti più forti di altri. Il caso di Vobbia lo è e non lo possiamo negare, perché io sinceramente non mi aspettavo che un sindaco come Franceschi non venisse riconfermato. E questo è un dato che non possiamo sottovalutare, perché non possiamo sottovalutare il fatto che Franceschi, persona con cui peraltro ho anche un buon rapporto personale, ma ha sicuramente un dato politico forte, perché lui in questo momento è vice sindaco metropolitano. E un vice sindaco metropolitano in una città metropolitana che vede sostanzialmente un pareggio, visto che di pareggio si parlava, liberamente c'è un pareggio perché si è 9 a 9 se si toglie il voto della sindaca, ed è un 9 a 9 che pesa soprattutto per quanto riguarda il numero legale. Ebbene, io credo che un ragionamento dovrà essere fatto, poi non ragiono chiaramente in casa d'altri, ma avere il vice sindaco metropolitano che non viene riconfermato nel proprio comune, credo che sia un dato politico da non sottovalutare. Qui mi fermo. Però chiaramente penso che un ragionamento possa essere fatto. Dopodiché ci sono sicuramente dei segnali importanti

0: per noi, per quanto riguarda il nostro centrodestra, arrivano ad esempio su Zoagli, perché è vero che si parla di liste civiche, tali sono, ma chiaramente con un riferimento e con un ascendente, e in bocca al lupo a Roberto Viale c'è tutto, credo che potrà fare molto bene, e che si riprende un po' quel percorso che diciamo ha visto Zoagli per molto tempo amministrato dal nostro centrodestra, adesso sempre nel nome del civismo vede di nuovo un passaggio di mano e una vittoria importante, e credo anche, diciamo, un ritorno sulla scia appunto di quello che è stata l'amministrazione di centrodestra. Dopodiché possiamo parlare a lungo. Io credo che un dato importante e che non dobbiamo tacere sia quello però dell'affluenza.
1: Ecco, le volevo chiedere questo, onorevole, proprio se mi faceva un commento sull'affluenza, sì.
0: Sicuramente l'affluenza ci dice che nella nostra regione abbiamo un calo importante, abbiamo, se non ho visto male, sono 7 punti percentuali in meno rispetto a un'affluenza nazionale, della media nazionale delle amministrative di questa tornata. Io credo che dobbiamo continuare a interrogarci tutti, perché la disaffezione al voto c'è, e forse questo è un dato, ma lo dico evidentemente a caldo, poi dovrà essere analizzato puntualmente, credo, no? Insomma, non erano tantissimi i comuni dove si andava al voto, ma erano di rilievo, e comunque tutti i comuni sono di rilievo. Io ho letto un bel editoriale sul vostro sito oggi, perché io credo che andasse al voto quei comuni che non sono troppo grandi, ma che proprio per questo sono indicativi, perché non dobbiamo dimenticarci di ringraziare chiunque abbia vinto, chiunque abbia perso, ma tutti coloro che si sono messi in gioco, perché amministrare soprattutto nei comuni non grandi e non di rilievo, voglio dire, è vocazione pura, e quindi credo che questo vada rimarcato. Ma il calo dell'affluenza ci deve interrogare tutti. Evidentemente dobbiamo, io penso, continuare, o forse di più, a dirci che ci vuole una politica di maggiore concretezza, forse di maggiore moderazione, di toni forse meno urlati rispetto a quello che abbiamo fatto forse fino adesso. È una riflessione molto a caldo, che penso possa riguardare tante trasmissioni, tante esternazioni. Io credo che bisogna essere tutti molto più costruttivi, e che soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, che è vero che non c'entra con le amministrative, ma alla fine c'entra con tutto, bisogna dare delle risposte molto concrete.
1: Grazie, grazie onorevole, buon lavoro. So che poi nelle prossime ore sarà qui a Primo Canale, poi nella giornata di domani. Buon lavoro, buon rientro.
0: Tutti, davvero, grazie.
1: Grazie, grazie, buona serata. Prego Boglio. Sì, abbiamo però delle notizie, perché in realtà, allora, a Santo Stefano al Mare vince Pallini con il 77% contro D'Aloisio, quindi viene riconfermato il sindaco uscente. Stavamo parlando di due civici, Pallini più vicino direi al centrodestra, D'Aloisio forse un indipendente più vicino alla sinistra. Poi invece a San Colombano Certenoli, poi arriva Bogliolo, in realtà Solari avrebbe battuto Casella, quindi centro-sinistra, diciamo lista più vicina al centro-sinistra, avrebbe battuto Lone. Però queste sono notizie che arrivano in corso d'opera. Prego Bogliolo.
2: No, io ho visto che è stato citato prima Cogoleto, il risultato quasi definito, la vittoria dell'avvocato Bruzzone. Volevo comunque fare i complimenti, anzi togliamo il comunque, volevo fare i complimenti a Corrado Canepa, candidato per la coalizione civica di centrodestra, perché in lista ha tante persone civiche. Cogoleto, che viene da un momento non semplicissimo soprattutto per quanto riguarda la coalizione di centrodestra in questi anni, Corrado Canepa è una persona che ha dimostrato in queste settimane di campagna elettorale, ma anche prima, un grande attaccamento al territorio, ha confermato perfettamente, guardavo prima i numeri, quelli che sono stati i voti di 5 anni fa, che sono circa 1400 voti, e il centrosinistra, diciamo il neo sindaco che ha appena vinto, ha confermato pressoché, anzi forse qualcuno in meno rispetto alla precedente tornata. Questa testimonianza che, nonostante quello che è stato in questi anni, le grosse difficoltà che ci sono state perlomeno per la nostra coalizione a Cogoleto, non è mancato il lavoro sul territorio di queste settimane del nostro candidato Corrado Canepa, che comunque ha ottenuto un risultato molto importante e che apprezziamo molto. Alle elezioni di città metropolitana qualche mese fa non potevamo contare neanche su un consigliere su Cogoleto, oggi invece avremo una rappresentanza in consiglio comunale coordinata appunto

0: da Corrado Cane, poi di questo ovviamente ne siamo molto orgogliosi. Insomma, non era facile, ma comunque un risultato che noi riteniamo molto positivo anche alla luce di quelle che sono state le vicende degli ultimi anni.
1: Franco, a Bordighera vince Baldassarre, unica donna, Marzia Baldassarre, con il 47%. Stiamo parlando di una candidatura, perché in particolare, ti faccio fare un commento oltre, anche più politico, perché lei in realtà è di Forza Italia, ma è con una lista civica promiscua, come si suol dire, che è appoggiata da PD, Movimento 5 Stelle e alcuni esponenti di AVS. Insomma, quello che si vorrebbe, qualcuno vorrebbe a livello nazionale, lo si ritrova a Bordighera.
2: Potrebbe essere un piccolo segnale. Bordighera non è un comune qualsiasi, nel senso che ha una sua storia particolare in quella parte di Liguria dove c'è sempre stata, diciamo, una evoluzione politica che ha portato delle anticipazioni nella storia lunga. Pensiamo a Sanremo, che aveva praticamente una specie di compromesso storico negli anni 80-90. Sono sempre stati un po' più evoluti. Quindi può darsi, io non conosco questa signora che ha vinto, a cui vanno sicuramente fatti i complimenti, ma può darsi che in quella zona dove ci sono anche tanti leader che hanno capacità di influenza su tutto il territorio, possiamo citare non a caso Claudio Scajola, che tiene a quel territorio, diciamo, sì, palmo per palmo, e quindi tutto quello che avviene lì ha sempre dei legami stretti tra una parte e l'altra, e comunque questo risultato probabilmente la mette al microscopio questa.
1: Sì, tra l'altro questa, ripeto, a me colpisce perché è l'unica candidatura, forse insieme a Axel Vignotto, che lui mi ha detto, io mi definisco un centrista, però ha preso pochissimo, mi sembra di capire. Lei è una candidatura che viene dal centrismo, così, di Forza Italia, che all'interno, questo lo chiedo anche a Sanna e a Romeo, ha esponenti, sì, del PD, esponenti del Movimento 5 Stelle, esponenti, qualcuno forse di AVS.
2: È un esperimento.
1: È un esperimento che potrebbe essere anche qualcuno dice nazionale. In qualche modo potete un po' intestarvela? È una situazione un po' particolare, Bordighera.
3: Sì, è una situazione particolare a Bordighera, la conosciamo anche abbastanza bene, ed è una situazione in cui una parte, insomma, comunque il PD è dentro a questo, era dentro a questo progetto, insomma, della candidata sindaca, e noi siamo ovviamente soddisfatti di questo risultato, che certamente, come diceva Franco, al di là poi di tutta una tematica di eventuale, come dire,
2: più territoriale di quella che io posso conoscere.
3: Ma esattamente, è una dinamica territoriale, si vede anche, insomma, che era una dinamica complessa, perché i candidati sindaci, e anche, diciamo, singolare, insomma, che ci fossero più candidati sindaci.
2: Ne erano 5, mi sembra.
3: Esattamente, rispetto a quello che invece non è stato sui comuni che abbiamo visto, insomma, in tutta la diretta di oggi. Però, insomma, lì c'è questo laboratorio, un laboratorio che sta andando avanti e quindi è seguito per noi, per il PD, dalla Federazione dell'Imperiese, e certamente, ecco, è un risultato importante che sicuramente si basa su...
2: È un comune di 10.000 abitanti.
3: Esatto, poi all'interno della provincia è un comune comunque importante, non da poco rilevante, che consente anche di aprire alcuni ragionamenti che Franco diceva prima, rispetto poi anche alle tornate dei comuni sull'Imperiese, che quindi riguarderanno quella provincia nei prossimi anni, già dal prossimo anno.
1: L'anno prossimo, vado un po' avanti, San e Bogliolo ci sono, anche Franco, ci sono appuntamenti importanti, a parte le politiche che vedremo se si arriverà a scadenza, se andrà a votare
4: una
1: prima, però mi sembra di capire che non ci sia proprio una
4: certezza. Era preparata la battuta, bravo.
1: Di quello che succederà, però andranno al voto Spezia e Savona, sono certo due territori importanti. Spezia ha governato da un uomo civico, però comunque di centrodestra, che è Peracchini, e Savona da un altro civico.
2: Savona con un'esperienza molto a parte rispetto a tutto il resto.
1: Esatto, quindi è chiaro che sono partite importanti queste, che andranno preparate in questi mesi anche da parte vostra.
5: Beh, certo,
1: vostra lì, come il centrodestra.
5: Lì sicuramente il fattore politico ha sicuramente un rilievo ben più non importante come importanza, ma sicuramente un laboratorio molto più significativo, sia per quanto riguarda

0: da Spezia, che è Savona, che ricordo che a Savona partì un po' il nostro percorso per poi costruire una
1: Certo, la
0: coalizione ampia.
1: rivoluzione è
0: Quindi
1: incominciata.
0: siamo partiti proprio da lì e come tale stiamo lavorando sia a Spezia che a Savona. Ma ci sono qualche dato che secondo me oggi dà anche un segnale un po' importante, perché è un piccolo centro San Colombano, ma a noi risulta
2: Sì,
0: che stanno
2: ha vinto.
0: arrivando i risultati, ha vinto un candidato di centro-sinistra. Io continuo a rimarcare che oggi il Tiguglio per noi

0: Si segnali in comuni che hanno sempre avuto una vocazione in centrodestra, anche schierata proprio nei loro, diciamo, anche, diciamo, nella loro campagna elettorale, nei passaggi dei leader politici del centrodestra, sono segnali molto importanti. Quindi è vero che le amministrative sono particolari perché ogni comune ha il proprio candidato, il proprio sindaco, ma all'interno c'è la politica. Io lo dico sempre, io mi sono sempre candidato con una lista con scritto centro-sinistra, non ho mai trovato nomi, scorciatoie, e contro sempre avuto una lista di centrodestra, e questo è il segnale di quei territori che hanno quella vocazione. Quindi sicuramente queste politiche ora servivano a dare un dato importante. Poi Spezia e Savona sicuramente saranno quelle che in questi mesi ci vedranno impegnati su quei territori a costruire una coalizione più ampia possibile, per costruire poi quelle che saranno anche le politiche, perché sulle politiche sappiamo che il 27 molto probabilmente sarà un dato molto importante per quando questa verrà costruita, questa elezione, perché non si può escludere ottobre quest'anno, non si può escludere la primavera, come la chiusura,
1: arrivare,
0: diciamo, arrivare alla chiusura del mandato.
2: Quindi questa penso è la percentuale che con cui ha vinto Solari, che era la scheda prima, al 51% contro il 40%. Eccola qua, Claudio Solari ha vinto col 51%.
3: C'è stato un risultato ribaltato.
2: Un vero e proprio ribaltamento, perché eravamo a commentare all'inizio.
0: Questo è un segnale molto importante. Poi ha detto bene onorevole Cavo, tutti i risultati dall'affluenza, purtroppo molto negativa, perché nei sindaci... questo è un dato che a me allarma sempre, soprattutto laddove voti il primo cittadino.
1: Quindi. Ma adesso allarma di più dopo il referendum.
0: Dopo il referendum abbiamo fatto dei passi.
1: Perché noi pensavamo che il referendum fosse stata una scossa, sì. Invece non... Lo è stata probabilmente per altri motivi, perché si votava qualche cosa di diverso, però poteva anche dimostrare una, diciamo, una tensione nuova rispetto alla politica dei cittadini. Questo risultato non conferma.
3: Sì, tra l'altro questo in Liguria non ci deve rassicurare, ecco, no. E deve farci riflettere, perché rispetto all'esperienza delle elezioni amministrative nella nostra regione, i risultati rispetto anche ad altre regioni d'Italia, le amministrative sono sempre stati più alte.
4: 53 su Genova e forse ancora meno su Genova. Scusate, 53 sulla Liguria e forse ancora meno su Genova.
3: Pensare a Zoagli adesso che guardiamo al 26,50% dei voti, ecco, quindi...
4: Diciamo, sì. Non è una bella notizia.
2: Non è una bella notizia, no, è una notizia che deve far riflettere. Abbiamo abbiamo un quadro direi molto completo, che si completa anche con San Colombano Certenoli, dove c'è stato un ribaltamento. Abbiamo anche l'ufficialità Bordighera, ha confermato, tra l'altro a me avevano detto che poteva essere un testa a testa tra Baldassar e Jacobucci. Jacobucci uomo di destra, ex Fratelli d'Italia. In realtà non è stato così, mentre il Vignotto e la Vigna erano un'unica candidatura sulla Vigna, poi si è spaccato e Vignotto è corso da solo, quindi è una situazione molto frassagliata. Alla fine Baldassare vince col 46%, quindi direi che il quadro è fatto, è dipinto, con Cogoleto che conferma Bruzzone, con Zoagli che ribalta e elegge Roberto Viale centro destra, con San Colombano Certenoli che ribalta ed elegge Solari, Torriglia conferma Beltrami con oltre il 65%, Crocefieschi Bassignana si conferma, quindi in questo caso esponenti, diciamo, profili vicino più al mondo del centro-sinistra. A Ceranesi Montaldo vince, sembrava quasi all'inizio che fosse indietro, invece poi recupera e vince con quasi il 60%. A Casella Giardo si conferma con il 76%, centrodestra. A Vobbia, ecco Vobbia, ti farei fare un commento veloce, Franco Manzitti, e beh, Franceschi, centrodestra, sì. Dice questa è una sconfitta importante, perché lui è anche il vice sindaco della città metropolitana.
1: Da giornalista questo è il titolo.
2: È questo, sì.
1: Questo
2: sì,
1: è il titolo da tornare.
2: Il comune più piccolo insieme ad Aquila d'Arroscia.
1: Sì.
2: È il titolo di questo lunedì.
1: Capovolge una previsione che mi sembrava
2: era però una previsione, diceva giustamente bene Armando Sanna, che si gioca molto sul banalmente sulle famiglie, quindi una famiglia
1: non so
2: votato.
1: Quanti abitanti abbia Vobbia,
2: ne ha meno di 300, sì. Quindi è una partita, però Franceschi è un esponente importante,
1: è un nome
2: del PD,
1: quindi paga la sconfitta, esatto. Paga col nome,
2: esatto, e poi conferma del centro

0: Sinistra con Scrivi, a Roccaforte di Sinistra con Agosti, Santo Stefano D'Aveto, vince Crucioli, con Mattia Crucioli che devo dire ci ha messo veramente, devo dire, il cuore in questa missione a Santo Stefano D'Aveto,
1: da tanto. Già da vice sindaco,
0: ed è stato, sì,
1: e beh, poi è un uomo fermato. Di esperienza, è un ex senatore, conosce la politica, è appassionato del territorio.
0: Sì, è anche il bello di chi poi si butta in esperienze, voi lo sapete per ruoli diversi, perché abbiamo un ex sindaco di Sant'Olcia d'Abano, due presidenti in municipio, uno uscente che non lo fa più, però l'altro ancora presidente, e che sapete l'importanza del territorio, quello che è. E poi gli altri più o meno vengono, a parte qualche ribaltamento, Rocchetta Nervina, che Gastaudo viene eletto al posto di Basso, a Bordighera appunto vince Baldassare, con questo campo semilargo, non si capisce bene quello
1: extra
0: che
1: large.
0: È extra large, e ad Aquila d'Arroscia viene confermato K, e poi Pietrabruna vince Rosso, quindi confermato, Santo Stefano al Mare vince Pallini, riconfermato, e quindi lo spezzino poi che vede più o meno anche in questo caso le conferme. Questo è stato il viaggio che conclude Primo Canale con Live on the Road Comune al Voto, quello che ha voluto raccontare, poi oggi commento finale. Siamo in chiusura, vi chiedo proprio un flash, 10 secondi a testa, Sanna, come, che valutazione dà di queste elezioni?
2: Ma penso che il dato, io parto sempre dal dato dell'astensionismo, sarò, non so come dire, ormai ripeto questo discorso qua, però ci eravamo un po' illusi nel referendum di aver portato il 10% di persone a votare, oggi siamo scesi ed è ancora forse più preoccupante, perché essere scesi oggi in un voto dove si vota il primo cittadino, quindi nel proprio comune, penso che sia un dato che ancora oggi fa sicuramente riflettere laddove la politica non riesce più a parlare con le persone. Dopodiché ci sono risultati molto interessanti, l'ho detto prima, sia dal Tiguglio al progetto di Bordighera, alla riconferma dei sindaci a prescindere dai colori politici che hanno governato negli ultimi 5 anni, quindi sicuramente un segnale che il lavoro sul territorio è stato fatto, e da parte dei sindaci che avete intervistato, tanto grazie del lavoro che avete fatto in questo mese per dar voce e un'immagine ai nostri piccoli comuni, è molto importante quello che avete fatto, ma penso che anche dalle prime battute dei neo sindaci eletti ci sia quella voglia di mettere tutto, chiaramente quello che è la propria disponibilità, non solo di tempo ma di forza, per rilanciare quella che oggi, questi erano i nostri territori, la maggior parte dei comuni del nostro entroterra. Quindi penso che questo segnale sia importantissimo. Un grazie di cuore va veramente però a tutti i candidati, perché oggi mettersi in gioco per il proprio territorio è sicuramente un bel gesto, un segnale importante per la politica che parte dal basso, che parte dai territori.
0: Romeo?
3: Sì, ovviamente mi unisco a questa ultima parte dell'intervento, un in bocca al lupo e un buon lavoro a tutti i sindaci, a tutte le squadre delle amministrazioni comunali che sono state elette, a chi è in maggioranza e ha il compito di governare, ma anche a chi è all'opposizione che ha il compito ovviamente di contribuire alla cosa pubblica. Certamente ci sono stati dei dati importanti che vedono anche, che tengono assieme tutto un aspetto importante di relazione, di contributo, di valorizzazione dei territori. Io sono molto legato alla politica di territorio e penso che sia quella che consente anche a chi fa l'attività istituzionale, a chi ricopre insomma dei ruoli istituzionali, l'attaccamento, il legame con il territorio è la cosa più bella, è quella che ti dà di più e ti consente anche di crescere, far crescere la propria comunità, di cui ovviamente ognuno di noi è parte. Certamente deve farci riflettere il dato di questo astensionismo in queste elezioni, però ecco, penso che anche ai nuovi sindaci abbiano il compito, insieme alle loro squadre, di portare ovviamente fiducia ai propri concittadini, e quindi anche ad avvicinare chi magari questa volta non ha deciso di non andare a votare, ma invece di andare a votare per le prossime elezioni, ma soprattutto a contribuire alla cosa pubblica. E penso che questo sia una delle sfide importanti che sono sicuro che tutti i sindaci raccoglieranno e porteranno avanti nelle loro amministrazioni.
0: Grazie Romeo, un flash anche Bogliolo.
4: Come dicevo prima, un in bocca al lupo a tutti, perché il ruolo che stanno per ricordare

0: Scoprire ovviamente chi ha vinto il ruolo di sindaco è un ruolo che porta un grande onere ma anche un grande onore, perché stare vicino al territorio, essere il primo cittadino e dare le risposte concrete e tangibili che riguardano la quotidianità di tutti i giorni è ciò che di più bello ci possa essere per un amministratore pubblico, per una persona che fa politica con tanta passione. Quindi sono sicuro che inizierà un periodo molto positivo ma al tempo stesso molto faticoso, perché come diceva correttamente il collega Armando Sanna, essere il primo cittadino di un comune come questi è una grandissima responsabilità, e soprattutto cercare di mantenere attivi e aperti quelli che sono i rapporti con le istituzioni gerarchicamente sovraordinate, quindi parliamo di città metropolitana, di regione o anche il governo, è fondamentale e dirimente per poi dare delle risposte sul territorio. Quindi un grande in bocca al lupo, e sono sicuro che ci vedremo nei prossimi giorni con tutti anche per instaurare un rapporto significativo e importante con Regione Liguria.
1: Grazie, grazie anche a Federico Bogliolo. Levanto perde un candidato del Partito Democratico che è Del Bello, sindaco uscente, vince Acerbi, che è un civico proprio di poco, guardate che decimale, dal 50,7 contro il 49,2, si è giocata davvero a un voto su voto, e vince un civico più vicino direi forse all'area di centrodestra. Del Bello invece era proprio un esponente del Partito Democratico. Il quadro si è completato, lo abbiamo commentato, quindi trovate poi tutto anche sul sito primocanale.it. Franco, a te la chiosa come sempre, la saggezza per chiudere.
2: Speriamo.
1: Questa. Mi sembra che il referendum sia solo stato un flash nel vuoto.
2: Le elezioni sono sempre una festa della democrazia, comunque, quindi grande onore a chi ha partecipato, a chi ha vinto, a chi ha perso. Certo, questa festa da molto tempo, a parte il referendum, ci sembra un po' meno festa, perché meno gente ci crede in questa democrazia se non va a votare. Io credo che ci sia un grande problema di linguaggio in generale della politica, di chi fa politica e di chi amministra. Forse si urla troppo, forse si parla troppo, forse c'è ormai una conflittualità talmente forte tra maggioranze e opposizioni che il rumore supera l'attenzione di chi deve essere amministrato e di chi deve votare. La politica deve trovare dei metodi diversi, perché questo assottigliamento è molto preoccupante e ci dice che la nostra democrazia va curata in questo momento.
1: È vero, ha bisogno di cura. Grazie a Franco Manzitti, grazie a Federico Bogliolo, grazie a
0: voi,
1: Federico Romeo, grazie ad Armando Sanna, grazie a voi per averci seguito, per aver seguito Speciale Elezioni di Primo Canale.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida appoggiandoci una all'altra. E grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
4: Fondazione Carige presenta...

0: Ti ricordi, Franco, scoppia tutto poco dopo Natale del 1971, Anus Horribilis peraltro, quando la banda 22 ottobre, che era il prodromo delle Brigate Rosse, uccise il fattorino dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari in pieno centro di Genova, Alessandro Floris. Tutto partì da un articolo pubblicato il 28 dicembre sul Secolo XIX, scritto da Camillo Manzitti, giovane brillante storico dell'arte. Manzitti aveva negato l'autenticità di 12 quadri che erano esposti nel Museo di Palazzo Bianco in via Garibaldi. Si trattava niente di meno che di 3 Rubens e 9 Van Dyck, per la prima volta alla vista del pubblico genovese e non solo, nella massima pinacoteca della città nel luglio del 1970. I quadri erano stati scoperti e riconosciuti dalla professoressa Caterina Marcenaro, che dirigeva con una ferrea autorità e decisionismo le gallerie comunali. Era la Marcenaro una signora aristocratica nell'atteggiamento e orgogliosa, che non gradiva scendere in polemica in prima persona. Camillo Manzitti, dalle pagine del XIX, lanciò i suoi strali polemici contro la professoressa, chiamata la zarina, proprio per il suo carattere, diciamo così, spigoloso. Per il giovane studioso, insomma, i quadri erano tutti falsi o quasi.
1: Mario, certo che me la ricordo, quella polemica scatenò una bagarre senza precedenti tra l'esercito di sostenitori della storica dell'arte, che aveva inventato con Franco Albini i musei del dopoguerra, e l'altro nutrito esercito, quello dei critici. «Ho sempre avuto l'arte di farmi odiare», rispose la Marcenaro al giornalista dell'agenzia ANSA che le chiedeva una dichiarazione. «Il perché non lo so dire. C'è gente che mi odia senza conoscermi. È il caso di questo signor Manzitti. Non l'ho mai visto».

0: ribadì la sua scoperta con poche parole. La mia risposta è nel cartellino che ho messo sotto ogni quadro. Manzitti aveva invece scritto che i 12 dipinti erano copie eseguite dalla Bottega Piola, famiglia di altrettanto grandi pittori genovesi del XVII e XVIII secolo, che non disdegnavano di copiare i grandi maestri.
1: Era assessore alle belle arti la professoressa Maria Patrone Bugiardini, democristiana. Non voleva parlare, ma sollecitata insistentemente dai giornalisti, dichiarò che l'autorità culturale della professoressa Marcenaro è fuori da ogni dubbio. Ma come andò a finire? Ebbene, abbiamo con noi qua oggi proprio quel giovane, coraggioso storico dell'arte che si permise di contestare niente meno che la zarina Caterina Marcenaro. Camillo Manzitti, grazie di essere qui. Allora, che cosa successe quel giorno davanti a quei quadri?
2: Successe anzitutto che alla vista era evidente che i quadri non appartenevano. Tra l'altro si trattava di 9 opere attribuite a Van Dyck, 3 a Rubens e una a Tiziano, il famoso Tiziano di Casa Balbi, storico come opera, che allora era stato acquistato dai Balbi da Antonio Magnani, musicologo, no? E nella sua collezione a Reggio Emilia, una grande collezione che oggi è un museo praticamente. Si trattava di opere cospicue, molto pesanti come attribuzioni, e a vederle era evidente che si trattava di copie. Tra l'altro, poi andando alla ricerca più o meno di approfondire la cosa, avevo scoperto, avendolo direttamente chiesto alla Tagliaferro, che era il braccio destro della Marcenaro, la quale mi aveva aperto l'archivio, dove c'era il documento di Orlando Grosso che già aveva giudicato queste opere come copie sulla base di inventari provenienti dalla casa Genova del Simoni, che era gli ultimi eredi di Casa Piola, che l'avevano fatto poi lasciare al comune, e risultavano così, quindi non era poi questa grande scoperta.
0: Ma
2: e di colpo la Marcenaro aveva deciso che
1: quelli lì erano buoni,
2: che erano tutti autografi. Le ragioni di questo,
1: ecco,
2: si pensa che fossero dovute alla mostra fatta nel 1969 sulla pittura genovese, che nascondeva una quarantina di attribuzioni sbagliate. I quadri tutti poi comunque belli, ma per esempio, non so, invece che Castiglione era dato al vassallo, invece che Guido Bonner era dato a Piero. Cioè, errori, ecco.
0: Ecco, ma poteva... Buccio,
2: sì.
0: Quale... Per la bagarre è scoppiata perché è uscito un tuo articolo sul secolo XIX.
2: Sì.
0: Come hai convinto, con quale autorevolezza tua hai convinto il secolo XIX, che tra l'altro allora era diretto non da uno qualsiasi, ma da Piero Ottone,
2: sì,
0: a pubblicare con tanto spazio un colpo di scena come quello?
1: Una pagina intera del secolo XIX,
2: è una cosa che ha sorpreso anche a me, non immaginavo una cosa del genere.
0: Era lo spirito di Ottone.
2: No, io ero molto amico di Attilio Podestà.
1: Grande.
2: Esatto, era una gran persona.
1: Grande.
2: Eravamo molto amici ed è stato lui, e mi avvalevo anche, aveva una bella collezione di quadri perché aveva diretto lui la campagna fotografica delle opere del comune, quindi aveva, insomma, si collaborava molto. E lui ha parlato
0: con Ottone,
2: per Orlando, dicendo: guarda che questo non dice delle stupidaggini, è la verità. Ecco. E Ottone gli ha creduto.
0: E quindi fu un gesto di coraggio anche di Ottone rispetto all'establishment genovese.
2: Sì, teoricamente, Ottone sapeva quel che diceva. Ottone
0: sapeva
2: no.
0: fare il giornale, diciamo.
2: Perdon, sì, esatto, Podestà. Perciò più che coraggio era una consapevolezza, ecco.
1: Anche coraggio, perché insomma andava contro un bel potere, perché
2: ma lui oramai era fuori da tutto.
1: Però tu mi raccontavi che

0: Caterina Marcenaro era, cioè, perché era così potente? C'era una sorta di triade di potenti allora.
1: La triade famosa che allora si diceva era Angelo Costa, Cardinale Siri e Caterina Marcenaro.
2: Non Taviani, ma
1: Alla Marcenaro. Per cui oggi esce fuori un libro così, a capostipite di sé, Caterina Marcenaro. Perché così famosa?
0: Ecco, ma per chiudere questo tema, come mai? Cioè, lei perché era così potente?
1: Lo era diventato, perché? Dunque, anzitutto, grazie a appropriandosi di scoperte non sue, per la verità, come spesso succede. Viceversa, io ero più versato verso il 600, diciamo, ho conosciuto con facilità com'era andata. Lei passava per la scopritrice di un Caravaggio, tra le opere abbandonate nei depositi come roba di poco conto e spesso prestate alle varie uffici comunali. Da poco entrata al Palazzo Rosso come direttrice, vede questo quadro e si rende conto che è uguale, identico, a uno pubblicato ed esposto alla grande mostra di Caravaggio nel 1951 a Milano, organizzata da Roberto Longhi, dove veniva presentato una copia identica di questo quadro, con la dicitura però copia da un originale perduto di Caravaggio. Si capiva che doveva essere riferirsi a un Caravaggio, ma non aveva la qualità del Museo di Messina, come ho detto. Era lì pubblicato sul catalogo e la Marcenaro si trova di fronte a questo quadro e dice: potrebbe essere questo, l'avrebbe fatto chiunque,
0: certo.
1: L'originale perduto. Non si vedeva bene perché era molto sporco, in pessime condizioni. Conclusione che chiama Roberto Longhi e gli presenta la cosa. E Roberto Longhi dice sì, è Caravaggio. Poi ribadito il concetto dopo che è stato il quadro restaurato da Podio, dal restauratore di allora, e è venuto fuori un quadro splendido.

andava d'accordo con democristiani e comunisti, con tutti. Tutti gli riconoscevano questa enorme capacità, autorità, questo valore di studioso.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
1: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero,
0: Sì.
1: perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
0: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più in là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
1: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali. Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
0: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero, tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
1: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
0: Secondo te, se oggi succedesse qualcosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte, della gente la volontà, il desiderio, il bene di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro?
1: Un po' meno.
0: Si sono inariditi?
1: Si
0: E
1: sono un po' inariditi.
0: perché?
1: È il consumismo.
0: Ma se il consumismo passa adesso perché non abbiamo più una lira, proprio
1: Sì.
0: non abbiamo più una lira, abbiamo un euro, eh? E se il consumismo
1: Forse
0: passa?
1: se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera. No,
0: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
1: cioè
0: Quale
1: no, non è
0: cassetto
1: vero.
0: apriamo?
1: L'avvenimento che mi ha aperto un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart quando mi hanno chiamato per fare le scene al Festival di Glyndebourne.
0: Quindi era l'anno?
1: E sarà
0: Più o
1: stato
0: meno.
1: nel 70.
0: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzatti è uscito fuori dal 70?
1: E quello internazionale, sì.
0: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi,
1: Sì.
0: perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio. Sì, ma
1: Spogliati.
0: non del tutto, mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento. Tu mi dirai, hai i tuoi maglioni,
1: Posso
0: gli abiti da
1: chiedere?
0: uomo. No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un
1: Non so,
0: manichino, che cosa ci
1: guardo un po'
0: metto?
1: cosa c'è qua
0: Guardiamo un
1: dentro.
0: po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te, eh?
1: Un mezzano.
0: L'hai fatto
1: No,
0: tu?
1: quello no, ma questo. Questo lo faccio io.
0: Questo l'hai fatto tu. Lo posso aprire,
1: Ah,
0: me lo posso
1: aprirlo?
0: mettere, lo
1: Sì.
0: posso portare in prestito in terrazza e poi te lo
1: Sì,
0: ritorno?
1: sì, sì.
0: Così faccio una trasmissione col tuo
1: Sì,
0: mezzero? Va
1: d'accordo.
0: bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande. Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18
1: Sì.
0: anni praticamente, perché ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino e tu m'hai. È
1: All'Augustus.
0: bravo, e tu mi hai vestito da Ofelia e io ho ancora le foto e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
1: Lo buttiamo anche così per... Qua riprendiamo questo qui.
0: Me lo devo. Ecco, sulla spalla così?
1: Sì, con la spalla così.
0: Ecco, e io sto
1: Ecco,
0: così.
1: e tu stai
0: E tu
1: facendo benissimo.
0: adesso io, tu te ne vai perché io non mi posso più muovere,
1: Ti
0: mi dici,
1: immagini così.
0: arrivederci, arrivederci, è
1: Ciao.
0: stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
1: Beh, tanti, tanti, perché sono passato molto diciamo, dall'opera alla prosa.
0: Quanti ne hai svestiti,
1: E
0: donne?
1: quanti?
0: Quante ne hai svestite?
1: Quante?
0: Svestite!
1: Tantissime,
0: E
1: perché...
0: vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva. Quante ne hai svestite?
1: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto, hai
1: No, lo so, ho
0: capito?
1: capito. Con le attrici no.
0: No, le attrici no. Non ti sarebbe piaciuto sposare
1: No.
0: un'attrice? Una però forse sì, secondo me.
1: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
0: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
1: Con Monica Vitti ci siamo divertiti
0: Va
1: molto.
0: bene, allora in quale stanza passiamo?
1: E
0: Però mi
1: sono...
0: dovresti reggere un po' la coda qua, Lele, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo, andiamo.
1: Passiamo in qui dove...

0: lavoro.
1: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo qua.
0: Ma tutto qua.
1: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove li
0: Lavoro lì.
1: metti?
0: Questo è Marco Polo che sto facendo.
1: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
0: E a me va bene che sia piccolino.
1: E poi i lavori sono grandi tante volte.
0: Dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in
1: Sì,
0: teatro.
1: questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
0: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto con la scuola la TOS di scenografia e tre o quattro ragazzi lavorano in scenografia e su sei, sette che c'erano, tre, quattro che lavorino
1: E tanto.
0: è tanto.
1: C'è un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni, vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
0: L'ha fatto il genero di Bignardi.
1: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
0: No, mia sorella c'ho.
1: Sì.
0: Mia sorella che sta in Israele.
1: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
0: Sì,
1: Sì?
0: sì, sì, sì.
1: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
0: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
1: E come fanno i tuoi segni a entrare nella, forma dei segni degli altri?
0: Insegno la tecnica soprattutto, la tecnica, i trucchi, come si può fare per una
1: Diciamo.
0: via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
1: Come mai è così preponderante il teatro, Lele?
0: Ma perché intanto, non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, per giocare con lei io facevo il teatro di burattini e lei faceva la spettatrice.
1: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai.
0: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
1: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori. Vabbè,
0: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
1: ma questo qua lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
0: È rimasto quello.
1: Eh già, ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
0: No.
1: Una moglie?
0: Ma neanche,
1: Sì.
0: io ho un bellissimo rapporto con bambini, però poi vado, dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
1: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
0: No, se uno già pensa se deve o non essere bambino, non è più bambino.
1: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al
0: Sì,
1: microfono, una mascherina, e ne
0: sì.
1: dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
0: Secondo quali politici?
1: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi. Che mascherina ci mettiamo?
0: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
1: Neutra. Intervistiamo, Rutelli. Che mascherina ci mettiamo sul microfono?
0: Il bellone.
1: Intervistiamo, D'Alema. Che mascherina ci mettiamo?
0: Ma D'Alema anche molto neutro.
1: Neutro anche lui,
0: Eh
1: quindi
0: sì.
1: due neutri e un
0: Sì.
1: bellone. Eh? Va bene, lui per chi andrebbe bene secondo te?
0: No, lui è quello che dice la verità.
1: Qual è la forza della tosse secondo te?
0: Ma è una delle forze della tosse è Tonino, non c'è niente da dire, perché noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas, eccetera, a fondare la tosse, eccetera, ma la forza della tosse è Tonino.
1: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il
0: Ma
1: segno.
0: all'inizio.
1: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo, si
0: Sì.
1: fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
0: Sì. Sì, questo.

0: Senz'altro, deriviamo abbastanza dalla borsa d'Arlecchino.
1: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
0: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
1: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
0: Sì.
1: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela a dire, che io gliela porto?
0: Ma in che senso? Quello che deve fare?
1: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così, sì. Zan zan zan, a Roma. Sì. E le tettere.
0: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
1: Si mettevano. No, ma perché di solito invecchiando, poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
0: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
1: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
0: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
1: I tuoi pittori preferiti? Allora l'epoca preferita? Allora lo stile? Chi ti emoziona? Ti emoziona? Sì. Aspetta, io incomincio e dico Renoir. Niente, non succede.
0: Poco.
1: Picasso.
0: Molto.
1: Infatti, aspetta, Picasso molto.
0: Picasso ha avuto anche un'avventura.
1: In che senso?
0: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane. E il sindaco gli dice, guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
1: Ecco.
0: Dice, voglio vedere. E siamo arrivati e Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice, est-ce que vous êtes monsieur Picasso? Lui dice, peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto, plutôt oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto, sì. Piuttosto sì che no. Ma il denaro per te, ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questa,
0: certo.
1: No? Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti io credo.
1: Ciao, Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via. Ma, sì.
0: Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli,
0: anche
1: vedi?
0: Di Pennarelli, finti.
1: Ciao Lele,
0: ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Il fumo uccide. Non fumare.
6: La Generale. Fidati.

0: Allungati la vita.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

nuovi sindaci e tante riconferme nello spoglio per le elezioni che hanno portato al voto i cittadini di 18 comuni della Liguria. È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Oggi le prime due autopsie, domani le altre. Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, pure la Liguria è stretta nella morsa di un caldo estivo. A Genova 3 giorni di bollino giallo, da oggi a mercoledì. 2200 coppie hanno festeggiato insieme a Carlo Felici il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata loro dedicata.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Dunque oggi è la giornata dei conteggi dei sindaci e dei consigli comunali eletti nei 18 comuni liguri in cui si è andato al voto in questo lunedì. Si sono chiuse le urne, il dato definitivo dell'affluenza si ferma a un non troppo rassicurante 53,51%, in calo di quasi 6 punti percentuali rispetto al 59,49% registrato nelle amministrative di 5 anni fa. A Torriglia netta affermazione per il sindaco uscente Maurizio Beltrami, mentre a Santo Stefano d'Aveto il nuovo sindaco è Mattia Crucioli. A Ceranesi vince Claudio Montaldo, Lerici non ancora definitivo, ma Marco Russo è molto vicino alla vittoria, infatti in tutte le sezioni che sono già state scrutinate risulta in enorme vantaggio rispetto alla sua sfidante. Dalla diretta pomeridiana di Primo Canale, che ha seguito lo spoglio delle urne, sentiamo alcune prime dichiarazioni.
1: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche due contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente appesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare.
2: Ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro, che è molto vasto e molto fragile, le cose da fare sono tantissime. Comunque, almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
3: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani, e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi

0: Nonostante che sia la mia quinta vittoria, sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto, e logicamente da domani si rinizia.
1: È iniziata una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive, nella grotta degli squali, dove 5 sub italiani hanno perso la vita. Oggi, poco dopo le 13, sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Odenino. Intanto, sul fronte delle indagini, in collaborazione con la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sulla vicenda. E ce ne siamo resi conto tutti, è arrivato improvvisamente il caldo, bollino giallo a Genova almeno fino a mercoledì, con temperature previste fino ai 30 gradi e minime oltre i 20 praticamente ovunque, una situazione che non interessa solo l'Italia ma buona parte dell'Europa. Dario Vassallo.
2: Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, la Liguria è stretta nella morsa di un caldo veramente estivo, tanto che il Ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino giallo per ondata di calore almeno fino a mercoledì 27. Secondo le previsioni ARPAL, nelle prossime ore infatti le temperature massime di gran parte della nostra regione si attesteranno intorno ai 30 gradi, con minime oltre i 20 praticamente ovunque. A ciò va aggiunto un alto tasso di umidità che complica ulteriormente una situazione che non sta colpendo soltanto il nostro paese, tanto che per la giornata di giovedì sono previsti bollini rossi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, e arancioni in altre 12 località, compresa Milano, ma anche gran parte dell'Europa. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche, ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento, già mercoledì toccheranno gli 8-9 gradi tra Francia, Germania e Balcani, mentre all'inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12-15 gradi tra Portogallo e Benelux e di 10-12 tra Spagna e Francia. Per contrastare il caldo, i consigli, soprattutto per le persone a rischio e gli anziani, sono sempre gli stessi: uscire di casa nelle ore meno calde, indossare abbigliamenti leggeri, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta, segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, e non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.
1: Adesso la cronaca: è stato arrestato a Genova un boss dell''Ndrangheta. Si tratta di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, esponente della cosca Piromalli. È stato fermato con documenti falsi dopo mesi di latitanza. Ci racconta Nissa De Filippi.
3: È considerato un elemento di spicco della cosca Piromalli ed è stato arrestato a Genova dopo mesi di latitanza. La GIP Elisa Scorza ha convalidato l'arresto di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni. L'uomo era ricercato dal 30 novembre 2024, quando si era sottratto all'esecuzione di una condanna definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, inflittagli nell'ambito dell'operazione Provvidenza dei Carabinieri. Al momento del blitz, Trimboli ha esibito una ammesso in udienza. Per questo la GIP ha disposto la misura cautelare anche per possesso di fabbricazione di documenti falsi validi per l'espatrio. Le indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e della Procura di Genova hanno portato gli investigatori della squadra mobile Regina e Genovese a individuarlo in un condominio della zona residenziale del capoluogo ligure. Venerdì pomeriggio è scattato l'arresto. Il difensore di Trimboli ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. La pena residua da espiare è stata rideterminata in 8 anni e 2 mesi di reclusione.
1: E restando alla cronaca, da segnalare un arresto per maltrattamenti a Chiavari. Sospettava che la campagna lo tradisse e, togliendole il telefono di mano con violenza, le ha anche strappato 2 unghie. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare e a raggiungere il commissariato. Gli agenti hanno trovato il 46enne in flagranza e lo hanno portato via in manette. Ed è da un anno che in lungomare Canepa, a Genova, l'illuminazione stradale lato monte risulta accesa giorno e notte. Lo denunciano gli esponenti del locale comitato. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
4: È da luglio che io vedo le luci accese, io abito al secondo piano, le vedo accese.
5: Le luci queste qua di Lungomare Camp.
4: Illuminazione pubblica, lato nord.

0: L'illuminazione pubblica, lato sud no, è coerente con i parametri classici che io alla sera accendo, alla mattina spengo, e c'è un temporizzatore. Io ho chiesto alla circoscrizione di San Pier d'Arena e mi hanno risposto che questo contatore non è allacciato alla rete pubblica, ma è allacciato ancora alla rete dell'impresa. E mi domando, ma l'impresa è così ricca da permettersi di tenere la luce accesa? Stiamo parlando di un chilometro di illuminazione pubblica, e non solo, anche l'illuminazione dei giardini funziona a questo modo.
1: Rimane accesa. Quindi da luglio dell'anno scorso,
0: esatto,
1: quasi un anno.
0: Manca un temporizzatore anche a livello industriale, io penso che possa costare 3-4 mila euro, con un appalto da 10 milioni. Ora, francamente,
1: lei dice non pagano i cittadini perché pagherebbe l'azienda, ma comunque
0: io spero, perché non vorrei mai che per sbaglio si siano attaccati a un contatore, diciamo, pubblico.
1: Però lei comunque, da cittadino con buon senso civico, dice in questi periodi, soprattutto in cui l'energia non è proprio regalata, è uno scempio.
0: A volte esco di casa e mi dice: aspetta un attimo, torno indietro, vado a spegnere la luce che me l'ero dimenticata. Credo che capiti a tutti. Assolutamente. Qui non c'è problema, loro la luce se la dimenticano sempre accesa, e giorno e notte.
1: Vabbè, speri anche qualcuno di
0: Non
1: senta.
0: Lo so, io non è che speriamo, credo da cittadino, in una situazione dove l'energia elettrica appare al centro dei nostri bisogni, francamente sprecarla al prezzo di oggi mi sembra veramente un assurdo.
2: Più prossimi e più vicini alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera. Torna un servizio che mancava infatti dal 2018, quando i carabinieri della stazione di Bolzaneto sono stati costretti a operare all'interno di quella di Rivarolo. Tra due giorni, però, la situazione finalmente cambierà. Aurora Bottino.
3: Dopo 8 anni la stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Ponte Decimo. Tra due giorni, il 27 maggio, apre le porte la stazione carabinieri Bolzaneto in Ponte Decimo. I militari torneranno nell'edificio che storicamente ospitava il Corpo Forestale dello Stato, prima che venisse sciolto, sul ponte Oneto. Fu proprio la sua presenza a far cambiare la denominazione del ponte, che ancora oggi si chiama Ponte della Forestale. Nel 1950, dopo che lo Stato edificò una nuova e più moderna struttura, la palazzina rimase attiva come presidio territoriale del Corpo Forestale fino al 20 settembre 2018. Con l'inaugurazione viene così risolta una lunga problematica infrastrutturale che ha riguardato la stazione di Bolzaneto, che dal 2018 era stata ripiegata presso la stazione di Genova Rivarolo.
4: Oggi molti cittadini della delegazione di Ponte Decimo, che sono circa 12.000 abitanti, per rivolgersi ai carabinieri preferiscono andare alla stazione carabinieri di Campo Morone. Ecco, da dopodomani potranno tornare in quel di Ponte Decimo a presentare denunce o semplicemente a rivolgersi all'arma, appunto, che sarà messa lì. Questa vuole essere un'attenzione verso il territorio importante, perché questa struttura servirà non solo quella delegazione, ma continuerà a servire anche tutti i quartieri di competenza della stazione di Bolzaneto. Cito soltanto Begato, Diamante e tutto il quartiere, appunto, tipico di Bolzaneto.
2: Tanti auguri alla Sala Sivori di Genova, che oggi festeggia 130 anni di vita. È il cinema più antico d'Italia ancora in attività, la cui storia si intreccia da oltre un secolo con quella della città. Nato come sala per concerti, la svolta decisiva avvenne il 25 maggio del 1896, quando vennero proiettati alcuni dei primi film dei fratelli Lumière, a pochi mesi dalle storiche proiezioni parigine. E a proposito di auguri, 2.200 coppie hanno festeggiato insieme il raggiungimento dei 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro, con una giornata dedicata al Teatro Carlo Felice di Genova. Fra i tanti innamorati abbiamo sentito la storia di Mario e Pina. Filippo Serio.
5: La città di Genova ha festeggiato le nozze d'oro di 2.200 coppie in una giornata dedicata. Al Teatro Carlo Felice è tornato l'appuntamento con 50 anni insieme, tradizionale iniziativa con cui il comune celebra le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. All'evento erano invitate le coppie che si sono sposate nel 1974 ed entro il 31 maggio del 1975. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, le coppie hanno assistito alla rappresentazione in teatro della Bohème, messa in scena dagli allievi dell'Accademia, e poi il tradizionale taglio della torta e cannoli alla crema per tutti. Tra i tanti innamorati ci sono anche Mario e Pina, insieme da 51 anni.
6: Per poter vivere bene questo viaggio, la cosa più importante è condividere tutto. Lo dico a voi che siete giovani, ma

0: lo dico a tutti quelli che incontriamo, il fatto di essere assieme comporta anche delle difficoltà, delle cose. Se si bisticcia, come detto Papa, la sera bisogna fare pace.
1: Volersi bene sempre e cercare di perdonarsi l'uno con l'altro se si può.

0: Quanto ci siamo divertiti ieri sera con le partite del campionato di Serie A, assolutamente incredibile il risultato finale con il Como in Champions, il Milan e la Juventus fuori, ce l'ha fatta anche la Roma di Gasperini, però il Genoa ha perso la sua partita. Buonasera Dario Vassallo.
1: Buonasera Matteo, sì, come hai detto tu era un finale assolutamente impensabile, bisogna dire, perché quello che è successo ieri è veramente incredibile e testimonia anche il fatto che il calcio, ma lo sappiamo, è un mistero, perché è difficile capire come una squadra senza alcuna motivazione come il Cagliari contro una squadra motivatissima possa battere il Milan a San Siro, tanto per fare un esempio. Poi il resto forse era, cioè le vittorie, diciamo che la vittoria della Roma poteva essere, anche se non è stata semplicissima, poteva essere messa in preventivo. C'è questo Como che 2 anni fa era in Serie B e l'anno prossimo giocherà la Champions, e ci sono 2 corazzate che giocheranno appunto il Milan e la Juve, giocheranno in Europa League, non tanto una questione, diciamo così, di poca gloria sportiva, ma una questione di decine di milioni di euro che non entrano, e questo credo che ovviamente influirà sui progetti. Per quello che riguarda il Genoa ha giocato la sua partita, la partita che si aspettava fosse così, insomma, di fronte alla squadra motivatissima, ha messo in campo tanti giovani della primavera. A proposito di giovani, ci sono anche delle voci che vorrebbero qualcuno dei giovani del Genoa convocato addirittura per la nazionale maggiore, ma staremo a vedere. Adesso il campionato è finito, iniziano 3 lunghi mesi di discorsi, di ipotesi, di mercato. Comunque, per sentire le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
2: Buonasera. A Lecce il Grifone chiude un campionato da 41 punti e da quintultimo posto. Grande risultato se consideriamo la disastrosa partenza, risultato appena sufficiente invece nel complesso della più classica stagione da Genoa, scandita da crisi profonde, poi bilanciate da esaltanti vittorie, con 7 punti in più rispetto alla zona retrocessione, ma addirittura a meno 18 dall'Europa. De Rossi è l'uomo copertina del presente, ponte verso un futuro che, considerati i sold out in serie del Ferraris e l'infinita passione del popolo genoano, meriterebbe una cilindrata decisamente superiore. Da oggi al centro Signorini i palloni si fermano per dare spazio a programmazione e mercato, un orecchio a eventuali richieste per i top player, ma soprattutto occhi verso il potenziamento di una squadra ora totalmente nelle mani di Lopez e De Rossi, coppia che fin qui ha ridotto al minimo gli errori e fatto intuire che anche senza soldi a palate le distanze da un'Europa oggi lontana 18 punti possono essere drasticamente diminuite.
1: Grazie Carlo, passiamo adesso sulla sponda bucerchiata, dove la situazione è abbastanza in alto mare per quello che riguarda il prossimo campionato, tante decisioni da prendere da parte della società. Ci dice tutto come sempre Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria è scattata un'altra settimana e bisogna capire se sarà una settimana davvero importante, forse chissà anche decisiva, per capire gli scenari tecnici, sportivi da parte della società. In primis si aspetta Jesper Fredberg e Andrea Mancini, per capire se Mancini in particolare sarà ancora direttore sportivo della Samp o se ci saranno altri scenari, anche perché tra l'altro su Mancini c'è l'interessamento, la corte da parte del Cesena, anche se Mancini in questo momento preferirebbe restare alla Samp e ha un contratto fino al 2027, senza poi dimenticare tutto quello che è il rebus legato alla panchina, all'allenatore. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Daniele Galloppa, l'attuale tecnico della Fiorentina Primavera, che peraltro nella serata di ieri ha un po' smentito almeno ufficialmente i contatti con la Samp, dicendo di essere più che mai impegnato, come giusto che sia, intendiamoci, sulle finali del campionato primavera. La Fiorentina, i giovani della Fiorentina possono anche ambire allo scudetto con Galloppa in panchina, ma è chiaro che poi lui stesso ha detto che sul futuro ogni valutazione verrà fatta poi in seconda battuta, quindi forse Galloppa rimane comunque tra i candidati per la panchina blucerchiata. E in tutto questo, naturalmente, aspettando di capire chi sarà il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore, il mercato della Samp è completamente fermo.
1: Insomma, tutto in alto mare, come avevamo

0: detto, per il calcio è tutto, Matteo.
1: Mille grazie Dario. Per chiudere il nostro telegiornale, stavo facendo un ultimo check sulla situazione di Lerici, le elezioni amministrative che sono, diciamo, che si sono svolte tra ieri e questa mattina. Mancano, secondo i dati ufficiali, ancora 3 seggi, ma posso dire che la vittoria è assolutamente assicurata per Marco Russo, che in tutte le sezioni scrutinate ha vinto, in alcune anche con enorme margine, 70-30 o 60-40, quindi diciamo che è certo che sarà Marco Russo, che era il vice del sindaco uscente Paoletti, a guidare il borgo del Golfo dei Poeti anche per i prossimi 5 anni. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Buongiorno e benvenuti a Calciopepe. Si è chiusa la stagione calcistica, possiamo annunciarla ufficialmente? Poi non partecipando ai mondiali, noi, Marco benvenuto, abbiamo proprio chiuso tutto.
7: Chiuso, no? Buongiorno intanto, buona estate, perché ormai fa veramente veramente caldo, ma non abbiamo chiuso i baracca burattini perché siamo qua,
6: siamo qua più qui.
7: Agguerriti che mai. Allora, agguerritissimo era l'avvocato Rivellini.
6: Andrea Rivellini?
7: Lo spoilero, sì.
6: Oggi è un po' smunto oggi,
7: ieri l'ho visto talmente carico che uno in un reel che ha di nuovo come al solito sfondato, però gli ha chiesto di farsi curare, però vabbè, però no, questo io disa-

0: Provo totalmente.
1: Solo quello.
0: Allora, io voglio veramente quasi, insomma, la trasmissione chiuderla col botto questa stagione, perché io ho l'algoritmo. Tutti hanno parlato dell'algoritmo della, con cui scegli la Sampdoria, ne ho nelle due tasche. Allora, prima, perché sai, l'algoritmo poi si porta dietro anche i soldi. Allora io ho scoperto come funziona la macchina Sampdoria. Con il Monopoli, con i soldi del Monopoli. C'è tutto, no? Loro probabilmente faranno la prossima campagna acquisti con questi. Ci sono, poi qui ci sono le ipoteche, insomma, Corso Traiano. Ma poi, cavolo, dall'altra, poi questo è il fondamento dell'algoritmo. Il dado, che è utile per giocare a Monopoli, ma anche per fare le giocate e trovare allenatori come Galoppa.
1: Ti stava guardando appena arrivato dal Festival di Cannes. Vi invito a leggere il suo pezzo sul sito di Primo Canale, è molto molto molto bello. Dario Vassallo,
2: grazie,
1: buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Graziano, buongiorno a tutti. Lo vedo ottimista per la prossima stagione. Cioè, subito è una di ottimismo portato in trasmissione.
0: Poi lui si stupisce come io possa trovare, lo so, perché quindi separata si dice, ma come fai a trovare ste robe
2: qua? Ancora il Monopoli.
0: Monopoli, tra l'altro.
2: Lo vorrei avere io il Monopoli.
0: No, Monopoli veramente prima generazione.
1: Esatto, cioè, esatto. Chissà se si è stupito anche Alex Leonetti. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Buongiorno, buongiorno. Meglio. Buongiorno per me.
3: E anche buonasera.
1: Sì.
3: Beh, insomma, ci siamo rimasti la settimana scorsa, lunedì scorso, che intorno a quest'ora dicevo che i tifosi dovrebbero in qualche modo farsi sentire in combinazione. Proprio il pomeriggio una delegazione di tifosi è andata nella sede della Sampdoria e hanno avuto la possibilità.
4: Avevi una soffiata tu, di la verità. Avevi avuto una soffiata.
0: Sì, vedi. Sai, vedi.
1: Parla lui di soffiate.
0: No,
1: che va a cena, prende l'aperitivo, va a messa.
0: Sul palco con De Rossi l'altra sera abbiamo visto il protagonista.
3: E beh, in questo incontro erano presenti il presidente De Gennaro, che peraltro ha fatto anche da traduttore, perché se tu vai a Londra puoi parlare solo inglese, se no altrimenti non ti danno indicazioni. Gli inglesi vengono qui da noi e devi per forza parlare inglese, quindi vabbè, perché evidentemente Walker parla solo inglese, Fredberg parla solo inglese, ed era presente anche Morelli, nuovo CEO della Sampdoria.
0: Parla anche lui inglese?
3: No, lui parla ovviamente italiano.
0: No. Deve essere poliglotta.
1: Ma
0: magari
1: a me interessa un po' di quel purito. Che gli hanno chiesto i tifosi a questi ragazzi qua, questi giovani, a questi giovanotti qua, a Walker, a Fredberg?
3: Penso che i tifosi abbiano chiesto delle garanzie, perché insomma, le voci che si rincorrono sono quelle che Lombardo sembra già abbastanza chiaro, non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Probabilmente, forse, io mi auguro no, ma forse anche Mancini probabilmente non sarà l'allenatore, il direttore sportivo per la prossima stagione. Ripeto, mi auguro veramente vivamente di no. E hanno avuto un po' di garanzie, cioè se i nomi sono tipo quello di Galloppa, che ieri
0: che
3: ha
0: peraltro
3: smentito,
0: scusa, mi pare, no, scusa, se poi mi taccio sempre, però ha fatto un comunicato per dire che si dissocia dalla possibilità di vedersi associato al nome della Sampdoria. Cioè, voglio dire, siamo, bisogna dirlo, rifiutati, nel caso ci fosse stato, per l'amore di Dio, da Galoppa. Saremmo stati a cavallo, allora, la battuta di quelle, lo sapevo che la volevi fare, però
3: io vabbè,
0: no, voglio dire, allargo le braccia.
3: Io in realtà l'intervista è andata un po' diversa,
0: ha comunicato ufficialmente che lui con la Sampdoria non
1: fa parte, magari
0: fatto
1: del, così
3: in realtà
1: una giustificazione, perché sennò ragazzi è difficile.
3: La giornalista infatti a Galoppa poi alla fine gli ha detto, poi dopo la finale, perché la primavera della Fiorentina è nella finale, diciamo, del campionato primavera, e la giornalista gli ha detto, vabbè, poi alla fine, al termine del campionato ci dirai davvero la verità, no? Che a me ha lasciato intendere che in realtà un contatto con questo Galloppa ci sia stato davvero. Sebbene lui abbia smentito, ma giustamente non è che poteva dire sì, è vero, mi hanno chiamato quelli della Sampdoria.
4: Un cavallo di razza.
3: Un cavallo di razza. Ecco, diciamo che se però
0: fare a me le battute a casa mia. No.
3: Se il livello, diciamo, degli allenatori trattati è questo qui, diciamo che le promesse che sembra che Walker e gli altri presenti abbiano fatto i tifosi verrebbero già un attimino meno. C'è anche stata una richiesta di maggior comunicazione da parte della proprietà, hanno garantito.
1: Sì,
3: che
1: ma ragazzi, a me interessa questo. L'obiettivo qual è? È obiettivo un campionatino?
3: Allora, no.
1: Chiudo e vado là, allora, in cima alla classifica, metto lì come.
3: Diciamo

0: Venezia.
1: Aspetta,
2: questo
3: la promessa.
0: A me cosa vuoi che me ne freghi? Adesso parlando con normalmente.
3: La promessa della proprietà
0: se
3: è
0: c'è
3: quella.
0: Questo, c'è quell'altro, mi mettono qui. Voglio sapere, sono là in alto o no?
1: Beh, però la figura allora, dell'allenatore, adesso poi, poi ci torniamo, no? Perché poi un po'
4: questo è il piatto di pasta, voi no, è la classifica, no, okay.
0: È questo, questo
3: la promessa.
1: Cioè, no, poi la figura dell'allenatore
0: ai nostri telespettatori significa questo, cioè voglio dire, la Sampdoria, 3 anni di sofferenza, 4 anni di sofferenza, quelli che sono, non riesce ad andare in Serie A, con la squadra che è sempre lì a rincorrere, sempre lì col tubicino sotto. Bisogna svegliarsi, ditemi quello che volete, io voglio questo. E il tuo vicino è bello, no?
1: Ma poi casomai adesso dopo, perché Rivellini sennò scalpita, no. Poi lo sai.
0: No, poi parliamo
1: lui
0: di Genova.
1: No, ma non voglio. Però allora, facevo conto mentre venivo qua, la Sampdoria nelle sue 4 promozioni. Allora, signori, la prima promozione fu allenata da Fulvio Bernardini, che due anni e mezzo prima, perché lui aveva vinto lo scudetto con il Bologna.
0: Giustissimo.
1: Poi, un'altra promozione si partì con Ricomini, che al tempo, io ricordo, era quotatissimo. Poi venne Olivieri, per tutta una serie di motivi. L'anno della recessione di Enrico Mantovani, poi andò male, si prese Enrico Ventura, Giampiero Ventura, che in quel momento lì veniva considerato al massimo. Poi la promozione prima, con Beppe Iachini, che comunque al tempo, quindi non voglio, come dire, certo, pensare di essere uno delle vedove di Iachini, ma al tempo era venuto, veniva conosciuto come un esperto. Quindi la scelta dell'allenatore, ragazzi, è importantissima.
0: È fondamentale,
1: cioè, ti dice,
0: è imprescindibile.
3: Volevo solo finire per parlare delle promesse. Allora, a parte la maggior comunicazione, hanno promesso che faranno una maggior comunicazione e anche più chiara. L'allenatore sarà un allenatore, così dicono, di livello, e soprattutto al momento in cui comincerà il ritiro, la Sampdoria dovrebbe essere, diciamo, già abbastanza costruita. Chiaramente l'anno scorso, se ti ricordi, tra l'altro ce l'avevamo anche in collegamento,
0: sì,
3: detti,
0: esatto,
3: che la Sampdoria a fine luglio non sarebbe stata poi la Sampdoria che cominciava il campionato, infatti così è stato. Loro hanno garantito che non al 100%, però la stragrande maggioranza dei calciatori che partiranno con la nuova stagione entro il ritiro saranno, diciamo,
0: invece io vado adesso dalla pagina del Genoa, vado da Dario Vassallo, perché è un po' che non lo sento. Allora, Dario, finito il campionato, la Genoa si è salvato molto prima, ultimi 5 risultati ti devo dire che non sono stati, dopo il vittorio di Pisa ci ha un po' mollato.
5: Il discorso secondo me è questo, che si riallaccia anche in parte poi a quello che abbiamo fatto per la Sampdoria. Il Genoa, la premessa, così nessuno si arrabbia, è che è stato fatto un miracolo sportivo da De Rossi, questa è la premessa. Tenuto presente di come eravamo quando è arrivato
0: Vieira, sì, quando c'era Vieira.
5: Detto questo, finito il campionato ieri, siamo arrivati sedicesimi.
0: Eh sì.
5: Siamo arrivati sedicesimi col minor numero di punti delle 3 anni in cui siamo stati sedicesimi da quando siamo tornati. Per cui è evidente, e questo nonostante sia stato fatto un miracolo, quindi è evidente che qualcosa andrà cambiato, nel senso che, e qui mi ricollega a quello che anche tu hai chiesto per la Sampdoria, sapere qual è l'obiettivo dell'anno prossimo, che a mio avviso potrebbe essere semplicemente un obiettivo di fare un piccolo salto di qualità, 50 punti se possibile, però 10 punti di differenza sono tanti, è da fare. Per cui è chiaro che per fare questo salto di qualità la squadra non può rimanere questa, anche perché poi gente come Norton Caffi sicuramente, Andrew verosimilmente se ne andrà. Sulla partita di ieri c'è poco da dire, perché
0: sì,
5: cioè nel senso che per i motivi già fisici e poi è tutto, pensare che Genoa potesse fare un gol con gli 11 che sono scesi in campo all'inizio,
0: no, ma ci aspettavamo solamente
5: posso dirti che hanno giocato una partita onesta, e sono anche dell'idea che non è che bisogna regalare, però oggi capita a te di avere bisogno di punti.
0: Domani.
5: L'anno prossimo potrebbe capitare a me di avere bisogno di
0: Andrea,
5: punti.
0: Andrea, cosa mi dici? Dopo Pisa, il 2-1 di Pisa, ci sono tante motivazioni, tante cose.
4: Ti dico due cose. La prima è il termine stimoli, perché tu quando raggiungi, consegui il risultato che ti eri comunque prefisso come obiettivo
0: e che ti sembrava,
4: e
0: lontano,
4: che sembrava molto lontano,
0: molto,
4: e che sembrava in alcuni momenti del campionato lontanissimo,

0: non lontano, perché quando subentra De Rossi era un miraggio, e anche durante la gestione di De Rossi, io ricordo il momento in cui andiamo a giocare a Roma contro la Roma, e la domenica dopo anche a Marassi qualche rumorino c'era stato, era anche lontano, poi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo conseguita, e con larghissimo anticipo, quindi fisiologicamente vengono un po' meno le motivazioni. Questa è una chiave di lettura, certo, per dare una risposta a quello che volevi dire tu. La seconda chiave di lettura è la voglia di Daniele De Rossi e della società di testare, di vedere, di mettere alla prova i giovani, i ragazzi. Ieri, per esempio, sono scesi in campo ben tre di questi 2006 della primavera, lasciando perdere la Font, che comunque è un giocatore importante che viene dal Marsiglia, che aveva già esordito in Europa League nel 2024 addirittura, ma se guardiamo Carbone e Grossi, sono due giocatori che sono cresciuti a pane e cantera, e questo significa qualcosa di importante. Se aggiungi che a Firenze c'erano già stati due altri 2006, anzi un 2007, la TIF, e in ultimo Nerudini, che oggi si è fatto male ma che quando è sceso in campo con il Parma aveva fatto bene, comunque ci sono anche questi aspetti da tenere in considerazione.
1: Ci torniamo sopra perché è molto molto interessante. Mi fermo un attimo per la pubblicità.
0: Reclam.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Io bisogna che parli con voi perché insomma i messaggi devo leggere, ragazzi. E Luca mi dice: ci vorrebbe così poco. Prendi Audero, Aquilani in panchina, Esposito Sebastiano che viene di corsa, Artistico dello Spezia e Dorval del Bari che sono retrocessi e si va in A. Cioè, è una ricetta facile, facile, facile, vedi?
1: 25 com'è, milioni.
0: Cosa ne pensi tu, Marco Bisacchi? Buongiorno anche a te, eh?
1: Dov'è?
2: Buongiorno, buongiorno. Anche se all'ora di pranzo non credo che esistano ricette facili per tornare
3: insieme. Va bene,
1: applausi,
3: basta,
1: applausi.
3: Dai, andiamo via.
1: Resta tu, Marco.
2: Dorval è retrocesso. Dorval è retrocesso, Artistico anche lui è retrocesso, Sebastiano Esposito non credo, anche se è molto legato alla Samp, credo che faccia bene a continuare a stare in Serie A, quindi non so se quei nomi saranno, diciamo così, davvero raggiungibili. Dopodiché in questo momento non si parla neanche di nomi di giocatori, cioè il mercato è completamente fermo, della Samp si parla ancora di direttore sportivo, allenatore, e ho la sensazione che alla fine succederà questo pastrocchio: arriverà un direttore sportivo X che non avrà neppure scelto l'allenatore Y, e ancora una volta nella stanza dei bottoni chi c'è? C'è Nathan Walker, l'uomo dell'Isola di Man, e Jesper Fredberg, esattamente i due uomini contestati dai tifosi. Questa è la realtà, questa è la realtà. Poi è chiaro che il processo bisogna farlo poi più avanti, perché la Sampdoria ancora non conosciamo come sarà costruita, però ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che gli errori del recente passato

0: abbiano insegnato poco, molto poco ai blu cerchiati.
1: Ma volevo chiedere una cosa a Marco, no? Tanto ciao, l'inquadratura dell'altra volta era sicuramente più meglio, magnifica, però no. Tu sei magnifico. Beh, ti volevo dire, noi spesso insistiamo nel dire errori di questa gestione. Secondo te è il termine più appropriato, o perlomeno se l'hai usato, pensi, oppure pensi che ci sia, e non riesco a individuarla, una strategia del fallimento in senso sportivo?
0: Io non riesco a comprendere quello che può essere il modello di business da parte di questi signori che comunque hanno messo qualcosa come 130-140 milioni in 3 anni. È chiaro che io prendo in considerazione anche l'inizio, no? Che era Manfredi Radrizzani, poi è diventata solo Manfredi, poi comunque Manfredi Tei, insomma tutta una serie di evoluzioni, ma sostanzialmente è sempre la stessa proprietà dal 2023 in avanti. Hanno avuto sicuramente il merito di evitare il tracollo societario, però dopo 3 anni i risultati deludenti, dobbiamo anche dire che adesso i meriti non si vedono, perché questi hanno speso tanti soldini senza in realtà comprare giocatori, perché poi alla fine i giocatori di proprietà sono molto pochi, sono quasi tutti prestiti, e danno la sensazione di pensare ad altro, di pensare ad altro. Quindi io il dubbio me lo tengo. Io non continuo a non capire il modello di business di questi signori, cioè dove vogliono andare a parare. Poi ogni volta ci propilano il loro documento in cui dicono perché Sampdoria, la piazza, il blasone meriterebbe altro, ma questo lo sappiamo anche da noi, non è che ce lo devono dire a loro. Io non so, io faccio fatica a fidarmi di questi signori, sono sincero, faccio fatica, anche perché poi le figure tra virgolette un pochino più sampdoriane, quelle che magari davvero puntano a fare bene la squadra, le tendono sempre a mettere da parte o comunque depotenziarle. Mi sembra sempre lo stesso film, le repliche, visto che abbiamo anche Dario che è un grande esperto, quindi non so, questo però non è un festival, purtroppo non è un festival di Cannes.
2: No, Dario è esperto soprattutto di Genoa in questo momento. Allora Dario, vengo subito a te, perché forza Genoa, mi dice Alessandro. Genoa con una delle ultime in classifica ha fatto una brutta figura, tutto maiuscolo. Aspetta, Amorim, sembra un giocatore che sa trattare il pallone, ma in Italia ci vuole ben altro. Parlo di cattiveria agonistica. Con lui titolare in Serie A, giudizio drastico, si va giù, sicuro. Ecco.
3: Quando io...
1: E alle lacrime, rivendico con questa affermazione.
2: Alessandro, sì.
4: Alessandro, non sono io, ecco.
2: No,
3: non è. Alessandro, lui è Alex. Vorrei dire, sulla partita di ieri, ho già detto, cioè nel
2: certo,
3: senso insomma. L'ultima partita, io penso che a posizioni invertite avrebbe vinto il Genoa 1-0 senza niente di più, ma senza torte o altro, semplicemente la logica di chi ci mette il cuore e l'anima e di chi gioca tranquillo, senza, magari con certi stimoli, ma senza gli stimoli che avrebbe giocando contro altre squadre in un altro momento del campionato. Su Amorim cosa devo dire?
2: So che questo farà arrabbiare
3: Rivellini. Io continuo a non vederlo come titolare nel centrocampo del Genoa neanche l'anno prossimo, un buon rincalzo, ma non credo che uno col suo fisico, che non è né Iniesta né Modric, così possa, anche perché poi non ho capito in realtà che tipo di giocatore è, perché non è un regista, così. De Rossi anche lì dice mediano, che può fare anche la mezzala e tutto, e quindi è questo.
2: Però aspettiamo a trovare giudizi definitivi, ragazzi.
3: Però in Serie B no, cioè non è che Amorim ci fa andare in Serie B.
2: Oh, ecco, Serie B non ne parliamo neanche. Dai,
3: poi, come ho detto tante volte, pronto a fare il mea culpa se dovesse succedere un'altra cosa.
2: Giustissimo.
1: E tanto adesso arriva un messaggio di Sabatini.
2: No.
3: E tanto per mettere altro fine in cascina sul fatto che mi contesterà Rivellini, posso dire che a me il portiere non mi ha ancora convinto.
2: Aspetta, perché subito, prima di far rispondere a Rivellini, poi do tutto il tempo di replicare.
5: No, Cinzia, non mi dare Cinzia, tutto tempo,
2: vorrei
5: dai.
2: Vorrei ringraziare Reali. Perché mi sorge vaghezza che se c'era l'altro portiere finiva con un punteggio tennistico.
3: Vabbè, no, questo
5: Cinzia, magari, ti punge vaghezza.
3: Questo magari no, però permettimi
2: di
3: dire
2: che... Va bene ragazzi, però io leggo quello che c'è scritto.
5: Cinzia, ti punge vaghezza.
3: Permettimi di dire che secondo...
1: Non è Silvia, no, è Cinzia.
3: Secondo gol del Milan, insomma, secondo me si poteva tanto per
5: ti
3: dire.
5: Ti punge vaghezza.
2: Ti punge vaghezza che...
5: Allora, ti punge vaghezza chi? Che vabbè, il portiere non vada bene. Questo portiere, il portiere olandese, è un portiere, Bailo, è un portiere che deve essere valutato anche per quello che dà da un punto di vista

0: il rilancio veloce del gioco. Questo è molto importante.
1: Io ti dico invece, molto, tu lo puoi valutare, ma
0: però mi avevi detto che mi facevi replicare.
1: Questo lo so già.
0: Lui lo fai parlare 10 minuti netti. Lui lo fai parlare 15 minuti netti. Marco, Marco inizia a parlare quando è giù, quando è giù e continua a parlare quando è su.
1: Questo qua l'ho già sentito.
0: Io parlo un secondo e mezzo e vengo bloccato.
1: Ti faccio parlare di nuovo.
0: Dite voi a casa se questo è legittimo.
2: Fate una petizione.
1: A casa mi dicono, ma già scritto, ma con questa menata qua.
0: Fermati,
1: dimmi questo.
0: Scusate.
1: Si può valutare magari successivamente, dopo un periodo di inattività, che sia rilanciato nel Genoa, è valutato in nazionale, si può dire questo è un portiere che ha un futuro? Questo mi interessa da Rivellini, non quello che fa adesso che calcia col piede. Anch'io sono capace di calciare col piede.
0: Non è vero, tu non sei capace a calciare col piede, ti ho visto giocare a pallone, non sei tanto buono. Ma voglio dire un'altra cosa,
1: Dai.
0: Se posso, sommessamente. Finire il ragionamento, rilancia l'azione in maniera molto importante, non sbaglia e quindi non ti fa pressare, questo è molto significativo. Poi questo è un giocatore che 99 su 100 andrà ai mondiali, è un giocatore che è stato recuperato da un periodo di inattività e questo per chi mastica un pochettino di calcio ha un significato, è importante. Lui adesso si curerà, sistemerà alcune questioni di natura fisica, dopodiché con la possibilità di fare una preparazione, con la possibilità di giocare in continuità, potrà essere valutato. A mio avviso questo è un top, è un portiere top e non ha nulla a che vedere, con tutto rispetto per le ali, con le ali, perché sono proprio due categorie differenti. Uno è un nazionale, l'altro è un dodicesimo prestato al numero uno.
1: Questo mi piace,
0: Su Amorim, sì. Su Amorim, voglio dire, io penso che invece sia un giocatore molto importante, che ha una visione di gioco e ha dei numeri significativi e bisogna dargli la possibilità di fare qualche errore, di poter giocare, di dare dimostrazione di quelle qualità. Vabbè, ma allora dal tuo punto di vista
2: una visione di gioco non fa un passaggio
0: dal
2: lungo
0: tuo,
2: di 20
0: da, no, non è vero, non è assolutamente vero. Ricordati il gol che ha fatto Vasquez nel 2-1 tra Genoa e Milan, dove il giocatore Amorim lancia in profondità ed è illuminante, secondo me, solo che quella palla è una palla illuminante. Poi voglio dire,
1: anche a Pisa,
0: lasciamo giocare il ragazzo, lasciamogli la possibilità di crescere. Ha già imparato l'italiano, perché la scorsa settimana ho avuto modo di confrontarmi con lui, e mentre inizialmente non parlava una parola, era un pulcino bagnato, adesso comunque è aiutato molto dal gruppo.
1: Sono con me.
0: E quindi voglio dire, sta crescendo, diamogli la possibilità di fare qualche errore e di dimostrare.
1: Sono d'accordissimo. Benissimo. Su questo, guarda, ti do anche la mano.
0: Immortaliamo questo momento.
1: Hai detto una cosa ben fatta. Ha detto una cosa.
3: Dopo che anno c'è stato questa scritta di mano?
1: Ti do anche la mano, perché stavolta è una cosa. Vado invece sulla Sampdoria, Ale. Tei dice di essere una persona riservata. È talmente così timida e riservata che si prende una squadra di calcio. Ma capiti che ci prendono in giro? Mi dice Filippo. Il loro vero fine nella Sampdoria è un altro, diverso dai risultati sportivi, e i tifosi si devono ribellare. Io qua non sono mai d'accordo, ma stadio vuoto e zero abbonamenti. Io non sono mai d'accordo su questo.
4: L'abbiamo già detto anche l'altra volta, assolutamente, stadio vuoto. Cioè, comunque se ti abboni dai un contributo alla Sampdoria, non è che dai un contributo a te, e quindi non far l'abbonamento per me è la cosa peggiore che possa fare un tifoso. Sulla contestazione mi sento assolutamente concorde. Ora attendiamo veramente queste nuove comunicazioni che arriveranno dalla società, attendiamo il ritiro, se veramente e arriveremo in ritiro con una squadra formata, con un allenatore di livello e dei calciatori che possono far sperare in una stagione migliore delle precedenti.
1: Adesso chiedo a Alex in regia, voi mi continuate a dire, fatemi vedere, chiedo a Alex in regia, perché voi mi continuate a dire allenatore di livello, e adesso io vi faccio vedere una panchina, perché è questo che mi interessa.

0: Chi?
1: Oh, ma chi? Questa? Perché questa panchina è desolatamente vuota. E ora che facciamo dei nomi?
2: Però desolatamente vuota ci può anche stare.
1: E chi?
2: Nomi. Vabbè.
3: Nomi.
1: Nomi.
3: Vogliamo i nomi.
1: Nomi.
2: Nomi.
1: Livello di livello.
2: Ma nomi, no, anche un cognome.
4: Anche qualche cognome.
5: Deve ancora finire comunque il playoff di Serie B. È ancora presto.
2: E quindi ci ha già dato un'indicazione su chi potrebbe essere.
3: Qua sa qualcosa che non vuole dire. Non vuole
1: Marco,
3: dire.
1: Tu ne sai qualcosa?
6: Graziano. No, Graziano, il discorso della panchina, cioè, è successivo. Secondo me, prima bisogna essere chiari qual è l'uomo che sceglie il mister. Perché comunque le panchine, anche in Serie A, tu lo sai meglio di me, Graziano, sono tutte cangianti in questo momento. Quindi poi,
1: no, ma non ne discuto.
6: L'effetto domino in Serie B. Quindi Serie A, Serie B, ci saranno un sacco di cambi nelle varie piazze. Vedremo cosa succede, vedremo poi chi arriverà alla Sampdoria. Ma il discorso è capire chi è l'uomo che decide, perché se ancora una volta sarà Walker, l'uomo che, ribadisco, l'anno scorso più o meno di questi tempi ha puntato su Donati, abbiamo visto poi com'è andata Donati, cioè la Samp ha...
1: Sì, va bene, ragazzi, non fatemi paragoni con Donati, che se mi porti un altro algoritmo divento matto io, ragazzi.
2: Però guarda che Marco sì, ha detto una cosa giusta,
1: ciocca quello lì.
6: Mi fai chiudere il discorso, è lì che andavo, lì che andavo. Se riparti con gli algoritmi, riparti con un mercato, diciamo, esotico, è ovvio che i tifosi a quel punto hanno già l'idea chiara su quello che è, anche perché adesso ha parlato con i tifosi, ha detto che faranno delle scelte di un certo tipo positive. Vediamo, a questo punto non possiamo che vedere, che attendere, anche perché alternative non ne abbiamo. Non c'è un'alternativa in questo momento nel mondo Samp. Io capisco che ci sia la voglia di vedere domani un acquirente, però ci vuole qualcuno che voglia vendere. Questi signori sono sempre lì, fermi, stanziali. È la verità, stanziali, oddio, uno a Singapore, l'altro all'isola di Man, poi c'è a Vogliasco, c'è chi lavora e stanno cambiando le teste, ma alla fine cambiano un po' di teste qua e là, esce, entra, ma poi alla fine, in buona sostanza, sono sempre gli stessi che hanno portato Donati, che hanno portato Franco, che hanno portato gli algoritmi. Quindi vediamo. Io sinceramente spero che qualcuno rimanga folgorato sulla via di Damasco e magari cambi prospettiva, cambi visione, ma qualche dubbio ce l'ho.
2: Marco, scusa, ma questa figura di Morelli che arriva come esperto di finanza ma anche match analyst, poi mezzo allenatore dal Servetta, la benedizione della figlia di Bosco, perché voglio dire, insomma.
6: Questa è una figura calcistica ma soprattutto bancaria, perché parliamo di un uomo che arriva dalle banche svizzere, tanto per capirci c'era un'altra banca, era la banca IFIS, a cui faceva riferimento Fiorella / Manfredi, quindi sono cambiate un po' le banche di riferimento evidentemente nel mondo Sampdoria. Poi ci sono sempre dei personaggi dietro le quinte, non so se qualche volta vi ho parlato di Romei, se volete ve ne riparlo di nuovo, c'è sempre Romei che è
3: almeno una volta alla settimana, ce lo ricordo.
1: Allora, avete visto quello che questo adesso sta parlando Marco Bisacchi, cosa avete sul vostro schermo del televisore? Tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionano e sono sicuro che Claudio saprà farsi volere.
2: Lo so, però ho capito, cioè, per l'amor di Dio, io poi sennò passo sempre da quello che non ha il concetto di sandorianità. La figlia di Vujadin Boskov, per l'amor di Dio, penso che sia affezionata in maniera spropositata alla Sampdoria, ma il suo parere da un punto di vista tecnico, scusate, io voi tiratemi tutto quello che volete, però può contare tanto quanto una persona che può essere appassionata
3: di calcio. Appeli sulla lingua,
2: No, mi spiace.
3: Marco,
2: mi spiace,
3: benvenuto, perché,
2: No, mi spiace fare
6: Marco, il problema è
2: mi spiace fare questi ragionamenti, però qualcosa a queste 30.000 persone che vanno allo stadio, bisogna pur dirglielo, che questa è un'organizzazione, una società che si fa scudo della sandorianità, la utilizza.
1: Posso dire una cosa ai nostri telespettatori? Reclamo.
7: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
8: Vuoi una casa più luminosa con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Ragazzi, però anche a casa voi dovete avere un po' di pazienza che voi, perché me ne arrivano 100.000, è da venerdì che mi scrive Sandro, nessuna risposta, pazienza grazie. No, ti rispondo appena lo vedo il messaggio, perché caso crediti fiscali la procura Cellino fu ingannato, però l'inchiesta della procura di Brescia prosegue invece nei confronti di altre 5 persone accusate di aver organizzato il sistema di cessione dei crediti esistenti. Quel ragazzo di 20 anni di Scampia non è un grande, cioè non è il finanziatore o l'esperto di finanza, è un ragazzo che...
2: Però Cellino fu ingannato, cioè sì, la cosa che rileva è che Cellino fu ingannato.
1: Sì, fu ingannato.
3: È stato ingannato. La poi... Sandoria fu retrocessa e poi dopo un anno si scoprì che invece c'era chi aveva fatto le marachelle. E la Sandoria finì in Serie B, ma l'anno dopo e non è stata ripescata di conseguenza. Quindi io non entro in questo merito, non ho competenza,
1: ma
3: non
1: la sentenza di Ekep Shuku, pensate che arriverà prima di quella di Gallasco, mi dice Mario.
2: Ma intanto La sentenza non è di Ekep Shuku, ma è del Genoa contro Ekep. Primo. Secondo, in Italia esiste un sistema in forza del quale i giudici emettono la sentenza senza un termine perentorio. Quindi un giudice ci può mettere un giorno, 10 giorni, 50 giorni, a discrezione del carico del suo ruolo e della necessaria tempistica di valutazione dei temi. Quindi succederà prima o poi, però non dobbiamo fasciarci la testa perché qua nessuno se l'è rotta.
1: Pino da Rapallo mi dice: secondo me per salire di livello bisogna cambiare mezza rosa. Un abbraccio a tutti e cuori rosso-blu.
4: Neanche io sono così pessimista. Neanche io sono così pessimista, però tanto non abbiamo sottolineato il fatto che, così come io ho detto che in passato, che tante volte De Rossi aveva messo dei paletti qua e là, ieri dopo la conferenza stampa ha detto rimango al Genoa, questo ha detto.
2: Ma l'aveva detto ben prima, l'ha detto anche, pensa, l'ha detto anche sul palco di Stelling e lo Sport, quando l'ho premiato ha detto, ho detto 100 cose a favore della mia permanenza su questa panchina, una sola poteva essere interpretata male e su quella c'è stato un romanzo, ma io rimango.
4: Vabbè, quindi, io mi ricordo una conferenza stampa.
2: Ma tu non te lo ricordi perché non c'eri. Eri a Cannes, impegnato a
4: prima che andassi a Cannes. Mi ricordo una conferenza stampa in cui a domanda precisa è stato detto: io non posso dire quello che è perché ci sono 1000 allenatori che girano e quindi sarebbe una cosa che io non posso dire perché ne succedono tante. Così. Poi, vabbè, ma scusa, facciamo una discussione dopo che ho detto che sono contento che rimane?
3: Vabbè, no, però anzi, il titolo anche questi, però comunque anche questi sono. Poi De Rossi è stato un giocatore scafato che ha frequentato anche un ambiente direi abbastanza tosto dal punto di vista della comunicazione. E lì ti prendi anche un po' più di spazio tra i titoli.
4: No,
3: cioè,
4: no, certo, ma
3: a volte sono anche strategie di comunicazione. Tieni un po' viva l'attenzione.
4: Io a questo punto mi auguro che la società segua quelle che sono le sue direttive. Come abbiamo detto tante volte, non è che non si tratti di non vendere, perché bisogna vendere, il problema è si tratta di comprare persone, giocatori che siano utili alla causa, perché va detto, insomma, non è che da un mese all'altro Gilardino e Vieira sono diventati scarsi, a parte la testardaggine di Vieira che è un altro discorso, però evidentemente il materiale che è stato messo loro in mano nel secondo anno durante l'estate era sconfortante.
2: Esatto.
4: Poi tanto è vero che poi nel Genoa l'anno scorso è stato completamente sconfessato a gennaio, tutti quelli che sono arrivati a estate gennaio.
2: Diciamo che ci sono
4: per
2: situazioni
4: scusa. Per cui voglio dire, mi auguro di no, ma sia Gilardino che Vieira tutte le colpe poi alla fine della fiera non mi sembra che l'avessero.
2: Diciamo che sono situazioni assolutamente poco comparabili l'una rispetto all'altra, cioè quella di Gilardino risponde a determinate logiche, a determinate situazioni concrete.

0: quella di Vera altrettanto, quella di Daniele De Rossi è completamente una partita completamente diversa. Ti dico anche perché è completamente diversa, perché il Genoa società in questo momento è tutto completamente allineato, non ci sono situazioni di conflittualità interna che possano, diciamo, distogliere l'attenzione. C'è un direttore sportivo, Diego Lopez, che lavora quotidianamente a stretto contatto con l'allenatore, si vedono quotidianamente per parlare di calcio da questo punto di vista e di prospettive.
1: Che noia!
0: No, di prospettive, cioè, voglio dire, capisco che tu ci veda qualcosa di simpaticamente ilare, ma voglio dire, sto invece dicendo una cosa sacrosanta nell'ottica di venire nel tuo Caruggio, cioè che c'è una programmazione, c'è l'allenatore che parla col direttore sportivo, il direttore sportivo è l'espressione della società che rimanda all'amministratore delegato, quindi questi tre soggetti e poi tutti quelli che gravitano intorno sono tutti allineati nell'obiettivo comune di alzare l'asticella a livello. Per cosa? Per cercare giocatori a centrocampo alla Baldanzi, primo, per fare qualche uscita, perché tutte le squadre di Serie A, anche quelle che fanno le coppe, vendono, e quindi anche il Genoa venderà.
2: Su questo non c'è nessun problema.
0: Poi non sappiamo chi verrà venduto, perché poi nel mercato vige il principio della domanda e dell'offerta, quindi bisogna un po' capire chi viene richiesto, e poi ci sono una lista,
2: quello
0: a quello
2: vita.
0: Che mi risulta c'è una lista di
3: incedibili,
0: è una lista invece di persone che possono essere oggetto di cessione.
1: Giusto per capire che la cosa è diversa completamente rispetto agli anni scorsi, quindi non ho capito, Vieira non parlava con Ottolini l'anno scorso?
0: No, l'anno scorso il mercato veniva fatto da questi due soggetti in maniera preponderante, e le scelte fatte su alcuni giocatori non si sono poi rivelate effettivamente, e quindi alla luce di questo evidentemente ci sono stati degli errori che hanno portato a fare dei cambi in corsa, e il cambio fatto del direttore sportivo, il cambio fatto dall'allenatore sono espressione di una specifica, diciamo, presa di coscienza degli errori che sono stati
2: compiuti.
0: Cosa
2: ne pensi tu, Marco, di questa situazione? È cambiato tanto dall'anno scorso?
4: Anzitutto sul discorso allenatore, De Rossi, diamolo per confermato al Genoa, sicuramente con una buona percentuale, però visto che è ancora un po' presto, da Firenze c'erano indiscrezioni secondo cui anche De Rossi, udite udite, insieme a Vieira e a Grosso, che sembra essere il candidato principale, sono, diciamo, delle idee per la Fiorentina. Dopodiché le idee possono rimanere anche nel cassetto, quindi magari De Rossi resterà, come effettivamente lui stesso ha confermato, al Genoa. Però in generale sapete che il calcio in questo momento, le panchine, le cose possono essere anche piuttosto cangianti, anche perché ribadisco, Milan, Napoli, Juventus, sono tante situazioni in questo momento che vanno un po' da valutare, quindi diciamo così, poi tutto il resto potrà conseguirne. Sul discorso dei programmi, io sono in linea di massima d'accordo con quello che dice Andrea, però mi limito a sottolineare questo, che il Genoa quest'anno, già quest'estate, cioè l'estate scorsa, aveva dato l'idea di poter alzare la sticella, e non ce l'ha fatta, tant'è che quest'anno comunque alla fine sedicesimo posto, anche se la salvezza praticamente da due mesi era tranquilla, secondo me non è un grandissimo risultato. Parliamoci chiaro, con i giocatori che ha il Genoa in questo momento, il Genoa attuale poteva fare qualcosa di meglio, quindi se tu i giocatori non li vendi, non li cedi e ti rafforzi, io penso che con De Rossi, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco oggi, puoi fare molto meglio l'anno prossimo, ma molto meglio, perché il fatto di arrivare anche dietro alla Fiorentina e il Cagliari, secondo me, cioè non rispecchia neanche il campionato che ha fatto il Genoa. Cioè il Genoa doveva fare qualcosina in più, queste ultime partite evidentemente è mancato qualcosa, e vabbè, per carità, nessuno ne fa una colpa, un peccato mortale, può capitare, può succedere, però questo Genoa
2: Ecco, guarda, ti dico la sincera verità, mi sta arrivando proprio adesso un messaggio, Marco, che mi dà, che corrisponde a quella che hai detto tu, perché che stimoli aveva il Cagliari ieri sera per vincere col Milan? Cioè non è una questione di stimoli,
0: è una questione di giocatori, se tu fai scendere in campo tra 2006 e 2005 la metà dei giocatori, alcuni di questi non hanno mai calcato il campo di Serie A e altri sono alla

0: seconda o la terza occasione nella quale scendono in campo, la differenza la vedi lì, è chiaro che se tu in avanti insieme a Colombo ci metti un giocatore come Cator, ci metti comunque un giocatore come Kuban, voglio dire, il peso specifico è diverso. Ieri abbiamo visto invece Ellerson che faceva sostanzialmente la seconda punta, abbiamo visto tanti giovani, abbiamo visto Zatterstrom, abbiamo visto tutti i giocatori che nel momento in cui c'era da pugnare per conquistare la salvezza stavano seduti in panca, e adesso c'è la possibilità di vederli in una situazione di maggiore tranquillità, e viva Dio, facciamoli vedere.
1: Ma va la pugna, c'è? Va la pugna,
2: ma va, no, però
3: mi auguro che tanto
4: fammi dire una cosa, io continuo
2: alla prossima,
1: però quando si analizza per queste partite particolari, io secondo me dovresti andare a vedere anche, scusa Marco, scusa.
4: Prego. No, non vorrei neanche essere frainteso. Io continuo a sottolineare il valore più che mai positivo del lavoro di De Rossi. Sinceramente, tra il Milan, e comunque il Milan abbiamo visto ha perso con tutti ieri col Cagliari, e la partita con Lecce, il Genoa poteva fare qualcosa di meglio. Quindi il 16° posto, probabilmente un risultato che in linea con quello che è stato il campionato nel complesso, è un risultato che poteva essere migliore.
0: Ma Marco, va benissimo quello che stai dicendo. Il 16° posto non è il posizionamento che si confà alle caratteristiche strutturali della rosa del Genoa. Perfetto, hai ragione. Però se tu all'ultima partita di campionato vai al Via del Mare, dove questi si giocano la vita, e tu non hai nulla da giocare, e può essere che questi abbiano maggiori, come dire, stimoli, e poi se tu ci vai a giocare anche con dei ragazzi che giustamente devi vedere, e ci può anche stare che perdi. Detto sommessamente, ieri potevamo anche pareggiarla, perché Patrizio Masini ha avuto una grande palla, e purtroppo il portiere ha fatto una magia, perché questo portiere, che è un ex della Sampdoria mi sembra, Falcone, quando vede Genoa impazzisce, diventa fortissimo.
5: Voglio dire
0: ma non me lo ricordo il palo, cioè, poi è stato
5: in pubblicità,
0: volta Cesare mi tace, mi fa tacere, io adesso mi appello al pubblico a casa,
5: se posso dimenticare la partita rapidamente
2: no? Come ha detto De Rossi,
0: ma lui parla, però come è possibile,
2: come ha detto De Rossi prima della partita, non si giudica una squadra, il risultato di una squadra all'ultima partita, cioè voglio dire, non è che se facevi tre punti, cioè siamo arrivati 16° nell'arco di un campionato, non perché abbiamo perso con Lecce,
0: e quindi
5: bravo.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
7: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita, devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
7: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
5: Ale, si fanno tanti nomi, mi dice Stefano, si fanno tanti nomi di allenatori, io ne ho sentiti tantissimi, Mason, Friis, Aquilani, Abate.
2: Ma Mason è il batterista dei Pink Floyd.
5: Sì, ma io non li conosco, quindi per l'amor di Dio. Ma non sarebbe meglio, molto meglio, annunciarlo immediatamente e con lui programmare tutto, dal ritiro a tutto?
9: Insomma, ne parlavamo anche l'altra volta, obiettivamente finché non c'è la certezza di chi sarà il direttore sportivo, evidentemente capito, deve essere scelto dal direttore sportivo, perché poi insieme dovranno creare il mercato e la squadra, che quindi
10: ma ci sarà, secondo te, un direttore sportivo?
1: Perché arriva, io torno a ripetere, arriva

0: Morelli, che comunque ha competenti, io non lo conosco, professionista sicuramente,
1: assolutamente,
0: enorme, cioè voglio dire, con un background,
1: assolutamente.
0: Poi magari però più versato, però cioè, è stato anche match analyst, e dato che il calcio è una cosa che piace, fa prudere tutti, poi ti viene voglia di fare anche le formazioni, ecco, e non solo il fantacalcio. Poi Fredberg e Walker dovranno pure fare qualcosa, perché voglio dire, poi allora cosa diventa il direttore sportivo? Cosa diventa? Com'è? Un vaso di coca?
2: Io temo che alla fine sarà Walker a decidere il direttore sportivo. Penso che sarà Walker.
0: Ma cosa diventa questo direttore sportivo?
3: Cos'è?
0: Un vaso di coccio tra i vasi di ferro?
3: Una figlia di raccordo?
2: No. Beh, sì, sicuramente.
0: Quindi Johnny Walker.
4: Problema. Il problema è che decidono Walker, decide Walker. Fredberg è.
0: Ti sei frizzato
3: Marco,
0: è talmente frizzante frizzato.
3: Fredberg,
4: no, c'è anche il rischio che la Sampdoria prenda un direttore sportivo che magari è semplicemente un prestanome, uno che viene lì, si prende il suo ingaggio, ma alla fine magari fa sì.
2: Come Foti Gregucci,
3: cioè Foti Gregucci,
0: abbiamo già visto
3: Fredberg. No dai, non puoi,
0: stai riavvolgendo il filo
4: con Andrea Mancini. Hai visto comunque come ha saputo intervenire in corso d'opera, soprattutto a gennaio. È chiaro che Andrea Mancini, se rimane con un ruolo esecutivo, un ruolo in cui può mettere assolutamente voce sull'allenatore, è un discorso, può fare il mercato. Ma vediamo cosa può succedere, anche se Mancini ha ancora un contratto di un anno e ce l'ha anche Invernizzi con un po' sul braccio destro.
3: Certo.
4: Diciamo che se deciderà Walker, decideranno Fredberg, io penso che le cose le capiremo abbastanza in fretta, perché se arriverà un allenatore da Marte e un direttore sportivo da Venere, forse avremo capito che non è proprio la Sampdoria per andare in Serie A. Quindi immagino che la piazza non dia troppe sconfitte di tempo a questa
3: società.
4: No, non
3: dà tempo assolutamente.
2: In settimana dovrebbero incontrarsi Fredberg e Mancini e probabilmente da lì capiremo già qualcosa di più. Io penso sempre che comunque diciamo la firma del bilancio di fine mese sarà un po' lo spartiacque da lì in poi, quindi dalla prossima settimana inizieranno a prendere
3: deve
2: le
3: ricapitalizzare tutto che,
2: ma
3: che
2: caso, se deve ricapitalizzare maestro, sicuramente
0: questo, quindi lo chiedo a te, ma
2: maestro,
0: se tu
2: una parola grossa,
0: insomma, però se già tu tiri fuori noi soldi del Monopoli, no, ma tiri fuori 40 milioni che sono, no, sono bruscolini,
1: e noi lo sappiamo bene,
0: e noi lo sappiamo, io vorrei
1: e
0: saperlo,
1: noi lo sappiamo bene, perché a casa se lo dimenticano sempre.
0: Ma che cosa?
1: Non lo so.
0: Ah, ecco, perché ti vengono queste cose, ti vengono
3: anche.
0: No, poi pensare anche,
3: un momento così.
0: Pensare anche che tu possa fare, per assurdo, una campagna acquisti come fece Garrone.
3: No.
0: Un altro calcio, certo. Però il Bazzani che dal Venezia scende in Serie B, il Bettarini, il Novellino che ti viene a allenare, sembra difficile anche per un Cristo che, insomma, io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma sono di nuovo una bella cifra.
3: Assolutamente sì. Io volevo darvi, però.
2: Evidentemente ce li ha.
3: Volevo darvi però una notizia, non ci sono riuscito, perché io ho letto sul giornale, mi sarebbe piaciuto che il CT Baldini ha detto convoca questi giovani per le partite con...
1: Ha detto di aspettare.
3: Io infatti avevo detto...
1: Ma infatti mentre noi discutevamo di queste cose importanti della panchina...
3: Niente.
1: Forse tre giocatori del Genoa vanno all'amichevole della nazionale maggiore,
3: anche con la maglia della nazionale,
1: e forse
3: vedi?
1: C'è anche la possibilità di Baldanzi,
3: forse c'è anche la possibilità. Allora ringrazio tutti i miei ospiti, la speranza è quella per naturalmente
1: è l'ultima a morire, e soprattutto
0: penosa malattia,
1: e soprattutto speriamo di vedere quei tre ragazzi in nazionale.
3: Voi cosa fate, dovete fare a casa, lo ripetiamo,
1: dovete continuare a vedere i programmi di Primo Canale.
3: Bravo, hai imparato la lezioncina. Ciao Marco!
0: Ciao!
3: Buon proseguimento a tutti!
0: Io vado a fare il calciomercato, certo.

0: C'è chi festeggia, chi è meno contento, però dall'altra parte si festeggia per un altro risultato. Vabbè, questo è il bello di chi fa politica. Ben ritrovato ad Armando Sanna, che è capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.
1: Grazie.
0: E grazie a Federico Bogliolo, vice Liguria, consigliere regionale, nonché presidente del municipio Levante a Genova. Ripartiamo, facciamo un ricapitolo. Allora, ringrazio sempre la regia se mi dà una mano per il ricapitolo con i risultati che abbiamo

certi e poi andiamo a capire quali sono quelli in evoluzione. Certezza l'abbiamo a Casella, ha vinto Reggiardo con il 76%, 3 sezioni su 3 scrutinate, 76 contro 23, direi che non c'è stata partita. Tra poco tra l'altro lo chiamiamo per sentire un suo primo commento. Altro risultato certo è Zoagli, direi comunque quasi certo, dovrebbe arrivare l'ok della vittoria di Viale su De Ponte.

0: dovrebbe aver vinto e poi piano piano stanno arrivando i primi risultati. Cogoleto ha vinto Bruzzone, dovrebbe aver vinto, siamo su 5 su 10, ma siamo tra il 71 contro il 28, direi che potremmo quasi darla per scontata. Tra poco capiamo cosa sta accadendo a Vobbia, nel frattempo un primo commento ad Armando Sanna e Federico Bogliolo. Sanna, cosa ci dice? Lei e Piccardo siete due sindaci tra i più votati della storia, quindi potete essere, oltre che consiglieri regionali del Partito Democratico, qui a commentare la politica, quella del vostro partito di centrosinistra, i risultati, anche cosa significa vincere in piccoli comuni dove in questo caso l'affluenza è stata abbastanza bassa un po' in tutti i comuni.
1: Ma posso dire che è sempre un'emozione vivere queste giornate, perché in questi giorni ognuno di noi per la propria parte ha fatto dei passaggi su quei territori, essendo consiglieri regionali, quindi abbiamo proprio questo al nostro collegio, quindi abbiamo proprio gli elettori su quei comuni che sono andati al voto e si respira quell'area importante della partecipazione attiva proprio di quando si va a votare il primo cittadino. Purtroppo il dato d'astensionismo questa volta è ulteriormente più alto, laddove si vota il sindaco è un dato che preoccupa un po' sempre, forse ancora un po' di più delle politiche, però detto questo penso che i risultati che oggi vengono, i primi risultati che abbiamo visionato, che sono proprio alla luce di quelli che sono i seggi che sono stati scrutinati, fanno sì che chi ha governato in questi anni è stato riconfermato, penso, nella maggior parte dei comuni. Mi viene in mente all'amico Reggiardo, che comunque ha fatto una campagna elettorale insieme alla nostra, un'altra nostra valida candidata sindaca, però è stata proprio un'elezione dove in paese, se esistono gli stunt poll, devo dire la verità, che magari il giorno prima si percepisce qual è l'aria di un sindaco che è uscente, che ha realizzato delle opere, che comunque ha portato avanti delle operazioni, come Claudio Montaldo a Ceranesi, che peraltro è andato al voto in maniera anticipata, quindi anche con forse un'azione politica un pochettino più difficile da portare avanti. E devo dire la verità che quello che vi dicevo prima, insieme anche a Katia, ma Federico insieme alle regionali è stato anche candidato presidente municipio, quindi questi momenti elettorali sono sicuramente momenti di confronto per tutti noi, perché poi nei comuni è vero che c'è la politica, ma si vota la persona, e la persona oggi è colei che in prima linea porta proprio i veri problemi dei cittadini nel quotidiano, il front office quotidiano, nell'ascoltare quelle che sono le grandi problematiche che i primi cittadini si trovano ad affrontare. E quindi un complimenti a chi sarà riconfermato, a chi diventerà sindaco per la prima volta, è la cosa più bella del mondo, io continuo a dirlo. Con Katia lo ripetiamo tantissime volte, è sempre un'emozione ed è per quello che in questi giorni qualche emozione in più l'abbiamo vissuta proprio ritornando su quei territori, e soprattutto per chi si è candidato contro, perché è la prima volta che non abbiamo un'unica lista, quindi vuol dire che c'è una partecipazione però importante della politica all'interno dei comuni, e questo è un segnale molto importante, perché c'è chi vince, c'è chi perde, però c'è chi, ognuno di loro porta avanti un'idea di paese diverso, e di solito è il paese dove le persone vivono, e quindi è ancora più emozionante. Quindi il mio ringraziamento va a loro, a tutti coloro che si sono candidati e alla macchina comunale di ogni piccolo comune, perché questo vuol dire oggi tanto lavoro e costruire i prossimi 5 anni di governo.
0: Intanto che Sanna parlava, abbiamo la conferma di Montaldo, viene riconfermato a Ceranesi, 6 su 6, 59 contro il 28 di Casano e il 12 di Giacobbe. Quindi abbiamo i primi risultati. Centrosinistra conferma Montaldo a Ceranesi, centrodestra conferma Reggiardo a Casella. Su Ronco scrive: non abbiamo ancora nulla, tra poco andiamo a capire a Vobbia cosa sta accadendo.
1: Qualche informazione ce l'abbiamo su Ronco scrive.
0: Ok, ce la dice,
1: sì,
0: Sanna.
1: Abbiamo un Sergio Agosti
0: avanti,
1: vantaggio.
0: Okay, bene.
1: Molto in vantaggio. Sergio Agosti è il vice sindaco della
0: quasi sindaco
1: di Ronco Scrivia, quindi il testimone con Rosa Oliveri, il sindaco uscente, quindi diciamo che Sergio sta portando avanti la grande tradizione di Ronco, che è fatta veramente di
0: un feudo di centrosinistra.
1: No, di una cittadina che sta lavorando bene, soprattutto per quanto riguarda il sociale, che nel nostro entroterra è fondamentale.
0: Bogliolo, risultati importanti ci sono. Reggiardo, Viala Zoagli, io credo che no, adesso non so se abbiamo non abbiamo ancora forse la conferma, però Viale ha vinto forse o potrebbe vincere addirittura con l'80%.

0: Quindi questo significa che De Ponti non è stato riconfermato, ha perso malamente, poi ci sono altri comuni in ballo, c'è questo punto interrogativo su Vobbia che però ancora sul sito Eligendo tutto tace, vediamo che cosa accadrà, un suo primo commento.
1: Beh, innanzitutto mi unisco a quelli che sono i ringraziamenti del collega San, ovviamente a tutti i candidati vincenti, ma anche quelli che non hanno vinto, e a tutte le macchine amministrative comunali che hanno garantito queste elezioni. Fare il sindaco è qualcosa di veramente importante. Io non sono stato sindaco, ma come loro ho avuto un ruolo simile, perché sono presidente di municipio, so cosa vuol dire stare sul territorio, so cosa vuol dire essere il primo punto di riferimento, che vuol dire avere sicuramente un onore ma anche un onere, ecco perché ringraziamo tutti i candidati e coloro che poi diventeranno sindaci nelle prossime ore, perché si assumono veramente una responsabilità importante, significativa e molto bella, perché è molto gratificante fare il sindaco e stare tra la propria gente. Ovviamente le mie congratulazioni vanno a tutti, cito come ha fatto il collega Sanna, Gabriele Reggiardo a Casella che sta vincendo, direi che ormai ci siamo verso questa conferma a sindaco di Casella. Ovviamente tutto ciò vuol dire che si è lavorato bene, si è lavorato sul territorio, perché questo lo ricordiamo, essere sindaco di un comune, vediamo che il comune più numeroso di questa tornata elettorale su Genova ha 10 sezioni ed è Cogoleto, abbiamo al voto 37 sezioni su tutta la città metropolitana, quindi vuol dire che parliamo di comuni piuttosto piccoli. Ma ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi è stato riconfermato, vedi Gabriele Reggiardo, vuol dire che ha lavorato bene, e se andiamo a vedere i numeri ha lavorato benissimo, perché parliamo di numeri molto importanti. Questo non vuol dire che non si debba ringraziare anche coloro che magari coloro che probabilmente non vinceranno, penso a Federico Giacobbe, a Ceranesi, che comunque ha fatto una campagna elettorale molto importante con una bellissima squadra, ha lavorato molto sul territorio, ha vissuto una vita ovviamente a Genova, ma aveva al cuore a Ceranesi, si è candidato con tanta passione, comunque ha portato a casa un risultato, vedo il 12,53%, che è comunque un risultato importante, quello portato avanti da Federico Giacobbe. Mancano ancora i risultati di Ronco Scrivia, ma sentivo tra le righe delle parole del collega Sanna che sembra che il candidato Agosti potrebbe spuntarla. Questo comunque, al di là della fede politica e della coalizione rappresentata, il dottor Agosti è una persona che anche lui ha lavorato tanto sul territorio, in questo caso vedete che comunque anche quello è un premio per chi ha lavorato assiduamente sul territorio. I risultati da Vobbia ancora non sono arrivati, mentre Vobbia non sono ancora arrivati, sembra che stiano arrivando.
0: Allora, sì, prego.
1: No, volevo soltanto citare anche, lo avete già fatto, il caso di Zoagli, dove c'è stata, come si diceva, una vittoria veramente schiacciante. Questa è la testimonianza nuovamente, oltre che un lavoro sul territorio, ma soprattutto una campagna elettorale fatta veramente tra la gente.
0: Allora, vado a salutare, ringraziare, gli faccio i miei complimenti, Gabriele Reggiardo, nuovo sindaco, o meglio, sindaco rieletto di Casella. Buongiorno Reggiardo, contento?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, com'è andata bene?
2: Sì, moltissimo, grazie. Intanto vorrei salutare i quattro ospiti che avete in studio, adesso sono passato un attimo davanti alla televisione e quindi, indipendentemente dalla fede politica, sono quattro amici e vorrei salutare tutti e quattro. E per quello che riguarda il risultato, sì, siamo estremamente contenti e dobbiamo ringraziare veramente tutta la comunità casellese, perché ha creduto in noi in questa riconferma, e quindi il primo grazie va sicuramente a loro, che hanno visto quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, come teniamo al paese e quello che vorremmo fare ancora, perché si può e si deve migliorare, e su questo punteremo nei prossimi 5 anni assolutamente.
0: Le faccio fare i complimenti da Mascia e Bogliolo, però so che
1: ciao,
0: la
1: Gabriele.
0: Dava anche Sanna prima.
3: Ma no, ma io non volevo
1: complimenti.
3: Fare i complimenti.
0: Come no? Ma guarda.
3: No, Gabriele, ciao, complimentissimi, anche perché vedevamo scorrere delle immagini di Casella mentre parlavi, devo dire che veramente riempie il cuore questa vittoria, ma anche come riconoscimento dei cittadini al grande lavoro che hai fatto in tutti questi anni, che è un lavoro veramente che, se non è proprio di volontariato,
1: poco ci manca,
3: e quindi devo dire che è ancora di più meritorio, e questi sono i risultati che riempiono veramente anche di speranza un po' tutti noi amministratori, perché devo dire che quando i cittadini

0: Hanno questi riscontri così importanti, è un buon viatico per tutti noi, vuol dire che chi lavora duro, chi lavora sodo e lavora anche un po' di cuore, mi permetto di dirlo, prima Armando toccava un po' le corde del cuore come amministratore ex sindaco, effettivamente chi ci mette anche un po' il cuore in questi incarichi amministrativi poi alla fine ne subisce le conseguenze positive, in questo caso quindi credo veramente che siano una bella testimonianza per tutti noi.
1: E allora complimenti a Reggiardo, buon lavoro, cosa farà stasera? Festeggia?
2: Beh, stasera un attimo, adesso andiamo a festeggiare con tutti, poi ovviamente diritto alla famiglia stasera che mi ha sopportato e supportato in questi 2 mesi praticamente di campagna e poi con tutta la lista, perché sono stati veramente tutti meravigliosi, siamo contenti di questo risultato e poi da domani ci rimetteremo di nuovo a lavorare, perché dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare ulteriormente, perché ci crediamo e lo vogliamo fare. Grazie a tutti però, vi saluto, un abbraccio e spero di incontrarvi presto a questo punto. Grazie mille.
1: Grazie,
0: ciao Gabriele,
1: grazie,
0: grazie
1: Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
1: Reggiardo, bocca al lupo, buon lavoro. Abbiamo il vincitore di Zuccarello, unico comune al voto nella provincia di Savona, ha rivinto Claudio Pagliotto, riconfermato contro Gaetano Ferrara con l'80.100%, quindi un risultato importante. Valerio Favi 0%, erano le cosiddette liste civetta che ci sono state in alcuni piccoli comuni, stiamo parlando di persone che non sono contattabili, si provano a chiamare e non rispondono e quindi non abbiamo intervistato, per dire questo, giusto per fare un appello su questo. Tra pochissimo dovremo avere anche Claudio Montaldo, anzi chiedo alla regia appena riusciamo a chiamare il sindaco riconfermato dopo quello che è successo a Ceranesi, per sentire anche la sua opinione rispetto a un voto che è stato sicuramente sofferto, anzi inizialmente eravamo qui a commentare Casano avanti, poi invece Montaldo che ha recuperato. Abbiamo anche Aquila d'Arroscia, Tullio Ca viene rieletto con credo quasi una percentuale bulgara, no non proprio, al 71% contro il 27% e lo 0. Stiamo parlando anche in questi casi di una quasi candidatura singola, perché Tullio Ca, sindaco uscente, riconfermato, il Nicola Bavia era una candidatura, come dicevamo, un po' civetta, quindi di Napoli, non siamo riusciti a contattarlo, l'altro in realtà è una lista sempre che fa parte di Tullio Ca, sappiamo ogni tanto come funziona. Allora vado a salutare, lo ringrazio, gli faccio i complimenti a Claudio Montaldo, sindaco.
3: Grazie.
1: Ceranesi. Buongiorno Montaldo, contento?
3: Buongiorno, grazie mille.
1: Soddisfatto?
3: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche come dire, 2 contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente appesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare. Io devo ringraziare davvero tutti i cittadini di Ceranesi, quelli che sono andati a votare, quelli che cercheremo di ricongiungere alle istituzioni con lavoro paziente e quotidiano.
1: Piccardo e Sanna volevano complimentarsi con lei, Montaldo.
4: Congratulazioni Claudio, eravamo sicuri che ce l'avresti fatta, ma sei andato oltre le aspettative, siamo molto contenti, vero capogruppo?
5: Sì, io aggiungo un ciao Claudio, complimenti, questo è il giusto risultato per il lavoro che hai fatto in questi anni, un comune non facile da gestire, Claudio potrà sicuramente dire la sua superficie del territorio, il comune più grande che abbiamo in Europa per abitanti e superficie territoriale, lui ha fatto sicuramente un gran lavoro in questi anni, ha dimostrato che nonostante tutto, anche in piccoli comuni, anche

0: spesso con problemi di natura economica, di bilancio, si può fare e si può sicuramente portare a vivere i nostri centri. Poi la Valpolcevera rimane sempre unita e compatta in quella che è una linea di tradizione importante di centro-sinistra, lo dico da Valpolceverasco, e dico che anche che oggi proprio Ceranesi, proprio per quello che ha subito in questi anni con i lavori fra il Terzo Valico e altri lavori importanti, ha dimostrato però di credere in una linea amministrativa di chi oggi sa governare da futuro il nostro entroterra.
1: Grazie, grazie. Allora grazie. Claudio Montaldo, stasera chiedo anche a lei come Reggiardo festeggia.
2: Adesso ci vediamo.
0: Ci ha invitato, ma siamo qua. Siamo
2: al comune.
3: Festeggiamo.
1: Li liberiamo.
0: Stavo
1: poi
0: dicendo che ci ha invitato, ma la Fabiocchi non ci fa andare via di qui, quindi virtualmente siamo lì con te.
4: Siete in ostaggio.
2: Se posso dire una cosa, se ho il tempo per dire una cosa,
1: prego.
2: Direi che arriviamo in tempo per unirci a un impegno molto importante che io spero sia di tutti i comuni, indipendentemente dagli orientamenti politici, per salvaguardare il ruolo dei comuni nella gestione dei servizi sociali e per trovarci altrettanto uniti, visto che tutti i governi degli ultimi 20 anni hanno trascurato i comuni, e in particolare questa cosa l'hanno sofferta i comuni più piccoli, perché i comuni possano pienamente rappresentare il ruolo che hanno nei confronti di prima frontiera, nei confronti dei cittadini.
1: Grazie, grazie Montaldo, buon lavoro, grazie. In bocca al lupo, complimenti.
2: Grazie, arrivederci.
4: Ciao Claudio.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Allora, eccoci qui, ripercorriamo, rifacciamo un attimo il punto con quello che già abbiamo di definitivo, quindi abbiamo di definitivo Casella. C'era, ok, Casella, questo è il risultato, Reggiardo al 76% contro Gemini al 23%, poi Montaldo ha vinto a Ceranesi con il 59% contro il 28%, poi abbiamo il risultato, è arrivato ufficiale, Ermodatillo ha vinto a Vobbia contro Franceschi, al 52 contro 47%, questo è un risultato che adesso commenteremo con Sanna e Piccardo, anche ovviamente con Bogliolo e Lauro. E poi ancora andiamo oltre la provincia di Genova. Aquila d'Arroscia viene riconfermato, Tullio Cal 71%, a Zuccarello vince Pagliotto con l'80% e per ora basta. Intanto ringrazio perché è tornata Lilli Lauro, tra poco arrivo da voi, un commento Piccardo e Sanna, Vobbia, Franceschi.
1: Non ce l'aspettavamo assolutamente, anche perché Simone Franceschi è un grandissimo lavoratore, è anche, come dire, uno che non si risparmia mai, uno che sa perfettamente cosa significa, quanto può essere da solo un sindaco ad affrontare certe sfide, certi impegni e certe responsabilità, e quindi come dire, è sicuramente un dato che lascia grande amarezza, diciamo un dato, parliamo di 120 voti a 135, quindi come dire, su numeri, su una popolazione sicuramente piccolina, perché comunque il comune di Vobbia, diciamo le aventi diritto al voto sono appunto poche centinaia, come dire, pochi voti possono fare la differenza. Sono certa che per la grande passione, la grande dedizione, lo spirito di sacrificio che Simone ha sempre avuto in tutti i ruoli che in tutti questi anni, anche di alto profilo, ha ricoperto, saprà essere sicuramente portare avanti il suo ruolo.

0: anche all'opposizione sicuramente, perché credo che sappia mettere davanti a tutto il bene del suo territorio e sicuramente la continuità di quello che lui e la sua squadra e tutte le persone che gli sono state accanto avevano in mente per Vobbia e per il futuro di Vobbia.
1: Sanna?
2: Ma sì, non sempre purtroppo il lavoro che fai sui territori viene ripagato elettoralmente. Devo dire la verità che Vobbia in questi anni ha avuto tantissimi investimenti e grazie, come diceva Cati, al lavoro di Simone, a quella che è la sua determinazione proprio di cercare finanziamenti in atti amministrativi molto complessi, perché mi pare che per un comune come Vobbia sono arrivati circa investimenti sopra il milione, quindi sono dati importantissimi. Poi sono comuni piccolini dove la differenza di una famiglia fa la differenza del voto, perché si parla di 15 voti, e c'è anche da dire che Simone in questi anni, Franceschi, quest'ultimo anno è impegnato in maniera importantissima all'interno della città metropolitana, quindi ha fatto un lavoro senza mai, fino all'ultimo giorno, senza mai lasciare un pezzo di città metropolitana per Vobbia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto una vita da sindaco sul territorio più tutta la città metropolitana che ha curato in quest'ultimo anno. Non era facile, come vi ho detto, perché è veramente questione di una o due famiglie che possono cambiare indicazione, anche a seconda di chi è il candidato. Mi pare che, se non sbaglio, il candidato contro Simone è proprio un candidato locale, un signore già in pensione, quindi che magari la sua presenza è sicuramente oggi forse il valore aggiunto per chi ha votato a Vobbia. Rimane, come dico, un po' di rammarico, perché Simone sicuramente in questi anni, qualunque ruolo lui abbia avuto, prima sindaco di Ronco, poi di Vobbia, all'interno della città metropolitana e anche per gli avversari politici, bisogna riconoscere la sua preparazione unica. Io venerdì l'ho chiamato per un problema proprio sull'SP4, dopo 10 minuti, sfido chiunque ad avere dati, tempi e modalità di realizzo. Oggi penso che Vobbia, dove lui avrà il ruolo di opposizione, dove farà opposizione sempre nel suo modo molto costruttivo, ha sicuramente una nuova immagine con un nuovo sindaco, e quindi le sfide che in questi anni gli abitanti di Vobbia troveranno di fronte saranno sfide sicuramente di un programma elettorale differente del sindaco uscente.
1: Vi do un altro risultato: a Crocefieschi ha vinto Bassignana, la notizia è arrivata adesso, ufficializzata, direi dovrebbe aver vinto con uno scarto importante di oltre 120 voti più o meno. Questo è filo diretto con il sindaco uscente Filippo Bassignana, quindi tra poco poi lo sentiremo. Dovremmo avere al telefono, però so che Lauro ci tiene, un commento velocissimo sulla vittoria a Vobbia, e dovremmo avere proprio il Modatillo al telefono, quindi
3: credo che a Vobbia ci sia stato, sicuramente per pochi voti, ma d'altronde sono pochi, un laboratorio politico importante, perché non credo che Franceschi ora possa fare il vicepresidente della città metropolitana non essendo più sindaco, quindi la Salis dovrà comunque maneggiare un pochino anche in città metropolitana, perché già da questo si vede come nella città metropolitana inizino a cambiare le cose. Io faccio tanti complimenti a Giampaolo, che è diventato sindaco, sicuramente è un pensionato, però dire che ha vinto perché è un pensionato ci vuole coraggio. Ha vinto perché era già palpabile la situazione, ed è per quello che il centrodestra si è molto impegnato nel fare la lista, e devo dire che Ermodattilo è stato un grande, perché ha saputo mettere in lista tanti giovani, tante persone del territorio che porta a porta hanno convinto i cittadini a cambiare.
1: E allora lo abbiamo in linea, Giampaolo Modatillo, grazie per essere con noi, complimenti.
4: Sì, grazie a voi, io sono molto felice di aver vinto queste elezioni, grazie alla mia squadra molto giovane e tutti del territorio. E io sarò il sindaco comunque di tutti, di quelli che mi hanno votato, di quelli che non mi hanno votato e anche quelli che non sono potuti venire a votare, perché mi commuovo a questa presenza. Ma
3: grande Giampaolo,
1: mi sembra di capisco la commozione.
4: Siamo una comunità e dobbiamo lavorare per la nostra comunità.

0: comunità, non abbiamo bisogno di visibilità come è stato finora in giro, noi abbiamo bisogno di vivere meglio il nostro paese, ecco, basta.
1: Grazie.
0: Vi ringrazio.
1: La faccio salutare da Lilli Lauro.
2: Gianpaolo, complimenti, grazie che ti sei commosso, è bellissimo.
0: Grazie. Veramente grazie a tutti.
3: Ma bel tramite.
1: Ciao Lilli. Grazie Ermo D'Attillo. Le chiedo la prima cosa che farà da sindaco.
3: La Lauro vice sindaco.
0: Ma la prima cosa che farò, intanto andiamo a vedere come sono le cose e poi ci impegneremo tutti a sentire tutta la popolazione, le criticità che ci sono, vedere di sfruttare il nostro territorio al meglio e insomma fare il meglio possibile. Tanto grosse opere non possiamo sicuramente farle, cercheremo di avere una grossa collaborazione da tutti, specialmente nelle frazioni. Pronto?
1: Sì, le volevo chiedere, ha parlato con Franceschi?
0: Guardi, Franceschi, un attimo solo, mi ha dato la fascia e basta, poi è andato. Vabbè.
2: Ha dato la fascia.
1: Sì, dovremmo avere una foto, anzi lo dico alla regia, abbiamo una foto da mostrare proprio del vostro saluto, il vostro scambio, sì. Mi sembra di capire proprio vicino al comune di Vobbia, quindi è il vostro passaggio di consegne, adesso appena riusciamo la recuperiamo. Buon lavoro, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie
1: a Gianpaolo Ermo D'Attillo per complimenti per il risultato, possiamo dirlo un risultato per nulla scontato. Bogliolo, questo è un po' anche l'esempio, in piccolo racconta poi come in realtà nulla di scontato ci sia. Franceschi è un nome molto... Eccola, questa è intanto la foto, il passaggio di consegna tra Franceschi e Ermo D'Attillo. Franceschi comunque è un esponente anche importante del Partito Democratico, ha sempre lavorato molto, è vice sindaco della città metropolitana di Genova, non era per nulla scontato un risultato così.
4: No.
1: Poi come dice Sanna, io ci sono andata e mi sembra di capire che sia davvero una questione anche di famiglie,
4: diciamo che
1: una famiglia piuttosto che un'altra.
4: In questo caso sicuramente è stata apprezzata la presenza sul territorio in questa campagna elettorale e anche prima. Gianpaolo è una persona che è sempre stata sul territorio, una persona locale come avete detto, e quindi questo sicuramente ha pagato molto, come ha pagato in negativo probabilmente per Franceschi il fatto di essersi impegnato molto anche oltre il comune, anche extra comune. Sappiamo il ruolo gravoso che ha in città metropolitana, c'è una maggioranza risicata 10-9, quindi la presenza di tutti deve sempre essere garantita e soprattutto l'impegno di chi ha delle deleghe. Diciamo che Franceschi da questo punto di vista ha un po' fatto il sindaco di città metropolitana, il presidente di città metropolitana, e quindi probabilmente questo impegno importante e significativo per la città metropolitana ha pagato e pesato in negativo ovviamente sulla presenza sul territorio a Vobbia. Poi come giustamente si diceva ha vinto di 15 voti,
1: sì,
4: 20 voti,
1: 15.
4: Ecco che qui in questo caso due famiglie poi alla fine fanno la differenza, anzi una, perché i voti portati via da una parte ovviamente vengono aggiunti dall'altra e quindi valgono doppio. Ecco che nelle piccole realtà come possono essere quelle di Vobbia fa veramente la differenza. Siamo molto contenti, so che la collega Lauro ha lavorato molto per questa candidatura e su questa campagna elettorale di Vobbia, direi che si è lavorato molto bene. Ora sono contento che il neo sindaco di Vobbia abbia detto la prima cosa che faremo e andiamo a vedere come stanno le cose, cerchiamo come muoverci per dedicarci alla quotidianità, che è quello che veramente conta. Non abbiamo bisogno di pubblicità, lo ha detto lui, non abbiamo bisogno di grande visibilità, abbiamo bisogno di stare attenti al quotidiano e alle cose che riguardano il nostro comune, e direi che queste come prime parole del neo sindaco di Vobbia gli fanno veramente molto onore.
1: E allora vado a ringraziarlo, perché immagino che non siano ore magari facilissime, per Simone Franceschi, ex qua ormai sindaco uscente di Vobbia, vice sindaco della città metropolitana di Genova. Grazie Franceschi per essere con noi. Qual è un suo primo commento a caldo di un voto che immagino forse poteva temere, però abbiamo anche parlato personalmente quando ci siamo visti con Live on the Road, Comuni al Voto, e lei mi spiegava si dipende anche un po' il sentiment del comune. No, è caduta la linea, allora vediamo se riusciamo a recuperarla, tra poco

0: andiamo da lui. Allora, dovrebbe esserci. Sì, allora, sì, ok, quando c'è me lo dite voi. Intanto arriva la prima sezione su tre scrutinate a Torriglia, Beltrami al vanti con il 68%, quasi il 69% contro Daniela Segale. Anche in questo caso Piccardo, centrodestra contro centrosinistra, comunque una vicinanza un po' più al centrosinistra da parte di Beltrami.
1: Sì, poi viene premiato sicuramente il lavoro che la squadra ha portato avanti, che il sindaco Beltrami, peraltro al ormai suo ennesimo mandato.
0: Terzo,
1: quindi, esatto. Quindi credo che sicuramente ci sia un bagaglio di esperienza, un bagaglio di continuità, un bagaglio anche di radicamento al territorio che sia particolarmente importante e che sia stato probabilmente, diciamo, l'ingrediente vincente. Credo che, come dire, fosse anche un dato piuttosto atteso, ecco, quindi che fosse un dato che va a confermare quelle che erano le aspettative.
0: A confermarsi dovrebbe esserci anche il vice sindaco uscente di Roncoscrivia Agosti, che dovrebbe essere eletto come sindaco contro Antonella Semino con il 54% dei voti. Abbiamo recuperato Simone Franceschi. Dicevo, Franceschi, intanto la ringrazio per essere con noi. Lei mi diceva, dipende anche molto dal sentiment del comune il risultato di Vobbia. Cosa non ha funzionato?
2: Ha funzionato una campagna che è stata costruita dal mio avversario giustamente sul fatto che lui fosse di Vobbia. È stata una campagna costruita alla pancia e al cuore. Io, come ho detto a lui prima delle elezioni, spero che riesca in quello che si è impegnato a fare, nel senso che purtroppo noi abbiamo governato 5 anni, io vorrei dimenticare che c'è stato il Covid, abbiamo avuto anche un po' di problemi organizzativi, abbiamo retto, nel frattempo è cambiato il mondo e tutti gli investimenti che sono stati dati ora hanno delle ripercussioni su quella che è la spesa corrente. Di conseguenza la sensibilità giustamente che si porta, che è stata portata avanti in campagna elettorale sul quotidiano, si scontra con le risorse della spesa corrente che non sono mai sufficienti. Dopodiché, come ho detto quando ci siamo visti in campagna elettorale durante le vostre riprese, era un voto, ha azzeccato i votanti, 260 ne prevedevo, sono stati 259, avrei confidato in un 135-20, al contrario si è spostata una famiglia, cioè, perché poi stiamo parlando di 15 voti, sono 7 voti che si spostano da una parte all'altra.
0: Eh sì, assolutamente è così. Sanna?
3: Sì, sì, quello che ha detto prima, tanto saluto Simone, quello che ho detto anche quando lui non era collegato, sicuramente in una campagna elettorale come quella di Vobbia, il fatto del territorio, di essere del territorio, di essere sul territorio ha sicuramente marcato quella che è la differenza. Però posso dire, io l'ho detto quando Simone non era collegato, ci tengo a ribadirlo, Vobbia non ha mai visto così tante risorse e investimenti come in questi ultimi anni qua, da quando ha guidato Simone il comune. Detto questo, è evidente che oggi gli elettori, come succede in democrazia, hanno deciso che Vobbia passasse per conto di un'elezione a un altro sindaco. Questo penso che sia, come dire, nelle vittorie, nelle sconfitte elettorali, quello che noi siamo abituati sia a commentare che a vivere. Quindi Franceschi, penso che, anzi, grazie a Simone è invece per il lavoro veramente che ha fatto in questi anni. Se poi questo risultato, pazienza, penso che anche soprattutto da vice sindaco a Città Metropolitana nell'ultimo anno ha dimostrato quanto conosce l'entroterra, quanto conosce la nostra area metropolitana e quanto lui dedica veramente a tutti i comuni, in primis ha dedicato a Vobbia. Quindi a me va solo, come dire, un grande ringraziamento che va un po' oltre la politica, ma di cuore per il lavoro che ha fatto in tanti anni da sindaco.
0: Piccaro, se vuole dire qualcosa, poi così salutiamo e ringraziamo Simone Franceschi.
1: Ma assolutamente confermo quello che stavo dicendo quando Simone non era ancora

0: collegato, ha fatto un lavoro veramente immenso e probabilmente anche il grande impegno che gli abbiamo chiesto anche al di fuori del suo comune, come è stato detto poco fa, può purtroppo aver inciso anche su questo, però siamo certi che continuerà, come dire, credo che sia anche importante, lo ringrazio, anche io sono grata per essere riuscito e aver comunque accettato di collegarsi subito, perché penso che arrivando da una storia, da un'esperienza così importante, credo che queste siano ore difficili e un po' amare anche a livello personale. Quindi Simone è un caro amico, quindi in questo momento ovviamente gli siamo vicini, ma sappiamo che non si abbatterà, non demorderà, e credo che saprà fare in maniera leale, onesta e appassionata anche il suo ruolo di opposizione e comunque di continuare a presidiare il territorio, che lo ha visto spendersi fino all'ultimo e senza mai risparmiarsi, mettendoci davvero grande serietà, grande responsabilità, grande davvero tutta l'anima che ha potuto. Quindi grazie Simone.
1: Grazie a Simone Franceschi, buon lavoro per tutto, grazie per aver accettato anche di intervenire. Saluto Katia Piccardo, al suo posto arriva tra pochissimo, Federico Romeo, consigliere regionale, stava andando a Ceranesi, oppure, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, poi saluteremo più avanti anche Lili Lauro, ci saranno altri interventi, passiamo ancora un po' di tempo insieme perché stanno arrivando oramai quasi tutti i risultati. A tra poco.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: I risultati continuano a delinearsi sempre di più, a Santo Stefano d'Aveto ha vinto Mattia Cruccioli, quindi ha ottenuto una vittoria tra l'altro importante, schiacciante, con il 62% dei voti contro il 37,9% di Giancarla Armerini. Cruccioli, sindaco eletto ma vice sindaco uscente, Santo Stefano d'Aveto è tornata al voto perché è venuto a mancare a causa di una grave malattia il sindaco Parati e quindi di conseguenza poi si è tornato al voto e Cruccioli viene confermato, quindi arrivano notizie in questo senso. Tra poco dovremo avere Mattia Cruccioli ai nostri microfoni, avremo anche Sergio Agosti, perché Sergio Agosti si conferma il vice sindaco oggi, attualmente d'ora in avanti sindaco di Roncoscrivia, una vittoria nei confronti di Antonella Semino, una tradizione di centrosinistra che continua. Ringrazio perché ci ha raggiunto, arrivo subito a Mattia Cruccioli, Federico Romeo, consigliere regionale del Partito Democratico.
3: Grazie.
1: Un primo commento
3: a
1: caldo, Romeo, grazie per essere con noi.
4: No, un primo commento a caldo, ovviamente, dove sono state elezioni amministrative, insomma, dove certamente in molti comuni i cittadini hanno premiato anche i governi uscenti, come per esempio Crocefieschi, come stiamo vedendo Roncoscrivia, come Ceranesi, quindi anche dei comuni su cui c'è stato un premio da parte degli elettori del buon governo che c'è stato in quelle amministrazioni, e questo certamente è un qualcosa ovviamente di importante e di positivo. Anch'io sono dispiaciuto del risultato di Vobbia, del sindaco uscente Simone Franceschi, a cui ovviamente va un personale grande abbraccio e ovviamente il massimo riconoscenza per l'impegno che ha sempre dimostrato. Certamente anche quello che vediamo su Roncoscrivia, il risultato di Sergio Agosti, sono risultati molto importanti. Sergio è il vice sindaco uscente, ora è il nuovo sindaco di Ronco, e quindi penso che a lui, a tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane in una campagna elettorale importante nel paese di Roncoscrivia, insomma, sia un risultato ben meritato e importante, quindi di questo io sono molto contento.
1: Allora vado invece a salutare, ringraziarlo, gli faccio i miei complimenti. Mattia Cruccioli, nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto con il 62% dei voti, grazie per essere con noi Cruccioli.
5: Ciao, grazie a voi della telefonata.
1: Allora, soddisfatto immagino.

0: immagino. So che è stata abbastanza combattuta Santo Stefano la partita.
1: Sì, sì, ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 60-68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno. E poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché insomma bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale e con un territorio come il nostro che è molto vasto e molto fragile insomma le cose da fare sono tantissime. Comunque diciamo almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
0: Qual è la prima cosa che vuole fare da quando sarà poi ufficialmente, so che ci sono un po' di pratiche di rito, poi da quando sarà ufficialmente sindaco, c'è qualcosa su cui vuole intervenire da subito?
1: La prima cosa a cui tengo, che è una cosa tangibile, visibile immediatamente, è quella di fare un grosso piano di messa in sicurezza di tutte le frazioni e del capoluogo. Ci sono alcune situazioni, più di una in ogni parte, paese che compone il nostro territorio, che necessitano di grande attenzione. Si va da muri pericolanti a tombini che nascondono insidie, a stradine con buche o con grate che possono far cadere. Ecco, questa è la prima cosa che io vorrei fare, è mettere appunto in sicurezza questi piccoli interventi che però possono essere pericolosi. Poi a più ampio spettro è quello di combattere lo spopolamento, che qua picchia durissimo, e questo si fa attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo diverse idee in testa e questo richiederà un pochino più di tempo, però bisogna fare in modo che la gente che nasce qua possa restare e vivere bene, e anche che si possa attrarre i giovani e i ragazzi che sono inoccupati o magari non studiano e non lavorano in città e vogliono cambiare vita, venire appunto in montagna, fare lavori che magari sono anche faticosi ma di grandissima soddisfazione.
0: Bogliolo, che voleva fare i complimenti.
2: Complimenti, sono Federico.
1: Grazie Fede, grazie mille.
2: Non avevamo dubbi, è stato premiato il tuo impegno sul territorio, ma soprattutto una presenza costante che non è mai mancata in questi anni, quindi bravissimo.
1: Ma io devo dire anche che il merito è sicuramente del sindaco che è mancato, Robby, che aveva messo insieme lui la squadra, che per un anno e mezzo ha diretto i nostri lavori, e poi certamente anche di tutti i consiglieri comunali di maggioranza che si sono ripresentati uniti e compatti in questa nuova elezione, e che quindi sono stati premiati proprio per il lavoro che evidentemente è stato riconosciuto, ecco. È stato certamente un lavoro di squadra.
0: Grazie. Anche complimenti di Sanna e Romeo.
3: No, io faccio i complimenti a Mattia, ciao Mattia, per le parole che ha detto.
1: Ciao, grazie mille.
3: Sono parole molto belle, perché chi purtroppo oggi non c'è più ha costruito una squadra, un percorso, e tu sei stato bravissimo a portarlo avanti e soprattutto hai guidato il comune in questi mesi, e la gente ha apprezzato quello che hai fatto, quindi complimenti. Ma quelle parole,
1: sai cosa, anche non mi andava di mollare e di lasciare a metà le tante cose che avevamo intrapreso. In questo senso un'altra cosa voglio dire, voglio anche ringraziare, secondo me uno dei motivi di questa vittoria anche così abbastanza netta è dato dal fatto che si è visto che c'era un rapporto abbastanza stretto con le amministrazioni sovraordinate, perché io devo dire che sia la regione, la giunta Bucci della regione, sia la città metropolitana della sindaca Salis si sono dimostrate veramente molto attente alle nostre richieste, e questo secondo me è un bel segno e lascia ben sperare per l'entroterra, perché si vede che quando le amministrazioni lavorano bene assieme i risultati poi ci sono, quindi grazie veramente a voi.
0: Grazie a Mattia Crucioli, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto.
1: A presto, grazie.
0: Allora, sono arrivata.

0: stati dei dati importanti. A Zoaglia ha vinto Viale con il 59% dei voti, quindi sconfitta per Fabio De Ponti. Va detto che ha recuperato rispetto all'inizio, che era al 15%, non arrivava al 20%, ha recuperato, però è una sconfitta abbastanza importante per De Ponti, che quindi lascia per Viale. De Ponti in realtà abbastanza vicino al Movimento 5 Stelle, comunque alla più di centrosinistra, Viale invece più vicino al centrodestra. Questi più o meno sono è l'orientamento. Ha vinto a Torriglia Maurizio Beltrami con il 67%, con una vittoria schiacciante nei confronti di Daniela Segale, quindi si riconferma. Lo abbiamo al telefono, lo raggiungiamo tra pochissimo. Aaron Coscrivia vince, direi che c'è l'ufficialità. Agosti, quindi Sergio Agosti vince con il 54% nei confronti di Antonella Semino al 45%. In questo caso abbiamo davvero un centrodestra e un centrosinistra anche dichiarati ai microfoni, quindi direi vince il centrosinistra. Andiamo avanti, vi do altri risultati che riguardano l'Imperiese. A Pietrabruna vince Massimo Rosso, si riconferma con il 55% dei voti, quindi sconfigge Giordano con il 45%. Vittoria invece che ribalta il risultato a Rocchetta Nervina, siamo sempre nell'Imperiese, perché Gastaudo vince con il 54% contro il sindaco uscente Claudio Basso al 45%, quindi è un risultato che denota come in realtà in questo caso ci sia stato un cambio di colore. Più o meno ci siamo. Ultimo risultato a Bordighera, tra poco ci andiamo, cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Baldassarre vincerebbe col 43% dei voti, staccando di molto gli altri, al 27 Sattanino, al 16 Iacobucci. Stiamo parlando di un profilo che è vicino di orientamento suo personale a Forza Italia, però all'interno ha molti esponenti del Partito Democratico, un po' il restante della vecchia giunta che è caduta. Questi più o meno sono i voti. Allora vado a salutare, ringrazio per essere con noi Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Complimenti Beltrami.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora come è andata? Direi bene.
1: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, e sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto e logicamente da domani si rinizia e ricominciamo da capo. È chiaro che l'unica cosa che mi dispiace è che dovrò pagare una cena a Sanna, ma gliela pagherò volentieri.
0: È qua Sanna, pronto a pagare, vero?
2: Sì, no. Ma lui sa benissimo Maurizio, tanto complimenti, perché tanto sentirti un po' commosso mi rende felice, perché dopo 5 volte che vinci, che diventi sindaco di Torriglia, ho detto ormai, cioè nell'abitudine di queste vittorie, in realtà no. Ti sei commosso perché so che campagna elettorale è stata, so quanto tu ci tieni al tuo territorio e te lo dico proprio da amico, e quindi lo so e ti ringrazio, e dico anche la verità: è vero che tu mi devi pagare una cena, ma di la verità che io ogni qualvolta vengo a Torriglia, e questo cioè è proprio statistica, quando faccio la superstrada prima lo chiamo, anche se non devo andare da lui, dico Maurizio sto entrando a Torriglia, così ho avvisato e non si arrabbia. Scherzi a parte, io Torriglia la conosco bene, so quanto ha investito. Peraltro i numeri di Torriglia sono impressionanti d'estate, è uno di quei territori che l'entroterra ha saputo, grazie a lui, alla sua giunta, alla sua amministrazione, valorizzare, ha saputo investire, e le persone che abitano lì si sentono parte integrante di un progetto che dà cuore e sicuramente dà prospettive per la nostra Liguria. Quindi grazie Maurizio, a te, a tutti i ragazzi.

0: ragazzi e un abbraccio particolare alla tua famiglia che per la quinta volta ti dovrà sopportare da sindaco ingombrante quale sei sotto tutti i punti di vista.
1: Romeo?
2: Sì, ovviamente mi unisco a quello che diceva Armando, complimenti a te Maurizio e a tutta la tua squadra perché il lavoro che avete fatto e che son sicuro insomma continuerete a fare per Torriglia è e sarà un lavoro importante ed è bello vedere come questi sindaci come Maurizio, come prima Mattia Crucioli insomma rappresentano e raccontano, si emozionano anche rispetto all'importante campagna elettorale che hanno fatto, ma proprio ci mettono il cuore, ecco, il cuore nell'amministrazione, il cuore nel tenere una squadra, di tenere curato il territorio e quindi davvero a Maurizio e a tutta la squadra di Torriglia anche mi unisco ai complimenti che ha fatto Armando Sanna che ovviamente dovrà dare e soprattutto contribuire, soprattutto offrire la cena a tutti e certamente mi sento anch'io invitato a questa cena.
0: Allarghiamo un po'. Allarghiamo un po' gli inviti, tanto no? Cosa dici?
1: Beltrami, qual è la prima cosa che farà? Beh, non è che deve spostare molto, mi viene da dire, quindi non deve fare delle grandi operazioni, però simbolicamente la prima cosa che vuole fare?
3: No, voglio mantenere gli impegni presi e devo dire la verità, dobbiamo ricominciare e dobbiamo impegnarci un po' di più su quello che è la viabilità delle strade comunali. È un impegno che prendo, noi purtroppo per fortuna negli ultimi 2 anni siamo rimasti concentrati perché volevamo aprire l'asilo nuovo, ci ha assorbito risorse e tutte le forze perché comunque in 2 anni siamo riusciti a farle, a settembre l'abbiamo aperto, credo che siamo forse se non l'unico comune in Italia fra i pochi che in 2 anni hanno realizzato un asilo e l'hanno aperto, con dentro 40 bimbi, quindi abbiamo realizzato un sogno. È chiaro che adesso bisogna ricominciare, realizzando e finendo le opere importanti che abbiamo messo in piedi, però adesso bisogna ritornare un po' a pensare anche ai lavori, quelli quotidiani, perché poi sono quelli che le persone sentono di più. E di questo ringrazio soprattutto le persone delle frazioni, perché nelle 2 sezioni, quelle diciamo della periferia del comune di Torriglia, nonostante questo ci hanno premiato, ma alla grande. E quindi vuol dire che si sono fidati, che hanno capito che negli ultimi 2 anni abbiamo zoppicato un po' di più perché stavamo realizzando un'opera importante, ma sono certi che ricominciamo e gli prometto che da domani ci vedranno sul territorio, perché riprendiamo da lì, che era la nostra forza fino a qualche anno fa.
1: E allora in bocca al lupo, buon lavoro Beltrami, ci vediamo presto.
3: Grazie. Buona giornata
1: grazie.
3: A tutti.
1: Grazie anche a lei. Lauro, abbiamo praticamente un po' tutti i risultati, direi, li abbiamo, Torriglia vince Beltrami, Rocco Scrivia vince Agosti, Avobbia ha vinto Ermo D'Atillo, direi Santo Stefano ha vinto Mattia Crucioli, direi che ormai è tutto delineato per tirare una prima somma.
4: Io sono soddisfatta perché ho visto che se si lavora sui territori si coinvolgono le persone, i programmi e comunque se avessimo tutti lavorato ancora di più comunque avremmo coinvolto ancora più persone e quindi è su questa direzione che dobbiamo andare anche per portare la gente a votare. Da qualche parte abbiamo perso peggio, da qualche parte abbiamo vinto molto bene, da altre parti abbiamo perso meglio, perché ricordo comunque che Ronco sembrava veramente una situazione tragica, nessuno voleva fare la lista, comunque l'Antonella Semino ha fatto un ottimo risultato, ha eletto qualcuno all'opposizione che darà filo da torcere alla giunta di sinistra. Vedremo una nuova stagione, auguri a tutti i nuovi sindaci, a tutti i consigli comunali, perché è molto importante. Ora non voglio far traprelare troppo la mia soddisfazione per Vobbia, come ho detto prima, che anche se siamo andati sul filo di lana persona per persona abbiamo battuto il vice sindaco metropolitano della Salis e comunque

0: anche Zoagli, molti la davano per persa, invece a Zoagli abbiamo stravinto, e così in altre situazioni. Tanto, tanto lavoro, ha detto bene un sindaco, mi sembra proprio Giampaolo, che ha detto ora voglio andare a vedere i conti per vedere come dobbiamo fare, perché è da lì che l'amministratore vero va a vedere i conti e da lì impara, soprattutto in questi comuni. Quindi grazie. Complimenti, e anche complimenti a Primo Canale, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro col camper, coinvolto tante persone, intervistato tante persone, e questo è il metodo giusto.
1: Ne so qualcosa, devo andare in ferie.
2: Ha ragione la Laura quando fa i complimenti ai sindaci che vanno a vedere i conti di come, di quello che è accaduto, l'esempio Salis di un anno fa. Grazie, ha ragione di Laura, che giustamente oggi dice la buona politica parte da quello che ha ereditato.
1: Allora, grazie.
0: No, non ho detto questo, eh.
2: Io ho sentito così.
0: No, appunto, poi saremo qua così a vedere quello che è. No, andiamo a vedere i conti. Perché c'è davvero paura in certi comuni.
1: Grazie Lili Lauro. È ufficiale anche a Cogoleto, vince Bruzzone con oltre il 70% dei voti. Grazie a Lili Lauro. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ultimissimi commenti. Cerchiamo ancora di capire bene come si è chiusa questa partita con i 18 comuni al voto.

0: Eccoci.
1: Vince Romeo.
2: Il quadro è fatto, possiamo dire, dipinto e disegnato, quello delle elezioni comunali 2026 in Liguria. Ben ritrovato anche a Franco Manzitti, non è di nessun partito politico,
3: no.
2: È vicino a Federico Vogliolo, ma...
3: Un vecchio osservatore.
2: Ricapitoliamo, allora, direi che mi sembra di capire, io ormai li ho imparati a memoria tutti, li conosco come se fossero miei vicini di casa. Comunque, allora, Cogoleto ha vinto Bruzzone, a Zoagli si è ribaltata, ha vinto Viale, Franco vicino più al centrodestra, San Colombano confermata a Casella più vicino al centrodestra, Torriglia rivince Beltrami centrosinistra, per intenderci, Crocefieschi rivince Bassignana centrosinistra, Ceranesi viene riconfermato Montaldo, a Casella rivince Reggiardo centrodestra, Vobbia perde Simone Franceschi, che comunque è un esponente importante del Partito Democratico, comunque un uomo di politica, al suo posto Ermodati vicino più al centrodestra, Ronco Scrivia vince Agosti centrosinistra, Santo Stefano Davido vince Crucioli, qua per commentare Genova, poi se no ci allarghiamo non finiamo più. Mi sembra di capire un 50-50 più o meno, forse un po' di più il centrosinistra.
3: Sai, io credo che sia difficile trarre delle conclusioni politiche complessive da un tipo di elezioni come queste. A parte quella che mi verrebbe da fare così da vecchio cronista che ha visto tante elezioni, che queste sono le elezioni dei sindaci, comunque le si possano definire. E purtroppo sul piano generale, nella politica in generale, le elezioni dei sindaci non sono mai diventate elezioni nel senso più complessivo della politica del termine. Abbiamo avuto solo una bella stagione, quella delle prime elezioni dei sindaci dirette nelle città, nelle grandi città, che aveva un po' cambiato la politica, faceva stare più vicina la politica ai cittadini, e che secondo me è un'aspirazione della politica oggi. Queste elezioni, di cui io da incompetente faccio fatica a decifrare il peso e il contrappeso, sono comunque quelle lì, quelle che dimostrano chi è vicino al popolo, ai cittadini, chissà le cose che si devono fare. Nella politica più in generale questa è un'aspirazione che a me sembra sempre più difficile da raggiungere, perché la politica è così, diventata così tanto propaganda, è diventata così tanto, diciamo, mass mediatica, è diventata così tanta esibizione, e questo diventa prevalente un po' sulla sostanza dei problemi, e questo allontana, che se ne dica, un po' dai cittadini la politica, anche perché i grandi valori sono caduti, quelli nuovi fanno fatica in qualche modo a impiantarsi in una società così liquida, così fluida, così scossa da tanti fatti, e allora... Dopodiché guardare queste elezioni è molto...

0: una per una sarebbe interessante per chi conosce i luoghi.
1: Allora,
0: i candidati.
1: Sì, direi di sì. Vado a ringraziare, gli facciamo i complimenti a Sergio Agosti, neo sindaco di Roncoscrivia, ha vinto, vice sindaco uscente, confermato. Buonasera Agosti, grazie per essere con noi.

0: Un mese intenso, questo della campagna elettorale, però in realtà sono stati anni molto intensi nei quali abbiamo lavorato tanto, in maniera sempre presente con la popolazione, all'interno della popolazione, sempre per la popolazione, e credo che questo bellissimo risultato ripaghi sicuramente il lavoro degli anni passati, ma ripaghi anche la nostra squadra, che è una squadra giovane però inserita nell'ambito associativo e nella nostra società, e quindi sicuramente il risultato, insomma, lo devo, e prima di tutto ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in questa squadra bellissima.
1: Qui ci sono, Agosti, sia Sanna che Romeo, conoscono bene il territorio, sono esponenti ovviamente vicini alla sua lista, le faccio salutare e commentare. Romeo?
2: Siamo molto contenti, complimenti Sergio, complimenti Sindaco, buon lavoro a te e a tutta la tua squadra, hai fatto una grande campagna elettorale, anche con Sanna siamo stati pochi giorni fa alla tua festa, insomma, di chiusura di questa campagna elettorale. Ho potuto trovare una bella squadra, compatta, unita, che ci ha messo tanto cuore e tanto impegno. Tu sei una persona che ha dimostrato nel tuo ruolo di vice sindaco, oltre alla tua grande qualità amministrativa, anche un forte impegno sul territorio, l'hai sempre dimostrato, e sono sicuro e convinto che insieme alla tua squadra, insieme anche a Rosa Olivieri, a cui va ovviamente un nostro grande abbraccio, che sicuramente si unisce al mio, anche quello di Armando, per il suo lavoro da sindaca uscente, sarà in grado di dimostrare ancora, in un altro ruolo, col ruolo di sindaco, il tuo grande impegno per Ronco Scrive. Quindi davvero a te Sergio complimenti, a te, alla tua squadra, a tutta la tua futura giunta, e siamo sicuri, insomma, che farai un grandissimo lavoro, e noi siamo e saremo al tuo fianco.
3: Complimenti,
1: Sanna?
3: Sergio.
1: Ah, no, sì, prima Federico Bogliolo, il vince Liguria.
3: Ciao Sergio, sono Federico Bogliolo, complimenti,
0: ciao,
3: perché io posso testimoniare,
0: grazie Federico, intanto. Grazie,
3: al di là
0: grazie.
3: Della fede politica, dei valori che rappresentiamo oggi, quanto tu abbia lavorato e quanto lavori per il territorio, anche assieme alla tua professione che svolgi ogni giorno con grande dedizione e passione, quindi questo ovviamente vale ancora di più, perché l'impegno è veramente importante. Quindi ripeto, indipendentemente dalla fede, veramente complimenti, perché è una grande testimonianza del lavoro che hai fatto sul territorio e che continuerai a fare. Grande.
1: Sanna?
4: Sergio lo sa, io non aggiungo altro di tutto quello che è già stato detto, dei ringraziamenti. Questo momento ne abbiamo parlato da tanti anni, perché con Sergio ci lega un'amicizia forse di una vecchia data, veramente. E quindi sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento.
2: Anche sportiva.
4: Lui, soprattutto sportiva, dai. Lui sportiva, lo è ancora, io un po' meno. Però insieme a lui abbiamo organizziamo tuttora tanti eventi. Ma lui ha saputo, prima con la sindaca Rosa Olivieri, ha fatto bene Romeo a ringraziarla per il lavoro che ha fatto in questi 10 anni importanti per Ronco, per questo paesino della Valle Scrivia, che ha saputo veramente valorizzare quelle che sono le proprie qualità. Siamo andati alla chiusura della campagna elettorale, abbiamo proprio visto anche il forte senso di comunità che c'è a Ronco Scrivia. Ma poi per te, che sei sempre stato, permettimi di dire, un po', no, il numero due, meri il vice sindaco silenzioso che ha lavorato, e nel momento che Rosa ti ha passato il testimone, tu hai saputo aggregare ragazzi, persone giovani, persone di grande esperienza, Rosa in squadra, e soprattutto portare della grande progettualità. Io non so se vuoi dirlo te o lo anticipo io, ma poche ore fa tu hai ricevuto un grande finanziamento proprio per le tue scuole. Quello è un segnale di attenzione, è un segnale importante, è un segnale che vuol dire che voi state lavorando, avete lavorato e continuerete a lavorare per il bene della vostra comunità. E quindi complimenti, come ti ho detto, questo momento è da tanti anni che ne avevamo parlato, anche quando non eravamo nessuno dei due in amministrazioni, prima io a Sant'Olcese e te a Ronco Scrivia, e oggi sono orgoglioso di dirti forza Sergio, complimenti e grazie per quello che hai fatto e per quello che farai per Ronco Scrivia.
1: Grazie a Sergio Agosti, in bocca al lupo, buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi, ovviamente, Armando, Federico e tutti i vostri ospiti, un abbraccio molto forte, davvero grazie, e avanti insieme.
1: Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. E vado a salutare e ringraziare la deputata di Noi Moderati, nonché capogruppo a Genova in comune di Orgoglio Genova.

0: Noi moderati l'area cavo, grazie onorevole.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora le faccio fare un commento, so che è impegnata in quel di Roma, giornate intense, però volevamo un suo commento rispetto a queste elezioni. Dicevamo sul territorio della città metropolitana di Genova, insomma quasi un mezzo pareggio tra centrodestra e centrosinistra, candidati civici come diciamo sempre, che però hanno un appoggio dei partiti. Forse il risultato che più ha sorpreso, ha lasciato sicuramente male il centrosinistra, è la sconfitta di Franceschi a Vobbia, e poi per quanto riguarda invece la soddisfazione sicuramente la riconferma di Beltrami a Torriglia per il centrosinistra, oppure di Montaldo a Ceranesi. Centrodestra che comunque tiene Casella, tiene San Colombano, prende Zoagli, mi sembra di capire che comunque sia andata abbastanza bene per entrambi gli schieramenti. Che idea si è fatta?
1: Beh, intanto mi scuso per questo collegamento, forse un po' precario, ma non riuscivo a farlo diversamente. Mi trovo a Roma di ritorno da una missione istituzionale, trasversale, quindi sul tema delle donne, degli 80 anni del voto delle donne, quindi mi scuserete, ma ero tra l'altro con la Presidente Ascani fino a poco tempo fa, lo dico anche per gli altri colleghi che sono in studio, e credo che insomma sia una trasferta che giustifica l'assenza diciamo in studio in questo momento a Genova per commentare dei dati che sono sicuramente dei dati di rilievo. Tra l'altro mi unisco, mi permetto di dirlo, anche io in bocca al lupo che è stato fatto prima al sindaco di Ronco, perché al di là poi dei posizionamenti poi contano i rapporti, conta anche la volontà di fare per il proprio territorio. Sono certa che quei fondi per le scuole che sono stati destinati verranno messi a frutto insomma in maniera molto costruttiva e fattiva da Sergio. Dopodiché passo ad esempio a fare un altro esempio di chi quel territorio l'ha saputo valorizzare anche con i fondi del PNRR che ci sono stati, e mi riferisco ad esempio al sindaco di Casella, dove io recentemente sono stata e che credo sia un altro esempio di un sindaco che sostanzialmente ha fatto il pieno dei voti. Mi riferisco a Gabriele Reggiardo, permettetemi di fare i complimenti anche a lui, perché io credo che quando un'amministrazione sa impiegare le risorse, presentare progetti e impiegarle, poi i risultati si vedono. Casella è stato sostanzialmente quasi un plebiscito, non l'unico, ma io lo voglio sottolineare, perché si tratta di un comune dove ad esempio sono state impiegate risorse per costruire una scuola nuova, una scuola elementare nuova, sostanzialmente rimettere a nuovo una piscina e anche tutto un centro polivalente che è il Palasport. Insomma, quando i fondi vengono utilizzati per il territorio, per lo sport, per l'istruzione, poi i risultati si vedono, si è visto a Casella, si è visto e si vedrà anche in un territorio come Ronco. Credo che è stata premiata quella buona amministrazione che ha saputo dare delle risposte concrete ai propri cittadini. Dopodiché è chiaro che ci sono dei risultati che sono più chiari di altri, o comunque hanno dei risvolti più forti di altri. Il caso di Vobbia lo è e non lo possiamo negare, perché io sinceramente non mi aspettavo che un sindaco come Franceschi non venisse riconfermato. E questo è un dato che non possiamo sottovalutare, perché non possiamo sottovalutare il fatto che Franceschi, persona con cui peraltro ho anche un buon rapporto personale, ma ha sicuramente un dato politico forte, perché lui in questo momento è vice sindaco metropolitano, e un vice sindaco metropolitano in una città metropolitana che vede sostanzialmente un pareggio, visto che di pareggio si parlava, liberamente c'è un pareggio perché si è 9-9 se si toglie il voto della sindaca, ed è un 9-9 che pesa soprattutto per quanto riguarda il numero legale. Io credo che un ragionamento dovrà essere fatto, poi non ragiono chiaramente in casa d'altri, ma avere il vice sindaco metropolitano che non viene riconfermato nel proprio comune credo che sia un dato politico da non sottovalutare. Qui mi fermo, però chiaramente penso che un ragionamento possa essere fatto. Dopodiché ci sono sicuramente dei segnali importanti che per noi, per quanto riguarda il nostro centrodestra, arrivano ad esempio su Zoagli, perché è vero che si parla di liste civiche, tali sono, ma chiaramente con un riferimento e con un ascendente, e in bocca al lupo a Roberto Viale c'è tutto. Credo che potrà fare molto bene e che si riprende un po' quel percorso che diciamo ha visto Zoagli per molto tempo amministrato dal nostro centrodestra, adesso sempre nel nome del civismo vede di nuovo un passaggio di mano e una vittoria importante e credo anche, diciamo, un ritorno sulla scia

0: appunto di quello che è stata l'amministrazione di centrodestra. Dopodiché possiamo parlare a lungo. Io credo che un dato importante e che non dobbiamo tacere sia quello però dell'affluenza.
1: Ecco, le volevo chiedere questo, onorevole, proprio se mi faceva un commento sull'affluenza, sì.
0: Sicuramente l'affluenza ci dice che nella nostra regione abbiamo un calo importante, abbiamo, se non ho visto male, sono 7 punti percentuali in meno rispetto a un'affluenza nazionale, della media nazionale delle amministrative di questa tornata. Io credo che dobbiamo continuare a interrogarci tutti, perché la disaffezione al voto c'è e forse questo è un dato, ma lo dico evidentemente a caldo, poi dovrà essere analizzato puntualmente, credo, no? Insomma, non erano tantissimi i comuni dove si andava al voto, ma erano di rilievo e comunque tutti i comuni sono di rilievo. Io ho letto un bel editoriale sul vostro sito oggi, perché io credo che andasse al voto quei comuni che non sono troppo grandi, ma che proprio per questo sono indicativi, perché non dobbiamo dimenticarci di ringraziare chiunque abbia vinto, chiunque abbia perso, ma tutti coloro che si sono messi in gioco, perché amministrare soprattutto nei comuni non grandi e non di rilievo, voglio dire, è vocazione pura e quindi credo che questo vada rimarcato. Ma il calo dell'affluenza ci deve interrogare tutti. Evidentemente dobbiamo, io penso, continuare o forse di più a dirci che ci vuole una politica di maggiore concretezza, forse di maggiore moderazione, di toni forse meno urlati rispetto a quello che abbiamo fatto forse fino adesso. È una riflessione molto a caldo che penso possa riguardare tante trasmissioni, tante esternazioni. Io credo che bisogna essere tutti molto più costruttivi e che soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, che è vero che non c'entra con le amministrative, ma alla fine c'entra con tutto, bisogna dare delle risposte molto concrete.
1: Grazie, grazie onorevole, buon lavoro. So che poi nelle prossime ore sarà qui a Primo Canale, poi nella giornata di domani. Buon lavoro, buon rientro.
0: Tutti, davvero, grazie.
1: Grazie, grazie, buona serata. Prego Boglio. Sì, abbiamo però delle notizie, perché in realtà, allora, a Santo Stefano al Mare vince Pallini con il 77% contro D'Aloisio, quindi viene riconfermato il sindaco uscente. Stavamo parlando di due civici, Pallini più vicino direi al centrodestra, D'Aloisio forse un indipendente più vicino alla sinistra. Poi invece a San Colombano Certenoli, poi arriva Bogliolo, in realtà Solari avrebbe battuto Casella, quindi centro-sinistra, diciamo lista più vicina al centro-sinistra, avrebbe battuto Lone. Però queste sono notizie che arrivano in corso d'opera. Prego Bogliolo.
2: No, io ho visto che è stato citato prima Cogoleto, il risultato quasi definito, la vittoria dell'avvocato Bruzzone. Volevo comunque fare i complimenti, anzi togliamo il comunque, volevo fare i complimenti a Corrado Canepa, candidato per la coalizione civica di centrodestra, perché in lista ha tante persone civiche. Cogoleto, che viene da un momento non semplicissimo soprattutto per quanto riguarda la coalizione di centrodestra in questi anni, Corrado Canepa è una persona che ha dimostrato in queste settimane di campagna elettorale, ma anche prima, un grande attaccamento al territorio, ha confermato perfettamente, guardavo prima i numeri, quelli che sono stati i voti di 5 anni fa, che sono circa 1400 voti, e il centrosinistra, diciamo il neo sindaco che ha appena vinto, ha confermato pressoché, anzi forse qualcuno in meno rispetto alla precedente tornata. Questa testimonianza che, nonostante quello che è stato in questi anni, le grosse difficoltà che ci sono state perlomeno per la nostra coalizione a Cogoleto, non è mancato il lavoro sul territorio di queste settimane del nostro candidato Corrado Canepa, che comunque ha ottenuto un risultato molto importante e che apprezziamo molto. Alle elezioni di Città Metropolitana qualche mese fa non potevamo contare neanche su un consigliere su Cogoleto, oggi invece avremo una rappresentanza in consiglio comunale coordinata appunto da Corrado Canepa, e di questo ovviamente ne siamo molto orgogliosi. Insomma, non era facile, ma comunque un risultato che noi riteniamo molto positivo anche alla luce di quelle che sono state le vicende degli ultimi anni.
1: Franco, a Bordighera vince Baldassarre, unica donna, Marzia Baldassarre, con il 47%. Stiamo parlando di una candidatura perché particolare, ti faccio fare un commento oltre, anche più politico, perché lei in realtà è di Forza Italia, ma è con una lista civica promiscua, come si suol dire, che è appoggiata da PD, Movimento 5 Stelle e alcuni esponenti di AVS.

0: Insomma, beh, quello che si vorrebbe, qualcuno vorrebbe a livello nazionale, lo si ritrova a Bordighera.
1: Potrebbe essere un piccolo segnale. Bordighera non è un comune qualsiasi, nel senso che ha una sua storia particolare in quella parte di Liguria dove c'è sempre stata, diciamo, una evoluzione politica che ha portato delle anticipazioni nella storia lunga. Pensiamo a Sanremo, che aveva praticamente una specie di compromesso storico negli anni 80-90. Sono sempre stati un po' più evoluti. Quindi può darsi, io non conosco questa signora che ha vinto, a cui vanno sicuramente fatti i complimenti, ma può darsi che in quella zona dove ci sono anche tanti leader che hanno capacità di influenza su tutto il territorio, possiamo citare non a caso Claudio Scajola, che tiene a quel territorio, diciamo, sì, palmo per palmo, e quindi tutto quello che avviene lì ha sempre dei legami stretti tra una parte e l'altra, e comunque questo risultato probabilmente la mette al microscopio questa.
0: Sì, tra l'altro, questa, ripeto, a me colpisce perché è l'unica candidatura, forse insieme a Axel Vignotto, che lui mi ha detto, io mi definisco un centrista, però ha preso pochissimo, mi sembra di capire. Lei è una candidatura che viene dal centrismo così di Forza Italia, che all'interno, questo lo chiedo anche a Sanna e a Romeo, ha esponenti, sì, del PD, esponenti del Movimento 5 Stelle, esponenti, qualcuno forse di AVS.
1: È un esperimento.
0: È un esperimento che potrebbe essere anche qualcuno dice nazionale. In qualche modo potete un po' intestarvela. È una situazione un po' particolare, Bordighera.
2: Sì, è una situazione particolare a Bordighera, la conosciamo anche abbastanza bene, ed è una situazione in cui una parte, insomma, comunque il PD è dentro a questo, era dentro a questo progetto, insomma, della candidata sindaca, e noi siamo ovviamente soddisfatti di questo risultato, che certamente, come diceva Franco, al di là poi di tutta una tematica di eventuale, come dire,
1: più territoriale di quella che io posso conoscere.
2: Ma esattamente, è una dinamica territoriale, si vede anche, insomma, che era una dinamica complessa, perché i candidati sindaci, e anche, diciamo, singolare, insomma, che ci fossero più candidati sindaci.
1: Ne erano 5, mi sembra.
2: Esattamente, rispetto a quello che invece non è stato sui comuni che abbiamo visto, insomma, in tutta la diretta di oggi. Però, insomma, lì c'è questo laboratorio, un laboratorio che sta andando avanti, e quindi è seguito per noi, per il PD, dalla Federazione dell'Imperiese, e certamente, ecco, è un risultato importante che sicuramente si basa su
1: un comune di 10.000 abitanti.
2: Esatto, poi all'interno della provincia è un comune comunque importante, non da poco rilevante, che consente anche di aprire alcuni ragionamenti che Franco diceva prima, rispetto poi anche alle tornate dei comuni sull'Imperiese, che quindi riguarderanno quella provincia nei prossimi anni, già dal prossimo anno.
0: L'anno prossimo, vado un po' avanti, San e Bogliolo ci sono, anche Franco, ci sono appuntamenti importanti, a parte le politiche che vedremo se si arriverà a scadenza, se andrà a votare
3: una
0: prima, però mi sembra di capire che non ci sia proprio una certezza.
3: Era preparata la battuta, bravo.
0: Di quello che succederà, però andranno al voto Spezia e Savona, sono certo due territori importanti. Spezia ha governato da un uomo civico, però comunque di centrodestra, che è Peracchini, e Savona da un altro civico.
1: Savona con un'esperienza molto a parte rispetto a tutto il resto.
0: Esatto, quindi è chiaro che sono partite importanti queste, che andranno preparate in questi mesi anche da parte vostra.
4: Beh, certo,
0: cosa lì, come il centrodestra.
4: Lì sicuramente il fattore politico ha sicuramente un rilievo ben più non importante come importanza, ma sicuramente un laboratorio molto più significativo, sia per quanto riguarda Spezia che Savona, che ricordo che a Savona partì un po' il nostro percorso per poi costruire una coalizione.
1: Certo, la rivoluzione è incominciata.
4: Quindi siamo partiti proprio da lì, e come tale stiamo lavorando sia a Spezia che a Savona. Ma ci sono qualche dato che secondo me oggi dà anche un segnale un po' importante, perché è un piccolo centro San Colombano, ma a noi risulta che stanno arrivando i risultati. Ha vinto un candidato di centro-sinistra. Io continuo a rimarcare che oggi il Tiguglio, per noi che siamo seduti in Consiglio regionale, proprio per quella differenza di un punto e mezzo che oggi ci vede all'opposizione, è sicuramente oggi un territorio

0: Molto difficile. E questi segnali in comuni che hanno sempre avuto una vocazione in centrodestra, anche schierata proprio nei loro, diciamo, anche, diciamo, nella loro campagna elettorale, nei passaggi dei leader politici del centrodestra, sono segnali molto importanti. Quindi è vero che le amministrative sono particolari perché ogni comune ha il proprio candidato, il proprio sindaco, ma all'interno c'è della politica. Io lo dico sempre, io mi sono sempre candidato con una lista con scritto centro-sinistra. Non ho mai trovato nomi, scorciatoie, e contro ho sempre avuto una lista di centrodestra, e questo è il segnale di quei territori che hanno quella vocazione. Quindi sicuramente queste politiche ora servivano a dare un dato importante. Poi Spezia e Savona sicuramente saranno quelle che in questi mesi ci vedranno impegnati su quei territori a costruire una coalizione più ampia possibile per costruire poi quelle che saranno anche le politiche, perché sulle politiche sappiamo che il 27 molto probabilmente sarà un dato molto importante per quando questa verrà costruita, questa elezione, perché non si può escludere ottobre quest'anno, non si può escludere la primavera, come la chiusura,
1: Arrivare
0: diciamo,
1: settembre.
0: arrivare alla chiusura del mandato. Quindi
2: Questa è la
0: penso che questo
2: percentuale con
0: dato
2: cui
0: è
2: ha
0: molto
2: vinto
0: importante.
2: Solari, che era la scheda prima, al 51% contro un 40%. Eccola qua, Claudio Solari ha vinto col
3: C'è stato il
2: 51,8%,
3: risultato
2: un vero e
3: ribaltato.
2: proprio ribaltamento, perché eravamo a commentare all'inizio
0: Questo è un segnale molto importante. Poi ha detto bene l'onorevole Cavo, tutti i risultati dall'affluenza, purtroppo molto negativa, perché nei sindaci
1: Questo è un dato.
0: questo è un dato che a me
1: Ma
0: allarma sempre, soprattutto laddove voti il primo cittadino. Quindi,
1: adesso allarma di più dopo il referendum.
0: dopo il referendum abbiamo fatto
1: Esattamente.
0: dei passi
1: Perché noi pensavamo che il referendum fosse stata una scossa, invece non lo è stata probabilmente
0: abbiamo
1: per
0: perso
1: altri
0: 10
1: motivi,
0: punti.
1: perché si votava qualche cosa di diverso, però poteva anche dimostrare una, diciamo, una tensione nuova rispetto alla politica dei cittadini. Questo risultato non
3: Sì, tra
1: conferma.
3: l'altro questo in Liguria non ci deve rassicurare, ecco, e deve
0: No.
3: farci riflettere, perché rispetto
0: Beh.
3: all'esperienza delle elezioni amministrative nella nostra regione, i risultati rispetto anche ad altre
4: Tra l'altro
3: regioni d'Italia, le amministrative sono sempre state più
4: 53 su Genova e forse ancora meno su Genova, scusate, 53 sulla Liguria e forse ancora meno su Genova.
3: Pensare a
4: Quindi
3: Zoalli adesso che
1: sembra
3: guardiamo al
1: 49.
3: 26,50%
4: 49,
3: dei voti, ecco, quindi
4: Sì, diciamo, non è una bella
2: non è una
4: notizia,
2: bella
4: ecco.
2: notizia, no, è una notizia che deve far riflettere. Abbiamo abbiamo un quadro direi molto completo che si completa anche con San Colombano Certenoli, dove c'è stato un ribaltamento. Abbiamo anche l'ufficialità Bordighera ha confermato, tra l'altro sì, a me avevano detto che poteva essere un testa a testa tra Baldassarre e Iacobucci. Iacobucci uomo di destra, ex Fratelli d'Italia. In realtà non è stato così, mentre il Vignotto e la Vigna erano un'unica candidatura sulla Vigna, poi si è spaccato e Vignotto è corso da solo. Quindi è una situazione molto frastagliata. Alla fine Baldassarre vince col 46%. Quindi direi che il quadro è fatto, è dipinto con Cogoleto che conferma Bruzzone, con Zoagli che ribalta e elegge Roberto Viale centro-destra, con San Colombano Certenoli che ribalta ed elegge Solari, Torriglia conferma Beltrami con oltre il 65%, Crocefieschi Bassignana si conferma, quindi in questo caso esponenti, diciamo, profili vicino più al mondo del centro-sinistra. A Ceranesi Montaldo vince, sembrava quasi all'inizio che fosse indietro, invece poi recupera e vince con quasi il 60%. A Casella Reggiardo si conferma con il 76, ecco sì, esatto, 76%, centrodestra. A Vobbia, ecco Vobbia, ti farei fare un commento veloce, Franco Manzitti, e beh, Franceschi, centrodestra, dice: questa è una sconfitta importante perché lui è anche il vice sindaco della città
1: Da
2: metropolitana.
1: giornalista questo è il titolo.
2: E questo sì,
1: Questo è il titolo
2: il titolo.
1: della tornata.
2: Il comune più piccolo insieme ad Aquila d'Arroscia è il titolo di questo lunedì
1: Capovolge
2: pomeriggio.
1: una previsione che mi sembrava quasi
2: Era però una
1: lapalissiana.
2: previsione, diceva giustamente bene Armando Sanna, che si gioca molto banalmente sulle famiglie. Quindi una famiglia ha
1: Non so quanti
2: votato,
1: abitanti abbia Bobbia.
2: ne ha meno di 300, sì. Quindi è una partita. Però Franceschi è un esponente
1: È un
2: importante del
1: nome, quindi
2: PD, è un nome.
1: la sconfitta
2: Esatto.
1: paga col nome.

0: Esatto, e poi conferma del centro-sinistra Ronco Scrivi a Roccaforte di sinistra con Agosti, Santo Stefano D'Aveto, vince Crucioli, con Mattia Crucioli che, devo dire, ci ha messo veramente, devo dire, il cuore in questa missione a Santo Stefano D'Aveto.
1: Da tanto. Già da vice sindaco
0: facendo funzione.
1: Poi è un uomo di esperienza, è un ex senatore, conosce la politica, è appassionato del territorio.
0: Sì, è anche il bello di chi poi si butta in esperienze, voi lo sapete per ruoli diversi, perché abbiamo un ex sindaco di Sant'Olcia d'Abano, due presidenti municipio, uno uscente che non lo fa più, però l'altro ancora presidente, e che sapete l'importanza del territorio, quello che è. E poi gli altri più o meno vengono, a parte qualche ribaltamento, Rocchetta Nervina, che Gastaudo viene eletto al posto di Basso, a Bordighera appunto vince Baldassare, con questo campo semilargo, non si capisce bene quello
1: extra
0: che
1: large.
0: È extra large, e ad Aquila d'Arroscia viene confermato K, e poi Pietrabruna vince Rosso, quindi confermato, Santo Stefano al Mare vince Pallini, riconfermato, e quindi lo spezzino poi che vede più o meno anche in questo caso le conferme. Questo è stato il viaggio che conclude il primo canale con Live on the Road Comune al Voto, quello che ha voluto raccontare, poi oggi il commento finale. Siamo in chiusura, vi chiedo proprio un flash, 10 secondi a testa, Sanna, come, che valutazione dà di queste elezioni?
2: Ma penso che il dato, io parto sempre dal dato dell'astensionismo, sarò, non so come dire, ormai ripeto questo discorso qua, però c'eravamo un po' illusi nel referendum di aver portato il 10% di persone a votare, oggi siamo scesi ed è ancora forse più preoccupante, perché essere scesi oggi in un voto dove si vota il primo cittadino, quindi nel proprio comune, penso che sia un dato che ancora oggi fa sicuramente riflettere laddove la politica non riesce più a parlare con le persone. Dopodiché ci sono risultati molto interessanti, l'ho detto prima, sia dal Tiguglio al progetto di Bordighera, alla riconferma dei sindaci a prescindere dai colori politici che hanno governato negli ultimi 5 anni, quindi sicuramente un segnale che il lavoro sul territorio è stato fatto, e da parte dei sindaci che avete intervistato, tanto grazie del lavoro che avete fatto in questo mese per dar voce e un'immagine ai nostri piccoli comuni, è molto importante quello che avete fatto, ma penso che anche dalle prime battute dei neo sindaci eletti ci sia quella voglia di mettere tutto, chiaramente quello che è la propria disponibilità, non solo di tempo ma di forza, per rilanciare quella che oggi, questi erano i nostri territori, la maggior parte dei comuni del nostro entroterra. Quindi penso che questo segnale sia importantissimo. Un grazie di cuore va veramente però a tutti i candidati, perché oggi mettersi in gioco per il proprio territorio è sicuramente un bel gesto, un segnale importante per la politica che parte dal basso, che parte dai territori.
0: Romeo?
3: Sì, ovviamente mi unisco a questa ultima parte dell'intervento, un in bocca al lupo e un buon lavoro a tutti i sindaci, a tutte le squadre delle amministrazioni comunali che sono state elette, a chi è in maggioranza e ha il compito di governare, ma anche a chi è all'opposizione che ha il compito ovviamente di contribuire alla cosa pubblica. Certamente ci sono stati dei dati importanti che vedono anche, che tengono assieme tutto un aspetto importante di relazione, di contributo, di valorizzazione dei territori. Io sono molto legato alla politica di territorio e penso che sia quella che consente anche a chi fa l'attività istituzionale, a chi ricopre insomma dei ruoli istituzionali, l'attaccamento, il legame con il territorio è la cosa più bella, è quella che ti dà di più e ti consente anche di crescere, far crescere la propria comunità, di cui ovviamente ognuno di noi è parte. Certamente deve farci riflettere il dato di questo astensionismo in queste elezioni, però ecco, penso che anche ai nuovi sindaci abbiano il compito, insieme alle loro squadre, di portare ovviamente fiducia ai propri concittadini, e quindi anche ad avvicinare chi magari questa volta non ha deciso di non andare a votare, ma invece di andare a votare per le prossime elezioni, ma soprattutto a contribuire alla cosa pubblica. E penso che questo sia una delle sfide importanti che sono sicuro che tutti i sindaci raccoglieranno e porteranno avanti nelle loro amministrazioni.
0: Grazie Romeo, un flash anche Bogliolo, poi siamo.
4: Sì, come dicevo prima, un in bocca al lupo a tutti, perché